0: partita col Parì all'andata, è una squadra obiettivamente devastante, ha segnato più di 100 gol in Bundesliga, è una squadra che domina le partite ed è in grado di anche di battere una squadra come il Paris Saint-Germain, che pure è più o meno del suo livello a livello offensivo, ma a livello difensivo ha dimostrato diverse lacune. Quindi tutto qua, mi aspettavo una partita un po' più aperta, non tanto dal fatto che il Bayern cercasse in maniera un po' più arrembante il gol, e il gol è arrivato al 90esimo, troppo tardi, purtroppo.
1: Ci hanno provato. Ecco, mi ha un po' stupito la fase difensiva del PSG, che insomma a volte ha fatto acqua, soprattutto nella partita di andata. Ieri invece è stata una difesa che ha tenuto tantissimo, molto bene, fino poi al 90esimo. Poi con Kane in campo un gol ci può stare, può anche arrivare, però insomma se tieni contro questo Bayern, questo Kane eccetera eccetera fino al 90esimo, significa che anche la difesa l'hai registrata abbastanza bene.
0: Assolutamente, ma una cosa che ci tengo a sottolineare, che è stata evidente dalla partita di ieri, è che la fase difensiva, ma cioè, non lo scopro io, è una cosa che è molto evidente, la si fa a partire dal pressing che vai a fare sugli attaccanti, sui
1: difensori,
0: che creano l'azione, quindi i difensori avversari, centrocampisti. Il Parì è una squadra fatta di giocatori estremamente dinamici, lo hanno dimostrato in tutti gli spazi e in maniera anche spettacolare all'andata, ma è questo dinamismo si traduce anche in una pressione che operi sulla squadra avversaria, cioè quando hai Kvara, Dembélé, Due, Vitinha, João Neves, cioè sono tutti giocatori che ti vengono addosso, non sono dei fini dicitori che stanno lì mezzo al campo e vagano in attesa di ricevere il pallone.
1: Alan Mbappé, per dire, no?
0: Se lo vanno... un pochino, però sono giocatori che se la vanno a cercare, ed è la scuola, e non ti stupisce questo, del Barça, Guardiola, dove tra l'altro ha giocato anche Luis Enrique, cioè nel senso è quella squadra dove, ti ricordi, c'erano Xavi, Iniesta, tutti i giocatori con una tecnica pazzesca, ma che ti venivano a prendere nella tua metà campo. E a quel punto chiaramente le fonti di gioco, anche se hai qualità, ti vengono un po' meno, no? ti viene proprio il, come se ti sentissi soffocato da un certo tipo di pressione di questo tipo. In più, qualitativamente, vabbè, Marquinhos è uno dei centrali secondo me più forti della nostra epoca, un giocatore anche un po' sottovalutato per certi versi, perché forse non ha il fisico, non ha uno che aspetta il centrale, no?
1: Grosso, alla Piqué, no?
0: Esatto, invece Marquinhos è un po' più piccolino, adesso non, il paragone c'entra fino a un certo punto col nostro Cannavaro, ma è un tipo di centrale di quella caratura fisica lì, e in più ci aggiunge ovviamente un'esperienza, una capacità di lettura, insomma, che lo rendono un leader difensivo che poi in questi match si esalta, e questo è un altro aspetto che caratterizza i campioni, no? Cioè giocare bene le partite importanti. E poi devo dire, ecco, Pacho, uno che io su cui non avrei scommesso, invece,
1: anche perché l'andata non benissimo lui, ma anche
0: assolutamente, invece gran partita ieri, molto attento, e insomma direi che il Parì, ecco, forse ha smentito un po' chi pensava che fosse solo capace di attaccare, e invece ha confermato in tutta la sua rosa, direi, di essere una squadra in grado anche di soffocare il gioco.
1: È vero. Un'arma in più per Luis Enrique, che si sta confermando un allenatore di altissimissimo livello, non che ce ne fosse bisogno, ma insomma lo sapevamo già, però lo sta confermando anno dopo anno, seconda finale consecutiva. Giuliano, ti chiedo anche sull'altra Europa, cioè l'Europa League, Aston Villa Nottingham Forest questa sera, Friburgo Braga l'altra semifinale, poi la Conference. So che tu insomma sei un appassionato soprattutto anche di calcio estero. Ieri parlando stavamo ragionando anche su qualche giocatore che potrebbe interessare alla Juventus.
0: Sì, allora la Conference League, devo ammettere, ho una passione particolare per questa competizione, che è un po' quel porto sicuro di noi appassionati di calcio minore, contro le varie superleghe. Detto questo, non disdegno di guardare un match come quello di ieri sera, e soprattutto come quello dell'andata, anzi sono io stesso esaltato dal vedere così tanto talento concentrato, però mi piace spesso andare a scoprire magari realtà meno conosciute. La Conference League, non a questo livello, non alle semifinali, ma prima, regala delle volte delle storie veramente incredibili. In questo caso ci sono quattro squadre che diciamo, sono un po' alternative, questo sì. Nei rispettivi campionati non fanno parte dell'aristocrazia, quindi si parla di realtà che sono emerse in questi ultimi mesi, anni, in particolare rispetto al Palace, direi che è una squadra che ha dimostrato, vincendo l'anno scorso l'FA Cup, poi il Charity Shield e quest'anno affacciandosi appunto all'Europa minore, ma comunque facendo ottimi risultati, di essere una realtà consolidata, cioè ormai consolidata.
1: Sì, nelle coppe, sì.
0: Esatto, e le altre sono tutte realtà interessanti. C'è lo Strasburgo, che è una società satellite del Chelsea, ma ha un sacco di giocatori interessanti, alcuni purtroppo rotti, come Panicelli o Panichelli, che dir si voglia, insomma, il centravanti argentino che era stato anche accostato alla Juventus nel mercato di gennaio. E poi ci sono Rayo Vallecano, squadra alternativa per eccellenza del quartiere alternativo per eccellenza di Madrid, Vallecas. Insomma, quindi tante belle storie, ecco. Poi c'è lo Shakhtar, che è una squadra che appunto ho avuto modo di seguire molto spesso per la Gazzetta quest'anno, e loro sono, una storia, direi, per usare un termine abusato in questi anni, di resilienza, nel senso, una squadra che in un contesto di guerra si trova costretta a giocare lontano da casa, e ciononostante sta confermando i risultati che aveva ottenuto già, no, quando l'allenava Lucescu, che purtroppo è mancato da poco, e mantenendo quello stile, chi li ha seguiti lo sa, dove fonde ucraini e brasiliani, quindi è un po'
1: uno stile,
0: una squadra,
1: un po', esatto, è vero,
0: verde oro trapiantata, in questo momento per sfortuna non in Ucraina, ma sono costretti a giocare in Polonia, però ecco, insomma, lì ci sono veramente dei ragazzi molto interessanti. Io se vuoi ti cito un paio di...
1: Ma sì, perché siamo quasi in tempo di calciomercato, quindi è giusto anche iniziare ad anticipare.
0: No, allora, assolutamente. Allora, lì devo dirti, ci sono alcuni giocatori che a me rubano particolarmente l'occhio, i due esterni, Ghinaldo e Alisson Santana, sono due giocatori che saltano l'uomo, gente che fa sempre comodo. In mezzo al campo c'è un giocatore che adesso è reduce da un infortunio, quindi è venuto, non ha giocato benissimo la partita di andata ed è in una fase non brillantissima, ma secondo me ha un gran futuro, che è Marlon Gomes, è una mezzala, un giocatore molto tecnico, molto intelligente, e al suo fianco c'è un giocatore un pochino più creativo, che è Pedrinho, che ha anche segnato diversi gol in questa edizione della Conference League. Insomma, sono tutti giocatori che secondo me vanno un po' scoperti. Non è detto che da lì venga fuori il crack. Io negli anni, diciamo 3-4 anni fa, mi ero innamorato di Sudakov, che era veramente un...
1: Che ancora lì, credo, sì.
0: No, è andato al Benfica.
1: Ah, è andato al
0: Benfica e non ha... non è che non abbia brillato, però forse, ecco, il livello che io mi aspettavo lui potesse raggiungere è rimasto un po' lì, no?
1: Cioè,
0: è rimasto
1: non ha fatto l'ultimo passo.
0: Esatto, però vediamo, perché comunque, insomma, Mourinho gli ha dato fiducia, quindi io mi aspetto che questo passo lo possa fare negli anni successivi. E poi ti faccio un nome, nel Crystal Palace, un centrale che mi è piaciuto molto, Canvò, 19 anni, è un centrale molto fisico, che però sa anche, come dire, leggere le situazioni con intelligenza, non è un giocatore solo irruento, insomma, che va sulla marcatura e sul fisico. È un ragazzo che si muove molto, molto bene, nella difesa a 3 del Palace, lui gioca sul centro-sinistra, non saprei come possa adattarsi eventualmente a una difesa 4, dovrei vederlo, perché il Palace gioca a 3 sempre, quindi l'ho sempre visto giocare così. Però ecco, è 19, tutti i margini anche
1: per imparare anche a 4,
0: a un altro tipo di difesa.
1: Ce lo segniamo, Canvò, e magari qualche dirigente juventino, qualche osservatore, qualche scout ci sta ascoltando, e magari sul taccuino ci finisce anche lui. Chi lo sa, vedremo. Che sono nomi interessanti. Poi tu, che insomma li hai visti giocare, hai visto tante partite anche di calcio internazionale negli ultimi mesi, sicuramente hai un giudizio un pochino più da esperto rispetto a chi lo guarda così una volta ogni tanto, come ad esempio posso fare io. Senti invece, Giuliano, riportandoti, e poi ti saluto alla Juventus, tanti nomi sono stati spesi anche sul mercato, nomi anche di alto livello. Io sono d'accordo con te che bisognerebbe andare a cercare di anticipare, prendere qualcuno magari più giovane, perché abbiamo visto negli ultimi anni che hai speso tanto per giocatori come Douglas Luiz, Cobb Miners, Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. Non hai avuto poi quello che ti aspettavi, quindi magari rischiare qualcosa in più per andare a prendere un pochino più giovani, un pochino più sconosciuti. Detto questo, si parla di comunque di nomi di alto livello per alzare la qualità e lo stato della rosa attuale. Bernardo Silva, si parla di Rudiger in difesa, forse anche Kim là davanti, Lewandowski, eccetera eccetera. Secondo te quale sarebbe o il reparto o il giocatore che ti fa fare un immediato salto di qualità in questo momento?
0: Ma allora, guarda, in queste settimane mi sono fatto la bocca buona dall'idea di vedere Bernardo Silva con la maglia da Juve, sì. Devo ammettere, io ricordo con te feci una chiacchierata più o meno in questa stagione, perché ero sulle strade, forse della Vuelta, quindi forse era estate.
1: No, mi ricordo.
0: La Vuelta, adesso sì. Mi è venuto in mente perché inizia il giro domani, quindi siamo sempre in tema ciclistico. Però ecco, parlavamo di un possibile approdo di Gundogan alla Juventus, l'estate scorsa, e quindi insomma, torniamo a quel tipo di giocatore lì, cioè un giocatore di grandissima esperienza, di grande qualità. Poi con Gundogan non è fatto andata. Nulla, ma secondo me il problema, se vogliamo trovarne uno, poi ce ne sono purtroppo più di uno, ma della Juventus, è sicuramente non avere un giocatore o più giocatori di personalità in mezzo al campo, di personalità e qualità, perché il centrocampo della Juve di quest'anno in particolare è fatto di giocatori anche, come dire, non sempre per forza criticabili, cioè con delle prestazioni orrende. Locatelli quest'anno ha giocato abbastanza bene,
1: certo.
0: Le prestazioni sono state di ottimo livello dopo che è arrivato Spalletti, soprattutto. Però Thuram, ecco, sì, Thuram forse non ha fatto quello che il tifoso si poteva aspettare, però rimane un giocatore comunque di discreto livello, però ecco, manca proprio quel salto di qualità, quella lettura, quella capacità di trascinare anche la manovra nel suo complesso. Non è facile farlo con un solo giocatore, mi rendo conto, però dovendo rispondere alla tua domanda, dovendo dire il primo nome sul quale punterei veramente tutte le fiche, ecco sì, un centrocampista di grandissimo livello.
1: Mi hai convinto. Forse anche io ero un po' in dubbio con Lewandowski, però centrocampista Bernardo Silva oggi
0: guarda, il discorso di Leva è un problema essenzialmente anagrafico, perché è tipo 7 anni più di Bernardo Silva, insomma 7 anni nel calcio non sono pochi,
1: è una generazione,
0: di 39 mi sembra Leva, quindi sì, abbiamo avuto la possibilità di prendere Cristiano Ronaldo che non era più giovanissimo. Cristiano continua a giocare ed è un mostro, Leva è un mostro altrettanto, però quest'anno ha già abbassato un pochino secondo me il suo rendimento, non è arrivato a 20 gol stagionali, che era il suo standard era 40, per dire, no? Cioè, quindi se ci fosse la possibilità di prendere Lewandowski, io non credo che sarebbe giusto rifiutarlo.
1: Ma non credo nemmeno io.
0: Voglio dire, mettila lì, Leva un anno, due, insegna eventualmente a chi ci sta a fianco a fare il bomber, cosa che nella Juve purtroppo quest'anno non è
1: pochi sanno, esatto.
0: Quindi no, ma ovviamente Lewandowski anch'io lo prenderei domani, però se mi devi dire o uno o l'altro,
1: Bernardo.
0: Più Bernardo, ma per un fatto essenzialmente anagrafico e un po' tattico.
1: Sì.
0: Tutto qua.
1: Sì, sono d'accordo con te, mi hai convinto e niente, ti ringrazio per la chiacchierata, come sempre Giuliano, ci sentiamo presto e buona conference, anzi prima buona Europa League e poi buona conference.
0: Grazie a te Alberto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, sempre un piacere. Giuliano Daglio ai nostri microfoni, giornalista della Stampa, Gazzetta, insomma grande esperto di calcio internazionale e quindi anche di conseguenza di coppe, di Champions. Lui ha un feticcio particolare per la conference e ognuno c'è il suo, Manuel, tu non possiamo dirlo, però insomma ognuno ha i suoi. Allora 14:30, torniamo tra pochissimo, mi raccomando è tempo di un caffè e tornate qua in diretta con i vostri messaggi. Si ragiona sempre un po' sul mercato, perché sa, il Lecce lo conosciamo, ne abbiamo parlato ieri, si può anche andare un pochino oltre, anche se i 3 punti con Lecce diventano decisivi per poi ragionare sul mercato, perché la Champions è discriminante. A dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Yannick Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie fino a 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé.

0: da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella quindicesima frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione, l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
4: Allora, intanto spero vi sia piaciuto il nostro piccolo fuori programma, che in realtà è comunque legato alle tematiche juventine, perché abbiamo parlato anche di mercato, però un approfondimento sulle coppe europee e in particolare sui giocatori un pochino più interessanti che sono ancora in corsa o lo sono stati fino a poco. Si tratta delle semifinali, ieri hanno chiuso quelle di Champions League con il ritorno, oggi si giocherà sia il ritorno di Europa League, delle due semifinali, ma anche di Conference League. Quindi, insomma, da domani solo finaliste in ballo. Abbiamo visto come è andata la Champions, oggi vedremo come andranno le altre coppe, tra virgolette, minori. E quindi abbiamo parlato di tanti giocatori, non tantissimi, però alcuni profili interessanti, magari giovani, magari non ancora mainstream, come si dice in questi casi. Cioè, giocatori che magari conoscono, sì, ma soltanto o gli appassionati, o chi ha osservato veramente quelle partite, magari un pubblico un pochino più disattento, come potrei essere io che mi guardo una partita di Conference League, magari a questo tipo di pubblico possono sfuggire. Però, con Giuliano prima, diciamo che mi è venuta in mente una domanda che potrebbe essere interessante da fare, alla quale abbiamo già risposto in onda, però volevo girarla anche a voi. Cioè, in questo momento parliamo di fantamercato, chiaramente, ancora ipotesi e nessun affondo da parte della Juventus in questo momento, però siccome nel mirino ci sono entrambi, l'idea c'è, sia per uno per l'altro, In questo momento tra Bernardo

0: Silva e Lewandowski, chi scegliereste e perché? Sono due grandi campioni, uno decisamente più avanti con l'età, 37 anni se non vado errato Lewandowski, va per i 38, decisamente più giovane Bernardo Silva, entrambi hanno finito un ciclo, entrambi si stanno guardando intorno, entrambi a scadenza di contratto, c'è una differenza a livello di ingaggio, c'è una differenza anche a livello di palmarès, c'è una differenza anagrafica importante, 7 anni in più, 7-8 anni in più per Lewandowski, c'è una differenza sostanziale anche nel ruolo, e quindi al di là di chi possa servire di più, ma banalmente un giudizio personale vostro soggettivo su chi preferireste tra Lewandowski e Bernardo Silva. Capisco e so che è un po' come scegliere tra la mamma e il papà in questo momento, perché sono due giocatori di altissimo livello e qualsiasi di loro farebbe tanto la differenza in casa Juve. Cioè già solo per uno dei due io sarei strafelice. Perché oltre a essere un puntello, ma anche il segnale di una Juventus che vuole ripartire e lo sta facendo, lo vuole fare nel modo giusto, lo fa da un campione, lo fa da un giocatore d'esperienza, di personalità, da uno che ha già vinto. Ecco, innestare un profilo così in una rosa è un segnale, un po' come aveva provato a fare con Cristiano Ronaldo, e i risultati si sono visti, pur non avendo raggiunto i risultati voluti, la Champions, però comunque il livello lo è alzato con Ronaldo, ma ha alzato anche il livello di tutti gli altri giocatori che si sono visti arrivare Ronaldo in rosa. Hai provato a farlo anche con Di Maria, non ti è venuto particolarmente bene lì, perché? Perché era un anno particolare, c'era il mondiale, l'Argentina probabilmente aveva capito che quello sarebbe stato il suo anno, e quindi per una serie di motivi, insomma, è stata una stagione un po' tra virgolette col freno a mano tirato, definiamola così, per tanti giocatori argentini, non tutti ma alcuni, anche Paredes ad esempio, per parlare in casa Juventus, per poi sfogarsi al momento giusto ai mondiali. Quello è stato un peccato, perché Di Maria secondo me avrebbe potuto dare molto molto molto di più di quello che ha dato. Ronaldo ha dato quello che doveva dare, se la Juventus non è poi arrivata in finale di Champions o a sollevare la Champions, è stato un problema un po' esterno a Ronaldo. Cioè lui ha dato quel che doveva dare, ha ribaltato l'Atletico Madrid da solo con 3 gol, ha fatto i gol che doveva fare, ha trascinato, c'è stato sempre, non gli si può dire nulla, è mancato un po' il resto. Negli anni di Ronaldo purtroppo la Juventus era già in una parabola discendente a livello di ciclo e si è andata lentamente spegnendo questa fiamma dei 9 scudetti consecutivi, e nel momento in cui avresti dovuto dare l'accelerato, lo scossone per provare a arrivare in finale di Champions e giocartela con Ronaldo, giocarti una finale di Champions con Ronaldo, parti sempre un po' in vantaggio. Non dico che parti con 1-0, ma poco ci manca. E quello è stato un peccato per diversi motivi. Quindi, da un lato è mancato il contorno a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda Di Maria, invece, è mancato proprio lo stesso Di Maria, che è arrivato a Torino con uno spirito un pochino diverso rispetto agli ultimi anni, a quello che lo ha sempre contraddistinto. Quindi, la scelta tra Lewandowski e Bernardo Silva, io al momento, scelta secca, forse Bernardo Silva, perché ti può giocare più anni ad alto livello, è più giovane. Perché al netto di quello che farà Vlahovic, il centrocampo è un reparto in cui serve veramente un upgrade, perché Locatelli e Thuram lo hanno dimostrato in questa stagione, sono di buoni centrocampisti, ma nessuno dei due ha quel livello lì nella testa, proprio nelle corde e nei piedi, e quindi se tu ci metti Bernardo Silva automaticamente il livello lo alzi. Probabilmente anche loro saranno costretti, per giocare titolari, a fare qualcosa in più. Dipende anche se giochi a 2 o a 3, ma in ogni caso alzi decisamente il livello. In attacco è chiaro anche, hai Openda e hai Jonathan David, che in questo momento sono due punti interrogativi enormi. Però Vlahovic, non dico che a livello di Lewandowski ci mancherebbe altro, però Vlahovic è un attaccante di ottimo livello. Lewandowski di più in questo momento, 37 anni, però di Lewandowski di più, ma ha 37 anni. A centrocampo invece c'è un bello stacco tra l'eventuale Bernardo Silva e i due attuali Locatelli e Thuram. Ciao Alberto, per il mercato io consiglierei di non rincorrere i grandi nomi, quello che è stato fatto fino adesso con risultati così, perché quelli su cui hai investito di più sono quelli che fino adesso ti hanno deluso di più. Nico, Gonzalez, Kopp, Miners e compagnia. Lucas Luiz, eccetera, eccetera. non rincorrere i grandi nomi anche se sono a parametro zero. Ecco, però Pasquale, io ho un distinguo. Sono d'accordo con te, non rincorrere necessariamente i grandi nomi con grandi investimenti, però sui parametri zero io ho qualche riserva, perché secondo me un buon investimento a parametro zero rischia di diventare in ogni caso qualcosa di positivo. Prendi ad esempio Jonathan David e OpenDA, due casi diversi. OpenDA hai speso 40 milioni praticamente, l'hai preso. Disastro, lo venderai, lo darai in prestito, lo venderai, non credo, a quella cifra, lo darai in prestito. Non ne ricavi nulla, è una perdita dilazionata, diciamo così, quella di OpenDA, che cerchi di dilazionare, posticipare nel corso degli anni con un prestito, con tanti prestiti all'Arturo. Sperando magari che qualcuno se lo accolli definitivamente, ma dubbio. Jonathan David è diverso. Jonathan David l'hai preso, hai pagato zero, gli dai un ingaggio molto alto, però se tu decidi di farne a meno quest'estate, lo puoi vendere, e Jonathan David lo vendi. Non lo vendi a 2 milioni, lo vendi a una cifra, non so, intorno ai 15-20 milioni. L'hai preso a zero, quindi non puoi chiederne 40. Come Jonathan David, 20 milioni lo puoi anche vendere, diventa una plusvalenza. Quindi i parametri zero, attenzione, secondo me sono dei profili da attenzionare, soprattutto in questo momento. La Juve è un'altra Juve con altri dirigenti, con altri acquisti, altri investimenti, premessa. Però la Juve qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, con Marotta si è costruita un centrocampo praticamente a parametro zero, con i vari Pirlo, con i Pogba, Marchisio ce l'hai avuto da quando è stato giovane, e Vidal l'hai pagato. Ma l'hai pagato pochissimo. Ecco, quindi parametri zero, io un distinguo lo farei. Piuttosto bisognerebbe assecondare le richieste di Spalletti con calciatori meno costosi e più utili al ruolo. Pasquale da Palermo. Su questo necessario, cioè, secondo me è Spalletti che deve dettare la linea e anche le priorità, le esigenze di questa Juve. Bisogna di questo, questo e questo. Benissimo. Se non riusciamo a prendere la tua prima scelta, prendiamo la seconda. Ma assolutamente assecondare il mister nelle sue necessità, perché si è già trovato una squadra che ha ereditato da Tudor, con giocatori con caratteristiche magari molto diverse. Cioè, uno come Kostic con Spalletti cosa ci azzecca? Poco, nulla. E quindi devi già rivoluzionare la rosa che hai adesso. La cosa migliore da fare sarebbe metterlo in condizioni di avere una squadra più vicino possibile alle sue aspettative, e quindi trovare dei giocatori che siano compatibili col suo modo di giocare, anche se lui ti ha dimostrato di riuscire a gestire anche una rosa che non è stata costruita per lui, ed è qualcosa non così scontato. Non tutti gli allenatori riescono comunque a ricavarne qualcosa di positivo da una rosa che non gli appartiene al 100%. Ecco. Buon pomeriggio, io vorrei dire una cosa sul caso Vlahovic. Questa storia del rinnovo o non rinnovo è stancante. Chi lo dice? Oltretutto, se è vero, infastidisce molto l'ambiente Juve. Il tifoso si disinnamora con queste storie. Chiedo che chiudiamo questa questione il prima possibile. In bene o male, Mirko, sì. Immagino ti riferisca, Mirko, all'articolo di questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, in cui insomma qualche dubbio si ventilava sull'ipotesi rinnovo non più così prioritaria per lui, che ormai si fa curare dal papà, non più da Darko Ristich, o meglio soprattutto dal papà, e sta cercando qualche alternativa in qualche club importante in Europa che gli possa garantire l'ingaggio. Di fatto magari non 12, anche lui lo sa che difficilmente qualcuno gli offrirà 12, ma sui 10 sì, 10 che non sono in questo momento nell'orizzonte della Juventus, che per un rinnovo potrebbe offrirgliene 6-7 più bonus, però ecco, si può arrivare a 8 con i bonus, ma oltre non ci si spinge. Giustamente direi anch'io, sulla base delle ultime prestazioni degli ultimi anni e dello score di Vlahovic, mi sembra un discorso piuttosto legittimo. Vlahovic, che è arrivato il primo anno guadagnava 3,5 milioni, poi gli è stato fatto un upgrade arrivando a 6 milioni 7, con questo ultimo rinnovo 12 milioni di cui 4 di bonus, quindi sarebbe 8 parte fissa più 4, che è un ingaggio molto oltre, lo si capisce, lo si vede, quello che può fare la Juventus. Si è sforzata molto andandogli incontro, ma con questo bonus alla firma che è diventato un bonus fedeltà, in questo momento Vlahovic è un caso, è un tira e molla che ci portiamo dietro come la scorsa stagione. Non c'è una risoluzione secondo me a breve, perché nell'interesse suo aspettare, vedere cosa succede, capire se il Barcellona può essere interessato, se il Real no, il Bayern no, PSG no, ma tante altre squadre un pelo sotto queste che ho menzionato potrebbero essere interessate, e quindi nel suo interesse personale, soggettivo, c'è quello di aspettare il più possibile e quindi non dare una risposta oggi alla Juventus sul rinnovo o non rinnovo, tenere in ballo, aspettare, tenere in stand by i dirigenti juventini e vedere fino all'ultimo se arriva un'offerta altrove. È un giochino che fa sicuramente comodo al giocatore, al suo entourage, eccetera, eccetera, non fa sicuramente comodo alla Juventus, che fa fatica a gestire il futuro. Se non sai se Vlahovic rinnova o non rinnova, se hai idea di rinnovare o no. Al momento questo è. Quindi molto complicato in questo momento anche la gestione del caso Vlahovic. Andrebbe, sono d'accordo con Mirko, fissata una data, ci si dovrebbe sedere a un tavolo e ci si dovrebbe parlare chiaro, sì o no, saperlo oggi, domani, ma insomma per poter poi impostare il mercato e capire se c'è bisogno di un attaccante, se c'è bisogno di Lewandowski, se c'è bisogno di un altro, se c'è bisogno di una seconda punta da affiancargli oppure no. Sono cose legittime che un dirigente di medio-alto livello come quelli della Juventus dovrebbero iniziare a prevedere e programmare. Avrebbero già dovuto farlo da un attimo, ma siamo al 7 maggio, insomma, entro la fine di maggio tassativo bisogna sapere qualcosa sul futuro di Vlahovic, altrimenti diventa poi un problema di gestione, come già è. Dobbiamo fare un mercato come nel 2011-2012, nessuna spesa folle, gente sotto 20 milioni, sono d'accordo con te, ai tempi erano 10, e andarsi a prendere Vidal poco conosciuto, ah, come giocava Vidal. Il Pirlo parametro zero, Bernardo Silva è una figura perfetta, il Vucinic, Lichtsteiner, poco pubblicizzati, Barzagli a 300.000 euro, che meraviglia Barzagli a 300.000 euro, il rilancio di Bonucci e così via. Grandi spese fanno felici i tifosi nel breve periodo, ma non danno garanzie. Marco, sono d'accordissimo con te. Grandi spese con le grandi spese hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perché se tu spendi 60 per Kopp, cioè tu l'hai valutato già al massimo di quello che può essere, di quel che potrà essere. Più di 60 con minus mai nella vita potrà valere, e tu l'hai valutato al massimo. Quindi cosa può succedere? Che al limite può solo decrescere il suo valore, cosa che puntualmente si è verificata. Tu hai pagato una sessantina di milioni per Kopp Meinders e in questo momento quanti ne vale oggettivamente? Siamo sinceri? 30-35. Quindi tu hai strapagato un giocatore. Detto questo, sono d'accordo con te, meglio pagare meno, giocatori meno pubblicizzati, magari andarli a scovare, fare qualche fatica in più nell'area scouting, andando a cercarli, andandoli a scovare in piazze non così ancora pubblicizzate, portarli a Torino e poi vedere cosa succede. Mal che vada, con un giocatore del genere lo paghi 6-7 milioni, mal che vada lo rivendi a 5-6. Lo stesso Caio Jorge, la Juventus non ci ha rimesso. I giocatori che invece ha pagato tanto, Artur, ma si trattava di uno scambio con Pjanic, con una ipervalutazione, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, eccetera, eccetera, sono giocatori che hai pagato tantissimo e nel giro di un anno si sono rivelati dei flop anche a livello proprio di valutazione e di investimento. Allora, abbiamo diversi vocali da sentire con Manuel. Vai. Preferisco Bernardo Silva, comunque penso che non arriverà nessuno dei due, scrive Stefano, molto realista. Un po' pessimista forse, però ci ha detto la sua. Sentiamo.
1: Ciao Eros da Cesina.
0: Ciao.
1: Niente, secondo me diamo troppo adito anche a tutte le varie news che riporta la Gazzetta dello Sport, le vedo quasi più come una manovra destabilizzante nei confronti del giocatore, della Juve stessa, in vista di queste fasi finali del campionato. Cioè, secondo me si sono parlati, magari si sono dati, ognuno ha portato avanti la sua proposta e alla fine del campionato Vlahovic dirà sì o no, ma tutte queste storie, il gelo e qua e là, per me sono tutte storie messe lì ad hoc. Ciao, fino alla fine.
0: Capisco il tuo punto di vista, più che messe lì ad hoc, secondo me il fatto che comunque ci sia poco da dire sulla Juventus in questo momento e sarà così fino a fine stagione, c'è solo più un traguardo che è importantissimo, ma non si può parlare tutti i giorni della Champions League, del quarto posto, e quindi è normale che si svii un po' su argomenti che sono il mercato, eccetera, eccetera. E il fatto che ad oggi non ci sia una direzione chiara sul futuro di Vlahovic conferma il fatto che magari potrebbe esserci un addio. Da lì a dire gelo con muro contro muro ce ne vuole ancora e aspettiamo. Però è normale che la Juventus chieda chiarezza da qui a fine maggio per capire quale sarà il futuro di Vlahovic e di conseguenza quali saranno le mosse di mercato della Juve, perché andare a sostituire Vlahovic non è proprio banalità. E soprattutto in un attacco in cui hai Milik che è nelle condizioni in cui è, Openda che è fuori dal progetto, è Jonathan David, che ti ha dimostrato quest'anno che non può fare il titolare della Juventus. Quindi capisci bene che devi rifare completamente l'attacco. Sefagio Vlahovic, prendere l'attacco, rivoltarlo come un calzino e cambiargli completamente volto. Non proprio semplicissimo. Prendere in considerazione il fatto di ripartire dall'Europa League, competizione al momento più a misura della Juventus, al momento la coppia più importante non è per noi. Leonardo, un po' pessimista, secondo me invece è giusto entrare in Champions League e mettersi a livello. In questo momento sono d'accordo con te, oggi la Juve non è a livello della Champions League, di quella che abbiamo visto e delle fasi eliminazione diretta. Del girone sì, dell'eliminazione diretta no. Bene, dall'anno prossimo tu ci devi essere a quel livello, te la devi conquistare quest'anno la qualificazione e poi la devi giocare. Quindi tu l'anno prossimo devi essere a misura della Juventus, della Champions League. Non ti puoi permettere di dire vabbè, andiamo in Europa un pochino più tranquilla, ci facciamo una stagione così. Secondo me la Juventus deve avere la volontà ferrea di andare in Champions e giocarsela, non andare in Champions e fare la gita, portarsi il picnic e guardare le altre. Andare in Champions quest'anno e l'anno prossimo te la giochi di più e meglio di quest'anno. Sono d'accordo con te Leonardo, quest'anno tu non hai la possibilità, cioè guardando le semifinali, i quarti, ma probabilmente anche gli ottavi, forse potevi farcela per gli ottavi, ma da lì in poi oggettivamente quasi tutte squadre o più in forma o più forti di te sono passate, o più in forma o più forti. L'anno prossimo hai un mercato, hai tante idee, hai i soldi, costruisciti una squadra che possa ambire a arrivare semifinale di Champions. Questo deve essere l'obiettivo, vincerla, dubito. Quarti, semifinale deve essere il tuo obiettivo, un upgrade, uno step avanti rispetto a quest'anno. L'arbitro di Lecce Juve, Colombo della sezione di Como, assurdo, scrive Davide da Terracina. Buon pomeriggio Alberto, tanti nomi in ballo, ma se non si va in Champions nessuno dei tanti vorrà venire alla Juventus. Diventa più complicato, io non so se nessuno verrà. Quel che so di per certo è che senza Champions si complica decisamente il compito di chi deve eventualmente convincere Lewandowski, di chi deve parlare con Bernardo Silva, di chi deve sentire al telefono Rudiger, di chi deve avere un rapporto con Kim. È tutto più complicato, ma di impossibile non c'è nulla, ma è sicuramente più complicato. Quindi la Champions è una discriminante e determinante per la prossima stagione e per il futuro, e anche a livello di bilancio ha un peso incredibile. Mi sono divertita poco, ma alla fine il divertimento interessa ben poco se poi sei in finale di Champions. Purtroppo noi non ci andiamo. Vabbè, un abbraccio Terry, un abbraccio a te. Allora, abbiamo ancora diversi vocali da sentire con Manuel, arrivano.
2: Ciao ragazzi, Matteo.
0: Ciao.
2: Da Pesaro.
0: Ciao Matteo.
2: Allora, da quello che ho visto e letto sembra che l'Inter ha bloccato per 20 milioni, solo 20 milioni, Muaremovic. Non riusciamo neanche a pareggiare l'offerta dell'Inter, cioè almeno 15 lo potevamo riportare da noi. Per me è un valido difensore, e se è un altro sbaglio della dirigenza questo, ma grosso, anche perché in difesa non è che siamo messi molto bene, considerando che Bremer, io se ci danno 50 milioni lo do via subito. Ma subito. Beh, io avrei puntato su Muaremovic. Per 15 milioni gli facevi ed eri a posto.
0: Ok, ci sta. Io su Muaremovic penso che sia un giocatore interessante, ma non so se è quello che l'anno prossimo mi farà differenza. Cioè ci faccio un esempio, valutazioni diversissime. Però se tu, parliamo della difesa, mi dici Muaremovic, dico sì, un buon prospetto, interessante, lo prenderei a una certa cifra, non da spenderci cifre esorbitanti. Secondo me può diventare, è già un buon livello, alla Juve può fare ancora un upgrade, sì, ok. Ma Juventus secondo me ha più bisogno di giocatori così da un certo punto di vista, ma anche giocatori un pochino più fatti e finiti come Rudiger, come Bernardo Silva, come Leva. Si parla di questi nomi sul mercato, poi, e non puoi prendere tutti i giocatori di questo tipo, quindi ti può servire Muaremovic, ti può servire anche il centrocampista un po' più giovane di prospettiva. E su Muaremovic non lo so, credo che sia una questione anche di soldi, investimento. Forse in questo momento la Juventus preferisce dare priorità ad altri reparti, centrocampo o all'attacco, non lo so, perché io faccio fatica adesso a leggere il mercato della Juventus e le strategie di mercato della Juventus, perché siamo al 7 maggio, ancora di delineato c'è poco. Ci sono diversi nomi, ma più fatti dai giornali, dai siti, da noi, che rincorsi veramente dalla Juventus. È chiaro che ti serve Bernardo Silva o Lewandowski o Rudiger, ma sono nomi che mettono d'accordo tutti, perché sono giocatori di alto livello, di cose interessanti, di profili magari un pochino più di seconda fascia, magari giovani, ancora non così conosciuti, al momento ne girano pochi in casa Juve, quindi aspetterei a vedere. Scusami, ti faccio un appunto, ma Openda, Copo, Douglas o chi altro vuoi citare, se tu eri il proprietario di questa Juve avresti svalutato così i tuoi giocatori? Io parlerei differente, direi che nel gioco della Juventus non sono amalgamati in modo da poterci ricavare un profitto, ma sono d'accordissimo, ma nessuno in casa Juve, se no, lo facciamo noi perché è il nostro mestiere, ma in casa Juve Spalletti non ha mai parlato male di Openda, di Copo non ha mai parlato male. Copo, tutti hanno provato a dargli una chance, Spalletti l'ha pure cambiato di ruolo e non ha mai speso una parola contro uno di questi. È normale che sia così, vai a sminuire il tuo patrimonio se vai a dire ma Openda a che ci serve. Continuo il tuo messaggio. Openda è stato preso non per svenderlo, ma perché aveva segnato molti gol come Davide, eccetera eccetera. Se proprio noi svalutiamo i nostri giocatori, non ci lamentiamo se poi vendono da noi, e se vengono da noi si portano via Huijsen, quattro spicci, eccetera eccetera. Alessandro, sono d'accordo con te, ma la Juventus non ha sminuito, semplicemente a un certo punto ha smesso di far giocare Openda, ha smesso di far giocare Copo perché erano totalmente inutili, diventava un uomo in meno, due uomini in meno, e al che se devi arrivare in Champions non hai tanta possibilità di provare, sperimentare o assecondare, fai giocare chi ti dà più garanzie, e in questo momento a Spalletti danno più garanzie agli altri rispetto a Openda e a Comines. Mi sembra un ragionamento legittimo. Dopodiché non sminuire ci sta da un lato, dall'altro però devi fare qualcosa, perché sono giocatori che non ci sono nel progetto e non ci saranno neanche l'anno prossimo, quindi qualcosa devi fare, venderli, darli in prestito, ma è chiaro che Spalletti non li considera più centrali. E quindi se andranno via, se si troverà la quadra giusta o la formula giusta, andranno via. Ma non è detto, perché dipende, se non arriveranno offerte rimarranno. Penso che la nostra signora abbia perso molto appeal. Non credo arriverà nessuno tra Bernardo Silva, Leva, lo stesso Goretzka. Sarebbe forse meglio andare su profili meno conosciuti con uno scouting mirato. Per quanto riguarda Dusan, non credo che rinnovi, scrive Giovanni dal Brasile. Questo secondo me dobbiamo aspettare ancora, lo capiremo tra qualche settimana. Speriamo prima della fine di maggio, perché la Juventus ha bisogno di certezze e ha soprattutto bisogno di programmare la prossima stagione, ma anche il mercato, per presentarsi alla prossima stagione insomma con una rosa che possa ambire, che possa spendere sul campo le ambizioni che hanno i tifosi, i dirigenti e un po' tutto il mondo Juventus fuori dal campo. Sono le 15, quindi noi ci salutiamo. Adesso arriva Frank. Pronti? Saluto Manu e tutti voi che ci avete fatto compagnia, che ha interagito con noi, che invece ci ha solo ascoltato, e rimanete qui su Radio Bianconera. Ciao.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
1: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
2: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
1: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
2: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
1: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messi nel prossimo turno.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Questa nuova puntata di Ieri e Oggi sulla vostra Radio Bianconera. Saluto Manuel on the other side, dietro al vetro, ha preso il caffè tranquillo, tutto sereno, hai approntato i collegamenti, sei molto rock and roll insomma oggi. Bene, molto molto bene. Allora partiamo subito, allenamento della Juventus finito un'oretta fa. Ci sono delle buone notizie, anche se poi io le buone notizie le voglio vedere chiaramente in campo. Il gruppo è al completo, quindi insomma chi ha faticato di più ultimamente, parliamo di Vlahovic, Ilic, Thuram e lo stesso Holm, stanno bene, si sono allenati in gruppo e quindi insomma dovrebbero essere disponibili, anzi saranno disponibili per la trasferta di Lecce. Ci sarà una modalità diversa, abbiamo visto con Spalletti, no? La Juve partiva sempre il giorno stesso la partita, invece questa volta la Juventus si radunerà, farà praticamente creerà il gruppo dei convocati, partirà per Lecce domani pomeriggio, quindi ci sarà il ritiro poi in trasferta per attendere, speriamo al meglio, la gara che è decisiva contro i salentini. Ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora. Oggi è la giornata mondiale della risata. Io mi auguro che la Juve ci faccia sorridere e ridere per risultati positivi e non per ciò che abbiamo visto, per esempio. Molto bene, molto. Facciamo così, lasciamolo lì, io mi ritiro, sentiamo un'oretta di risate, no? Ovviamente un auspicio, un augurio, speriamo che la Juve faccia sorridere e ridere i propri tifosi al 24 maggio, al termine di questa lunghissima e maledettissima stagione che ha regalato alcune soddisfazioni, ma tanti, tanti momenti tutt'altro che positivi. Allora vi pongo chiaramente la domanda, no? Se Vlahovic sta bene, Ilic sta bene, il tridente là davanti, a parere vostro, deve essere Vlahovic con Seisao e Ilic a supporto. E ancora, Dusan Vlahovic può essere davvero l'uomo della provvidenza per queste ultime tre partite? Abbiamo visto, no, contro il Verona, è entrato con il piglio opportuno. Entri e ti prendi le responsabilità, dopo il gol ha arringato il pubblico, ha fatto realmente un gol da calcio piazzato, da punizione. Non parlo di lui in generale per la Juve, perché la Juve, come dicevo nei giorni scorsi, non tira mai da fuori, difficilmente fa reti da palla ferma, e quindi io credo che la carica che in questo momento ha Vlahovic, anche in veste futura, perché chiaramente non dico che in queste tre partite si gioca il futuro alla Juventus, ma dimostrare, trascinare la squadra, portare quei gol totalmente necessari per arrivare in Champions, io penso che possa essere un ottimo viatico e un'ulteriore situazione positiva per poi arrivare a quagliare. Leggevo di tanti tifosi stufi di questo tira e molla. La società, dopo l'infortunio estremamente serio di Dusan, ovviamente ha bisogno di garanzia dal punto di vista fisico, poi l'ho spiegato tante volte anche qui. I problemi di Vlahovic con la Juve sono sempre stati a livello monetario. Vlahovic però quest'anno non c'è stato per oltre 4 mesi, quindi anche il giocatore deve farsi un esame di coscienza, considerare il fatto che non ha potuto essere sempre in campo e moderare le proprie richieste. In ogni caso, in questo momento, e speriamo che le cifre possano decisamente avanzare, fare un upgrade, migliorare, miglior marcatore stagionale della Juve è Ilic con 10 gol, Vlahovic ne ha fatti 9 in tutte le competizioni, quindi siamo lì, speriamo che questa soglia di reti messa in cassaforte possa decisamente aumentare per il bene della Juve, per il bene di tutti noi e ovviamente di tutti i tifosi. Quindi credo e domani sapremo qualcosa in più, grazie alla conferenza, che si vada verso la classica formazione che abbiamo visto nelle ultime settimane, sperando che tutti possano godere di forma e fisica, ma anche mentale, perché nessuno mi toglie dalla testa che il pareggio inopinato, bruttissimo, tremendo e che rischia di compromettere la corsa Champions, messo in campo contro il Verona, sia anche dettato da una componente psicologica. Perché poi la Juve la vediamo, no? Volenterosa, che cerca di scardinare difese avversarie. Parlo da sempre di poca pulizia tecnica, di poca qualità a livello calcistico, però poi deve essere molto molto importante la tenuta mentale, e la partita di Lecce, a parere mio, avrà bisogno di una tenuta psicologica da grande squadra, perché sono quelle gare decisive in cui ti giochi un anno. Certo, ci sono poi ancora due gare dopo, ma la Juve non può più sbagliare, mi pare abbastanza evidente. Quindi potete esprimervi ovviamente su Vlahovic, sulla Juve ancora contro il Verona, la Juve di Lecce, l'importanza dell'eventuale conferma di Dusan Vlahovic con un contratto da siglare con la Juventus. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Ermanno Vittorio vede Juve Verona e puntini puntini, cosa pensa? So cosa pensi, perché ce lo siamo detti in privato.
1: Essere deluso, non mi aspettavo una situazione del genere, le preoccupazioni sono chiaramente altre, ci mancherebbe, non è certamente il calcio o il football come lo definiamo noi anziani, ma c'è qualcosa che non quadra. È duro dire in effetti queste cose, ma un certo tipo di Juventus mi sembra chiaramente che non c'è più. Francamente non se la prenda nessuno, ma anche le dichiarazioni del post partita di Cambiaso
0: brutte
1: sono state alquanto così brutte, curiose,
0: sì.
1: Come dire, lo sapevamo, saranno decisive la prossima. No, la decisiva era la partita che avevi giocato, perché contro i punti sì, chiudevi in pratica la pratica. Era
0: magari non la chiudevi totalmente, ma
1: sì, però di
0: avevi...
1: fatto la chiudevi nei confronti degli avversari che
0: sì,
1: erano,
0: sì,
1: e erano in effetti sconsolati, non ce la facevano, è impossibile che ce la facciamo. Così abbiamo ringalluzzito tutti, la situazione è pesante e bisogna anche dirle le cose.
0: Altro che.
1: C'è la possibilità che siamo fuori dalla Champions League, questo è normale, oramai bisogna.
0: Ma se non vinci le prossime tre partite, altro che se sei fuori, caro Ermanno.
1: Non lo so, credo che sia molto difficile che la Juventus vinca le prossime tre. Non lo so.
0: Quindi tu.
1: Credo che una si possa anche pareggiare, non dirmi quale. E poi bisogna sperare nel miracolo. Presumo che il Como faccia 9 punti sicuri e la speranza nostra diventa addirittura la Roma, sperando che perda qualcosa per strada, anche se il derby è un derby, se mi sembra sia a cavallo della finale di Coppa Italia,
0: sì,
1: il derby per la Roma, perciò potrebbero essere anche facilitati.
0: Sì, sarà non questo
1: che,
0: turno, ma il prossimo.
1: È tutto francamente che non quadra, non, errori, situazioni strane, manca determinazione. Determinazione vuol dire concentrazione, vuol dire essere determinati. Prendi il gol, pazienza, pareggi, va benissimo, ma il gol lo fai, il 2-1 lo trovi. Non basta essere non tranquilli, ma determinati. La Juventus non è mai determinata, non farmi dire le altre partite dove si sono persi,
0: no, bene, le
1: perché
0: ricordiamo,
1: le sappiamo tutti.
0: Le ricordiamo.
1: È una mancanza di determinazione,
0: ma anche di cattiveria.
1: Io credo che il minimo,
0: di...
1: minimo dai 3 ai 5 punti in più la Juventus avrebbe potuto averle tranquillamente.
0: Doveva averli, solo in casa ha perso punti con il Lecce, il Sassuolo e ovviamente con il Verona. Sono
1: la sconfitta
0: sono
1: di Cagliari,
0: no, vabbè, ma se poi andiamo indietro, addio. Ma dico solo, parlando dei 3-1-1 maledettamente,
1: sì,
0: arrivati,
1: sì,
0: e giocati allo Juventus Stadium, hai fatto 1-1 sbagliando il rigore con il Lecce, 1-1 con Sassuolo sbagliando il rigore, contro il Verona non hai sbagliato nessun penalty, ma sei uscito con un altro 1-1, e quei 6 punti, altro che se pesano. Altro che se pesano, e non stiamo parlando di voli pindarici, erano punti che la Juve avrebbe meritato ma che non è riuscita a portare a casa, e questo è il dramma a parere mio, Ermanno. Questa è una squadra che non riesce mai a chiudere le partite, a ucciderle.
1: C'è un'altra situazione che è pesante, ma andiamo in effetti per gradi, speriamo di qualificarci, ma l'altra situazione pesante mi sembra e mi dà l'impressione che non ci sia una programmazione.
0: A livello societario,
1: una situazione pesante. Ci sono calciatori che non hanno neanche più visto il campo. Uno su tutti, Gatti, io non lo so, io non so, rimango anche stupito, cioè per quale poi motivo questo ragazzo deve essere poi messo sul mercato per forza e deve andarsene per forza quasi dalla Juventus. Non sono cose veramente strane, cioè bisogna fare cassa, ma non riesco a capire quale sia la programmazione, anzi sono convinto che col Verona, se Gatti scendeva in campo dal primo minuto della ripresa, forse avevamo qualche palla gol in più, perché lui almeno
0: non c'è la controprova,
1: l'ostacolo, e si dava poi da fare.
0: Non c'è la controprova. Io mi permetto di dire che a livello di programmazione, quelle che sono le scelte di Spalletti sono assolutamente molto molto chiare, cioè ci sono giocatori che non rimarranno alla Juve, penso ai Cabal, agli Azic, ovviamente Openda, eccetera eccetera. Quindi non credo che sia una questione di programmazione, credo che siano le scelte definitive che giustamente un allenatore deve fare, perché ha capito che può contare su quel risicato gruppo di 15-16, sì, al massimo 17 giocatori.
1: Sì, ma c'è un'altra poi situazione, scusa se ti interrompo, pesante, perché se si vedono i numeri, non è che c'è tanta differenza fra la Juventus di Spalletti e la Juventus di Tudor e compagnia cantante.
0: Ah,
1: i numeri
0: sì,
1: sono sempre quelli.
0: La rosa è quella. Avanti. La rosa è quella, però tu, io
1: sì,
0: te lo dissi tempo
1: quella,
0: fa, lo sappiamo, l'ho detto anche qui.
1: Il tecnico è diverso, ci voleva una spinta in più, dare delle motivazioni in più. Mi sembra francamente, non lo so, strano. Io potevo capirlo con Tudor, addirittura con il fenomeno Motta, potevo ancora capirlo, giovane, una cosa, l'altra, forse le motivazioni mancavano, ma Spalletti è un allenatore con tantissima esperienza e non è riuscito a tirare fuori dal gruppo un qualcosa di più.
0: Io non concordo su questo
1: carattere.
0: Non concordo.
1: Alle volte bastano gesti, spostati a destra, vai a sinistra.
0: Ma mi sembra che Spalletti di cose ne abbia fatte parecchie. Secondo me
1: sì,
0: sta facendo un grande
1: lavoro. I numeri non parlano neanche poi tanto.
0: Ma sai perché non parlano a favore di Spalletti e della Juve? Perché io l'ho detto da agosto, settembre, qui in diretta. La rosa è questa. La qualità è questa. Purtroppo. Questa
1: allora tu dai la responsabilità quasi tutta alla dirigenza.
0: Molta, giusto? Molta, certo, perché se tu con Comolli fai un mercato estivo disastroso, sì, disastroso, João Mario via a gennaio, poi chi l'ha mai visto, di Openda credo non ci sia neanche bisogno di parlare, David lo vediamo tutti,
1: Zegrova,
0: eccetera, eccetera, ragazzi, è il fallimento totale e globale di una campagna acquisti che non andava fatta così, spendendo un mucchio di soldi, e attenzione, è proprio per questo motivo e anche per i risultati che stanno arrivando dal campo che Comolli o farà semplicemente l'amministratore delegato e non si occuperà più di mercato, o se Elkan improvvisamente decide di cambiare l'uomo. Tutto parte, secondo me, dalla società, lo sai meglio di me, tu conosci la Juve, che quella vera. Io ho scritto un editoriale 2 giorni fa e il quesito era: ma dove è finita la Juve quella vera? Ermanno, è questo il vero quesito?
1: Non la vediamo più, non so, manca quel qualcosa in più, non non è chiedere scusa, abbiamo giocato qui, abbiamo,
0: ma no, quello
1: abbiamo fatto là, basta solamente essere non tranquilli ma determinati, avere la voglia,
0: bisogna avere anche gli attributi,
1: arrivare per primi sul pallone, tirare quando bisogna tirare, non aspettare, non lo so, mi sembra tutto veramente strano e purtroppo, ci sono delle problematiche veramente pesanti.
0: Purtroppo esatto. Siamo qui e devi sperare di vincere le ultime tre gare, la realtà è questa, perché se non vinci tutte e tre le gare non vai in Champions. Sono già arrivati tantissimi messaggi, sì. te ne leggo alcuni. Allora, Massi da Firenze Bianconera dice: pareggi in casa con Lecce, Sassuolo e Verona, bonus finiti, non meritiamo la Champions, bisogna ripartire dall'Europa League, via mezza squadra. Anche Bremer quest'anno da 5 mi ha deluso, e non parliamo di Cambiaso e Locatelli. Locatelli è stato il migliore, ma non è da Juve vincente. Io però con Massi solitamente mi trovo d'accordo, ma non concordo sulla frase non meritiamo la Champions, bisogna ripartire dall'Europa League. Non mi trovo d'accordo questa cosa, non so se sei in sintonia tu. Ma sai perché
1: c'è questo benedetto traguardo, cerchiamo almeno di prendere questo traguardo per cercare di fare in effetti meglio e bene. Non vedo perché dobbiamo essere puniti più di quello che
0: bravo,
1: siamo già sempre
0: esattamente
1: stati.
0: Esattamente. Guarda, Ermanno, io poi sul discorso meritiamo o non meritiamo di andare in Champions, conta uno il campo e i risultati che porti. Due, magari i più giovani non si ricordano che nell'anno di Calciopoli 2006 il Milan non meritava assolutamente di andare in Champions, venne inflitta al Milan stesso una penalizzazione di punti che però gli consentiva di andare in Champions. L'anno dopo il Milan vinse quella Champions. Il Milan non meritava, né sul campo né come classifica, e men che meno per quanto era coinvolto nella vicenda Calciopoli, però c'è andato. Quindi dall'epoca, secondo me, ma questo è un parere mio personale, non meritiamo di andare, non me ne frega niente, a me interessa arrivare in Champions, che tu meriti di più o meriti di meno. Il calcio poi alla fine dell'anno, quando hai il punteggio in classifica, quello è. Poi ognuno ha le proprie idee. Ti leggo altri messaggi perché sono veramente tanti. Non ricordo se hai preparato un Lecce Juve del passato oppure no.
1: Ma se lo vuoi c'è, se no lo sappiamo.
0: Va bene, andiamo, tanto abbiamo ancora 9 minuti, quindi abbiamo tutto il tempo di fare un salto indietro. Fulvio dice: un caro saluto a tutti voi, vi chiedo se questa Juve è in grado di fare 9 punti in queste ultime 3 gare. Io ho più di un dubbio. E quindi mi porti già degli adepti, caro Armando.
1: È dura, ma credo che sia decisiva la partita poi di Lecce, la decisiva era quella col Verona, secondo me, poi ognuno la vede poi a modo suo.
0: Poi Davide,
1: in effetti, facendo 3 punti col Verona si andava in pratica.
0: I 3 punti col Verona, sai perché?
1: E chi era poi dietro si smontava completamente.
0: Bravo. Io non accetto le parole di Andrea Cambiaso per questo motivo. Non puoi venire a dire, dopo una delusione, una partita ciofeca e un risultato ancora più ciofeca contro una squadra retrocessa, con tutto il rispetto per il Verona, venire a dire: ma tanto non ci cambia niente perché noi le ultime 3 le dobbiamo vincere. Comincia a portarti a casa i 3 punti, la posta piena, e intanto distanzi i diretti inseguitori e magari crei meno entusiasmo. La Roma, infatti, lunedì sera entra in campo all'Olimpico, distrugge la Fiorentina 4-0 e adesso ha 1 punto. Poi a pari punti la Juve è in vantaggio. Però nelle ultime 3 gare, 9 punti a disposizione, guardate che può succedere di tutto. Ma questo in primis dovrebbero capirlo i giocatori che indossano la maglia. Non so se sei d'accordo, Armando.
1: Ma credo che... non lo so. È difficile trovare anche delle soluzioni, perché non è che poi ci sono. è difficile anche capire chi entra dentro lo spogliatoio e dice: ragazzi, questo non va, questo non va.
0: Testa accesa quando si entra nello spogliatoio.
1: Deve essere diverso. È proprio difficile da capire, manca qualcosa nella dirigenza e si sta patendo mese dopo mese. Spalletti ha fatto in effetti bene, adesso la butto lì, in effetti a livello di battuta, però ha firmato il rinnovo, sembra che si sia addirittura spento qualcosa. Anche questo benedetto rinnovo, non lo so, io l'avrei visto più a fine stagione che farlo in effetti prima, non aveva nessun bisogno di fare questo benedetto rinnovo. Vabbè, comunque ognuno la vede a modo proprio,
0: certo, ma secondo me è più un input a tutti i giocatori che scendono in campo. Sappiate che
1: però l'input non c'è stato per nulla,
0: no, però sappiate che comunque decide Spalletti, e secondo me in determinati giocatori può servire. Poi ci sono tanti giocatori che hanno tirato la carretta tutto l'anno, penso c'è un amico come Davide da Bologna che dice: ma avete visto l'inesistenza di McKennie domenica? Ma io posso dirti anche delle prestazioni,
1: ha avuto un calo, inflessioni, non tanto domenica, ha avuto
0: ma
1: un
0: di
1: calo
0: Kalulu, ma anche di Kalulu
1: settimane, sì.
0: Ma sai, Kalulu, McKennie, gente che ha tirato la carretta tutto l'anno, se sì. Tu, e torniamo ai discorsi del mercato, se tu non hai le alternative valide e questi devono giocare sempre, e fai 60 partite, 55 partite all'anno facendo sempre delle grandi cose, perché McKennie quest'anno, almeno fino adesso, ha fatto la miglior stagione da quando alla Juve, per assist, per gol. Kalulu è stato una pietra miliare, anzi, come dicevano quelli bravi, una pietra emiliana. Però la realtà è che non puoi giocare sempre con i soliti. Una grande squadra deve avere una rosa ampia con dei ricambi di valore, altrimenti ti trovi poi con giocatori che arrivano a fine aprile, a metà aprile, e non ne possono più. Ti leggo ancora questo messaggio. Buon pomeriggio Franco, continua a sperare nella permanenza di Vlahovic, ci dice Terry, anche nella prossima stagione, no a cifre esagerate, ma c'è bisogno anche di Dujan. Contro Lecce bisogna vincere, mi fido poco di questa squadra, temo che l'obiettivo Champions sia sfumato. Ragazzi, un po' di positività oggi, mamma mia, su, a te, ti saluto Terry, a te Ermanno. Diamo una sferzata di energia, su, ci sono 9 punti, bisogna vincere, la Juve ha il destino nelle proprie mani,
1: bisogna vincere. Credo che Lecce sia comunque oramai salvo, quello dovrebbe dare
0: quasi
1: speranza, sì, perché non credo che la Cremonese possa poi rimontare. Speriamo bene.
0: Lecce tirerà alla morte per fare almeno un punto, mi pare evidente, però ragazzi, cioè, negli ultimi nei prossimi 90 minuti non proiettiamoci a Fiorentina e al derby, se vuoi andare in Champions questa partita devi vincere, punto. Ecco perché la tenuta psicologica, a parere mio, sarà molto molto molto importante. Dusan Vlahovic, Ermanno Vittorio, lo rinnova o no?
1: Io lo rinnoverei subito, non vedo altri attaccanti in pratica in giro, però bisogna oramai vedere se il suo staff avrà l'intenzione di rinnovare o no, perché è chiaro che se arrivano delle altre offerte vedranno, verificano, bisogna dirle le cose, se non ci saranno offerte, Juventus siamo qua, mettiamoci a
0: tavolino, al tavolo,
1: troviamo poi la soluzione.
0: Quindi quando ti vedo in sede,
1: secondo me bisognava comunque chiudere la questione prima, non adesso.
0: Quando ti vedo
1: più
0: in sede,
1: più passano le settimane più diventa in effetti complicato.
0: Quando ti vedo in sede a controfirmare il contratto di Vlahovic, partiamo domani, dai, facciamo così, abbiamo un minuto e mezzo e facciamo il Lecce-Juve in versione a Marcord.
1: Fu un ricordo veramente simpatico, bello, domenica 27 aprile 1986, a Lecce, Juventus batte Lecce 3-2 e così diventa campione d'Italia per il 22esimo scudetto. La Juventus di Trapattoni scese in campo a Lecce con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Mauro, Laudrup, Serena, Platini e Briaschi. fu una partita quasi a senso unico. Nella ripresa gol,
0: c'era tanto vento, gol, tanto vento, se ricordo bene.
1: Sì, tanto vento, gol di Mauro, pareggio incredibile del Lecce, raddoppia però Cabrini, segna Serena ed è inutile il gol di Di Chiara per il Lecce sul finale di partita. Fu veramente una cosa bellissima, con un trionfo di tifo e di bandiere, tutto lo stadio era imbandierato e la Juventus festeggiò uno scudetto che solo 10 giorni prima era francamente impensabile, perché non dimentichiamo che Lecce vinse poi a Roma e Lecce era sì, già retrocesso.
0: Eh sì, 2-3, quello era Lecce di Barba Spasculli. E ci ricordiamo anche l'ingegner Dino Viola, presidente romanista giallorosso, che addirittura prima della partita fece un giro di campo trionfale e poi sappiamo com'è andata a finire. Ermanno,
1: a tale proposito, sì, solamente 15 secondi, vai, 20 secondi. Volevo un ricordo di Beccalossi, perché comunque è una persona al di là del calcio, al di là dei colori, veramente simpatica, e siamo veramente rimasti tutti dispiaciuti da questo. Racconto solamente un aneddoto velocissimo. Si parlò, io poi prendevo in effetti un pochino in giro perché spingevo su quello, e però sta Juve degli anni 70, a te Claudio Sala, a Pruzzo l'avete persa la nazionale, e lui disse: mannaggia, ma c'è proprio ragione, l'abbiamo in effetti persa, ma loro erano troppo forti. E anche in quello un complimento, sì, meritava la nazionale anche Beccalossi, ma gli altri erano troppo forti.
0: Becca è stato un grande giocatore, ma io l'ho conosciuto abbastanza bene, ci ho fatto un mucchio di trasmissioni. Becca era una persona incredibile, con una simpatia, una carica ironica,
1: con
0: delle battute. Mi manca da tempo, perché purtroppo il problema che ha avuto, insomma, lo aveva un pochino tenuto fuori dalle situazioni cosiddette quotidiane. E mi mancherà veramente tanto, perché Becca è stato assolutamente un grande e lo abbraccio forte. Ermanno,
1: un ricordo solo
0: velocissimo, perché mi tagliano la testa dalla regia, dai, veloce.
1: Ok, però gli arbitri, speriamo che questa inchiesta sugli arbitri continui, vada avanti e che esca qualcosa di concreto. Siamo qui, aspettiamo.
0: E vediamo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio, alla prossima. Noi siamo in break, rimanete in

0: Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dal estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau, cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord ampie aperture su pianure, Alpi e Prealpi occidentali, ancora qualche temporale specie al pomeriggio su Alpi lombarde ed estremo nord-est. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud soleggiato ma con nubi alte stratificate in arrivo sulle isole maggiori e qualche piovasco serale sulla Sardegna. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.

bentornati. Allora, due notizie, ascoltate bene. Innanzitutto, avevo anticipato chiaramente la conferenza di domani, è arrivato l'orario ufficiale adesso, quindi domani mattina 11.45 conferenza di Luciano Spalletti, perché poi chiaramente nel pomeriggio la Juve si preparerà, partirà per Lecce, dormirà direttamente nella città salentina per poi giocare la partita sabato. E altra notizia, lo sapete ormai, evento aperitivo di Radio Bianconera del 29 maggio. Per avere tutte le informazioni, grazie a, ovviamente al nostro tecnico di fiducia Manuel, che lo mette in sovraimpressione, potete scrivere a questa mail, cioè eventi@radiobianconera.com, e riceverete tutte le informazioni per partecipare al raduno di Radio Bianconera al Jay Hotel venerdì 29 maggio. Ovviamente vi aspettiamo tutti quanti, partecipate numerosi, e ripeto, eventi@radiobianconera.com, questa è la mail di riferimento per chiedere informazioni e ovviamente tutti i dettagli. Siamo debitori, caro Manuel, di un mucchio di vocali, quindi andiamo ad ascoltarne qualcuno.

0: via, si parte.
1: Ciao grandissimi, buonasera, Max 76 da Roma.
0: Ciao Max.
1: Adesso positivo, ya famo, non sarà facile, però ya famo, sempre sempre fino alla fine, forza Juve. Credo un grande Dusan Vlahovic queste ultime tre, ci aiuta lui, dai, con gol partita secco.
0: Mi spiace.
1: Facciamo sempre in vantaggio, dai. Sempre fino alla fine, forza Juve. Dai, dai, dai.
0: Dai, dai, ya famo, mi piace, forza, così, così, con questo trend positivo, altro vocale, via.
2: Scusami. Ciao Antonio, bisogna pure evitare di portare uno come Cambiaso che formula quelle frasi in questo momento di dubbio, pulizie nel calcio. Sarebbe da indagine, però.
0: No, da indagine no, però una società forte evita che i propri tesserati dicano mi prendo la responsabilità di ciò che dico, delle stupidate, mi pare evidente. Puoi anche omettere certe cose. È ovvio che la Juve nelle ultime tre deve fare 9 punti, ma dopo una partita come hai disputato, come non hai disputato contro il Verona, evitiamo, evitiamo certe cose. Altro vocale, via.
3: Franco, buon pomeriggio.
0: Ciao, Francesco, buon pomeriggio. Ciao Francesco.
3: Velocemente, non so se siete d'accordo tu e il tuo ospite, però secondo me la corsa è sul Milan, perché la Roma è lanciatissima, l'attacco va a mille, il Milan lo vedo in difficoltà, come se non più di noi, e forse la corsa è proprio sul Milan. Che ne pensate?
0: Guarda, io in questo momento qui non saprei dirti su chi bisogna fare la corsa. Qui devi fare 9 punti, basta. Poi se qualcuno pensa che la corsa sia sul Milan, qualcuno pensa sul Napoli, qualcuno pensa sulla Roma, non lo so, a me basta fare 9 punti e andare in Champions. Ci sono troppe dinamiche, troppi incroci peculiari e particolari che, come abbiamo visto nelle ultime settimane, possono veramente portare a degli sconvolgimenti totali della classifica. Viking Juve Isola d'Elba dice: ciao, peccato per la partita contro il Verona, ma io non affosso la mia squadra, tranquilli, ma con la tensione giusta, dobbiamo crederci sempre. Se avessimo avuto Dujan e Arek al posto di David e Openda, saremmo lassù. Però non è andata così. Cristian a Campobasso, grande Varisto, conosciuto anni fa a Campitello Matese in provincia di Campobasso, lavoravo nell'hotel e lui aveva una scuola calcio. Devo dire che era una persona squisita, educata e spiritosa. Concordo assolutamente. Poi Aldo da Montreal dice: ciao Franco, sì, la Juve le deve vincere tutte, ma anche la Roma e il Como lo devono fare. Mi sembra più difficile per loro che per noi, perciò restiamo tutti un pochino più positivi. Bisogna rimanere positivi e dobbiamo guardare a noi, poi se gli inseguitori saranno più bravi, ai noi ammetteremo il tutto. Nicola Penta, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te e ai nostri grandi amici juventini, che in questo momento sono tutti in sofferenza, ahimè.
0: E anche, posso dirti, discretamente infuriati, ha ragione. Nicola, tu eri allo Stadium, hai visto dal vivo Juve Verona, io lascio a te l'abbrivio.
4: Ma guarda, purtroppo quello che ho visto io l'hanno visto tutti i 40 e passa.
0: Anche chi era a casa, Nicola, purtroppo.
4: Per cui io veramente non ho imprecato fino a un certo punto per gli errori tecnici che continuano, che magari a molti sono sfuggiti, però sai che io sono molto attento, certo. Io ho visto Thuram fare degli stop a 3 metri che non sono tollerabili per un calciatore che gioca in Serie A, anche se va ricordato che oggi il livello della Serie A italiano purtroppo è
0: basso.
4: Questo,
0: certo.
4: È bassissimo. Ci sono dei giocatori che io ho visto nel Parma, ma anche in altre società, che non possono, cioè,
0: una volta non avrebbero neanche
4: giocato, in B,
0: esatto.
4: neanche in B.
0: La realtà
4: è... oggi il livello è quello,
0: sì.
4: Il livello è quello, purtroppo. E la cosa che fa più male a tutti i tifosi juventini è vederli nella propria squadra.
0: Certo.
4: Cioè, con tutto il rispetto di Thuram, io col papà, figuriamoci, è stato un idolo per tutti noi tifosi juventini, e non solo, visto quello che ha vinto anche con la nazionale, però e se noi andiamo avanti con i Turam, con altri calciatori,
0: gli dico io, David,
4: nominiamo, perché se no siamo sempre lì, non andiamo da nessuna parte. E se continuiamo ancora a leggere i giornali, e io a sto punto mi chiedo, ma chi gliele dà queste notizie su Colomani? Ma Colomani dove? Ma dove vai con Colomani? Vai a lottare ancora l'anno prossimo per arrivare quinto con Colomani? Cioè qui c'è da fare piazza pulita, io lo devo dire chiaro e tondo, perché la gente mi chiede questo, mi dice, quando parli, anche quando sei con certe persone, tu sai con chi mi riferisco,
0: certo,
4: come domenica scorsa, io sono stato non chiaro, di più, ed erano tutti dalla mia, tutti quelli che erano con me quel giorno.
0: Posso quindi farti una battuta, Nicola? Anche il signore che avevi alla tua destra, che io ho visto, che tu chiami il signor Algoritmo?
4: Beh, lui sicuramente non era d'accordo.
0: Stiamo parlando ovviamente di Danienko Mollini.
4: Certo, lui non era d'accordo sicuramente con le mie imprecazioni, però guardandolo era in evidente stato di shock.
0: Ci credo.
4: Perché è evidente che è farina del suo sacco.
0: Allora,
4: io oggi ti dico la verità, vista la situazione, non ci penserei un attimo a fare un passo indietro, fossi in lui. Cioè, io mi dimetterei, però ognuno, sai, qui è una formazione di educazione che si ha nella vita, no? Ognuno di noi ha una forma di educazione, come quando uno viene chiamato a fare un lavoro di cui non conosce l'argomento e dice sì, lo faccio purché guadagno. No, l'educazione fa sì che tu possa rifiutare quella tipo di proposta, proprio perché non è il guadagno che giustifica la tua competenza, è il contrario. Tu devi essere competente e poi da lì si giustifica il guadagno.
0: E quindi tu comprendi in questo discorso anche delle eventuali dimissioni, mi pare di capire.
4: Ma io ripeto, se fossi in lui, ma questo lo dico senza voler, perché nella vita si sbaglia,
0: certo,
4: voglio dire, non
0: ci
4: è.
0: Mancherebbe.
4: Poi nella vita è evidente che se io do la mia macchina a un ubriaco che va a sbattere, la colpa è la mia. E quindi non è dell'ubriaco, purtroppo. Ogni riferimento è puramente casuale. Per cui è evidente che oggi, vista la situazione, uno dovrebbe dire, con la buona educazione, dovrebbe dire, cari signori, guardate, io non sono all'altezza, faccio un passo indietro.
0: Il vero problema, caro Nicola, ma anche Ottolini, basta.
4: Queste persone non fanno bene alla Juventus, sono persone che vanno allontanate dalla Juventus, così come basta con Pinsoglio, basta con Perin, gente che guadagna dei soldi per fare i tifosi, ma allora ci vado io a fare il tifoso in panchina, che bisogno c'è di prendere Pinsoglio? Poi bruttissima scena,
0: che tu hai visto personalmente,
4: l'ho visto in diretta di Spalletti, mister Spalletti, che a un certo punto ha detto, oh, basta, dai, torna in panchina, basta, non c'è bisogno che vieni qui a fare, cioè, cose veramente brutte da Juventus, non va bene, questa gente non è più da, devono andarsene dalla Juventus, io spero.
0: Non Spalletti ovviamente.
4: No,
0: Nicola.
4: Spalletti, io l'ho visto, mi dispiace anche lui, però ha un po' esagerato in questo scontro con l'allenatore.
0: La tensione della partita.
4: Però l'allenatore della Juventus non può sempre beccarsi con l'allenatore della squadra avversaria. Ma lascia perdere, ma fregatene. Tu sei alla Juve, lui è in una società che è retrocessa, ma lascialo dire, ma lascialo sbraitare, ma che te frega. Pensa alla Juventus, gli direi io a Spalletti.
0: Certo.
4: Forse un giorno lo incontrerò, anzi sicuramente lo incontrerò e glielo dirò, come quando lo incontrai a un raduno degli arbitri, a una premiazione, quando lui era uscente dal Napoli, che gli chiesi, ma verrai mai la Juventus? E lui mi disse no, perché sono marchiato, e mi fece vedere il tatuaggio che c'ha sul braccio
0: invece,
4: del Napoli.
0: Invece
4: quindi io come vedi dico le cose come stanno, senza paura di essere smentito. Okay, perché le vivo personalmente.
0: Ma infatti personalmente. Non è un caso che tu sia ospite fisso qui il giovedì e che insomma tu ci dia tante perle. Torniamo subito alla Juve, però volevo chiederti questo. Si è diffusa negli ultimi giorni un'indiscrezione, cioè entro il 20 giugno dovrebbe arrivare la sentenza del Tribunale di Giustizia Europeo nei confronti di Andrea Agnelli, Hai delle notizie in merito oppure sono solamente indiscrezioni fuoriuscite che non trovano conferma alcuna?
4: Ma guarda, le indiscrezioni le ho avute anch'io, però prima di dire una cosa, sai, mi conosci ufficialmente,
0: aspettiamo.
4: Oggi non me la sento, io direi di aspettare, ma siamo vicinissimi perché come abbiamo già detto tante volte,
0: assolutamente sì,
4: era la primavera, prima dell'estate, quindi se arriviamo magari estate
0: un po' lunghi, certo,
4: appena iniziata, perché 6 giugno, diciamo che l'estate inizia a giugno, e quindi vediamo, ma io sono ottimista, come ti ho sempre detto, sì, quando mi fai le domande sulle partite ti dico sono ottimista o sono pessimista, qui io ti ho sempre detto che sono molto ottimista, perché mi fido
0: anche
4: di Dupont,
0: io.
4: Mi
0: anche
4: fido di
0: io.
4: Dupont, ciecamente.
0: Anche io sono molto ottimista, però è logico dover aspettare
4: il verdetto.
0: Permettimi
4: di uscire un po' fuori dall'argomento, io vorrei ricordare l'amico Evaristo, perché con lui avevo un bel rapporto, è stato mio compagno in tante trasmissioni televisive dove parlava evidentemente di Calciopoli,
0: certo,
4: e da interista ha sempre sostenuto con me presente che era una vicenda distorta e dove lui non vedeva le responsabilità, me l'ha sempre detto, me l'ha sempre riconosciuto, della Juventus. Quindi, a parte questo, io poi ho avuto a che fare con lui anche perché in alcune partite organizzate da me, partite benefiche, l'ho sempre chiamato, è sempre stato con me, insomma avevo un bel rapporto con lui e quindi mi ha toccato molto, anche perché l'ultimo messaggio che gliel'ho mandato, guardavo nel telefono ad aprile dell'anno scorso e lui non mi ha risposto, evidentemente stava già male.
0: Sì.
4: Ecco, questo volevo un attimo ricordarlo perché è una bravissima persona, un grandissimo giocatore, è stato veramente uno dei pochi talenti che l'Italia ha sfornato, perché non abbiamo avuti tantissimi, ma lui è dei numeri 10, è uno di quelli da ricordare sempre, anche se molte volte giocava con l'otto, però io lo vedo come uno di quei giocatori alla Baggio, alla Platini, giocatori che sono passati, no, nelle varie squadre italiane. Ecco, Beccalossi era uno di quei giocatori.
0: Straconcordo con te, ho dato il mio contributo ieri, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, anche io ho fatto un ricordo di Evaristo, l'ho conosciuto, abbiamo fatto tante trasmissioni assieme, una persona di una trasparenza, di una pulizia, di una simpatia e di un'ironia e battuta pronta,
4: certo,
0: incredibile, incredibile. E devo dirti, non voglio essere retorico, ma a me manca da tempo e mi mancherà per sempre, ma mi pare di aver capito anche a te, Nicola.
4: Assolutamente.
0: Torniamo sulla Juve, questa è una squadra che ogni volta che si trova lì per spiccare il volo, per decollare, crolla. Con i 3 punti contro il Verona la Juve avrebbe raggiunto il Milan, avrebbe sicuramente creato molto meno entusiasmo negli inseguitori, invece adesso pronti via ti trovi la Roma a 1 punto e sono problemi, perché dovrai necessariamente e obbligatoriamente vincere le ultime 3 gare per avere con sicurezza un posto in Champions, altrimenti saranno veramente problemi inenarrabili. A te.
4: Padroni del nostro destino. È evidente però che un messaggio che mi è arrivato l'altro ieri da un allenatore, amico mio, un allenatore di Serie A,
0: che non citiamo ovviamente,
4: che non posso citare evidentemente, perché mi ha impedito di
0: ma ci mancherebbe altro,
4: però mi ha scritto che secondo lui alcune responsabilità sono da attribuire anche all'allenatore nella settimana in cui è stata preparata, diciamo, questa partita
0: Juve-Verona.
4: Quindi certo, la tensione che si doveva avere per questa partita doveva essere una tensione come una finale di Champions, perché sono le partite più scorbutiche.
0: Beh,
4: quando ricordiamo il Lecce a Roma, dove noi abbiamo festeggiato, ma il Lecce era retrocesso,
0: Barbas e Pasculli,
4: bravissimo, 3-2 in casa, e la Roma perse lo scudetto.
0: Roma che prima della partita aveva fatto il giro d'onore salutando il popolo romanista in tripudio.
4: Ecco, quindi siccome ci sono stati, diciamo, questi eventi negativi, io dico sempre, ma prendiamo atto di quello che è successo, no? Lo
0: certo,
4: storico serve, la storia insegna.
0: Altro
4: quindi
0: che,
4: siccome è già successo ad altri, ma perché noi non dobbiamo prevedere che possa succedere anche a noi? Quindi cerchiamo di farci trovare pronti. E io ti dico la verità, che quando li ho visti entrare in campo non ho visto la cattiveria, non ho visto dobbiamo vincere a tutti i costi, ho visto una superficialità come Bremer che ha fatto quell'appoggio a Kalulu che ha causato il gol.
0: Una cavolata epocale proprio.
4: Capisci che quando tu sei superficiale,
0: quello succede. Certo.
4: Succede da un grande campione come Bremer, certo. Da un grande campione come Bremer. Per cui oggi, vedendo anche il calendario delle altre, perché ho guardato attentamente, il calendario più brutto ce l'abbiamo noi,
0: sì, sì.
4: Perché comunque Fiorentina e Torino, a parte Lecce, che comunque non sarà sempre.
0: No, tutt'altro.
4: Ma Fiorentina e Torino saranno due ossi duri. La Roma c'ha il derby, che oggi è duro perché la Lazio oggi è in forma,
0: vero.
4: È molto in forma, quindi sarà un derby molto tirato. Perché ripeto, a me il Como oggi, poi magari sarò smentito, però io ho più paura della Roma che del Como.
0: Anche perché hai la Roma assolutamente come diretta inseguitrice in questo momento, mi pare.
4: Però,
0: evidente.
4: Però abbiamo, c'è un però, e si chiama rosso-nero questo però, che è il Milan.
0: Certo.
4: Perché il Milan in questa situazione potrebbe rientrare nella lotta e quindi ci sarebbero due posti. Allora a quel punto, se il Milan dovesse perdere anche domenica, perché il Milan che ho visto io l'altro giorno
0: male.
4: È una squadra
0: molto
4: che può
0: male.
4: Perdere con tutti.
0: Sì, sì,
4: con
0: concordo.
4: Tutti. Allora, se però è brutto anche fare i conti sugli altri, perché questa è una cosa,
0: certo.
4: Che io non ho mai detto. Però oggi, vista la situazione, insomma, vita mia, morte tua, ci guardo.
0: Evidente.
4: Di conseguenza dico, se il Milan non dovesse vincere e noi dovessimo vincere a Lecce, probabilmente avremmo più possibilità rispetto ad oggi di andare in Champions, perché oggi ti dico, oggi si sono dimezzate con quei due punti col Verona. Oggi purtroppo siamo, e la Roma gasata, perché
0: chiaramente.
4: Si è caricata da quel,
0: certo.
4: Risultato giocando dopo, no?
0: Ecco. Certo.
4: Per cui oggi ti dico, la vedo un po' così, fermo restando il fatto che comunque abbiamo una squadra che può vincere tutte e tre le partite tranquillamente.
0: Sì, mi augurerei tranquillamente, non so poi quanto tranquillamente. Tu pensa, facendo i tre punti col Verona, tu avevi appaiato il Milan e lì davvero rimettevi in gioco il Milan stesso, no? Però ormai è andata così e non resta nient'altro da fare con il tre vittorie, da lì non si scappa.
4: L'importante è essere padroni del proprio destino.
0: Sì, sì,
4: poi,
0: questo sì. Questo
4: se gli altri
0: sì.
4: Sono più bravi.
0: Certo, si applaudiranno gli avversari, questo è evidente.
4: Certo.
0: Ne abbiamo parlato in privato, io ne ho parlato anche qui in radio. È incredibile, io dopo la partita, ma già durante la partita Juve-Verona, come in altre gare precedenti della Juve, facevo questa considerazione: è incredibile che una squadra come la Juventus non abbia dei tiratori da fuori, perché le partite come quella contro gli Scaligeri le puoi risolvere con un tiro da fuori che va nel set, che viene deviato, rimpallato, il centravanti si trova solo un appoggio sotto misura. La Juve non ha nemmeno dei giocatori in grado di tirare dai 25 metri. E questo è inaccettabile, Nicola, per chi conosce la Juve e l'ha vissuta come l'abbiamo vissuta noi. A te.
4: Allora, inaccettabile sicuramente, però qui ci sono delle responsabilità, evidentemente,
0: certo.
4: in parte. Allora, responsabilità di chi costruisce la squadra,
0: chiaro.
4: Che deve individuare quel tipo di calciatori che tirano da fuori area, che abbiano questa freccia nel proprio arco, che una volta aveva Locatelli, perché Locatelli era un tiratore, io domenica lo vedevo, non tirava mai. Allora, non vorrei che sia anche un discorso tattico da parte dell'allenatore, che magari vuole sempre questo sviluppo sulle fasce, perché alla fine noi pensiamo, con Seistau che salta l'uomo, palla in mezzo, prima o poi qualcuno la mette dentro, ma il problema è che quel qualcuno non c'è.
0: A
4: metterla dentro.
0: Quello fatto.
4: Quindi con Seistau, che è stato devastante domenica, ancora una volta, gioca da solo. Ildiz, ti ho spiegato che la situazione non è bellissima, anche se non possiamo entrare.
0: Speriamo possa recuperare al meglio. Oggi si è allenato in gruppo come Dusan Vlahovic, dovrebbe partire titolare a Lecce.
4: Ecco, Dusan Vlahovic, mi dai l'assist. Caro Dusan, io spero che tu possa trovare una squadra all'estero, perché un Dusan Vlahovic che a me per quanto riguarda la mia persona non mi interessa. Quindi io spero che ci sia un sostituto, spero che questa telenovela contratto sì, perché anche oggi i giornali dicono sì, no, vuole andare all'estero. Basta. Cambiamo. Bisogna voltare pagina. Nella storia della Juventus è sempre successo. Bisogna voltare pagina. Cambiamo pagina. Prendiamo un centravanti giovane, forte, promettente, che costi. D'altronde la Juventus non può prendere giocatori che non costano. Non è il Verona, con tutto il rispetto del Verona. La Juventus deve prendere, allora Osimhen è l'unico giocatore in questo momento sulla faccia della terra, esclusi altri, perché è troppo facile dire Harry Kane
0: Haaland. Lo dovevi prendere all'epoca, quando era venuto a vedere le strutture della Continassa, allora sì.
4: Esattamente. Qui una grande squadra oggi acquista Osimhen e fa il contratto a Lewandowski a presenza, gli fa un contratto, perché Lewandowski nel Barcellona gioca ormai spezzoni di partite.
0: Certo.
4: Quindi oggi io direi: caro Lewandowski, io ti prendo e ti do quanto vuoi, ti do quello che vuoi, però non ti assicuri il posto titolare, perché
0: chiaramente, certo,
4: quindi ti faccio giocare, certo, le partite di Champion, perché tu in Champion c'hai una marcia in più. Però oggi questi sono i giocatori da portare a casa la Juventus. Non è che ancora parliamo di Colomboani, poi leggo altri nomi che non voglio neanche commentare, cioè, non...
0: li commenteremo in fase di mercato, perché sarà una lunga
4: piuttosto. Ho letto di questo scambio che noi avevamo già ipotizzato mesi fa, quando parlavamo di Gasperini e di Cobb Miner.
0: Sì, certo.
4: Io dissi che effettivamente io, che ho un amico carissimo a Roma, nella Roma, me ne ha parlato proprio ieri sera e mi ha detto che Gasperini vorrebbe Cobb Miner. Quindi secondo me quella voce lì è una voce che
0: quindi indica alla corte bianconera e Cobb Miners nella capitale.
4: Perché Ndicka è un ottimo difensore,
0: assolutamente,
4: iniziamo
0: sì
4: a mettere su peso, a mettere su cattiveria, sono quei giocatori. Io non lo so però se la Roma
0: questo lo vedremo, questo lo vedremo, Nicola,
4: perché è facile dire lo scambio, ma dopo bisogna che quell'altro sia d'accordo,
0: e molto più un vociferare giornalistico che vicino alla realtà, poi vedremo se si concretizzerà.
4: È molto più facile che Cobb Miners vada a Roma
0: alla corte di Gasperini, su questo concordo. Nicola, siamo arrivati al termine, ma tu sai, non puoi esimerti da dirmi sensazioni come in quel di Lecce.
4: Allora, prima permettimi di fare i complimenti all'unico allenatore italiano che vincerà quest'anno, che è Farioni con il Porto.
0: Sì.
4: Quindi bisogna, ecco, tu pensa, un allenatore italiano che comunque l'anno scorso ha perso,
0: che non ha mai allenato in Italia, tra l'altro.
4: Che non ha mai allenato in Italia, va a vincere, e quindi facciamogli i complimenti. Per quanto riguarda domenica, io sono convinto che domenica ci sarà una grandissima prova ancora di Conceição e Vlahović partirà dall'inizio, per cui noi andremo a vincere a Lecce.
0: Molto bene, saremo qui giovedì prossimo a fare tutte le considerazioni relative. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
4: Un abbraccio a te e a tutti i nostri tifosi juventini. Ciao
0: Nicola, siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, noi ci rivediamo qui il prossimo martedì, e giovedì prossimo, lo dico subito, sarà una puntata più lunga, ma avremo modo e tempo di farla. ha segnato la Juve. Rimanete su Radio Bianconera, buon pomeriggio, ciao.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
2: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
1: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
2: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
1: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 7 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Manu, hai guardato la Next Gen, il primo tempo della Next Gen e poi Paris Saint-Germain Bayern?
7: Assolutamente no.
6: No, lo so, è per quello che ho aperto così la trasmissione. Io non l'ho visto un minuto di Bayern Paris Saint-Germain, quindi non mi chiedete nulla perché ero ad Alessandria. Peccato, sono molto dispiaciuto, ragazzi. Sono molto dispiaciuto per la Next Gen, perché aveva la possibilità di andare a giocare all'Allianz Stadium, poteva... secondo me battere serenamente la Pianese, però ha giocato quelle partite che proprio per una squadra giovane, una squadra ancora da farsi da un punto di vista dell'esperienza, sono difficilissime, tutte dietro la linea della palla, concedevano solo il fraseggio dei tre difensori centrali, appena poi invece il pallone scappava un attimo dai piedi di qualsiasi giocatore della Juve, pronti a pressare, a spaccare l'azione, non c'è mai stato ritmo, non c'è mai stata velocità, non sono mai riusciti a creare qualcosa se non all'ultimo minuto con Savio, dove potevano veramente poi fare 1-1 e passare il turno. Peccato. Chi ha visto magari per la prima volta la Next Gen ieri avrà detto ma a livello basso, no? Purtroppo con la Pianese la Juventus ha sempre sofferto, non è mai riuscita a fare male, non è mai riuscita a segnare, quindi sostanzialmente ha sempre fatto fatica. Quando fai fatica poi basta un episodio, un tiro da fuori, ha sbloccato la partita, poi il 2-0 sostanzialmente è stata una conseguenza di una Juventus tutta in avanti per cercare di pareggiare e passare il turno, quindi quello non è mai un problema. Però peccato, perché insomma vivere una giornata allo Stadium per la Next Gen, i playoff di Lega Pro, io credo che la Juventus quest'anno volesse provare a fare qualcosa di straordinario, non dico la B, però arrivare veramente avanti. Questo non cambia il livello della stagione della squadra di Brambilla, non cambia, bravissimi. Io credo che poi adesso tanti sono arrivati a fine ciclo, quindi ci sarà poi un cambio generazionale. Bisognerà capire se Brambilla resterà, lui ha ancora un anno di contratto. Io credo che la volontà da parte di Juve e dell'allenatore sia quella di andare avanti, però è ovvio che se dovesse arrivare un'offerta dalla Serie B, Brambilla potrebbe pensarci, ed è un allenatore talmente bravo che potrebbe arrivare un'offerta dalla Serie B, però io credo che alla fine possa restare, continuare il suo lavoro alla Juventus. Lui sta benissimo qua, lui è al centro di questo progetto, ha un rapporto fantastico con Claudio Chiellini, quindi io credo che possa restare, però bisognerà capire. Tanti invece andranno via, da Faticanti, che verrà poi riscattato da Lecce e poi andrà via, credo Puccia, Gil dovrà fare un'esperienza, insomma tanti giocatori magari lasceranno la Juventus, si dovrà ripartire, però peccato perché c'era una grande occasione quella di poter giocare all'Allianz Stadium. Ma andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo, ciao Cri!
8: Ciao Cami, un saluto a tutti.
6: Allora, fammi un recap della serata di ieri sera. Io, grande fan del soldatino di Livio, però purtroppo dovevo lavorare, quindi non sono potuto venire.
8: Lo so, purtroppo anche per il risultato, complimenti anche a mister Birindelli. E tra l'altro ne parlavo anche proprio con Di Livio, mi ha detto occhio, perché è un allenatore molto sottovalutato e secondo lui farà una grande carriera anche in panchina. È stata una serata di emozioni forti, era molto emozionato anche lo stesso Di Livio. Do un po' di contesto, come sempre ci siamo ritrovati da Edit in piazza Teresa Noce a Torino per il live podcast Ti ricordi quella Champions, 30 anni dopo la vittoria della Juventus, l'ultima vittoria della Juventus in Champions League. Abbiamo ricordato naturalmente la finale di Roma, abbiamo ricordato quel gruppo meraviglioso, abbiamo ricordato quindi anche tanto Luca Vialli, l'avvocato Agnelli, insomma abbiamo respirato come sempre tanta juventinità. E non spoilerò, perché poi domani, sull'edizione di domani del quotidiano, uscirà l'intervista integrale alle 14, invece ci sarà tutta la parte registrata sul nostro canale YouTube, però ci sono davvero tanti aneddoti, quasi a livello di Tacchinardi. Tu c'eri quella sera, Tacchinardi,
6: sì,
8: mi ha sfornati almeno una quarantina in 40 minuti, Di Livio ci è andato ci è andato giù pesante, chiaramente con il suo modo di raccontarli, che già solo quello vale il prezzo del biglietto. E poi chiuderemo il 15 con Ferrara.
6: Sì, tra l'altro amicissimi di Livio e Ferrara, amicissimi. Volevo chiederti, Cri, mi hanno fatto questa domanda legata proprio al vostro podcast. Di quelli che hai intervistato, no, in tutte queste serate, chi è secondo te quello che è più a suo agio nel racconto, più spigliato, che riesce a dimostrarti un senso di appartenenza importante, un legame con la Juve? Io so che tu hai un grande rapporto con Tacchinardi, quindi facciamo escluso Tacchinardi, ecco, mettiamola
8: così. Allora mi metti in difficoltà, ma ti dico il giocatore che mi ha sorpreso di più, ma perché lo conoscevo meno, perché non l'avevo sentito mai prima, l'ho conosciuto stesso quel giorno, ed è Angelo Peruzzi. Angelo Peruzzi, io pensavo fosse un po' più complicato da schiudere, invece è partito ed è andato come un treno, e credo sia stata una delle serate più belle di queste che abbiamo organizzato con Fondazione Venezio e Banca del Piemonte. Però mi aspetto tanto anche da Ferrara, sia perché Ferrara lo sappiamo a tempi televisivi, sia perché oggettivamente Ferrara ha tantissimo da raccontare. Lui era, credo, al pari di Luca Viale in termini di leadership, di parte fondamentale proprio di quel gruppo. Altri magari erano più giovani, oppure erano considerati un po' più di passaggio. Ferrara le ha giocate tutte, era il leader della difesa, era il braccio destro sostanzialmente di Marcello Lippi, quindi lui
6: ha tirato di gol.
8: Esatto, ha una visione a 360 gradi di quella Juve, e avrà tantissimo da raccontare.
6: Cri, tu eri piccolissimo quando c'è stata la finale, no? Ma adesso, dopo tutte queste serate qua, ti sembra di averla giocata, vissuta, vinta pure tu?
8: Sì, la sento totalmente mia. La sento totalmente mia, perché i giocatori su quel palco poi hanno raccontato i valori di quella Juve, valori che naturalmente io ho sempre pensato che potessero appartenere alla Juventus, ma raccontato da loro è diverso, e sono valori che poi alla fine tu inconsciamente scegli da bambino, e che da adulto poi speri sempre che ti possano rappresentare in qualche modo o in toto. E i valori che hanno raccontato quei giocatori, raccontando sì una vittoria, quindi un lieto fine, ma raccontando anche una stagione, quella lì 95-96, che ad esempio non è che si chiuda con uno scudetto, c'è la gioia immensa di Roma, ma c'è anche un cammino altalenante in campionato, un cammino che loro però non hanno dimenticato, perché si sentivano davvero i più forti al mondo, e quello scudetto perso lì lo considerano anche un'occasione un po' persa. Ecco, il fatto di ricominciare a lavorare, di fare di tutto pur di portare a casa il risultato, quello è un insegnamento che la Juve ha sempre dato negli anni, e raccontato da loro veramente vale il doppio.
6: Sì, è una cosa che ho percepito anch'io. Poi hanno non lo so, io li vedo a livello anche comunicativo, Cri, molto diversi dai giocatori attuali, no? Da quelli che vediamo adesso nel modo di comunicare, nel raccontare. Adesso sono quasi dei robot. Cioè, sì, tutti pronti, sanno cosa dire, come dire e quanto spingere, o invece giocare in difesa. Invece, non so, Ravanelli, Tacchinardi, Torricelli, Peruzzi, sono tutti giocatori che ti hanno raccontato qualcosa, ma anche qualcosa proprio di viscerale, dei loro ricordi, che ora probabilmente nessuno vorrebbe raccontare, o quantomeno solo passati molti molti anni, forse.
8: Sì, hanno davvero aperto il loro cuore, ma il vero spettacolo, aggiungo, è vederli interagire prima e dopo l'intervento sul palco con i tifosi. Dai tifosi, lo sai, no, piove un po' di tutto, cioè nel senso, ti ricordi quando ci siamo visti a Bellaria nel 97, aneddoti del genere, e loro sono lì che rispondono prontamente, che hanno un coinvolgimento diretto, e non è scontato, e soprattutto poi lo vediamo appunto, come dicevi oggi, con i giocatori di oggi è molto difficile costruire quel tipo di dialogo. quei giocatori lì si vede che stavano tanto per strada, stavano tanto per in giro per la città, avevano un contatto umano che naturalmente poi col tempo si è perso, sia perché le società si sono sempre più chiuse, sia perché poi anche i tempi banalmente sono cambiati.
6: Sì, sì, sì, sì. Cri, invece, che cosa abbiamo combinato sabato? Io sono ancora avvelenato.
8: l'hanno fatta grossa e soprattutto quello, diciamo, non era il match point, però era un set point che ti avvicinava, anzi, era una palla break che ti avvicinava al match point. Si vede che ci sono gli internazionali di Roma.
6: Eh sì. E mai come quest'anno ci sono solo italiani, quindi
8: esatto.
6: se veramente sembra un torneo solo nazionale, però io sono avvelenato, e ho trovato una spiegazione, perché poi sono andato anche a farmi male, sono andato a guardare i giocatori presenti attualmente di quel Juve Salernitana 1-1, quindi onestamente ho visto che ce ne sono tanti che sono importanti: Cambiaso, Locatelli, Bremer, Vlahovic, Miretti, Yildiz, McKennie, cioè tutti, Perin, Gatti, tutti i giocatori che vengono considerati leader. Escludo un attimo Yildiz, che con la Salernitana era un ragazzino che si approcciava per la prima volta alla Juventus, invece gli altri, insomma, forse il problema è proprio quello, che da anni non riescono mai a fare il salto di qualità.
8: Ah, per me la Juve ha fallito totalmente il ricambio generazionale, in termini proprio di leadership, come dicevi tu. Ha messo la squadra in mano a giocatori che non sono maturati, non sono cresciuti dal punto di vista proprio della gestione dei momenti. Del resto Spalletti poi dice sempre quella frase lì: dobbiamo crescere nel capire i momenti della partita. Del resto Spalletti chiede over 30 per il prossimo mercato, che sono più difficili anche da prendere, poi sono praticamente impossibili da cedere. Però la mancanza della Juve ormai è palese, è quella roba lì. Non c'è un giocatore in grado di prendere il pallone nei momenti complicati, non c'è un giocatore che effettivamente possa deciderla anche solo con un guizzo. È vero che nell'ultimo periodo Yildiz è venuto un po' meno per problemi al ginocchio, è subentrato anche un problema alla caviglia, però siamo sempre lì, non possiamo chiedere i miracoli a un giocatore di 20 anni che, per quanto possa avere un mega contratto, l'investitura più importante del mondo, però allo stesso tempo resta un ragazzo di 20 anni, avrà i suoi alti e bassi. Sembrano frasi fatte, ma perché? Perché le ripetiamo da mesi. L'ultimo mercato estivo, invernale in parte, perché alla fine comunque Holm è stato sfortunato, ma io lo ritengo un buon colpo, e capiremo poi in estate. Boga ha fatto quello che gli è stato chiesto, però lo scorso mercato estivo non ha assolutamente aiutato la Juve in quella mancanza, anzi ha peggiorato la situazione, perché poi è stato chiesto un determinato tipo di impegno ai giocatori che invece non riescono assolutamente a rendere sotto quel livello, o comunque per quanto speso.
6: Krill, una delle ultime domande: ti aspetti Vlahovic titolare?
8: Sì, mi aspetto Vlahovic titolare, perché Vlahovic si sente pronto, ha chiesto anche di giocare, nel senso di avere un'opportunità a Spalletti. Onestamente credo che Spalletti non veda l'ora di schierare Vlahovic titolare, sia perché con Vlahovic ha una presenza in area differente rispetto a Davide, che una presenza in area, per le caratteristiche che ha, molto spesso tende a non averla affatto, sia perché è un giocatore che ti dà tante soluzioni in più, anche la piazzata, l'abbiamo visto nell'ultima partita. Io credo che Spalletti si aspetti una palude a Lecce, cioè una partita molto difficile, molto complicata, di quelle che la Juve poi finisce per patire se non la sblocca, se non dovesse sbloccarla subito. Quindi uno che ha soluzioni immediate come Vlahovic può assolutamente aiutarti.
6: Vedremo. Cri, grazie come sempre per il tuo intervento. Se vuoi fare un recap per i prossimi appuntamenti del podcast, tra l'altro Martina a Torino dice che dobbiamo fare ascoltare tutte le interviste anche ai giocatori attuali, chi invece ricorda la stagione 95-96 con la Champions come Cisco, insomma sono arrivati anche ottimi feedback come sempre.
8: Grazie mille, intanto ultimo appuntamento, 15 maggio, quindi di venerdì sera, ore 20:30 da Edit in piazza della Teresa Noce a Torino, Ciro Ferrara ci racconta la Champions del 96, quel gruppo, Luca Vialli, tutto quello che è successo e poi come sempre ci sarà anche una nota di attualità, è vero che Ferrara lo sentiamo di fatto di domenica in domenica su DAZN, però magari sulla Juve ha ancora tanto da raccontare e capiremo anche poi la Juve cosa farà a Lecce, che tipo di percorso ci sarà da commentare.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Cri.
8: A te Cami, ciao, un abbraccio.
6: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto intervento. Cami, ho visto la Next Gen e mi sono accorto che nessuno è pronto per la prima squadra. Ieri partita brutta con avversario normale, forse ho un unico da portare di 22, sì, però non fa il nome Danilo, quindi non ho la più pallida idea di chi tu voglia portare in prima squadra. Ma come vi dico sempre, non puoi giudicare un giocatore e dei giocatori per il futuro con una sola partita. Io quello di cui mi sono accorto ieri, tipo Puccica aveva non stava benissimo perché comunque ha avuto la febbre negli ultimi giorni, quindi è inutile, però mi sono accorto ancora di più andando a vederlo dal vivo e non dalla televisione che a livello difensivo è molto indietro e in Lega Pro Puccica non lo salti, nel senso che comunque fisicamente vai a sbattere su uno grosso, uno importante. E invece in Serie A Puccica fisicamente è piccolino. Questa è una realtà. Perciò faccio l'esempio: quando prova a marcare, lui non temporeggia e accompagna per poi prendere la palla, ma va a sbattere sull'uomo e solitamente poi vince il contrasto e va via. O comunque lo porta in determinate situazioni di difficoltà. Invece in Serie A, se vai a sbattere sull'uomo, loro ti utilizzano a tal punto da saltarti grazie proprio al tuo corpo, perché sono giocatori di un altro livello tecnico, di un altro livello fisico, che sono abituati a un tipo di contrasti diverso, perciò se tu dai il corpo a un giocatore lui lo utilizza a suo vantaggio per saltarti. Perciò questa è una sfumatura che dalla televisione non avevo notato, invece ieri sia nel primo tempo dove giocava al mio lato, soprattutto nel secondo tempo dove era un pochettino più stanco, ho notato che non temporeggia mai, che non ha letture difensive, ma ha solo una grande irruenza fisica che in Lega Pro fa la differenza, ma in Serie A no, perché è uno dei tanti, ha questa enorme capacità di calcio, quindi con un attaccante forte di testa e uno che calcia in quel modo potresti generare anche delle belle belle cose. Però ecco, bisogna capire sempre bene il modo di giocare di questi ragazzi. Ieri ha giocato male Licina. Però io vi assicuro che Licina tocca la palla, che è uno spettacolo. Poi è un po' fumoso, fa sempre tanti giochini e poi però ottiene poco, ma con una catena importante. Io credo che abbia delle caratteristiche. È molto pigro a livello difensivo. È molto molto pigro, anche se ha fatto una buona diagonale, però la Juventus lì stava rischiando tantissimo perché aveva sostanzialmente l'ultimo uomo lui sulla tre quarti avversaria, e però un po' pigro a livello difensivo. Prima del gol proprio Claudio Chiellini, che ieri era molto calmo in tribuna, invece di solito vive la partita con grande energia, ha proprio gridato perché Alessandri al campo è attaccato ai giocatori, go back, va indietro per cercare di chiamarlo in una fase difensiva. Però Licina è un giocatore che ha tanta roba, tanto potenziale, continuo a credere che Gil sia il più sottovalutato della rosa e potenzialmente il più futuribile di una prima squadra. Faticanti ieri Benino, però era troppo difficile ieri, era una partita veramente troppo troppo difficile per una squadra che ha delle caratteristiche tecniche e quindi si è impantanata, purtroppo si sono impantanati in delle difficoltà. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale e poi commentiamo.
9: Ciao grande tattico Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Faccio intanto i complimenti alla Next Gen per questa stagione. Ieri purtroppo siamo stati eliminati dal secondo turno del playoff, ma comunque rimane una stagione bella, importante, ben fatta, secondo me dal prossimo anno si può puntare magari a qualcosina in più. Detto questo, ti chiedo se ci sono novità sulla Women, se si sta muovendo qualcosa per il mercato o in entrata o in uscita. E poi per la prima squadra, ovviamente, sabato bisogna vincere e fare 3 punti importanti. Se no qua la situazione si complica fino alla fine.
6: Però non devi dirmi questa cosa sorridendo, ghignando, caro Luca. Cioè, non è una cosa bella che hai detto alla fine. Per quanto riguarda le women, ci sono dei movimenti. Quello che vi posso dire io è che occhio a Bonansea. Occhio a Bonansea perché ha cambiato agente, ha preso lo stesso agente di Girelli e credo sia una mossa propedeutica per l'America. Temo, eh. Non fasciatevi troppo la testa, ma occhio a Bonansea. E giustamente mi sento di poter dire perché in una rosa in cui permetti a Girelli di andare via a marzo e dai l'idea di comunque un pochettino lasciare andare via questa stagione, dare meno importanza all'annata, Bonansea ti dice vabbè, anch'io ho un'età, anch'io. Ho la volontà di magari fare un'esperienza all'estero in America, in un calcio che è completamente diverso dal nostro, quindi occhio Bonansea. E per il resto ci sarà il rinnovo di Beccari nonostante il crociato e poi faranno delle solite mosse. Bisogna un po' capire se resterà Bragin, al suo posto arriverà il suo vice che è Mazzetta o se invece rimarrà tutto così. Bisogna capire la figura di Canzi che ieri era a vedere la next gen ad Alessandria, un po' di robe, però insomma questo se devo dirvela tutta occhio Bonansea per quanto riguarda il futuro della Juventus. E poi leggo il messaggio di Diego. Cioè, un passaggio di categoria dalla Serie C alla B. Quanto costerebbe in più alle casse della Juve? Perché la mia impressione è che la società faccia comunque comodo rimanere in C. Allora, questo è un tema. Io ti dico che ultimamente la Juventus, secondo me, ha iniziato a pensare alla Serie B. Ma anche solo un mese fa non te l'avrei mai detto. Mai detto, invece parlando un po', chiedendo, credo che stia iniziando a pensare realmente alla Serie B. Però è ovvio che economicamente perderesti un sacco di soldi perché tanti giocatori che magari vanno in Serie B, poi la Juventus per questi prestiti comunque ottiene delle cifre importanti, cioè ha delle entrate, ha dei bonus. E per la loro crescita, legata alle presenze, determinate cose che poi alla fine sono importanti per il sostentamento poi della next gen. Quindi è ovvio che andando in B rischieresti di perdere un pochettino delle entrate, che dovresti fare una squadra un pochettino più forte. L'unica cosa, legandomi questo messaggio a quello di Luca. Ecco, Luca dice si possono mettere le basi per qualcosa di più importante. No, perché ogni anno cambia il progetto Next Gen e il prossimo anno molti di questi giocatori, tipo tutti i 2005, secondo me andranno via. Quindi Anghele, Puchka, andrà via Faticanti che è un po' più grandicello, cioè un po' di gente. Andrà via e quindi bisognerà prendere altri, andare a comprarli, cercare di fare un po' un mix come sempre, però io credo che quest'anno verranno fatti dei cambiamenti. Ma l'idea della Juventus, anche a inizio stagione, vi posso dire che Chiellini comunque era andato dai ragazzi a dire possiamo battere chiunque, quindi la volontà è quella magari di crescere, non di mettere come obiettivo la Serie B, però che se dovesse arrivare. Insomma, non sarebbe un peccato come magari qualche anno fa, e tra l'altro, prossimo anno, Girone A cambierà di nuovo la Juventus, andrà nel Girone A. A tra poco!
5: Il club degli inviati.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis, Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli Internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente

0: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Buondì Camillo, per caso l'impianto di Venaria, è vero che il prossimo anno c'è la possibilità di ospitare lì le women? Allora, sì, però c'è un grande però. Sostanzialmente io credo che forse per le women sì, per la next gen no. Per la next gen è molto difficile, forse per le women sì, però forse grande, Giovanni, forse grande, perché vabbè, next gen è difficilissimo perché comunque devi mettere a posto le due tribune, l'impianto di Venaria sarebbe un impianto comunque della federazione, la Juventus però contribuirebbe a creare un'altra tribuna a sue spese ovviamente, però io so che i lavori sul campo sono drammatici. Io ero andato un anno fa a Venaria a vedere l'inizio dei lavori dei cantiere e il campo era in condizioni terribili, cioè era tutto da ribaltare, e so che la situazione è più o meno simile sul campo, quindi bisognerà accelerare molto i lavori quest'estate per permettere alla Juventus, comunque quantomeno alla Juventus Women, di andare lì. La Juve spera Women di andare lì subito il prossimo anno. Sulla Next Gen io credo che ancora per la prossima stagione, anzi ho avuto abbastanza conferme, ancora per la prossima stagione sarà Alessandria, che tra l'altro è un campo bellissimo, Poi purtroppo si può andare poco perché comunque un viaggio e pesa, lo so bene, e però comunque un campo di alto livello, belle tribune, comunque facile anche da raggiungere, più facile rispetto a Biella. Per andare a Biella è più difficile, quindi è ovvio che non avere le squadre vicino a Torino è un limite, però bisogna vedere, ecco, quella è una prova... È una prova, secondo me, importante per la credibilità del calcio femminile, perché se dovesse giocare a Venaria e non avere tanto pubblico, potrebbe essere un segnale negativo. Potrebbe essere un segnale negativo e va detto, perché sennò poi si fa sempre una narrazione che nel mondo women a me non piace, dove non si accetta mai la critica, dove... Cioè, non si può mai dire una cosa un po' più dura rispetto a determinati momenti, bisogna sempre solo parlare bene, e si può parlare bene solo quando si vince, e questa stagione credo che nel mondo women della Juventus non abbia funzionato nulla, per quanto Juventus faccia passare, no, di una stagione molto positiva, non ha funzionato nulla e va detto. Quindi bisognerà capire se dovessero andare a Venaria e non dovesse esserci tanto seguito, potrebbe essere comunque un po' per il sistema una cosa molto negativa e andrà affrontata in maniera importante. Ecco, questo è. Abbiamo il solito Alessio, Manu, che va sempre per la sua tangente, lui va, lui fa le sue domande, ce l'ha con l'Arsenal.

0: Perché ce l'ha con Larsen, ce l'ha con Rocky, Alessio, lui del mood della trasmissione, del filo conduttore, dei temi, e frega niente. Lui va per la sua strada, ce l'ha con l'Arsenal. Io dico solo ad Alessio che per lui nessuno si aspettava l'Arsenal in finale. Io dico solo che l'Arsenal era primo nella league phase, la prima fase, no? Era primo l'Arsenal, quindi non è che ha fatto proprio una Champions bruttocchia, eh. Cioè, forse non sta giocando un calcio spettacolare, però le ha battute quasi tutte nella prima fase, e si è qualificata con largo anticipo, è andata in una parte del girone anche per meriti da quel lato lì, evitando comunque le più forti da City, Real, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, perché ha fatto una grande fase iniziale. E noi l'abbiamo sfiorata, la fase iniziale, perché comunque è vero, non ci saremmo entrati anche con una vittoria col Monaco, ma a un certo punto con la vittoria saremmo stati dentro, e fino all'80esimo della partita col Monaco saremmo stati dentro, Quindi in questo caso io credo che evitare i playoff e fare una grande league phase è tanta roba. Poi noi abbiamo avuto un brutto calendario, perché non abbiamo preso tante squadre di alto livello, ma non abbiamo neanche preso le più deboli, no? Ci sono state delle squadre che hanno preso 5-6 gol, invece noi comunque abbiamo preso le due portoghesi, Benfica e Sporting Lisbona. Tra l'altro, con lo Sporting Lisbona abbiamo fatto bene, siamo dovuti andare là a Bodo e abbiamo vinto, però ci giocavamo tutto a Bodo, eh? Noi a Bodo ci giocavamo tutto, e poi Monaco come ultima, ma il Monaco è una squadra forte, è quella che sostanzialmente ha fatto soffrire quasi più del Bayern Monaco il Paris Saint-Germain, perché è andata sotto, credo, due volte sia andata che ritorno il Paris Saint-Germain col Monaco. Cioè, ci sono state tante partite dove noi abbiamo veramente avuto anche un po' di sfortuna. Forse sì, ci siamo complicati tanto la vita col Villarreal. Ecco, col Villarreal ci siamo complicati la vita. Però dico che il prossimo anno, se faremo la Champions, la cosa fondamentale saranno proprio le prime partite, perché riuscire ad andare direttamente nelle prime 8 ti cambia la vita. E avete visto l'Arsenal. Poi noi dobbiamo proprio qualificarci alla Champions. E per parlare del momento della Juventus, lo facciamo con Simone Nasso di Oggi Sport Notizie. Ciao Simo!
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Simo, che cosa abbiamo combinato noi domenica? Ma che cosa abbiamo combinato? Io non avevo neanche le parole nel post-gara. Lascio a te l'analisi e tutto.
1: Sì, quando ci siamo rivisti poi in sala stampa era difficile parlare con te, tra il fatto che non avessi le parole, un po' anche il fatto che fossimo anche un po' arrabbiati,
0: No, no,
1: delusi
0: io
1: da...
0: ero furioso, ero
1: Ma
0: furioso.
1: sì, ma per forza, ma perché? Perché posso dire, a differenza di altre situazioni in cui anche magari tra di noi ci dicevamo occhio, pensiamo prima a questa partita, perché c'è questa partita, non sottovalutiamo l'avversario. Questa partita in realtà, allora non dico che tutti fossimo già con la testa alle altre tre, però se uno avesse sentito 9 pareri su 10 di tifosi della Juventus, se non 10 su 10, tutti ti dicevano ma sì, Juve Verona, col Verona già retrocesso. Tu ti stai giocando, hai un'opportunità clamorosa considerando i risultati di Como e Milan, non puoi fallire. Per quanto questa squadra ogni tanto abbia dato dei segnali di poca maturità generale, però in una partita di questo tipo in casa non puoi fallire. E invece diciamo che ci siamo tutti quanti un pochettino risvegliati in maniera traumatica da un periodo che comunque è tolto. Milan-Juventus, per come è arrivato quel pareggio, era stato un periodo comunque estremamente positivo per i bianconeri, e invece ci sei ricascato proprio quando ti giocavi tutto.
0: Sì, esattamente. Simo, io in questa settimana ho deciso di farmi del male. Ho deciso di farmi del male, sono andato a vedermi la distinta di Juventus-Salernitana 1-1, Salernitana già retrocessa. Ci sono 12 giocatori della Juve, nella rosa attuale. Escludi Milik, che non ha mai giocato. Togli Ildiz, che era ai primi mesi di Juve. Il resto sono giocatori importanti, perché Gatti comunque nello spogliatoio, tu lo sai bene, è considerato un leader, perché Locatelli è il capitano, perché McKennie comunque ha rinnovato fino al 2030, perché Cambiaso le gioca tutte, perché Vlahovic in questo momento sembra il salvatore della patria, perché Miretti sono tanti anni alla Juve, perché Comunque Perin è un leader di questa squadra, tanto che Spalletti vorrebbe tenerlo ancora un anno, perché Pinsoglio per tanti ha un ruolo importante in questa Juve, e Bremer, però insomma, se 12 giocatori, che non sono pochi, sono alla Juventus e non hanno imparato nulla da quel momento che pensavamo fosse veramente uno dei punti più bassi, con la Salernitana già retrocessa, e qualcosa questo vorrà pur dire, no, Simo?
1: No, vuol dire che probabilmente parliamo di un livello che è questo qua, che è esattamente questo, che è esattamente quello dello scorso anno, che è esattamente quello dell'anno prima. Puoi migliorare la qualità del gioco e con Spalletti è sicuramente migliorata, puoi dare un'identità a una squadra e questa squadra rispetto al passato. Ha sicuramente un'identità differente, un'identità più chiara, però poi l'essere un giocatore con un certo tipo di personalità oppure per lottare per certi traguardi o ce l'hai o non ce l'hai, e a questo punto mi sembra chiaro che certi giocatori non ce l'abbiano, che certi giocatori se cadono di fronte agli stessi errori, cadono negli stessi errori, insomma, anche in stagioni differenti, con situazioni differenti, con allenatori differenti. Beh, sono tanti indizi, anzi in questo caso sono più di tre indizi, perché ne abbiamo raccolti più di tre nel corso di questi anni, che fanno una prova. Io lo continuo a dire, lo ripeto, a questa squadra per me servono almeno quattro innesti che possano fare i titolari, quattro innesti di livello, giocatori, come ho detto anche settimana scorsa, che abbiano esperienza con il concetto di vittoria, e che non considerino una vittoria il raggiungimento del quarto posto, ma l'alzare un trofeo, perché a questo punto mi viene da pensare che a gran parte di questa rosa manchi quel tipo di mentalità che i tifosi della Juventus e che la storia della Juventus richiede.
0: Ti chiedo invece, Simo, come stai vivendo l'inchiesta arbitri? Perché, insomma, tanti dicono no, se ne parla già troppo poco, è già sfumato tutto, però oggi c'è un'ansia importante, no, Simo, legata a comunque la possibilità di un incontro Schenone, che è responsabile arbitri dell'Inter, e Rocchi. Se dovesse esserci stato un incontro, no, proprio per capire anzi per specificare queste preferenze da un punto di vista dell'Inter nei confronti di alcuni arbitri, questa potrebbe essere veramente una frode sportiva e quindi generare poi a cascata tante altre situazioni. Come stai vivendo? Ti stai informando? Come stai osservando anche questa narrazione che qualcuno no, cerca di nascondere, invece altri giornali, tutti la Repubblica sta portando avanti quotidianamente? Ecco, come vivi tutto questo e come riesci a magari isolare tutte queste problematiche arbitri con l'attualità del campo?
1: Ma informarmi mi sto informando. Quello che mi preoccupa un po' di più è che se penso a tutto quello che ha riguardato la Juventus, pensiamo al caso plusvalenza, se torniamo indietro al 2006, diciamo che mi era un po' più semplice informarmi lì, o meglio, ovunque mi girassi trovavo qualcuno che scriveva di Calciopoli, che scriveva delle plusvalenze, prime pagine, non magari in fondo ai giornali. Questo un pochettino, ti devo dire la verità, mi spaventa, perché poi è proprio il classico meccanismo per cercare, ecco, che se ne parli meno, far sì che anche le persone inizino a essere un pochettino meno bombardate da questo. Invece, in altre situazioni l'informazione è stata pressoché univoca, su tutti i mezzi di informazione. Poi, come ho detto anche qualche settimana fa, non parliamo del 2006, in cui non esistevano i social, quindi non c'era quella pluralità di voci che c'è oggi. Come ho sempre detto, io sono e sarò sempre un garantista, lo sono sempre stato e lo sarò sempre, però ecco, vedo percepisco insomma la voglia di trattare tutto con i guanti bianchi, mentre invece in altre situazioni le cose sono andate diversamente, si sono fatti tanti nomi, sono stati gettati in pasto alla folla. nomi subito, ancora prima di processi, ancora prima che le inchieste andassero avanti. Quindi diciamo che è un modus operandi che in generale non mi piace. Come ho sempre detto, il garantismo a targhe alterne è un qualcosa che secondo me rischia col tempo di far perdere anche credibilità a quello che è il nostro, quello che è il nostro calcio, e quello che è il sistema calcio. I tifosi della Juventus sono stati forse tra i più colpiti da questo garantismo a targhe alterne, e quindi ci sta che siano molto molto arrabbiati. Come hai detto tu, c'è chi la sta affrontando di più questa questione, chi la sta affrontando di meno. Io mi auguro solo che se davvero dovesse emergere quanto hai riportato tu, ecco, che si vada fino in fondo, e che i tifosi della Juventus hanno assolutamente tutto il diritto di continuare a spingere su questo tema, perché quando il tema giustizia ha toccato la Juventus, mi sembra che, come ho detto prima, non siano stati utilizzati i guanti bianchi come in questo caso.
0: Sì, questo sicuramente. Simo, ti faccio passare da un argomento all'altro. Eri più o meno a fianco a me dopo la partita contro Verona, e quindi in conferenza stampa hai anche fatto la domanda ad Andrea Cambiaso. Io ho trovato di cattivissimo gusto le risposte, i sorrisetti, e questa ennesima volta anche dopo Locatelli a domanda dire va sì, forse no, non so, forse non so rispondere. Cioè, manca cattiveria e il capitano non sa rispondere, manca la maturità e un giocatore che comunque da tanti anni alla Juve non sa rispondere. Cioè, tu come hai vissuto quel momento lì? Io non l'ho trovato rispettoso nei confronti dei tifosi, ecco, avrei preferito magari dire ci scusiamo perché questa volta qua abbiamo combinato un pasticcio.
1: A me è sembrata fuori dalla realtà, ti dico, quella conferenza, perché mi riferisco a quella alle parole di Cambiaso. Mi è sembrata fuori dalla realtà perché a un certo punto mi sono chiesto se io avessi visto un altro tipo di partita, perché appunto dire che no, la Juventus ha creato di più, che la brutta partita non l'ha vista, sì, ma ci mancherebbe, è normale che la Juventus in casa contro il Verona già retrocesso abbia creato qualcosa in più, tanto in più rispetto agli avversari. Ma il tema è perché questa Juventus non è riuscita a vincerla, al di là della sfortuna, perché poi quando accade, quando certe cose accadono più volte, è difficile poi continuare ad appellarsi alla sfortuna, o sei la persona più sfortunata del mondo, o secondo me il livello di analisi deve essere differente. Il tema non era quanto hai creato e se hai creato di più rispetto al Verona. Come ho detto prima, il tema è perché di fronte a certi tipi di partite, certi tipi di situazioni che si ripetono da anni, cadi sempre negli stessi errori.
0: Esatto, e questo è il tema. Andiamo su un altro tema. Vlahovic sì, Vlahovic no, dal primo minuto. Simo, che facciamo?
1: Assolutamente sì dal primo minuto, perché ha voglia. In questo momento c'è bisogno forse di quello. Cioè, c'è bisogno di quello, poi possiamo dire chi riempie più l'area di rigore dal punto di vista fisico, chi può mettere di più in difficoltà un approccio difensivo magari un pochettino più leggero che quello del che sicuramente avrà e che ha avuto in generale il Lecce in questa stagione. Però forse in questo momento io farei più un ragionamento di tipo: io ho visto Vlahovic entrare contro il Verona, al di là del gol su punizione aveva comunque voglia di spaccare il mondo, poi è andato incontro comunque a degli errori che sono un po' alla Vlahovic, qualche pallone spalla alla porta con qualche stop sbagliato, lo conosciamo con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti, però secondo me in questo momento lui ha davvero voglia di spaccare il mondo e di consentire alla Juventus di accedere alla prossima Champions League anche con i suoi gol e con quell'apporto che quest'anno, causa infortuni, non è riuscito a dare. Quindi io farei giocare dal primo minuto Vlahovic.
0: Direi che hai sentenziato, caro Simo, hai sentenziato. Allora io mi fido di te, ti do appuntamento, anzi ci vedremo domani per la conferenza stampa. Quindi Simo, grazie per il tuo solito intervento, alla prossima settimana.
1: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
0: E un ringraziamento a Simone Nasso di Oggi Sport e Notizie per il suo consueto intervento qua al Club degli Inviati. Ma non ascoltiamo il vocale di Simone.
2: Ciao Cami, sono Simone della Svizzera. Sabato sono stato allo stadio per la prima volta, è stato bellissimo. Però ho visto a David anche dal vivo, ragazzi, ma non tiene una palla, non regge un contrasto, niente, è proprio scollegato totalmente con la squadra. Per me quello non è un attaccante. Poi io mi chiedo, no? Lo voleva tutto il campionato italiano quasi, anche quello inglese. Ma cosa ci avranno visto i dirigenti della Juve che l'hanno preso, dato che poi gli altri l'hanno mollato? Ma loro li guardano anche le partite dei calciatori prima che li comprano? Li studiano? E soprattutto serve molto più guardare oltre solo al calciatore, anche alla persona, perché abbiamo troppo calciatori nella rosa che non sono uomini, non sono persone con la testa sulle spalle, che si concentrano alla Juve, che si concentrano allo sport, che hanno più la testa ragazzi a spendere soldi. Quello è un po' quello che manca a questa Juve.
0: Simone, cioè, con calma, non sai minimamente cosa possano fare nella vita, quindi dire ai ragazzi spendere soldi, non sai niente e non è giusto parlare a vanvera, perché qua parliamo a vanvera, non hai mai parlato con un calciatore, non hai mai visto un calciatore, non hai mai avuto no, modo di vivere la loro quotidianità, quindi non ha senso. Buttare in vacca questo tipo di ragionamenti non fanno bene a nessuno e sono cose anche che non hanno senso, non hanno proprio senso. E anche l'altra volta avevi mandato il vocale, sono contento che tu sia andato per la prima volta allo stadio, sono dell'idea che te David proprio non ti piace, perché già nel primo avevi detto che David non ti piace, però devi sapere che nei colloqui che si hanno quando acquisti dei giocatori hai comunque, non è che puoi conoscere la persona, l'uomo. Io non so te, però ci metto un po' a conoscere le persone, l'uomo, e soprattutto parli di cose che non puoi mettere lì alla prova, perché lavorare sotto pressione, cercare no, delle risposte in quei momenti lì è difficile, perché è ovvio che è tutto bellissimo, tu prospetti un piano, loro ti dicono sì, certo, ce la posso fare, la mia grande occasione, voglio venire, fantastico, però poi c'è la prova del campo e nella prova del campo a volte ci possono essere delle problematiche o meno. È capitato per David, è capitato per Comeiners, è capitato per, non lo so, Nico Gonzalez, è capitato per tanti giocatori, Openda, Di Gregorio, purtroppo Douglas Luiz, purtroppo sono capitate queste cose e le dobbiamo affrontare. Però io credo, caro Simone, che si debba parlare con la possibilità di dare agli altri anche il beneficio del dubbio e di sbagliare. Perché io non sono arrabbiato con come lì per David, Openda, Zegrova, João Mario. Non sono arrabbiato per quello. Io sono arrabbiato perché non ha capito il campionato italiano. Forse non si è fidato di alcune persone, è andato troppo dritto. E allora lì ha sbagliato e ha continuato a sbagliare. Ha sbagliato perché ha cercato di fare la voce grossa per Colomoani, e Colomoani sarebbe stato molto più utile di Openda, sicuramente, perché cioè, ha pensato di poter cambiare il calcio italiano senza neanche parlare e chiedere un parere all'allenatore che in quel momento era Igor Tudor. Sono più arrabbiato per queste cose qua, piuttosto che l'acquisto di per sé di David. David, non è andato bene, ma negli ultimi anni sono più quelli che sono andati male che quelli che sono andati bene, Simone, perché ti ho fatto il conteggio prima dei giocatori, cioè Comeiners un disastro, Douglas Luiz un disastro, Nico Gonzalez un disastro, e David un disastro, Openda un disastro, per adesso Zegrova un disastro, João Mario un disastro, Di Gregorio un disastro. E capite che sono tutti giocatori che non hanno funzionato, che non stanno funzionando e che in questo momento comunque pesano sulla crescita di questa squadra. Ma si può sbagliare un calciatore, si possono sbagliare delle visioni. E come le sbagli però? Perché se non chiedi un parere, un confronto, non ti fidi al tuo allenatore, cerchi di fare testa propria, allora lì commetti degli errori. Però su David ha segnato soltanto Haaland più di lui dagli attaccanti del 2000 in avanti, un errore che potevi cercare di percorrere. È arrivato a parametro zero, se dovesse andare via quest'anno potresti fare una plusvalenza importante, quindi io credo che lui sia il meno grave degli errori. Però soltanto chi non fa non sbaglia, e capita anche, non lo so, Claudio Chiellini, che ha fatto veramente delle sessioni di mercato quasi perfette nel corso degli anni con la Next Gen, ha sbagliato Semedo lo scorso anno. Semedo era arrivato come un colpo straordinario e invece poi alla fine Semedo ha fatto una stagione in Next Gen terribile, quindi anche i migliori sbagliano. Bisogna saper ovviare a questi errori. Quindi adesso star qui a dire vedi perché gli altri non l'hanno comprato, perché tu l'hai comprato, perché quello e quell'altro, non dobbiamo star lì a rimuginare sugli errori, tanto ormai li abbiamo fatti. Dobbiamo sperare di poter ovviare a tutto questo cercando di fare delle scelte poi azzeccate in futuro. Poi vedremo se ci saranno anche dei cambiamenti in dirigenza, io non escludo nulla, però in questo momento direi che dobbiamo abbastanza concentrarci sul campo, perché ci siamo complicati la vita. Manuel, grazie, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986, giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
4: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Vado a Firenze. Riguardo a Vlahovic, io direi di sì, di tenerlo, però alle giuste cifre, non a quelle sparate dal suo procuratore. Poi butto lì un quesito: ma Lukaku alle giuste cifre non farebbe comodo alla Juventus? Perché avere 3 centravanti come Vlahovic, Lukaku e magari Lewandowski, io penso che il campionato italiano sarebbe tanta roba. E poi vorrei dire anche una cosa riguardo a Spalletti. Io ho visto il modo di giocare della Juventus cambiare molto da quando è arrivato Spalletti, ma anche durante il periodo di Spalletti ho visto la Juventus cambiare. Correggimi se sbaglio, i primi tempi la Juventus era molto più veloce a recuperare palla quando la perdeva, adesso è molto meno veloce ma forse un pochino più ordinata in fase difensiva. Certo, se basta una sbavatura per prendere gol, quella è un altro par di maniche. Buona serata a tutti e forza Juve fino alla fine.
6: Buonasera a tutti, sono andato da Napoli. Ancora che si discute Spalletti, ma per amor del cielo, tutti fanno gli errori. ma un allenatore di quel calibro, no? Perché per me è un grande allenatore che sta facendo un campionato senza attaccare. Ma cosa volete di più da questa persona? È stato fin troppo serio a non sbattere i pugni sulla cattedra, invece ha rinnovato anche, ha dato anche fiducia alla società che magari gli farà una squadra buona l'anno prossimo. Io non c'ho niente da dire, forza Spalletti, forza Ivo e forza Spalletti.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Caro Federico Rossi, visto che l'Italia non si è qualificata per i mondiali, può darsi che la prossima sarà comunque un'estate calda, chissà, all'insegna di qualche tribunale? Punto interrogativo. Mi riferisco ovviamente al discorso, al caos arbitrale. Allora, intanto l'AIA sulla via del commissariamento, forse Pacifici, prima si parlava di Rizzoli, l'ex arbitro, poi ho spuntato il nome di Pacifici che, come sapete, fu presidente dell'AIA nel post Trentalange, però bisogna aspettare. Ma soprattutto per quanto riguarda l'inchiesta della Procura di Milano, insomma, mi pare di capire siamo un po' usciti fuori, no, dal perimetro meramente arbitrale, perché ieri è stato interrogato Butti, che come sapete è un manager della Lega di Serie A, ex prima ufficio stampa e poi team manager dell'Inter, strano però sarà una casualità. E domani potrebbe, anzi stiamo aspettando anche che i PM sentano Schenone, no? L'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché se venisse accertato il suo coinvolgimento, cioè le pressioni di cui parla il PM di cui parlano il PM di Milano su Rocchi rispetto a le designazioni arbitrali, a quel punto, ragazzi, credo non potranno fare a meno di coinvolgere anche la società. Sarà interrogato anche Zappi domani dalla Procura di Milano, ex presidente appena decaduto dopo l'inibizione di 13 mesi a sua volta per delle pressioni nella Lega Pro, e anche Tommasi, che è l'attuale designatore arbitrale ma già era dentro la CAN. Mi ricordo che Tommasi era spesso ospite di Open Bar, anzi una volta addirittura su un episodio, forse proprio quello di Calula, un po' andò un po' contro, no, quello che decisero. Ovviamente ho detto questo lo cacciano, invece no, quindi diciamo la situazione è un po' questa, ci sono buone possibilità che venga coinvolta, ci sono buone, non lo so ragazzi, potrebbe essere coinvolta anche qualche società, non facciamo nomi perché ho letto da qualche parte che anche l'ha detto agli arbitri della Lazio, forse avrebbe pressato, usiamo i condizionali ragazzi perché siamo dei garantisti, avrebbe condizionato, pressato lo stesso Rocchi. Vediamo un po' come proseguirà questa storia. Nel frattempo, siccome c'è il segreto investigativo per quanto riguarda la giustizia sportiva, Chiné non può ancora ricevere le carte appunto dalla Procura di Milano perché c'è ancora il segreto investigativo, quindi prima o poi gli daranno anche queste carte, vediamo quali, ma speriamo soprattutto che insomma si dimostri ancora una volta celere, no, la giustizia ordinaria in questo caso, ma soprattutto sportiva. Però fino a quando non ha le carte, Chiné non potrà mandare avanti l'inchiesta, no? Eventualmente accertare delle colpevolezze e quindi eventualmente fare dei ferimenti per detesserati. Staremo a vedere. L'unica cosa certa è che insomma il mondo arbitrale è sotto sopra, perché senza presidente, senza designatore, con un commissariamento in vista. Mentre per quanto riguarda la questione legata alle elezioni del presidente della Federcalcio, che spero una delle prime cose che faccia renda indipendente tutto il mondo arbitrale, hai o non hai, lo chiamino come vogliono, perché è fondamentale questo. Tutti i maggiori le maggiori federazioni hanno l'indipendenza, non solo la meritocrazia barra professionismo degli arbitri, ma soprattutto l'indipendenza dalla Federcalcio, in modo tale che non possano essere condizionabili. Questo è un po' il succo del discorso. E a proposito, venerdì, cioè domani, c'è l'ultima consultazione, chiamiamola così, di Malagò, ma anche di Abete. Manca soltanto la Lega Pro, che da qualche spiffero che mi arriva anche la Lega Pro potrebbe appoggiare Malagò. In quel caso avrebbe la maggioranza l'ex presidente del CONI, che ha detto scioglierò le riserve sulla mia candidatura o meno entro la fine di questa settimana. Quindi se domani, così credo io, se domani veramente avrà l'appoggio ufficiale della Lega Pro, secondo me darà l'ufficialità anche alla sua candidatura. Abete non so se è a quel punto, perché il mio amico mi ha detto attenzione che Abete è un po' furbo, cioè se lui vede che poi sicuramente perderà magari ritira anche la candidatura. Staremo a vedere. Comunque questo è poco ma sicuro. Se dovesse vincere Malagò, indovinate chi potrebbe essere vicepresidente? Saragama, la nostra, diciamo così, dai, l'ex capitano della Juventus, della Nazionale, eccetera eccetera. Sarebbe già una prima mossa, secondo me, non indifferente. Ecco perché vi dico che Malagò sicuramente non è un uomo nuovo nello sport, ma ha vinto tanto, meglio, l'Italia ha vinto tanto, no? Parlo di altri sport, quasi esclusivamente di altri sport, perché il calcio dal 2018 è andato proprio, anzi dal 2006, da dopo il 2006 è andato veramente in caduta libera. Però ha delle idee, delle novità. Io sono sicuro che se dovesse essere eletto Malagò, nel caso in cui si candidasse, perché ancora non è sicuro, si chiamerebbe 2-3 collaboratori di un certo livello. Mi viene in mente veramente anche Del Piero, lo stesso Maldini. Staremo un po' a vedere. La presentazione delle candidature scade il 13 maggio, quindi ci siamo, dai, fra qualche giorno sapremo. Invece la Juventus, ragazzi, io insisto, si sta parlando quasi più di mercato che di campo, e questo non va bene, per come la vedo io, non va bene, perché c'è una partita da giocare contro il Lecce, e il Lecce deve salvarsi. È vero che è più 4 dalla zona retrocessione, però giochi a Lecce, è sempre una partita difficile. La Juventus a sua volta vive con la pressione di dover vincere, secondo me, per essere certi, cioè tutte e tre, e non è facile. Sarebbe ovviamente sicura matematicamente, però ci sono anche le altre squadre, cioè la Roma, lo stesso Como. Io sono curioso di sapere e di vedere, per esempio, il Verona che sfiderà il Como nella prossima giornata, e poi la Roma. Vediamo il Verona se riuscirà a strappare dei punti anche a queste rivali della Juventus. Io non ho tutta questa certezza. Speriamo, diciamo così, dai, facciamo una battuta. Speriamo che il Verona contro le rivali della Juventus, dico Como e poi Roma, vado in ordine poi di partite, non si presenti come ha fatto la Fiorentina con la Roma stessa, ecco, in ciabatte per intenderci. Speriamo insomma che faccia, ma giustamente, che faccia una partita seria come sta facendo finora il Sassuolo. Questo bisogna riconoscerlo. A proposito di Lecce, c'era un'intervista di Corvino, che è il direttore generale del Lecce stesso ed è lo scopritore di Vlahovic, perché lo porto lui alla Fiorentina. Ha detto: io sono sicuro al 100% che Vlahovic con Spalletti farebbe più di 20 gol a stagione. Io infatti sarei curioso di vedere Vlahovic con una squadra spallettiana al 100%. Spallettiana al 100% intendo non solo nello schema, nei principi di gioco, ma soprattutto nella scelta dei giocatori. Però io alcune volte annuso, no, senza sapere. Adesso sto vedendo, sto leggendo da più parti. Qualche giorno fa vi dissi: io ho l'impressione che se non chiude subito la questione Vlahovic, chissà. Sto leggendo da più parti che adesso pare che sia la parte di Vlahovic che per il momento è seguito dal papà Milos, perché Ristić mi pare sia stato messo un po' da parte, l'agente storico, che è anche un amico di famiglia. Sembrava che proprio, diciamo così, l'intervento del padre in questa trattativa potesse favorire la conferma, cioè il rinnovo del contratto. Invece leggo da più parti che addirittura pare stiano aspettando qualche chiamata, alias Barcellona oppure Bayern Monaco, che ieri è stato eliminato, come sapete, dal Paris Saint Germain. Io non lo so questo, però ho la sensazione, qualcuno ha anche scritto quello che avevo detto io, speriamo si chiuda al più presto. La Juventus deve fare la squadra, deve rifare quasi tutto, tant'è che oggi mi sono dedicato come podcast a Zegrova, perché tutti lo mettono già nella lista dei partenti, no? Io invece ho detto sì, sicuramente è un flop, però è un diversamente flop rispetto ad altri che, per carità, non so se alla fine sia il caso, perché non è che puoi cederli tutti, no, quelli che non vanno bene, perché questo ragazzo tecnicamente è forte. Io ho scritto ok, addio alla Juve, forse no, chissà, lo metterei adesso tra coloro che sono sospesi Zegrova. Invece ditemi un po' la vostra, voi lo cedereste sicuro al 100% Zegrova o gli dareste un'altra possibilità? Io quello che ho visto anche contro il Verona, quel tunnel, lui poi è quello che crossa meglio di tutti nella Juventus, peraltro è stato anche sfortunato con quel palo che magari fosse entrato sarebbe stato veramente una cosa bellissima, e forse chissà, avrebbe cambiato anche la sua storia nella Juventus. Vedremo. Io l'ho messo non tra i partenti sicuri, ma tra coloro che sono sospesi. Io, ditemi un po' la vostra su Zegrova, 340-54-25-324. Vi stuzzicherebbe l'idea di dargli un'altra chance, ovviamente come dice Consesau, sempre che Consesau resti, perché ora mi pare di capire che a parte il Diz tutti sono utili, nessuno è indispensabile, mi pare, però la Juventus dovrà fare una squadra ovviamente forte, cioè secondo me la Juventus dovrà fare una vera e propria rivoluzione, magari come termine è un po' forte, e ci ho fatto invece, lo sapete, il giovedì l'editoriale su Bianconera News tocca a me, l'ho fatto proprio su questo, rivoluzione, se la parola scudetto, se vuoi lottare per lo scudetto devi fare una rivoluzione, perché se noi andiamo a ragionare, ragazzi, facciamo un discorso insieme, portieri a tutti i settori vanno cambiati, e se poi cambi devi inserire, modificati ovviamente non al 100%, però devi inserire dei pezzi forti. I portieri ne vogliamo parlare? Sicuramente, tant'è che sta cercando Allison come portiere per il prossimo anno. Poi la difesa, a parte Kalulu e Kelly, che sono gli unici di cui non si parla come possibili partenti, a questo punto anche Bremer ora scatterà questa clausola fino al 10 agosto. Io, se la Juventus non chiama Bremer nel giro di, che ne so, entro giugno, secondo me, ragazzi, vi dico, c'è la possibilità che vada via, anche perché mi pare di capire che ci sia il Liverpool, 58 milioni di clausola, scade il 10 agosto, se si presenta al Liverpool con 58 milioni e la Juventus non rinnova il contratto, Vlahovic va. E quindi dico, anche nella difesa va, serve minimo un perno, tant'è che la Juventus, a prescindere dal destino di Bremer, stava cercando Rudiger, ora magari li faceva giocare insieme, però intanto voleva un rinforzo pesante. Ma Cambiaso, siamo sicuri che resterà? O meglio, se dovesse arrivare un'offerta pesante, congrua, come si dice in questi casi, io non so se la Juventus lo tenga o meno, e quindi portieri sicuramente devi cambiare, ecco perché poi alla fine la parola, la sintesi è rivoluzione. Difesa, devi un innesto minimo serve, ma la Juventus sta cercando anche un terzino destro, un terzino sinistro, cioè io ho l'impressione che alla fine veramente bisogna trovare sei pezzi, sei titolari forse. Dopodiché centrocampo, sì, Locatelli, sì, Thuram, Koopmeiners andrà via, credo,
8: Tra l'altro l'idea sarebbe di uno scambio con Dicà della Roma, che non sarebbe male. A proposito di centrali difensivi, può fare sia il braccetto di sinistra, può giocare a 4. E Bernardo Silva, sapete, sta cercando la Juve, voleva Goretzka, ma Goretzka non lo so, ha tanti estimatori. Quindi anche lì bisogna cambiare, per non parlare dell'attacco. Perché poi di Vlahovic abbiamo detto resta o non resta, se resta serve un altro calciatore, se non resta ne servirebbero due, e quindi Lewandowski si fa, non si, anzi si può fare, non si può fare, non lo so, perché sono 7-8 milioni netti a stagione, comunque compirà 38 anni, il solito discorso, io lo prenderei, è chiaro, se però Vlahovic non rinnova devi prendere due attaccanti, considerando che, e qui anche qui rivoluzione, Openda andrà via, David, credo che la Juventus lo ceda, non riesca a pensare una sua permanenza, capite? E Colomani rispetto all'attacco resta sempre, diciamo, nei radar della Juventus. Adesso tornerà alla base, cioè al Paris Saint Germain. Il Paris Saint Germain, che lo sapete, Luis Enrique non l'ha sempre considerato fuori dal suo progetto, e quindi lo darà via con pretese inferiori rispetto ai 60 che voleva lo scorso anno. Magari, chissà, scambio con David, con una differenza, poi se c'è da dare di soldi, quello poi si vedrà. Quindi vedete che, riflettendo, analizzando, la Juventus ha bisogno in tutti i reparti di cambiare, perché ragazzi, parliamoci chiaro. La partita contro il Verona, il pareggio contro il Verona ha certificato, qualora ce ne fosse bisogno, forse no, che tanti non sono da Juventus. E credo che lo sappiano tutti lì nella Juventus, in primis Spalletti. Ecco perché parlo di rivoluzione. Quindi 340-54-25-324. Ditemi però voi, questo piccolo kosovaro che è veramente forte tecnicamente, perché il problema di... sono due secondo me i problemi da valutare rispetto a Zegrova. Intanto, può essere veramente l'esterno per Spalletti? Sempre come dice, non stiamo parlando di titolare, però sto parlando di permanenza, non lo sappiamo, perché finora ha giocato degli sprazzi di gara, in campionato non è stato mai titolare, lo è stato una volta in Champions League, però quando è entrato, tranne una volta, mi pare, la scossa bene o male l'ha sempre data. È chiaro che la Juventus non credo possa tenere un giocatore solo per parti di gara, e quindi viene l'altro possibile problema, la tenuta fisica. Ce l'ha o no questo calciatore, che ricordo sempre che lo scorso anno fu operato a gennaio, è stato fermo 9 mesi per la pubalgia, che è una patologia subdola, no? Che non difficile da superare, perché il problema è solo quello, secondo me, perché poi è da Spalletti o non è da Spalletti, alla fine anche lui si adatterà nel caso in cui dovesse restare, no? Quindi quelli sono i problemi, però mi interessava sapere, perché di tutti quelli, allora, per me Koopmeiners dovrebbe andare via, David dovrebbe andare via, Openda dovrebbe andare via, Cabal dovrebbe andare via, ora gli altri non mi vengono in mente. Zegrova invece io lo voglio tenere tra coloro che sono sospesi, come diceva Dante nella Divina Commedia. Voi invece lo terreste o non lo terreste? Fatemelo sapere. Nel frattempo 340-54-25-324, andiamo con qualche audio. Questa sera il menu è questo, come sapete 19.35 Riccardo con Gambelli Bianconeri, poi alle 20.05, come dico sempre, /10, invece parleremo con un centrocampista, cioè con Giuliano Giannichedda, che 2 anni nella Juventus, è stato 2 anni nella Juventus. Vediamo un po' anche lui cosa ne pensa della Juve di adesso, della corsa Champions, e ovviamente anche della Juve del futuro. Vai Fede.
9: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
8: Marco.
9: Sì, anch'io punterei a concentrarmi sullo scampo. Sono 3 partite che rimangono alla fine del campionato, in cui bisogna concentrarsi e fare i 9 punti, anche se la vedo difficile. Io il mercato in questo momento lo tralascerei, anche perché, non avendo la certezza di approdare in Champions, non so che la società, che idee e che strategia potrà attuare. Pensiamo alla trasferta di fra 48 ore a Lecce, che non sarà facile. E adesso il destino è in mano nostra, non bisogna guardare quello che fanno gli altri, la Roma a Parma, la settimana successiva il derby, e noi bisogna fare 9 punti, Lecce con la Fiorentina in casa e il derby, e speriamo di farcela, altrimenti vorrà dire che quest'anno non eravamo destinati ad andare in Champions. Un abbraccio fino alla fine.
8: Grazie Marco, oppure semplicemente, molto banalmente, non meriteremmo nel caso in cui. Ragazzi, purtroppo è così. Per esempio adesso sto leggendo il messaggio di Virgilio. Ciao Quinti, ma secondo te nella preparazione delle partite con le piccole, Lecce, Sassuolo, Verona, possibile che non siano state preparate bene a livello mentale dall'allenatore? Lui non ha alcuna responsabilità? No, no, aspetta, la responsabilità c'è di tutti, sempre. L'allenatore, ho sempre detto che essendo il capo di questa squadra, alla fine, perché lui appunto la guida dei giocatori, è chiaro che ha responsabilità anche lui. In effetti bisogna dirlo che con le piccole, però io, Virgilio, insisto, secondo me tanti calciatori, guardate, Oppini forse lunedì l'ha detto, io sono d'accordo quando lui dice secondo me invece società e giocatori non sono all'altezza di Spalletti, fermo restando che ha le sue responsabilità, perché se soprattutto con le piccole tu pareggi, non vinci o addirittura perdi come contro il Cagliari, qualche motivo ci sarà, forse di natura mentale come dici tu, perché fondamentalmente poi la Juventus le occasioni le ha create tante. Eppure è vero però, Virgilio, che se tu crei 15, 20, non lo so quante occasioni, o tiri di cui 3, 4, 5 nella porta e non segni, forse anche dipende anche dai calciatori, perché io mi ricordo che con Motta non creavi nulla, con Tudor quasi nulla. Qui il gioco fondamentalmente, la Juventus, anche quando non ha vinto delle partite, e anche alcune che hai citato tu, no, le piccole, che sono poi alla fine la Juventus rischia di, mentre l'Inter ha vinto lo scudetto con le piccole, guardate, faccio questo raffronto, la Juventus rischia, speriamo di no, di non andare in Champions League per non aver battuto alcune piccole. Però la prestazione c'è stata, magari a metà, magari le occasioni le ha create, però non è giustificazione, perché le partite ovviamente le devi vincere. Quindi io, che adoro Spalletti, che per me è l'uomo giusto, non è che faccio come alcuni che siccome mi sta antipatico quell'allenatore va male, non, io lo critico quando devo criticarlo, anche per esempio, vedete, l'onestà intellettuale poi è professionale, no? Che io almeno quella penso che nessuno possa avere dubbi su questo, e anche alcune volte sui cambi mi viene in mente già Napoli all'andata, no, però giochi con Napoli, ma lì l'avevi raddrizzata la partita, poi ha tolto il Diz, non si sa perché. Per esempio contro il Verona un po' tardivi i cambi, io non me la prendo per il fatto di aver schierato dall'inizio David, ma anche in quel caso magari forse Bogagli poteva dare un'occasione, perché lui è sul pezzo, ha segnato 4 gol ragazzi, o 5 se non ricordo male, da quando è arrivato, ma soprattutto nei cambi tardivi, ero qui con Santarelli, me lo ricordo, dico ma ancora non ha cambiato nessuno, su quello sì, così come questo non riuscire a vincere le gare con le piccole, però ripeto, le occasioni le ha create, non possiamo dire che la Juventus non giochi. Ora magari un tempo con il Verona non ha giocato, qualche altra partita il secondo con il Verona, per esempio con l'Atalanta è stata vinta una partita sporca, e secondo me una virtù quella, perché non è che devi vincere tutte le partite giocando bene, anzi l'accusa che si fa a Spalletti spesso è che sì giochiamo ma non vinciamo, quindi anche lui ha le sue responsabilità, anzi credo che, diciamo che essendo il capo, ripeto, della squadra, perché l'allenatore in primis lui, però siccome sto facendo un discorso legato ai calciatori, alla rivoluzione che servirà per la Juventus, io ho dei grossi dubbi sul fatto che tanti calciatori adesso non sono da Juventus, o meglio non sono da Juventus che dovrà lottare per lo scudetto. Ecco perché nell'editoriale di mezzanotte parlo di rivoluzione. Però vi sto chiedendo al 340-54-25324, fermo restando che potete intervenire su qualsiasi tema noi stiamo dibattendo, Zegrova gli dareste un'altra possibilità? A tra poco con Riccardo Gambelli.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Don, no vabbè dai, scherzo ragazzi, però secondo me rispetto ad io lo chiamerei diversamente flop, perché oggettivamente ci si aspettava di più. Ricordiamolo però che il fatto di poterlo tenere dipende anche dal costo, no, dell'operazione, 18,5 milioni come ricorderete, chissà, però a me è entusiasmato, ma non perché ha fatto solo quel tunnel, perché ogni volta che è entrato, tranne una partita, non ricordo quale, bene o male la scossa la dà, crossa, però la domanda è, che facciamo? Abbiamo uno che può giocare soltanto 10 minuti, soltanto un quarto d'ora? Non lo so ragazzi, però pur vero che tutti non li puoi cedere. Tra l'altro mi risulta, adesso non ricordo il nome della squadra, passiamo di palo in frasca, cioè da Zegrova a Openda, una squadra neopromossa in Premier League, quindi in Inghilterra, pare che voglia Openda, ovviamente in prestito, poi bisognerà vedere come andrà a finire. Un'altra cosa volevo dirvi, ricordarvi che il 29 di maggio ci sarà il raduno presso il Geo Hotel. A parte potete andare su Bianconera News e c'è il pezzo fatto da Alessio Tufano, ma eventi@radiobianconera.com per qualsiasi tipo di informazione. E sono sicuro che la mattina all'evento ufficiale di commemorazione, come sapete, della strage delle sele, quindi dei nostri angeli che purtroppo sono volati in cielo, ci sarà sicuramente Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
1: Ciao Vitti, buonasera a tutti.
0: Ho detto bene o ho detto male?
1: Sì, spero di sì, insomma, meno di
0: come disastri. Fai a mancare tu? È impossibile.
1: Allora, un reduce della Z.
0: Porca miseria. Qualche giorno scriverò un libro su di te, prima o poi, fino a quando il cervello mi assisterà. Allora, caro Riccardo, Federico Rossi ha detto siamo quasi al limite, mi ha detto, speriamo di
1: no. Sei vigile.
0: Speriamo di no. Allora, caro Riccardo, prima di addentrarci in tutti i diversi temi di casa Juventus, te la faccio anche a te, dai. Ho fatto un podcast oggi su Zegrova, perché al di là di alcuni che secondo me sono sicuri di partire, o comunque io li darei via sicuramente, sai che su Zegrova ho un po' di dubbi. Alla fine ho detto, tra coloro che sono sospesi oppure bisogna cederlo, da quale parte stai tu?
1: Il ragazzo, sai benissimo che non ha ancora recuperato appieno il problema della pubalgia, e lo affligge, perché la pubalgia, sappiamo tutti, è una brutta bestia. Ci sono dei giocatori che hanno anche 2 anni prima di recuperare, quindi io sinceramente un'altra possibilità gliela darei come su quella fascia. Insomma, il giocatore è fortissimo, tecnicamente è fortissimo, chiaramente quest'anno gli è mancato il minutaggio, gli è mancato anche un po' di forza fisica, perché purtroppo, ripeto, non è al meglio della condizione fisica, però quando punta l'uomo è un'ira di Dio e crea sempre, quasi sempre, superiorità numerica, al dono del cross innato, quindi io ci riproverei un altro anno, certo, non lo so quello che penseranno i dirigenti bianconeri
0: o Spalletti,
1: soprattutto Spalletti, anche perché sarà lui l'uomo decisivo per il mercato l'anno prossimo.
0: Esatto. Spalletti. Non c'è dubbio su questo, mi viene da pensare, ha detto grosso, secondo me è quello che crossa meglio di tutti quanti, secondo me, Zegrova. Però staremo a vedere, ti posso dire, mi sono convinto anch'io, gliela darei anch'io a questo ragazzo un altro. Certo, con Spalletti dall'inizio, deve abituarsi a fare la fase difensiva, però insomma chissà, magari anche perché Riccardo fondamentalmente non hai speso 61 milioni come per Coppa Menezia, o 44 come con, quindi bisogna fare anche questi conti. Invece, prendo, Riccardo, spunto da un messaggio di Marco da Torino, perché volevo iniziare proprio con questo argomento. Buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo. Qual è la vostra, poi te la giro direttamente a te, la vostra sensazione e percentuale rispetto alla Juventus che possa approdare in Champions League per la prossima stagione? Vi ringrazio, un abbraccio.
1: Dunque, io la settimana scorsa per la prima volta, come ti ricordi, ero fiduciosissimo di fare 3 punti a Verona e Lecce. Avrei scommesso la macchina e la perdevo, quindi ho fatto bene a non scommetterla. E adesso il mio ottimismo, il mio grande ottimismo della settimana scorsa è diventato pessimismo, perché io sono convinto a Lecce sarà una partita difficilissima, a meno che veramente questi ragazzi non si ricordino di dove giocano, che maglia indossano.

0: ma sportivamente io sono perfettamente d'accordo, però, caro Vinti, ti dico che è una cosa anomala nel nostro campionato, soprattutto nelle partite finali, vedere una squadra con la bava alla bocca come era il Verona. Ripeto, io sono perché una squadra anche retrocessa deve sempre dare il meglio al 100%, su questo non c'è dubbio, però nel nostro campionato questa cosa è anomala. Basta vedere cosa ha fatto la Fiorentina domenica a Roma, è andata a vedere il Papa e a mangiare una carbonara a Trastevere, perché questo ha fatto la Fiorentina domenica a Roma, e quindi è qui che non va bene, no? È qui che non va bene, qui si falsa campionati. Sono le stesse squadre che falsano i campionati oltre agli arbitri, e quindi che ti dico, con questo ripeto, il Lecce chapeau, scusami, il Verona chapeau, che ha dato onore allo sport e al calcio, questo sia chiaro.
1: Guarda, dovrà giocare sia con il Como che con la Roma, quindi vediamo subito la controprova.
0: Con il Como e con la Roma farà la stessa partita. Io non credo, però vedremo. Poi, sai, dipenderà anche da come sarà da come il Como e la Roma affronteranno il Verona, perché è la Juve, cioè la colpa non è che
1: è certo.
0: Cioè, io voglio essere chiaro, la colpa non è del Verona, certo, che ha fatto la partita della vita, la colpa è della Juve, che è entrata in campo con lo spirito di scapoli ammogliati.
1: Infatti non si è potuto vedere. Invece Riccardo, su Zegrovo ha fatto il podcast, invece l'editoriale del giovedì notte, il tuo intervento coincide con il giorno in cui faccio l'editoriale, io ho scritto questo da mezzanotte in poi su Bianconera News. Alla fine, Riccardo, ripercorrendo tutto, rianalizzando eccetera, la Juventus, io non so se sia esagerato per te, ma avrà bisogno di una rivoluzione quest'altr'anno o no? Perché mi sono messo a vedere reparto per reparto, ogni reparto ha bisogno di innesti, o sbaglio?
0: Ma certamente, io come ti dissi, qui bisogna veramente trasformare la squadra, e sperando che quelli che rimangano miglioreranno con i futuri giocatori che arriveranno. Però io credo che se io in questo momento dovessi fare il conto di chi confermerei, che sono 8, 7, 8, 9, il resto, soprattutto quelli che subentrano dalla panchina, non ne confermerei nemmeno uno, cioè, capisci? Quindi sarebbe ci vuole veramente un mercato importantissimo, e se non entriamo in scelto mancheranno anche soldi per fare il mercato, anche se credo John Elkann, dico la verità, sono quasi sicuro che John Elkann, champion, il mercato a questo giro con Spalletti, visto che ha confermato Spalletti, credo lo farà lo stesso. Però certamente con i 65 milioni della Champions
1: sarebbe meglio,
0: il discorso cambia. Però ecco, se ti dovessi dire in questo momento chi confermerei e chi sono i big della Juve, in questo momento ho le idee un po' confuse, cioè non è facile individuare chi confermerei o chi. Io credo ci potrebbero essere anche delle sorprese in uscita, attenzione,
1: lo so,
0: inaspettato che può essere ceduto, attenzione,
1: lo so, perché ieri ho avuto Buccheri della Gazzetta, ma più di qualcuno, attenzione per esempio a Consesao. Io peraltro nel pezzo infatti ho scritto anche sul discorso cessioni, per esempio Bremer, Riccardo, no? Abbiamo sempre detto un big, un top eccetera, lui ha una clausola rescissoria di 58 milioni, ok? Scade ad agosto. Se tu Bremer non lo chiami adesso, tu società, e ti metti attorno a un tavolo, vogliamo rinnovarti il contratto perché noi crediamo ancora in te, anche per il futuro. Se però non gli rinnovano il contratto, tu lo sai Riccardo, se si presenta il Liverpool, perché il Liverpool lo sta seguendo e tu lo sai che le squadre inglesi con 58 milioni, Bremer va via. Domanda, 29 anni, non sappiamo bene perché quest'anno qualche errore lo sta facendo, non sto sminuendo adesso Bremer, attenzione, voglio farmi capire. Però Riccardo, secondo me la Juventus farà una riflessione, se dipendesse da te, considerando i 58 milioni, i 29 anni che compierà ad agosto proprio, e forse dal punto di vista fisico non proprio la certezza al 100%, lo cederesti o no?
0: La domanda è

0: chi arriva a sostituire un grande giocatore?
1: Lo so.
0: Perché i grandi centrali è come il grande centravanti, chi ce l'ha se lo tiene, non è che arrivano centrali così come neve dal cielo, insomma, quindi allora se si mette in dubbio Bremer, a parte,
1: ma non tecnica, aspetta Riccardo, non, se no altrimenti sembra che io lo...
0: no, certo.
1: Hai capito. Ok, perfetto,
0: certo, no. Cioè, qualcuno ha messo anche in dubbio Bremer sull'errore di Domenica, che giustamente è un errore grave,
1: è sbagliato, certo.
0: Noi abbiamo giocato in categorie nettamente più basse, se io facevo da difensore, facevo un passaggio orizzontale in area di rigore, non giocavo per un mese, ecco, quindi lui ha fatto questo passaggio anche perché questo problema di partire sempre da basso, quando ogni tanto se sei pressato anche una bella pallonata in tribuna o nel centrocampo avversario potrebbe andare bene, invece ormai c'è questa mania di partire dal basso, i giocatori sono condizionati con questa mania di partire dal basso e lui ha cercato Kalulu per il rinvio più facile, in realtà il passaggio è stato corto e lì abbiamo preso il gol col portiere e poi ci ha messo del suo. Detto questo, Bremer io non lo farei recuperare al 100%, visto che ancora questo giocatore non ha, secondo me, non ha ancora recuperato soprattutto psicologicamente il grave infortunio che ha avuto. Quindi io fossi nella Juventus lo terrei, ecco, ti dico la verità. Andrei, insomma, se devo cedere qualcuno non cederei certamente Bremer.
1: E allora chi cederesti di non quelli scontati? Diciamo di big, dai, chiamiamoli così, perlomeno nella Juve alcuni sono big, perché prima hai detto giustamente attenzione a qualche cessione a sorpresa ed eventualmente ti riferivi a qualcuno che sulla carta dovrebbe restare, per esempio?
0: Mi riferivo che Cambiaso potrebbe essere uno di quelli che potrebbe, secondo me, essere ceduto e che la società credo ci stia anche pensando, ecco. E lui si può essere considerato, anche se negli ultimi due anni sinceramente è un giocatore che non è il Cambiaso che abbiamo conosciuto quando arrivò, però credo possa essere considerato fra quelli big. Io non cederei mai giocatori italiani, lo sai, te l'ho sempre detto e lo ripeto, però se bisogna fare, a un certo punto bisogna fare una scelta di questo genere, credo che lui potrebbe essere uno di quelli sacrificabili. E l'anno scorso la cercava al City, mi sembra, no?
1: Gennaio l'altro era quasi fatta, lo disse poi il suo agente, e io non vorrei, Riccardo, anzi sono quasi convinto che lui sia rimasto con la testa al mancato trasferimento da Guardiola, sono convinto, però se è così mi dispiace, arrivederci, ciao, ci salutiamo, io la vedo così, cioè.
0: Io per esempio con Sessão non lo sceglierei mai, perché questo ragazzo ha dei margini di miglioramento pazzeschi, deve solo migliorare secondo me la concentrazione nel tiro, deve essere meno frettoloso, perché arriva sempre al tiro a vedere la porta, poi sbaglia l'ultimo momento, si fa prendere un po'
1: dalla frenesia, forse anche dalla stanchezza, non lo so, però vabbè,
0: il primo tempo ancora grida vendetta perché vedeva tutta la porta, lì ha fatto una grande parata al portiere, però insomma poi è stato sfortunato nel secondo tempo, perché da, però con Sessão, ragazzi, con Sessão è quello, certo. Tutte le volte c'è un giocatore che per me è incedibile, ecco, poi Yıldız è lo stesso,
1: vabbè, chiaro.
0: E quindi
1: adesso arriviamo al tasto dolente, perché tanto lo so come la pensi come me. Dusan Vlahović, io nei giorni scorsi, senza avere notizie, ma così annusando un po' per mia sensazione, ho detto: ragazzi, se la Juventus non si sbriga a chiudere questo discorso, ho l'impressione che puntini puntini. Ora sto vedendo che tutti scrivono: attenzione, Vlahović c'è un po' di distanza, sta aspettando una chiamata, forse dal Barcellona, forse dal Bayern Monaco. Io ti dico la mia, siccome lo terrei Vlahović, per esempio Corvino con la scoperta l'ha portato in Italia, ha detto con Spalletti farebbe oltre 20 gol, ho capito, ci piace, tutto ok, però Riccardo io ti dico la verità, io gli direi a Vlahović adesso, appena finisce il campionato, aspettiamo queste tre partite, ci sediamo attorno a un tavolo con il papà Milos, che ormai sta trattando lui praticamente il rinnovo o meno, questa è l'offerta, sì o no? anche se a me piace, Riccardo, perché la Juventus deve capire se lui c'è o no, perché deve poi prendere eventualmente un altro al posto suo.
0: Io ci punterei alla grande, insomma, su Dusan Vlahovic.
1: Sì, però gli daresti una specie di, non dico out, Riccardo, però, oh Dusan, che facciamo? Cioè, l'offerta è questa, che vuoi fare? Vuoi restare o no?
0: Gli out sono sempre pericolosi, sono sempre pericolosi.
1: Lo so.
0: Rischi di perdere un giocatore che potrebbe invece il prossimo anno in una squadra costruita da Spalletti in un certo modo potrebbe essere un centravanti e ti fa anche 20-25 reti, attenzione, perché questo giocatore è capace di fare queste cifre, di arrivare a queste cifre, quindi gli out sono sempre pericolosi. Io sono sempre più per la trattativa, poi se la trattativa, vediamo, si arena, e a quel punto bisogna prendere una decisione. Io sinceramente non sono per gli out, ecco, non sono mai stato in nessun campo della vita, figuriamoci nel calciomercato. Io Vlahovic, ripeto, lo terrei e comprerei un altro centravanti che potrebbe essere un affare come Lewandowski, ormai se ne parla a più riprese, e quindi te con due attaccanti di questo calibro, rinforzando anche il centrocampo come Redo avverrà, insomma, credo che il prossimo anno potremo divertirci.
1: L'ultima, Riccardo, l'ultimo argomento inevitabile. Si era parlato di questo caos arbitrale. Mi pare di capire, ora aspettiamo, che pian piano questa inchiesta della Procura di Milano, lo ricordiamo, quindi ancora siamo nell'ambito della giustizia ordinaria, questo lo ripetiamo sempre, altrimenti magari si fa confusione. Mi pare di capire che si stia uscendo un po' dal perimetro arbitrale. No, ieri è stato interrogato Butti, che è il manager della Lega di Serie A, tra l'altro chiamato l'uomo dei calendari, ma fa anche tante altre cose, no? Nella Lega Calcio, ex ufficio stampa dell'Inter, ex team manager dell'Inter, sicuramente un caso, per carità. Dopodiché domani dovrebbero ascoltare questo schenone che l'ha detto agli arbitri dell'Inter, che da capire se sia stato solo nominato da Rocchi o si sia incontrato con Rocchi in questo famoso incontro a San Siro, non sappiamo con chi. Dovrebbe essere interrogato l'ex, ormai da poco, presidente dell'AIA, Zappi, e dovrebbe essere interrogato anche Tommasi, che è l'attuale designatore e che già era però nella CAN, quindi già era nel mondo diciamo degli arbitri. Ti chiedo, che speranze hai che possa fare giustizia, diciamo così, intanto la procura, perché poi ti aggiungo questo, per quanto riguarda la giustizia sportiva ancora non può, io pensavo che qualcosa gli fosse stato già dato, ma siccome c'è il segreto investigativo per il momento Kine non ha ricevuto le carte. Credi che possa essere coinvolta qualche società? Senza fare nomi, falli tu se vuoi.
0: Innanzitutto speriamo che Kine non riceva le carte alla vigilia di Natale, ecco. Io spero che non riceva le carte alla vigilia di Natale, come invece potrà sicuramente accadere. Detto questo, io vorrei ricordare una cosa, e cioè la prima notizia che uscì, che secondo me si basa tutto lì. La prima notizia che uscì di AGI, che poi fu ripresa anche da ANSA, narrava questo: Rocchi avviso di garanzia per frode sportiva perché facilitava l'Inter con le designazioni arbitrali. Ora, io non credo che una procura emetta un comunicato, una notizia del genere, faccia uscire una notizia del genere se non ha qualcosa di grande in mano, perché ragazzi, questa è un'accusa pesante. Il problema è che questa notizia mi ha ricordato un po' quella di Facchetti del 2006, quando il secondo giorno, quando uscirono tutte le intercettazioni della Juve, c'erano intercettazioni di Facchetti con Pairetto, molto esplicita, che scomparve magicamente, non l'abbiamo più vista fino a che il nostro Lucianone con la sua pennetta non l'ha ritirata fuori. Ecco, qui i media stanno cercando di fare la stessa cosa, di oscurare questa notizia, e cioè che Rocchi è indagato per frode sportiva perché facilitava l'Inter. Io mi chiedo, è tutto qui il discorso? È inutile girarci intorno ed è inutile che i media cercano di oscurare questa notizia. La procura, secondo me, ha in mano roba pesante, e piano piano sono convinto verrà fuori. Se non viene fuori, niente, saremo di fronte al terzo scandalo più grave dell'era calcistica. Il primo è Calciopoli, il secondo le plusvalente, e questo è il terzo scandalo, più, se non esce niente, più grave del calcio italiano, perché non è uscito niente, perché hanno difeso una società che è la solita, che viene difesa dal 2006, quando aveva commesso dei reati ancora più gravi di quelli della Juventus.
1: E questo è quello che penso. Il problema è questo, infatti. Effettivamente non credo siano impazziti alla procura di Milano. Concorso in frode sportiva per pressioni, anche peraltro pressioni, tra l'altro c'è anche un'altra specie di filone, le pressioni sul VAR, che è un altro discorso, sempre Gervasoni, lo sai, indagato, che è supervisore, era, perché si sono autosospesi entrambi, supervisore del VAR. Ora, se veramente ha parlato con il dirigente dell'Inter, alias Schenone, che sappiamo che è un ex guardalinea, ha lavorato tanto tempo con Rocchi quando Rocchi era arbitro, affinché, diciamo così, scegliesse arbitri graditi alla stessa Inter o non scegliesse quelli sgraditi alla stessa Inter, a quel punto credo che, insomma, anche mia figlia di 15 anni capisca che ci sarebbe il coinvolgimento della stessa società.
0: Ma poi scusami Vinci, ma la parola frode sportiva lo dice, se te fai una frode sportiva è perché devi facilitare,
1: sì,
0: una squadra.
1: Sì, concorso in frode sportiva con altre persone, vediamo con chi. Boh.
0: Scusa, ma la frode sportiva per facilitare un arbitro o un altro arbitro?
1: Infatti è quello che...
0: Hanno fatto tutto per sé, cioè io allora faccio una frode sportiva con un arbitro, però chi ha vantaggio? A chi porto vantaggio, no? E te lo ripeto, te lo dissi anche l'altra volta, è come il discorso di Moggi, Giraudo e De Santis, associazione a delinquere in tre, quando gli arbitri furono tutti assolti, e ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, De Santis è stato squalificato, è stato radiato, è stato condannato nell'associazione a delinquere per tre partite in cui non arbitrava la Juventus. Quindi la domanda è questa: con chi hanno fatto l'associazione a delinquere Moggi e Giraudo? E qui lo stesso scorso, frode sportiva, ma chi hanno avvantaggiato? Qualcuno deve avere avvantaggiato, e la prima notizia fu chiara, perché designazioni a favore di una squadra di Milano chiamata Inter. Non giriamoci intorno, non nascondiamoci, non devono più cercare di prenderci in giro, ci siamo stufati di essere presi in giro.
1: In effetti.
0: Poi come dici te, e te lo dissi la volta scorsa, bisogna aspettare le prove, però io credo che la procura queste prove ce l'ha, e piano piano verranno fuori. Il problema qual è? Che poi a noi più della giustizia penale ci interessa quella sportiva, esatto. Va bene? A noi come tifosi ci interessa quella sportiva. Quindi se a chi ne queste carte arrivano alla vigilia di Natale, cioè capisci che faremo la solita telenovella all'italiana, in cui l'Inter prenderà forse 5 punti di penalizzazione il prossimo campionato, ecco. Questo succederà.
1: Vediamo, vediamo Riccardo. Cerchiamo, proviamo ad avere fiducia, anche se è molto difficile avere fiducia nella giustizia in generale. Nella giustizia in generale stiamo vedendo anche un caso di cose serie di cui non voglio, vabbè, lasciamo perdere. Quindi la fiducia non è che ce ne sia tanta, però aspettiamo.
0: Appunto, hai detto una cosa giusta, basta vedere i fatti seri che succedono nel mondo, quello che sta succedendo a Garlasco, non voglio entrare. Ma qui siamo di fronte veramente a una giustizia che fa ridere i polli, punto.
1: Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, buona partita, grazie.
0: Anche a te, a tutti buona serata.
1: Grazie Riccardo, grazie, buona serata. Allora, siamo giunti al break, Segrova, gli diamo un'altra possibilità, sì o no, e poi ovviamente ragazzi intervenire su qualsiasi altro argomento, come al solito, che noi stiamo trattando. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Ciao Emanuele da Roma, se parliamo di calciomercato io mi chiedevo una cosa da un po' di tempo, ma una volta si prendevano dei bomber di serie B che grosso modo erano già, non dico inseriti, ma comunque più pronti rispetto a giocatori stranieri che poi non riescono a inserirsi nelle squadre, ma si è persa un po' questa tradizione. Per esempio, il capocannoniere della Serie B non è un profilo interessante per le squadre italiane di Serie A? Mi chiedevo questo. Forza Juve, Emanuele da Roma.
3: Buonasera. Allora, Balletti ci ha dato tantissimo, non poco, ha fatto sì che questa possa considerarsi squadra, anche se becchiamo in tecnica in molti calciatori, ma comunque oggi siamo più o meno una squadra. Però domenica non mi è piaciuto nei cambi, avrei messo De Grova prima di Miretti sicuramente, anche se a me De Grova non è che mi piaccia, molto tecnico, però domenica era la partita ideale sua, perché comunque stavamo giocando in un fazzoletto di campo e diciamo il suo saltare un uomo poteva essere determinante, quindi avrei inserito prima De Grova e tolto magari anche Ildiz, che non era in forma a favore di Boga molto prima, e comunque purtroppo abbiamo buttato via due punti che speriamo, ahimè, non siano fondamentali per la corsa Champions. A Lecce un unico risultato, vincere, punto. Saluti e forza Juventus sempre.
2: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, caro Federico Rossi, il criterio di selezione della notizia, non so per chi ha fatto giornalismo o meno, mi impone di leggere questa notizia perché, come importanza del soggetto, in questo caso Real Madrid. Momenti di forte tensione in casa Real Madrid, dove un episodio interno ha scosso lo spogliatoio al termine dell'allenamento odierno. Protagonisti della vicenda sono Tchouaméni e Valverde, coinvolti in una rissa che, secondo i media spagnoli, ha richiesto anche l'intervento medico per il centrocampista sudamericano, cioè Valverde. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, lo scontro sarebbe avvenuto inizialmente negli spogliatoi dopo un allenamento particolarmente teso. Addirittura la situazione sarebbe degenerata dopo un contrasto duro tra i due già nella seduta precedente, che aveva acceso gli animi. Nel confronto fisico, Valverde non avrebbe riportato un infortunio diretto per mano del compagno, ma si sarebbe fatto urtando l'angolo di un tavolo. Insomma, ragazzi, l'episodio, vedete che insomma ho fatto bene a leggerlo, viene descritto come uno dei più gravi mai vissuti nel centro sportivo del Real Madrid stesso, in un contesto delicato già per il club madrileno, reduce da una stagione senza titoli, che è una cosa unica, cioè insomma è quasi impossibile che il Real non vinca nulla nella stagione, e attraversato da tensioni interne. La dirigenza, con il coinvolgimento del direttore generale Sanchez, avrebbe già convocato una riunione d'urgenza per affrontare il caso. Sul tavolo possibili provvedimenti disciplinari, dalle sanzioni economiche fino all'ipotesi di esclusione temporanea dalla squadra, un episodio che aggiunge ulteriore pressione a un ambiente già caldo alla vigilia di un finale di stagione particolarmente delicato per il Real Madrid. Vi posso dire, Real Madrid, a noi va bene sia l'uno che l'altro, è Tchouaméni o Valverde, datelo a noi, uno dei due, cacciateli. Scherzo ovviamente, ragazzi, ma sarebbero magari uno dei due, ovviamente si scherza, però questo per farvi capire che quando in un gruppo ci sono le tensioni, cioè il gruppo è fondamentale, la solidità del gruppo. Vedete, il Real non ha vinto nulla, ora qui fanno a botte all'ospedale, quindi evidentemente ci sono dei problemi interni allo spogliatoio dei Blancos. Spero che non abbia mai avuto questi problemi invece il nostro ormai amico Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
6: Ciao, ciao, buonasera.
1: Non è mai successo in qualche esperienza questo scontro tra due compagni di squadra, uno all'ospedale? Parliamo del Real Madrid.
6: Ma sì, no, no, ogni tanto succede qualche scratch, però per fortuna non c'erano prima le televisioni e i social.
1: Esatto, bravo.
6: Ma tenere
1: dentro, dentro,
6: dentro lo spogliatoio, perché quello che si dice succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Almeno quando giocavo io era così, adesso si sa tutto, bisogna stare esatto, attenti, perché poi da una semplice o non semplice discussione, ma ripeto che ci può stare, può nascere un caso, no? Perché poi non sapendo bene la verità tutti dicono tutto e poi
1: esatto,
6: tutte le azioni, no? Bisognerebbe sapere veramente com'è andata, perché lo scontro in allenamento c'è, anzi tante volte lo scontro in allenamento significa che i calciatori vogliono il massimo, danno il massimo anche in allenamento, che è giusto che sia così.
1: Esatto, però giustamente come dici tu la regola sarebbe i panni sporchi, no? Si lavano in famiglia, dovrebbe essere così, ma è molto difficile al giorno d'oggi. Invece passando alla Juventus, caro Giuliano, mancano 3 giornate, 3x9, 27, 270 minuti, la Juventus ovviamente al quarto posto, ma più di qualcuno sostiene che abbia il calendario peggiore rispetto per esempio al Como e alla Roma. Alla fine la Juventus andrà o no in Champions League, secondo te?
6: Ma io spero di sì e penso di sì, perché anche se un punto è poco, però è sempre un punto di vantaggio, tra l'altro a pari punti con la Roma. Va comunque la Juve,
1: sì, esatto.
6: Ma tra l'altro è vero che c'è stato questo passo falso che era assolutamente da non fare, però 3 partite difficili, ma la portata della Juve migliore. Poi se è chiaro che se non vinci con Lecce, non vinci allora è giusto
1: che tu non vada, sono d'accordo,
6: però la Juve ha tutte le carte in regola per andare. Poi la cosa che è buona è che dipende tutto dalla Juve, quando il futuro dipende da te è meglio, no? Non devi sperare, certo, i risultati altrui.
1: Degli altri, esatto. E mi ha dato un assist, perché prima un radioascoltatore giustamente mi ha chiesto, no? La Juventus, allora, l'Inter ha vinto lo scudetto con le piccole, come diceva Fabio Capello. Io adesso dico che la Juventus rischia di non andare in Champions League per aver perso punti con le piccole. Per esempio mi riferisco proprio a Lecce all'andata, mi riferisco al Cagliari, mi riferisco al Sassuolo, al Verona stesso, che sarebbero stati dei punti, cioè ha guadagnato in 4 partite 12 su 12 punti, queste 4 partite solo 3 pareggi e una sconfitta a Cagliari, ho solo circoscritto a queste gare. Qualcuno dice, ma non è che mentalmente e paradossalmente le gare Spalletti non le prepari bene quando affronta queste piccole? Come l'hai veduto? Com'è possibile, Giuliano, secondo te?
6: Ma sicuramente non è colpa di Spalletti, perché Spalletti, conoscendolo, prepara tutte le partite nei migliori dei modi, anzi secondo me con le piccole si fa proprio sentire che tante volte quando devi fare la partita tu, se quelli che devono fare la differenza non stanno al 100% diventa un problema, perché poi certe partite con tutte squadre che si chiudono, che si mettono tutte lì 10 calciatori davanti la linea dell'area, non è facile gestire la situazione e hai bisogno degli uomini migliori. Se gli uomini migliori in quella giornata o in quel periodo stanno soffrendo, è chiaro che diventa tutto più difficile.
1: E contro il Verona per esempio Ildiz non era al meglio, non lo è da diverso tempo, e per il discorso ginocchio tu dici magari proprio in quelle situazioni l'uomo più forte, quello che ha la maggiore tecnica eccetera, dovrebbe fare la differenza magari con una giocata, cosa che non è avvenuta.
6: Questo... sì, poi tu hai Davide che è in difficoltà, perché lo sappiamo a livello, comunque anche se le ultime prestazioni sono buone, però a livello numerico di gol è in difficoltà. E Boga stava facendo bene, però ha giocato poco, così McKenny è un po' in difficoltà, perché giustamente ha veramente stato il miglior uomo della Juve fino adesso, cioè quei 3-4 giocatori che hanno il gol sono in difficoltà. Poi alla fine un po' di sfortuna, perché poi quando le cose ti dicono male
1: ci si mette male, anche la sfortuna,
6: poi due parate su con Seisao, che è l'unico forse ancora brillante. Però è chiaro che tu, secondo me, la prima cosa da fare non devi prendere gol con le piccole, perché poi faciliti il fatto di mettersi ancora più dietro. Però succede, la Juve sa che ha sbagliato, ormai indietro non si può tornare, e bisogna far tesoro di quella partita e capire che atteggiamento avere quando si comincia una partita del genere, perché una partita del genere, secondo me, bisognerebbe ammazzarla nei primi 20 minuti, ma i giocatori lo sanno, purtroppo tante volte non si riesce.
1: Dal dire al fare certe volte non si riesce, è vero. Si sta parlando, oltre che il discorso, nell'imminenza ovviamente il discorso legato alla Champions League, che è sinonimo anche di tanti soldini, però poi la Juve sta costruendo anche una squadra per il prossimo anno. Tra l'altro Spalletti, da come ci risulta, ha firmato anche dopo aver avuto delle garanzie sul fronte del mercato, a prescindere da come finirà la stagione. Ti chiedo, Giuliano, secondo te, affinché la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto, e credo che il prossimo anno glielo chiederanno a Spalletti, perché io dico, forse serve una rivoluzione, quanti elementi servono e di livello secondo te?
6: No, io non sono per le rivoluzioni. Secondo me la base della rosa della Juve è molto buona. Giustamente Spalletti ha rinomato, perché è un maestro di calcio, un insegnante di calcio, e ti migliora tutti i calciatori, e secondo me con tre elementi importanti la Juve può sicuramente dire la sua in campionato, sicuramente in Champions League, per andare più avanti possibile. Poi abbiamo visto che corazzate ci sono in Champions League, però sicuramente puoi far bella figura. Però io non farei rivoluzione, perché la rosa è buona, è un mix tra giovani e più esperti. Io andrei in quei reparti un po', io prenderei 1-1-1, se devo dire la verità.
1: Quindi il portiere? Credo, no?
6: Dimmi portiere tu. Se migliori, perché prendere per prendere è la Juventus, no? Cioè, il mercato della Juve deve tornare a essere il mercato della Juve, cioè è inutile prendere 4-5 giocatori che possono diventare la Juve, o devi prendere 3 giocatori da Juve, allora devi andare da e devi prendere, è chiaro che costano, però devi cercare di prendere più bravi che si possono prendere in quel ruolo. Perciò se un portiere, se ce n'è uno forte,
1: e si parla di Alisson, che insomma
6: Alisson è un grande portiere, grande esperienza. Se c'è Alisson è un portiere che ti dà tanto, per cui si può prendere anche
1: poi gli altri reparti. Però, che toccheresti tu, cioè che rafforzeresti?
6: È sicuramente l'attacco, un terminale offensivo vero, e che in teoria, perché pure quelli che hai preso dovevano garantirti 15-20 gol, però non è successo.
1: Quindi manderesti via Vlaovic, cioè non rinnoveresti Vlaovic, per intenderci tu, Giuliano?
6: Ma le cose secondo me si fanno
1: in due.
6: In due, no? Se siamo arrivati a questo punto e ancora si parla del rinnovo, che uno ci deve pensare o non pensare, tutto quanto. Io sono stato giocatore della Juve, ho avuto la fortuna e l'onore di aver giocato per una maglia così prestigiosa. E secondo me, se c'è, poi è chiaro che ci sono pure le trattative, no? Perché è chiaro che quelli dicono che gli vogliono da 0,5, è normale che c'è trattativa, per l'amor di Dio. Però cioè, parliamo di Juve, la Juve deve prendere importanza, cioè, tu sei alla Juve, non sei con tutto rispetto un'altra squadra, no? E allora cioè, che dura 7 mesi una trattativa, secondo me. Cioè, poi dipende pure dal giocatore, significa che forse pure il giocatore ci sta pensando. Allora io Juve, se un giocatore ci sta pensando, cerco un altro terminale offensivo.
1: No, sono d'accordo con te, perché insomma la Juventus l'offerta gliel'ha fatta, ora sono diversi mesi che sta diciamo,
6: ma è giusto la trattativa, perché se è giusto che gli agenti di Vlaovic facciano gli interessi del ragazzo e del calciatore, però siamo sempre di Juve,
1: esatto.
6: Per cui è giusto fare la trattativa, però mi sembra una trattativa di 7 mesi sia abbastanza importante.
1: Esatto, si parla per esempio di Lewandowski, no? Che andrebbe verrebbe a zero, salvo poi l'ingaggio. È chiaro che lui compirà 38 anni ad agosto, potrebbe essere lui uno, non dico da Juve perché sicuramente sì, però che, cioè, lo prenderesti tu rispetto all'età eccetera eccetera?
6: Beh, io farei accoppiata Lewandowski e un giovane forte che devi scoprire e devi migliorare, che adesso, che ne so, adesso senza far nomi, però ci sono giocatori di 18, 19, 20 anni anche a mercato estero che possono accompagnare Lewandowski, no? Perché Lewandowski non si discute, però dietro costruirei un alter ego. E faccio un esempio: Haaland e Alvarez, no? Che giocava sempre,
1: sì.
6: Haaland, poi Alvarez chiaramente è andato via perché non aveva spazio. È vero che più o meno sono la stessa età, però quel tipo di tipologia là prende un giocatore vero, vero, vero, e il secondo che cresce, però già di struttura importante a livello calcistico.
1: che se nel caso in cui venisse chiamato lo sostituirebbe degnamente Lewandowski, dici tu, esatto. E invece capitolo centrocampo, visto insomma che siamo qui con te, si parla di Bernardo Silva, però il giocatore è tentato dal Barcellona, anche lui invece 33 anni mi pare, verrebbe a zero, salvo poi mettersi d'accordo sempre sull'ingaggio. Secondo te sarebbe lui veramente, perché Spalletti predilige, tu lo sai, solitamente un regista alla Lobotka, alla Pizarro eccetera, cosa che non sarebbe Bernardo Silva, anche se in queste ultime giornate Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa. Secondo te sarebbe lui, oppure tu un altro nome, cioè, ti verrebbe in mente da prendere per rafforzare il centro?
6: Tonali è più giovane, costa tanto, perché Tonali è un giocatore, secondo me, un tuttocampista che sa fare tutto. Bernardo Silva non si discute, però fare lo stesso discorso di Lewandowski, Bernardo Silva io lo prenderei tutta la vita, però dietro prenderei un giovane che può crescere vicino a lui, a Locatelli e Thuram, perché ricordiamoci che è vero Lobotka, è vero Pizarro e tutto, però Locatelli da quando è arrivato Spalletti ha fatto un ottimo campionato lì davanti, no? Per cui Locatelli, McKennie e Thuram sono già tre centrocampisti buoni, Bernardo Silva quarto perfetto, e io andrei a prendere, se viene Bernardo Silva, fare lo stesso discorso di Lewandowski, perché poi tu la Juve deve essere anche lungimirante, no?
1: Esatto.
6: Devi fare, se vuoi costruire una squadra che da qui a 5 anni torna ad essere la Juve che ci ricordiamo noi, deve fare un discorso di questo. È chiaro che bisogna vedere pure poi le finanze della società, da qua noi vogliamo tutti i giocatori forti, fortissimi, però bisogna poi vedere chi riesce a prendere e chi poi, perché sappiamo che quando poi intervengono le società inglesi diventa tutto più difficile.
1: Non c'è partita. Quindi portiere, centrocampista, attaccante, la difesa la lasceresti fermo restando Giuliano, ti dico che si sta parlando molto di Bremer, perché lui ha una clausola rescissoria e tu sai benissimo che se si presenta entro il 10 agosto lo vogliono in Inghilterra. A proposito di Inghilterra, lui dovrà andare via, quindi tu lo cederesti, siccome ha 29 anni, 58 milioni, cioè potrebbe essere.
6: Sì, è vero, ci metteremo 58 milioni, però mi dici un altro difensore così forte a 50 milioni, perché poi lo vai a prendere uno forte di costa 80.
1: È vero.
6: Uno forte 80 c'ha 26 anni, non ce n'ha 18.
1: Certo.
6: Per cui ritorniamo al discorso di prima, no? Tu sei la Juventus. Poi è chiaro che se Bremer 60 milioni viene il Liverpool, lui dice io 60 milioni vado al Liverpool, tu lo devi dare, però devi subito andare a prendere un altro, ma ti costa sempre 60 milioni se vuoi uno
1: all'altezza. Non c'è dubbio. L'ultima, Giuliano, prima di salutarti e ringraziarti, un tuo parere su questo caos arbitri, e forse non solo arbitri.
6: Ma secondo me si parla troppo senza sapere le cose. Come dicevamo prima del fatto dello spogliatoio, no? Cioè, ogni giorno c'è una notizia, forse hanno detto, forse c'è un'intercettazione perché gli arbitri graditi, non graditi, poi ci avevamo. Secondo me bisognerebbe prima sapere tutte le cose e poi andare a fondo, chiaramente, perché se c'è qualcosa che di scorretto che è successo bisogna chiarirlo e bisogna fare le indagini giuste, visto che è stato fatto in precedenza, per cui penso che è doveroso farlo anche adesso. Però dare giudizi adesso, quando ancora non si conosce quello che è successo, con chi è successo e perché è successo, diventa difficile, no? Perché sono tutte supposizioni, e le supposizioni però non valgono. Bisogna capire la situazione, perché tutte le cose, sinceramente, che si sentono adesso sono tutte cose che secondo me ci sono sempre state, perché tutti gli altri hanno parlato sempre con tutti, i disegnatori hanno parlato sempre con tutti, nelle riunioni, dopo le riunioni, prima delle riunioni. È chiaro che secondo me gli arbitri vanno aiutati, e questi casini qua non aiutano certamente gli altri.
1: Basti pensare, caro Giuliano, che l'AIA è senza presidente, senza designatore, infatti si parla di commissariamento. Però giustamente tu dici aspettiamo il corso della giustizia, ed è giusto, perché dobbiamo essere fino a prova contraria garantisti. Però tu dici, se si accerterà qualche cosa, auspichi che venga fatto quello che è stato fatto in passato per...
6: No, non auspico, perché a noi è stata fatta una cosa ingiusta, come sapete bene. Per cui non vorrei mai che venga fatta un'altra cosa ingiusta, capito? Perché poi sentire le intercettazioni, bisogna vedere il contesto, perché è stato detto, se poi si è verificata quella cosa che sta, cioè uno parla sempre intercettazioni e mettono una frase, Ma la frase da sola può significare mille cose, no? Bisogna
1: contestualizzarla, cioè,
6: contestualizzarla, ma se il calcio, poi nel calcio parlano tutti e tutti millantano cose che può darsi non sono vere, no? Per cui alla fine bisogna accertare veramente i fatti e non fare ricostruzioni così tanto pere, perché bisogna andare contro, bisogna far vedere sempre che c'è qualcosa di marcio, sempre che c'è qualcosa, la cultura del sospetto italiana, no? Che poi non ci permette neanche di esportare un calcio che tante volte può essere migliore, no? Però se noi continuiamo a massacrarci da soli, è normale che poi quando vai a vendere i diritti oppure vuoi fare merchandising,
1: hai difficoltà.
6: Hai difficoltà.
1: Quindi, insomma, Giuliano, tu a distanza di tanti anni, insomma, Calciopoli come la definisci?
6: Io, secondo me, sono state fatte delle sentenze su posizioni o su cose successe, forse di qualche chiacchiera di dopo e tutto, però alla fine della fiera che cosa è veramente che è successo? E io andavo in campo e vedevo quanta fatica facevamo noi per vincere le partite, per cui non è che ci ha regalato mai nessuno qualcosa, esatto. Per cui poi io dico sempre, ma all'epoca la Juve, l'Inter, il Milan, erano tutte e tre grandi squadre, tutte e tre erano la possibilità di vincere le partite, non è che una era giocata e l'altra no, è così, sono grandi squadre e sono sicuramente favorite rispetto all'altra, ma non dagli arbitri, dai giocatori che ha.
1: Eh sì, esatto. Grazie mille Giuliano, buon lavoro, grazie e buona serata.
6: Grazie
1: ciao, a te, un abbraccio.
6: Ciao.
1: Allora, si deve restare Zegro tecnicamente, forse secondo solo il Diz, come dici tu, è l'unico che sa fare i cross. A volte fa delle aperture che vede solo lui. È vero questo, è vero. Secondo me è stato limitato da problemi fisici, ma è un top. Paolo dalla Dispoli. Guarda, top non lo so, forse esagerato, che però alcune volte veda solo lui alcuni spazi. Questa è proprio una prerogativa dei giocatori forti. Però giustamente il problema è quello, dal punto di vista fisico, siamo sicuri che possa dare delle garanzie al 100%? Il dubbio mio è quello, perché guardate, io all'inizio pensavo anche forse non è l'esterno ideale per Spalletti, però alla fine questo potrebbe essere anche un discorso relativo, cioè qualsiasi giocatore poi alla fine, se indirizzato in un certo modo, è allenato in un certo modo, se bravo è bravo, punto. Però l'unico dubbio io gliela darei, guardate, mi sto convincendo un'altra possibilità, purché però ci siano garanzie sotto il profilo fisico, altrimenti rischiamo di avere un calciatore che, come sta facendo in questa stagione, può giocare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, e credo la Juventus forse non possa permettersi di avere un calciatore solo per delle partite, per parti di gara, ecco, diciamo così. Vai Fede.
7: Ciao Radio Bianconera, ciao Quintiliano, Ralf da Verona.
1: Ciao Ralf.
7: Sto sentendo la tua trasmissione, parliamo di mercato, sentivo di Zegrova con Sensao e giocatori vari. Dico la mia su Zegrova, vabbè, se non giocava con Tudor, gioca poco anche con Spalletti, un motivo ci sarà, è vero che è spettacolare da vedere, però probabilmente non ha i requisiti per stare in una squadra che compete a certi o che vuole competere per certi obiettivi. Detto questo, io mi auguro che non vendano neanche con Sensao, perché secondo me con Sensao è da migliorare sotto porta, però è un giocatore come ce ne sono pochi, che punta l'uomo come lui ce ne sono pochi, in Serie A quasi nessuno, ma anche a livello europeo, tanto è vero che ci sono squadre di un certo livello che puntano gli occhi. Però una cosa che mi fa pensare, Quintiliano, è questa.
1: Vai.
7: Cosa vuol fare la società? Cioè vuole alzare il livello di questa squadra o vuole cedere i giocatori forti? Cioè, nel senso, perché se ogni anno cambiamo 2, 3, 4 giocatori non riusciamo a costruire un impianto, esatto, di gioco, perché costruire una squadra, e lo vediamo nelle squadre che aprono dei cicli, il blocco della squadra resta quello e cambiano 1 o 2 giocatori tutti gli anni, quindi quest'anno è inutile che facciamo rivoluzioni, dobbiamo tenere i giocatori buoni, rinforzarci, prendere un centravanti forte, perché Vlahovic a sto punto è meglio che vada via, un centravanti uno o due centrocampisti, non vendere Bremer, perché se vendiamo Bremer, cioè se noi cominciamo a vendere o Bremer o Consensao o vabbè Ildiz no, o Turam, cioè questa gente qua, che squadra volete che facciamo? Cioè, allora non siamo più una squadra che punta a vincere lo scudetto, ma siamo questa società, vuol dire che ha come primo obiettivo il discorso finanziario.
1: Fermo restando, grazie, perché dobbiamo dare la linea a Federico Rossi, però dobbiamo anche dire questo, ci sono diversi calciatori non da Juventus, ecco perché io posso parlare in questo caso di rivoluzione. Sì, hai ragione, dei punti fermi devono esserci, però poi servono anche 3-4 ore, Gianni Chedda ha detto 3, insomma 3-4 giocatori di livello, che già sarebbe una rivoluzione se vogliamo, perché 4 giocatori è quasi la metà della squadra, tolto il portiere che comunque andrebbe cambiato, quindi bisogna valutare bene, alcuni sono sicuramente da cedere, ecco, diciamo così. Ok, siamo giunti all'ultimo break, quindi linea a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: primo tratto di trasmissione vedo già Santarelli pronto con un cappello, pensavo fosse della Libertas, invece non so che cappello sia. Boh. Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora, volevo dire cambia se non cambia. Vabbè, l'avevo capito Alessandro, figurati, ci mancherebbe. Infatti dice: sabato sera metteresti in campo un 4-2-3-1 con Holm terzino destro, coppia centrale Kalulu Bremer, Kelly terzino sinistro? Così finalmente Cambiaso andrebbe in panchina. Alessandro ce l'ha con Cambiaso. Non lo so, Cambiaso, devo dire la verità, quello che ha detto ieri Guglielmo Buccheri, Cambiaso rischia di diventare anche un ibrido. Però un po' alla Florenzi, no, nella Roma faceva tutti i ruoli e poi, però è una questione anche di testa. Devo dirvi che ultimamente non sta attraversando il peggior momento rispetto all'inizio della stagione, però si può fare. Holm per esempio è una piacevole sorpresa, perché no, anche questo che questa formazione che ha scritto tu, anche se in realtà Kelly lo vedo bene a fianco a Bremer. È Bremer il problema ultimamente, perché sta facendo alcuni errori che non sono da Bremer e sono dovuti secondo me all'insicurezza sotto il profilo fisico e quindi mentale, perché sbagliare quel passaggio, e non è il primo, ha commesso quell'errore causando il rigore contro il Genoa, ma quello ci può stare. Io lo vedo proprio un po' impaurito, insicuro, ecco, è quasi più Bremer adesso. Non voglio dire il punto debole, perché magari esagero nel dire questo. Io, guardate, mi fido solo di Kalulu al 100% adesso, ma adesso in difesa, poi in attacco è un altro discorso. In attacco bisogna, vabbè, bisogna sbrigarsi a dire a Vlahovic: oh Vlahovic, se, avete sentito cosa ha detto Gianni Chedda? Tu giochi nella Juventus, cioè stai decidendo se giocare nella Juventus o meno. Qualcuno scrive: sta aspettando il Bayern Monaco o il Barcellona, allora va, cioè. E sta parlando uno che Vlahovic lo terrebbe, attenzione, io sono d'accordo, la penso come Corvino, che l'ha scoperto lui, l'ha voluto lui alla Fiorentina quando era giovanissimo. Con Spalletti farebbe tanti gol, ovviamente con Spalletti intendo con una Juventus che funzioni, cioè tutte le occasioni che crea la Juventus, secondo me, che ha creato, se ci fosse stato Vlahovic qualche gol in più la Juventus l'avrebbe fatto, e di conseguenza qualche punto in più ce l'avrebbe in classifica, e ancora di conseguenza sarebbe già con, per come la vedo io, con la Champions in cassaforte. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Luca,
1: io aspetterei prima di decidere il giocatore da prendere, Zegrova, i portieri. Io vorrei vedere come arriviamo noi. Se ci qualifichiamo per la Champions, allora sarà un mercato tutto diverso da quello che poi verrà, se in caso facessimo il quinto o sesto posto. Se andasse male, facendo gli scongiuri veramente, io cercherei di portare in tutti i modi Corvino alla Juventus e mandare via due brocchi francesi. Ottolini lo manderei a fare gli scout in tutto il mondo, però Corvino è l'unico ormai rimasto che con quattro soldi ti fa una super squadra, ed è il più grande conoscitore di calcio che abbiamo adesso in Italia, con la sua, diciamo, età. E farebbe una squadra veramente coadiuvato con Spalletti da presentarsi nel modo migliore il prossimo anno, con quattro soldi, sempre se speriamo che di no, di non partecipare alla Champions, però speriamo, esatto, di partecipare, e così saremo un altro anno, esatto, così a vagare con quei due brocchi francesi. Ciao Quinti.
0: Ciao, grazie serata. Luca, anche se però fammi dire una cosa, secondo me a prescindere, allora Spalletti ha firmato perché ha avuto le garanzie, il prossimo anno la Juventus, non so, magari sbaglio, deve lottare per lo scudetto, e credo che glielo chiederanno a Spalletti, ma Spalletti prima di firmare ha detto sì, ok, io voglio lottare per lo scudetto, tra l'altro fra un paio di anni forse lascio anche il calcio, diciamo la panchina, mi ritiro, diciamo così, nella mia tenuta, e vorrei chiudere la mia carriera con una vittoria, ci mancherebbe altro. E quindi a prescindere dalla qualificazione, secondo me gli verrà fatta una squadra per lottare per lo scudetto. Questo è un po' il punto del discorso. E quindi, però, caro Luca, tu dici aspetterei, le squadre si fanno adesso, le squadre per la prossima stagione si fanno ora, ma tutte quante. Ecco perché dico Vlahovic decidesse, ok, gli opt-out, però gli devono dire, caro Dusan, guarda, aspettiamo queste tre partite, speriamo, anzi, che sia decisivo, guardate che vi dico, ovviamente, per la qualificazione in Champions League, però poi due giorni dopo ci vediamo, l'offerta della Juventus è questa, 6 milioni più bonus, 6 milioni eccetera, e loro dicono, ok, per quanto riguarda l'ingaggio, però voglio alla firma tot milioni. E io ti dico: no, caro Vlahovic, la trattativa sto immaginando, no? No, io ti posso dare questo come firma, come bonus alla firma. Ti sta bene o non ti sta bene? Vuoi rimanere nella Juventus? Devi anche venire incontro un po' alla Juventus. Quest'anno sei stato prima operato, poi hai avuto una ricaduta, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, bisogna decidere adesso. Cioè, quindi, per me Zegrova è un giocatore troppo poco incisivo. Lo venderei, Enrico, della provincia di Lodi. Sai che ti dico, Enrico? Incisivo troppo poco, non ha avuto tutte queste grandi occasioni, però per carità, rispetto ovviamente la tua idea. Emanuele da Lucca invece: Zegrova, l'uomo del se gol sbagliato contro il Galatasaray, mannaggia la miseria, quello guarda non lo voglio citare perché poi a me dispiace, contro il Galatasaray possibile passaggio del turno, palo contro il Verona, 3 punti d'oro, gioca poco e sbaglia tanto. Emanuele da Lucca, guarda, ti dico Emanuele, onestamente non possiamo accostare il gol clamorosamente sbagliato contro il Galatasaray rispetto al palo, quello per carità, purtroppo rischia veramente di essere quasi decisivo, no? Anche per la sua permanenza o meno, forse, non lo so. Però il palo è un altro discorso, è stato anche, gli ha detto anche male, dai, diciamo la verità. Buonasera Quintiliano, speriamo che nel caos arbitro non venga tirata in ballo la Juve, speriamo. Non oso pensare ai titoloni sui giornali, magari Saragama sarebbe un grande passo avanti, ma non mi illudo, darei un'altra possibilità a Zegrova, se sta bene ci farà divertire, un abbraccio, grazie Terry. Non ci vuole proprio una rivoluzione, ma ci vuole un po' di equilibrio, non si possono cambiare tutti, no, tutti no. Ragazzi, 4-5 calciatori è di fatto la metà squadra, e già si può chiamare rivoluzione, vabbè, la vogliamo chiamare mini rivoluzione, però comunque cambiamenti importanti. Per me difesa ok, con innesti minimi più il portiere. A proposito, si è proposto Alaba, l'agente di Alaba è lo stesso di Lewandowski, e lo stanno un po' offrendo, diciamo così, un po' a tutti, perché lui non sta giocando poco, deve rilanciarsi, e la Juventus potrebbe essere un'opzione. Saragama sarebbe un grande passo avanti, questo l'abbiamo letto prima, scusami, più portiere, uno o due centrocampisti veri, e conferma di Vlahovic a 26 anni al top dell'età per un attaccante per i prossimi anni. Zegrova lo terrei, preparazione con Spalletti, poi anche da subentrante servirà tantissimo. Claudio da Pescara, beh, se ci riflettiamo però, difesa ok, dice, innesti minimi, comunque uno lo devi fare, il portiere sono due, uno o due centrocampisti sono già 4, Claudio, se non è rivoluzione. Bruno da Olbia, benvenuto, intanto la prima volta che ti leggo, mi pare. Grande Quintiliano, anch'io da Zegrova, perché questo ragazzo ha bisogno di un'altra possibilità. Io personalmente lo vorrei vedere in coppia con Colomani, ma anche con Vlahovic, in maniera più stabile. Il giocatore è forte, riesce sempre a far passare il pallone in area. Purtroppo al momento non c'è attacco, ma spero alla prossima stagione si risolva questo grande problema. Un abbraccio e forza Juve, Bruno. Grazie a te, Bruno. Vai, Fede.
2: Eccomi, Michele da Casali.
0: Ciao, Michele.
2: Vorrei parlare un attimo della confusione. C'è Lecce-Juventus sabato e sarei curioso di capire che tipo di formazione ha in mente Spalletti, perché magari non è sicuramente stata la motivazione principale del pareggio con il Verona, però un po' di confusione secondo me la sta facendo anche Spalletti, magari in maniera dovuta, perché l'ha detto lui stesso, io non riesco a capire questa squadra, quando non la capisci fai un po' di confusione. Però al tempo stesso dico, se hai trovato una formula, se hai trovato un assetto, secondo me è più corretto continuare con quell'assetto. Cioè, faccio l'esempio, se tu rimetti in campo Di Gregorio perché Perin è infortunato, poi Di Gregorio gli pare il rigore, allora ridiamo fiducia a Di Gregorio, ma l'avevi fatto fuori a tutti gli effetti, Di Gregorio era fuori, il titolare era Perin. Ma anche per il discorso di David con Bogà, sì,
0: ma gioca
2: David,
0: sono d'accordo,
2: perché il Diz magari non sta bene e faccio partire David e Bogà, e David fa gol, e allora ritorniamo a dare fiducia a David, ma Bogà torna in panchina appena il Diz sta meglio. Ed è sbagliato, se hai trovato ormai quella formula con Bogà, il Diz e con Cesao, continuiamo su quella formula. Io non vorrei che si stia creando un po' troppa confusione in questo momento, ecco, tutto qua, e chissà che tipo di formazione tirerà fuori sabato per la gara contro il Lecce. Un abbraccio.
0: Grazie. Allora, sono d'accordo sul discorso dell'attacco, perché io David vi dico la verità, senza essere cattivo, non lo vorrei vedere in campo, ok? Ed era giusto far giocare Zegrova anche falso 9, perché comunque ha segnato, era in forma. Sul discorso invece, l'altro discorso sul portiere, bisogna essere onesti, al di là del rigore parato, stava palesando dei miglioramenti, secondo me, di Gregorio, però poi abbiamo capito che alla fine non è da Juventus, lo avevamo già capito questo, però anche per esempio lo stesso Perin, a me non è che abbia dato tutte queste certezze contro la Roma. Per fare la breve, Michele, per quanto riguarda il discorso portiere, bisogna trovare un portiere all'altezza della Juventus, perché entrambi non sono da Juventus. Perin, secondo me, perché già voleva andare via, anzi aveva trovato un accordo con il Genoa, probabilmente lui ancora vuole andare via, perché giustamente vuole chiudere la carriera da titolare, ed è perché non dargli questa possibilità. Di Gregorio quasi sicuramente sarà ceduto, comunque serve un portiere. Vai, Fede.
3: Buonasera, quindi chiaro, sono Roberto da Napoli. Allora, per quanto riguarda Zegrova, senza dubbio per me deve restare, perché non è possibile che un giocatore di questa tecnica non riesca ad avere una fisicità sufficiente. Potrà essere che facendo la preparazione con Spalletti possa ritrovare per una titolarità, può giocare di più, questo è chiaro. Per quanto riguarda il mercato in generale, per me c'è poco da fare, per me ci vogliono 5 giocatori, quasi mezza squadra, 5 giocatori più il portiere, ci vuole, 5 giocatori, per me ci vogliono 2 esterni e 1 per reparto.
0: 2 esterni
3: e
0: bassi.
3: Secondo me diventiamo una squadra competitiva sicuramente in Italia e che si può fare con una figura migliore in Champions.
0: Grazie, quindi vedi nel mio discorso della rivoluzione, sono tanti i calciatori che hai. Sì, sul discorso Zegrova, la preparazione con Spalletti, dall'inizio con Spalletti, anche sotto il profilo tattico, se vogliamo, no? Crescerebbe molto. La domanda è: siamo sicuri che abbia recuperato al 100% da quel famoso maledetto infortunio con intervento chirurgico di pubalgia? Quindi pensate com'era acuta la cosa. E ha recuperato perché poi è stato fermo 9 mesi. Solo questo è il dubbio che mi viene. Cioè, quindi, ma secondo te nella preparazione delle partite... Ah, questa l'avevamo già letto, Il dubbio ce l'ho anch'io. Il dubbio... E onestamente non vorrei, ripeto, che la Juventus perdesse proprio perdesse la Champions League con le piccole, perché di questo si tratterebbe. Comunque per me, se la Juve ricevesse una bella offerta per il Diz, farebbe bene addirittura accederlo. Francamente è sopravvalutato, spento, perché troppi palloni, danneggia la squadra. Infatti quando lui non gioca la Juve fa grandi partite. D'accordo su tenere per un altro anno Zegrova. Guarda Renato, dico, io non sono d'accordo per niente sul Diz, cioè proprio la Imas sembra quasi un giocatore normale, invece un giocatore superiore agli altri. Vai, Fede.
4: Cristian da Vicenza, ciao Quinti.
0: Ciao.
4: Cioè, io vorrei capire una cosa: se noi, Juventus, dobbiamo pareggiare con l'ultima in classifica già retrocessa e ci dobbiamo preoccupare del Lecce, della Fiorentina, del Torino. Boh, non lo so, cioè noi ci siamo ridotti a sto livello. Invece di preoccuparci di Milan, Inter, Napoli, va, Roma, ancora Lazio, ma insomma, Lecce, Verona. Ma ci rendiamo conto che

0: essere certo, 9 punti nelle prossime 3. Tu sei sicuro che si vinca a Lecce, poi con la Fiorentina e poi con il Torino? Io francamente no, perché non mi fido della Juventus. Non è che ho paura degli avversari, è la Juventus che non dà certezze sotto questo aspetto. Buonasera RBN. Champions o non Champions? Questo è il problema. Vlahovic o non Vlahovic? Ma di cosa stiamo parlando? Non lottiamo da anni per la vittoria, ma quello che sarà sarà. Però sono convinto che l'anno prossimo con Spalletti si tornerà a lottare per lo scudetto. Comunque Zegrova per me è fortissimo. Penso che se Spalletti ci dovesse puntare, puntini, scrivi tu, zio Franco da Vasto. Vediamo ragazzi, dai, ci sono anche degli avversari che fanno muro come il Verona, Mimmo da Reggio Calabria. Ma al di là del muro, secondo me con il Verona non è una questione tanto di muro, anzi il Verona alla fine ha fatto la sua partita, è proprio la Juventus che soprattutto al primo tempo ha fatto una cosa inammissibile contro una squadra che era già retrocessa, io ve lo ricordo. Buonasera quindi, come già detto a Camillo, che mi ha criticato un po' tutto il rispetto per Camillo, che è un analista giornalista top, però non credi anche tu che a quasi tutti manca DNA da Juve? Sì, per come lo intendo io sì. Essere dei lavoratori con la testa sulla spalla e non dormire se non vinci, e anche nel privato essere da Juventus, meno da ragazzina. A me tanto sembrano dei buoni giocatori, ma non con il carattere da Juve. Simone dalla Svizzera, fino alla fine forza Juve. Tant'è Simone che Spalletti ha chiesto dei giocatori per innalzare il livello tecnico della squadra, ma allo stesso tempo anche per iniettare personalità, carattere, perché parliamo di gente abituata a vincere e quindi anche a stare a certe, io le chiamo altitudini, diciamo così, agonistiche, che poi portano ai successi. Sì, hai ragione. Per come intendo io il DNA, io sì. Ciao Quinti, Alfredo da Varese, io Zegrova lo terrei. Gli darei un'altra possibilità per il prossimo anno. A me ha deluso Cambiaso, quelle dichiarazioni post partita lì non ho capito come gli siano uscite quelle parole, vabbè, contro il Verona mi hanno sconcertato. Questo fa capire che non hai mai capito il valore della maglia che indossi quando entri in campo. Riguardo a Spalletti, per il prossimo anno sono fiducioso, dobbiamo essere per forza fiduciosi. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Nord Roma. Ciao. Rispondo al tuo quesito, sì, darei un'altra possibilità, ma innanzitutto darei la possibilità di giocare anche in queste ultime 3 partite un minutaggio maggiore, anche per avere un'idea della sua condizione. Tecnicamente non si discute, fisicamente non sappiamo in realtà cosa è successo quest'anno. E poi comunque Spalletti è confermato, io mi fido di lui, se lui ritiene che non è un giocatore da Juve, però vediamo anche con chi lo sostituiamo dal mercato, perché
0: bravo.
1: È importante sì magari mandare via dei giocatori, però vedere pure se chi arriva al suo posto è migliore o può rendere di più.
0: Grazie Leonardo, cosa che vale per tutti questa, soprattutto per lui, perché tanto ripeto, se tu lo tieni non è che hai un peso economico stratosferico tipo Copmanes, tipo lo stesso Openda, no? 61-44, o tipo Douglas Lewis 51 milioni di valore. Cioè, bisogna vedere, hai ragione, sì, lo vedere via. Chi abbiamo come vice consigliere? Questo è un discorso che vale per tutti e sono d'accordo con te Giovanni, e poi sono d'accordo con te anche sul discorso se lo vuole tenere, se tu ti affidi ormai a Spalletti perché è così, giustamente ti devi fidare se ti dice no, questo cediamolo e questo non cediamolo. Poi gli errori ragazzi possono farli tutti, attenzione. Purtroppo non decido per la Juve, ma se ma sì, darei ancora una stagione a Aidon senza dubbio. Giovanni dal Brasile, buonasera, questa l'abbiamo letto. Ciao Quinti, mi sia concessa una nota. Daniele da Varsavia, vai, insieme critica e profetica, degna della maga Ciccio, stiamo facendo i conti senza l'oste. Paradossalmente oggi chi rischia di più il posto in Champions è il Milan, e qui la profezia, se alla fine ci andassero Inter, Napoli, Juve e Roma, guarda, a me interessa che ci vada la Juve, poi gli altri, del resto in Serie A la logica è spesso un'opinione ornamentale, per l'argomento etero da tenere assolutamente Daniele. Allora il Milan sulla carta per quanto mi riguarda è quello che sta peggio, perché non vorrei ricordar male, ma a parte il Verona ha perso 4 delle ultime 6 partite e contro il Verona non meritava di vincere. Quindi se dovessimo decidere, fare un pronostico rispetto allo status di forma, il Milan è quello che sta peggio, ma da tempo. Però poi sai, a 2 punti in più, e non sono poche a 3 giornate dalla fine, c'è sempre Allegri che alla fine magari un pareggio di

0: qua, un pareggio di là, e può darsi che riesca a portarla a casa. Gio Quinti, buonasera, sono Joseph da Matera. Giugno occorre fare piazza pulita, altrimenti si perderà un altro anno. Bisogna trovare 6 innesti, titolare, 6 riserve di livello, e 12 giocatori sono tanti, quindi 12 acquisti. Zegrova va confermato, prevale la conferma di Zegrova, Via Perini e Di Gregorio, Cabal, con Sesao, Miretti, Coppamene, Sopendà, De Vidi, Thuram io non lo cederei, perché dentro Allison, Bernardo Silva, Tonali, Salah, Salah, Lewandowski, Kim, Salah, magari chi te lo dà Salah? Ciao Quintiliano, Paolo da Formia. Uno, prima di tutto io credo che sulla buccia di banana possano scivolare anche Milan, Roma e Como, speriamo che accada. Mica solo la Juve, almeno due, io credo che a un certo punto bisogna pure dire basta a chi, Vlahovic e chi come lui, continua da una vita a fare tira e molla per il contratto. C'è bisogno di aria nuova. Ti chiedo, in caso di non Champions, quali sarebbero i nomi, visto che non si può più scompetere solo per 4 posto? Ho un sospetto, alla fine di questa indagine resterà solo una. Indovina un po' quale indagine intendi, quella del caos arbitrale. I nomi sono sempre quelli. Io non so se si riuscirà a prendere Bernardo Silva, Lewandowski lo prenderei, poi però bisognerebbe capire se Vlahovic resta o meno. Quello è un po' il discorso, Paolo. Vai, Fede.
1: Quintiliano, buonasera, sono Sara Frattamaggiore. Allora, in realtà vi voglio dire questo: io lunedì, dopo che vidi che insomma la Lazio aveva vinto con la Cremonese, mi aspettavo già la sconfitta della Fiorentina, perché poi alla fine, se tu ci pensi, cioè la Fiorentina ormai è salva, quindi loro sono scesi in campo senza assolutamente senza voglia. Però io dico, non dobbiamo nemmeno rammaricarci di questo, perché purtroppo noi avevamo il destino nelle nostre mani, così come lo abbiamo ancora, anche se adesso diciamo la via verso il successo è un po' più stretta rispetto a quella che avevamo domenica pomeriggio. Quindi niente, dobbiamo essere fiduciosi, anche se penso pure che lunedì, cioè sabato, sarà una partita molto difficile a Lecce, perché abbiamo sempre sofferto. Un abbraccio e speriamo bene,
0: allora,
1: sempre forza Juve.
0: Grazie Rosario, un abbraccio a te. Io posso anche essere d'accordo con te, no? Tu dici la Fiorentina ha visto che ormai, detto che insomma mancavano poi 3 giornate e si sa, insomma la salvezza era quasi, però non sono d'accordo, perché la Fiorentina ha fatto una è venuta proprio, io l'ho vista subito, e mi chiedo, contro la Juventus farà la stessa cosa visto che salva la Fiorentina? Il Verona ha comunque giocato, eppure era già retrocesso. Contro il Como, prossima giornata, e poi contro la Roma, farà la stessa cosa? Questo è il punto, è un po' quello che dicevamo prima con Riccardo. Io sono d'accordo, bisogna sempre giocare le partite. Per esempio, il Sassuolo finora le sta giocando tutte, no? Lo chiamavano Scansuolo, mi ricordo, no? Però queste squadre avranno lo stesso atteggiamento qualsiasi sia l'avversario? Voglio vedere, non ne sono molto sicuro però. Buonasera signori, la mia domanda è: ma perché il nostro Gattone non lo fa giocare quasi mai? Voglio ricordare che uno che anche segna addirittura è stato lui a risolvere le partite, vedi 3-3 contro la Roma. Lo so, io ho fatto un podcast 2 giorni fa su di lui, gioca poco evidentemente, non lo so, Spalletti non lo vede, e lui giustamente dal canto suo cerca una squadra dove possa essere titolare o comunque giocare un po' di più, siccome tra le altre io non lo cederei, vi dico la sincera verità, a proposito dei giocatori con il carattere, lui ne ha da vendere, però piace molto in Inghilterra, tra 25 e 30 milioni diciamo la cifra, sarebbe un tesoretto. Se l'allenatore non lo vede e lui alla fine dice no, io voglio una squadra che mi assicuri più presenze, alla fine io la chiamo reciproca convenienza, e quindi l'ipotetico matrimonio, il divorzio sarebbe di natura consensuale. Siamo giunti però al termine, quindi caro Federico Rossi ti saluto e ti ringrazio, grazie a tutti voi, non ho potuto leggere, far ascoltare tutti perché siete tanti, e quindi vi ringrazio, ci vediamo domani 19:21, stesso posto, stessa ora, ora Santarelli però, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Sordo a Roma, allora, prendo spunto dal vocale del radioascoltatore che era un po' stufo, no? Di quei soliti nomi che non ci si sposta, da Vlahovic, Colomani, o si tira fuori l'Osimhen impossibile, o Lewandowski quasi quarantenne. Qualche nome ve lo posso fare io interessante, e credo che la Juventus ci stia anche pensando. Uno è Pavlidis del Benfica, che potrebbe ripercorrere le orme del nostro Mandzukic.
5: Renato da Genova, solo una suggestione. Considerato che inizieremo la stagione con Spalletti, ormai quasi sicuramente, anzi sicuramente, e considerato anche che Comolli non ha dato gran prova di capacità, ma una suggestione: pensare a un ritorno di Giuntoli, che ne dici? Ciao.
6: Luca da Roma, il portiere è una brutta bestia, cioè o si prende un portiere giovane fortissimo, oppure poi proviamo a tentare con questi vecchietti. Ma hai visto anche Oblak che papera che ha fatto l'altro giorno, cioè boh. E che volevo dirti, il mercato dovrebbe farlo gente capace. Io veramente manderò una lettera nascosta, segreta a Moggi per farmi dire almeno 4-5 nomi, tanto li sa, tanto è inutile perdere tempo con questi Ottolini, i francesi, Modestò, Cobolli. Ma che servono? O mettono uno come Corvino, che almeno capisce di calcio, con 15-20 minuti fa una squadra seria, diciamo, con qualche giocatore buono che poi si rivaluterà nel tempo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Stavo pensando che siamo quasi arrivati in fondo anche al bye night, perché se mancano 3 giornate alla fine del campionato vuol dire che mancano 4 bye night, e poi magari faremo qualche bye night per il mondiale per seguire l'Italia. Ah no, già l'Italia non c'è, quindi non potremo seguirla. Magari seguiremo il Belgio per vedere se Openda farà, se magari in giovedì sera gioca il Belgio, perché no? Se la cosa vi piace, vi può interessare, faremo 2 in bianconero bye night forza Belgio, oppure quando ci sarà il Canada o il Canada, c'è cioè una casetta in Canada, non mi ricordo chi la cantava, potremmo fare 2 in bianconero by night Canada o Cana, insomma, per cercare di piazza nostri. Ecco, fondamentalmente quello. Come state ragazzi, tutto bene? Eccoci. Allora, intanto stavo seguendo anche la puntata di Quintiliano, tanti spunti, tante cose da dire, ovviamente nel serale. No, ma devo tornare indietro perché sono le 8 e 0. Ah no, sono le... Pensate, quel birbante di Rossi non mi ha ancora sistemato l'orologio cinese che ho qua, niente contro la Cina, ci mancherebbe altro, ma solitamente ormai tutti gli orologi si aggiornano da soli, no? Questo no, deve venire Rossi che l'aggiorna. Quindi 20:08 minuti prima, che in realtà sono le 20, le 21:08. A proposito, la nostra cara amica Bernadette tornerà con noi per l'ultima puntata di Colpo di Tacco, quindi per Juventus Torino. Mentre Berna me l'ha detto ieri. Mentre sabato sera, come insomma sabato sera di quelle partite toste, avremo con noi Andrea, il nostro grande Andrea.
8: Vediamo. Non so chi sia,
7: Ma come non lo Quintiliano, come non lo sai chi è? Ne abbiamo parlato anche un attimo fa. Però Rossi, dai, non mi puoi non far sentire secondo me, la perla delle perle, la chicca delle chicche. Perché io ho scoperto che Discreti, un tempo, allora, Discreti lo raccontavo, insomma, sta un po' ingrassando e anche male, però lo ritenevo sempre un essere umano. E no, invece ho scoperto che Discreti è diventato...
0: Stefano, sbaglio, tu che sei un cinematografo.
7: Quale? Un cinematografo. È un cinematografo. Secondo me però Discreti è un cinematografo. Sapete quelli che c'erano un tempo, quando Rossi era giovane, vietato meno di 18 anni, no? Vi ricordo, a Livorno ce n'erano tre, se non vado errato, di cinema a luci rosse. E devo dire la verità, insomma, Fede. veramente. Io da uno ci passavo perché era vicino al liceo classico dove andavo, insomma, le locandine le guardavo, Rossi. Te le guardavi? Le guardavo. Allora, no, Berna, te non credo. Spero di no. Dunque, ciao Terry, sto bene.
8: Va bene.
7: Ah, grande, sto bene. Ma anche qua dobbiamo sfatare un mito. Ragazzi, non facendo le corna, insomma, riesco bene o male a essere molto resiliente su questo. Poi ti capitano quei due giorni in cui ti viene un forte mal di gola, un'infiammazione, per cui te ne devi stare magari a casa per evitare poi di peggiorare la situazione. Ma voglio dire, insomma, tutto sommato, ecco, facciamo le corna. Allora, Terry, ti abbraccio. Il Duca Conte, beh, fra un po' arriva il Duca Conte. Io sono molto incavolato con il Duca Conte, ma veramente incavolato, e ve lo spiegherò dopo perché. Massimo dalla Florida, Rocco da Trapani, ciao caro Roberto. Noi tifiamo Curaçao, sì, è vero, hai ragione. Rocco da Trapani, Giovanni da Modena, Alfonso da Cressa, Roby da Milano. Roby, sì, non sono molto simpatiche le slide che vi farò vedere. Ciao Barbara e Andrea. Tra l'altro, con Barbara e Andrea, allora, il problema diciamo di questa brutto mal di gola che mi sono preso, Barbara e Andrea lo conoscono molto bene, proprio giovedì sera me lo sono preso. Alessandro da Taormina, Claudio da Bergamo, Luigi da Stoccarda, Marco da Sorrento, gli amici che sono presenti. Poi c'è Fabrizio da Roma, dice: a puntare puro cazzeggio per chiudere in bellezza con il serale post campionato, ci starebbe tutta. Poi c'è anche un vocale che tra poco ascolteremo. Ma sì, noi ragazzi, quattro, andate ancora avanti con i presenti, perché siete comunque tanti ma pochi, che non è un ossimoro, siete tanti ma pochi per quelli che siete sempre. Anche perché, se no, ve lo dico ragazzi, ve lo dico proprio senza problems, l'anno prossimo sospendiamo il serale, già ci stiamo pensando, vi preoccupate, chi lo sa, quindi se non siete tanti noi sospenderemo il serale. Quintiliano che mi manda un vocale, vedete il grande Quinti, mi ha mandato un vocale adesso, Quinti, non lo posso ascoltare ora, ascoltami Quinti, lo sai che io sono in diretta, no, in questo momento, lo sai?
9: Non so chi sia,
7: ho capito. Ma se tu mi mandi un vocale in questo momento, Quintiliano, io come faccio ad ascoltarlo? Dimmi qualcosa.
8: 340-5435-234.
7: Fatemi salutare il grandissimo Fabrizio. Ciao Fabri. Sempre con la valigia in mano. No, Gaetano, a proposito dei nostri amici medici, antivirus speriamo di no. Antivirus speriamo proprio di no, perché mi sembra particolarmente simpatico da quel che ho letto, quindi speriamo di no. Ciao Beppe da Firenze, Massi da Imola, ciao Massi. Non ho ben capito nulla. Non ho capito cosa vuoi dire il tuo messaggio, però ti saluto Massi, perché H31 H7 H24. Io, ragazzi, non ho ancora l'intelligenza artificiale che mi fa decodificare i messaggi. Ciao anche al nostro amico Bruno, Lorella da Bergamo. Aveva una bella voce, sì, aveva una bella voce, è vero Andrea, aveva una bella voce sicuramente, però c'era un vento giovedì sera dove eravamo, una cosa clamorosa che poi appunto mi ha portato con il passare dei giorni ad avere questa infiammazione che mi ha portato a un mal di gola poco simpatico, però ci siamo. Ciao Arturo a Ragusa, Gianni da Cilia, fra un po' Gianni, se il Duca Conte si degna di arrivare, se no non arriva, ormai fa esattamente il cavolo che gli pare. Allora ne approfitto per dire un paio di cose. Ciao Antonino da Roma, un paio di cose volevo dire, le ho appena pubblicate anche sul mio profilo Facebook, anzi per chi non lo fa ancora seguitemi, anche su TikTok se vi fa piacere, anche su Instagram, insomma quando non siamo insieme qua cerchiamo di essere sugli altri canali. Due cose voglio dire, la prima mi voglio riferire a, anzi rivolgere a Vlahovic, perché ciao Andrea, intanto leggo Andrea da Castelnuovo Bariano, quindi un abbraccio. Dusan è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che ho anche difeso spesso e molti di voi me lo hanno anche contestato quando ovviamente ragioniamo di calcio, ed è assolutamente bello, corretto e giusto farlo, anzi meno male che ci confrontiamo su questo. Però onestamente questo nuovo tira e molla non mi piace. Ecco Gaetano, ho capito ora, grazie per avermi decodificato il messaggio che prima non avevo capito, quindi è probabilmente quello, grazie Gaetano. Non mi piace questo tira e molla, Dusan, sono molto onesto, perché non è un gol adesso che ti deve far sentire nuovamente padrone, cioè lo sei padrone del tuo destino, però la Juventus ti ha aspettato, non soltanto per questo infortunio, ma tutto sommato ti ha aspettato anche nell'arco di questi 4 anni, dove non è che ci hai regalato tutte queste grandissime meraviglie. Detto che, ti confermerei, mi piacerebbe che tu restassi alla Juventus e credo che con Spalletti tu possa far veramente bene, però non mi piace questo tipo di atteggiamento, perché mi sembra un atteggiamento, seppur con parametri diversi, che ha tenuto il signor Parrucca l'anno scorso, cioè fa leva sulla Juve per ottenere qualcosa di più. E quindi quello che posso dire, magari lo ripeterò anche domani pomeriggio, una decisione, prendiamola, o dentro o fuori. A me le persone che rimangono nel mezzo non è che mi piacciono molto, o bianco o nero per l'appunto. L'altra cosa invece la voglio dire ancora rispetto a questa fantomatica inchiesta, no? Oggi, proprio parlando con l'amico Fabrizio, riflettevo su una cosa che domani mattina leggerete peraltro sull'Endovena. Noi ragazzi dobbiamo in qualche modo, fatto molto pensare quello che mi ha detto Fabrizio, uscire da questa sete profonda di vendetta che c'è, ci sarà e resterà. Però se aspettiamo che qualcuno faccia a loro, cioè all'Inter, quello che è stato fatto a noi, siamo sulla strada sbagliata. Siamo su una strada che ci porterà fuori strada, perché lo avete visto, lo state vedendo e lo state capendo in queste ore. Io non so cosa c'è dentro questa inchiesta, perché non ho letto le carte, chiaramente, perché non esce niente, giustamente, e perché alla fine, prima di condannare, bisogna conoscere. Però una cosa la devo dire: il fatto che questa inchiesta sia uscita era il 25 aprile, no? E ha vissuto due momenti, guarda caso, i più importanti a cavallo tra il 25 aprile e il 1 maggio. Ma il fatto che in questo periodo sia uscito molto molto poco, come è corretto che sia in un'inchiesta normale, in un paese normale, vi deve far capire, ragazzi, amici, che c'è poco da... cioè noi stiamo sulla riva del fiume, ci stiamo, prima o poi qualcosa o qualcuno passerà, ma c'è il rischio che ci venga la barba lunga a stare lì sulla riva del fiume, perché la sensazione, al netto che tutti sono innocenti fino a prova contraria, ci mancherebbe altro, lo dite, un garantista per natura, ma la sensazione che ci sia una sorta di cappa che tende a coprire tutto mi sembra che sia abbastanza chiara. Perciò non speriamo in qualcosa la Serie B, che non gli accadrà mai, piuttosto diventiamo quello che eravamo e facciamogli scoppiare il fegato sul campo. Quella è la nostra rivincita. Cioè non è il contesto, e riprendo proprio le parole, ripeto, che mi hanno fatto riflettere molto l'amico Fabrizio oggi. Non è che se noi andiamo in B e loro in C siamo contenti. No, noi dobbiamo distruggerli in Serie A. Punto. Questo è quello che dobbiamo fare, secondo me. Poi, se ci dovrà, se ci sarà qualcosa che li andrà a condannare, saremo i primi a festeggiare, perché è normale che quella sete di vendetta ci rimane. Però ragazzi, mettiamola in un angolo, cioè non facciamoci una malattia di questa situazione, perché ad oggi, se tanto mi dà tanto, qualche testa cadrà probabilmente, ma non saranno le teste che farebbero piacere a noi. Allora, detto questo, io devo dire che le persone non finisci mai di conoscerle, no? Ricordo che il Duca Principe, prima di diventare Duca Principe, era Enrico da Montalto. Poi improvvisamente io, e soltanto io, non so perché l'ho inventato, come direbbe Pippo Baudo, il grande Pippo. E oggi, cose importanti, io devo venirle a sapere da Marangio. Vero Scarponi, non ti vergogni un po'?
8: Buonasera a tutti, buonasera. Ma te sei impegnato?
7: No, parte... tu... No,
8: no. Sta sempre male perché io ho mandato.
7: Io non sto. Anche questa è una cosa che respingo al mittente. Perché se uno gli viene un forte mal di gola e il medico dice: state 2 giorni a casa perché sennò ci stai 15 giorni, non è quello. Vabbè,
8: qualcuno mi ha detto: sta sempre male. Non
7: c'è. Sì, ma potrei aprire un capitolo infinito. Però che io debba venire a sapere cose, poi più o meno importanti, lo decideranno i posteri. Da Marangio, quando tu eri semplicemente Enrico da Montalto, una voce simpatica e probabilmente anche leggermente competente, ecco, questo veramente mi dà profondamente fastidio. E vorrei che tu stasera...
8: Grazie per il leggermente.
7: Vorrei che tu stasera ti rivolgessi al sottoscritto dandogli del lei, per favore.
8: Trippa. Va bene, sì. Giusto. Va bene, signor Santarelli.
7: Perfetto.
8: Le comunico che la sua stagione di basket è finita.
7: Ok, per favore, possiamo abbassare.
8: La Fortitudo sta vincendo 40-22 all'Interpark, in gara 1 dei quarti finali, però.
7: Va bene. Niente. Sei veramente una pessima persona. Sei un interista nel cuore, guarda. Tu sei
8: ma
7: un interista
8: nel cuore.
7: No, tu sei un interista nel cuore.
8: Mi hanno detto che lei ha anche festeggiato domenica sera con tanto di sciarpa e di caroselli, e quindi fa finta di niente. Ma è così.
7: Io sarò felice il giorno in cui non la vedrò più su queste frequenze e non la leggerò più, perché fortunatamente abbiamo tirato fuori le contropagelle. Meno male che abbiamo le contropagelle per contrastare la vergogna delle pagelle su Bianconera News.
8: Certo, giusto. Avete fatto benissimo. È giusto contrastare le mie pagelle con le contropagelle. Quindi,
7: comunque, detto tutto questo, Scarponi, che non interessa ai nostri amici, e io la tengo stasera soltanto perché ho bisogno di lei per le slide. Ma non si vergogna?
8: Grazie, signor Santarelli.
7: Non si vergogna un po' di non avermi comunicato determinate cose? Ma non dico con una telefonata, anche con un messaggio, no?
8: Guardi, io ho mandato un vocale ad una certa ora, convinto, visto che mancava un'ora alla diretta delle 17, che lei era in compagnia e nella in quel bellissimo ufficio che avete appena si entra la porta sulla destra, con il signor Marangio. Sì. E quindi sono andato appunto quando il signor Marangio mi ha comunicato che lei non era presente per un raffreddore.
7: No. Chiariamo subito. Per una forte infiammazione della trachea che aveva preso anche. Sì, ma il signor Marangio non conosce. Una forte infiammazione alla trachea che aveva preso anche parte delle costole. Pensa un po'. E quindi facevo fatica anche a muovermi. Tant'è vero che il signor Rossi, che era presente, si ricorda che lui dice: porca miseria, che dolore. Va bene, comunque bastava un messaggio. Detto questo, perché lei non mi ha mandato un messaggio quando ha saputo che non c'ero?
8: Perché una volta che avevo detto le cose al signor Marangio, onestamente non ho pensato a lei, ho pensato a farla guarire.
7: Benissimo. Avete capito? Non ha pensato a mandarmi un altro vocale, niente da aggiungere. Allora, dunque, il buon Andrea da Casarano dice: forza Radio Bianconera, siete immensi tutti, non passo un giorno senza le vostre voci, a casa, in macchina, al supermercato, ovunque. Grazie davvero di cuore. Salutiamo anche Claudio dalle Toianni, salutiamo Adriano che è in Brasile. Grazie Dario da Casa al Nuovo, ti abbraccio e vi ringrazio, vi voglio un mondo di bene per la compagnia che mi fate anche in questi momenti bui, e vi considero come una grande famiglia, ti mando veramente un grandissimo abbraccio. Ciao a Fred, ciao a Matteo, ciao a Saverio da Roma. Perfetto, allora siete d'accordo che Scarponi è una bruttissima persona? Siete d'accordo?
8: Assolutamente sì, dovete essere d'accordo, perché ho capito che essere cattivi migliora, fortifica.
7: Sì, però. Senti, ma l'ultima chicca di Quintiliano la conosci?
8: No, che è successo? Bene. Che ha combinato?
7: Senti questa.
9: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo.
7: Quale? È un cinematografo. Te lo sapevi che era un cinematografo?
8: Stefano, discredi, no. Non lo sapevo, l'ho scoperto adesso.
7: Giustamente dice Fred, radiate Enrico. Sì, ma ormai ci sono ancora ste tre puntate, forse quattro, poi state sicuri che verrà sostituito. Buonasera Alessandro, Enrico è il numero uno, Stefano da Vigne Nuove. Bah. Ciao Cristina. Allora, Scarponi, visto che purtroppo ci sei, allora ne approfitto. Ti do questa licenza, puoi darmi del tu fino alle 22:30. Poi ovviamente ristabiliamo le distanze.
8: Grazie signor Santarelli.
7: Prego. Insomma, Dusan Vlahovic, sai che io l'ho anche spesso difeso, no? Però questo tira e molla adesso non mi piace, sinceramente. Cioè, o dentro o fuori. Sempre o dentro o fuori. Però, ecco, diciamo. No, non mi piace questo. Riaver aperto delle porte, secondo me, dopo il gol, la prestazione. Cioè, se vuoi andare, è legittimo.
8: Aspetta. Dopo il gol.
7: Appunto.
8: La prestazione.
7: Vabbè.
8: Come quella di tutta la squadra.
7: Sì, Enrico, però dopo che è un anno
8: squadra.
7: Sì, però dopo un anno che vediamo David.
8: Il gol è importante. Il gol è stato importante. Sulla prestazione poi io ho le mie idee, però sì, il gol è stato molto importante. E sono d'accordo con te. Questo tiro e molla non.
7: Ma che stai guardando, Scarponi? La Fortitudo?
8: Non è piacevole neanche. No, la televisione. Allora, il telefono è sugli aggiornamenti della Fortitudo. Sai che io non.
7: Sì. Non hai LNP Pass.
8: Tu dici che io ho un sacco di denaro, ma devo risparmiare.
7: Mi hanno detto che adesso sarai ricoperto fin sopra i capelli di denaro. Quindi.
8: Vabbè. Speriamo. questo tiro e molla sta un po' stufando, però io credo che il focus deve andare sulle prossime tre partite. Sì, non c'è futuro. Non c'è futuro senza quelle prossime tre
7: Qualcuna
8: partite.
7: Qualcuna disse: non c'è riposo, qui invece non c'è futuro.
8: Qui però non c'è futuro, nel senso, fino alla fine del campionato fino a che non sapremo cosa andremo a fare nelle competizioni europee, perché comunque la competizione europea credo che la faremo, bisogna capire quale, e dobbiamo, dobbiamo dare tutto per cercare di ottenere il massimo, che sono i 9 punti, e quindi in questo momento il focus deve essere considerato quello. Su Vlahovic non è possibile che tutte le volte che alza, si alza un po' il tiro, si alza un po' il livello della prestazione, si vada un po' a batter cassa. È lecito da quel punto di vista, perché comunque va a scadenza, però ci vuole anche un pochettino di rispetto verso chi per 4 anni ti ha aspettato, alcune volte anche troppo, e credo che adesso deve decidersi, insomma deve prendere una decisione, perché siamo a maggio e è arrivato il momento di evitare i 3 molla che sta facendo.
7: Allora, intanto Gaetano da Pompei ci dice che siccome domani a Pompei ci sarà il Papa, lui vorrebbe. Guarda Rossi come ha sentito Papa nonostante stia mangiando il panino. Ecco. Ecco, allora sì, allora, in onore di Gaetano da Pompei e del Papa che domani sarà a Pompei, l'annunciazione. Prego.
0: Ecco. Sentite. Eccolo qua, sta il Papa che si sta aspettando, il discorso sicuramente pronto, la folla sta battendo le mani, acclamando il nuovo Papa. Ah, il camerlingo,
8: vabbè.
7: Ok, quindi in onore appunto del Papa che domani sarà a Pompei. Va bene, no, io ti dico una cosa prima di cominciare con le slide, e sentiremo anche, vedo 3 vocali, li sentiremo. Io, caro Enrico, sono molto preoccupato, sono sincero, e credo anche che la partita con la A maiuscola o P maiuscola è quella di sabato. Nel senso che veramente sabato non c'è futuro e non c'è domani, perché se noi non vinciamo sabato e ci superano, noi non li riprendiamo più i punti. Questo e ve lo do già per certo, la Roma a Parma va a passeggiare, ma come è giusto che sia, come dobbiamo fare noi sul Verona. Per cui un conto è tenerli a -1, poi giocarci tutto con la Fiorentina, che deve essere poi distrutta, come sai, distrutta qui a Roma, e sperare che in quel giorno, non sappiamo ancora quale sarà, la Lazio li renda la vita.
8: Facessero loro, insomma,
7: sì.
8: tanto manca poco,
7: facessero cioè, loro.
8: Si sapeva da 2 anni che gli internazionali giocavano la finale domenica alle 3.
7: Già, ma il signor Botti si chiama, vero? Quello dei calendari che lavorava all'Inter. Ecco. Lui evidentemente non lo sapeva. Per arrivare a quella domenica, lunedì, martedì, fate voi, come dice giustamente Scarponi, anzi, facci lei, come direbbe il buon Fantozzi, facci lei, basta che ci fate sapere, però per arrivare a quella domenica, sabato, in cui bisogna ti fa per Lazio, che li fermi, e noi fare bottino piano con la Fiorentina. Ma se il presupposto non è battere Lecce, ragazzi, leviamoci la testa alla Champions, Enrico, perché se ti vanno sopra di 1.2 è finita.
8: Sono d'accordo, e purtroppo noi abbiamo perso la grandissima occasione domenica, perché oltre a mantenere il vantaggio avevamo la grandissima opportunità di agganciare il terzo posto, ma questa squadra continua a non essere pronta per determinate situazioni, soprattutto ha la prima difficoltà, va in confusione totale, mentalmente non riesce mai a raddrizzare una situazione che magari si mette male, ma la partita poi è lunghissima, c'è tanto tempo, noi abbiamo pareggiato al 60esimo, c'era mezz'ora, impossibile in mezz'ora non fare un altro gol al Verona, io dico. Mi sembra una cosa fuori dal mondo, eppure noi ci siamo riusciti. Non sono d'accordo sul... Probabilmente la Roma passeggerà, però credo che il Parma se la giocherà, bah. E quindi farà la sua partita. Credo che da questo punto di vista il campionato italiano sia migliorato, perché prima veramente erano quasi tutte scontate queste gare, adesso devo dire che non c'è niente di scontato, perché comunque anche il Sassuolo non c'era niente da giocarsi, si è fatta la sua partita, ha vinto meritatamente con il Milan. Il Verona è venuto a Torino a giocarsi la sua partita, sicuramente per colpa nostra,
7: diciamo,
8: però
7: che l'unica che si è giocata è la Fiorentina.
8: La Fiorentina secondo me viene da un'annata talmente tribolata e imprevista che la salvezza gli ha dato veramente una forma di relax,
7: di appagamento,
8: e quindi dovremmo approfittarne anche noi, ecco. questo posto.
7: Allora, sentiamo i tre vocali, poi cominciamo con le 11 slide. Prego, Fede.
10: Buonasera Sante, buonasera Marangio, Arturo da Ragusa.
7: Ciao caro.
10: Volevo solo dire che nonostante stiano uscendo notizie pazzesche sull'inchiesta di Milano, dobbiamo tutti stare tranquilli, perché nessun tesserato dell'Internazionale è né sarà mai indagato. Diciamolo.
7: Diciamo che la regione è quella. Lo spiegavo prima, caro Arturo. Non facciamoci illusioni, perché appunto nessun tesserato dell'Inter sarà indagato. Prego.
11: Buonasera ragazzi, io sono molto preoccupato. Il Como farà 9 punti.
7: Ah, giusto, perché poi c'è anche
11: la Roma. Spero che si arresti questa serie di vittorie. Sembra una squadra da scudetto in questo momento. Non capisco come Gasperini abbia fatto veramente questo lavoro. E noi, cioè, se non facciamo veramente minimo 7 punti, 9 punti, non andremo in Champions. È un altro anno veramente senza possibilità di fare qualche colpo ad alto livello. Ci toccherà, spero, lottare per un sogno scudetto che ormai manca da molti anni.
7: Hai ragione in questo messaggio su tutti e due gli aspetti. Mi concentro sul primo. Cos'è successo alla Roma? Semplicemente che hanno dato pieni poteri a Gasperini e schierandosi in questa maniera ai Friedkin hanno comunque legittimato un allenatore che farà anche tutto sommato il direttore sportivo, direttore generale, forse anche il Papa, e per mantenere le promesse che gli hanno fatto lui chiederà e loro dovranno comprare. Perciò un conto è se lui chiederà con i paletti del famoso fair play finanziario se resta fuori dalla Champions. Se Dio non voglia vanno in Champions, quello chiede e loro sono costretti a comprare, perché se no lo cacciavano. Quindi è successo questo: la squadra sta con lui, i tifosi sono delle, a Roma un po', devo dire in generale, ma a Roma delle banderuole, nel senso che prima Gasperini si vuole, poi adesso addirittura hanno scaricato Ranieri, dal quale io ho sempre detto non comprerei mai neppure una macchina usata, però qualcosa per la Roma ha fatto, l'hanno scaricato, poi è inutile che li facciano gli striscioni. Tra l'altro la grammatica non è un'opinione, ma insomma riescono nemmeno a fare gli striscioni corretti, va bene. Ma detto questo, è successo semplicemente che adesso c'è un allenatore carico, gasato, che deve dimostrare che intanto li porta in Champions. Sei d'accordo, Scarpò?
8: Sì, sono d'accordo perfettamente. La Roma ha fatto una scelta, l'ha fatta sull'allenatore, per me si è preso un grosso rischio, per me, perché comunque delegittimare una scelta dirigenziale dopo appena 9 mesi, secondo me è una cosa molto molto pericolosa, ecco, perché un allenatore può andare incontro a dinamiche clamorose in poco tempo, essere delegittimato. Però hanno fatto questa scelta, in questo momento gli sta dando ragione e quindi diventa l'avversario numero uno.
7: Esatto.
8: E mettendo sempre, perché io, c'è una squadra che entra con Lonetto e domenica è una partita secondo me difficile.
7: Il Milan dici?
8: Allora, il Milan gioca domenica sera dopo i risultati della Juve e della Roma. Non si capitare che i Juventus e Roma vincono le rispettive gare, mi si troverebbe a giocare in casa con l'Atalanta una partita da non sbagliare.
7: Sì, sì. Beh.
8: E quindi, con tantissima pressione addosso. E noi dobbiamo cercare, oltre a guardare dietro, a mettere la pressione anche al Milan, perché può rientrare anche in questo giro. È vero che il Milan, credo, come calendario dopo l'Atalanta a due partite,
7: sì, mi pare
8: un po' così, ma sì, l'assenza di Modric e il calo verticale che ha questa squadra, che ha avuto questa squadra, ti porta un pochettino a pensare che ci possono essere anche loro in questa in questa corsa e che posti magari potrebbero essere
7: due.
8: Potrebbero essere due.
7: Speriamo. Sentiamo un altro vocale, poi leggo tre testuali e poi cominciamo con le slide.
12: Ciao Ale, ciao Enrico, buonasera, sono Luca.
7: Ciao Luca.
12: Allora, amici, io volevo riportarvi un dato che secondo me vi farà decisamente riflettere. E cioè, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembélé e Barcolà sono costati, quindi il loro prezzo di cartellino era quasi uguale, se non di meno, a quello di Koen Meiners, Locatelli, Douglas Luiz, Vlahovic e Conceição. Ora, questo perché ve lo dico? Perché no, se il problema della Juve da anni non è l'allenatore, non sono i giocatori in sé, meglio anche, però il problema principale della Juve sono le idee. Mancano le idee
7: e i direttori.
12: E manca il coraggio.
7: Certo. Ah, giustissimo, guarda, riflessione ottima. Noi abbiamo avuto Giuntoli e Comolli, li hanno Campos, no? Se non vado errato.
8: Sono abbastanza d'accordo con Luca, poi serve l'allenatore.
7: Assolutamente.
8: Ma intanto, che ha fatto scelte drastiche,
7: che ha mandato via le zavorre, perché Mbappé guardate il casino che sta accadendo oggi. Ho letto di questa rissa all'interno dello spogliatoio
8: tra la seconda
7: con Valverde, che è andata all'ospedale. Cioè, ma è un caso secondo voi che in quello spogliatoio sia arrivato il signor Mbappé? Secondo me no. Mbappé fenomeno, tutto quello che vi pare, ma certi giocatori non fanno e non faranno mai gruppo e spogliatoio. Anzi,
8: il Paris Saint-Germain è cambiato da quando ha iniziato una politica differente.
7: Certo.
8: Ma
7: certo.
8: Quanto ha speso prima?
7: Sbagliando Messi,
8: tantissimo.
7: Neymar, Mbappé.
8: Si sta parlando di grandissimi giocatori, cioè comunque di talenti assoluti. Noi neanche quelli abbiamo.
7: No, però quando ce l'abbiamo avuto, cioè Ronaldo, si è inserito, perché comunque Ronaldo è uno che pensa a se stesso, vuole vincere, ma sa che per vincere ha bisogno anche di un contorno. Questa gente qua, da Mbappé a venire giù, Neymar, è invece gente secondo me totalmente fuori di testa. E nel Real Madrid in questo senso non c'è nemmeno la presenza di un allenatore vero, perché non c'è, e succede solo qui. Aggiungici poi l'altro che non sopporto, Vinicius, perché anche Vinicius è uno di quelli che non vorrei mai nella mia squadra, e c'è tutto questo casino. Allora andiamo con le slide, caro Rossi, andiamo dai con la prima slide. Ovviamente, ragazzi, non sono slide particolarmente carine, simpatiche, anche se qualcosa c'è, come questa, che è un po' un marchio di fabbrica, no? Quante volte l'abbiamo vista, Scarponi, questo sviluppo a 4, quando la Juve attacca. Qui siamo nei primi minuti di Juventus Verona, l'approccio non era stato particolarmente intenso, però sembrava che la Juventus, almeno io questa sensazione avevo, la potesse sbloccare da un minuto all'altro. Questo sviluppo a 4 con l'inserimento nella corsia centrale di Thuram, appunto marchio di fabbrica di Spalletti, e segnale di una squadra che si era comunque presentata non male in campo, anzi.
8: No, vabbè, normale cercare di attaccare il Verona, sempre col solito, come detto bene te, il solito sviluppo. L'unica cosa è che già qui la storia è molto lunga.
7: Vero,
8: sul campo.
7: Vero.
8: Poco coesa, aspettando magari la giocata individuale per risolvere la gara, con un po' di sufficienza. E credo che questa squadra non se lo può permettere, perché ha sempre fatto grandi partite quando il gruppo ha funzionato 100%. Abbiamo un talento che non sta benissimo, puro, ma che sta convivendo con questo problema, e credo se lo porterà avanti fino alla fine della stagione, e quindi dobbiamo essere più squadra, quindi accompagnare maggiormente l'azione con tutti gli 11, stare più compatti, perché qui le distanze sono lunghissime, e se tu poi sbagli un passaggio o un pallone si aprono delle praterie per gli avversari. Invece l'approccio deve essere sempre corretto, e sabato troveremo una squadra che sicuramente ci aggredirà, che cercherà in tutti i modi che gioca in casa, e di chiudere il discorso per il loro discorso, e noi dobbiamo stare molto attenti. Se stiamo larghi con questo modo qui,
7: sì, è un problema.
8: Sono guai.
7: Sono d'accordo. Vai, andiamo con la seconda. Scarponi ha trovato anche le tempistiche perfette. Vedi, ora proprio che lo cacciamo, vero Scarponi?
8: Che vuoi fare?
7: Questa me la devi spiegare, caro Enrico. Anzi, dottor Scarponi, teniamo le giuste distanze, perché ogni tanto poi riemerge questo affetto che avevo per lei, dottor Scarponi. Santarelli. Teniamo le distanze. Me la devi spiegare, dottor Scarponi. Io l'ho titolata così: perché non si tira? Allora, questa è una situazione in cui Thuram, la ricorderai bene, no? Arriva, praticamente lo vediamo, al limite dell'area di rigore. È vero che c'è l'inserimento di Yıldız, ma da lì non si può provare direttamente alla battuta a rete, perché uno dei problemi della partita col Verona è che quante volte, Enrico, arrivavamo lì, ma si faceva o il passaggio qualche volta in profondità, che 9 volte su 10 non arrivava a destinazione perché c'era David, oppure addirittura indietro. Perché questa ritrosia, bella questa, ritrosia, me la devi blobbare, nel tirare?
8: Perché forse si appone a fare qualche figuraccia, però in queste partite serve lo stoccatore, serve chi prova qualche soluzione differente, perché soprattutto col passare dei minuti, soprattutto nel secondo tempo e nell'ultima mezz'ora, il Verona era molto chiuso, molto stretto, ed era molto difficile andare soprattutto per vie centrali, e quindi o vai sempre dalla parte dell'esterno e poi sei costretto o ad accentrarti e calciare o comunque andare a cross, o altrimenti devi provare soluzioni, avere la personalità anche di provare questi tiri dai 20-25 metri, sperando ecco che si riesca a far gol. Non credo che non siano capaci, e qui si cerca una giocata, la giocata c'è qui, perché comunque c'è lo spazio per mettere questa palla, però ogni tanto serve, come poi dalle parole che sto leggendo anche su determinati quotidiani, quello che dice il mister è corretto, ci vuole qualcosa di più, bisogna fare qualcosa di più, l'ordinario non basta, cioè la Juve l'ordinario non basta, serve lo straordinario, ci serve anche, cioè magari sbagliare, però fa qualcosa di diverso.
7: Scusami Enrico, nel frattempo puoi dire ai tuoi parenti di smettere di scrivere, perché Luca scrive: ciao Scarponi, molto competente e preciso. È un tuo parente, vero?
8: No, non ho un parente, si chiama Luca.
7: No, lo ringrazio. A parte questo, ma è straordinario da lì tirare in porta? Secondo me no. Senti che ti dico.
8: Non è straordinario, però l'idea che mi dà questa squadra è sempre di fare la cosa
7: più semplice possibile
8: per evitare magari, diciamo, io ho fatto il mio, fa posto così, e invece no, bisogna tirar fuori qualcosa in più, perché altrimenti no, alcune partite non le vinci, no, non c'è niente da fare.
7: Terza slide. Intanto Davide ci dice: Fiorentina e Torino ci faranno sputare sangue sicuramente, Davide, infatti il problema è che noi ci arriviamo veramente con l'acqua alla gola. Andiamo con la prossima slide. Questo è ormai diventato un must, e non so quanto sia un bene o un male, nel senso, chi è che va al tiro? Il nostro Conceição, che tra l'altro nel primo tempo è stato il giocatore che ha concluso di più, 4 volte, di cui 2 uno specchio nella porta. È vero che c'è il presidio nell'area di rigore e quindi la Juve si muove bene, ma il fatto, Enrico, che sia sempre Conceição il giocatore che in questo momento sta tirando di più, cosa vuol dire, e secondo te sia giusto o no?
8: Vuol dire che abbiamo un po' di prevedibilità, nel senso che andiamo sempre dalla stessa parte, probabilmente perché abbiamo il giocatore in questo momento più in forma, che è sicuramente Conceição, e perché magari Yıldız manca di quello spunto, di quella di quella condizione che lo può aiutare, quindi ci spostiamo molto dal suo lato, e naturalmente diventiamo molto prevedibili, perché andando sempre dall'altra parte vedete che la prima cosa si fa, si raddoppia, e quindi diventa difficile poi anche per Conceição trovare una soluzione. Dobbiamo comunque provare ad alternare, secondo me dobbiamo sfruttare maggiormente la fascia sinistra anche con gli esterni bassi. A mio modestissimo parere, secondo me dobbiamo prenderci qualche rischio, tanto rischio per rischio, e tornare un po' a giocare a difesa 4, anche se, se non sbaglio, da qua poco ho capito, secondo me a Bremer non piace tanto, no. Però pazienza, ce ne faremo una ragione.
7: Sì, sì, è vero.
8: Vabbè, ce ne faremo una ragione. In questo, cioè, noi da quando siamo passati a 3 siamo diventati veramente molto prevedibili,
7: vero.
8: Poi nel gioco offensivo,
7: vero.
8: Nelle giocate offensive.
7: Vero. Vero.
8: E quindi secondo me dobbiamo cercare di tornare a 4, o almeno di sviluppare a 4, quindi scivolando. E dobbiamo avere più personalità da chi sta dietro a Irtiz e con Cesao, quindi Calulu, che comunque l'ha sempre fatto bene, e soprattutto da cambiare, aveva avuto un momento positivo, adesso sta un pochettino
7: sì, tornando anche a livello di dichiarazioni, insomma, non è che
8: ne sono stando, anche quella è dichiarazione ordinaria, cioè anche lì serve straordinario, cioè.
7: Sì, oddio, dire che in fondo abbiamo pareggiato col Verona, ma non siamo preoccupati perché vinciamo le prossime. Insomma, tanto ordinario, caro Enrico.
8: No, vinciamo le prossime, però siamo cavolati come le bestie. Perché
7: intanto vanno vinte le prossime.
8: In casa, lo so.
7: Giustamente, come ci sottolineano, se Scarponi fosse biondo, diciamo, e avesse delle caratteristiche da donna, ecco, sarebbe il miglior acquisto di Radio Bianconera. Lo so, però non è quello. Biondo.
8: Oddio, ragazzi, scordatevelo proprio.
7: Sulle caratteristiche da donna io non metto la mano sul fuoco ormai più su niente e su nessuno, quindi non lo so, io non ho, diciamo, non ho certezze, no? Scherzo.
8: Devi stare tranquillo.
7: Ma io sono tranquillo.
8: Da che punto di vista, signor Santarelli,
7: io sono tranquillo.
8: Lei.
7: Vorrei chiederlo a Quintiliano, se magari Quintiliano può avere qualche dubbio. Io
13: Su questo ci sono pochi dubbi.
7: Però pochi. Prossima slide. Non so se ci avviciniamo. Sì. Tenetevi forte, tanto l'avete visto, l'avete rivisto, lo conoscete a memoria, ma non potevo, ragazzi, non farvelo vedere. Allora, partiamo proprio dall'amico di Scarponi, Bremer. Qui Bremer commette un errore, no, Enrico? Perché lo commette? Al di là di tutte le letture, voglio però la tua. Qual è l'errore più grave che commette qui Bremer?
8: Devo fare un attimino focus, perché mi sono talmente incavolato,
7: sì,
8: anche con Kelly, anche sì. Con Kelly,
7: sì.
8: Perché secondo me Kelly qui è troppo largo in questa scalata, e quindi io credo che Bremer più che altro ogni tanto gioca con ancora un po' di paura e non vada molto forte nei contrasti o nelle giocate generali, ok? Cioè, mi ricordavo sovrastare tutti gli attaccanti, no, anche di testa, ora lasciando perdere questo frangente dell'errore, e spesso invece viene superato anche nel secondo tempo, tante volte, ma anche nelle partite precedenti, cioè va uno contro uno, io mi ricordo che ne perdeva zero. Adesso invece ancora secondo me non è proprio al 100%, in più ci mette forse ogni tanto un po' di sufficienza, e questo lo porta a fare questi errori, però anche Kelly qui sbaglia.
7: Bravo, infatti Kelly è troppo largo, sono d'accordo con te.
8: Poi la colpa la diamo sempre al portiere, e poi vi spiego che sì. Ha sbagliato, sì, però non ha sbagliato sicuramente, perché però cioè quello ha sbagliato pure il tiro, perché ha tirato col sinistro e gli andava a sbattere sul destro.
7: Vabbè, è la seconda slide. Okay, rimaniamo su questa, perché onestamente Kelly è sì troppo largo, però questo tipo di scelta è una scelta evidentemente scellerata, anche perché hai due giocatori del Verona, l'esterno e poi l'attaccante, che vanno proprio sul pressing, che vanno sull'uomo. Come fai a dargli quel pallone lì, Enrico? Deve essere proprio mandare, sconnesso, no?
8: La deve giocare qua su.
7: Esatto.
8: Cioè, lui la deve giocare lì.
7: C'è due giocatori.
8: Non può giocare con questa sufficienza e cercare di uscire. Deve uscire verticale. Quella palla deve fare 20 metri, ok? ed è lì l'errore da cui nasce poi con la situazione. Poi manca la preventiva, ok, l'errore di Bremer è la sufficienza nel fare quel tipo di giocata, cioè di fare quell'appoggio molto, molto lento, tra l'altro a 5 metri ed è molto in orizzontale, cioè una palla completamente sbagliata, invece lui deve giocare la palla verticale. Questo sì, perché la palla verticale, qualcuno mi diceva che non è mai vergogna mettere la palla anche in tribuna,
7: certo,
8: quando siamo in difficoltà, e delle volte le partite si vincono anche mettendo la palla in tribuna.
7: Sì, detto che qui
8: perché poi, oltretutto, poi sento sempre opinionisti che dice il calcio italiano fa schifo, e va bene, però ieri il Paris Saint Germain ha fatto gol, poi messo lì, detto, con le sue tattiche, con le sue idee, addirittura non so se hai visto lo studio sul rinvio del portiere, rinviava apposta da quel lato per dare, sì, per

0: 6 a 5 per me è un'altra roba. È chiaro che mi diverta vedere un 6 a 5, ma per me quello non è calcio. Se ne può discutere ed è bello discutere, ma quando
1: può capitare la partita da 5 a 4 può capitare la partita,
0: ma certo, ma non è la regola.
1: Non è la regola, non è la regola, non deve essere 5 a 4. Infatti il ritorno è finito 1-1,
0: appunto. Ma quando si fanno parlare in canali anche che noi paghiamo, unti barbuti o barbuti unti, perché ce l'ha pure unta la barba, basta, cioè veramente.
1: Ma guarda, oltre a quello, ma anche influenza veramente tante persone, ma anche al lavoro. L'altro ieri era c'era un ragazzo e mi ha detto: no, è partita brutta, è stata Atletico Arsenal. Per me è stata una bella partita, intensa, poi c'è stato un gol solo, è pazienza, capito, però calciata roba, c'era intensità, c'era magari c'erano meno giocate, meno occasioni, però c'era intensità, c'era ritmo, c'era aggressività, cioè c'era tutto di quello che
0: è
1: che
0: un gran brutto mondo, Scarponi, è un gran brutto mondo, caro Scarponi. Vai, andiamo avanti alla prossima slide. Io qua tu dici non è solo colpa sua, Enrico, io gli voglio un bene dell'anima a questo portiere, ma non può mai prendere un gol così, mai, mai nella vita, mai nella vita.
1: Ma io sono d'accordo, però siccome poi si eccede come sempre,
0: sì, sono d'accordo con te, ma qui non c'è niente
1: qui,
0: che eccede.
1: Qui chi è che ci ha fatto gol? Non so come si chiamano.
0: Bowie, lo scozzese Bowie.
1: Cioè lui calcia con il sinistro, ok, e si prende, se non sbaglio, calcia con il sinistro e la palla va sul suo destro e prende questa traiettoria. È giusto quello che dici te, cioè non può prendere quel gol, ma ci può stare che sia leggermente sbilanciato. Poi deve avere la reazione, perché quella palla è lenta e deve avere una reazione,
0: reazione differente. Ho cercato di prenderla, infatti è anche leggermente sfocata perché non sono riuscito a prendere nel miglior modo possibile, ma proprio per dimostrare che il pallone si vede che è lento. E poi santa miseria, è sul suo palo, guarda, è chiaro che dai fermo immagine è tutto più semplice, però Enrico, guarda lo spazio che c'è tra Di Gregorio, il pallone e il palo. Non si può mai prendere gol così.
1: Pure
0: Rossi, dopo essersi mangiato un cinghiale intero, ok, sto pallone lo prende anche dopo un cinghiale intero.
1: Ma io questo sono d'accordo, però
2: su questo sono d'accordo anch'io.
1: Bravo, è giusto. Però delle volte si parla, ok, e si commenta, e spesso soprattutto sui social, senza constatare poi quello che succede. Io sono d'accordo che ci sia un errore, ok, ma quella deviazione è comunque pesa, non c'è niente da fare. E questo calcia, prende il sinistro, il destro e fa gol, e quindi sicuramente un po' pesa. Poi l'errore c'è, perché lui è troppo lento nel scendere.
0: Dai, su,
1: cioè lui quella palla la deve prendere, ok, non c'è discussione su questo. Ed è incredibile che noi ogni tiro che prendiamo, il primo tiro che prendiamo sempre gol. Questo non può andare bene, anche perché ti complichi delle partite che magari anche all'intervallo possono andare 0-0. Capitate mille volte, anche quando eravamo le più grandi Juve della storia, anche queste partite un po' siamo andati sotto, oppure stai 0-0 perché non la sblocchi. Ma quando capita mezzo tiro non si può prendere sempre gol, perché poi diventa un problema.
0: Vedi, Enrico, ripeto, senza voler colpevolizzare nessuno, ci mancherebbe altro, detto che Spalletti sta chiedendo un portiere, e ci mancherebbe altro, speriamo che arrivi. La Roma, se dovesse andare in Champions, cosa ha avuto più di noi? Non l'allenatore, ma ha avuto un portiere che gli avrà dato 12-15 punti, sì, e un attaccante da gennaio, Malen, che gli ha dato 7-8-9 punti da gennaio. Noi ci abbiamo avuto un portiere che ci ha dato tra i 12-15 punti, no, semmai ce l'ha tolti. Abbiamo avuto un attaccante che ci ha dato dai 9 ai 12 punti? No, semplice.
1: Se no lottavamo per lo scudetto.
0: Appunto, noi è un anno che giochiamo, non voglio dire senza portiere e senza attaccante, ma con un portiere che ogni volta che tira ti viene il brividino. Oppure ci avete presente quando siete in macchina, vi prende, faccio questo esempio, vi sarà successo il classico strizzone di pancia che non ce la fai più e non arrivi mai a casa, ovviamente, ecco.

0: tipo a me l'altra volta che dovevo venire qua e Latini non arrivava, Latini sbrigati perché sennò io fuori dalla cosa, ecco, e non arriva mai. Benissimo, io ho quella sensazione ogni volta che il portiere che ci fanno un tiro in porta. Ma è possibile fare sta storia qua, Enrico? Non è possibile. E per me Di Gregorio non è un portiere scarso, attenzione, ma non è un portiere, uno, che dà sicurezza, due, da Juventus. È tutto l'anno che noi viviamo questa roba qua, per non andare davanti con treccina 1 e treccina 2, cioè Davide Openda.
1: Sì, io sono d'accordo, su questo sono d'accordo. E questi due ruoli sono fondamentali nella squadra, no? Catena centrale, difensore centrale, portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante, e poi i ruoli cardine della squadra. La Roma ha avuto una grande idea a gennaio, sicuramente per quanto riguarda l'attaccante, il portiere ce l'aveva in casa. Noi abbiamo dei giocatori normali che non vanno oltre, ritorno al concetto, l'ordinario, alcune volte anche meno.
0: No, bravo, meno, perché parare sto tiro qui è ordinario, attenzione.
1: Ok, infatti ho detto alcune volte anche meno, e soprattutto non fanno mai straordinari, cioè nel senso non è mai una parata o un gol rovesciata, ecco, tanto per farvi capire,
0: figuriamoci.
1: O un gol a team 20, ok. E quindi questo ti porta poi avere meno punti.
0: Avanti
1: con gli aggiornamenti, Santarelli.
0: Cosa?
1: Con gli aggiornamenti.
0: Guarda,
1: 63 a 40.
0: Ascoltami, sulla chat dei miei amici sbandati stanno scrivendo che neppure la guardano più, perché Avellino senza Mussini, dell'Agnello e l'altro, che l'americano che si è fatto male. Infatti noi dovevamo andare con Avellino. Ma guarda, io vi aspetto l'anno prossimo, perché tanto non salite.
1: Ma spero di no.
0: Ma vedrai. Vi aspetto l'anno prossimo.
1: Voglio giocare al derby. Invece, molto più equilibrata la partita di Verona.
0: Sì. Prego, Rossi. Allora, e anche qua, no? È una fase che a me ha colpito molto in questa slide, perché siamo ovviamente sotto di un gol, è il momento in cui proviamo a prendere il possesso dell'area di rigore del Verona, e in effetti la prendiamo. Ma su questo pallone, che è un rilancio di Locatelli, guarda la confusione in area di rigore, io l'ho titolata "chi attacca il pallone", perché sembra, e qui torno ad una tua riflessione stranamente giusta fatta pochi minuti fa, sembra che a volte si abbia anche paura di fare la normalità. Qui la normalità è il centravanti che va a attaccare il pallone, bene, non lo fa il centravanti, ma siccome conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori in area di rigore, che ci va su quel pallone, tant'è vero che poi sarà preda della difesa del Verona.
1: Sì, perché tornando al faccio io faccio il mio e basta, non faccio mai lo straordinario, vabbè, questa la prende lui, è più bravo, quindi nessuno che attacca la palla, nessuno che è convinto di andare a attaccare questa palla, almeno provarci. Infatti il difensore già in salto, lo vedete benissimo, perché lo può vedere, e la naturale che poi vince, salta da solo, quindi c'è poco da dire. Tutto quello che abbiamo raccontato stasera è la mancanza di far qualcosa di più, cioè non andare oltre il compito.
0: Sì, Enrico, è questo che tu stai spiegando in maniera perfetta, a me preoccupa, perché in questo momento purtroppo per battere il Lecce tu devi fare qualcosina in più, per battere la Fiorentina devi fare qualcosina in più, per battere il Torino devi fare qualcosa in più, e levo il qualcosina, ma se non lo fa, perché qui io vedo Turam che attacca ma non va sul pallone, Cambiaso che attacca ma non va sul pallone, David va bene, ok, poi c'è Concesao che sui palloni alti, anzi ha più sfiorato il gol, ma è difficile. Ma allora dove vogliamo andare se qualcuno non si prende la responsabilità in più in casa, santa miseria, con il Verona retrocesso, con il Verona retrocesso? È grave, perché allora devo pensare che col Bologna abbiamo vinto perché sono venuti devastati, voglio pensare a questa roba qua, però mi viene da pensarlo. A Bergamo abbiamo vinto perché magari su quella partita siamo riusciti a interpretarla bene rispetto a quella dell'andata, che meritavo di vincere la 3-0, l'abbiamo persa 3-0, ok, È perché se poi vedo ste robe qua, io sono rimasto sportivamente colpito in maniera drammatica dalla partita di domenica, Enrico, perché no, guarda, io c'avevo la partita alle 7 della Liberta, se no l'ho raccontata anche in diretta, ho detto vabbè, oh, ragazzi, credo che alle 7 la Juve è iniziata alle 6, me la potrò vedere con un po' più di calma, perché ero straconvinto che magari l'avremmo chiusa nel primo tempo con il Verona retrocesso. Per me è stato uno shock sportivo calcistico quello di domenica, dal quale io sinceramente mi sono ancora ripreso, se te lo dico proprio fino in fondo.
1: Allora, è difficile riprendersi. Io ero molto arrabbiato e sono tuttora molto arrabbiato, perché sono situazioni, sono occasioni che tu non puoi sbagliare, non puoi permettere, cioè tu devi entrare col sangue agli occhi. Non c'è avversario che tenga, cioè in queste partite non c'è avversario che tenga. Tu hai il tuo obiettivo, lo devi centrare, e per centrarlo devi mettere tutto in campo. Oltre, devi andare oltre te stesso in tutte le situazioni, devi fare sempre qualcosa in più rispetto a quello che fai di solito, perché altrimenti le partite non le porti a casa. Quindi o si capisce questo, o se no saremo costretti a vedere tre partite di sofferenza.
0: Mamma mia, e sperare
1: in qualche giocata estemporanea per risolvere. Se invece tutti mettono qualcosina in più, noi le vinciamo tutte e tre le partite. Basta poco di tutti. Poco di tutti, e centrare gli obiettivi. E poi dopo, centrato l'obiettivo, si fa un resoconto di quello che va e di quello che non va.
0: Avanti con la prossima. Questa l'ho proprio chiamata al marchio di fabbrica, no? Un po' come lo sviluppo dell'azione centrale di prima. Questo è il marchio di fabbrica, mi verrebbe da dire, Enrico, di quando la Juventus ha poche idee, cioè palla con Cesao che tenta il dribbling, salta al primo uomo, guadagna il fondo e mette nel mezzo. Ora qui era entrato Vlahovic ed ha già più senso. Il problema è che noi questo tipo di giocata, e con Cesao anche domenica è stato il migliore in campo, questo lo fa un sacco di volte anche quando noi non abbiamo riferimenti centrali. Allora, perché questa carenza, mi verrebbe dire, di alternative a palla con Cesao, e qualcosa succede?
1: Sì, a coerenza è normale quando tu perdi contro una squadra già retrocessa e che ti chiude le vie centrali, ok? Non hai, l'abbiamo spiegato prima, tante soluzioni di tiro esterno, e quindi sei costretto ad andare sempre lì. Sei costretto, ma devi bisogna accompagnare di più, cioè non lasciare mai sempre l'uno contro uno, ma magari accompagnare di più. Ecco, lì c'è cambiato,
0: sì.
1: Cercare di più cambiare di più gli inserimenti, perché è lì che poi si creano le situazioni. E poi anche qui, cioè, uno dei due attaccanti deve tagliare davanti al difensore, invece noi stiamo sempre dietro al difensore. Dobbiamo sperare che sbagli il difensore, no? Noi dobbiamo anticiparlo, almeno uno deve andare davanti, altrimenti quando facciamo gol mai? Tante situazioni, capito, che ti portano a dire, cioè io avevo la sensazione che noi non avremmo più segnato, cioè si vedeva palesemente, perché non avevamo giocate, cioè come dici te, avevamo solo sta giocata a destra, poi tiri da fuori non le facevamo. E comunque l'area attaccavamo male quando andavamo esterno, e quindi ho trovato l'unica soluzione che abbiamo avuto, il tiro di Zegrova,
0: sì.
1: E poi il tiro di Zegrova dove siamo stati
0: sfortunati perché sì, palo.
1: Però cioè, dobbiamo fare le cose meglio, ecco, più crederci maggiormente in quello che si fa.
0: Va bene, io temo che poi felice di essere smettito, ma
1: no, sto puntando molto su questo concetto, perché poi la personalità la vedo in queste partite dei giocatori, no? E quindi è qualcosa di
0: Enrico,
1: che devi avere.
0: Io ho lanciato una provocazione che è tale e resta tale, cioè a Lecce non c'è bisogno di andare in 20, andiamo in 15, in 14, poi porto ad allungare il brodo ragazzi, tanto la next gen è fuori, ecco, e porto a credere la next gen, perché che io mi porto, ripeto, è una provocazione.
1: Ma ho sentito critica anche a loro, dico.
0: Sì, che hanno perso con la Pianese.
1: Quinti,
0: sì,
1: con,
0: sì.
1: Conta il risultato un campionato, i playoff poi sono una partita secca, può capitare di tutto. Quinti sono arrivati.
0: Però,
1: il miglior risultato della storia.
0: Esatto, però che io mi porti ormai gli scalda panchina, non serve a niente. Ripeto, è una provocazione, andranno certo. Tutti, partono, si torna ai vecchi santi, cioè si parte il sabato.
1: Okay. La trasferta è lunga.
0: La trasferta è lunga, è giusto. Però noi ormai abbiamo una serie di... E l'allenatore ha fatto delle scelte corrette, e mi piace che faccia delle scelte anche dure, ma le ha fatte. Ma ormai, su una rosa quanti siamo? 22? 20? Uh-huh. Facciamo 20. 5 almeno sono degli scaldapanchina. Degli scalda che non entrano mai. Mai. E allora, come se per di volete peggiorare ulteriormente? Sai che c'è? Non vi convoco. Ripeto, è una provocazione. Prego. Andiamo con la prossima slide. Ecco. Caro Enrico, la girata del nostro Johnny, no? Questa è una girata che poi vi ricorderete finisce addirittura, credo, oltre lo stadium. Il problema, sai qual è secondo me qui? Che lui si gira pure bene. Il movimento qua lo fa. Poi però il tiro lasciamo perdere. Allora, delle due l'una, o riesce a fare movimenti ma sbaglia il tiro, oppure fa il movimento ma azzecca il tiro. Ecco, forse l'unica volta in cui l'abbiamo visto fare il movimento e il gol è stato col Bologna, quel famoso gol di testa, dove fa il movimento, si muove molto bene e di testa fa gol. Perché un attaccante di razza, poi non si è ambientato, tutto quello che vogliamo, ma un attaccante di razza, non ti dico che inquadra lo specchio e la porta, ma nemmeno che lo tira in curva, Enrico.
1: Sì, sono d'accordo con te, tornando poi a giovedì scorso dove lei non era presente, ma con senti il Milan avevamo discusso.
0: Senti che faccia, che faccia di bronzo c'ha questo. Allora, ripeto, colpo di tacco al momento 47 su 47. Serali li ho fatti tutti in studio, tranne uno, c'hai anche la faccia di bronzo.
1: Vabbè, non c'era lei, però abbiamo raccontato.
0: Senti che faccia.
1: Con il Milan David ha fatto lo stesso movimento che con il Bologna, ma ha tirato di testa.
0: Sì. Tra l'altro, chissà chi le ha preparate le slide anche l'altro giovedì. Comunque andiamo
1: avanti. Lo sappiamo. Tra l'altro, le abbiamo fatte proprio. Vincenzo non l'aveva viste, io non l'avevo viste. Quindi,
0: l'hai visto? Perché nemmeno il tempo di mettersi a guardare le slide. Ragazzi,
1: però
0: la questo nostra, serale la ormai è allo sbando.
1: La nostra professionalità è stata talmente superiore che
0: ma guardi, lei fa benissimo a parlare,
1: fatto un grande servizio.
0: Continui a parlare con Marangio, non c'è problema. Prego, prego.
1: Come se la prende? E quindi hai perfettamente ragione, cioè non riesce a coniugare due cose buone contemporaneamente, quando lo fa gol, quindi evidentemente sarà a caso anche che le faccia con più quantità. Qui si tira bene, cioè l'idea è corretta. Poi il corpo è messo troppo, cioè non si piega, e quindi non piegandosi troppo con il corpo è normale che la palla vada alle stelle, insomma non c'è discussione, però è rapido nel girarsi.
0: Sì, sì,
1: solo quello.
0: Aspetta, solo quello. E su questo lo faccio dire a Quintiliano, su questo insomma che sia rapido nel girarsi.
2: Arriva. Ma su questo non c'è dubbio.
1: Non c'è dubbio.
0: Questo veramente non c'è dubbio. Sarà rapido nel girarsi. Quante ne abbiamo ancora, dottor Rossi? Ecco che le sta. Eccolo, 3. Vai con le altre 3 slide. Qui c'è anche per te, Scarponi. Perché questa è un'azione in cui tiro in ballo Cico, migliore, David, boh, e poi il tuo protetto Miretti. Allora, Cico attacca benissimo il primo palo e rischia addirittura...
1: Secondo.
0: Scusami, il secondo. E rischia addirittura... Senti, Scarponi, ti lo sai che ormai sei segato, quindi tieniti queste ultime.
1: Vabbè, capito, è il secondo.
0: Il secondo.
1: Io lo faccio per chi non lo vede. Non vede
0: David, ma soprattutto, come mai arriva in area di rigore al piccolo trotto il tuo caro amico
1: Miretti?
0: Vabbè,
1: messo bene.
0: Sì, sì.
1: Messo bene, è messo male David. Che forse attacca al secondo palo, non è neanche sbagliato l'idea. Secondo me l'aria non è attaccata correttamente. Forse meriti di stare magari 2 metri più avanti, ma insomma ci può stare un rimpallo, la palla arriva lì. Forse mi puoi dire la postura, che non è.
0: Se quella è una postura da giocatore che deve attaccare con veemenza la porta.
1: Si ribella. Se mi fa venire, certo, perché stavo dicendo proprio questo. Cioè, è la postura che non è corretta, perché deve essere pronto all'eventuale ribattuta. Qui lui non è pronto, ok? Non è pronto perché non è aggressivo nella testa. Siamo sempre soliti discorsi che diciamo di tutti, diciamo anche di Fabio. Quindi non è aggressivo nella testa, ok? Io l'ho scritto nelle pagelle, cioè io ieri domenica sera perché ce ne manca ancora 3, dobbiamo centrare l'obiettivo, ma io il 18 di maggio non avrei dubbi su quello che farei se fossi lui. Cioè io prenderei la valigia, ma proprio io e me ne andrei,
0: magari perché... sbattendo la porta.
1: No, sbattendo la porta no, perché ragazzo troppo educato, non lo fa. Però se tu al primo passaggio sbagliati 20 minuti. Se tu al primo passaggio mi fischi, allora vuol dire che non mi accetti e me ne vado. È impossibile. Impossibile. Ma questo vale per lui, ma vale anche per qualcun altro, Cioè ce n'è qualcuno che non può giocare un pallone. Perché al primo pallone ci sono i fischi, i fischi, e questo non è accettabile. Soprattutto adesso che mancano 3 partite e che dobbiamo fare 9 punti. Quindi era meglio 3 partite fuori casa. E ho chiuso. E levo quei tifosi che stanno dietro la porta. Perché loro sono stati
0: in campo. Per me sono i migliori in campo da settimane.
1: Sì. E infatti le voglio togliere quelli dietro la porta perché sono encomiabili. Però se al primo pallone che si sbaglia si fischia perché è un giocatore di distante paio, ma vale per lui, vale per Cambiaso, vale per tanti. Capisco che magari non possono essere da Juve, possono andare via, possono. Beh, l'abbiamo capito, ma fischiarli adesso è controproducente.
0: Io sono d'accordo. Li fischio, qualcuno lo posso fischiare a fine partita. Sinceramente, sai che io sono di quelli che non fischierebbe mai, ma dopo una stagione come quella che abbiamo visto, onestamente, quando è uscito David, forse fossi stato allo stadium, qualche fischio l'avrei fatto anch'io. Sono molto sincero, Enrico. Finché allora... in campo, no. Finché in campo, no. Quando esci,
1: quando esci ci può stare. Esci ci può stare. Non sono d'accordo, però ci può stare. Ma se come è successo, tanto si va sempre lì. Come è successo, manca a Cambiaso, ma anche a Miretti che sbaglio quella palla verticale completamente sbagliata.
0: Sì, come dice Marangio all'amico immaginario.
1: Amico immaginario.
0: Il tuo amico Marangio, visto che parli solo con lui.
1: E tu lo fischi. Vuol dire che è un preconcetto.
0: È vero, ma io su questo sono stra d'accordo con te. Su questo sono stra d'accordo con te. Alla fine, però, se ti cambiano, dopo 35 giorni.
1: Lì lo devi accettare. Lì lo devi prendere come stimolo per far meglio. Ok? Ci sta. Però. Che tu mi fischi perché io sbaglio un pallone.
0: No, ma
1: al primo pallone che sbaglio, a me.
0: Questo la penso come te, Enrico.
1: No,
0: la penso
1: come vabbè, io che facevo il giocatore tiravo un dito medio alla tribuna. Poi mi facevano cacciare.
0: Te adesso sei esagerato. Sei pagato anche per prendere i fischi, eh. onestamente.
1: Dipende che fischi. Dipende che fischi. Perché sennò, cioè, se si applaude un giocatore per la rincorsa, e si fischia uno, cioè, qualcosa non mi torna.
0: No, io sui fischi in campo, Enrico, la penso come te. Credo però che ci sia una sommatoria di tutta una serie di cose che, a parte quelli dietro la porta, come dici te, quindi io probabilmente non avrei fischiato perché il mio posto allo stadio non è in tribuna stampa, lo dico sempre, ma in curva. Poi
1: abbiamo visto anche delle foto compromettenti. Vabbè.
0: Non sono compromettenti, io faccio il tifoso. Quando vado a vedere la Libertas, potrei tranquillamente andare con l'accredito stampa, oppure potrei andare, visto che ho degli amici, non pagando, io pago e vado in curva perché voglio fare il tifoso. Perché quando si fa il tifoso, si fa il tifoso. Quando si va in tribuna stampa, per esempio, se c'è un gol non si esulta, ma è normale che sia così, non si va con la sciarpa. A me, io sono un privilegiato, lo dico sempre, per il lavoro che faccio, però mi piace fare anche il tifoso. Perciò non c'è niente di male in questo. Ma facciamo che Santarelli paga il biglietto, va allo stadium e va in curva. In quel caso non fischia, perché in curva non si fischia, ma sincera. Ma se vado e pago il biglietto al Primanello, ok, esce David dopo 35 giornate, forse lo fischio.
1: Questo ci può stare.
0: Non è quando giusto, è in campo, non quando è in campo.
1: Ripeto, quando esce è giusto, è giustissimo fischiarlo. Cioè, ci può stare tranquillamente. Cioè, quello
0: in dopo, più, Enrico, dopo un, anno, dopo un pareggio in casa col Verona.
1: D'accordissimo, su questo sono d'accordo. Io non accetto, perché i fischi su delle giocate sbagliate. Perché poi dopo è tutta la questione poi psicologica. Già non siamo fortissimi a livello psicologico, no? E poi questi entrano già con la paura di che se sbaglio questi 40.000 mi fischiano. Cioè, con me è stato compagno, ha fatto una roba devastante.
0: Esatto.
1: Orizzontale. Ma poi giochi con la paura, no? Già questi sono questi che.
0: Però se
1: che
0: giochi
1: sono
0: con la paura. Vuol dire che...
1: infatti, già non hai la personalità.
0: Cioè,
1: invece, guarda, su quello è una cosa che. Questo lo posso dire 100%. Miretti è l'unico che non gioca con la paura, perché è l'unico che chiede sempre la palla. C'è sempre voglia di avere il pallone, poi sbaglia. Tanto lo fischiano a prescindere. Che non lo prendo.
0: Cioè, ma te mi vuoi dire che terresti Miretti titolare l'anno prossimo alla Juventus?
1: No, lo terrei nei 20.
0: Ok, su questo, anzi, te lo faccio dire da Quintiliano: nei 20-25,
2: ma su questo non c'è dubbio.
0: Sì, nei 20-25 lo terrei. Nei 20-25
1: in una rosa molto competitiva.
0: Dove magari anche, certo, dove
1: gli altri... può anche non giocare. Può anche non giocare diverse partite, può giocare anche la Coppa Italia, ci può stare. Ma lo vedrei crescere esponenzialmente. Fallo allenare con Bernardo Silva, con giocatori di grande qualità.
0: Detto questo,
1: su
2: questo ci sono pochi dubbi.
1: 70-58 è finita, gara 1, quindi 1-0 la Fortitudo.
0: Scarponi, mamma mia.
1: Vorrei comunicare ai tuoi amici libertassini che la Fortitudo Bologna ha giocato mezzo campionato con mezza squadra.
0: Senti, ma perché lo prende a ciaffoni stasera questo?
1: No, perché ora mi vengono in mente.
0: Vai a letto, Scarponi. Altra slide. Ma guarda quanto è brutto Scarponi stasera, ma che vuole? Anche qua pochissimo movimento, anzi pochissimo, io ci ho messo poco, qui zero movimento, area di rigore, Verona blocco bassissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sono tutti tra l'area di rigore e la tre quarti. Mi dici chi fa movimento qui, Enrico?
1: Allora, qui è molto difficile trovare lo spazio ed ecco che qui serve la giocata differente, cioè il tiro quello che da fuori che cercavamo prima, no? Perché siamo 2, 4, 6, 7, 8, 9 noi.
0: Lo fa Cico. 7, 8, 9,
1: 18, ok, 18, 19, da qui di tentare di scardinare cercando di far viaggiare velocemente la palla e cercare uno che si possa liberare per calciare da 20-25 metri, perché non hai. Cioè, quando tu li hai tutti lì, è difficile trovare l'imbucata, la palla dentro, la verticalizzazione corretta, siamo a 20 metri, 25 metri dalla porta e ci sono 18 giocatori, è impossibile, no? Quindi devi cercare la conclusione da fuori sperando magari in una deviazione, magari in un colpo di fortuna, magari trovare il tiro giusto, perché questi ragazzi secondo me sono capaci di calciare in porta. Io non Serie A, ero capace io, non sono capaci loro, devono soltanto avere il coraggio di farlo. Tanto fischi per fischi, se ne prende un altro di fischi, che vorrà che sia, se si prende il bandierone dietro la curva, pazienza, però almeno ci proviamo, cerchiamo di essere pericolosi, altrimenti diventiamo troppo sterili, troppo cioè noi giravamo sta palla cercavamo il cross, speravamo qualche deviazione magari dentro l'area, però tiro in porta c'è anche Abbauto con Cesaro e il tiro di Zegrova in mezz'ora, sbaglio?
0: Praticamente sì, no non sbagli, purtroppo non sbagli. Ultima slide,
1: invece dobbiamo calciare tante volte in queste partite, cioè metterli a calciare, perché più calci più ho possibilità di fare gol.
0: Ultima slide,
1: statistica.
0: Assolutamente, ultima slide, ecco qui non mi correggerà ora il valentissimo Scarponi, perché sul primo palo c'è Bogà, c'è mi pare Vlahovic, sul secondo palo non c'è nessuno. Devo dire che anche questa è una scelta quantomeno discutibile, no Enrico? Visto che anche il Verona qui non è messo molto bene, anzi.
1: Il movimento sbagliato è credo di McKennie, che non vede il passaggio dietro di Bogà e gli va praticamente a prendere questa palla, andare a prendere questo cross. E quindi magari Vlahovic non è messo male, ma neanche benissimo verso un centravanti, perché è vero che sta lì aspettando la respinta, però generalmente il centravanti sta dove sta i difensori centrali, quindi sta nel cuore dell'area piccola, cerca la deviazione, e invece anche qui si nasconde un pochettino, ecco perché parlavo di prestazione, perché alcune volte si nasconde sempre troppo nell'area di rigore e cerca sempre di sfruttare l'errore e mai la sua dote, cioè quello di anticipare o magari fare qualche giocata differente, e quindi bisogna attaccare di più l'area piccola qui, e anche qui siamo troppo lunghi, guardate come siamo distanti,
0: sì,
1: e poi
0: molto,
1: il limite dell'area, tutti sono molto indietro, attaccare solo in tre, qui siamo, eravamo quasi a fine partita, cioè serve più coraggio, più determinazione nel far gol, assolutamente.
0: Va bene, allora le slide le abbiamo finite. Una tua previsione, Enrico, per queste ultime 3 giornate?
1: Può succedere di tutto, può succedere di tutto in tutti i campi. Io ho questa sensazione qui, perché la Roma in questo momento è la squadra che sta meglio a livello psicologico, a livello però è dietro, e comunque questo conta. E il Milan mi sembra in caduta libera, però sappiamo che Allegri ha la forza per far rigenerare questo gruppo e cercare magari di portare la barca a fondo, e con noi è sempre, cioè, è come tira dadi, tu tiri dadi, che esce, chi si sa, non si sa, può succedere vinciamo la legge 4-0, può succedere che poi perdiamo in casa la Fiorentina, cioè siamo veramente...
0: Però sei d'accordo che sabato delle tre è forse in questo momento la partita, no in questo momento è la partita più importante, che comunque indirizza sabato.
1: Beh, sicuramente vincendo daresti un segnale importante, daresti un prenderesti un vantaggio, metteresti pressione a chi gioca dopo, perché tu giochi prima, quindi vincendo a Lecce sicuramente daresti un segnale importante, e dobbiamo cambiare la mentalità che abbiamo preso a Milano fondamentalmente, accontentandoci di fare 0-0.
0: Sì, ma lì Enrico, sono d'accordo, però lì secondo me è stato fatto anche un calcolo normale, cioè il punto di Milano li recupero poi la domenica successiva battendo il Verona, cioè.
1: Sì, sono d'accordo, però poi l'atteggiamento di voler andare a vincere la partita,
0: chiaro.
1: Fai 0-0, ok, però l'atteggiamento è di voler andare a vincere la partita, noi non ci siamo andati a vincerla, cioè ci abbiamo provato poco e secondo me dovevamo provare di più, visto la situazione del Milan, dovevamo avere più l'idea di andare a vincere, e dobbiamo ritornare a essere quelli che siamo stati col Bologna, siamo stati nel passato. E, però può succedere di tutto, no, c'è da aspettarsi di tutto in queste tre giornate da parte nostra e anche da parte degli altri, perché quando ci si degneranno di, perché ora, a parte scherzi, ma un conto è che la Lazio gioca al derby alle 12:30 di domenica dopo aver giocato la Coppa Italia di mercoledì sera, un conto è che la gioca martedì, mercoledì o martedì, sì, quando, sì, quando si sta parlando di lunedì, martedì, è tutta un'altra cosa,
0: certo,
1: perché comunque il cioè può salvare la stagione con due partite, se gioca mercoledì, domenica magari giustamente prova a scegliere la Coppa Italia anche se è difficile, però se la perde poi scarica, invece così magari ha tempo per recuperare, giocarsi sì, il derby a tutti. E quindi è molto importante saperlo, e secondo me può succedere veramente di tutto.
0: Ciao Scarponi, anzi arrivederci Scarponi.
1: Arrivederci a lei Santarelli, è stato un piacere.
3: Forse ci ritroviamo giovedì.
0: Aiuto.
1: Forse. Come aiuto?
0: Come aiuto?
2: Aiuto.
1: Questa è la uscita.
0: Questa è nuova.
2: Aiuto. Che cosa sto leggendo?
1: Questa c'era anche giovedì, mi sa, se non sbaglio. Però,
0: questa è bella, questa è bella. Sì, sì. Però, arrivederci Scarponi.
1: Arrivederci.
0: A che ora si sveglia domani mattina?
1: Ancora alle 4:50.
0: Ah, ma soprattutto non le ho chiesto cosa ha mangiato.
1: Pecorino sulla trippa.
0: Pecorino sulla trippa e poi?
1: Oggi c'è stato mozzarella, prosciutto. Manca il pomodoro per la bella caprese. Molto leggero.
0: Ma la mozzarella non è molto leggera, no? Soprattutto la sera.
1: Santarelli, mi sei pesante.
0: Ma non si preoccupi, non si preoccupi, Scarponi. Sì, tanto ancora tre puntate, poi noi la scarichiamo.
1: Tre puntate.
0: Sì. No, forse quattro e poi la
1: sera. Tutti questi giovedì ancora ci abbiamo da fare.
0: Noi sì, lei non lo so.
2: O va via uno o vanno via gli altri due. Su questo non c'è dubbio.
1: Quindi o vado via io o andate via voi due.
0: Ed è molto più probabile che vada via lei. Arrivederci, Scarponi.
1: Questo non ci sono tutti. Arrivederci a tutti.
0: Buonanotte, Scarponi. Buonanotte.
1: Ma non finiamo la puntata con.
0: Certo, ma prima la saluto.
1: Allora aspetto. No, io
0: no. Io la mando come sigla finale. È la sigla finale di Due in Bianco e Nero by Night.
1: Allora, arrivederci.
0: Arrivederci, Scarponi.
1: Forza Fortitudo.
0: In bocca al lupo per tutto. È stato un piacere. E come tutti i giovedì sera, nel ringraziarvi e salutarvi e darvi appuntamento a domani, come possiamo finire se non con il mancato suicidio di Quintiliano? Buonanotte a tutti.
2: Ha aggiunto anche Milan, perché si parlava di Juve, e quando è alla Juve, ma Milan, Inter. Scusate.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le 4 stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero.

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianco nero.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
0: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista alla NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
1: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
0: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi. Ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati, vista la lunga incubazione del virus. E per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2.500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
1: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire: gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
0: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 8 maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con la proiezione verso la gara del weekend contro il Lecce. Si parla ancora degli strascichi della partita dell'ultimo turno contro il Verona, ma si parla soprattutto di Dusan Vlahovic su tutto Juve, perché Vlahovic va verso una maglia da titolare con il Lecce. Spalletti ci pensa, si legge da un articolo di ieri in tarda serata su tutto Juve, appunto, che riporta quello che scrive Sky Sport. Dusan Vlahovic potrebbe tornare dal primo minuto nella sfida contro il Lecce. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, Luciano Spalletti starebbe valutando seriamente dal primo minuto l'impiego dell'attaccante serbo. Vlahovic sta infatti crescendo di condizione giorno dopo giorno, come dimostrato anche dalla buona prestazione contro l'Hellas Verona, impreziosita dal gol segnato su punizione. L'ultima presenza da titolare del centravanti risale al 29 di novembre contro il Cagliari, partita nella quale aveva accusato l'infortunio che poi lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi. Quella contro Lecce potrebbe anche rappresentare una delle ultime apparizioni in bianconero di Vlahovic. Il contratto dell'attaccante è infatti, come ben sappiamo, in scadenza a giugno, il 30 giugno, e al momento il rinnovo resta non vicino, diciamo. In caso di mancato accordo, la separazione in estate appare sempre più probabile, ma al di là di questo, che è un tema di cui si parla tanto in questi mesi, al di là di questo, appunto, Vlahovic potrebbe partire dal primo minuto nella prossima partita contro il Lecce. Si parla di Vlahovic anche nel primo piano di Massimo Pavan di questa notte su Tutto Juve. Vlahovic, la clessidra parla chiaro, il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. Tra rinnovo, possibile cessione e dubbi sul progetto tecnico, la situazione dell'attaccante serbo resta completamente aperta e rappresenta uno dei nodi principali che il club bianconero dovrà risolvere nei prossimi mesi. La sensazione è che il tempo stia per scadere, il contratto di Vlahovic si avvicina sempre di più alla sua fase decisiva e la Juventus non può più permettersi di rimandare una scelta così importante. Serve chiarezza sul presente, ma soprattutto sul futuro, capire se puntare ancora sul numero 9 serbo oppure aprire definitivamente alla sua cessione. Quella vissuta finora non è stata sicuramente la gestione ideale della situazione. Le trattative per il rinnovo non hanno mai portato a un vero accordo e la distanza tra domanda e offerta è rimasta troppo ampia. Probabilmente le parti avrebbero potuto fare una soluzione diversa già nei mesi scorsi, evitando di arrivare a questo momento di forte incertezza. Le incertezze in attacco fanno male, eppure oggi Vlahovic resta un giocatore fondamentale per la Juventus, anche perché chi avrebbe dovuto rappresentare un'alternativa offensiva credibile non ha garantito il rendimento sperato. I problemi realizzativi vissuti dalla squadra durante la stagione hanno riportato il centravanti serbo al centro del progetto tecnico, almeno nel breve periodo. La Juventus è consapevole di aver bisogno di un attaccante capace di segnare con continuità, elemento mancato troppe volte quest'anno, ed è proprio per questo che società e giocatore dovranno necessariamente confrontarsi per trovare una soluzione condivisa, rinnovo, permanenza o cessione. Nel frattempo però c'è un presente da affrontare e non lascia spazio a distrazioni. Prima di pensare al mercato e al futuro di Vlahovic, la Juventus deve concentrarsi sulla delicatissima sfida contro il Lecce, una partita che potrebbe pesare enormemente nella corsa Champions e che per i bianconeri rappresenta quasi un'ultima chiamata. In un momento così complicato la Juventus ha bisogno dei gol e della leadership del suo numero 9, e anche Dusan Vlahovic sa bene che queste ultime partite potrebbero essere decisive non soltanto per la stagione bianconera, ma anche per il suo futuro. Il suo futuro, che tra l'altro potrebbe essere condizionato anche dalla pista Lewandowski, che è un nome che gira intorno all'ambiente Juve, ma non solo, perché si è parlato anche di Milan nelle ultime settimane. E stando a quanto viene riportato su Tutto Juve, Lewandowski a breve la decisione. Il futuro di Lewandowski entra nelle battute decisive. L'attaccante polacco del Barcellona è pronto a prendere una decisione definitiva sul proprio futuro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta che cambierà il mercato internazionale degli attaccanti. A 37 anni, con 18 gol stagionali all'attivo, Lewandowski continua a essere uno dei centravanti più richiesti del panorama europeo e mondiale. Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza a fine giugno e il club catalano aspetta ancora una risposta definitiva sul possibile rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del bomber polacco potrebbe essere deciso già nei prossimi giorni. Il suo agente sarebbe infatti arrivato a Barcellona per incontrare il giocatore e definire insieme la strategia finale. Dopo il confronto con Lewandowski, Zavi, l'agente, potrebbe parlare direttamente con la dirigenza blaugrana per comunicare la scelta definitiva, accettare l'offerta di rinnovo del Barcellona oppure aprire ufficialmente a una nuova avventura. La Juve tesse la tela, nel frattempo il mercato si muove con grande attenzione attorno al nome del centravanti polacco. In Europa la squadra più interessata sembrerebbe essere la Juventus, pronta a regalarsi un colpo di grande prestigio internazionale per rilanciare il progetto tecnico e tornare protagonista anche in Champions League. I bianconeri cercano un attaccante esperto, carismatico e capace di garantire immediatamente gol e leadership, e il profilo di Lewandowski viene considerato perfetto per guidare il nuovo ciclo juventino. Ma la concorrenza arriva soprattutto dall'Arabia. La Saudi Pro League continua a spingere fortissimo per convincere Lewandowski a trasferirsi nel campionato saudita, dove ritroverebbe altre stelle mondiali come Ronaldo, Benzema e Mané. A confermare l'interesse è stato direttamente il CEO della Lega Saudita, Omar Maghrabi, che ha ribadito la strategia del campionato. Il programma si concentra esclusivamente sull'arrivo di giocatori di elite, un messaggio chiarissimo che conferma come Lewandowski sia uno dei principali obiettivi del mercato saudita per la prossima estate. Oltre all'Arabia, anche la MLS osserva con attenzione la situazione del centravanti del Barcellona, pronto eventualmente a inserirsi nella corsa. E dunque il futuro di Lewandowski resta ancora aperto, con la Juventus che osserva la situazione, ma potrebbe arrivarci arrivare a breve una decisione. La Juve e Vlahovic più lontani, questo si legge su Tutto Juve, la domanda che si pone Tutto Juve. Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbero essere sempre più lontani dopo settimane di contatti e confronti tra il club bianconero e l'entourage del centravanti serbo. La trattativa per il rinnovo continua ad essere bloccata e il rischio di una separazione appare ormai concreto. Le due parti restano distanti soprattutto dal punto di vista economico. La Juventus vorrebbe ridiscutere al ribasso l'attuale ingaggio dell'attaccante dopo una stagione giudicata al di sotto delle aspettative, mentre Vlahovic non sembra disposto ad accettare una riduzione significativa del proprio stipendio. Il centravanti serbo è consapevole che il prossimo contratto potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti della sua carriera e per questo motivo non vuole prendere decisioni affrettate. Una situazione che mette la Juventus in una posizione molto delicata, con il rischio concreto di perdere uno dei suoi attaccanti più importanti, soprattutto senza riuscire a monetizzare una futura cessione. Nel frattempo il mercato inizia a muoversi e torna a circolare, il suo nome torna a circolare tra i grandi club europei. Tra le squadre più attente alla situazione ci sarebbe anche il Barcellona, pronto a valutare un'eventuale occasione di mercato. Il profilo di Vlahovic non rappresentava inizialmente la priorità assoluta del club blaugrana, ma la possibilità di arrivare a condizioni favorevoli potrebbe cambiare completamente gli scenari. Il grande sogno del Barça resta Julian Alvarez, ma l'operazione appare estremamente complicata sia dal punto di vista economico che tecnico, senza dimenticare che gioca in uno dei club rivali del Barça, e quindi anche questo aggrava ulteriormente la situazione. Passiamo alle prime pagine dei giornali, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che riguardo alla Juventus parla di uno Spalletti che pensa a Vlahovic subito, come leggevamo anche prima. Questo è quello di cui si parla sulla Gazzetta riguardo alla Juventus. La prima pagina della Gazzetta, che oggi è dominata dal Giro d'Italia, ma trova spazio anche il calcio, con alcuni titoli che si proiettano

L'accusa è di un incontro a San Siro addirittura. E appena si è sparsa questa voce, subito gli opinionisti vaccari, cioè quelli di parte che mandano in vacca tutto, ma ci mancherebbe altro, non ha detto agli arbitri. E cosa fa? Non ha contro gli arbitri. Eh no, caro mio. Eh no, caro mio, non funziona così. L'ha detto agli arbitri, che sarebbe l'addetto a tenere i rapporti col mondo arbitrale di ogni società di Serie A, chi ce l'ha, deve tenere i rapporti con il mondo arbitrale, capire il regolamento, capire le linee guida, le indicazioni e trasportarle alla sua società. Certo che può incontrare gli arbitri o i vertici arbitrali per parlare dei regolamenti e delle indicazioni. Ma l'accusa non è questa. L'accusa è di frode sportiva perché, secondo l'ipotesi accusatoria, l'addetto agli arbitri dell'Inter, insieme al designatore arbitrale Rocchi, gradiva un arbitro, non gradiva un altro, dilotava la designazione. È leggermente diverso da quello che sento da ieri sera a mezzanotte a questa mattina alle 8. Stasera c'è Toro Sassuolo, dai che si torna a giocare, ma tiene banco la questione allenatore, Tutto Sport titola da Versa, anche un po' da Verso, da Versa avviso a Cairo, se il presidente mi chiamerà gli dirò cosa penso, cioè della serie, sono una lista lunga di... Febbre Derby intanto, già 20.000 biglietti venduti, si riempie lo stadio olimpico di Torino in vista del derby. L'ultima giornata, ma torniamo alla Juve sui allenamenti, più pallone e partitelle. Spalletti cura lo stress della Juve, altra seduta in gruppo di Dujan, nelle gambe a un'ora di autonomia. Allora la domanda è: metterlo subito e toglierlo al 60esimo o metterlo nel secondo tempo come fatto in casa nel pareggio triste contro il Verona? Qui Lecce di Francesco ci crede, Lecce segna e sogna anche in grande. Banda suona la carica. No, Banda suona. Dai, Banda suona, no. Dai, amici di Tutto Suona. Banda suona, no. Non si può vedere Banda suona. Mercato, non solo Alaba o Ake. A come lì piace il centrale greco Koulierakis. Un sinistro che contenda al posto a Kelly, 22 anni del Wolfsburg. Inseguito anche da Ausilio la scorsa estate, torna di moda, ma non c'è il prezzo. Chiné, intanto il procuratore sportivo, aspetta gli atti per decidere se riaprire il fascicolo sportivo, perché il PM di Milano, che mi sembra un po' più sveglio degli altri PM, non glieli ha dati gli atti a Chiné. Ha detto no, non è finita l'inchiesta. Già l'altra volta è archiviato, sulle bussate al VAR. Non è finita l'inchiesta. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Offerto Alaba. Alaba spaziale per tutti. Ale. Eccolo lì. Lascia il Real. A luglio si svincola. Il jolly austriaco che ha quasi 34 anni. Blitz della gente. Lo propone a tutti. Ha già proposte da USA, Arabia e Salisburgo. Ah però. 39 trofei però. Solo 14 gare in questa stagione Alaba. E allora forse bisognerebbe riflettere. Editoriale del Corriere dello Sport Stadio, prima pagina, finalmente è affondiamolo a colpi di click. No, l'inchiesta? No, è il Milan senza pace. Dopo Gerry, perché sai, loro i proprietari li chiamano col soprannome, Gerry, tocca Furlani. Allora 25.000 lettere firmate e sottoscritte dai tifosi del Milan che vogliono Furlani a casa. E questo è il problema di oggi in prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. E poi pago con la Champions, grazie. Napoli, Juve, Milan, Roma senza Pass Champions non si programma e il mercato è al palo, è fermo. Come si fa? Nella pagina della Juve c'è Speedy con Seisao, Cicco da Champions, gli manca solo il gol. Il Liverpool lo guarda, la Juve lo reputa incedibile ma lo valuta a 70 milioni. È incedibile però, se ci date 70 milioni magari è un po' meno incedibile. Fronte Allison, Allison chiede 7 milioni di stipendio per 3 anni, Juve compresa. Domani a Lecce, riecco il centravanti della Juve. Gioca Vlahovic da titolare 160 giorni dopo l'ultima titolarità. Boga e ben 11 gol dalla panchina. Questo è un dato positivo, secondo in questa statistica solo all'Inter. Ma

0: sfogliando Corriere dello Spostaglio, prima o poi ti potresti imbattere in qualcosa che somiglia a un'inchiesta. Vediamo. Malagò, no, prima c'è Malagò. Malagò, lo scontro decisivo. La terza serie vede candidati. Vogliamo l'appoggio della Lega Pro barra Serie C. Avete al jolly dell'accordo. Ma Malagò punta all'80% dei voti. Vabbè, non sarà Gravina con 97%, però dai, l'80% è bulgaro anche quello, visto che oggi il giro parte dalla Bulgaria. Via, via, via tutti, perché c'è la politica. La politica resta in pressing. La politica Malagò non lo vorrebbe. Infatti è per quello che Abodi ogni tanto parla e dice cose. E l'inchiesta? E il PM oggi che convoca... Non c'è niente su quello sport. Sfoglia che ti sfoglia... Un centimetro di riquadrino, un centimetro per un centimetro, inchiesta. Anche Zappi e Tommasi tra i testimoni. Cioè non oggi è il giorno di Schenone, ha detto l'arbitro dell'Inter. Anche Zappi e Tommasi tra i testimoni. Come dire, oh, dai, non scherziamo, non è mica una roba che riguarda la squadra. Sulla stampa niente, il Corriere della Sera pensa di aver dato troppo, quindi oggi niente. Strano, perché per Corriere Gazzetta mi ricordo che nelle inchieste della Juve dopo 5 minuti avevano testimoni, prove, intercettazioni sbattute in prima pagina. Ricordate? E invece qua stranamente il nulla cosmico, Silenziopoli. Sulla Repubblica il riassunto di quello che vi ho fatto io prima, e cioè oggi è il giorno di Schenone, l'ha detto rapporti arbitrali dell'Inter. Schenone in procura, per il PM incontrò Rocchi. Quindi c'è già l'ipotesi accusatoria per il PM, non è punto di domanda, per il PM incontrò Rocchi prima del derby di San Siro. Abbiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. E allora, visto che sono le 9.30 in punto, piccolo stop per noi e tra poco si andrà a voi.
1: Rassegna Stramba.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtico e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cinama, Estrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Alemanne fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche. Domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il gran finale, gara della top class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
0: Attenzione, il compleanno di Barzaglione, Roccia, Andrea Barzagli. Non li hanno ancora fatti gli auguri da Juve? Come mai qualcuno subito, altri più tardi? Teniamo monitorati i social della Juve al momento, a Barzaglione ancora non mi hanno fatto gli auguri a Barzaglione. Fateglieli voi, 281 presenze, 2 gol, 15 titoli. Il giocatore più sottovalutato nei racconti, secondo me, della storia vincente della Juve. Fondamentale in quella BBC. Cioè quello che marcava di fisico gli avversari. Con anticipi alla Cannavaro stile mondiale del 2006. Barzaglione è stato questa roba qua. E invece nei racconti è quello sempre meno nominato. Chissà perché. Fatemi un vostro ricordo e anche fotografia del buon Barzaglione. Ma la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Eccoci qua. Con la capofila tuttojuve.com, l'ammiraglia, uno scambio di mercato accende il mondo Juve, ma non è quello giusto. È il primo piano mercatesco, se ne occupa Massimo Pavan. Come sempre puntuale, qual è lo scambio? È quello che prevede Tönkop Meiners. Il centrocampista olandese è finito al centro del dibattito dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Arrivato con grandi ambizioni e con una valutazione che sfiorava i 55 milioni di euro, Kopp non è mai riuscito a raggiungere quel livello di continuità e leadership che la Juve si aspettava da lui. Capire se con Manes possa ancora diventare uno dei pilastri del futuro, oppure se rappresenti uno di quei giocatori incapaci di fare realmente la differenza in una squadra che vuol tornare a completare ai massimi livelli, è questa la domanda. Kopp resta o si cambia? Uno scambio con la Roma clamoroso con Dica? Voi lo fareste, lo scambio Kopp-Dica? Il blocco nero su bianco o bianco su nero, a seconda di come lo preferite, è il punto del buon schifo, imperdibile anche oggi, già cliccatissimo nella notte. Le bombe della Procura di Milano scuotono Silenziopoli, il caso Chiné e la controversa designazione di Lecce-Juve. Domani ci arbitra Colombo, l'arbitro gradito, tra virgolette, secondo l'inchiesta all'Inter. Il tour Colombo, quello di fallaccio da rosso di Berardi su Bremer con l'open bar che dice striscia, striscia. Quello di Bologna quest'anno, 2 rossi non dati al Bologna, 2 rigori non dati alla Juve, con Seisao tirato su e giù dal campo. No, quello è Mariani, dai Colombo, sta scherzando, ci sei cascato, quello è Mariani, però ce l'abbiamo al VAR. Colombo è quello di Lazio-Juve, col pestone con Seisao e rigore non dato. Unico caso al mondo di Stephen Foot senza rigore dato. Quanti ricordi con questi arbitri in questi anni, che meraviglia. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com, che come sempre vi riassume quella che è la vostra giornata, è: il PM di Milano convoca l'addetto dei rapporti arbitrali dell'IT. Gli opinionisti di partito convocano gli altri. Sì, perché si sono scatenati nella notte gli pugnostoni nerazzurri a dire che oggi Schenone verrà ascoltato dal procuratore, ma domani gli altri. Cioè, li hanno convocati loro. Il PM non li ha convocati. Oh, poi magari domani li convoca. Però il PM non li ha convocati, gli altri. Però gli opinionisti di partito praticamente lo stanno spingendo a convocarli. Che bel mondo che è quello nerazzurro. Chiudiamo tutto juve.com. Apriamo bianconeranews.it. In questo momento la foto centrale è analisi tattica, di Juventus Verona qualche giorno dopo. Il limite strutturale che blocca la manovra bianconera. Se volete saperne di più andate su bianconeranews.it, che c'è tutta l'analisi del pareggio tra Juventus e Verona, mentre il box è giallo su nero, vuol dire editoriale, vuol dire quintiliano, vuol dire tu chiamala se vuoi rivoluzione Juve per lo scudetto, serve una svolta, quindi oggi ci siamo svegliati con desiderio di rivoluzione. La Juve lavora per la prossima stagione, l'obiettivo è di tornare a lottare per lo scudetto, ma bisogna acquistare diversi giocatori e di livello, siamo a posto. Non lo so oggi se farlo. Oggi non so se farlo, caro il mio Iva. Non lo so.
4: Ma c'è sempre qualcosa di interessante per te.
0: Ma qualcosa c'è sempre. Vediamo. Calcio e finanza. Ah, inchiesta arbitri. Il PM sentirà anche l'ex presidente Aia Zappi, l'attuale designatore Tommasi. No, la notizia del giorno è che Vaschenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, no, che sentirà anche. Calcio e finanza, mi stai cadendo anche tu, stai subendo il fascino dell'orda degli opinionisti nerazzurri. Da Arthur Abenasser, da Luca Pavardi, i ritorni dei prestiti pesano per 170 milioni sui conti delle big. Quanto mi costa a me, Arthur? Scusa, non siamo alla fine del contratto. Fammi vedere un po', fammi controllare. Oh, ma che bello schemino qua. Lucan, Gonge, Lang, Lidström, Marianucci, Rafa Marin, Cajuste, Folo, Runso, Kedira, Asa, Zerbin. E poi Douglas Luiz, ecco la Juve. Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Arthur, João Mario, Rugani. Ammortamento di Arthur 6 milioni e mezzo. Stipendio di loro 3 milioni e 2. Costo totale 9 milioni e 8. Douglas Luiz ha in ammortamento 8,6, stipendio lordo 9,2, costo totale 17,8, Nico Gonzalez 11, João Mario 5, Rugani ancora 3,4, totale 49 milioni lordo di costi totali. Ammortamenti 25, stipendi lordi 24. Va bene, dobbiamo sistemare questi giocatori qua. Il Milan c'ha 30 milioni di euro, noi 50, Inter e Roma sotto i 20. Quella casellina lì quest'estate dobbiamo metterla a posto definitivamente, perché sennò ci appesantisce un po' il bilanciucolo. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta fino a prova contraria. Luigi da Manchester si sveglia all'improvviso in una giornata buia in quel di Manchester e dice: sai cosa fanno i tifosi dell'Inter per avere notizie sull'inchiesta? Guardano il canale di Mirko Nicolina. Enrico Bianconerissimo sostiene che il non parlare apertamente di questa inchiesta arbitri può essere un sequel del silenzio dei presunti innocenti. Comunque alla fine tutto questo è pur sempre un horror. Errore! Piero, anche quest'anno si lotta per il quarto posto e ci si interroga sulle cause dell'ennesimo fallimento. Cambiano gli allenatori, cambia la società, ma non i giocatori. A volte ci si affeziona ad alcuni giocatori ipervalutando il loro valore. Troppi giocatori non sono da Juve. Il fatto che in nazionale a volte gioca un solo Juventino ne è la testimonianza. Il giocatore scarso facilmente si può individuare e mandare via. Ma il giocatore discontinuo è un problema. Per costoro il problema della fuoriuscita si rimanda nella speranza che il soggetto possa migliorare e acquisire esperienza. Nel frattempo la società che fa? Mentre l'Inter punta a ventenni già fermati, Palessa, Pazze, Conè, noi perdiamo tempo dietro gente da focolare. Io venderei tutti gli pseudo giocatori, punterei tutte le risorse su Pazze e Palestra. Forse solo Alisson e Silva potrebbero essere utili se decidono in fretta. Alisson e Silva però sono dei vecchietti, non sono dei giovanotti. Vedi che per vincere ti devi prendere i vecchietti, perché noi non ce li abbiamo i vecchietti vincenti. Loro purtroppo i vecchietti vincenti, spendendo un sacco di soldi, mai rientrati, tant'è che ancora un bond di 400 milioni ce l'hanno, l'hanno fatta la spesa anni fa. Caro mio. Marco da Modena scrive: l'inchiesta sulle curve Inter e Milan della magistratura ordinaria è ancora in corso? Sì. Marco si pone delle domande giuste, dice no, perché non vedo che nessuno racconta niente. Sì. Luigi, il Venezia si sta anche costruendo un piccolo stadio di proprietà che sarà pronto nel 2027. Questo almeno è positivo per il movimento. Sì, ma anche perché lo stadio di Venezia, ancora con i tubolari degli anni 50, non si può più vedere. Davide da Pieve Ligure dice: perché per opinione della stampa la Lazio deve regalare punti e coppe a Inter e Roma e invece devono essere assatanati Fiorentina e Toro contro di noi? Così, è una domanda curiosa ma legittima che si pone Davide. Dice: perché quando si analizzano le ultime tre giornate scrivono che Lazio gli vengono regalati punti e invece quelli contro la Juve dovrebbero essere assatanate? Perché? Per il racconto mediatico di tutti questi anni, caro mio. La Juve si odia, le altre si aiutano. Alessandro da Roma scrive: pensare che ci sono tifosi della Juve che vorrebbero quel simpaticone di Mancini sulla panchina della Juve. Memoria corta, troppo corta, che vergogna però. Ma io le cose me le ricordo apposta, cosa sono qua a fare. 2006, Mancini accusa la Juve, si vergognino. Oggi l'Inter deve avere due scudetti in più. Non male che la piccola tifosa della Juve. Secondo alcuni giornali, scrive un nostro amico da casa che è Luca da Genova, quindi poca attendibilità e serietà, l'Inter per rimanere competitiva potrebbe prendere Muaremo, Vicinico Paz, Palestra, Vicario ed altri giovani di qualità. Allora mi faccio due domande. Uno, perché lo permettiamo senza combattere e mettergli i bastoni fra le ruote? Due, questi spendono cifre folli per il football italiano, ma il pareggio di bilancio tanto sbandierato della proprietà che fine ha fatto? Ho scritto: speriamo che la nostra stella Yildiz convinca il suo amico a non andare a giocare per gli abusivi. Max da Roma scrive: dunque, facciamo un riepilogo, così siamo tutti d'accordo. Allora, secondo la Gazza, quando si tratta di Inter, loro non sapevano nulla delle infiltrazioni mafiose in Cuba. Non sapevano nulla delle azioni fantasma, 30% 31, di Rock, Lion Rock. Non ne sanno nulla dell'eventuale frode sportiva con arbitri e sgraditi e ora non sanno nulla che uno dei loro dipendenti si riuniva in segreto a Meazza con il designatore degli arbitri. Veramente incredibile come questo giornale non voglia far uscire nessuna notizia. Mamma mia, ma se c'era la Juve cosa avrebbero scritto ogni minuto? Massimiliano, cosa avrebbero scritto? Te la sto facendo io anche grazie a Marco da Crema ogni giorno, la rassegna stramba di 20 anni fa. E 20 anni fa non ce l'avevo la rassegna stramba, quindi la faccio oggi a posteriori. Andrea Chivasso Torino dice: sarà combinazione, ma in tua presenza nessun cenno sull'inchiesta. Invece ieri sera che tu eri assente in televisione è stato il primo argomento con oltre un'ora di discussione. Andrea, i miei occhi sulla TV. Veramente? Ieri che non c'ero io l'hanno parlato? Che strano. E secondo te come mai? Quando io non ci sono, gli altri si piegano. Quando ci sono io, parlano di altro perché è meglio. Piero da Palermo dice: si salveranno, Ignazio farà di tutto per insabbiare, bisogna portare le indagini fuori da Milano. E forse, ma dico forse, allora non si salvano. Poi abbiamo anche messaggi interni della chat, vediamo, Iv mi manda i messaggi. Casualmente al TG parlavano del caso Fagioli ieri. Parlavano del caso Fagioli. Perché è solo il caso Fagioli, cioè Tonali non c'è più, gli altri non ci sono, solo Fagioli.
4: Sì, ma no, hanno evidenziato più Fagioli. Poi c'era più la Fagioli, che Tonali.
0: Anche adesso che gioca la Fiorentina, vedi com'è a volte. Che strano. Giuseppe D'Amato va, dice: non avendo nessun ottimismo per la qualificazione alla prossima Champions League, questa è una squadra formata da pippe, senza dignità. Mamma mia, Giose. Sentiamo un vocale da casa, dai.
5: Claudio, buongiorno, scusa, ma una domanda. Ma sul giornale con l'Urzuino, il signor Genegnocchi, ma siamo sicuri? Cioè, la domanda è, ma lui paga lo spazio?
0: Ragazzi, dai, poi penso, devo perché,
5: cioè, non penso che... ho stato a vedere anche su Facebook, c'ha 70.000 follower, su YouTube delle visualizzazioni di quella, insomma, di questi affari che lui scrive, che 150 visualizzazioni, cioè, non 1.000, 150, 280, affari così. Nulla praticamente, 70.000 follower c'era di più il prete della parrocchia del vado io. Ma dico, ma secondo me non siamo sicuri che gli danno qualcosa o è lui che paga lo spazio?
0: va bene, però ragazzi, ragazzi, ve lo dico sempre, occhio alle parole, fatemi una cortesia perché poi io mi dissocio, eh? Occhio alle parole, agli aggettivi da usare, dai, per cortesia, su. Si può essere ironici e non... Ci siamo capiti, non mettiamoci al loro livello. Lucania Cilento, Gianni. Gianni da Valle Lucania Cilento. Se fosse uscita un'intercettazione della Juve su questa storia, il delitto di Garlasco sarebbe stato considerato come una puntata di Ballando con le Stelle con Zazzaroni nella giuria, dice lui che fa il parallelo. Domenico D'Amotto la dice: ieri sera in TV ho visto il salotto dove alcune sere abbiamo l'onore di avere la tua presenza, ma non c'eri. C'era in collegamento l'avvocato a Feltra, dichiarandosi, prima che Tramontana gli facesse una domanda, che era un grande fan del grande Elio Corno, due giornalisti che per me sono gli unici che hanno professionalità e competenza nonostante siano nerazzurri. In conclusione hanno pure gli avvocati a favore. Ovviamente si scherza, dice. No, no, Feltra è un tifoso dell'Inter, cioè non è mica una novità. Sentiamo un vocale da casa.
6: Claudio, buongiorno.
0: Ciao caro. Sentiamo un altro.
7: Buongiorno Giuliani, ciao carissimo. Senti, guarda, io sì, della storia d'Arbitropoli, tutti quei casini lì che ha fatto l'Inter, o che farà, non so cosa succederà. Però in questo momento devo essere sincero. Occupiamoci di noi stessi. Vediamo di andare in Champions, vincere le tre partite che dobbiamo vincere.
0: Certo.
7: E andiamo a vedere, perché c'è di mezzo, come ho sentito, 80 milioni di euro fra i 50 dell'UEFA più gli incassi e tutto il resto e pubblicità, sono 80 milioni di euro. Penso che questo sia più importante. Fino alla fine, certo. Forza Juventus, dai Giuliani, che dobbiamo farcela.
0: Forza,
7: e poi
0: Juve,
7: penseremo anche,
0: anche
7: a cosa combinano gli altri. Intanto pensiamo a noi.
0: Assolutamente no. No, non funziona così. Non funziona così la rassegna stampa. La rassegna stampa porta a vostra conoscenza i fatti del giorno, tutti. Quindi parla della Juve, parla del mercato della Juve, parla del fatto che noi dobbiamo qualificarci in Champions League e parla dell'inchiesta di cui gli altri non vogliono parlare. Molto semplice. Così come ne parlavamo quando c'era dentro la Juve, ne parliamo anche quando non c'è dentro la Juve. Anzi, a maggior ragione, visto che non ne parlano gli altri. Se no poi dopo è inutile che vi lamentiate. Gian da Pisa dice: sarebbe interessante intervistare i vari direttori delle testate sportive per capire se sono giornalisti professionisti. Certo. Comunque credo che non succederà nulla e non dobbiamo pensare a combattere sul campo, soprattutto fuori campo, è l'unico modo per risorgere. No, no, ma ieri ho fatto una bella puntata anche YouTube con il nostro Camillo, in cui gli ho spiegato in sostanza che alla fine, purtroppo o per fortuna, dipende, a noi tocca fare nuovamente una grande squadra e vincere sul campo, perché non abbiamo altre alternative. Perché già quando vinciamo sul campo loro ci massacrano, figurati quando vincono loro. Alessandro da Castelli Romani dice: ieri ho visto una bella tabella, no? In cui hanno detto, perché l'Inter ha vinto 3 scudetti in 6 anni, ragazzi, oh, caspita, e neanche uno consecutivo all'altro, con l'inframmezzo del Napoli o del Milan. Però, e allora ho pensato, ma tu pensa, la Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi e quando vincevamo 9 scudetti consecutivi hanno fatto di tutto per affossarci. Vedi a volte le differenze. Alessandro dei Castelli Romani dice: ma vi rendete conto se poco poco l'Inter fosse coinvolta in qualcosa di serio, che fine farebbe? Cioè, noi siamo riusciti, nonostante tutto quello che hanno provato a fare, a distruggerci, a rialzare la testa. L'Inter con i debiti e con tutto quello che gli pioverebbe addosso non si rialzerebbero più. Sarebbe una città fantasma, dice lui. Roberto da Brescia fa gli auguri a Barzagli. Oh, finalmente, ragazzi, dai. Mi ricordo che dopo il gol del pareggio di Morata a Madrid è entrato Barzagli ed ho detto: ecco, ora non segnano più e passiamo noi. E così fu, infatti. Andrea scrive: chissà come mai quando vince quella squadra ci sta sempre dietro qualcosa di poco chiaro. Simone da Cesena, anche oggi della nota vicenda inchiesta, desaparecito. Sempre garantisti, mi raccomando. Spesso do un'occhiata alle trasmissioni a tema calcistico e noto con estremo stupore che quando sono invitati certi giornalisti di parte non si entra nel merito dell'inchiesta, ma si parla di tutt'altro. Certo che mi diverte ascoltare le loro giustificazioni arrampicate sugli specchi per difendere il clan dello azzurro. Ieri sera il Bazza era incredulo a sentire certe cose. Dice Simone da Cesena. Luke scrive: signori della Gazzetta e del Corriere dello Sport sono parziali. Sono anche un po' senza vergogna, con le loro omissioni e silenzi, con un comportamento poco serio. Avviliscono una nobile professione, contribuendo così alla crisi dei giornali, ma contenti loro gli editori, genegnocchi, da ex comico ormai, brutta fine, brutta fine. Sentiamo vocale da casa.
8: Caro Claudio, buongiorno, sono Rosario da Frattomaggiore. Io a Spalletti porrei questa domanda: come si spiega questi cali di tensione di cui è a volte affetta la Juve, vidisi l'ultima partita col Verona?
0: I cali di tensione, partiamo con le domande a Spallettone. Allora sentiamo un altro vocale.
9: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotte. Come dice il buon Mirko Nicolino, questa inchiesta può prendere solo un nome: Silenziopoli.
0: Ma gliel'ho detto io, amico Nicolino. Dai, voglio i diritti d'autore, amico. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Pasquale. Allora, una domanda da fare a Spalletta è questa qua: se è malaugurata mentre la Juve non va in genio,
0: sì.
10: Lui si sentirebbe uno dei primi responsabili? Perché non è che è stata ieri Spalletti, Spalletti è stata a novembre, quindi vuol dire che ci ha messo del suo. E invece la domanda che faccio a te, nonostante ciò c'è stato il rinnovo di Spalletti, ma se la Juve sembra malaugoratamente non va in Champions, siamo sicuri che la società continuerà con Spalletti? Tu mi dirai, ma come, quella l'hanno rinnovata? E io ho dubbio, perché non è che sta da ieri Spalletti, vuol dire che anche lui ha dei problemi. Cosa ne pensi? Mi rispondi, grazie.
0: Sì, la risposta è sì. Se anche non andiamo in Champions, la Juve continua con Spalletti. Sentiamo un altro vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, sono Giuseppe. Stamattina leggevo, io spero proprio che la Juve non prenda Alisson. Leggevo che negli anni scorsi ha avuto un sacco di infortuni, è stato fuori molte partite. Cioè, per prendere uno che ha questi problemi già lì, che andiamo a buttare soldi, insomma? Io spero proprio che la Juve ci pensino, che la società stia attenta a questo problema, insomma. Perché ho visto che nel 25 è stato assente abbastanza, nel 24 altrettanto, cioè... mi sembra assurdo, per prendere quello che abbiamo, poca roba. Ciao, buona giornata, alla fine, forza Juve, e speriamo bene. Se tre partite, porca miseria. Ciao.
0: E va bene, se anche qualche problema fisico, un super portiere, Alisson viene, quando non gioca per infortunio c'è Di Gregorio, no, che fa il secondo, che oggi sarebbe il primo, quindi. O no? Io lo prendo, io Alisson, mi sono già espresso, io Alisson lo prendo al volo. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Buongiorno Claudione, sono Paolo. Forza Juve sempre. E una mia considerazione, che penso che non sia solo mia, ma di tanti, noi tifosi bianconeri. Se per caso, cosa che io non credo, perché tanto come sempre insabbieranno tutto, oramai ci siamo abituati, venissero condannati, cartonati, sarebbe una doppia soddisfazione: la prima per la condanna, e la seconda perché siccome loro si sentono sempre intoccabili, sarebbe un doppio colpo sul naso, e sarebbe proprio come vincere uno scudetto, quasi come un 5 maggio. Buona giornata Claudio.
0: Buona giornata anche a te. Quasi come il 5 maggio, no, perché il 5 maggio ha vinto sul campo, e questo sarebbe fuori campo, un po' come nel baseball. No, Raffaele, ho capito che tu il colore, a proposito di colore rosa, lo so, però poi mi fanno il sedere così a me, a proposito di colore rosa, e quindi io devo sempre specificare, Raffaele, ho capito, io sono d'accordo con te, però ci sono i ruoli. Vincenzo da Castellammare di Stabia, che è la patria degli Abbagnale, giusto? Castellammare di Stabia. E anche di Quagliarella, non è mica di Castellammare. L'inchiesta finirà con nulla di fatto. Inter troppo protetta a livello politico sia in Italia che in Europa, per non parlare dei vari PM di Milano. Vabbè, ma di che stiamo a parlare? Bob da Como! Ieri sera in coda al TG1 hanno detto di Tonali, condannato a 75.000 euro. Mentre Mesi 1 con condizionale per Fagioli. Ma sbaglio? Non penso. Tonali scommetteva anche sul Brescia prima e Milan poi, mentre era tesserato. Bob da Como. No, non sbagli. Non sbagli, Fagioli sulle prese da Juve non ha mai scommesso, Tonali sulla sua squadra sì, non sbagli. Attenzione, Paolo Doformi fa praticamente un editoriale, allora lo leggiamo dopo, prima un vocale da casa.
13: Ciao, buongiorno, Daniele da Roma. Ma a ciao, me Dani. Questa cosa mi fa sorridere, l'inchiesta sugli arbitri, perché tirano fuori i nomi così dei prescritti, che quello parlava con quello, quell'altro, sotto, gradito, non gradito, però nessuno è indagato. Adesso hanno tirato fuori anche la Juve, hanno messo in mezzo la Juve, il Parma, la Lazio.
0: Che mi sono messo?
13: Ma io, secondo me, questa è bella, è una butabba, ma proprio di quelle che finirà in una bolla di sapone, perché verrà tutto insabbiato dai poteri forti, da gente che è nello Stato, perché la Peschittese è una squadra dello Stato, e tutti i tifosi dello Stato, e vedrete che finirà così a tarallucce e via. Io non ho veramente... Non oso immaginare una cosa diversa.
0: Ciao anche a te. Ma stai girando a destra o a sinistra? Perché è fondamentale quando metti la freccia. Attenzione, non ci sono indagati per ora. Tutte le domande che sono fatte subito all'inizio, ma concorso con chi? Non ci sono indagati? No, per ora l'inchiesta non è finita. Non ci sono indagati per ora. Vediamo quando chiude l'inchiesta. Quando la chiude il PM, vediamo se avrà indagato qualcuno che ad oggi non è indagato.
4: Claudio? Daniele da Roma non girava né a destra né a sinistra, era in mezzo con quattro frecce.
0: Era fermo con le quattro frecce. Bravo. Anche perché a Roma come fai a muoversi? Sei sempre fermo con le frecce. Il problema di Roma è il traffico, oltre che le buche, naturalmente. E allora Paolo da Formia ci saluta in questo momento così: ho letto che il PM dell'inchiesta è tifoso del Napoli. Questo non lo so io. È straordinario che non odi la Juventus, almeno per ora. Io Coplo mando a Roma, ma oltre a Ndicka prenderei comunque anche Pellegrini, che per me nella panchina della Juve ci starebbe bene. A Cambiaso, dopo le prestazioni in campo e le parole del dopo partita, metterei un bel cravattino su una camicia bianca ed un completo con giacca. Gli metterei una 24 ore in mano e gli direi vai a fare l'impiegato. Vabbè, meno male, meglio che dire vai a fare qualcos'altro. Basta col tiramolla con Vlahovic, per favore. Dimostriamo di essere Juve anche in questo. La Roma per troppa sicurezza, sono sicuro, tra Parma e Verona scivola sulla buccia di banana. Noi superiamo il Milan. Gene Gnocchi, voglio poi vedere con cosa te la fa sta risata. Paolo da Formia ha fatto il suo editoriale, noi l'abbiamo gradito e l'abbiamo letto volentieri. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
14: Radio Bianconera.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
16: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
17: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
16: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. E questo è il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
17: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
16: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio.
17: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Non dimenticare Marotta, dirigente della Juve, la nostra terza stella, disse Inter, la cosa più grave di Calciopoli è il trattamento iniquo tra noi e loro. Intanto vi butto lì delle perle, attenzione. È il compleanno di Andrea Bazzaglia e finalmente Juventus Creator là dopo le 10 si sveglia e gli fa gli auguri. Auguri alla nostra roccia Andrea Bazzaglia. Mentre la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, tramite Alessio da Bollate scrive... Io mi ponevo solo una domanda, ma tutti questi tifosi juventini che si preoccupano così tanto dei bilanci, ma sono tutti commercialisti, ma gli viene in tasca qualcosa, no? Poi basta dire parliamo di campo, no, parliamo delle malefatte che stanno venendo fuori, dobbiamo parlare e scrivere il più possibile in qualsiasi posto dove si possa fare, solo il fatto che stiamo sporcando è un po' i cartonati, già quello che mi rende felice, un po' che li stia sporcando, un pochetto. Enzo da Roma scrive: secondo me non è che non escano i pizzini dalla procura, ma sono i giornali che non le chiedono, dice lui, che si è fatto una sua opinione. Mentre su Barzagli, auguri di serenità perché la felicità è effimera. Ma il suo acquisto è stato solo fortuna o consapevolezza? I ricordi ancora da vivere, scrive Davide da Pieve Ligure. Sono un po' contorto in questo tuo pensiero, Davide, se posso. Massimo da Zurigo sta andando un po' in confusione, allora fa giustamente una domanda. Ma il PM che ha indagato Rocchi per presunte combino altro non è prescritto, altrimenti avrebbe archiviato come ha provato a far Chinè. Quindi penso che se non è della prescrittese il PM, c'è la possibilità che questa volta il vaso di Pandora venga scoperchiato, o sbaglio? No, non sbagli, non sbagli. Il PM sta cercando di scoperchiare il vaso, vediamo se ci riesce. Giuseppe da Reggio Calabria dice: spero che la maggior parte degli juventini veri abbiano la stessa mia fiducia per la qualificazione Champions. Domani si vince, poi battiamo i viola e col toro ci regoliamo di conseguenza, quindi 9 points, dice lui. Bisogna fargli fare la tabella a Camillo, così gli roviniamo la giornata. Sentiamo un vocale da casa.
18: Buongiorno Claudione, Pier da Macerata. Allora, guarda, premettendo che sono schifato da tutto quello che sta facendo l'Inter negli ultimi 7-8 anni, da tutto questo sistema pro-Inter, non capisco perché tutto questo potere. Allo stesso tempo sono anche, perdonatemi, stufo di rivangare sul passato tutte queste cose che tu da 20 anni stai facendo ammirevolmente. Stufo nel senso che tanto non ci fa altro che male, anche se testimoniamo la pura verità, perché abbiamo detto tante volte, non è Claudio, Giuliani, io o altri che dobbiamo far presente queste cose, quando non c'è mai stata la proprietà della Juve a fare queste cose. Anzi, ricordiamoci alla prima udienza del processo sportivo del 2006, quando mandammo il principe del foro, di cui non ricordo il nome, e la frase che disse: sentite, ascoltate le intercettazioni e viste le carte, accettiamo la Serie B con penalizzazione. Tutto questo
0: no, non disse così. Aspetta, fermati, perché sennò andiamo sempre in confusione, anche noi facciamo passare i messaggi sbagliati. No, allora intanto noi facciamo il nostro dovere e poi se un giorno la società si segue meglio, ma noi intanto facciamo il nostro. Zaccone non disse così. Zaccone disse: visto le carte che ci avete messo a disposizione, se il Milan lo mandate in B, noi andiamo in B col Milan con dei punti di penalità, visto quello che ci avete prospettato, che tradotto è: siccome non ci avete dato telefonate degli altri ma solo nostre e del Milan, se per il Milan c'è la Serie B, voi a noi ce ne attribuite di più, allora Serie B anche noi con qualche punto. Questo disse Zaccone, non disse noi andiamo in B con la penalità, dice se ci va il Milan, premessa, il Milan non ci andò. Ragazzi, iniziamo a fare male informazione tra di noi, non va bene però, eh? Fate i bravi, state attenti, sennò è inutile che parlo da 20 anni. Sentiamo un altro vocale.
19: Ciao Claudio, Dani 88. Allora, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone come sempre. E quindi noi dobbiamo fare la squadra per distruggerli in campo come sempre. Quello i grandi scudetti che sono i nostri e niente, e quindi forza Juve fino alla fine.
0: Fino alla fine, che te, Mirko Vucinic, che oggi incredibile, ma è vero, fa il dirigente. Mirko fa il dirigente nel suo paese, è incredibile. Cioè, se tu mi avessi detto cosa farà in futuro Vucinic, dirigente non te l'avrei mai detto. E invece, perché è CT del Montenegro, quindi è un dirigente. L'allenatore della nazionale è un dirigente del suo paese. Attenzione, ragazzi, che è un ruolo importantissimo. Che momento sta vivendo? Grande orgoglio, dice Vucinic, che è intervistato da Tutto Sport. Caro il mio Iv, allenare la nazionale era un sogno. Amo il Montenegro, è nel mio sangue. Adesso abbiamo la Nations League davanti e vogliamo farci trovare pronti. Non partiamo favoriti, ma possiamo dire la nostra. Vediamo se c'è qualche montenegrino, anche uno, che gioca a disposizione della Juve in questo momento. Domani c'è Lecce Juve e allora Tutto Sport va a intervistare il buon Vucinic, caro il mio Ivda Roche. Partita difficilissima, eccolo qua, me lo vai a prendere dall'online, però io ti avevo mandato il cartaceo, mi sei stato disattento stamattina. Cos'hai da dire a tua discolpa? non è questo. Questo è il titolo di prima pagina. C'è una mail con...
4: è l'unico
0: c'è una mail. C'è una mail con Vucinic e Di Livio. Guarda bene, guarda bene. Poi dopo ne riparliamo. Partita difficilissima per il Lecce, dice Vucinic. Battere la Juve non è mai semplice. I giallorossi dovranno dare il 100%, forse anche di più. E non è detto che basti, perché la Juve è una squadra fortissima e sta lottando per la Champions. Verranno a Lecce per prendersi i punti. Nel calcio il pronostico non è mai chiuso, dice Vucinic. Il Lecce ha dimostrato di avere carattere, ma contro certe squadre devi essere perfetto. E poi il ricordo di Vucinic e di quei fantastici anni bianconeri da trionfo. Con quei colori addosso ho vinto il primo scudetto. Se ci penso sono trascorsi diversi anni, una gioia, una soddisfazione che mi porterò dietro per sempre. Tutto il mondo Juve attendeva da un po' di tempo quel tricolore e quando è arrivato in quella storica serata di Trieste ce lo siamo goduti tutti insieme fino alla fine. Ecco dove dobbiamo tornare noi, caro il mio pueblo. A quella serata di Trieste, a quei 500.000 in piazza Torino, a quel festeggiamento indescrivibile e irripetibile a distanza di anni, che poi è scemato via via col passare degli anni, perché diventavano degli scudettini. E invece erano tutti scudettoni. Dopo il secondo scudetto consecutivo, nel gennaio 2014, avevo già svuotato l'armadietto a Vinovo, dice Vucinic, avevo salutato i compagni, quando un'insurrezione popolare del tifo nerazzurro indusse il patrono dei milanesi, Toir, a tornare sui suoi passi. Non se ne fece più nulla dello scambio con Guarini. Ricordo che mancava solo la firma, ma alla fine sono felice per come è andata. Restai a Torino fino a fine stagione, giusto in tempo per conquistare il terzo scudetto consecutivo. Sentiamo cosa pensa Mirko Vucinic della Juve di oggi. È una grande squadra costruita per vincere. Anche quando non segna tanto resta pericolosa, ha qualità, esperienza e mentalità. Non hai proprio le idee chiare dal Montenegro, secondo me, io te lo dico. Nei momenti decisivi difficilmente sbaglia. Insomma, battere la Juve non è semplice. I bianconeri stanno lottando per andare in Champions, la Juve farà di tutto per conquistare punti nel Salento. Come ho detto, sarà una partita combattuta da entrambe le parti, perché la classifica parla chiaro. Ai giallorossi occorrono punti salvezza, ai bianconeri punti Champions. La tensione sarà alta. Spalletti lo conosce tutto il mondo, è un fenomeno, dice Vucinic. Ha preso la squadra in un momento complicato, ha fatto subito punti, giocando anche un bel calcio. Non è solo un vincente, è uno che dà identità. Non lo so, io non sono proprio d'accordo su tutte le cose che ha detto il buon Vucinic dal Montenegro, però non essendo più qui forse non ha una visione correttissima della Juve attuale, credo, soprattutto sul fatto della mentalità, perché soprattutto in questi giorni che siamo reduci dal pareggio interno contro il Verona, discorso mentalità è un po' fluido, diciamo così, è un po' fluido, dai. Sulla chat di RBN Radio Bianconera Luca dice, allora, adesso alcuni tifosi discutono addirittura Spalletti, forse dopo 5 allenatori dobbiamo discutere qualche giocatore o no? Con alcuni giocatori puoi mettere anche Dio in panchina, ma non cambierebbe nulla. Meditate su questa cosa, dice Luca da Genova. A proposito di arbitri, scrive Pino, più o meno graditi. Non è strano che prima di Inter-Juve su Mediaset, ad esempio, Cesari dava per scontato che l'arbitro fosse Doveri in quanto il migliore in circolazione e poi viene mandato la penna? Che ha sbagliato tutto il possibile ai danni della Juve, tra l'altro, dice Pino. Pino si fa sta domanda. Dice, boh, non è strano. Adesso che mi ci fai pensare, a volte a pensare male. Dave scrive, indagati non ci sono, non ci saranno, non devono esserci. Il concetto riassunto in poche parole, mi sa. Secondo me ci saranno, perché l'accusa del PM è frode sportiva in concorso con, e quindi il concorso con deve essere per forza indagato, che altrimenti. Leonardo da Roma, per sperare in una condanna, va intanto sollevato Chiné e poi dopo ne riparliamo. Attenzione, Alessio da Bollate, gli è giunta la notizia che che a Milano sono un po' preoccupati, gli è giunta da Alessio da Bollate, state all'occhio, sentiamo un vocale da casa.
20: Ciao Claudio, Danilo. Allora, ieri ti ho sentito alla live da Camillo e nonostante il solito tuo spirito battagliero e la tua voglia di giustizia, alla domanda secondo te come andrà a finire ti ho visto un po' sfiduciato, cioè nel senso che tu ti aspetti che finirà tutto in una bolla di sapone, ma è come dire, un sentore, hai avuto qualche informazione in merito? Perché ti ho visto troppo giù da quel punto di vista. Ciao, buona giornata. No,
0: ciao, sono stato realista. Ho detto, secondo me, visto che in procura di Milano mi dicono il capo procuratore non abbia gradito questa inchiesta, il PM Ascione troverà molto lungo in questa inchiesta. Se sarà così bravo, anzi bravissimo, a dimostrare il suo teorema accusatorio, e allora forse ci potrebbero essere anche delle punizioni importanti. Ma secondo me è una cosa molto difficile. Quindi sono realista, ad oggi la reputo una cosa molto difficile. Mauro Piacentino a Casal Pusterlengo, ciao anche a lui, che scrive: visto che è la nonna di Castellarquato, dedico una canzone alla Juve, tal di che piacentente, sempre buriband, accanto un tenco un tra a su un innamorà. La metto così perché non ho fiducia nell'affondamento della prescrittese. Ciao anche a Fabio che scrive da Lecco, ed è il suo compleanno, ma no, Yves, messaggio delle 10.14, Fabio, il suo compleanno, vuole essere compleannato in diretta. E noi chi siamo per dirgli di no? Andiamo subito a contattare Fabio. Intanto Enzo, buongiorno anche a te da Roma, dice, secondo me non è che non escano pizzini dalla procura, sono i giornali che non li chiedono. No, non funziona così, non funziona così, non glieli dà. Non glieli dà a sto giro, non glieli dà, non glieli dà, il procuratore non glieli dà, vuol far l'inchiesta seria già, ed il pizzino non lo dà, non glieli dà. Infatti sono tutti arrabbiati. Sono tutti arrabbiati perché sta cercando di difendere a prescindere senza avere in mano niente, non sanno come muoversi, capito? Infatti, Silenziopoli. Ecco perché. Intanto il buon Di Livio si è fatto la sua seratina, perché sapete che giovedì c'è sempre la seratina di quelli della Champions del 96, in quel di Torino con Tutto Sport, e ha detto, Bernardo Silva me lo vado a prendere io pure a piedi, hanno tolto due scudetti più forti del mondo. Ho visto Del Piero bambino ed è cresciuto accanto a me, che spettacolo vederlo. Vialli, il leader unico, mi cazziava per la mia finta, non me la faceva passare. Credo nella nuova Juve di Spalletti, dice Di Livio, ma servirebbero dei giocatori di spessore calcistico e caratteriale. E poi ci hanno fregato le finali del 97 e del 98. Un rigore su Vieri, quel gol di Mijatovic. Oh, meno male che uno dopo 30 anni dice le cose che dico io da sempre. Meno male, meno una. Perché non un paio di finaline ce le hanno. O no? Beh sì. Però. Luca da Cuneo presente anche lui. Allora, intanto per rispondere alla domanda, il ricordo più bello di Vucini, c'è il gran gol che fece a Firenze al primo scudetto di Conte. Quello più divertente è quando si è tolti i pantaloncini dopo il rigore dopo il rigore contro il Pescara. Detto questo, come al solito, non c'è traccia di st'inchiesta. Per domani io sono per Vlahovic titolare e poi due domandine rapide. Sensazioni per questo finale di stagione? Ti aspetti qualcosa da Elka per il discorso societario? No, non mi aspetto niente da Elka. Sensazioni per questo finale di stagione? 3 vittorie! Oh, io mi aspetto 3 vittorie. Intanto sto guardando notizie dalla procura, ancora non esce niente. E allora sentiamo un vocale da là. Fabio.
21: Ciao, buongiorno, ciao Claudio.
0: Ciao Fabio, buon compleanno.
3: Mi fai un grande piacere, mi fa molto piacere parlare con voi perché vi seguo sempre tutti i giorni, quindi mi fate molta compagnia e poi parlare di Juve ovviamente è una passione comune, quindi è molto bello sentirti.
0: Ma quanti anni fai?
3: Purtroppo sono tanti, 53 anni, quindi...
0: Ma vai a stendere, ma sei un bambino, sei 53 solo ne hai, ma smettila, ma neanche in mezzo del cammino della tua vita sei arrivato, ma dai.

0: di tennis e quindi ci andiamo a divertire a Roma.
1: Però non glielo dire a tuo figlio che è tifoso del Milan, Sinner, eh?
0: Sì, no, lo sa già, ma lui è stra tifoso della Juve, quindi è già instradato bene, diciamo.
1: Molto bene, molto bene. Molto bene,
0: ancora non sono riuscito a portarlo, perché pur essendo grande di età, però lui è piccolino, deve fare 7 anni. Io sono grande, ma lui è piccolino. Però vuole andare assolutamente allo stadio a vedere la nostra Juve, quindi sarà un momento.
1: Ormai sta stagione finisce, magari per la magari per la prossima. Scusa, sì. Visto che parliamo sempre 50 ore al giorno di calcio, approfitto, visto che tu mi dici che avete. Cosa ne pensi di quest'uscita di Sinner, che ha detto che devono dare più soldi ai tennisti perché i grandi slam guadagnano per merito loro?
0: Ma guarda, io le questioni economiche non le seguo tanto, sono problemi loro, sinceramente non sono messi male, sono messi benissimo.
1: No, sono messi male,
0: Sono messi abbastanza bene come conto corrente, quindi...
1: Ma scusa, no, curiosità, c'è sta cosa bellissima, che tu vai... Fai digiti Sinner e ti viene fuori quello che guadagna. Cioè, c'è sta novità da un po' di tempo a sta parte. Su qualsiasi tennista, c'è il sito dell'ATP ufficiale. Tu fai Sinner, tac, Jannik Sinner overview. Ranking 1, in questo momento è uno del mondo. Quanto ha guadagnato quest'anno? 5 milioni, solo i premi, solo di premi dei tornei. 5 milioni 500 mila.
0: Io apprezzo sicuramente, come anche dei calciatori. Apprezzo sicuramente più le giocate, la voglia di vincere, la grande
1: però
0: la
1: è divertente questa cosa, hai capito?
0: Ragazzo.
1: No, ma io faccio sto giochino con mia moglie quando torniamo ai tornei, no? Perché lei è appassionata di Sinner, Musetti, degli italiani, Berrettini, eccetera, però gli altri li conosce un po' di meno, no? Ma mi dice, ma questo chi è? Allora gli dico, te lo dico io chi è, vado, dico allora, è il numero 48 del mondo, dico, però pensa, non ha mai vinto un torneo, ma in carriera ha già guadagnato 3 milioni.
0: Non è il tennis nostro. È un tennista, devo dire che fanno degli allenamenti, cioè fanno delle cose incredibili in campo, cioè fanno poi dedicata.
1: Io sono andato con mia moglie a vedere la finale di Davis a Malaga e devo dirti che aver visto Sinner dal vivo in partita è tutto diverso che vederlo in televisione. L'impatto che ha sulla palla è devastante.
0: Ma anche la nostra Juve, vederla in TV e vederla lì allo stadium è tutta un'altra emozione. Sì. Adesso un po' meno.
1: Diciamo che noi sto colpo di palla...
0: Siete stati un po' critici tu e Francesco ieri con i nostri campioni. Però dai, li dobbiamo difendere fino alla fine.
1: No, è lui! È stato lui! No, io non c'entro niente, lui che è partito col giochino dei paragoni. È stato lui.
0: Quello non mi è piaciuto, perché io sono un grande fan di Locatelli e mio figlio impazzisce per Cambiasso, per le sue giocate così, e purtroppo gli manca un po' la continuità, però potenzialmente sarebbe un bel giocatore. Secondo me ha sbagliato Gattuso a non metterlo in nazionale. Per me avrebbe potuto fare qualcosa anche in nazionale. È stato un grande errore non convocarlo, non farlo giocare. E lui ci è rimasto anche male, perché tecnicamente sarebbe bravo, gli manca un po' la continuità, gli manca un po' anche la testa di essere concentrato per 90 minuti. Infatti mette via.
1: Magari meno passaggi in orizzontale in uscita sarebbe meglio, migliorare.
0: Io che sono un appassionato dei difensori, fare quegli errori là sono clamorosi. Quindi io guardo molto la difesa, perché penso prima non prenderle.
1: Approfitto Fabio, perché oggi è il compleanno di Barzagli. Sì. Sei d'accordo con me che è il più sottovalutato e il meno raccontato?
0: Come, scusa, ho perso...
1: Io dico che è il più sottovalutato e il meno raccontato Barzagli di quella squadra lì.
0: Bravissimo. Non perché è nato lo stesso mio giorno, ma io sono sempre stato un grande fan suo, perché mi piaceva il modo in cui lui marcava in modo perfetto. Sai, io sono cresciuto con il mio mito è Scirea, quindi ti dico tutto, cioè ti dico la grande tenacia, la grande forza, la grande capacità di anticipare l'avversario, di non far toccare la palla all'attaccante. Per me è la cosa fondamentale nel calcio, avere un marcatore.

0: del genere. Barzagli è veramente stato sottovalutato perché è stato un marcatore davvero splendido, davvero un gran giocatore. Quel trio lì ce lo sogniamo adesso, quel trio più Buffon è stata la nostra forza incredibile.
1: Quel poker.
0: Poi si è visto anche con la nazionale.
1: Ci siamo dimenticati tutti da dove siamo partiti, ma funziona sempre così. Senti, che regalo vuoi dalla Juve?
0: Con Bremer... Scusami.
1: No, dico, che regalo vuoi? Che regalo vuoi della Juve? 9 punti in ultime 3 partite, che regalo vuoi?
0: Che vinca tutte e 3 le partite, perché lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, ma ci dobbiamo credere, non possiamo scendere in campo come abbiamo fatto a Verona, con troppa sufficienza, ma tanto la vinciamo, non è così lo sport. Lo sport devi lottare ogni momento e il Verona se l'è giocata e noi non siamo stati in grado di fare un partitone che dobbiamo fare assolutamente in queste 3 partite. Cioè il derby, la partita con la Fiorentina, questa partita qua con il Lecce, te lo dico da pugliese, il Lecce andrà con il coltello tra i denti, questa partita qua
1: certo.
0: Farà di tutto naturalmente, devono salvarsi, quindi... Per cui noi dobbiamo fare veramente una gran partita. Mi auguro che sia Vlahovic titolare. Cioè un giocatore come Vlahovic assolutamente non possiamo farne a meno in questo momento qua. Anche se riesce a fare solo 50 minuti, ma i primi 50. Perché voglio vedere una cattiveria agonistica. Devono mangiare l'erba, come si dice. Cioè bisogna conquistarli questi punti.
1: Devono mangiarsi aspettare... un po' di pasticciotti, dai, qualche pasticciotto.
0: Sì, quello sarebbe quello dopo, a fine partita per festeggiare.
1: No, io in genere prima. Io quando andavo a Lecce a fare la triconga, prima, pasticciotto prima e esultanza dopo. In genere funzionava un po' così. Però erano altri tempi. Va bene, Fabio, buon compleanno da tutta la chat di Radio Bianconera.
0: Grazie, un grande abbraccio perché sono un tuo fan, ti seguo sempre anche su YouTube, quindi veramente ti seguo davvero, mi
1: grazie,
0: piace il tuo
1: Fabio.
0: Modo di fare il giornalismo e il tuo modo di essere juventino ma con equilibrio, con sportività, quindi mi piace questo tuo spirito e cerco di seguirlo.
1: Troppo buono come dicevano nel film, troppo buono. Fabio, grazie, auguri a te, alla tua splendida famiglia bianconera e buona partita domani all'internazionale di tennis. Ciao Fabio, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2 set. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Alemanna fino a domenica, il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 km. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrann. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba.
1: Attenzione, ci siamo, entriamo dentro a piedi uniti nella vigilia di questa corsa a Champions incredibile, che ci entusiasma. A me è zero, però. Ma come siamo messi la corsa a Champions alle ultime tre giornate? Facciamo un po' di chiarezza anche qua, gli scontri diretti, come siamo messi tutti. Allora, siamo in 2x4, o meglio, siamo in 4x2 posti, mettiamo così. Vediamo la situazione delle squadre, partiamo da in ordine di classifica. Milan. Allora, il Milan ha una situazione migliore, ovviamente, perché ha 67 punti e quindi in questo momento è davanti a tutti, Napoli escluso, evidentemente, che ritengo oramai sia dentro la Champions. La finestra da evitare per il Milan è l'arrivo proprio in nostra compagnia, perché gli scontri diretti, sì, hanno un doppio 0-0 andata e ritorno, ma la Juve è in vantaggio con più 9 nella differenza reti generali. E visto che il Milan non segna neanche a pagarlo, la ritengo un po' difficile che nelle ultime tre partite il Milan rimonti un più 9 di differenza reti nei confronti della Juventus. Per quanto riguarda noi, abbiamo 65 punti, dobbiamo assolutamente evitare di finire a pari punti con il Como, con cui oltre ad avere gli incontri diretti a sfavore abbiamo pure la differenza reti a sfavore, come se non bastasse il resto. Siamo in vantaggio con il Milan, come detto, siamo anche in vantaggio con la Roma per quanto riguarda gli scontri diretti alla differenza reti. Nel caso di arrivo a 3 squadre, attenzione, se tutti e tre arriviamo a pari punti, la Juve rischierebbe di restare fuori in tutte le combinazioni legate al Como a causa della doppia sconfitta che incide nella classifica avulsa. Mentre l'arrivo in contemporanea a 3 con Milan e Roma ci pone davanti ai rossoneri secondi. Quindi noi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a pari dal Como o in una gara a 3 dove ci sia dentro il Como. Per il resto siamo in vantaggio su tutte le altre situazioni. senza dimenticare che abbiamo al momento il quarto posto con un punto di vantaggio sulla quinta, e quindi ovviamente il destino è nelle nostre mani se vinciamo tutte le nostre tre partite. La prossima giornata noi giochiamo domani a Lecce alle 20.45, poi domenica alle 12.30 il Como se la vede col Verona, alle 18 la Roma se la vede con il Parma e alle 20.45 il Milan con l'Atalanta, che è fuori dal discorso coppe, però è sempre un'avversaria difficile da affrontare. Dopodiché andiamo alle ultime due. E non mi scrivete anche oggi messaggi quando giochiamo con la Fiorentina, perché dipende dalla diatriba del derby di Roma e Lazio. Quando si mettono d'accordo su quella, di conseguenza arriviamo noi, perché nelle ultime due giornate bisogna giocare a parità di obiettivi in contemporanea. E allora eccole le ultime due giornate. Penultima giornata. Il Milan gioca col Genoa. E voi direte, guarda, guarda che chicchetta che vi metto lì. Voi direte, vabbè, col Genoa. Eh no, chi è che allena il Genoa? De Rossi. Ultras della Roma. Noi ce la giochiamo con la Fiorentina, che ovviamente venderà l'anima al diavolo. E la Roma in contemporanea al derby con la Lazio, mentre il Como gioca col Parma. Ecco che potremo arrivare all'ultima giornata del campionato magari con i giochi fatti. In caso contrario, l'ultimissima giornata al Milan col Cagliari. Vabbè, noi il derby col Toro, la Roma col Verona al retrocesso, che solo noi pareggiamo con una squadra al retrocesso, e il Como con la Cremonese, che probabilmente sarà retrocessa. Non per augurarglielo, ma secondo me, se tanto mi dà tanto, la Cremonese all'ultima giornata potrebbe essere retrocessa. In caso contrario sarebbe una partita ovviamente molto difficile. Questo è il tabellone, questi gli scontri diretti. Ricordiamo velocissimamente il regolamento, perché poi in questi casi arrivano le domande. No, ma allora, Italia qualifica la prossima Champions League, 4 squadre. Vabbè, una al momento è l'Inter, poi vediamo. Il Napoli, che insomma c'è al secondo posto, diciamo con un margine abbondante, quindi dai, diciamo che il Napoli è qualificato, quindi rimangono due posti. Milan, Juve, Roma e Como per due posti. Non si può escludere un arrivo a pari punti di una più squadre, quindi cosa dice il regolamento? Punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generali, reti realizzate in generali, e alla fine, proprio se tutte queste robe sono pari, ma è impossibile, sorteggio. Ok? Punti scontri diretti, differenza reti nei scontri diretti, differenza reti generali, reti realizzate in generali, sorteggio come estrema ratio, va bene? Sulla chat di RBN Radio Bianconera continua... No, cos'è sta foto col doblone? Cos'è? Aspetta. Nel caso la Prescrittese riesca a farla franca anche stavolta, non pensi che l'anno prossimo rischiano di essere sepolti dai fischi in tutti gli stadi? Bastoni, saluti, Luca da Scandicci. Sì, però sinceramente che poi vengono sepolti di fischi. Massimo da Campli Teramo, saluto anche a te. Diciamola tutta, come parco giocatori siamo scarsi, molto scarsi, diciamolo, dai. Sogno Emery come mister, veramente un mister internazionale. È lì dove pecca la Juve. Ovviamente ci vogliono sempre i calciatori. Luca da Padova scrive... Chiamalo ancora Fabio, molto preparato e radiofonicamente impeccabile, un piacere ascoltarlo. Beh, Luca, però non è che adesso gli posso fare l'opinionista, grazie. È il suo compleanno e l'ho compleannato. Ivano ricorda in particolare una partita di Barzagli, il ritorno del 2018 contro il Tottenham. Entra nel secondo tempo insieme a Lichtsteiner, cambiò la partita. Quel cambio fu anche una grande intuizione di Allegri. La ricordo in quella partita, me la ricordo a memoria, Ivano, quella partita. A memoria. Perché ci fece una puntata di J-Talk il giorno dopo. L'ingegnere Marco scrive: tutti gli sport di velocità visti dal vivo sono differenti. La Formula 1 in TV sembra stia ferma, dal vivo ti si alzano i peli su tutto il corpo quando passano, trema la terra. Stessa cosa per il tennis, anche perché l'immagine TV da dietro schiaccia la profondità e rallenta la velocità della palla. Per me la vista migliore nel tennis è dallo spigolo del campo, dal calcio d'angolo praticamente, perché ti permette di vedere sia la velocità della palla che la geometria delle traiettorie. Oh, Marco è un ingegnere, ragazzi, eh. E poi naturalmente la frase di Sinner, i premi. Nel Master i premi sono distribuiti più equamente. Il problema è negli slam. Infatti parla degli slam. Ha ragione Sinner, a parte che 5 milioni nel calcio li guadagnano Locatelli. Vabbè. Nel basket quelli forti prendono 60 milioni annui. A parte questo è un problema di organizzazione. Lo spettacolo lo fanno i giocatori. E poi i soldi se li pappano al 90% gli altri. Mentre Nicola da Badia, no, da Badia Calavera, non me lo mandare la moneta di 2 euro con su Lautaro, no. Dopo lo scudetto di cartone è arrivato il momento della moneta da 2 euro con l'effigie di Lautaro. Vorrei suggerire alla zecca di Stato un piccolo tocco di classe. Un'aureola splendente sopra la testa di Lautaro. Facciamolo santo subito, dai, il protettore dei tuffatori, Santuffaro. Santuffaro sotto non sarebbe male. Piero da Palermo dice, addirittura ci difendendo Cruciani, pensa a te. Che dice che se fosse stata la Juve sarebbe stata massacrata. Risponde Zazzaroni, dice, ma di quale Juve stai parlando? Ma come si permette che è stata una farsopoli approvata? Quindi, diatribe. Arcangelo da Londra scrive, London Town o London City. Parlavo proprio ieri di quella volta che ero in prima fila per Federer contro Murray agli ATP di Londra. Come essere a teatro a vedere Nureyev. Parlo di Federer, ovviamente. Un abbraccio anche a te, Arcangelo da Londra. Mentre Viking Juve dall'isola d'Elba scrive, quando annunciarono Barzaglione fui felicissimo, uno dei pochi, ed ebbi ragione. Auguri, eroe. Saluti anche a Paolo D'Ancona che scrive, personalmente credo che non succederà nulla, ma qualche faccetta da educanda nerazzurra spaventata e offesa comincio a vederla. Non succede, ma se succede. Davide scrive, a Milano sono preoccupati perché il 21 dura poco, gli daranno quasi subito il 22. E poi un sacco di domande da fare a Spalletti, un sacco di domande tecnico-tattiche. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Ivan da Cuneo. Sì, in effetti ieri sulle varie TV, invece di parlare della storia qua degli arbitri e non arbitri, hanno subito messo in evidenza il patteggiamento a un mese di Fagioli.
1: I Fagioli.
6: E sulla maggior parte dei telegiornali hanno parlato solo di Fagioli, del suo mese, e sempre come ex Juve e non attuale giocatore della Fiorentina. E solo Rai 3 Piemonte ha fatto notare che anche Tonali ha patteggiato 70 rotti mila euro di multa. E comunque parlavano di più giocatori di Serie A, ma è rimasto sempre comunque solo l'ex Juve Fagioli. Mi faceva sorridere perché se c'è, come dici anche sempre tu, se si parla di Juve, se c'è solo la parola Juve in negativo o anche comunque sempre, quando non c'entra nulla,
1: c'è più risalto. E ci sono anche più click, tra l'altro. È anche un po' una questione ormai di click nel 2026. Roby da Varese dice, a dire il vero, anche il quinto posto si va in Champions. E l'Inter va in B e dice, ma vinciamole tutte, scrive Marco, e basta. Tutte e tre, buonanotte a Secchio. Come si diceva da piccoli, tra l'altro. Luca dice, nel caso la Trescettese riesca a farla franca anche stavolta, non pensi che l'anno prossimo è ancora con la storia che li potrebbero fischiare negli stadi. Ce l'abbiamo l'inviato?
7: L'inviato c'è.
1: Ah. E perché non si palesa? Inviato?
8: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Perché non tu devi entrare e dire, ehi Claudio, ciao, sono qua.
8: No, io aspetto sempre il tuo saluto, perché sai, sono l'ospite, non posso entrare in casa tua a piedi uniti, ecco.
1: Ma cos'è? Il mio segnale scatenate l'inferno? Cos'è?
8: Esatto, cos'è? Dai, sì. Oggi potrebbe essere una giornata del genere.
1: Senti, qua la chat insorge perché alle 11.45, quindi tra un'oretta, parla Spalletti, arrivano un sacco di domande. Ma fategliela sta domanda. È arrivata una domanda, io mi mettevo nei tuoi panni, dico, pensa se Camillo fa sta domanda. Cioè la domanda oggi che va per la maggiore dalla nostra chat sarebbe questa, da porre Spalletti. Ma se non arrivasse la qualificazione in Champions League, visto che lei è lì, voglio dire, da novembre, non sarebbe il primo responsabile?
8: Ma no, no, proprio no, cioè, no. Vuol dire non aver vissuto l'estate, ecco. Chi non ha vissuto l'estate?
1: Ma gliela faresti? La domanda così,
8: no.
1: Spalletti gliela faresti?
8: No, proprio no. Anzi, se abbiamo una stagione con tutti i nostri difetti, forse gran parte dei meriti è di Spalletti. Senza Spalletti, ragazzi, eravamo veramente, secondo me, nella terra di nessuno, tra la decima e la nona posizione, non, non avevamo un briciolo di senso, e poi siamo riusciti a trovare del senso, poi con alti e bassi, con difficoltà, con situazioni anche particolari, però adesso siamo lì al quarto posto, nonostante insomma ci siamo complicati la vita nelle ultime due settimane. Io credo che sia giusto trovare dei capisaldi, ecco. Spalletti è una certezza di questa Juve, perché se no, sai, la narrazione anche dei tifosi è completamente fuori luogo, Claudio. Cioè, c'è un mercato che non ha funzionato, delle scelte estive dirigenziali drammatiche, e poi la colpa arriva ad essere di Spalletti. Dimentichiamo la società, le scelte, il passato, direi di no, ecco. I calciatori, che poi prima di Spalletti ci sono anche i calciatori, quindi figurati, prima di Spalletti ce ne sono di responsabili.
1: Non guadagnano troppo sti calciatori. Oggi c'è la polemica di Sinner che ha detto che devono dargli più soldi quelli degli Slam.
8: Ah, oddio, io credo che sia sempre una cosa veicolata poi a quanto sposti, quindi se poi alla fine c'è una richiesta, c'è un movimento che ti permette di poter chiedere quelle cifre lì, io non credo che ci possa essere, non lo so, un tetto, una situazione per dire vabbè, dovete diminuire i vostri compensi da qui a sempre. Io credo
1: è una questione, forse, però io alla fine dico che dovrebbe anche essere, io lo so che non è neanche nel nostro mondo purtroppo, però dovrebbe sempre essere una questione di, cioè, siccome grazie o bravo non te lo dice nessuno al mondo, no? Allora ci siamo ridotti ad avere il grazie con il dio denaro, quindi più mi paghi più vuol dire che sono bravo. E oggi è il compleanno di Barzagli, ogni volta che penso a Barzagli mi viene in mente quant'era lo stipendio di Barzagli e dico, cioè, oggi ci sono difensori centrali della Juve che guadagnano più di quanto guadagnava Barzaglione, ma non scherziamo su queste cose.
8: E non gioca neanche.
1: Appunto.
8: È vero. Metti questo nel conto degli errori estivi anche, Claudio. Mettiamo tutto, perché sennò poi...
1: No, ma nel senso... No, ascolta, ma io non voglio riferirmi a nessuno in particolare. Ne faccio un discorso generale. Cioè, secondo me stiamo un po' esagerando. Cioè, perché non sto dicendo dei tempi di Scirea, no? Che è evidente che da Scirea ad oggi ci sono dei prezzi. Ma dico, Barzagli sono i 9 scudetti consecutivi della Juve, sono 8 anni fa. Cioè, non può difensore centrale della Juve guadagnare più di Barzagli, dai.
8: Ah no, hai ragione, ma questa cosa qua possiamo citarla anche per, non lo so, Rugani ai tempi. Rugani aveva uno stipendio... devastante, cioè guadagnava come Milinkovic-Savic alla Lazio, come più di Immobile, cioè, quindi figurati, aveva uno stipendio dove era completamente scappata di mano la situazione in casa Juve. Poi adesso stiamo cercando di tenere un livello, un tetto abbastanza equilibrato per il calcio italiano, però questo è un po' l'emblema anche delle difficoltà della Juve, perché strapaghi i giocatori e poi
1: però,
8: in campo
1: sei
8: mediocre.
1: Scusami. C'è una cosa che a me sfugge, o meglio non mi sfugge, diciamo che me la voglio far sfuggire, però a me va bene, è come il discorso di io per esempio con Sinner sono d'accordo, nel senso, lui dice, secondo te quanto ha guadagnato quest'anno Sinner? Solo di premi di tornei, lascia stare le pubblicità, secondo te quanto ha guadagnato ad oggi in stagione Sinner?
8: Ad oggi, e quindi da
1: gennaio
8: io credo abbia guadagnato sopra i 10 milioni,
1: no, 5 milioni e mezzo.
8: Pensavo di più.
1: Solo di premi, i premi dei tornei, poi sponsor 10 volte tanto, solo di premi dei tornei. Però lui giustamente dice, se io vado in uno slam e nello slam ci mangiano per 100, io sono il numero uno, mi devi dare 10 almeno, non so, non uno. È un discorso che ci sta. Traslandolo sul calcio e sulla Juve, io dico, ma Bremer, visto che abbiamo parlato di Barzagli, Bremer, è vero che noi è tutto l'anno che diciamo c'è una Juve senza Bremer, una Juve con Bremer, no? Ma possiamo essere d'accordo tutti. Ma non perché Bremer è il nuovo Scirea, perché oggi, nel livello della Juve, Bremer è Bremer. Indice, Bremer è Bremer. Però io quando leggo, sento, ascolto che il giocatore si aspetta un adeguamento di contratto, un problema di contratto, ma giovane mio, ma tu hai vinto 0 con la Juve, tu non ti devi aspettare un adeguamento di contratto, tu prima mi porti un titolo e poi parliamo di tutto quello che vogliamo.
8: Esatto, però sai, il discorso Claudio, è che non c'è nessuno che in questo caso ha fatto il tuo discorso. E allora in un vuoto di potere la gente dice: ah, io busso, perché io posso bussare. E ti faccio l'esempio, no, quest'estate, prima dell'addio di Giuntoli, proprio il giorno stesso, Gatti e McKenny dovevano recarsi alla, in sede per rinnovare. E a un certo punto, no, poi viene mandato via Giuntoli in 448, perché se ti ricordi è 3-4 sì. giorni, no, poi Giuntoli è andato via. E il rinnovo di McKenny poi è completamente saltato nel corso dell'estate. Ma il rinnovo di Gatti aveva avuto una frenata enorme, enorme, perché Comolli non voleva dare quelle cifre a un giocatore che non aveva ancora dimostrato tanto. E alla fine però non voleva, ma gliela date, Claudio, gli ha dato 3 milioni e 2. E al netto dei gol importanti, perché Gatti ha fatto un gol importantissimo in questa stagione, sì, lo sappiamo sì. tutti, e ha fatto anche un gol che ci aveva fatto sognare con il Galatasaray, e questo va detto, però Gatti oggi è una riserva della Juve, è una riserva, non ha minuti nelle ultime partite, a parte forse qualche qualcosa nel finale con l'Atalanta, non ha minuti e guadagna 3-2 netti. Quindi in questo caso credo sia giusto dare più responsabilità alla dirigenza piuttosto che ai giocatori. Sai, Claudio, io ci provo, vengo da te, busso, chiedo l'aumento, se tu mi dici pedalare e io pedalo, se tu mi dici certo e io alla fine ci ho guadagnato.
1: Sì, però io ero abituato a un altro meccanismo, che era il meccanismo che poi ti portava prima o poi ad implodere, però con un senso, e cioè, ma fu anche ai tempi di Calciopoli, quell'estate lì, noi avevamo da Viera in giù tutta gente che guadagnava ormai uno sproposito e quindi dovevi cambiare, altrimenti esplodevi dal punto di vista del Montegaggi, stessa cosa con i 9 scudetti consecutivi, però c'è stato un senso, un motivo, cioè io arrivo e prendo uno, poi vinco uno scudetto, sono Chiellini giovane ma inizio a diventare titolare, prendo due, poi ne vinco tre di fila, faccio la BBC, me ne devi dare quattro, poi arriva un punto in cui ne chiedo otto, sono troppi, basta, cambiamo. Ma qui c'è gente che prende dei soldi senza aver fatto niente.
8: Esatto, è il contesto, Claudio, in cui siamo finiti noi. Siccome questo è un tema pazzesco che aprirebbe molti scenari, Claudio. Ovvero il fatto che comunque rinnovo Locatelli, anche se è un mio pupillo, rinnovo McKenny, vedremo Vlahovic e Gatti la scorsa estate... e forse Perin, tutti i giocatori che rinnovano a cifre vere, non a cifrette, a cifre vere, soldi veri, e però cosa hanno portato questi giocatori nel corso delle loro avventure alla Juve? Una Coppa Italia. Poi vabbè, Perin ha vinto perché ha fatto parte anche della Juve di Ronaldo, qualcosa ha vinto, ok, però in questo nuovo gruppo dove Perin ha un ruolo diverso, cosa hanno portato? Una Coppa Italia. E perciò, sai, io capisco che una società debba anche dire, Claudio, perché è giusto secondo me segnalare i pro e i contro, debba anche dire: ragazzi, non abbiamo i soldi per cacciarli via tutti e cercare di comprare all'altezza. Perciò la speranza, credo sia da parte di tutti, e che molti di questi giocatori poi non abbiano un ruolo cruciale nella Juve, ma che possano essere dei giocatori, no, dei jolly tutti, però ragazzi, qua la verità è questa, cioè il capitano della Juve che ha rinnovato a cifre vere oggi è Locatelli, e se mi dite Locatelli nella scia dei grandi capitani, no, non posso. Poi non ha fatto una brutta stagione, anzi, però sicuramente non può essere paragonato ai nomi che facevi tu, Claudio. Barzagli non ha indossato spesso la fascia capitano perché aveva uno spogliatoio clamoroso, ma quello che voglio dirti io è che in questo caso Barzagli sarebbe stato un capitano molto migliore di Locatelli.
1: Allora, no, stiamo aprendo un discorso che purtroppo non abbiamo tempo di proseguire, perché ovviamente la chat su sta roba impazzisce. Facciamo così. Poi tanto tu poi hai appuntamento anche più tardi con i nostri ascoltatori. Dimmi solo una roba prima che parli Spalletti alle 11.45. Senza fare le tabelle, è ovvio che noi, se vinciamo le nostre tre partite, possiamo non fare nessun tipo di discorso. Noi andiamo in Champions, in questo momento siamo quarti e abbiamo un punto di vantaggio sulla quinta. Però, diciamo che non accade. Se non dovesse accadere che vinciamo le ultime tre partite, ho fatto un riassunto prima. Sia che arriviamo a pari punti con una squadra, sia che siamo in tre a pari punti, l'unica che noi non dobbiamo avere in mezzo è il Como. Perché con il Como noi usciamo. Con il Milan e con la Roma siamo sempre invece in vantaggio. Tu dimmi, di queste tre, Como, Milan e Roma, quale temi veramente di più?
8: Ma io, guarda, non vorrei dire una roba strana, ma io credo che il Como sia quella più, che ha il calendario più semplice. E quindi io guardavo molto la partita tra Como e Napoli, proprio perché comunque secondo me il Como poi adesso in questo momento qua sulla carta ha tre partite facili e sono molto rammaricato. Una delle prime cose che ho pensato dopo il pareggio col Verona era: bisognava portare a tutti i costi il Como a meno 5 per me, per essere molto più tranquilli e per cercare quasi di toglierlo, no, dalla corsa. E poi bisogna capire cosa faranno le altre squadre, perché poi, sai Claudio, io non voglio essere noioso, però chi si sarebbe mai immaginato una Juventus ferma con il Verona in casa retrocessa? E quindi in questo caso ti dico, io sono dell'idea che magari, non lo so, ci saranno delle squadre che faranno molto bene, delle squadre che invece saranno in vacanza. È difficilmente immaginabile, no, un po' questo finale di stagione, perché noi siamo cascati in una buccia di banana gigante e magari invece adesso non ci aspettiamo niente da altre squadre che ci potranno dare una mano, invece no. Ecco, questo è sicuramente una cosa che non possiamo immaginare, come non potevamo prevedere anche il nostro scivolone con il Verona. Però passa tutto da noi, cercando di giocare ad alto livello. Però Claudio, io da questo punto di vista mi devo un attimo anche fermare alle parole di Spalletti, ovvero adesso bisognerà vedere chi è da Juve. Dopo questa frase hai pareggiato col Verona, quindi io onestamente credo che ci sia stato uno strike forte e che qualcuno in questo momento sia a rischio nel giocarsi il suo futuro alla Juve, ma anche qualcuno di importante, non solo i soliti come Meiners, Miretti, Openda, David e via dice Gatti e via dicendo. Cioè, io ti sto parlando di titolari, perché poi alla fine qualcuno non gioca mai e andrà via dalla Juve sicuramente, ma quelli che giocano sempre poi, se dovessero fare male in queste partite, grazie e arrivederci. Ma tutti, ma proprio tutti, perché non ci stiamo giocando solo noi tifosi, addetti ai lavori, giornalisti, la possibilità della Champions del prossimo anno. Si giocano anche loro la possibilità di permanenza alla Juve, perché se fai male alla Juve in queste tre partite, molti vanno via.
1: I agree with you, come dicono gli inglesi. Camillo, grazie. Vuoi fare in bocca al lupo alla signora di Venezia, la presidente Bodi, che porta 100 milioni con ambizioni europee, la manager che entra in società con il padre Leiwick dietro la cordata statunitense dove c'è il rapper Drake?
8: È in bocca al lupo. Sono saliti in Serie A facendo un grandissimo campionato. In bocca al lupo. Che ti devo dire, è in bocca al lupo.
1: Il rapper Drake, sai chi era il Drake? Tu sei giovane, chi era il Drake? Chi era soprannominato Drake?
8: Aspetta, no, lo sapevo.
1: Dai. L'ingegner Ferrari, la Ferrari. quella vera.
8: Non tocchiamo sto argomento.
1: Il Drake. Camillo, grazie, a più tardi.
8: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie, grazie a Camillo De Michelis, grazie a Yves Daroche, grazie a tutti voi. 11.45, state con noi, conferenza stampa di Spalletti, ci si ascolta più tardi.
2: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
10: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
11: Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
10: La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto a per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
11: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
10: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Yannick Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: Scherzetto! Doveva esserci Camillo questa mattina, è vero. Poi lo scherzetto lo fa la Juventus, perché dal nulla, solitamente, no, ve lo sapete, le conferenze stampa sono alle 16. Poi ovviamente già è successo che si sia cambiato in questa occasione l'iter normale di partenza, arrivo in occasione delle trasferte, perché fino a l'ultima trasferta che è stata fatta, la Juventus aveva attuato, no, questo nuovo modo di vivere la partita lontano da casa, andando il giorno stesso proprio nella città della squadra che ti avrebbe ospitato, cosa che appunto è stata inizialmente anche un pochettino vissuta in maniera negativa, no? Perché il bello della trasferta è sempre stato il poter vedere la squadra che arrivava la sera, andare ad aspettarli sotto l'hotel, nella speranza di poter fare una foto, poter vedere, avere un autografo, insomma è sempre stato così, lo facevo anch'io, figuratevi un po' se non veniva fatto ancora adesso, figuratevi un po' se non viene fatto per la Juventus stessa. Questa cosa un po' era cambiata con Spalletti, che non amava tanto appunto il dormire fuori sempre la notte precedente, e invece appunto visto il momento, visto che si sta cercando un attimino di ricreare quell'unità che sembrava essersi ormai sedimentata su questa squadra fino a qualche settimana fa, e che poi adesso invece magicamente puff, ti è un attimino sollevata dalle spalle di ognuno di loro, e dobbiamo cercare di riposizionarla bene, no? Invece questa voglia, questa determinazione, questa anche facilità nel fare le cose, perché io non credo che contro il Verona abbiamo tutti visto una squadra che ha preso, forse sì, ha preso sotto gamba un po' l'impegno, ma non era una squadra che non aveva voglia di vincere, non era una squadra che non ha provato a vincere in nessun modo. No, lo sappiamo molto bene, ne abbiamo parlato alla nausea di questa cosa. Era una squadra però che purtroppo era rientrato in quel loop di negatività che, ripeto, da Sassuolo in avanti era stato accantonato. Quindi ecco, non voglio dire che questa squadra deve ritrovare sicurezza, assolutamente no, non voglio dire che questa squadra deve in qualche modo tornare a lavorare in un determinato modo, no, assolutamente, è una squadra che deve riprendere un attimino la retta via e fare le cose con naturalezza, semplicemente, perché è così che soltanto si può riuscire poi nell'intento. Ecco perché occhi puntati, ecco, torno, 1500 parole, quindi non arrivo poi al fulcro. Ecco perché questo cambio poi che doveva essere con me al pomeriggio e Camillo la mattina, ovviamente è stato ricambiato proprio perché appunto a breve ci saranno le parole. Ora spero vivamente che Spalletti possa essere preciso, complice la partenza poi verso la Puglia. Mi auguro davvero che alle 11:45 lui sia seduto conferenza stampa, così da potervi così magari dire qualche risposta, per potervi deliziare sul finale di puntata con qualche frase ad effetto. Ora tra poco torniamo anche noi da Camillo, ci siamo un po' accavallati questa mattina, ma non importa perché parleremo di tante altre cose con lui. Poi non lo sento mai, oh, cos'è sta cosa che non posso mai chiamarlo? Allora adesso, quindi oggi mi sono messa di traverso, ti chiamo anche io, basta. Sei o non sei il nostro inviato di fiducia? Assolutamente sì.
13: No.
12: Quindi, no, tu no, tu no, tu no. Quindi Spalletti parlerà, a differenza di quello che anche tutti forse potevano pensare. Secondo me queste ultime tre giornate lo vedranno sempre presente in conferenza stampa, a differenza di quello che comunque anche qui ci hanno abituato a vivere dalla partita con l'Inter in avanti, perché era stata quella la prima partita dove aveva parlato Locatelli, se non sbaglio, da cui si è deciso appunto di iniziare questa alternanza tra calciatore e allenatore, che prima era abbastanza cadenzata, nel senso una partita parlava, un prepartita c'era Spalletti, un altro prepartita c'era il giocatore, quello successivo, cioè insomma era molto, sembrava quasi uno schema, no, organizzato. Poi ci sono stati degli svarioni che hanno invece così eliminato questa idea che avevamo, che ci fosse una logica. No, non c'è, abbiamo capito, tant'è che ha parlato Spalletti la scorsa settimana, riparla questa, ma io credo che sia più che logico il fatto che parli. So che vi ha già chiesto Claudio prima un po' di capire che cosa vorreste chiedere a Spalletti, quindi io vado avanti anche con questa idea, visto che siamo a ridosso quando parla al pomeriggio, magari chiederlo alla mattina, è ancora un po' presto, però essendo a ridosso proprio dell'inizio della conferenza stampa ci sta togliervi qualche curiosità, però mi piacerebbe che fossero domande con un senso, nel senso non si può andargli a chiedere mister mi dica un giocatore che non vorrebbe mai più vedere sulla faccia della terra. E no, questo non si può chiedere a Spalletti, o comunque non si può chiedere in conferenza stampa. Oppure puoi farlo, per carità, poi però diciamo che non so se tu possa essere più il benvenuto. Comunque, quindi, una conferenza stampa molto attesa questa. Vuoi anche soltanto perché si cercherà, credo, un po' di estrapolare, di avere qualche... insomma di farsi raccontare qualcosa di più della settimana vissuta dal gruppo. Spero che le risposte possano essere con non troppe parole, proprio perché insomma bisogna andare belli dritti sulla questione, ovvero come ha reagito il gruppo, ma non tanto perché una chat in più, così giusto per averla, perché non ne abbiamo abbastanza. Io però ti scrivo soltanto su quello, su quella giusta, non su questa, che poi mi confondo. Dicevamo, come ha vissuto la settimana il gruppo, come ha reagito, ripeto, ma non perché la Juventus, cioè mi immagino una reazione ovviamente dopo magari una sconfitta clamorosa che ti ha vista soccombere. Quest'anno non è successo mai che la Juventus perdesse in maniera veramente male, cioè perdesse male, no? Perdesse in maniera importante contro qualcuna. L'anno scorso è successo con l'Atalanta, è successo con la Fiorentina, è successo in Coppa. Ecco, forse la partita peggiore in quanto a score, anche differenza tra gol fatti e gol subiti, può essere stata quella di Coppa Italia con l'Atalanta. Poi però ci si è vendicati con l'Atalanta, questo è stato positivo. Queste tre partite, io gli chiederei, possono essere avvicinate a quel famoso trittico di partite impegnative che la Juventus aveva vissuto, no? Un po' di giornate fa, vi ricordate? Qual è? C'erano esattamente una dietro l'altra, l'Atalanta, il Bologna e la Roma, giusto? No, il Milan in mezzo, no, non è vero, la Roma, me la sono dimenticata, Bologna, Atalanta, Genoa, Sassuolo, e dove è finita quella con la Roma? Udinese, Juventus Pisa, ah no, era molto prima, era la Roma, comunque erano quelle tre partite allora, di cui due, anzi no, erano quelle tre, sto farneticando, ovvero Atalanta, Bologna e Milan. La peggiore, ovviamente ce la ricordiamo tutti, è stata quella col Milan, ma prima di quel famoso trittico si parlava di una Juventus che da queste tre partite quanti punti avrebbe potuto tirar fuori, e un po' ci abbiamo azzeccato, perché se non sbaglio c'era chi diceva 7, c'era chi diceva 9, c'era chi diceva 6, con l'idea che tra tutte queste non fosse quella col Milan la più difficile, perché il Milan era assolutamente battibile, ma che forse tra le più difficili ci sarebbe stata quella con l'Atalanta. Ecco, prima di quelle tre partite non c'era un gran sentimento positivo generale, c'era più che altro l'idea di farsi meno male possibile, questo assolutamente sì. Il momento è lo stesso, perché da una parte in quell'occasione avevi la certezza che ne avresti avute tante altre di partite da giocare e che nulla sarebbe stato ancora così definitivo. Ora hai l'obbligo e basta, da queste tre partite, purtroppo per te, perché ti sei bruciato completamente nel recentissimo passato, hai l'obbligo di tirar fuori 9 punti. Meno potrebbero bastare? Sì, soltanto se anche le altre, come sempre, visto che anche ieri parlavamo di come spesso questa squadra si sia purtroppo dovuta rifugiare anche, no, nel risultato degli avversari, se effettivamente le altre dovessero, non si sa per quale motivo, incappare in qualche risultato negativo di troppo, allora potresti anche permetterti di non puntare alle tre vittorie generali. Rimane il fatto che è avvilente essere nuovamente in questo momento della stagione e fare gli stessi discorsi, vero Camillo? È un po' avvilente.
13: Sì, è orribile, quasi come correre sotto la pioggia. Guarda, non so quale,
12: ma perché piove, vero? Mi dicono che piove a Torino. Mannaggia,
13: diluvia.
12: La pupazza. Ma che è sto mese di maggio? Oh, dov'è l'estate?
13: Ma dicono che pioverà sempre. Quindi bene. Bene,
12: pioverà
13: bene,
12: per sempre?
13: Non so, a te almeno il mare. A me manco quello.
12: Ma capito, se fa schifo anche qua, comunque c'è, cioè, il mare lo guardo, però non mi ci posso buttare. Senti, dobbiamo buttare tante cose, purtroppo. Cosa succede?
13: Sì. Succede che purtroppo, secondo me, questa squadra non può ambire a più di una lotta per il quarto posto. E purtroppo ce ne siamo accorti con il Milan, ma neanche troppo, perché alla fine abbiamo detto vabbè, l'importante è non perdere, e invece secondo me quella è la mentalità sbagliata che poi ha fatto sbagliare sia noi che il Milan, perché il Milan ha perso e stava festeggiando un pareggio, noi non abbiamo preso male un pareggio e abbiamo pareggiato poi con il Verona, quindi questa è mentalità, e probabilmente questo gruppo non è all'altezza di lottare per traguardi importanti e per cercare di fare le cose per bene. E credo che sia evidente a tutti, e anche nelle risposte poi dei giocatori, da Locatelli ha cambiato nel corso delle ultime settimane, e adesso bisogna lottare, come dicevi tu, con sempre le solite cose, degli stessi anni, sempre gli stessi discorsi, cioè siamo qua a maggio che abbiamo l'ansia per il quarto posto e che comunque siamo in una situazione di classifica frustrante, a prescindere dalla lotta o meno al quarto posto. È stata una stagione brutta, frustrante, brutta, noiosa, non è stata una stagione da Juve, ecco.
12: Non è stata una stagione da Juve, ma non è la prima volta che accade, questo è la verità, bisogna dirlo. Abbiamo già passato gli anni scorsi, no, a dire proprio in questo momento, a fine anno, questo è l'ultimo, però basta, dal prossimo le cose devono cambiare. Capisco anche

0: vedremo cosa faranno, se riusciranno a qualificarsi o meno, ma tu hai bisogno di quei soldi, hai bisogno per tante cose anche legate oltre al calciomercato, perché si parla sempre del calciomercato, ma cioè, noi adesso, a prescindere dalla Champions, bisognerà fare 30 milioni entro giugno di plusvalenze. Ci sarà una multa da pagare che molto probabilmente sarà intorno ai 10 milioni di euro per il fair play finanziario. Okay. E quindi cioè, tu hai bisogno di quei soldi lì, perché se tu non vai in Champions, poi le plusvalenze che devi fare entro il 30 giugno sono maggiori, la multa incide, cioè queste cose qua sono... E poi soprattutto i giocatori si deprezzano, quindi...
1: Oltre che si deprimono e si deprezzano.
0: Deprimono, dovrebbero farlo già da tempo e da anni, visto, considerate che molti di questi hanno portato a casa solo una coppetta. E per quanto sia stata bella, ma una Coppa Italia. E quindi in questo caso quello che voglio dire io è che noi non possiamo permetterci di dire ah no, possiamo fare a meno della Champions. Non possiamo permettercelo, poi questo bisognerà capire se riusciremo ad arrivare o meno, ma tanto la società ha già capito determinate cose, almeno spero abbia capito determinate cose di questo gruppo e di questa stagione, e quindi passerà molto da loro, e la Champions League non significherà certo dire abbiamo, confermiamo poi tutto il gruppo.
2: Arriva Giulia, Camillo. Continua.

0: È così. Camillo, ci sei?
1: Io ci sono, ti aspettavo.
0: Ma non so cosa succeda, anche ieri è successa questa cosa, cercheremo di capire. Intorno a questo orario c'è questo momento di blocco generale, va bene. È una piccola pausa che è bellissimo prendersi e che lascia così anche un attimo di suspense all'ospite. Senti, andando invece diritti a quello che accadrà tra poco, ovvero questa conferenza stampa che solitamente viene fatta alle 4 e oggi invece la fanno prima, perché? Perché poi la Juventus partirà per Lecce.
1: Sì, anche se per la fine partirà non prestissimo per Lecce.
0: E allora vabbè, cioè, così.
1: Però così. Esatto, però il discorso è che sì, questa volta è anche un po' diversa l'iter della vigilia, Giulia, perché sai che ormai con Luciano Spalletti si andava sempre il giorno stesso della partita, poi nei vari posti dove si doveva giocare, invece contro il Lecce si partirà un pochettino prima perché sostanzialmente è comunque una trasferta un po' più lunga e allora si farà alla vecchia maniera, però non è nulla di legato a fare gruppo, stare di più insieme, no? Questa cosa è stata ormai da tempo sdoganata da Spalletti e da tempo comunque sostanzialmente si va sempre il giorno partita. Per il Lecce era un pochettino più lunga e allora si decide di fare alla vecchia maniera, però vedremo, perché questa secondo me è una conferenza stampa dove devi chiedere poco e ascoltare tanto, Giulia, perché
0: quello è normale, però dai,
1: sì, però nel senso
0: tanto ascolti per forza con Spalletti,
1: questo è vero, però il discorso è che bisogna deve raccontare lui, perché c'è poco da chiedere, cioè quando tu pareggi contro il Verona, al netto dei soliti discorsi, la cattiveria, l'esperienza, la reazione, ha parlato alla squadra, come stanno, e deve dire lui poi realmente determinate cose, perché cioè, le chiacchiere stanno a zero, le domande sono anche secondo me ininfluenti, cioè,
0: sì, stiamo parlando di una squadra.
1: Stiamo parlando di una squadra che ha pareggiato contro una retrocessa e chi è lì che mi deve raccontare le cose? Non è la domanda che deve stuzzicare, deve essere un racconto per capire che tipo di momento sta affrontando la Juventus, però tutto sommato credo che con Spalletti qualcosina faremo.
0: Ti immagini una Juventus, magari, o comunque uno Spalletti in particolare, con i nervi tesi forse come non mai in questo

0: stagione era capitato?
1: Ma no, io non mi immagino Spalletti con i nervi tesi. Io credo che Spalletti sia un allenatore che è abituato a lottare per le cose, quindi in questo io credo che l'unico conscio di quello che poi si dovrà fare è proprio il mister. Più che altro bisogna capire se la squadra riuscirà a reggere la pressione, se la squadra darà delle risposte, ma io credo che Spalletti abbia ben chiaro tutto nella sua testa, anche quello che si dovrà fare in futuro. La domanda è se i calciatori daranno o meno una risposta.
0: Quello è sicuramente l'aspetto più forse che interesserà anche il pubblico che guarderà ovviamente la partita, non soltanto dallo stadio sabato. Ti aspetti dei cambiamenti in campo? C'è questa idea, no, di vedere magari Vlahovic dal primo minuto. Leggevo che comunque un'ora nelle gambe ce l'ha, quindi è meglio fargliela giocare subito.
1: Ma io mi aspetto Vlahovic, sì, me l'aspetto, perché lo raccontavo questa settimana, di solito in questi casi ci sono poi degli iter che tu devi rispettare più o meno, e sono legati al minutaggio. Quando è un infortunio grave fai 10 minuti, poi diventano 25, poi diventano 40 e poi fai un tempo. E invece lui ha fatto già 10 minuti un tempo, quindi quando sblocchi il tempo poi puoi partire sempre titolare, perché hai già dimostrato di poter reggere un determinato numero di minuti. Quindi io credo che lui nelle gambe ne abbia una sessantina adesso. Per quanto poi io dica la mia, noi in questo momento siamo aggrappati a Vlahovic, ma Vlahovic non è la soluzione dei problemi. In questo momento qua noi siamo tutti speranzosi che Vlahovic possa darci qualcosa in più, però noi purtroppo abbiamo sbagliato delle scelte, e quindi sbagliando delle scelte in questo momento siamo legati a Vlahovic. Però Vlahovic è uno di quei giocatori che comunque in questi anni non ha mai fatto il salto di qualità, è uno di quei giocatori che comunque fa parte di queste lotte estenuanti del quarto posto, e perciò noi non possiamo sempre rimanere legati a questo gruppo qua. Noi dobbiamo cercare di alzare un pochettino il livello. Ora ci teniamo Vlahovic, vedremo in futuro, ma soprattutto vedremo poi anche per il prossimo anno.
0: Pazzesco anche questo, che ci si debba aggrappare ad un giocatore che, tra l'altro, se torniamo indietro di un po' di mesi ormai, allo Stadium era stato più che fischiato, Camillo, no? In quella famosa partita di agosto contro la Next Gen. Guarda cosa succede, come cambia la vita. Ma tu sei in aereo, dove sei? Cos'è? Su un treno, dove sei?
1: Io sono in macchina sotto un diluvio universale.
0: Ma è il rumore della pioggia questo, allora?
1: Eh sì. Te l'ho detto che sono sotto un diluvio universale.
0: No, ho capito, ma sembrava un treno che passava vicino a te, tanto faceva rumore, quindi era questa la... Ma hai un ombrello, spero?
1: No. Per quello che ho ritardato 5 minuti il collegamento, perché ero sotto l'acqua.
0: Siete veramente previdenti e meravigliosi voi uomini, io vi adoro. Quindi attenzione a che cosa chiederà Camillo in conferenza stampa. Probabilmente ascolterà, visto che alcuni ti suggerivano domande assurde da fare, ma non è il caso, direi. Quindi
1: posso dire sempre la solita frase: a casa tutti leoni a fare le domande. Vorrei vedere tanti sulla stampa, ne vorrei vedere proprio tanti.
0: Ve li vedo tutti col microfono che fa così, che si muove a tremarella, voglio vederti a tornare. Comunque, ciao Cami, buona conferenza.
1: Ciao Giulia, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo. Mannaggia, ma anche lì in radio piove così tanto?
2: Sì, ma tutto Torino, Giulia, tutto Torino.
0: Tutta Torino sotto l'acqua. A tra poco.
3: RBN Caffè. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche. Domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrane. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: RBN Caffè.
0: E rieccoci ragazzi, ben ritrovati. E quindi diluvia a Torino. Che strano questo mese di maggio. Chissà cosa fa dalle vostre parti. Fa freddo? Fa caldo? A Lecce che tempo farà? Adesso ce lo facciamo raccontare tra qualche minuto dall'inviato di Tutto Mercato Web in quel di Lecce, così ci facciamo appunto dire qualcosa di più su questa vigilia, non su Lecce in generale. Lecce, tra virgolette, un pochino lo abbiamo conosciuto, abbiamo visto che cosa ha fatto, non tantissimo. Vi ho elencato l'altro giorno la differenza clamorosa che c'è tra i gol segnati da una squadra e i gol segnati dall'altra. La Juventus è a 58 reti, il Lecce ne è a 24. Quindi è particolare che una squadra che ha segnato il doppio letteralmente della prossima avversaria sia preoccupata di doverla incontrare. Particolare, un pochettino triste, ma se per la prossima settimana, non dico in base a come andrà la partita, però voglio andare proprio a riguardarmi le ultime giornate dei campionati, degli ultimi tre campionati in particolare, e capire, possiamo farlo più avanti, magari verso l'ultima giornata facciamo questo studio, andare a vedere dei tre ultimi campionati, l'andazzo qual è stato, no? Appunto nelle ultime quattro giornate, prenderemo in esame poi appunto quest'ultimo periodo in particolare. Ci sono delle notizie anche che riguardano un po' il mercato, perché prima mi è apparsa questa notizia sfonte Sport Mediaset. Basta, il Liverpool ha deciso, il futuro erede di Salah è uno juventino, e indovinate chi è? È un certo giocatore che si dice, se i bianconeri mancassero la qualificazione in Champions, dovrebbero vendere per forza un top per finanziare gli acquisti. E
2: quindi stanno buffando?
0: Sensao, assolutamente sì, e non è la prima volta che leggo frasi, articoli dove si parla soltanto in casa Juve, tra l'altro. È meraviglioso questo, del fatto che se non dovesse arrivare la Champions, i leader no, ma i big sì, potrebbero insomma salutare. Vale 70 milioni di euro in questo momento Chico Conceição, e tutti continuano a ripetere di come appunto il mercato estivo della Juventus dipenderà quasi esclusivamente dalla qualificazione appunto o meno alla prossima Champions, che è un discorso trito e ritrito. Si è parlato di Bremer, si è parlato di Yıldız, ma il nome sulla bocca di tutti appunto adesso è quello di Francisco Conceição, ma non perché insomma è stato uno dei migliori in campo nelle ultime giornate, perché è lo stesso giocatore che invece quasi tutti insultavano e si chiedevano come avesse fatto la Juve a spendere così tanto soltanto sei mesi fa, è lo stesso giocatore, identico, il giocatore che tutti sanno già che cosa deve, cosa fa, tutti gli avversari sanno che il gioco della Juve è palla con Conceição e poi vediamo che cosa succede, quindi ora sono in 12 su Conceição, è sempre lo stesso, sempre. Il portoghese è uno dei pilastri della squadra di Spalletti e se ne sono accorti anche all'estero, qualche sirena ha iniziato a suonare. E all'elenco delle pretendenti si sarebbe aggiunto anche il Liverpool. La dirigenza inglese vorrebbe portarlo in Premier per prendere il posto appunto di Salah, visto che la sua avventura in Reds terminerà ormai tra qualche settimana. La signora fa muro, lo stesso Conceição ha detto di voler rimanere dov'è, ma di fronte ad un'offerta irrinunciabile per non meno quindi di 70 milioni, visto che la Juventus tra tutto ne ha versati 45 al Porto, non meno di 70 milioni, tutto appunto potrebbe essere rimesso in discussione. Ed ecco che non Bremer, non Yıldız eccetera, ma appunto con Conceição, occhio che sono tutti pronti a mettersi in coda evidentemente per te. Quanto è bello il fatto che appunto ci sia ormai praticamente soltanto gente che ti parla di sconfitte, che ti parla di insuccessi. È così, è bello, è pittoresco e noi ovviamente come sempre siamo qui a raccontarlo. Tra poco la conferenza stampa di Luciano Spalletti, un altro Ronaldo pronto ad arrivare a Torino, lo riporta il Sun, a distanza di 4 stagioni dall'ultima apparizione appunto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera a Torino, potrebbe sbarcare nuovamente sotto l'amore, questa volta il figlio. Perché stando appunto a quanto viene riportato dai colleghi del Sun, il classe 2010, che tra l'altro ha vinto da poco il mondiale under 17 con la nazionale lusitana, si sarebbe messo talmente tanto in luce con le giovanili dell'Al-Nasr da aver attirato appunto l'attenzione delle big, ma occhio perché non c'è solo la Juve che lo vorrebbe, c'è anche l'Inter, l'Atalanta, il Paris Saint-Germain, il Bayern, lo Sporting, il Real Madrid, il Manchester United. Bello questo articolo, bello, bello, bellissimo il fatto che la Juventus sia stata inserita in un gruppo così importante di squadre, a dimostrazione che comunque c'è ancora un briciolo di potere, no? nelle mani della Juventus. Si complica invece il discorso con Robert Lewandowski perché insomma, secondo il Corriere dello Sport, lui avrebbe chiesto un ingaggio da almeno 8 milioni di euro a stagione, una cifra che però al momento sarebbe fuori dai parametri finanziari del club, che avrebbe fissato il tetto massimo per questa operazione a 7. Quindi insomma, difficile che la Juventus, vedete, parlavamo fino a qualche settimana fa, era Lewandowski pronto a venire alla Juventus. Ma che meraviglia il mondo del giornalismo. Io do il benvenuto a Pierpaolo Verri invece, che è l'inviato di Tutto Mercato Web a Lecce. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci chiedevamo, visto che a Torino diluvia, quale fosse il clima previsto a Lecce per questo sabato sera?
7: Allora, attualmente piove anche nel Salento, però ecco, per sabato dovrebbe migliorare, ecco, quindi diciamo la partita dovrebbe svolgersi in condizioni normali, con un meteo, con un clima sereno, almeno dal punto di vista meteorologico, ecco.
0: Ecco, clima sereno dal punto di vista meteorologico, che clima ci si aspetta invece sugli spalti?
7: Beh, sicuramente sugli spalti ci sarà il pienone, sono rimasti ormai pochi biglietti in vendita, soprattutto i biglietti diciamo a ridotta visibilità. Ci sarà un via del mare chiaramente molto carico, perché diciamo chiaramente la piazza del Cese ha compreso ancora di più ulteriormente il momento, 3 giornate dalla fine, una salvezza ancora in ballo. Poi quando arrivano avversarie come può essere chiaramente la Juventus, il via del mare si fa anche più intenso, perché chiaramente quando arrivano avversari di spessore, il calore del pubblico di casa prova a dare diciamo una marcia in più alla squadra, quindi sicuramente ci sarà l'atmosfera e il clima delle grandi occasioni che abbiamo per la via del mare.
0: Ci sono stati anche dei rientri in questi giorni, in chiave formazione, in chiave giocatori disponibili. Quello su cui forse si punterà maggiormente è Banda, no? Che anche lui è rientrato.
7: Sì. Sicuramente le assenze diciamo certe sono giocatori che comunque sono mancati già nell'ultimo periodo al Lecce, quindi mancheranno i vari Sottil, Berisha, Gaspar, Fofana, tutte situazioni che sono ormai consolidate un po' da diverse settimane per vari problemi. In settimana hanno lavorato indifferenziato Veiga, Gandelman, Banda, tutti un po' per dei piccoli problemi, per degli acciacchi di fine stagione. Rientreranno, saranno tutti e tre a disposizione, a meno di clamorose sorprese, proprio perché diciamo sono dei problemi che stanno un po' gestendo, ma che non permetterà loro di essere a disposizione. Quello di Banda sicuramente è un rientro importante, perché numeri alla mano è il miglior marcatore della squadra, però anche dal punto di vista diciamo delle giocate tecniche è un po' la miss che accende quella fase offensiva del Lecce, che è stato poi il tallone d'Achille della squadra. Non a caso stiamo parlando comunque del peggior attacco del campionato, statistiche alla mano.
0: Sì, perché insieme alla Verona, cioè, ha fatto più gol il Pisa, che è ultimo in classifica, uno in più, per carità, quindi numeri veramente alla mano. Da qua infatti la, la surrealità quasi, no, no, del, della settimana vissuta in casa Juventus, ovvero il, la preoccupazione andante e continua nel dover affrontare una partita contro una squadra che nella gara d'andata a Torino tra l'altro ti ha fatto pareggiare, perché tu hai voluto pareggiare, perché non hai, perché quel famoso rigore che è ancora lì che grida vendetta, per carità, però insomma una squadra che fino ad ora ha segnato 58 reti, ne ha prese 30 e una settimana intera che praticamente pensa a come non farsi male. E, contro una squadra invece che ne ha fatti 24 e subiti 47, ripeto, è quasi surreale, però è tuttora qualcosa di concreto e tangibile.
7: Sì, dal punto di vista del Lecce sicuramente è rimasta impressa la partita d'andata, perché sono quei punti, è un punto d'oro per il Lecce, perché diciamo in un'ipotetica tabella di marcia, quando si affrontano determinate squadre come può essere la Juventus in trasferta, si mette tra virgolette in preventivo lo zero, quindi tutto quello che arriva in più è chiaramente oro colato. Attualmente oro colato. C'è però la consapevolezza che la Juventus viene da un pareggio contro il Verona e in piena lotta per un obiettivo molto importante come la qualificazione in Champions, quindi il Lecce è consapevole, ma tutto il Lecce squadra, ma anche tutto l'ambiente leccese è consapevole del fatto che arriverà una Juventus sicuramente arrabbiata, vogliosa di dimostrare sul campo, di rilanciare i propri risultati sul campo dopo il pareggio contro il Verona. Allora, quindi la sorte proprio in virtù del fatto delle motivazioni che inevitabilmente
0: ti sentiamo male.
7: Adesso non mi sentite?
0: Non abbiamo sì, non ho sentito però tutta la tua ultima.
7: Sì. No, parlavo del discorso relativo un po' alle motivazioni. Sì. Chiaramente in questo momento del campionato la differenza la fanno le motivazioni. Il Lecce ha le sue motivazioni che sono quelle della lotta salvezza, però dall'altra parte del campo ci sarà una Juventus e il Lecce lo sa benissimo che proverà sicuramente a partire forte, proprio perché ha una forte motivazione che è quella di mettersi alle spalle il pareggio contro il Verona, ma anche di centrare un obiettivo che è la qualificazione in Champions. Quindi l'asticella dell'attenzione del Lecce, il Lecce sa che dovrà tenere l'asticella dell'attenzione altissima proprio in misura in quello che sarà l'atteggiamento della Juve.
0: Quindi non parleremo di Scans Lecce, no? Come era stato lo Scansuolo all'epoca.
7: No, ricordi? Assolutamente.
0: Assolutamente no. Vucinic questa mattina, intervistato dal Tutto Sport, sì, parlando del Lecce, ha detto che la salvezza vale quanto uno scudetto, salvarsi ovviamente vale tantissimo. Lecce è una città che vive di calcio, che soffre e gioisce con la squadra. Che ricordi ha Lecce di Vucinic?
7: Il Lecce ha ricordi straordinari di Mirko Vucinic. Chiaramente Vucinic ha giocato nel Lecce un po' in quello che è stato il periodo d'oro dei primi anni 2000 del Lecce. Io la stagione più impressa di Vucinic a Lecce la stagione con Zeman in panchina, dove Vucinic credo che chiuda 19 gol in campionato, se non erro, che credo che sia il record di gol in Serie A per un calciatore del Lecce. Quindi chiaramente quando si parla di Mirko Vucinic a Lecce si parla di uno di quei giocatori che sono messi, diciamo, chiaramente nell'Olimpo dei giocatori più forti della storia del Lecce, in quella stessa fascia che racchiude esempi vari Shevanton, lo stesso Vucinic, Bojinov, quei giocatori che hanno veramente lasciato un solco importante, quei giocatori per cui poi Lecce è stato il trampolino di lancio per una carriera importantissima, perché chiaramente poi Mirko Vucinic fra Roma e Juventus, diciamo, ha dimostrato di poter essere un attaccante con numeri impressionanti qui a Lecce, diciamo, anche un po' considerando il fatto che l'abbiamo tra virgolette un po' cresciuto, no? Perché è partito dalla primavera, è esordito praticamente giovanissimo in prima squadra, quindi siamo molto affezionati a Mirko Vucinic.
0: È sempre stata un'ottima cantera a Lecce, anche per il mondo Juve, che da sempre comunque ha fatto affari, complice anche l'ottimo rapporto con la dirigenza. Qual è il giocatore del Lecce su cui punteresti dei soldi, pensando di vederlo il prossimo anno in una big? Ce n'è uno in particolare?
7: Ce n'è uno, la risposta diciamo verrebbe tra virgolette facile, che è quello di il nome di Thiago Gabriel, no? È un giocatore che in questo momento è già stato attenzionato da tanti sì. club in Italia e in Europa, ha una valutazione molto importante. Io poi credo che dal punto di vista della valutazione dipenderà poi molto anche il futuro del Lecce, no? Magari in Serie A può avere una valutazione sicuramente ancora più alta, che in caso malauguratamente diciamo di retrocessione. Sta dimostrando secondo me con le ultime partite di essere veramente un difensore spendibile per un top club. È destinato ad essere la prossima grande plusvalenza del Lecce, però faccio anche diciamo un nome un po' altisonante, ma magari meno rispetto a Thiago Gabriel, che secondo me è quello di Falcone. Falcone sta dimostrando veramente nel corso degli anni di essere un portiere dal sicuro rendimento. Quest'anno magari a Lecce è mancato l'attaccante da doppia cifra, però quando andremo poi a fine anno a fare il bilancio dei punti guadagnati, i punti portati dalle parate di Falcone sono veramente tanti. Quindi giocatore che è destinato a una big secondo me è Thiago Gabriel. Giocatore che chissà, forse una chance in una big, parliamo comunque di un classe 95, quindi non più giovanissimo, avrebbe potuto, magari potrebbe ancora averla, secondo me è Falcone, un portiere che veramente sta dimostrando di meritare palcoscenici ancora più elevati rispetto alla lotta salvezza con il Lecce.
0: Guarda, di portieri ce n'è sempre bisogno, quindi è interessante il fatto che tu lo abbia messo nella tua top 3 dei migliori probabilmente della stagione a questo punto. Di Francesco lo si riconferma?
7: Beh, sicuramente a fine stagione.
0: Io te lo dico,
7: poi quando
0: non lo amo particolarmente Di Francesco, anche perché non ha, cioè mi sono sempre chiesta a quale santo si fosse votato, anche perché ovunque è andato ultimamente non è andata benissimo, no?
7: Ultimamente
0: è sempre riuscito in qualche modo a trovare il contatto, la squadra giusta, senza mai retrocedere anche, no? In Serie B, ad esempio, lui da allenatore in particolare, perché le squadre sono retrocesse, ma non lui. Quindi che idea c'è a Lecce di lui?
7: Diciamo che la scorsa estate il Lecce decide di scommettere su Di Francesco per due ragioni. Da un lato per dare continuità al progetto tecnico, il 4-3-3, e dall'altro solo per puntare sul di riscatto di un allenatore che era reduce comunque da
0: una retrocessione.
7: È chiaro. Sì. Dipenderà molto da questo finale di stagione. Se il Lecce chiaramente dovesse rimanere in Serie A, non credo sia così automatica, nel senso comunque ci è un passaggio formale, dovrebbero mettere parti a tavolo ragionare su quello che non è. Probabilmente ci sono degli aspetti critici nella stagione e poi si dovrà valutare. In questo momento chiaramente la testa è focalizzata sul presente.
0: Immagino, grazie per Paolo, buona... Ah, scusami, è che ti sento sta scatti, quindi non capisco se concludi
7: sì,
0: la...
7: No, perdone, purtroppo sono in viaggio, però... Okay. Concludendo, dipenderà molto chiaramente dal risultato finale, e poi le parti si metteranno a tavolino e si deciderà il futuro.
0: Grazie per Paolo Verri, buon lavoro.
7: E poi, buona giornata.
0: Allora, io ho sperato che per una volta Luciano Spalletti fosse puntuale, ma non c'è verso, perché sono le 11:57, non è ancora cominciata.
2: È appena iniziato adesso, la prima domanda.
0: È iniziata adesso? Oh, perfetto, ok, grazie perché stavo seguendo live su Tutto Juve e su Tutto Mercato Web e c'è ancora tra poco la conferenza stampa. Perfetto, quindi appuntamento alle risposte nelle prossime trasmissioni. A questo punto Marco da Modena ci dice: io con Sei Saulo vendo anche con la qualificazione. No, guarda, abbi pazienza Marco, non mi trovi assolutamente d'accordo con Seisao. Mi dispiacerebbe venderlo tanto quanto, posso dirti, mi dispiacerebbe vendere Ildiz. So che per voi il valore non è lo stesso, però ecco, no. Poi tramonta ad un passo dalla ratifica dell'accordo col club, interista per il ruolo del responsabile del settore giovanile, parlo di clamoroso Sbravati. Salta il passaggio all'Inter, lo leggo fonte Tutto Sport. Negli ultimi anni quello di passare dai bianconeri ai nerazzurri sembrava diventata quasi una costante, in particolare appunto dopo Marotta, poi c'è stato Conte, Vidal, Cuadrado, Ricci, Luca Ardonato, insomma vari passaggi. Con l'addio di Massimo Tarantino dal settore giovanile dell'Inter sembrava praticamente tutto fatto per l'approdo di Sbravati a Milano, sponda nerazzurra. Invece l'accordo salta proprio nel momento della ratifica, quando era tutto apparecchiato per il suo arrivo insieme a quello di Fulvio Pea. Sbravati, considerato un vero top player in tema di giovani, ha ancora 2 anni di contratto con la Juventus, da capire quindi quale sarà il suo futuro, perché il club bianconero in tutto questo insomma dice vabbè, se volevi andare là e poi la cosa ti salta, però figlio mio, qua non c'è più posto. La decisione sull'eventuale sostituto infatti era già stata presa. In caso di addio verrà adottata una soluzione interna facendo ricoprire il ruolo a Massimiliano Scaglia, che tornerebbe così al vertice del settore giovanile. Per Sbravati nelle scorse settimane si era paventata anche la possibilità di un approdo alla Roma, con il club giallorosso pronto a vivere un'estate di rivoluzioni anche dal punto di vista dirigenziale, viste appunto le varie partenze in chiave appunto piani alti, in chiave uffici. Una delle strade della rivoluzione giallorossa conduce a Cristiano Giuntoli, ma guardate un po', i nomi alla fine sono sempre più o meno gli stessi. Ragazzi, allora attenzione alle parole di Spalletti, che ha iniziato a parlare, e capiremo quindi qualcosa di più, speriamo. Domani Vlahovic può partire da titolare. Vi lascio solo con questa frase. Ci risentiamo lunedì? Certo, dalle 11 alle 12. Ciao!
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
8: È mezzogiorno e 2 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione.
10: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati Stati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
11: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
10: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
11: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laborista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
10: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo, aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città, a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate, che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
11: Domenica alle 21 c'è Barcellona-Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre: deve vincere al Camp Nou.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
13: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata di vigilia di Lecce Juventus. Sta parlando in questo momento in conferenza stampa proprio Luciano Spalletti. Chiaramente dedicheremo parte della trasmissione alle sue valutazioni e avremo anche il collegamento con il nostro direttore Antonio Paolino, che è presente in loco, e avremo anche altri collegamenti, ma ci sarà anche la possibilità per voi di esprimervi al 340 5425 324 per vocali e messaggi. Io vi faccio una domanda, poi naturalmente ci potremmo soffermare su tutte le cose che dice Spalletti, cioè su chi puntate di più in questo finale di campionato. Piccolo consiglio, ogni previsione di calendario direi che è inutile, perché abbiamo visto col Verona, mi verrebbe anche a dire... Perché ci sono persino le previsioni del tempo che sbagliano. Oggi a Torino non doveva esserci una giornata piena di pioggia e invece lo è. Quindi, come dire, quasi a dire appunto che non ci dobbiamo sorprendere ormai di nulla, a maggior ragione in un finale in cui ovviamente contano i valori tecnici, ma contano anche tanti altri fattori, in primis la pressione. Ed è chiaro che adesso, quando si arriva allo sprint finale, volente o nolente, la pressione naturalmente è per tutti. In regia abbiamo Yves, che quindi ci può supportare con i vostri messaggi e i vostri vocali. Io vado subito a definire però quali sono stati i primi concetti utilizzati oggi da Spalletti. Che Juve vuole vedere domani? Questa è stata la prima domanda. Lui ha detto che noi vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaudi dopo un risultato contro una squadra che bisogna battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Quello che dice il nostro pubblico, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, vogliamo riproporlo in prestazione, nelle cose che sono state fatte bene, ma poi non hanno avuto l'esito che aspettavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci a sfortuna invece delle indicazioni su cosa migliorare. Chiaramente qua sta intendendo il fatto che una delle possibili interpretazioni di Juve Verona era anche quella di una come dire, vittoria sfuggita per i due legni presi, la traversa di Bremer nel primo tempo e ancor più quella nei minuti di recupero, il palo di Zegrova. Invece Spalletti dice no, andiamo a vedere che cosa dobbiamo migliorare, non appelliamoci a questo, però ripartiamo dalla prestazione, perché se il nostro pubblico l'ha applaudita vuol dire che evidentemente c'era qualcosa di buono. Giochiamo contro una squadra organizzata, il Lecce, che in questo momento è un po' più tranquillo di prima, perché nell'ultima giornata ha incrementato il suo vantaggio sulla Cremonese, però ricordiamo che in quella che viene la Cremonese ha oggettivamente una grande possibilità di riaccorciare, perché sfida in casa propria il Pisa. Pisa che è già retrocesso e quindi questa è un'opportunità. Diceva Spalletti, conosco l'esperienza che da Corvino, so che hanno una società che investe, hanno fatto anche un centro sportivo, sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che dà un volume alto, ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Noi lo sappiamo bene e su questo ci può aiutare, come siamo stati in settimana. Aggiungerei, lo sappiamo bene anche perché anche l'anno scorso abbiamo visto che cosa significhi giocare così e distrazioni la Juve ormai non si può più permettere. C'è la possibilità che Vlahovic sia titolare? Beh, Spalletti mi è sembrato di capire da quello che sto leggendo che la possibilità è assolutamente molto molto alta. Può essere la sua partita da titolare, ci sono ancora delle ore, ma è una considerazione giusta. Vediamo se tutto procede in maniera normale fino a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità, facciamo le cose in maniera corretta. La coesione di squadra viene dal suddividersi anche le responsabilità. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il centravanti. Credo anch'io che Vlahovic sia giocato, come abbiamo visto, un tempo intero contro il Verona e ha dato il suo contributo col gol su punizione. Sia corretto farlo partire nei primi 45 minuti, perché la Juve non può continuare a buttare via i primi tempi e poi rincorrere affannosamente il risultato nella ripresa. Abbiamo l'arma migliore, la risorsa migliore, mettiamola subito e poi eventualmente si cambia in corso d'opera. Che tappa è quella di domani? Viene stato chiesto a Spalletti come terza domanda. Ci siamo tolti qualche possibilità. Prima era più larga e piena di alternative, per certi versi anche più cara, più chiara. C'è quella soltanto e non hai dispersione, non rischi di arrivarci avendo i dubbi su quelli che devono essere i tuoi comportamenti. Bisogna essere definitivi nelle scelte e nelle intenzioni, bisogna saper considerare questo momento qui e dare il massimo in questi 90 minuti, perché c'è questa porta, quella successiva e quella successiva ancora, e noi dobbiamo aprirle in tutte le maniere. Che cosa ci dice Spalletti? Ci dice non abbiamo margini di errore. Adesso la situazione è molto chiara. La Juve, per essere certa della qualificazione in Champions, deve vincere tre partite. Poi andremo a vedere gli sviluppi, gli inciampi di nostri o di altri, e si rifaranno i calcoli. Ma anche solo traducendo limitatamente a domani, vincere a Lecce significa mettere un po' di pressione a tutti, ovviamente, scendendo noi in campo per primi, e significa che quantomeno scavalliamo la 36esima giornata al quarto posto, e questo vuol dire già qualcosa, perché poi, insomma, la giornata successiva ti vedi sempre più vicino. Naturalmente, Spalletti è molto chiaro su questo: avevamo più possibilità, ce le siamo tolte, diciamo, e adesso dobbiamo ripartire da questo. Allora, vado a vedere intanto se è già arrivato qualche vostro vocale o messaggio. Mi sembra di sì, e quindi chiedo a Yves se mettiamo un vocale in onda.
14: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, per rispondere alla tua domanda, io punto sul fatto che questa squadra debba vincere tutte e tre le partite, punto, senza se, senza ma. Poi oggi auguri a Barzagli. Hanno citato Vucinic, il ricordo più bello di Vucinic è quando si è tolto i pantaloncini, quando fece il gol del 2-1 contro il Pescara, una cosa che rimarrà negli annali. Fece anche un gran gol a Firenze, primo anno di Conte, tra le altre cose. Ma detto ciò, oggi niente traccia dell'inchiesta, e ti chiedo questa cosa: tu cosa ti aspetti da questo finale di stagione? 3 vittorie su 3 o temi qualcosa? Forse io.
13: Grazie Luca del messaggio. Beh, Vucinic, come dire, mi fa sorridere quando parliamo di Vucinic, perché mi ricordo quante critiche, quante discussioni c'erano attorno a questo giocatore, che era oggettivamente un giocatore croce delizia, ma addirittura all'interno della stessa partita, perché Vucinic, per intenderci, noi l'abbiamo conosciuto da subito. Intanto come avversario a Lecce ha fatto dei numeri straordinari, a Roma veniva giudicato poco continuo, beh, alla Juve arriva, alla terza partita, Juve-Bologna, la seconda che giochiamo in casa nell'Allianz Stadium, segna e poi si fa espellere. Ecco, questa era Vucinic. Però, che talento! A me personalmente era un giocatore che divertiva moltissimo. Ecco, quel tipo di personalità, quel tipo di... anche arroganza in certe giocate, francamente, mi manca un po'. Quindi hai fatto bene a citare quell'esultanza. Io ricordo sempre che comunque Vucinic, nella partita più importante di quell'anno, cioè quella in cui non si doveva sbagliare, ovvero a Trieste, quando battiamo il Cagliari e ci conquistiamo il primo dei 9 scudetti, Vucinic va in gol subito. Quindi, insomma, era un giocatore che magari appunto segnava di meno di quello che potevano essere le sue potenzialità, però che divertimento. E in certe partite, ad esempio Juve-Milan, il primo Juve-Milan, Conte contro Allegri, fece una prestazione meravigliosa. Ricordo una traversa che colpì da fermo praticamente, fintando e poi tirando. Insomma, per me è grande giocatore, molto divertente, oltre al fatto che quando mi è capitato di incrociarlo ai tempi di Juve Channel, appunto, lo trovavo molto molto originale nelle sue valutazioni. Se temo questo finale, certo, sì, io lo temo moltissimo. Io credo che abbiamo fatto un errore madornale col Verona, ne abbiamo parlato lunedì scorso, ci siamo buttati via soprattutto la possibilità di mettere una pressione notevole sugli altri e segnatamente sul Milan. Perché se oggi noi avessimo battuto il Verona, il tema di questo weekend sarebbe stato tutto attorno ai rossoneri, e che invece possono avere un margine di errore un po' migliore. E credo che appunto in questo finale di campionato, potenzialmente tutte e quattro possono fare bottino pieno. Cioè, per tutte e quattro intendo Milan, che non considero fuori, Juve, Roma e Como, e noi in questo momento siamo in vantaggio. Quello che abbiamo più volte citato e che trovo allucinante è, sapendo il calendario e sapendo quindi la delicatezza di un derby all'ultima giornata, arrivarci con la possibilità di essere eliminati dalla corsa Champions da una squadra come il Toro, che proprio perché nella legge del calcio non vince mai un derby, e tra l'altro attenzione, perché se arrivassimo anche con un punto sulla Roma, che peraltro il suo derby ce l'ha, a quel punto noi dovremmo vincere, non ci basterebbe neanche più pareggiare, e beh, vuol dire esserci fatti un'autorete. Perché questo vada, come dire, dimenticato, dobbiamo immediatamente cancellare il bruttissimo risultato dell'ultima giornata e andare a vincere a Lecce. Questo, come dire, è quello che assolutamente dobbiamo saper fare senza se e senza ma, altrimenti si aprono degli scenari non facili. Da quale certezze riparte? È stato chiesto a Spalletti e lui ha risposto: in questi momenti c'è bisogno della responsabilità e la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Questa settimana abbiamo sofferto e le certezze sono quell'impegno che ho sempre visto mettere nei ragazzi da quando sono arrivato. Da un punto di vista di essere a posto con la coscienza, l'ho sempre visto fare. Quando non si vincono le partite, dentro questo spogliatoio si sta male. Questa squadra ha un dolore. E il dolore, se rifletti bene, su quello che ti insegna delle cose. È il materiale che ti costruisce le possibilità, e noi di dolore ne abbiamo subito questa settimana. Ho visto le loro facce e sono sicuro che loro avranno una reazione. Dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Funziona così nella vita: il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene e poi sei costretto a doverlo ribaltare. Si andrà a metterci qualcosa in più, non si userà le cose messe nell'ultima partita che non sono bastate, si andrà a metterci altre cose. Allora, la valutazione di Spalletti non è solo convincente, è anche, mi verrebbe a dire, completa, esaustiva e persino vale oltre il calcio. E questo nesso dolore e responsabilità, personalmente lo trovo molto intelligente. Mi chiedo se dobbiamo sempre per forza di cose passare da qui. Cioè, io sono veramente molto... Perché vedete, poi c'è il rischio che allora poi si vada a riproporre nelle gare successive. Cioè, domani la Juve non ha scuse, francamente. Cioè, non le aveva col Verona, ma a maggior ragione, avendo avuto questo scivolone col Verona, non ha scuse per due motivi. Uno, anzi tre. Uno, arriva dopo Verona. Due, giochiamo per primi, quindi non abbiamo minimamente da poter fare calcoli. Noi dobbiamo imporre i calcoli agli altri. Tre, c'è stata pure la partita d'andata, che è lo scivolone, è il capolavoro degli scivoloni di quest'anno. Diciamo così, naturalmente lo dico in maniera purtroppo ironica. E quindi c'è anche quello. Domani la Juve deve scendere in campo. Se le cose che Spalletti ci dice sono vere, cioè le ha registrate durante questa settimana, le ha viste, le ha misurate e si è accorto che è davvero così, io credo che domani noi non dobbiamo minimamente non solo non sbagliare la partita, ma dobbiamo vedere un certo tipo di atteggiamento. Io sono sempre dell'idea che nel cervello collettivo di una squadra la determinazione è un elemento, ma c'è anche l'idea che si debba giocare bene. Cioè, io non... Anche perché penso che se la buttiamo sulla determinazione, non è detto che noi siamo superiori al Lecce. Cioè, io penso che domani, anzi, il Lecce, ed è questo quello che poi succede spesso con le piccole e segnatamente con le piccole in Italia. Se tu la metti sul piano della determinazione, ti trovi una squadra alla pari, perché il Lecce domani si gioca la vita. Per tanti motivi, ma non solo. Se però questo non lo fai e tu sei meno determinato, parti in svantaggio, non tecnico, ma in uno stadio che poi peraltro sarà anche pienissimo di tifosi della Juve, che però sa quanto è importante domani riuscire a fare un'impresa. Se non hai quella temperatura, cioè se entri convinto che tanto poi ce la faremo, non va bene. Non va bene, e lo sappiamo. E non va bene neanche gestire l'eventuale vantaggio, perché questo è un film che abbiamo visto già l'anno scorso e poi ci fu l'errore di Cambiaso, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo fare veramente attenzione, molta, e vincere senza, non dico senza problemi, perché non ci credo a questo. Io non penso che domani la Juve scenderà in campo e andrà a fare il canonico 2-3-0 contro la piccola. Assolutamente, ha maggior ragione in questa fase della stagione. Però penso che noi dobbiamo assolutamente ottenere questi tre punti e far vedere tutte quelle cose che ha detto Spalletti, perché altrimenti c'è poi anche il rischio che, se non le vedi, inizi a pensare o che l'allenatore sappia leggere male il suo spogliatoio, o che quello che vede durante la settimana non si riproduce poi in campo. Perché guardate che poi anche questo tema, io ricordo una bella riflessione che fece Sandro Campagna, il commissario tecnico della Nazionale di Pallanuoto, persona meravigliosa, che tra l'altro tifa Juve, spesso è venuto alla Continassa, ha incontrato gli allenatori della Juve, e lui raccontò come tante volte proprio gli allenamenti migliori, proprio quelli che ti davano la percezione di una squadra che funzionava, poi si rivelavano un elemento completamente distruttivo all'interno della partita. Cioè, è qua, come dire, ci sentiamo talmente tanto sicuri, stiamo funzionando talmente tanto bene, che poi quando arriva la partita ci dimentichiamo che invece ci sono gli avversari.

è successo un casino dopo l'altro, tra i quali due giocatori che si picchiano, Tchouaméni e Valverde. La cosa esce fuori perché Valverde finisce all'ospedale. Cioè, quindi stiamo parlando di una polveriera. Ieri addirittura alcuni giocatori hanno chiesto di non allenarsi perché comunque c'è una tensione notevole. E il Real Madrid gioca il classico col Barcellona, nel quale può regalare, se Barcellona fa risultato, vincerà il titolo addirittura, come dire, alla faccia degli avversari. Insomma, è il massimo dell'umiliazione. Quindi vedremo, magari questa terrificante, appunto, situazione settimanale provoca in campo una reazione opposta. Oppure no, lo stiamo a vedere. Io ripeto, certo mi preoccuperei molto se un allenatore mi venisse a dire durante la conferenza di vigilia: abbiamo fatto bruttissimi allenamenti, vedo che la squadra ha dei problemi seri, perché ci mancherebbe altro. Però questo per dire che quello che ci racconta Spalletti non è banale, ma deve avere una misurazione poi in quello che andiamo a vedere nel campo. Vado a leggere un messaggio. Simone: ciao ragazzi, abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi Openda, David, Zegrova, Douglas Lewis, eccetera. Qui non si parla più di un caso. Proviamo e vediamo. Siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Non riconosco i calciatori come Cambiaso, che è passato dal top al quasi flop. Come lo spieghi? Guardate, sugli scouting sono d'accordo e non d'accordo, nel senso che quando parliamo di scouting io credo che e lo dimostra il fatto che la critica quando si è preso Douglas Lewis con Miners, Openda, David, tutti hanno detto che avevamo preso dei buoni giocatori, ed erano dei buoni giocatori. Poi che questi giocatori, ed è questo un altro tema, fossero in grado di ambientarsi in un'altra squadra, in un altro contesto, non è il caso con Miners, che già in Serie A aveva giocato, lì c'era il passaggio da Atalanta a Juve, è tutta un'altra vicenda. Che le caratteristiche di questi giocatori fossero adatte al calcio italiano è tutta un'altra vicenda, ma io sono dalla parte di Paolo Di Cagno quando dice: ragazzi, in Italia il livello è basso. È talmente basso, ma è un gioco talmente difficile da fare, che Malen, che faceva riserva all'Aston Villa, fa la differenza alla Roma. E David, Openda, ma ci aggiungo Kunku, Fulkrug, Santi Jimenez del Milan, Dobic della Roma, e ne abbiamo di tanti altri, che hanno fatto molto bene all'estero, da noi hanno fatto molto male. Quindi non è facile, non è facile, perché a me non sembra che stiano uscendo particolarmente dei giocatori nuovi, se non in contesti favorevoli. Cioè, Marcus Thuram gioca molto bene nell'Inter da alcune stagioni, ma l'Inter è una squadra che funziona. Qui si tratta di capire, evidentemente, per i prossimi giocatori che andiamo a prendere, chi ha una personalità capace di agire nella crisi. Perché Douglas Lewis, ragazzi, io continuo a sentire qualcuno che dice: ah no, ma Douglas Lewis non abbiamo dato le possibilità, e io continuo a vederlo in panchina, punto. Quindi mi viene il dubbio che forse con l'Aston Villa, quando siamo andati a prenderlo, ci siamo innamorati di un giocatore che abbiamo valutato per quella stagione, un po' come si fece per Felipe Melo, che in quel momento lì veniva considerato il giocatore migliore del Brasile, ma che arrivato alla Juve, e che aveva fatto benissimo alla Fiorentina, ma che arrivato alla Juve si è rivelato insufficiente. Felipe Melo è un brutto giocatore? No, guardate la sua carriera. Guardate la sua carriera, tra l'altro ha giocato e si è vinto ancora la Coppa Libertadores a un'età per la quale invece altri giocatori vanno in pensione. Ma questo è. Quindi non è così semplice. Diverso è dirsi: non tanto lo scouting non deve sbagliare, lo scouting dovrebbe servire ad andare a trovare il giocatore che altri non vedono. Cioè, facciamo sempre l'esempio, ma direi che è proprio calzante in queste settimane, di Kvaratskhelia a Napoli. Cioè, era un giocatore pressoché sconosciuto, oggi è un candidato al pallone d'oro col Paris Saint-Germain, e a Napoli ha fatto benissimo. Ecco, questo devi saper fare, questa è la vera cosa. Ma quando vai a prendere giocatori tra virgolette sicuri, e poi e abbiamo fatto l'elenco, questo è successo a noi, è successo alla Roma, è successo al Milan, è successo a quasi tutte le squadre, perché arrivi in Italia in un calcio asfittico in cui fai fatica
ad esprimerti. E infatti,

0: effetti è, come dire, forse è la filosofia che andrebbe cambiata, è la filosofia sui giovani, sulla fame, su un allenatore conseguente come quella del Como, ma la Juve non fa la politica del Como. E Daniele, leggiamo e poi andiamo in pausa. Ho paura che non ci qualifichiamo alla Champions League. Voi che siete vicini alla Juve potete contattare la dirigenza. Nelle prossime maglie devono mettere 3 stelle dorate e la stella d'argento. Ragazzi, mi fa sorridere questi messaggi, perché come se io o Antonio Paolini, io sono stato dentro la Juve, ma voi pensate davvero che la dirigenza possa essere influenzata dal parere di un giornalista o dei tifosi in questo? Figurarsi, sono scelte che fanno tra l'altro, che fa il marketing più che le dirigenze, nel senso che fa delle proposte perché quella maglia sia migliore possibile e purtroppo sempre meno legata a simboli tradizionali. Quindi figurarsi se siamo noi a come dire, influenzare queste scelte. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, si è conclusa la conferenza di Spalletti, poi ne parleremo anche con il nostro direttore Antonio Paolino, che è presente allo stadio, e vi vado a leggere l'ultima considerazione, perché Spalletti ha parlato anche di Openda. Ha detto: quello è un altro degli errori che ho fatto io e non avete citato fino ad ora. Io devo scegliere. Le scelte le faccio tenendo in considerazione tutto. Si sta impegnando, è micidiale per disponibilità, per voglia di mettersi a disposizione anche per due minuti. Gli vogliono bene tutti, se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e ci potessero dare risultati. Allora, io credo che questo è quello che, secondo me, con molta intelligenza fa un allenatore che capisce che può avere bisogno di tutti fino all'ultimo secondo della stagione, e nonostante sia del tutto evidente che Openda praticamente non l'abbiamo più visto in campo se non per degli spezzoni, anzi avevamo ragionato insieme proprio sul fatto che in una delle ultime gare fosse entrato veramente a pochissimi secondi dal termine, e personalmente avevo ritenuto anche un po' un errore. Spalletti ci tiene evidentemente a farci capire che il giocatore è ancora molto attivo, ha la testa per poter fare ancora qualcosa. Poi staremo a vedere se magari ci sarà un modo per vederlo ancora in campo. Perché dico così? Perché immagino un Openda che può entrare magari in una situazione di vantaggio in cui si potrebbe sfruttare la sua propensione alla profondità. Poi noi l'abbiamo vista poco e oggettivamente il bilancio è negativo. Allora, 340-5425-324 per i vostri messaggi e vocali, in attesa di avere dall'Agna Stadium valutazione di Antonio Paolino sulla conferenza di Spalletti. Antonio ci scrive: se Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese e noi solo uno della Roma, chi dovrebbe essere più motivato? Non facciamo passare Lecce per il nuovo Paris Saint-Germain. Antonio, ma io veramente credo, cioè, abbiamo Antonio? Abbiamo Antonio Paolino, perché io non credo aver parlato di Lecce come del Paris Saint-Germain, francamente. Il Paris Saint-Germain è su un altro pianeta, ma dico che attenzione, perché a fare i furbi, a sottovalutare gli avversari, siamo riusciti a non vincere contro una squadra ormai retrocessa. Quindi bisogna avere grande rispetto sempre di tutti. E se domani la Juve non lo dimostrasse, sarebbe l'errore più grande e imperdonabile. Ma non penso proprio che succederà. Andiamo da Antonio Paolino. Ciao Antonio!
4: Buongiorno, come i veri inviati, vedi? Per una volta tutti che dicono no, facciamolo dentro. No, sono uscito per rispettare l'accordo e quindi collegarmi con te, caro Paolo. Al di là che è stato chiesto un preventivo per un pullman a due piani e magari un pulmino anche per i giornalisti al seguito, prendendo spunti da quelle che sono un po' le chiacchierate informali che emergono ed entrano ed escono dalle chiacchierate con mister Spalletti, non ero io l'Antonio che ha mandato prima quel messaggio, assolutamente. avremmo voluto anche chiedere, ma la lungaggine di alcune risposte portano a bloccare sul nascere alcune domande, e questo porterà a fare anche delle riflessioni, cioè dovrebbe portare a fare delle riflessioni anche in casa Juve, a mio avviso. Detto questo, sarebbe stato interessante capire se Yıldız e Thuram non tanto saranno della partita, non lo svela mai prima, l'elenco dei convocati arriverà chiaramente tra pochissimo, se non è già uscito in questo momento mentre vi aspettavo sotto la pioggia di Torino, in quello, davanti a quello stadio che Spalletti ci dice, io ero allo stadio, che ci sono stati applausi alla fine della partita col Verona. Io non li ho sentiti e quindi prendo le distanze, ma lascio il tema lì, sbollire sotto la pioggia di Torino, perché i tifosi sono molto vicini alla squadra, questo è vero, ma che abbiano applaudito al termine del pareggio col Verona, a mio avviso non si dice la verità, per certi versi. All'inizio sì, i momenti di difficoltà qualche mugugno, la sfortuna secondo molti la rimanda al mittente, la sfortuna, perché se no ti abitui, diventi la persona sfortunata, e su questo invece mi trovo perfettamente d'accordo, per parlare un po' dei sentimenti e del carattere di questa squadra, che Paolo, quindi torno su Thuram e Yıldız, potrebbe forse essere risparmiato Thuram, è quello che ne ha più bisogno, sta un po' meglio Yıldız, che si è gestito nell'ultima partita, diciamo così, e non è stato eccellente il suo rendimento, oppure si giocherà con la formazione tipo, dubbio, ma forse cancellato proprio da quello che ci è stato detto in avvio di conferenza stampa, con la presenza di Vlahovic. C'è bisogno di uno che combatta di più, che senta di più il peso, la responsabilità, che ha anche più esperienza degli altri, perché se cerchiamo uomini d'esperienza per il futuro, sempre che il pullman a due punti, a due piani ci sia o arriverà, almeno quest'anno serve chi ce l'ha, potrebbe avere o ha dimostrato almeno dal suo ritorno di averla. La Juve di Spalletti ha pareggiato due volte di seguito, con la Fiorentina, col Torino appena arrivato, con il Milan e con il Verona adesso. Non significa nulla, ma qualcosa significa, perché l'ho studiata e analizzata. Intanto la Juventus nella gestione Spalletti ha ottenuto 50 punti, Paolo. Meglio ha fatto solo l'Inter, campione d'Italia, con cui i parallelismi non si possono fare per esperienza, per società, qualcuno aggiungerà per arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti do un'indiscrezione, forse già emersa, si va verso un Juve-Fiorentina alle 12.30 in contemporanea con tante altre partite per il prossimo turno di campionato, però intanto c'è da superare il Venezia, non mi sono sbagliato. Questa è la partita simile a Venezia-Juventus di un anno fa, quando ti giocavi la Champions, dal mio punto di vista. È la partita cruciale, dove devi avere le antenne dritte, dove devi sbagliare, dove devi ribaltare i risultati. La Juventus 13 volte è stata sotto la gestione Spalletti in svantaggio, e in quelle situazioni di svantaggio solo due è riuscita a ribaltarla. Ribaltarla vuol dire averla portata a casa, aver centrato poi l'obiettivo. Cosa manca in questi casi? Sono troppe dal mio punto di vista. Avrebbe potuto far meglio dei 50 punti sotto la gestione Spalletti, ma vicino ci sono Napoli e Milan con 49, più distaccate Como e Roma. Detto questo, penso che un dubbio possa essere quello di Thuram, non di Yıldız al massimo, ma Thuram è uno che potrà stringere i denti e magari non giocare per 90 minuti. Su Openda o tanti altri nomi, io penso di essermi fatto un'idea abbastanza chiara su quelle che sono le scelte già drastiche, chiare, dell'allenatore. Anche col Verona poteva servire qualcosa di diverso, quello che vediamo noi. I cambi sono importanti quanto chi scende in campo, ma è importante il carattere, una personalità della Juventus, che sento solo ripetere nelle parole, nelle dichiarazioni di facciata, non tanto dell'allenatore, ma dei giocatori, che effettivamente che cosa possono aggiungere di più sensato. Qualcuno ci scrive e ci ha scritto anche in compagnia in cose di calcio. Dico che questa è la battaglia sportiva, che devi andare ad abbassare il volume del Lecce, perché non sono i punti che distaccano da chi ti insegue, Cremonese o Roma. è vedere quello che riesci a raschiare o hai davvero dentro, e non tanto per essere riconfermato l'anno prossimo, eccetera, eccetera, ma per avere quella consapevolezza di dire: noi abbiamo dato una prova dignitosa per vincere solo 1-0, per non sbattere contro la sfortuna dei pali, delle traverse, del portiere che cade all'indietro, del tiro sul primo palo, dell'errore di Bremer, dimettendoli tutti insieme con una graduatoria diversa in base anche un po' alle simpatie dei tifosi, dei cronisti o quello che è. E quindi, come dice Spalletti, Lecce è una squadra che terrà il volume alto. E beh, non ha una difesa incredibile, però là davanti sa gestire le situazioni e arriva dal successo col Pisa, e arriva soprattutto da un, cioè, sarà con la testa concentrata sulla Juve, perché non ha nulla da perdere, un po' come non aveva nulla da perdere il Verona contro di noi, secondo me, sapendo che la Juve è superiore.
0: Antonio, allora io volevo ripartire per valutare le parole del mister, proprio dalla tua prima considerazione, cioè il fatto che poi abbiamo anche, insomma, io le ho lette. Spalletti già è abituato a fare ragionamenti molto lunghi, oggi mi è sembrato ancora di più, quindi immagino che qualcheduno non sia riuscito a fare le domande, no? Ecco, però da questa impressione ho maturato questa impressione, ma non ero presente, quindi te la chiedo se mi dai conferma, sì, o meno, o se tu hai un'altra interpretazione, che Spalletti in questo momento voglia rasserenare tutti. Cioè, il fatto che parta da un pubblico che ti ha applaudito, che io l'ho vista dalla televisione, non ho avuto questa percezione, francamente.
4: L'accendiamo, sì, la confermo.
0: Chiudere con suo pendao sbagliato io, quando oggettivamente, se fai uscire David, tra virgolette, ce lo siamo dimenticati, ma il primo cambio poteva essere Openda, e invece è entrato Miretti. Openda non fa mai un quarto d'ora. Allora, mi sembra che stia in qualche maniera cercando di proteggere tutti, di dare una sensazione di normalità. Cioè, quindi dopo Verona dice: ma è cambiato qualcosa, ma non tanto, eccetera, eccetera, eccetera. E questa la funzione di questi tanti ragionamenti, il nesso tra responsabilità, sofferenza, eccetera, eccetera. Cioè, è questo quello che secondo te sta facendo, o c'è dell'altro?
4: Assolutamente sì, e confermo che non ci mettiamo mai d'accordo né sulle domande né sulle risposte, e a volte, spesso, la pensiamo anche diversamente, ma sempre sulle sfumature. Assolutamente d'accordo, è proprio questo. E la conferma, a mio avviso, vado alla lavagna, prendo il gessetto come si faceva una volta e dimostro la mia teoria, no? E quando ti dice anche oggi che questa squadra praticamente è quella che rimane per l'anno prossimo, non è che puoi fare stravolgimenti. È vero che i giornalisti, è vero che il mercato, è vero che si buttano in pasto tanti nomi, poi si cerca sempre un po' anche di giocare al calciomercato, che non capisco perché in questo paese prenda così tanto, inventando dei nomi anche, ma mi riporta degli aneddoti televisivi in cui c'era gente che raccontava di giocatori che forse avevano neanche mai aperto mai neanche giocato una partita. Detto questo, lo dimostra nel momento che dice: questi siamo, questi io avrò, poi ci metteremo con la società, cioè tende la mano anche alla società. E quindi sono d'accordo con te. La dimostrazione cosa mi dimostra? Ma potrei avere una sensazione sbagliata. Ti dimostra che da questa squadra non è riuscito ad ottenere molto di più, e che è andata bene alla Juventus, anche di Spalletti, il fatto che sia un campionato da classifica bassa. Perché se vado a vedere effettivamente che la Juve con Spalletti 50 punti, Napoli e Milan 49, e ricordando che quando lui arrivò il Napoli e la Roma erano in testa alla classifica con 21 punti, ti fa capire, a mio avviso, che questo campionato poi è uscita tutta l'esperienza della squadra più in palla, della squadra più esperta, di quella che ha saputo cogliere anche dagli schiaffi con la Juventus, nei derby, l'Inter, senza volerla elogiare più di tanto, ma sicuramente è riuscita a scavare dentro prima di tutte le altre. ad arrivare solo, tra virgolette, a 64 punti da quando è arrivato Spalletti, l'Inter rispetto alla Juventus, 64 punti in più, e quindi fa capire che va aggiunto qualcosa, ma sa anche lui, e questa onestamente dispiace, perché penso che molti da casa abbiano capito che la Juventus, certo, sarà un po' diversa, ma farà affidamento. A, se entrerà in Champions, e l'abbiamo capito, non ci torna spesso, non glielo chiediamo spesso, è anche giusto, perché la partita di domani, dopo la partita di domani, potremo dire tante cose. Intanto la Juve parte nel pomeriggio, e l'altra novità è, diciamo, che una volta va bene non andare, poi una volta va bene stare sempre insieme. Mi sembra che questa squadra debba un po' sgasare o togliersi delle tossine che si trascina da troppo tempo. Rimandare al mittente anche lo dimostra la risposta su Cambiaso. Ha colpito non solo noi, che gli avevamo posto anche la domanda sulla immaturità. Un po' di maturità c'è, e non perché sono giovani. Ci sono dei giovani che spaccano le partite e non che si accontentano di palleggiare, e non solo in semifinale di Champions. Nel momento in cui capire qual è la situazione in cui abbassi l'attenzione, perché la percezione del pericolo non ce l'hai. Ecco, ho ripreso esattamente la definizione di Cambiaso, non perché l'abbia detto Cambiaso, non perché è un giocatore che magari mettiamo più in discussione di altri, per quanto non è riuscito a dare ancora di più con costanza, continuità alla Juventus, ma ti fa capire che se allenatore e giocatore, non solo lui, perché ha parlato a nome di una squadra, la percezione ce la facciamo, la percezione la ribaltiamo. E beh, 13 situazioni di svantaggio, la Juventus due volte appena ha vinto, e quindi è anche in casa, è contro le piccole, e se togliamo tutti questi aspetti, già grazie che sei ancora quarto. Ma attenzione, l'analisi va fatta anche con quanti punti in più rispetto all'anno scorso. Bene, la Juve dopo 35 giornate aveva due punti in meno, quindi la somma Thiago Motta più Tudor fanno meno due rispetto a un Spalletti che è arrivato, certo, alla decima giornata. Togliamo quella di Brambilla prima, cioè cerchiamo di essere larghi. Penso che anche Spalletti si aspettasse un esame di maturità dopo il fallimento in nazionale più semplice.
0: Ha parlato di Vlahovic, che poi forse è l'unica vera individualità, a parte la battuta finale su Openda alla fine, e sì, ne ha dato quasi la certa titolarità. Intanto ti chiedo qual è la tua percezione, ma soprattutto come leggi il fatto che poi in settimana, invece, soprattutto su alcuni media, si sia parlato nuovamente di grande gelo tra Vlahovic e la società. Cioè, noi rischiamo di, non dico di fare un Liam Brady 2, perché Liam Brady voleva rimanere alla Juve e per questioni regolamentari arrivano Boni e Platini, deve andare via. Quindi è tutto un altro film. Ma rischiamo di avere una situazione particolare, cioè in cui Vlahovic, ancora non sappiamo se il prossimo anno vestirà la maglia della Juve, ma in questo momento ci appare, anche per quello che ha fatto vedere col Verona, col calcio di punizione, un po' come l'ancora alla quale aggrapparci. Come leggi tutto questo, e se davvero pensi che domani toccherà lui dall'inizio?
4: Penso assolutamente di sì, sarebbe sciagurato, lo dico con rispetto nei confronti di chi lo vede in settimana, di chi deciderà. Sarebbe sciagurato, e non vado a pensare al rigore sbagliato all'andata con Lecce, con Davide, cioè le sue occasioni le ha avute, adesso ha giocato un tempo intero, ricordiamo Vlahovic dopo, con il Verona, iniziando subito nel secondo tempo, e normalmente quella è la procedura per riprendersi la titolarità, ma anche per meriti, quei meriti e quelle caratteristiche che mancano a questa Juve. Ci manca l'attaccante, ci manca il trequartista, cose dette dall'allenatore. L'attaccante sta meglio se ha 45 minuti, può giocare il primo tempo, se no ti metti sempre nella condizione di, se va male lo butto dentro, e poi perde la lucidità qualsiasi giocatore nella condizione in cui non gira la squadra e magari si trova sotto. Tornando a quanto tu hai detto, per quanto tu hai detto su Vlahovic, si è parlato del suo gol, c'è una, non la chiamo neanche leggera, complicità del portiere del Verona, E fortunatamente David si abbassa, fortunatamente, perché sennò lì a volte rimani alto e magari vai a intercettare il pallone. Io guardo ancora il calcio, le partite, le analizzo con quello che sono capace a vedere e raccontare dallo stadio e poi anche dopo. Ci aggiungo che la Juve rischia un cortocircuito. Tu hai riportato a Brady, io stravedevo per Brady, non capivo neanche il perché dovesse, tenetelo, cioè teniamone tre, non ricordavo,
0: non si poteva, regole, non, no, si poteva,
4: non si poteva, sì sì, no, no, non ricordavo da ragazzo sostanzialmente. E qui rischiamo di fare un cortocircuito, perché e quanto ci raccontava un po' chi la Juve l'ha gestita, chi ha gestito anche nel passato delle situazioni complesse. Cioè, tu rischi di avere un Vlahovic che vorrebbe, secondo me Vlahovic vuole rimanere, ma a determinate condizioni. Mi abbasso anche, faccio un passo in avanti, mi abbasso anche lo stipendio. Poi bisogna capire quanto uno pensa che meriti, quanto ti dice l'algoritmo. Se non ti avvicini troppo, io ho dimostrato di voler rimanere, di valere almeno qualcosa di più. Sai, il compromesso è sempre a metà e poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. Rischi il cortocircuito, sai perché? Perché lì non potevi, lo spieghi a Brady che va a tirare anche il rigore e lo segna, e qui rischi che tu metti in mostra il giocatore che nel frattempo si è curato, è migliorato, ha dato alla Juventus, ha sbagliato, è limitato tecnicamente, aggiungo tutti i messaggi che sono arrivati in questi mesi anche a te, e poi non trovi l'accordo e quindi lui si fa vedere, pronto, fa comodo anche alla Juventus? No, perché va via a zero. Altra cosa sarebbe stato rinnovando di facciata e portando ad un accordo che ti avrebbe portato a recuperare spiccioli, meglio che niente, recuperi l'ultimo anno dell'ingaggio. E invece mostrerai un giocatore che ha, non dico una resa, non ha un tasso tecnico notevolmente superiore alla media di altri, di alcuni sicuramente sì, ha le caratteristiche dell'attaccante. Io se guardo il Bayern Monaco in Champions League dico, caro Paolo, Vlahovic è un giocatore che farebbe comodo al Bayern Monaco. Poi penso, quali giocatori ha il Bayern Monaco? Io il mercato incomincio a farlo così e poi mi confronto magari con la redazione, con te, e faccio qualche telefonata in giro. Basta che non arriviamo a dar via Kuminers alla Roma per prendere qualcosa che ci possa servire, ben venga, ma di utile da subito. Non andiamo a prendere qualcosa che magari al Bayern Monaco o in giro è da tanto tempo in panchina e anche arrugginito. Qualche consiglio di mercato l'ho anche dato.
0: Ti chiedo ancora una cosa che mi incuriosisce molto, perché poi devo dirti che leggere la conferenza oggi di Spalletti mi è sembrato appunto molto, molto didattica, cioè tanti bei ragionamenti, tutti. Però
4: ho gli appunti qua, ecco, quelli dell'università.
0: No. Però intanto ti chiedo,
4: mi sembra di saper tutto e non
0: tu
4: so
0: non
4: niente.
0: Sei riuscito a fare la domanda.
4: No, perché
0: intanto ti chiedo che cosa gli avresti chiesto, e io gli avrei chiesto, sinceramente, sì, perché vedo che se ne parla poco, del perché, sì, del ritorno alla difesa 3. Perché alla fine, cioè, questo tema, cioè, noi abbiamo passato degli anni a discutere di moduli, appena arriva un allenatore che convince, sui moduli non se ne parla più. Nonostante lui li cambi, e nonostante questo cambio, secondo me, non abbia portato i suoi frutti. E soprattutto, mi chiedo, dentro lo spogliatoio, un giocatore cosa pensi nel momento in cui dice «Ma qui siamo tornati a giocare con lo stesso modulo dell'inizio della stagione?» No? Altri interpreti, altre attitudini, altra mentalità, però siamo sempre lì. E quindi McKennie, tanto per essere chiari, fuori ruolo, secondo me, anche se di McKennie non osiamo dirlo perché sappiamo che sa fare tutto. Allora, tu che cosa gli avresti chiesto?
4: No, allora, poi dipende sempre un po' dal momento in cui riesci a fare la domanda. A me piace prima ascoltare che prepararmi una domanda preconfezionata. Cioè, se ho voglia di pane e mortadella, mangio pane e mortadella. Non me lo porto da casa già magari, cioè se sono a casa, tanto per fare un esempio. Alla fine avrei chiesto sulle condizioni di Yıldız e di Thuram, ma più di Thuram, se lo ritiene fondamentale o potrebbe esistere la possibilità di avere a disposizione, come Open Da, due minuti o fuori dai radar, più un Kuminers in mezzo al campo come sostituto che non come difensore. che avrebbe riportato un po' il tema anche a Gatti e alla difesa. Poi avevo in mente da subito quel discorso sulle partite che la Juve non sa ribaltare, detto molto onestamente, perché una squadra che perde ha delle caratteristiche, è debole, non ha quello, non ha quell'altro, non è sfortunata, tutto quello che vuoi, ma una squadra che non vince troppe partite e non riesce a rimontare, a ribaltare il risultato, ha dei problemi che vengono tenuti nascosti anche dall'allenatore. Quindi questi sarebbero stati i due temi. Sulla difesa ci avevamo riflettuto insieme lunedì, Paolo, e effettivamente sarebbe stato interessante. Poi mi sono dato una risposta, ma è sicuramente più interessante quella dell'allenatore rispetto magari alla mia, alla tua, quelle dei nostri le aspettative dei nostri ascoltatori. E ho pensato: Cabal come sta? Cambiaso si sta un po' impantanando. Holm, dovevi capire se riusciva a fare almeno una partita per intero. E Bremer sistemato là in mezzo, un po' più stretto, senza troppe responsabilità, forse ti induce a tornare alla difesa 3, perché quello che pensavi di avere a disposizione è un tessuto non adatto o che prova a sganciare un po' di più quegli esterni che, se stanno bene, sono in condizione, funzionano, altrimenti si è fermata un po' la macchina Thuram, hai provato ad alzare un po' Locatelli, ma siamo sempre leggermente bassi. Se non funziona McKennie è perché è anche stanco e non lo puoi proprio decentrare, ma l'hanno fatto tutti gli allenatori e lo fa anche lui per necessità, e quindi sperava di non avere sul finire un Illiz anche un po' in riserva come condizione e come tenuta del suo ginocchio. Parzialmente ho risposto, però sarebbe bello approfondirlo con lui.
0: Antonio, grazie. Tu parti per Lecce?
4: Domani mattina.
0: Ci sarà il sole, vai tranquillo, ci sarà il sole.
4: Ma mi hanno detto alle 13 anche a Torino.
0: Sì, le previsioni dicevano altro oggi, però la dimostrazione che anche il meteo...
4: Sta scendendo. A questo punto avrei potuto fare anche le previsioni del tempo, tanto vale tutto, 1x2.
0: Va bene, ciao Antonio, buona Lecce.
4: Petiol, forza Juve, ciao. Noi ci vediamo lunedì, Paolo, bello carico.
0: Speriamo, ciao. Se non siamo depressi. Ci fermiamo, piccola pausa.
3: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
1: Sono le 13:02. Bentrovati dalla redazione.
6: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
2: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
6: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei carabinieri, si riferiscono riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
7: A Piacenza cresce la pensione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega la Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
6: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
7: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30:857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati a Cose di Calcio. Allora, vado a leggere qualche messaggio prima di parlare con il nostro ospite. Vi ricordo sempre 340-54-25-324. Ce l'abbiamo un messaggio, non è firmato. Il centrocampo del Paris Saint-Germain è costato meno di quello della Juve. Beh, più o meno, nel senso che Vitinha mi sembra 40 milioni, João Neves 55. Aggiungo, questa è la dimostrazione che con quelle cifre si possono fare dei grandi affari. E aggiungo, solo in Italia siamo riusciti a considerare Luis Enrique una specie di fessacchiotto. Io ricordo delle critiche quando allenava la Roma, da veramente di una bassezza incredibile. E poi adesso abbiamo uno dei... Poi si diceva, vabbè, però con il Barcellona, per forza, con quel Barcellona avrebbe vinto chiunque. E poi resta il fatto che il Paris Saint-Germain non solo è la squadra che l'anno scorso ha vinto la più grande finale per scarto, come ben sapete, della Champions League, ma arriva a due finali consecutive. Potrebbe fare un'impresa che manca dal grande Real Madrid dello scorso decennio. Negli ultimi anni è già la terza volta, che comunque il terzo anno consecutivo, che si piazza tra finale o semifinale. E chiudo dicendo, il Paris Saint-Germain gioca bene, gioca un calcio che ogni volta sa strutturarsi a seconda anche dell'avversario e a trovare cose nuove, perché l'altra sera tutti si aspettavano un altro 5-4 e invece Paris Saint-Germain ha fatto una partita di grandissima intelligenza anche e di applicazione difensiva per ripartire in maniera micidiale. E quindi anche gli allenatori fanno poi davvero grandi i giocatori, però indubbiamente se sai spendere i soldi, ma lo sappiamo anche noi, non è che dobbiamo andare a vedere tanti altri esempi, riesci a costruire dei centrocampo assolutamente notevoli. E a tal proposito Riccardo da Roma mi scrive: buongiorno Paolo, se la Roma vuole Coop io mi farei dare Pisilli, che ne pensi? Ma io aggiungo, Pisilli è un mio pallino, anche con Domenico Marocchino ne abbiamo parlato più volte. E Pisilli è un giocatore che mi piace molto. Io ti aggiungo che andrei a prendere quasi a prescindere da Coop, nel senso che comunque io penso che sarebbe un grande affare. Non è facile, stiamo parlando di quei ragazzi cresciuti a Roma e quindi non è facile, e però appunto credo che qualcosa a centrocampo la Juve debba fare necessariamente. E se la Juve è una squadra che vuole ricostruire un'anima italiana, Pisilli è un giocatore assolutamente da guardare con grande attenzione. Poi, ragazzi, è inutile dire che se noi arriviamo quarti abbiamo più appeal della Roma che arrivasse quinta e viceversa. Ma andiamo a parlare con il nostro Roberto De Frede. Ciao Roberto!
8: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Che nostalgia questa Europa, siamo proprio lì per...
0: Vabbè, ma parliamo di... A me piace parlare, visto che ci vediamo ogni due settimane, magari cambia il quadro della situazione. Forse l'ultima volta che ci siamo visti eravamo un po' più ottimisti, perché chiaramente poi i due pareggi hanno inciso. E intanto ti chiedo questo, che è un tema di cui qualcuno ha parlato ed lo trovo molto interessante. Secondo te c'è un po' un nesso tra Milan-Juve e Juve-Verona? Mi spiego, non certamente per il valore dell'avversario, però è come se in qualche maniera San Siro avessimo fatto una partita all'acqua di rose dal punto di vista agonistico, un po' da calcolo, diciamolo pure, sia noi che loro, e questo ci avesse un po' spento, tanto è vero che col Verona noi, se abbiamo avuto furore, lo abbiamo avuto perché eravamo sotto, e quindi ci mancherebbe altro. Però tutti abbiamo sottolineato con abbondanti ragioni che questa squadra è entrata male in campo, che è stata molto insufficiente nell'approccio e che anzi sembra avere anche qualche giocatore particolarmente scarico. Secondo te c'è un nesso o stiamo parlando veramente di due storie diverse?
8: Allora, diciamo che secondo me è accaduto quello che il grande Galeazzi disse dopo un Roma-Lecce famoso, quando diceva appunto che raramente accade, ma quando si snobba l'avversario nello sport, insomma, si può rischiare di incappare in figuracce, diciamo così. Ecco, e non a caso ho citato il Lecce, perché appunto domani sera c'è il Lecce. Sicuramente, Milan e Verona si possono unire le situazioni, insomma. Col Milan la Juventus ha giocato una partita forse fin troppo calcolata, secondo me, proprio perché sapeva di giocarsela con una pari quota, diciamo così, insomma. Ma col Verona l'ha sbagliata la partita. Perché l'ha sbagliata? Perché la Juventus è questa, la Juventus è ancora questa, quindi io non mi meraviglio più della partita contro il Verona, non mi sono meravigliato, perché l'imprevedibilità è data, voglio essere ottimista, ancora da questa grande fase di rodaggio, chiamiamola così, va bene, di preparazione, di non so che, di qualcosa che si avvicina molto a quello che ho detto, e quindi c'è l'imprevedibilità. Del resto io sono convinto che fare le domande a Spalletti oggi sia completamente inutile. Secondo me la prima domanda utile che si può fare a Spalletti, sai quando la si deve fare? Un minuto dopo che finisce il campionato. Credo che da lì cominceranno le risposte serie, precise, secche, vere di Spalletti, perché quelle di oggi secondo me sono ancora molto velate da tutto quello che è stato e da quello che non è potuto essere, secondo una mia idea. Quindi tutto questo porta domani a un'altra partita, che è Lecce-Juventus. E ripeto, secondo me ci andiamo, come dire, miscelati con la Juventus contro il Milan e con la Juventus di Verona contro il Verona. Secondo me è così.
0: Ti riferisci su questa valutazione che hai fatto di Spalletti alla conferenza di oggi, nel senso che hai sentito i suoi lunghi ragionamenti su una serie di concetti e come valuti appunto la comunicazione di Spalletti adesso? Perché voglio dire, facciamo tabula rasa di quello che sappiamo e di quello che abbiamo ascoltato. Uno poteva drammatizzare enormemente questa vigilia oppure gettare acqua sul fuoco. Lui, ad esempio, Antonio Paolino ci raccontava, ha parlato di questo consenso del pubblico e Antonio dice, per me questa è un po' una forzatura, io non l'ho sentita dopo Juve-Verona al fischio finale. Non abbiamo sentito i fischi che magari uno si poteva anche immaginare, questo sì, ma anche perché forse eravamo appena reduci dal palo di Zegrova che ti lascia più il rimpianto o la rabbia piuttosto che quella frustrazione che ti porta appunto ai fischi. Cioè, ti ha stupito uno Spalletti così fatto sui massimi sistemi che sono appunto la responsabilità, il dolore, le motivazioni, eccetera, eccetera, e poco sulla tecnica, la tattica, che poi dovrebbe essere il pane dell'allenatore?
8: Sì, ho capito che dici. Allora, secondo me è una comunicazione volutamente artificiosa di Spalletti in questo periodo, ne sono convinto. È un po' come quando qualche decennio fa i radiocronisti aumentavano quell'apparecchio per far sentire gli applausi e cose varie, insomma. Io credo che sia proprio così. Spalletti, come ho detto prima, è ancora in una fase di passaggio, tra non fraintendete, non che è lui un passaggio quindi andrà via, no, per carità, di passaggio proprio nella Juventus di situazioni. E allora, come se lui dovesse per forza rispondere dai massimi sistemi oltrepassando il campo. Cioè, io ho notato che lui il campo non lo nomina, non lo mette più in gioco. E perciò dicevo, probabilmente le vere risposte di Spalletti in queste ultime tre partite di campionato saranno non quelle che lui dirà con il suono della voce, ma quelle che noi vedremo in campo. Perciò dicevo che la vera prima risposta di Spalletti sarà dopo il campionato, proprio per questo motivo, perché lui, io credo che lui lo faccia di proposito, a non dare più riscontro di campo, tattico, proprio perché non è ancora, come dire, come se non si sentisse ancora spallettiano juventino al 100% in questo momento storico. Devono passare queste tre partite, io sono convinto di questo, e dopo sarà uno Spalletti diverso, migliore, più comunicativo anche, e forse con meno, con qualche massimo sistema in meno, ecco, quindi più chiaro.
0: Allora, premesso che Spalletti non si gioca il posto, perché no, è stato riconfermato, e quindi che arrivi quarto, quinto o sesto, salvo dimissioni sue, voglio dire, ma non è un film horror che non immaginiamo minimamente. Quanto si gioca la sua credibilità? Cioè, io ho sostenuto in questa settimana una cosa molto semplice. Cioè, io credo che se una squadra il prossimo anno vuole avere ambizioni, al di là del fatto che chiaramente questa squadra potrebbe essere anche molto ritoccata, forse rivoluzionata, tutto quello che ancora non sappiamo, ma di cui sappiamo la necessità, no? Perché se arrivi quarto, quinto, sesto, chiaramente non stai performando come vorresti. Però al di là di questo, io sostengo che se la Juve finisce quinta, la mia proprio, di Paolo Rossi, personale fiducia sul prossimo anno e sulla capacità di Spalletti di incidere diventerebbe molto bassa. Se arriviamo quarti diventerebbe media, nel senso che credo che allora quello che dovevamo centrare l'abbiamo fatto, a maggior ragione in questa situazione in cui si deve vincere tre partite. Si gioca questo Spalletti, o secondo te è un discorso molto più complesso?
8: No, si gioca anche questo, perché sicuramente buttarla tutto, tra virgolette, sul palo di Zegrova sarebbe troppo banale. Cioè, il famoso connubio, diciamo, discrasia, virtù, fortuna. Tu devi anche essere bravo, insomma, perché prendere il palo non significa avere applausi, significa aver sbagliato, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi sicuramente Spalletti ora deve È brutto dire deve dimostrare, perché per carità Spalletti ha dimostrato tanto, insomma, nella sua carriera. Ma ecco, in questo periodo, in questo brevissimo momento storico, deve dimostrare di dare tanto di più a questa Juventus che è ancora in quella famosa e spero finale fase di, insomma, rodaggio. Ecco, è proprio con queste tre vittorie che io spero si può ricominciare quelle famose rivoluzioncelle che fino ad oggi sono andate male. Perché sono andate male? Perché secondo me, per fare la rivoluzioncella, tu devi aver capito prima qualcosa, altrimenti la rivoluzioncella viene male. Se no, che rivoluzioni se non hai capito niente? E allora io credo che invece con Spalletti, con qualche altro intorno, stiano capendo qualcosa. Quindi ecco, sarebbe veramente un completamento anche di questa rivoluzione famosa finale il cercare di dare il massimo in queste tre partite e dare anche credito ai tifosi, insomma, perché il tifoso è parte integrante, come dire, del campo, no, se vogliamo. E quindi avere un allenatore che, come dire, ti fa dire Spalletti ci ha portato in Champions in queste tre partite, beh, si comincerebbe la nuova stagione in maniera molto molto diversa, in maniera molto più positiva di quanto invece potrebbe essere senza questa Champions, che non ci voglio pensare, perché veramente i punti, tra virgolette, lasciati, ma io dico i punti persi, sono stati tanti e troppi quest'anno, ed è un peccato.
0: Oggi lui ha parlato di dolore e di responsabilità, ha detto apertamente: questa settimana noi abbiamo sofferto, e anche nella vita, succede nella vita, quindi anche in un gruppo vitale, qual è appunto una squadra di calcio, dovremmo attenderci responsabilità. Che cosa significa questo, traducendo nel campo? Un grande inizio, la mancanza di errori evitabili, un agonismo almeno pari a quello dei nostri avversari? Cioè, dove la vai a misurare questa cosa, se è misurabile?
8: Ma vedi, noi ci stiamo un po' abituando a diversificare delle cose, mentre invece dovrebbero essere tutte in una bella partita, certo. Hai capito? Cioè, quello è il problema. Cioè, noi ora ci
0: stiamo accontentando... Pensa alla vita che faccio io per farti queste domande!
8: Madonna mia, figurati! Quindi a dire, speriamo di non sbagliare il passaggino, mamma mia, cioè siamo a questo. Lo so, purtroppo sì, a volte si arriva anche a questo. No, io mi auguro che invece tutte queste belle cosine che hai detto e che mi hai fatto le domande spezzettate siano tutte, diciamo così, positive domani sera, insomma, ecco, perché questo dovrebbe essere. Cioè, ma, insomma, fare una partita buona è possibile 90 minuti, oppure dobbiamo accontentarci o di non fare l'errorino o di non prendere il paluccio? Insomma, siamo diventati un po' all'asilo, così, insomma, ecco. Mi pare che la Juventus aveva superato un po' di scuole primarie e secondarie, insomma, quindi ecco, cerchiamo di ritornare, mantenere una certa cultura, ecco, in questa scuola calcistica, diciamo così. Quindi secondo me, ecco, sicuramente, per carità, insomma, senza scherzare, ma riducendo al massimo gli errori, immagino che questa sia forse la cosa più importante, insomma, domani sera, sicuramente in tutti e tre i ruoli, perché gli errori in difesa ti possono portare al gol dell'avversario, e gli errori in attacco non ne parliamo. Per fortuna gioca Vlahovic, se non vado errato, che è l'unico centravanti numero 9 che ha la rosa della Juventus. Stop. Di questo ci posso mettere una firma con una doppia stilografica nera, perché gli altri, per carità di Dio, ha detto pure lui che mi pare che ha sbagliato con Open Da, quindi figuriamoci.
0: Sì, nel senso che ha detto poteva giocare di più, non me l'avete mai chiesto. Insomma, ha cercato, credo, anche di proteggere un giocatore che magari ti può anche entrare negli ultimi 10 minuti, come ha dimostrato l'altro giorno Zegrova. Alla fine Zegrova, in quei 10 minuti scarsi che ha fatto col Verona, qualcosa ha fatto di importante, quindi lui vuole cercare di salvare un po' tutti. A tal proposito, c'è qualche giocatore che in questo momento ti sta preoccupando? Perché poi noi abbiamo passato un certo momento in cui ci siamo detti: oh, finalmente, grazie alla qualità del gioco che è riuscito a costruire Spalletti, non siamo Yıldız dipendenti. Col Verona, Yıldız a mezzo servizio ci ha fatto pensare che invece dobbiamo avere assolutamente lui pienamente efficiente. Al contempo, e sarebbe sbagliato non riconoscerlo, sta crescendo molto con Seisao, che mi sembra anche in termini di leadership sta molto bene fisicamente, no? Ecco, c'è qualche giocatore che in questo momento ti preoccupa particolarmente?
8: A me preoccupa, dispiaciuto, mi preoccupa Cambiaso. Cambiaso mi preoccupa perché avevo puntato molto, ecco, sul calciatore Cambiaso in questa nuova Juventus, come dire. Sicuramente lo stesso Thuram, vabbè, forse al netto dell'infortunio, insomma, sta un po' cedendo, però è anche fisiologico, insomma, probabilmente è un calciatore che comunque ha bisogno sempre di essere al 100% in forma. E poi, diciamo la verità, io non mi fido più del portiere, per quanto abbia fatto, insomma, per quanto abbia fatto cose più che sufficienti, diciamo così, nelle ultime partite, ma la Juventus non può avere un più che sufficiente in porta. Là dietro ci deve stare, insomma, uno pesante, un mostro sacro, ecco. Quindi sicuramente il Cambiaso, un portiere, un po' il centrocampo, questi sono gli aggiusti che doverosamente la Juventus deve fare, senza

0: un po' in a centrocampo, un po' di qua, un po' di là. Beh, io mi auguro che almeno la coperta sia, copra tutto il letto. Poi bisogna vedere di che materiale è questa coperta, se è di lana pura o di altro materiale, ma già il fatto che copra sarebbe già un passo in avanti. Con Senzao, ottimo, per me anche a livello di forza morale verso alla squadra dà tantissimo, quindi è un bel giocatore, veramente un bel giocatore, sì.
1: E ti chiedo a Cambiaso, visto che ne hai parlato addirittura per primo, quindi sì. C'è molto dibattito su di lui da parte nostra, perché poi in realtà gli allenatori parlano sempre benissimo del giocatore, cioè come se fosse davvero un giocatore molto moderno, in grado di entrare dentro il campo, di avere una visione panoramica, di partecipare. Io aggiungo, ad esempio, ho visto insufficienze contro il Verona che ho trovato un po' ingenerose, nel senso che ad esempio dopo l'1-1 mi è sembrato quello più lucido, ha messo due palloni per Cambiaso interessanti, però contemporaneamente guardo le grandi squadre e hanno esterni di tutt'altro genere. Cioè, qua si parla tutti degli esterni che vanno dentro il campo. Poi mi guardo Hakimi nel Paris Saint-Germain, mi guardo Di Marco nell'Inter, per fare due esempi virtuosi che funzionano, e vedo un altro passo, vedo un'altra dinamica, un'altra resa, e guardo le cifre di Cambiaso e mi chiedo se forse non stiamo sbagliando proprio il ragionamento. Cioè, Cambiaso ha senso come un titolare? Perché poi anche la nazionale non l'ha messo, voglio dire. Cioè, ha senso che sia considerato un elemento di forza di questa squadra?
0: Sai che cos'è? Che chi non ha quelle, io le chiamo quelle ali forti, meravigliose, loda quello che ha. È capito? Cioè, il problema è questo. Allora, la Juventus, Spalletti, non ha la Hakimi, il Di Marco, eccetera, eccetera. E allora loda questo Cambiaso che, anche a mio giudizio, all'inizio lo vedevo un po' come un universale, come si diceva un tempo,
1: sì.
0: E invece poi non lo è stato, o comunque è quel giocatore che va all'interno. Però mi dicevi, ma è proprio necessario, insomma, avere un giocatore del genere? Parli, sfondi una porta aperta, perché per me l'ala deve essere quelli che hai nominato tu, cioè quelli che asfaltano, diciamo, il laterale del campo per crossare al centro dell'area e qualche volta per entrare a sprombattuto verso la porta, ma non deve essere, come dire, un centrocampista in più, perché sennò la squadra va poi a perdere un ruolo fondamentale, che nella scacchiera è quello dell'ala.
1: E voglio chiudere con te con una riflessione molto molto netta. Ce la facciamo, secondo te?
0: Con un sospiro ti dico sì, con un sospiro, che è tanto, il sospiro significa tanto, significa un po' di stanchezza, significa un po' di speranza e significa anche un po' di riflessione, di certezze, perché questa Juve qualche certezza l'ha data. Quindi ecco, come abbiamo detto prima di mettere un po' quelle cosine insieme, ora metto questo sospiro insieme con queste tre cose e speriamo che Spalletti possa, ecco, mettere nel calderone le cose positive e andare in Champions, perché sarebbe veramente sarebbe fallimentare come stagione, ecco, diciamo la verità, perché siamo usciti un po' da tutto. Sì, è vero che veniamo dal cambio dell'allenatore, ma non può essere un alibi il cambio dell'allenatore, insomma, ecco, sicuramente potrebbe essere un alibi a dire non abbiamo vinto lo scudetto, capito? Cioè arrivare secondi a quattro punti a dire mannaggia, che peccato, se c'era Spalletti forse era giù, ma arrivare quinti o sesti addirittura non potrà essere poi l'alibi a dire vabbè, perché è successo questa cosa. Quindi voglio evitare di pensare alibi e dico ce la facciamo, dai.
1: Va bene, Roberto.
0: Al massimo ci mangiamo un pasticciotto leccese, che sembra una cosa buona.
1: Speriamo che vada tutto bene e che le tue indicazioni vengano supportate dalla realtà. Buona giornata, buon weekend.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie Paolo.
1: Ciao Roberto. Ciao. Sono arrivati messaggi vocali. Nell'ultimo blocco abbiamo anche Domenico Marocchino. Chiudo con Andy da Essen che dice che Vlahovic ha avuto 4 anni alla Juve per dimostrare quanto vale, le occasioni non sono mai mancate, se deve rimanere allora meglio come riserva, 3 milioni l'anno, così almeno recuperiamo un po' di soldi spesi. Andy, se gli si dà 3 milioni all'anno,

0: cioè, al di là del fatto che un giocatore tu non gli stai, non gli andavi mai a dire sei una riserva. Terminare l'anno vuol dire salutarsi, perché è evidente che non puoi passare da 12 a 3. Vlahovic ha avuto tanta credibilità perché gli aveva andata tutta in partenza, e quindi Vlahovic è il buco nero di Maurizio Arriva Bene, di quella gestione lì. E ce lo stiamo portando dietro per tanto, quindi diventa veramente complicato. Per cui adesso l'alternativa è perderlo a zero oppure provare a dargli un'ulteriore prova, che io personalmente sono molto dubbioso. Voglio vederlo tra l'altro in queste tre partite, se che tipo di contributo ci dà in un momento decisivo. Però il tema vero è che gli errori, quando si fanno, poi gli si pagano per anni. Questa è la lezione vera dell'ultimo decennio, mi verrebbe da dire, da quando abbiamo iniziato a non vincere più. Ci fermiamo, pausa!
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20.45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20.45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza, e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ha parlato Luciano Spalletti oggi in conferenza. Uno dei temi che lo hanno portato a fare una riflessione è quello sulla cosiddetta percezione del pericolo. Tema quanto mai attuale, perché sappiamo tutti come abbiamo preso il gol con il Verona, con un errore abbastanza evidente di Bremer, Kalulu e di Gregorio, e come abbiamo preso il gol con Lecce all'andata. Vi ricorderete quel passaggio orizzontale sbagliato da Cambiaso e Banda che riesce a impadronirsi del pallone e trova la porta, complicandoci non poco quella gara. E quindi andiamo a sentire che cosa ha risposto il nostro mister.
5: Del pericolo su cosa in questo caso qui? Parlare sì, è sempre un'intenzione che fa la differenza e noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, a usarlo, a ribaltare quel campo lì. Percezione o non percezione è che bisogna andare a fare delle cose forti che spacchino poi la monotonia, che spacchino quello che è il ritmo, quello che è ogni tanto la gestione. Ci vuole gas a tavoletta e dei ragionamenti, che bisogna prendersi dei rischi e che bisogna convivere con i ritmi alti, con il rischio della partita. C'è soltanto da esprimere, non c'è da gestire. Parlare di percezione, sì, è chiaro che bisogna andare a anticipare un po' tutto, però è una questione che può assomigliare anche un po' alla paura e travestita da prudenza, insomma, ecco, non bisogna andare a giocare la partita, no? Bisogna andare a viso aperto, bisogna andare a sapere che poi la partita ha un termine e che dentro quel termine lì bisogna aver fatto delle cose importanti, bisogna andare a strappare dei risultati che per noi sono fondamentali, insomma, ecco.
0: E allora parliamo di questo, ma anche di tanti altri argomenti, nel nostro appuntamento tradizionale del venerdì con Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
6: Ciao Paolo, oggi ho saputo per la prima volta che la partita ha un termine, non va oltre. Cioè, pensavo che le partite durassero delle settimane, dei mesi. Forse invece c'è un inizio, no? Inizio una fine.
0: C'è un libro molto bello di Darwin Pastorin che si intitola Le partite non finiscono mai, perché noi nella memoria le rielaboriamo. Però ti chiedo subito una tua riflessione su due concetti che in qualche maniera stavano dentro la prolusione, la definirei così, di Luciano Spalletti. Cioè, tu trovi che la Juve sia una squadra un po' leggera mentalmente, cioè che si va a fare degli errori, visto che era anche allo stadio in Juve-Verona per distrazione, per superficialità, per pressapochismo, mi direi tu. E l'altra, se adesso, secondo te, può scattare anche un po' di ansia, di paura, perché adesso non si può proprio più sbagliare, fatto salvo quantomeno domani, perché noi domani scendiamo in campo prima degli altri, quindi non sappiamo se abbiamo dei margini diversi. In questo momento noi dobbiamo vincere, poi magari faremo calcoli successivamente. Queste due cose, la leggerezza e la paura.
6: Ma sono due temi che escludono l'allenatore, e ciò mi dà un po' di fastidio, perché cioè, l'allenatore è comunque quello che mette in campo le formazioni, quello che fa i cambi, è quello che dà un certo indirizzo di gioco, cioè, quindi non dipende tutto dai giocatori. Se io gioco con tutti i centrocampisti, magari faccio più difficoltà a fare gol, ma non è colpa solo dei centrocampisti, è colpa anche del sottoscritto che non ha messo in campo, no? Oppure i cambi durante la partita. Cioè, insomma, mi sembra, con tutto il rispetto di Spalletti, che non si mette quasi mai in gioco lui, ecco, insomma, tende a generalizzare, sai, lui è uno come Sandor Marai, che ha scritto Le Braci, ha scritto L'eredità di Esther e via dicendo, che la prima virgola lo metteva, il primo punto li metteva dopo 10 righe, e quindi seguire tutto il discorso non è mai facile, è un refrain che ti mette un po' in difficoltà, perché dice tutto e non dice niente. E per quanto riguarda invece la tua domanda più specifica, paura o cose di questo genere, è come la tovaglia e le posate in una cena, in un pranzo, quando mangi, puoi anche mangiare con le mani e sul tavolo senza la tovaglia, però normalmente ci sono questi elementi, quindi la paura, la tensione, tutte queste cose qua fanno parte a 360 gradi, nei 360 gradi del gioco del calcio. Ci sarà un po' di tutto, ovviamente, paura, tensione, freddezza, ragionamento, un insieme di cose, un arlecchino una partita di calcio.
0: Quindi questo anticipo che mi hai fatto sulla cucina, anche se un po' così... relativo solamente alla tovaglia, mi fa pensare che negli ultimi minuti non parliamo di cibo, di cosa hai mangiato oggi, di cosa sarà il tuo weekend. Cosa sarà il tuo weekend gastronomico? Lo esauriamo così o ci vuoi comunicare i tuoi impegni del weekend di sera? Quali trattorie andrai a frequentare?
6: No, stasera sono a casa di amici, di quelle cui si mangia molto bene, molto tradizionale, molto semplice, ma molto bene.
0: Ecco.
6: Che un po' dovrebbero essere i concetti di una squadra di calcio. Cioè, pochi fronzoli, pochi piatti elaborati, almeno per quanto mi riguarda, ma tanta sostanza, ecco, insomma, e qualche tocco di invenzione. Ho notato, ho letto che il Paris Saint Germain, tramite il suo portiere, calciava i rinvii da fondo campo fuori, perché era una strategia, l'aveva già fatto, mi pare, in un'altra partita, che il pronti via aveva tirato direttamente verso, vicino alla
0: finale con l'Inter lo fece.
6: Ecco, bravo, per localizzare in un punto una determinata situazione, ecco, insomma. Io penso che il calcio abbia anche bisogno di qualche piccolo stratagemma, di qualche piccola novità. Ti faccio un esempio banale: sono andato a vedere la partita e sul rinvio del portiere, sia nostro che loro, si mettevano tutti in un angolo del campo, e se uno si mettesse dall'altra parte, uno solo, cosa succederebbe? Se un corner battuto contro, invece di stare tutti dietro nella palla, un attaccante o un giocatore veloce si fermasse, uso il condizionale, a centrocampo, pronto per una ripartenza, e cosa succederebbe? Cioè, ogni tanto ci vuole anche, secondo me, qualche pizzico di novità, ecco, insomma.
0: E mi verrebbe da farti questa domanda, visto che poi, insomma, tu hai giocato, quindi
6: ho mangiato il cipollotto.
0: Hai mangiato il cipollotto?
6: Penso adesso darò un ordine alla Patrizia di farmelo sempre mattina sera.
0: Oh, benissimo. Tra l'altro, su Twitch noi abbiamo un pubblico che, se tu fai delle indicazioni letterarie e ti risponde altrettanto e dice: suggerisco a Marocchino pure Franz Werfel se ama Marai. Quindi attenzione, stiamo parlando di Ungheria, qua l'Ungheria non è solo Budapest, sede della finale di Champions,
6: letteratura mitteleuropea, anche se Sandor Marai mi pare che morì suicida a Napoli, visse tantissimo in Italia con 80 passanti.
0: Allora, voglio chiederti questo, alla luce di quello che hai appena raccontato, no? Cioè, tutti da una parte, anch'io sui calci d'angolo spesso sono stupito, perché tra l'altro era una cosa che veramente una volta si faceva: tieni uno alto, perché butti via la palla, minimo ne impegni due perché uno contro uno a metà campo è un po' rischioso.
6: E allora poi se tu ne hai uno molto veloce, lo tieni là
0: con sei tra farlo saltare in area di rigore, che francamente non penso che possa prendere.
6: Ma non l'ho capito.
0: Però ti chiedo, non è che davvero questa è veramente un po' la spia di una preoccupazione che esiste ormai diffusa in tutti gli allenatori, mi vorrei dire, della famosa inferiorità numerica? Cioè, ci andiamo in 20 tutti in una zona perché così siamo tutti uguali e non c'è mai lo studio della variabile. Perché è interessante quello che hai raccontato. Oggi c'è una bella riflessione che fa Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, dicendo: il Paris Saint-Germain sembra una squadra di rugby per come prende campo, io aggiungo anche perché come si passano la palla per andare a meta, perché fanno tutti questi passaggi orizzontali, velocissimi, sempre per acquisire velocità, e l'Arsenal sembra una squadra di basket, alla quale tra l'altro si ispira decisamente come disciplina Arteta, quando fa i calci d'angolo. L'Arsenal ha delle cifre mostruose sui calci d'angolo, ha segnato più di 30 gol quest'anno, cioè è una roba che ti fa la differenza. Allora ti chiedo, non dovremmo iniziare a valutare un po' su questo gli allenatori, piuttosto che sui massimi sistemi, cioè sulla resa produttiva del lavoro, mi verrei a dire, di campo? Perché se tu mi fai 30 gol su calcio d'angolo, e non hai come, non sono 30 gol cross e arriva la torre di testa, sono tutti schemi, non è un grandissimo merito?
6: Guarda Paolo, è molto difficile, perché sono anche impegnati a compilare quel famoso libro
0: Taccuino.
6: Che non è un taccuino, un'enciclopedia, secondo me ci sono anche un paio di volumi da far vedere ai giocatori quando entrano, cosa che non mi è mai successo di vedere nel Paris Saint Germain, ecco, mi pare. Eppure noi, cioè, è indispensabile sfogliare in presenza del giocatore che deve entrare 5 minuti dalla fine, come se fosse uno che arriva dalle caverne, e cosa deve fare di tanto importante, di tanto determinante, che da non dirglielo a voce perché magari ha poca memoria e non si ricorda. E non lo so, ci sono delle cose che non sfuggono una mia logica, ma è un discorso mio personale, io non voglio essere presuntuoso,
0: No,
6: è un discorso mio personalissimo, ecco, insomma. Io penso che oltre a dare una struttura alla squadra, cioè quindi un assetto, bisogna comunque creare qualche testa di ponte, però io non ho mai fatto allenatore, l'ho fatto in modo di divertimento, però creare qualcosa che sia un po' fuori alle norme, ecco, insomma, perché se tutti agiamo in base alle norme, tutti siamo abbastanza decifrabili, ecco, insomma. Come diceva Bukowski, quando vedi la gente correre da una parte, la folla corre da una parte, tu vai dall'altra perché hai quasi sempre ragione. Penso che vada bene.
0: Anche nel calcio. Sì. Senti, a tal proposito ti chiedo, ti aspetti un Vlahovic determinante in questo finale di stagione? Oggi Spalletti ne ha parlato esplicitamente, ha praticamente detto che giocherà titolare. Tu come l'hai visto col Verona? Abbiamo già analizzato lunedì scorso il gol su punizione, hai detto giustamente che c'è anche una collaborazione di Montipò, però al di là di quello, è un giocatore che effettivamente in queste 3 giornate che mancano ti sembra che possa darci quell'effetto di trascinamento, di leadership, di cui forse la Juve in questo momento ha anche bisogno?
6: Ma più che leadership e trascinamento, lui è il più affamato di gol, ecco. Cioè Davis piuttosto di tirare in porta, della volta la passa. Lui piuttosto di passare della volta è affamato di gol. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. In questo momento sono più i vantaggi, visto che non ha concorrenza, visto che chi gioca al suo posto non è Roberto Bettega, Trezeguet o Mandzukic o Tevez, ecco.
0: Certo.
6: O Morata o Gianluca Vialli. Quindi lui è sicuramente quello che più vuole buttarla dentro. E questo è un vantaggio, perché è di aiuto anche ai propri compagni. Sai che uno da davanti, che è la sua massima soddisfazione, è prendere la palla, chi se ne frega degli altri, e buttarla dentro. Quindi ben venga Vlahovic, ecco, da quel punto di vista lì. Il problema non è quello, secondo me. Il problema è che quali sono i margini di miglioramento, a parte che adesso mancano tre partite alla fine, e quali sono le scelte tattiche. Una scelta tattica è non far giocare McKennie mediano il secondo tempo, come ha fatto Spalletti, perché è l'unico che si inserisce, e se lo porti invece di 30 metri dalla porta avversaria a 60, con un altro tipo di lavoro si inserirà di meno. Un altro margine di miglioramento, l'ho già detto l'altra volta, è che se un esterno entra in area su 10 volte, diciamo che 7 la deve passare e 3 deve tirare, non 7 deve tirare e 3 deve passare, perché arriva stanco, arriva affaticato, gli altri sono dentro l'area più tranquilli, sono meno marcati dall'avversario, perché l'avversario intentano guardare dove è la palla e via dicendo, insomma c'è qualche miglioramento, ecco, insomma.
0: Ecco, ma perché?
6: E potrebbe anche passare da un Gatti che è mal visto a entrare ai 10 minuti della fine e fare il centravanti.
0: Perché secondo te, è una cosa che a me francamente ha colpito, e tra l'altro non gliela chiedono, perché Spalletti è tornato alla difesa 3 e non c'è più McKennie assaltatore dietro le punte, che mi sembrava che funzionasse. Cioè adesso McKennie gioca o esterno a centrocampo e corre a vuoto, non riesce più ad arrivare al centro, anche perché su quel lato c'è un cambiato, c'è un Conceição che oggettivamente è in condizione, ma che soprattutto è imprevedibile, nel senso che Conceição te la dà quando non ne può fare a meno, tendenzialmente. Adesso sta un po' migliorando, certo. Ma perché ha rinunciato a questo? E secondo me creando di fatto un danno, perché nelle ultime due partite noi con la difesa 3, al di là degli errori che abbiamo fatto, ci manca McKennie, cioè abbiamo svilito McKennie.
6: Bella domanda.
0: Non gliela fanno mai.
6: Non so, ma forse non è gradita, forse preoccupa un po' farla, ecco, insomma, perché mai discutere dal punto di vista tattico un conferenza un allenatore, perché rischi sempre di sentirti dire che lui è allenatore e tu sei solo un giornalista, uno che fa una domanda. E io probabilmente gliela farei questa domanda qua, solo che io poi mi immagino già le risposte, ma questo non è di Spalletti, di tutti mi immagino già le risposte e mi passa la voglia di fare le domande. Perché troveranno sempre una scamottage per non ammettere che magari converrebbe di più fare quello che facevano prima, che no. Ma perché levare un centrocampista, un attaccante, a mettere un centrocampista quando è pareggiato?
0: Anch'io tra l'altro oggi.
6: Allora, infilo un centrocampista, se un centrocampista è la McTominay che mi fa gol. Miretti che ne fa.
0: Hai perfettamente ragione. Tra l'altro, oggi lui ha fatto un po' di autocritica a suo Openda, dicendo: non me lo chiedete mai. In realtà, io Openda potevo usarlo di più. Insomma, poi non avrebbe magari risolto nulla. Però era
6: simpatico.
0: Era l'unica punta che avessimo ancora. E ti chiedo questo perché abbiamo fatto una riflessione prima, no? Spalletti ha parlato, come spesso fanno gli allenatori, della settimana, di cosa ha visto in settimana. Ci ha fornito un quadro chiaramente positivo, di rabbia, di dolore, di una squadra che ha voglia di riscattarsi, eccetera, eccetera. E a me è venuta in mente una frase che mi raccontò Sandro Campagna, il commissario tecnico di pallanuoto, che disse: quando gli allenatori parlano di settimane troppo positive, di allenamenti che riescono meglio, è lì che scatta il pericolo. Perché c'è quasi il rischio che poi la partita ti innervosisci nel momento in cui non la riproduci più quello che avevi pensato, eccetera, eccetera. Meglio che fai una settimana pessima per certi versi. Allora, ti chiedo, così in partita ti riscatti. Allora ti chiedo, intanto la tua esperienza qual è? Cioè, se tu questa riflessione ti senti di condividerla o meno, alla luce anche di quello che hai vissuto tu.
6: No, non particolarmente, sono anche abbastanza riflessioni dovute a che il calcio è trattato giornalmente, qualcosa bisogna sempre dire, fare delle considerazioni positive e negative, ha fatto questo, è sceso dal letto col piede destro, è sceso col piede sinistro, ha bevuto un bicchiere d'acqua, non l'ha bevuto, ha preso solo il calcio, cioè, bisogna un po' riempire la cosa. Penso che molto semplicemente l'obiettivo lo sanno tutti, la situazione la sanno tutti, e senza tanti giri di parole, in un modo o nell'altro, dovrai cercare di mettere sotto il tuo avversario, e magari facendo gioco è più facile portare a casa la partita, ma anche non facendo gioco, ecco, insomma, la Juventus ha vinto due campionati con Capello, non è che tutti facevano le capriole perché si divertivano a vedere le partite, assolutamente, insomma. Che poi la stessa cosa, che anzi era meno criticato di quello che poi è stato criticato Allegri, che giocava male, male, male, male, ma intanto ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di 4 Supercoppe, 2 finali. Cioè, quindi quello che conta poi alla fine è la pagnotta che tu porti a casa e se vai a dormire sereno e tranquillo dopo la giornata. Quindi attenzione agli errori. La Juventus ha comunque una buona ossatura, nel senso che, e questo devo darne merito a Spalletti, la Juventus ha un suo canovaccio, ecco, insomma. Sono 3 finali.
0: Curiosità, ma a fine partita Trapattoni vi parlava, vi faceva un discorso, vi dava la sua valutazione, o erano i giorni dopo che contavano? Cioè, cos'era un fine partita della tua epoca? Al di là del fatto che tu naturalmente facevi la doccia in fretta perché dovevi prepararti per la serata.
6: Ma non è che ci fosse una delle considerazioni specifiche. Difficilmente un allenatore appena finita la partita, sì, può passarti davanti e dire ma perché non hai calciato, ma
0: sì,
6: non
0: dovevi metterci più.
6: Però finita, cioè, non si entrava nello specifico. Anche perché ovviamente ci poteva anche essere dei casini o qualche situazione un po' di nervosismo che ci sta in uno sport come il calcio e anche in tutti gli altri sport, però alla lunga, cioè, come regolarità era il giorno dopo il giorno di riposo, il martedì che l'allenatore faceva una disamina di come era stata la partita, ecco, insomma, a caldo ci sta solo un commento veloce, insomma,
0: sì, è più una o soddisfazione o insoddisfazione, insomma, è più appunto a caldo, cioè quello che
6: sì, riesce... calco che allora era un calcio diverso,
0: certo,
6: dopo un quarto d'ora c'erano già i giornalisti dentro lo spogliatoio, ecco, insomma, io penso che tutti i giornalisti di allora abbiano visto nudi i giocatori.
0: Sì,
6: cosa
0: sì,
6: che
0: sì,
6: adesso
0: no.
6: non le vede più nessuno, neanche, non lo so.
0: Sì, sì, no.
6: Sono battuto.
0: E poi fermati lì, perché siamo proprio nel finale ed è un peccato sciupare un bel collegamento come quello di oggi con una frase che ci crea problemi con l'editore. Quindi ti sei comportato bene, non andare a esagerare con un grande finale.
6: Ma guarda, un giocatore comunque... deve avere la possibilità di spegnere e riaccendere l'interruttore per poter scaricare, deve fare un defaticamento il più veloce possibile, però mentre lo fa e può farlo, ovviamente qualcosa di quello che è successo gli rimane in testa,
0: certo.
6: Quindi si fa anche un ragionamento veloce, ecco, insomma. Diciamo che ci sono 2 ragionamenti, uno a caldo e uno dopo a freddo, sì, dopo, sì, passato, sì, un pochettino di tempo, ecco.
0: Domenico, seccamente, proprio che siamo in chiusura, secondo te la Juve ce la fa? Cioè, tu hai delle vibrazioni giuste, o per quello che anche hai visto col Verona da tifoso sei molto preoccupato?
6: Ma col Verona comunque l'occasione l'ha avuta la Juventus. Io non posso non essere un po' preoccupato, diciamo che ha un 60%. 65%. Non vorrei arrivare al derby, l'ultima partita che fosse decisiva, ecco, insomma, però lo sarà, perché mi sembra che la Roma sia in crescita, il Milan o Bugdesuf all'ultimo respiro.
0: Grande film, grande film, Jean-Luc Godard. A proposito,
6: Godard, hai ragione.
0: Jean-Luc Godard, a proposito di citazioni, il libro che ci consigliava il nostro spettatore su Twitch è Una scrittura femminile azzurro pallido. E la dico così e non faccio commentare a Domenico, perché non voglio che mi rovini la letteratura.
6: Ci vorrebbe un quarto d'ora per
0: bravo, esatto, e non ce l'abbiamo. Ciao Domenico, buon weekend. Non guardare troppe partite, che ti sta diventando.
6: Assolutamente. No, assolutamente no, Dio me ne guardi. Beh, ecco. No, c'è il Giro d'Italia adesso.
0: Guarda il Giro d'Italia e mandiamo un abbraccio insieme alla famiglia di Evaristo Beccalossi. Tu hai già detto delle cose molto importanti. Sì. Io l'ho conosciuto e stiamo parlando di una bella persona. Ciao Domenico, buona giornata.
6: Ciao, grazie.
0: Io vi ringrazio, ringrazio Yves. Adesso spazio a Manuel, collegamenti successivi. Buona giornata a tutti, buon weekend e forza Juve.
4: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
8: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi, che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
9: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
8: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
9: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le Dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
8: Il ciclismo, attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard, con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
9: È tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Ma noi vogliamo ripartire da quella che è stata la fine della partita precedente, nel senso che se uno stadio come quello dell'Allianz è abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare via. E quello che dice il nostro pubblico, che ci ha riconosciuto, che poi, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, però ci ha riconosciuto impegno, ci ha riconosciuto qualità, quindi noi vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono andate, che sono state fatte bene e che poi non hanno avuto l'esito che ricercavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece che dell'indicazione su cosa dobbiamo andare a migliorare. Quello è un errore che noi non dobbiamo fare, però poi sarà anche una partita, proprio perché giochiamo contro una squadra organizzata, perché io di loro conosco molte persone, conosco l'allenatore, conosco Corvino, so l'esperienza che lui dà, un allenatore bravo come Di Francesco, so che hanno una società che investe, una società che ha fatto anche un centro sportivo, e quindi sono tutte cose che danno un valore. Andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Ma noi lo sappiamo bene, e su questo ci può aiutare come siamo stati questa settimana, insomma, dopo questo risultato, ecco.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
12: Eccoci, eccoci qua pronti a partire. Colpo Gobbo di venerdì 8 maggio, 14:09 minuti. Luigi Schiffo per servirvi. Manuel e Yves, che coppia in regia oggi, ragazzi, i boss dei boss. E quindi andiamo proprio lisci e... a colpi di cioccolatino me li sto comprando oggi. I due ragazzi di là del vetro e naturalmente fare i puntati sulle Lecce Juve, perché la partita di domani, ormai come tutte le altre che mancano da quella fine, sono partite decisive per la Juve, che si è messa con le sue stesse mani nella condizione di non aver più jolly da spendere dopo aver buttato via due punti in casa con il Verona. E Lecce, Fiorentina e Torino, guarda caso, sono tre partite che la Juve all'andata non ha vinto, le ha pareggiate tutte e tre, quindi serve davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fin qui in questo campionato. E che cosa abbiamo visto fin qui in questo campionato? Che quando c'è stato da fare quel passettino, a volte neanche particolarmente complicato, come nel caso della partita in casa con il Verona, penultima in classifica e già retrocesso, ecco che la squadra ha avuto di colpo un attacco di braccino o qualcosa del genere, per cui poi alla fine si è complicata la vita da sola, sempre più o meno nelle stesse modalità, cioè partite comunque dominate dal punto di vista del possesso palla, del numero di tiri in porta, del numero di corner, tutto quello che volete voi, un po' di sfortuna con i pali, primo gol, subito gol preso al primo tiro dagli avversari, e poi l'ansia, la difficoltà a mettere insieme diciamo una manovra efficace per andare a ribaltare la partita, e anche quando è il tempo per farlo, come è successo dopo la punizione di Vlahovic, non ci riesci più. E questo è un po', diciamo, la natura di questa squadra, e credo che questo debba un po' spingere a riflettere, al di là del fatto che naturalmente ci aspettiamo che queste tre partite la Juve le vinca tutte e tre e che riesca ad avere questa continuità nel rendimento e nei risultati. Però bisogna fare delle riflessioni serie su quello che abbiamo visto quest'anno e in questi anni in generale, perché evidentemente, diciamo, la struttura di questa squadra è una struttura che può lottare per questo obiettivo, cioè per un sofferto quarto posto nelle ultime giornate di campionato, perché questo è il livello che si è visto in questi anni in campionato, in Champions League. Quindi bisogna fare dei ragionamenti seri e capire, insomma, che per alzare l'asticella probabilmente non è una questione di modo di giocare, modo di stare in campo, quante palle gol creo, quanti tiri in porta faccio, ma proprio di qualità di giocatori che in un certo momento, in termini di esperienza, di qualità tecnica, eccetera, quelli che devono fare la differenza non riescono a farla. In più, naturalmente, il fatto di aver sbagliato degli acquisti, perché è inutile girarci intorno, anche se oggi Spalletti ha avuto anche delle belle parole per Openda, per carità, anche se David ha avuto fiducia nelle ultime partite, ha giocato titolare, però pare evidente che ci sono stati degli errori sul mercato, degli errori di scelte, perché nessuno ce l'ha con Di Gregorio in particolare, però insomma la scelta di mandar via subito Szczęsny per fargli spazio ancora oggi è difficile da comprendere. Questa non è una scelta che riguarda l'attuale dirigenza, l'attuale allenatore, ma la gestione precedente, insomma tutta una serie di cose che si sono sommate nel tempo, la carenza in mezzo al campo che è stata sempre colmata a colpi di milioni, ma non con giocatori efficaci, perché né Douglas Luiz né Kop Meiners hanno dato quello che sembrava potessero dare. Quindi questi sono i ragionamenti da fare, secondo me, per la costruzione della squadra dell'anno prossimo. È chiaro che se tagli il traguardo della Champions League, questa costruzione può avvenire in un certo modo; se non lo tagli, naturalmente è difficile che tu possa fare lo stesso tipo di mercato, anche se è vero, lo dico spesso, che ci sono giocatori che guardano, sì, si gioca la Champions, non si gioca la Champions, ma guardano anche magari la storia della società, le prospettive di quel gruppo. Quindi l'importante è creare un progetto credibile per giocatori importanti, con il fatto che quest'estate davvero si liberano tanti giocatori importanti anche a parametro zero o a prezzi comunque ragionevoli, perché entrano nell'ultimo anno di contratto, e quindi un mercato assolutamente da non sbagliare. Dopodiché, ripeto, pensiamo pure alla partita del Lecce e pensando, insomma, a un Vlahovic potenzialmente titolare, l'ho detto anche in conferenza stampa questa mattina, Spalletti magari non ha 90 minuti, però insomma un'ora possiamo accreditarlo dopo aver giocato un tempo nella partita col Verona, segnando anche un bel gol su punizione, tra l'altro risolvendo un altro problema di questa squadra, cioè il bassissimo tasso di sfruttamento delle palle native cosiddette, in particolare dei calci di punizione, quindi un'arma in più che sicuramente con Vlahovic torna a disposizione. E poi c'è bisogno di capire quanto sono progrediti nella condizione in questa settimana di lavoro sia Thuram che Yıldız che McKennie, che sono i tre che obiettivamente mi sono sembrati nell'ultima partita un pochino in affanno e in difficoltà dal punto di vista fisica. C'è chi ci scrive, il nostro amico Forza Onore si firma così su Twitch: ho visto Spalletti molto provato in conferenza stampa, credo cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione in Champions. Sì, diciamo che anche le risposte molto ragionate, insomma, è consapevole con la sua lunga esperienza che queste partite sono quelle che da cui poi dipende il giudizio sull'intera stagione, perché tu puoi aver fatto tutto bene, benissimo, ma se poi sbagli una di queste tre partite probabilmente non vai in Champions e quindi probabilmente il tuo operato viene valutato in un certo modo. Ha anche detto delle cose interessanti dal punto di vista della costruzione della squadra futura, cioè che non serve una rivoluzione ma servono appunto dei giocatori giusti nel posto giusto, però obiettivamente è così, cioè nel senso che poi se non va la Juve fuori dalla Champions vorrebbe dire anche Spalletti che in un certo modo esce un po' ammaccato da questa situazione, anche se non è a lui imputabile tutto quello che abbiamo detto in precedenza, che sono i limiti di una squadra costruita negli anni sbagliando tanti acquisti e azzeccandone pochi fondamentalmente, cioè se tu poi in ogni ruolo rispetto a quelli che vincevano hai sempre inserito uno un po' più debole con un po' meno di personalità o un po' meno adatto al calcio italiano, ecco che poi alla fine la squadra ne risente naturalmente e Spalletti insomma su questo può intervenire fino a un certo punto, però sono d'accordo con te, Spalletti è consapevole, mi auguro, e questa è una riflessione che voglio fare con voi, che lo siano anche i giocatori, perché onestamente mi hanno un po' preoccupato le parole di Cambiaso nel dopo partita con il Verona, quando ha detto ma sì, alla fine vincere o pareggiare non era poi così tanto diverso in una partita come il Verona, stiamo parlando della penultima già retrocessa in casa sapendo che le altre ti stanno aspettando addirittura per il terzo posto, insomma mi è sembrata una frase un po' fuori luogo, così come l'altra, insomma è stata una buona partita eccetera eccetera. Credo davvero che quelle dichiarazioni lì mi abbiano fatto un po' riflettere sul fatto che se davvero questi giocatori si rendano conto dell'importanza di certi momenti, di certi palloni, di certe situazioni, di certe partite, perché poi quello che si vede è questo, nel senso è una squadra che quando inizia il peso ad aumentare, un po' per sfortuna ma soprattutto per un certo tipo di atteggiamento, riesce costantemente a non fare quel passo in avanti. Quindi sono d'accordo con te che Spalletti è consapevole del momento, mi auguro che lo siano tutti i giocatori, perché in questo momento c'è bisogno che ci siano, vabbè, quelli che trascinano, d'accordo, ma tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina, devono essere assolutamente consapevoli di quanto pesa ogni pallone in ciascuna di queste tre partite che la Juve giocherà da qua alla fine del campionato. I vostri messaggi. Dunque, Giacomo da Susa ci scrive: dal punto di vista comunicativo e teorico su Spalletti niente da dire, è ovvio che questa squadra debba reagire e fare tre punti, poi c'è la parte pragmatica, nelle tre partite che mancano può succedere di tutto per la Juve ma anche per gli altri, per cui potrebbe non essere neanche necessario vincere tutte e tre. Personalmente penso che a rischiare di più il posto in Champions sia il Milan, che vedo davvero una rottura prolungata, tanto per rimanere nei discorsi ippici cari ad Allegri. In questo caso ancora di più fino alla fine, forza Juve, ci dice il nostro amico Giacomo da Susa. Sì, diciamo che la reazione sicuramente serve ed è quello che ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, che si aspetta dopo la sofferenza e la delusione diciamo successiva al Verona la reazione di una squadra che è cresciuta da questo punto di vista, che lui si augura che sia cresciuta da questo punto di vista e che sappia quindi reagire nel modo giusto ad una delusione come quella del pareggio del Verona. Bisogna anche, allargando il discorso, andare a vedere un po' la marcia nell'ultimo periodo, diciamo che è vero che c'è stato il pareggio col Verona, che ha fatto seguito a quello con il Milan, che però tutto sommato a San Siro è un risultato accettabile, anche se il Milan in caduta libera, in difficoltà, eccetera, eccetera. Però obiettivamente nelle ultime 7-8 partite credo che forse solo l'Inter abbia fatto più punti della Juve, addirittura se la Juve avesse battuto il Verona avrebbe fatto gli stessi punti dell'Inter nell'ultimo periodo, quindi non è tanto una questione di condizione, ecco questo voglio dire, rispetto al Milan che dà proprio la sensazione di essere una squadra in affanno anche diciamo psicofisico, mettiamola così. Per la Juve è il solito problema del del fatto che è una squadra bipolare, cioè che può fare tutto il contrario di tutto, ma che questo non dipenda dalla condizione, perché se no non fai una serie di risultati positivi, non fai comunque la miglior serie della Serie A a parte l'Inter, eccetera eccetera. Quindi sicuramente quello c'è di positivo a cui appigliarsi in questo momento. Di negativo, l'abbiamo detto, queste tre partite che arrivano sono tre esempi diversi di come la Juve nel girone d'andata abbia buttato dei punti, con il Lecce una partita in vera e conda, diciamo così, per come è andata, ma soprattutto anche per il rigore sbagliato da David, un rigore che adesso pesa, purtroppo bisogna dirlo, come quello di Locatelli con il Sassuolo. Sono due rigori, segnati quei due la Juve avrebbe 4 punti in più e sarebbe tranquilla, però le recriminazioni sono altre, anche altre. Nel derby con il Torino rischi quasi zero e diverse occasioni che Paleari in quella volta si è portato via il premio del miglior giocatore in campo, ma anche lì qualche volta conclusione ravvicinata, non proprio cattiva. Ecco, il tema della cattiveria sicuramente un altro su cui insistere. Ecco, la Fiorentina c'è stato sia una prestazione non particolarmente brillante e sia la vicenda arbitrale che ha torturato, diciamo così, la Juve fino a un certo punto della stagione, indicativamente fino a febbraio. Ecco, dopodiché, se la Juve ha lasciato dei punti dopo febbraio è solo per responsabilità propria, togliere di mezzo la questione arbitrale, anche se mi permetto di dire che non mi pare una cosa particolarmente così inattaccabile il fatto di aver messo proprio Colombo ad arbitrare Lecce Juve. Sicuramente sarà all'altezza della situazione, però si mette in una condizione non facilissima, cioè di essere sotto i riflettori in una delle partite più importanti del turno di campionato, in un momento in cui è uno dei due nomi di arbitri che è venuto fuori nel capo d'accusa della Procura di Milano. Insomma, non mi sembra proprio che gli sia stato fatto un gran favore a metterlo arbitro di questa partita. Ci auguriamo, insomma, che abbia carattere questo arbitro, che riesca a reggere questa pressione. Certo è che, insomma, lo scrivevo anche oggi su Tutto Juve, pensate voi se fosse venuta fuori un'inchiesta con scritto che questo arbitro è un arbitro gradito alla Juve e poi lo mandi ad arbitrare l'Inter in una partita decisiva per l'Inter. Insomma, secondo me un po' di casino sarebbe successo, però questo magari sarà uno degli argomenti che tratteremo nel corso di oggi. Abbiamo anche gli amici della Fondazione Identità Bianconera, quindi parleremo ampiamente anche dell'inchiesta, che invece vedo che qua e là viene fatta passare un po' troppo sotto silenzio o con un po' di leggerezza rispetto a quello che invece sta emergendo dal tipo di interrogatori che vengono fatti in questo periodo. Poi Massimiliano da Roma: ascoltando Spalletti ho il sospetto che non gli faranno mettere becco sul mercato. Sono rimasto terrorizzato quando ha detto che molti di questi rimarranno l'anno prossimo. Già ho capito che anche l'anno prossimo vinciamo quello dopo, ci dice Massimiliano da Roma. Guarda, io su questo non sono d'accordissimo, perché secondo me, allora, questa squadra ha un'identità tattica e tecnica abbastanza precisa, una vocazione a creare occasioni da gol, perché comunque se facciamo il paragone col recente passato, diciamo che la gestione Spalletti ha portato la Juve in media ad avere 5-6 palle gol a partita, poi che non le sfrutti e che gli altri facciano gol al primo tiro è un altro discorso. Quindi l'identità da questo punto di vista è stata data. Quello che manca, appunto, secondo me, è una spina dorsale di peso specifico dal punto di vista dell'esperienza, della tecnica, eccetera. E quindi, partendo dal portiere, mettendo magari un difensore centrale in più, un regista e un centravanti di peso, diciamo, facendo questa linea centrale che è la spina dorsale della squadra, poi ci siano le premesse per poter alzare il livello dell'asticella e dire ok, questa squadra può vincere lo scudetto se fai questa spina dorsale qua. Non è numericamente, non c'è bisogno di fare 200 acquisti, basta fare quelli giusti nei ruoli giusti, poi il resto, ripeto, per il campionato italiano, sto facendo un discorso per il campionato italiano, credo che sia sufficiente quello. Quindi vediamo, speriamo che Spalletti sia ascoltato nel mercato e che soprattutto si vada nella direzione giusta e non si guardi più, insomma, ai giocatori che possono essere considerati delle scommesse da tanto punto di vista, perché magari non ha mai giocato a certi livelli, perché non si sa quanto siano compatibili con questo tipo di gioco, con questo tipo di allenatore, con questo tipo di campionato, con le pressioni che ci sono alla Juve, eccetera eccetera. La Juve deve andare assolutamente sul sicuro, perché se no sono già 6 anni che, insomma, si mangia un po' di pane nero. C'è stata solo questa Coppa Italia di Allegri, del famoso Doverocchi, che è stato veramente premonitore di quello che poi sta succedendo adesso, e poi basta, insomma. Quindi credo che, almeno questo è il mio pensiero, però magari è anche lecito che Massimiliano ci dica che se rimangono in tanti l'anno prossimo, magari alla fine non si vince niente neanche l'anno prossimo. Non lo so, aspettiamo di vedere il mercato. Poi Diego da Verona, troppa carota e poco bastone. Ci voleva una settimana di ritiro forzato, così si aumenta la percezione del pericolo. Vero Cambiaso, questa della percezione del pericolo è un altro tema che aveva già sollevato anche Allegri, tra l'altro, di una squadra appunto un po' leggera da questo punto di vista. Non si rende conto, ripeto, del peso specifico di certi palloni in certi momenti, in certe partite. E il fatto che poi te lo vengano anche a dire davanti ai microfoni come fosse una cosa normale ti fa riflettere, ecco, sicuramente questo. Ritiro forzato, queste cose qui, io non ci credo tanto. Intanto, diciamo, la Juve andrà a Lecce, è già in viaggio per andare a Lecce, e quindi non va il giorno della partita questa volta, va il giorno prima, che è un po' che non lo faceva, anche perché insomma Lecce non è proprio dietro l'angolo, quindi si può capire che questo tipo di trasferta non ci vedo una cosa punitiva in questo, credo una cosa logistica più che altro. Bastone carota, non lo so, bisogna vedere anche cosa ha detto Spalletti negli spogliatoi, che tipo di atteggiamento ha avuto per tutta la settimana sul campo, perché non è tanto la punizione, il ritiro forzato, quanto che tipo di lavoro

0: cose e allenarti al fatto che certe cose proprio non le puoi sbagliare, allora magari in partita non le sbagli. Poi Gianni da Vallo Lucania ci scrive: Spalletti ha parlato in conferenza stampa di pullman a due piani, tanti sono i calciatori dati in orbita Juve per il futuro. Beh, mi auguro di cuore che l'autista di questo pullman non dimentichi mai la patente di guida a casa, come è successo domenica contro Verona. Quindi qualche critica anche a Spalletti, mi pare di capire. Sì, in effetti alcune scelte sono state discusse, discutibili, come tutte le scelte quando non vinci. Dopodiché, ripeto, per come è andata la partita, per come era il Verona, per come era la Juve in quel momento, quelli che sono scesi in campo e le occasioni create nel corso della partita sarebbero state più che sufficienti per fare i tre punti. Dopodiché non l'hai fatto perché evidentemente non c'è quel senso del killer che devi avere in certi momenti della partita, né in difesa né in attacco, e questa cosa si paga a caro prezzo. Quindi poi è chiaro, quando non c'è risultato tutte le decisioni vengono messe in discussione. Personalmente io negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, avrei buttato dentro Gatti, perché magari in area di rigore anche avversari avrebbe potuto farsi valere, perché quando c'è tanto traffico lui si fa rispettare. Però ripeto, anche Zegrova forse poteva entrare un po' prima, queste cose qui. Però alla fine Miretti non mi è piaciuto come è entrato, però uno non ha mai la controprova, ecco, di che siano state proprio le scelte dell'allenatore a determinare quel tipo di risultato e non piuttosto certe scelte e certi atteggiamenti dei giocatori. Caro Manuel, io direi ascoltiamoci un vocale che poi abbiamo notiziario, vai. Insisto.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, ci siamo, domani bisogna vincere la nostra partita, appunto. Mi ha stupito le dichiarazioni di Spalletti che la squadra rimarrà per gran parte la stessa anche il prossimo anno. Poi, ovviamente, non mettono un tubo sull'inchiesta, non si sa niente, chi ne lui dorme, è ancora il letargo tipo gli orsi, open bar è sparito, per cui va bene. Ma detto questo, caro Luigi, preparati perché il 29 maggio ci sarò anch'io al raduno. Occhio, ci conosceremo di persona, Forza Juve. E ti chiedo che sensazioni hai per questo finale di stagione. Io la vedo un po' Forza Juve.
0: Avrò piacere sicuramente di vederti di persona, caro Luca, che sei uno degli ascoltatori più presenti, insomma, anche nelle nostre, con i vocali nei nostri pomeriggi, e poi credo anche nel resto della giornata. Comunque, sì, per quanto riguarda l'inchiesta ne parleremo anche dopo. Sicuramente stupisce questo silenzio, questa voglia di tenere le cose un po', nascondere la polvere sotto il tappeto, quando invece in altri casi è stato esattamente l'opposto. Dopodiché sono fiducioso che se vengono fuori degli elementi di un certo tipo, alla fine non puoi più mettere la polvere sotto il tappeto, perché poi c'è anche tutto il mondo dei social e dei canali, diciamo, meno istituzionali dell'informazione, che a quel punto, insomma, sarebbe lì a bussare alla porta e sarebbe difficile mettere il tappo definitivamente. Quindi vediamo cosa verrà fuori dalla Procura di Milano, che a questo momento, secondo me, sta gestendo una situazione in modo impeccabile dal punto di vista della garanzia degli inquisiti, perché non sono state sbandierate le cose, le intercettazioni, quello che si è detto durante gli interrogatori, insomma, in maniera corretta, al contrario di quello che è avvenuto in passato. Per quanto riguarda Chinè, io mi auguro che non sia lui, comunque, a prescindere da come vada questa cosa, a prendere in mano la vicenda, perché di Chinè personalmente mi fido poco, visto i precedenti sia nei confronti della Juve sia nei confronti dell'Inter, e anche in altre situazioni. E quindi mi auguro che si finisca questo repulisti generali dei vertici del calcio anche con la Procura federale, perché se no non so veramente che cosa possa fare chi ne è di un eventuale faldone che gli arrivi dalla Procura di Milano. Mentre, diciamo, se c'è un'istituzione un po' più forte, un po' più credibile, probabilmente anche un eventuale faldone pesante potrebbe essere gestito nel modo migliore. Questa è la mia ipotesi, la mia idea, naturalmente, poi ognuno ha le sue da questo punto di vista. Ti rispondo infine sulle aspettative di questa fine stagione. Spero che la Juve riesca a fare queste benedette 3 vittorie di fila, come ha fatto nel corso della stagione 2 o 3 volte. Non è mai riuscita e non riuscirà in questa stagione a fare la serie delle 4 vittorie consecutive, cose che altre squadre hanno fatto abbastanza normalmente. Ci sono le premesse perché la Juve vinca queste partite, sì, ma ci sono anche le premesse perché la Juve non le vinca tutte e tre, perché comunque ha questi difetti strutturali che in questo tipo di partite, in cui gli avversari intanto si giocano tanto, perché è vero che Fiorentina e

0: loro sono fuori da tutti i giochi, ma quando giocano contro la Juve sappiamo che i tifosi per una settimana li martellano, quindi si giocano tutte e tre tanto contro la Juve, tendenzialmente vorranno creare una situazione per cui la Juve ha pochi spazi, e in queste situazioni la Juve è sempre andata in difficoltà, quindi ottimista ma non troppo, diciamo, per questo finale di stagione. Vediamo anche come va questa giornata e quale sarà la classifica alla fine di questo turno. Ora andiamo al notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con i primi ospiti. A dopo.
1: Colpo Gobbo.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20.45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20.45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza, e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, secco, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Colpo Gobbo.

0: con Colpo Gobbo per oggi, venerdì 8 maggio, 14:36 minuti. Oh, direi, caro Manuel, abbiamo un po' di vocali e allora ascoltiamoli prima del collegamento con l'ospite, vai.
1: Buon pomeriggio Franco, volevo dire una cosa sul portiere. Sinceramente avevo riponevo più speranze di Gregorio, ma devo dire che mi devo ricredere purtroppo. Il problema nostro non è che subiamo un tiro dopo 10 minuti o 20 minuti ed è gol, il problema è che ogni tiro è gol perché il portiere si fa trovare sempre impreparato. E è successo ormai troppe volte. Poi troviamo portieri di squadre che già retrocesse che fanno i miracoli ad ogni pallone. Quindi diciamo che Di Gregorio non solo non è da Juve, ma a me sembra piuttosto, ecco, mediocre, perché lo vedo così ormai. Troppe incertezze sul primo tiro, è una cosa più brutta proprio da sopportare in questo caso. Forza Juve, Angelo da Frosinone.
0: Sì, Di Gregorio non mi sembra sempre settato nel modo giusto, perché per esempio poi ha parato anche il rigore al Genoa, ha fatto una bella parata anche con l'Atalanta, eccetera eccetera, però ci sono momenti in cui mi sembra un po' assente, nel senso che quel gol lì sul primo palo lo prendi se non sei molto ben settato su quello che devi fare in quel momento lì, perché insomma è rimasto un po' inchiodato, diciamo la verità, e questa cosa della discontinuità sicuramente per il portiere è una cosa piuttosto seria. E ribadisco, secondo me lì l'errore a monte di chi ha preso Di Gregorio credendo di poterlo far diventare subito il titolare della Juve, aumentando pressioni che evidentemente lui ha patito, mentre avevi uno Szczęsny che poteva star lì senza dar fastidio a nessuno e che avrebbe potuto accompagnarlo perlomeno il primo anno. Intanto lo valutavi meglio anche Di Gregorio e decidevi se davvero lui poteva essere il titolare della Juve o stare nell'organico della Juve come riserva, e a quel punto magari mettere un altro e cedere Perin. Insomma, quello credo che sia stato l'errore a monte di tutta la vicenda, che è un errore firmato giunto di Motta, comunque non imputabile all'attuale gestione né tecnica né societaria. Credo che abbiamo l'ospite, allora andiamo con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, Michele Patrizio. Ciao Michele.
2: Carissimo Luigi, ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere come sempre essere da voi.
0: Piacere nostro, piacere mio in particolare. Caro Michele, allora vorrei una tua fotografia intanto sulla vicenda dell'inchiesta della Procura di Milano, perché per quanto si sforzino di dire, è una questione interna al mondo arbitrale, le ultime convocazioni in Procura mi pare che facciano capire che non è proprio così. Lasciamo perdere il discorso mediatico per adesso, che è un altro tema ancora, però dal punto di vista proprio tuo, di legale, che cosa vuole dire questa sequenza a cui stiamo assistendo? Ecco.
2: Allora, secondo me si possono fare un paio di considerazioni. La prima è la solita, per la quale siamo anche nati noi della Fondazione. Cosa sarebbe successo, la domanda che ci facciamo tutti, se fosse successo alla Juventus? Cosa sarebbe successo se si fosse ipotizzato un concorso in frode sportiva di Rocchi per favorire la Juventus? La risposta ce l'abbiamo tutti noi tifosi juventini, perché l'abbiamo già vista troppe volte questa cosa.
0: Sì, ho sentito anche Cruciani, comunque, che non è proprio juventino, che insomma, certo, si è sintonizzato certo. Così.
2: Ma questa è la prima cosa che salta all'occhio di tutti. Poi, non avendo le carte, ed essendo per la prima volta, per fortuna, aver trovato un pubblico ministero che non fa filtrare sempre le solite bombe a orologeria contro sempre qualcuno, perché ritorniamo sempre al solito discorso. Evidentemente questo Ascione pare tifoso moderato del Napoli, quindi non sa, se è moderato vuol dire che non è anti-juventino, quindi questo già, perché se no
0: è una mosca bianca in una procura interista, diciamo.
2: No, il nostro problema grosso, so, è la procura interista, però intanto l'anno scorso ho stufato che hanno vinto lo scudetto di un punto, che cercano sempre di distogliere, perché poi lì c'è la macchina che si muove, la potentissima macchina cartonata che si muove e va, perché così, no? È cartonata, perché se c'hai lo scudetto di cartone, giusto, cartonato, non ti puoi offendere, perché se li chiami prescritti si offendono, dicono ma anche voi siete prescritti, cartonati sono solo loro, quindi non si possono offendere, perché se ne vantano, io sì, non me poi, ne vanterei,
0: per dire,
2: anche... mi piacerebbe quest'anno vincere uno scudetto di cartone anche noi, se adesso,
0: miracolosamente,
2: ma no, ma io sempre I have a drink, come te lo dissi già l'anno scorso, come diceva Totò Cuffaro, no? Arrivare terzi, noi siamo a due punti dal Milan, che è in frenata, noi anche siamo in semifrenata, ci arriva la Roma,
0: ci arriverà la Roma terza alla
2: quarti,
0: fine, sì.
2: Rischiamo di arrivare quarti perché arriva la Roma terza. Allora, Corona che dice ne ho anche per Conte per il Napoli, quello che è successo l'anno scorso questi audio che sparivano, e obiettivamente è stato favorito Napoli nella corsa scudetto dell'anno scorso. L'Inter si può effettivamente lamentare di qualche episodio a sfavore. Però ritorniamo alla tua domanda. Noi ovviamente le carte non le conosciamo, abbiamo a che fare con una procura seria che non fa filtrare nulla. Certo che quello che filtra, io fossi un tifoso interista non sarei così tranquillo, anche se loro hanno quella macchina formidabile, sia dal punto di vista del pompieristico, dico di spegnere i fuochi quando ce n'è bisogno, sia dal punto di vista ovviamente di cautelarli, perché questo è successo nel corso degli ultimi anni. Noi ne abbiamo denunciate a bizzeffe di queste situazioni nelle quali non si capiva come potessero tutte le volte cavarsela. Ma faccio solo degli esempi così, dallo sponsor che adesso stanno mettendo pure su Calcio e Finanza, che Betsson.sport era fatto per aggirare le norme. E ho capito, ma fai almeno il sito. Dai, come dicevamo l'altra volta, dai 20.000 euro al mese a Luigi Schifo
0: Te
2: che
0: lo
2: ti
0: faccio,
2: riempie
0: sì.
2: sto sito
0: Mi
2: pieno
0: dedico
2: di
0: notte e
2: notizie.
0: giorno per 20.000 euro al mese,
2: Notte,
0: sta
2: giorno,
0: tranquillamente.
2: dico, allora, proprio con quell'impunità e quella tracotanza del principe del grillo, che tanto io faccio quello che voglio perché ho le persone dalla seconda carica dello Stato a Infantino, a Ceferin, alla Procura Sportiva, perché qua ce ne sta venendo fuori anche su questo, cose che noi dobbiamo sempre ringraziare il nostro socio Michele Durante, che fece
0: Quella
2: quella querela
0: denuncia.
2: in tempi non sospetti. E non vorrei che adesso il buon Michele Durante, che io ho sentito stamattina e l'ho salutato, che è sempre super sul pezzo, perché ci chiede sempre o la telefonata al figlio o la telefonata a me. La fa per dire, ma ste novità ci sono delle cose. Si informava, attenzione, si informava su quello che sta succedendo in procura. Non vorrei io, perché
0: Che il PM
2: sai che
0: Ascione
2: ormai io non sono
0: chiamasse
2: più, non sono più responsabile del team legale, sono
0: sì,
2: un mero portavoce.
0: portavoce, sì.
2: Dico, non vorrei che gli venisse in mente, e secondo me gli viene in mente, conoscendolo, di fare un altro supplementino di querela per il buon Chinè, perché con quello che è uscito fuori, anche soltanto con il fatto che queste notizie, molte di queste lui le avesse. E nonostante questo fatto, abbia archiviato prontamente, come fa con tutti, tranne che con la Juventus.
0: Esatto.
2: Perché poi ricordiamocelo, nel frattempo non ci sono state solo le vicende sulla Juve in cui Chinè si attiva immediatamente come i cani di Pavlov quando accendeva la lampadina, iniziavano a sbavare, perché ormai
0: Spavare, sì.
2: avevano capito
0: Quindi la
2: che
0: Juve
2: c'era
0: la
2: della pappa buona.
0: lampadina, la lampadina di
2: La
0: Chinè, ho
2: lampadina della
0: capito.
2: Juve, lui reagisce immediatamente. La lampadina del Napoli dorme, fa scadere tutto. La lampadina della Roma
0: Sì,
2: pure.
0: quella
2: La lampadina
0: dell'Inter è
2: dell'Inter
0: bruciata.
2: manco.
0: Sì.
2: La lampadina dell'Inter è peggio ancora, perché la lampadina dell'Inter lui si attiva. Gli danno montagne di carte e lui dopo mesi, al 1º maggio, notare,
0: Sì,
2: infatti io quest'anno ho detto,
0: certo.
2: chissà cosa esce il 1º maggio. Il 1º maggio magari esce un'altra roba. Al 1º maggio partorisce il topolino con i suoi bei patteggiamenti. Allora io dico, diciamo, blocco monolitico che sta vacillando un pochettino, però noi ovviamente non lo possiamo sapere. Noi speriamo che prima o poi qualcuno abbia voglia di fare il suo dovere fino in fondo. Io sono sicuro che questo succederà, perché è successo in tutti, chiamiamoli regimi, nella storia,
0: Sì,
2: che
0: un
2: prima o
0: regime, diciamo
2: poi
0: una parola neutra, poi uno ci dà la connotazione che
2: uno
0: vuole,
2: vuole,
0: ecco,
2: dice quello che vuole. No,
0: esatto.
2: sicuramente diciamo che è un blocco di potere, su questo non lo può negare nessuno, ma io mi riferisco, l'avrai visto anche tu, la cosa stucchevole del post della Lega di Serie
0: Oh, per
2: A
0: carità.
2: sulla vittoria dell'Inter. Allora, uno dice, io sono subito andato a prendermi quelli nostri, dico, dopo il nono scudetto, chissà cosa ha scritto questo, si sarà levato
0: La
2: la pelle
0: camicia,
2: per dire,
0: tipo Allegri dove
2: niente,
0: Rocchi,
2: tutto
0: niente, niente.
2: sopra. Poi ho anche pensato, ma magari era perché stiamo parlando del ormai prima del 2020, prima del Covid, quindi figurati a quei tempi non c'era l'enfasi di adesso. Vediamo il Napoli l'anno scorso cosa ha
0: Certo,
2: scritto, magari sul
0: complimenti,
2: Napoli,
0: avete
2: eruzione del
0: vinto.
2: Vesuvio, che ne so, sarà successo, chissà che cosa, niente, anche lì un asciuttissimo. Quindi hanno ormai, diciamo, sono andati dappertutto a occupare le posizioni
0: Ma sì,
2: importanti.
0: perché
2: Io ho
0: poi ho letto
2: sentito,
0: che
2: dico,
0: questo qui che fa i tweet, come li chiamo io ancora alla vecchia maniera, per la Lega è in realtà un moderato tifoso dell'Inter, così lui si è
2: tutti
0: definito,
2: moderati.
0: moderato. L'altro che fa i
2: Figuriamoci quelli.
0: calendari è stato 12 anni team manager dell'Inter, insomma,
2: Ma infatti ci
0: hanno
2: sono
0: questo pregresso.
2: curiose, se voi avete sentito interviste di De Rossi, quindi non Juventini, non gente che è in corsa con loro per vincere gli scudetti, che dice fare il calendario e andare a prevedere anche solo un giorno in più, un giorno in meno, quando ci sono le coppe, quando ci sono delle trasferte, questo fa la differenza. Noi uomini di calcio queste cose le sappiamo, no? Quindi adesso io dico una cosa, lasciamo lavorare questo pubblico ministero. Stiamo parlando comunque di un reato di frode sportiva in concorso, quindi non il buon Rocchi l'ha fatto in concorso, l'ha fatto in concorso con qualcuno. Io a questo punto però ti dico, mi sale la preoccupazione a mille, perché faccio la domanda che ogni tifoso juventino in questi casi fa: cosa rischia la Juve?
0: Cosa,
2: Perché
0: a
2: adesso,
0: prescindere da chi c'è
2: visto che si
0: dentro,
2: sta
0: dici tu, sì.
2: cercando di allargare, perché poi attenzione, la doppia narrativa è questa. Io mi ricordo ancora benissimo il 2006. Nel 2006 si è cercato, con le migliaia di intercettazioni che c'erano, alla fine si è allargato il discorso non soltanto alla Juventus, anche ad altre società che hanno pagato anche loro, meno ovviamente,
0: Certo.
2: ma hanno pagato anche loro. Tranne una che il buon Narducci diceva piaccia o
0: Piaccia o
2: non
0: non piaccia,
2: piaccia,
0: sì.
2: non ci sono. Invece c'erano, guarda un po', piaccia o non piaccia,
0: Tonnellate
2: c'erano,
0: ce n'erano addirittura.
2: solo che c'era il farmacista che le metteva via. Io non vorrei che adesso si stesse facendo un discorso contrario. Quindi, e lì mi viene da pensare male, come al solito, visto il tipo di procura, perché da quella procura lì fino adesso hanno tenuto lì il giollone in mano, perché dicono li abbiamo tranquillizzati con i patteggiamentini in ambito sportivo, adesso arriva la legnata. Oppure c'è quella voglia sempre di dire, ma così facevano tutte, cosa che ai nostri tempi non è valso a nulla, perché anzi ci è valsa la Serie B, questo tipo di discorso, perché è un reato di pericolo la frode
0: Certo.
2: sportiva, non c'è bisogno
0: Quindi
2: che
0: questo
2: si
0: discorso
2: ottenga
0: degli episodi,
2: risultato.
0: partite con
2: Chi se
0: quell'arbitro,
2: ne
0: non
2: frega?
0: c'entra
2: Stanno
0: niente, esatto.
2: spostando l'attenzione, anche se l'Inter l'avessero danneggiata nella corsa
0: Allo
2: scudetto dell'anno
0: scudetto.
2: scorso. Ammesso e non concesso che sia avvenuto questo, secondo me non concesso, perché una squadra che è prima in tutte le classifiche, rigori dati, rigori non presi, falli, ha
0: Ammonizioni,
2: meno
0: espulsioni,
2: ammonizioni,
0: certo.
2: meno espulsioni, che si lamenti, mi fa un po' specie. Però io dico, ammettiamo anche questa cosa, se ci fosse stata veramente, poi non lo so, perché io le carte non le ho viste, leggendo quello che si capisce sul giornale, ci fosse stato un tentativo di dare all'Inter gli arbitri a lei graditi, e quindi di influenzare in questa maniera sia il lavoro di Rocchi, e quindi andiamo a prendere comunque un articolo che impone e imputa dei punti di penalizzazione, a meno che non patteggino come al solito. Magari questi arrivano, ci fanno il patteggiamento e ce lo mettono lì, aspettano di vedere come finisce il campionato, magari finisce con 10 punti di vantaggio, gli danno 9 punti di penalizzazione. Oppure, ben più grave, se c'è la frode, allora lì tu devi applicare quello che è il regolamento, e quindi devi punire con la punizione massima, perché ci sono dei precedenti, perché c'è lo scudetto di cartone, banalmente c'è quello che stanno ancora rivendicando come lo scudetto degli onesti, col loro bello smoking bianco. Allora, chi ha lo smoking bianco, tutti questi cadaveri nell'armadio che il buon Michele Durante stamattina mi ricordava, e ce ne sono tanti, c'è Gate.io, c'è la Consob che oppone il segreto
0: Istruttorio,
2: d'ufficio
0: anzi.
2: sulle nostre legittime domande su chi ci fosse dietro Lion Rock, perché ricordiamoci,
0: Sempre quella
2: ancora
0: vicenda
2: adesso non lo
0: lì, sì.
2: sappiamo. Adesso sappiamo che chi è stato dichiarato alla cima della catena di comando al Comune di Milano per fargli prendere una decisione in merito alla vendita non è corretto, perché non c'era Oaktree, cosa che è stato dichiarato, ma c'era Brookfield, e Brookfield c'era già dal 2024, perché aveva già il 60% di Oaktree. Quindi già queste cose le sappiamo e le discuteremo al 23 di giugno di fronte al TAR di Milano. Quindi già questo, TAR Lombardia a Milano, perché c'è il ricorso in adiuvandum della fondazione che verrà discusso
0: Il
2: in quella
0: 23
2: data.
0: giugno, ok. Segnatela, ragazzi, che
2: 23
0: poi il
2: giugno.
0: giorno dopo è festa
2: Però
0: Guadolino, eh.
2: prima del 23 giugno ci sono tante cose da fare. Prima del 23 giugno, un'altra delle cose che vorremmo fare noi è organizzare una bella manifestazione, visto che ce lo chiedono tutti, sotto la FIGC, perché non basta che salti la testa di Gravina, se poi Viglione è al suo posto. E ricordiamoci chi è Viglione.
0: Il
2: Viglione,
0: responsabile
2: ottimo
0: dell'ufficio
2: avvocato.
0: legale
2: Scusami,
0: della
2: dell'ufficio
0: FIGC,
2: legale che era a
0: che era a
2: bordo
0: bordo
2: campo a
0: campo,
2: festeggiare con
0: certo,
2: Inzaghi,
0: mi ricordo, sì.
2: che ha rifatto il codice di giustizia sportiva. E dopo che è stato applicato l'articolo 4 contro di noi, si è affrettata a dire che all'Europa non piace, quindi adesso
0: Certo.
2: l'articolo 4 è una norma residuale, non va applicata, cioè se sono le norme speciali, applichiamo quelle, sempre non contro la Juve, ovviamente. Dico, contro la Juve ci sono sempre le eccezioni, perché noi facciamo sempre scuola in tutto,
0: Sì,
2: al
0: no, non solo,
2: contrario.
0: ma proprio vengono interpretate e
2: Quindi
0: riscritte le regole a volte.
2: vogliamo fare una manifestazione sotto la Federcalcio, magari aperta anche alle altre tifoserie, perché se Chinè rimane al suo posto, se Viglione rimane al suo posto, arriva un Malagò, che non vedo che differenza ci sia con Gravina, espressione sempre dello stesso tipo
0: Del
2: di,
0: circolo
2: tra
0: lì,
2: virgolette, nobiltà
0: sì.
2: sportiva, perché sono tutti tra di loro. Allora, cosa vogliamo cambiare? Cosa abbiamo cambiato? Non abbiamo cambiato nulla. Quindi la fondazione in questo momento, oltre ad aspettare le sentenze della Comunità Europea e dei tribunali all'esito delle quali chiederemo conto alla nostra società di cosa fa, ma non come diceva prima l'amico perché ha preso Di Gregorio, per carità, l'uomo
0: Anche
2: tigre che ha
0: quello
2: appena premiato come migliore dell'ultimo mese,
0: eh.
2: se si è sdraiato sul gol col
0: Si è un po'
2: Verona, ma dico, quelli
0: tormentato,
2: sono
0: sì.
2: errori di campo. Noi gli chiederemo conto di quello che fa per difendere noi tifosi. Abbiamo bisogno che tutti i nostri amici che sono in questo momento all'ascolto, e lo stanno facendo in tanti in questi giorni, perché in tanti mi chiamano e mi dicono: io avevo fatto scadere l'abbonamento alla fondazione, adesso lo rinnovo. Avete bisogno? In questo momento abbiamo bisogno, rispondo sempre io, non avete, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tutti, perché abbiamo tantissime battaglie delle quali io non posso parlare, ma che sono in atto. Poi prima ho fatto un pochettino, diciamo, capire qualcosina per i più attenti, però dico, non sono battaglie nostre, quella lì è una battaglia di Michele Durante che noi abbiamo sposato e gli abbiamo messo a disposizione. Se ci sono tanti altri nostri associati che vogliono fare questo tipo di battaglie, ce lo dicano. Una che stiamo facendo, una stiamo raccogliendo in questi giorni, la disponibilità dei nostri associati su Milano, cioè dei
0: Sì.
2: soci della Fondazione su Milano, per firmare una dichiarazione di parte lesa nel procedimento penale che si sta aprendo a seguito dello stadio.
0: Ecco.
2: Tenete presente, in questi giorni ci sono tanti dei nostri che hanno già aderito, ci sono YouTuber che hanno aderito, che sono sia soci della fondazione che tifosi juventini e soprattutto abitano a Milano, perché il presupposto è che
0: Deve
2: io
0: essere
2: tenga le sita
0: residente
2: a
0: a Milano,
2: Milano
0: certo, sì.
2: e quindi risiedo a Milano. La mia amministrazione fa una gara senza rispettare
0: Una
2: i tempi.
0: manovra,
2: Tra
0: diciamo, particolare, chiamiamola così.
2: l'altro, dal punto di vista, io pago pure le tasse, vado a prendere di meno di quello che avrei potuto magari prendere se ci fosse stato un po' più di tempo. Oltretutto ci sono tutta una serie di irregolarità, mi ritengo parte lesa. Le spese le pagherà la fondazione. La fondazione ha incaricato un avvocato milanese che sta curando queste pratiche, farà la dichiarazione di parte lesa sia per la fondazione che per il singolo socio che la voglia fare. Quindi senza costi vai a far capire, e si va a far capire ai pubblici ministeri, a chi sta facendo quell'indagine, che questa è una cosa che importa, non interessa solo ai tifosi dell'Inter e ai tifosi del Milan. Se sono milanese, ho subito un danno. Questa è un'altra delle cose che posso dirvi che stiamo facendo. Comunque, noi abbiamo tantissime iniziative, abbiamo bisogno di colleghi che ci diano una mano, abbiamo bisogno di sponsor. Stiamo per inaugurare finalmente la nostra nuova sede e vi inviteremo sicuramente Radio Bianconera, così come so che Radio Bianconera il 29 di
0: Eh sì,
2: maggio fa
0: così
2: un
0: rispondi
2: bellissimo
0: anche
2: evento.
0: al nostro amico Bruno che ti chiedeva se ti vedono lì, insomma, al 29.
2: Allora, non lo so se mi vedono. Io, se Luigi mi invita,
0: Io ti
2: il direttore
0: invito, sì.
2: Paolino ci invita, noi andiamo, ma non volentieri, di più, per conoscere i nostri amici che seguono Radio Bianconera, i nostri amici che magari seguono e sono associati alla fondazione. Perché in questo momento abbiamo bisogno tutti di guardarci in faccia e di capire se vogliamo ancora continuare a vedere questo sport che ci dà sempre più la sensazione di essere finto, con delle regole che vengono interpretate, ma io pensate soltanto agli scandali che sono successi con il VAR, ma anche solo quelli spiccioli. Faccio l'ipotesi: il VAR chiarisce, non può intervenire nel momento in cui Bastoni fa quella
0: Sì,
2: simulazione, perché
0: certo.
2: non è previsto. E va bene, però che il giudice sportivo poi squalifichi Calulo è una vergogna che grida vendetta, così come grida vendetta il fatto che venga multato per simulazione Locatelli, che non ha fatto la simulazione. Se anche l'arbitro, dal suo punto di vista, ha visto che fosse una simulazione e il VAR non se l'è sentita, cosa che simulazione non era, perché vista da un altro tipo di inquadratura, il fallo a mio avviso era netto. Non c'è fallo, vuoi dirmi che non c'è fallo? Perché sono arrivati contemporaneamente? Dimmi quello che vuoi, però non c'è la
0: No,
2: simulazione.
0: certo.
2: Quindi
0: No, poi dopo,
2: cosa fai
0: dopo.
2: tu? Multi Locatelli per simulazione. Cioè, noi stiamo assistendo a questa roba perché c'è un regolamento talmente bizantino, c'è un regolamento talmente inspiegabile alla gente che ama questo sport, che la disaffeziona, come era già successo per tanti nostri amici tifosi bianconeri dopo il 2006. Questo è quello che era successo. Quindi noi pretendiamo la parità di trattamento. Ma soprattutto pretendiamo che si ridia credibilità a uno sport che muove miliardi di interessi e che affascina e appassiona milioni di noi. Quindi dico, siamo 11 milioni di juventini, a quelli a cui non sta bene questa situazione, venite a darci una mano. Iscrivetevi alla fondazione oppure fate voi qualche iniziativa, noi la sosteniamo.
0: Ecco,
2: Perché non abbiamo la presunzione di voler fare i portabandiera della juventinità. Lo vuole fare Massimo Zampini. Lo faccia Massimo Zampini. È pure un avvocato, pure lui, Massimo,
0: certo.
2: che noi stimiamo così come stimiamo la sua trasmissione, così come stimiamo il suo canale. Noi gli daremo una mano per quello che saranno le nostre forze. Però io chiedo a tutti quelli che sono stati iscritti almeno una volta alla fondazione a ritornare a iscriversi. Perché in questo momento abbiamo tanti costi. Vi ho fatto dell'esempio, quelli che ci stiamo caricando per il TAR, quelli che ci stiamo caricando per la sede, che vedrete la sede, che bella sede che è a disposizione di tutti i nostri amici che quando vengono a Torino, oltre al giro alla Juventus Stadium, possono farsi un giro anche alla nostra sede e magari comprarsi una di quelle belle magliette che sfoggio sempre io
0: Quella col
2: con il
0: 5.
2: simbolo del 5, che noi non ci ricordiamo perché maggio per noi è comunque un bel mese. Io il 5 maggio
0: Assolutamente, è
2: comunque
0: sempre un.
2: sono stato preso da bei ricordi, poi abbiamo vissuto sette brutti ricordi a maggio, è vero, ma ne abbiamo vissuti anche tanti bellissimi, il
0: Ma
2: 31 di
0: sì.
2: maggio, il 5 maggio. Quindi è comunque un mese di quelli dolci e amari che piace sempre vivere.
0: Senti una cosa, allora ti giro un po' di messaggi. Intanto ricordo, per chi non lo sapesse, insomma penso pochi i nostri ascoltatori, che facciamo riferimento all'evento del 29 di maggio, ovvero sia l'appuntamento alle 17:30 presso il monumento Verso Altrove alla Continassa con Radio Bianconera e i tifosi della Juve. Poi dopo ci sarà un dibattito al J Hotel, una chiacchierata insomma per stare insieme con Radio Bianconera, con i suoi ascoltatori e anche la fondazione.
2: Accetto
0: Anche
2: l'invito,
0: la
2: accetto
0: fondazione,
2: l'invito.
0: anche la fondazione.
2: Anche a nome di Massimo.
0: Invece ti chiede Cinzia, ti dico tre messaggi che sono arrivati e poi tu
2: Sì.
0: rispondi. Fammi sapere quando si farebbe la manifestazione perché non voglio mancare. Ci dice Cinzia, lei si riferisce a quella di Roma sotto la FIGC.
2: Certo.
0: Poi invece ti chiede Stefano, cosa ne pensa l'avvocato Patrizio del fatto che appena uscite le notizie in procura di Milano ci sia stata molta agitazione visto che a capo presiede il buon Marcello Viola. E invece Bruno da Cuneo, ci dice: ma scusate, la Juve le plusvalenze le aveva fatte da sola, plusvalenze, perciò anche gli arbitri hanno fatto tutto da soli. Questa è la sua
2: Cioè, il
0: teoria.
2: concorso
0: Ecco.
2: da soli però diventa un po' più difficile. Attenzione, mettere su noi dobbiamo sempre ragionare dal fatto che le carte non le abbiamo viste, quindi tutto quello che diciamo ovviamente può essere smentito poi dai fatti. Allora, sul fatto rispondo a tutti e tre i nostri amici. Allora, a Cinzia, se si chiamava così, se mi
0: Sì,
2: ricordo
0: Cinzia,
2: bene,
0: sì.
2: se no le chiedo scusa, assolutamente sì. Stiamo vedendo se dobbiamo chiedere autorizzazioni, a chi dobbiamo chiedere autorizzazioni, se ce ne concedono, se possiamo fare una manifestazione spontanea. Insomma, stiamo cercando di informarci per come si faccia, per non andare a farci mettere tutti al gabbio, poi
0: Bravo.
2: all'esito perché tenderemo ad evitarlo.
0: Si
2: Lo
0: cerca,
2: farebbero
0: sì.
2: subito con grande volentieri,
0: Quindi bisogna muoversi
2: mandano
0: con grande
2: i servizi
0: cautela.
2: antisommossa anche con i
0: Esatto.
2: manganelli.
0: Manganelli, esatto.
2: Il presidente si vuole addirittura incatenare davanti alla
0: Che
2: porta, che adesso sentiamo
0: bello
2: un
0: che
2: pochettino
0: sarebbe.
2: più moderati. Poi, seconda domanda, per quanto riguarda il concorso da soli, allora, poi
0: Non
2: può darsi
0: esiste.
2: tutto, eh? Vabbè, vediamo cosa
0: Ci sono i
2: succederà, magari
0: concorsi di bellezza, i
2: hanno capito
0: concorsi a
2: male. Sì,
0: cattedre, i
2: magari facciamo un
0: concorsi
2: concorso di
0: pubblici,
2: bellezza,
0: però non questo che è
2: facciamo
0: scritto lì.
2: Miss Marotta League, magari, non lo so, ed è un concorso per farlo da soli, non lo so cosa succederà. Quindi
0: Non si
2: questa è
0: può fare.
2: prematura.
0: Ok.
2: Questa è prematura, l'ultima non me la
0: È
2: ricordo, ma forse
0: l'agitazione
2: l'ho già
0: nella
2: risposto.
0: procura di Milano perché il procuratore è pur
2: Allora,
0: sempre Viola.
2: lì pare, ma si leggono cose, che questo Ascione abbia fatto anche un dispettuccio facendo uscire queste cose. Perché? Perché le ha fatte uscire? Perché è tifoso del Napoli? Perché se ne sta per andare via? Perché poi qualcuno ha detto lo mandano via. No, lui ha chiesto una promozione, l'hanno annunciata. Adesso non so se gli faranno finire comunque le indagini oppure no, ma nel frattempo le sta facendo. E quindi queste sono tutte cose che noi non sappiamo e che possiamo supporre. Sicuramente ha dato fastidio all'intelligenza cartonata, eh? All'intelligenza cartonata, queste fughe. Io mi ricordo delle facce di Marotta a Sky quando faceva così,
0: Interessanti, sì.
2: così che era, cioè, non sono facce che chi studia la prosemica, chi studia,
0: Sì, ho letto
2: non
0: dei trattati
2: trasmettono
0: su queste
2: serenità.
0: facce di
2: Non
0: Marotta, sì,
2: trasmettono serenità.
0: esatto.
2: Io mi ricordo il nostro povero Luciano Moggi in lacrime quando ai tempi
0: Sì, quella era chiara,
2: successero
0: voglio dire, le
2: determinate
0: lacrime, però anche, diciamo, le spiegazioni psicosomatiche
2: cose. Mi
0: sono
2: ricordo anche
0: sempre.
2: cosa disse Giraudo
0: Sì,
2: poi, però. Noi ce
0: attenzione.
2: ne andiamo via e togliamo il disturbo, però, e qui non la finisco perché sennò poi l'acquarella me la becco io e
0: No,
2: non
0: ma l'ha
2: Giraudo.
0: detto Giraudo,
2: Quindi,
0: noi riportiamo, ecco, da cronista
2: ricordalo tu
0: riporta,
2: che sei
0: però,
2: giornalista,
0: esatto, il
2: io non sono
0: cronista,
2: giornalista, non ho il dovere di verità, quindi quello di quello ce l'hai tu. Io faccio
0: il
2: l'avvocato, difendo le
0: cronista
2: persone.
0: ricorda, dice, i veri banditi verranno dopo di noi. E questo lo
2: Ecco,
0: disse
2: questo l'ha
0: Giraudo. Io lo
2: detto, l'ha
0: chiuderei
2: detto
0: qua
2: lui.
0: oggi, anche perché adesso arriva
2: Sì.
0: il
2: E
0: notiziario. Grazie Michele, ci vediamo, ci sentiamo presto. Avete
2: ci vediamo
0: sentito
2: il
0: il
2: 29. Io non
0: 29?
2: mancherò se anche il direttore Paolino mi dice vieni, perché se
0: Ma
2: no ci sono
0: mi
2: tu.
0: risulta che non c'è nulla osti che, quindi
2: No,
0: vai
2: scherzo,
0: tranquillo,
2: ovviamente scherzo.
0: naturalmente.
2: E noi ringraziamo sempre Radio Bianconera, che è una radio meravigliosa, che ascoltiamo sempre volentieri e che è l'unica che difende ovviamente quelli che sono gli interessi dei tifosi juventini. Andiamo a iscriverci alla fondazione, ragazzi, non molliamo. Grazie a
0: Grazie
2: tutti.
0: Michele, a presto e buon tutto perché ne avete da fare da quello che ci hai detto. Quindi adesso il notiziario, poi torniamo ancora, torniamo un po' più sul campo adesso. Vai.
3: Colpo gobbo. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti, negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e 2 mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
5: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno d'Italia, Europa, le parole del vice premier.
6: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato 2 missili balistici e 3 droni lanciati dall'Iran, che hanno causato 3 feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
5: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
6: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS, mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
5: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo 3 ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale in favore del Ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
6: È tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ho visto, sono quelle cose che ho detto ora, cioè il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando niente è a senso, perché io debbo andare contro quelle che sono le avversità che trovo durante la strada. La maggior parte delle persone soffre di cose che debbono ancora avvenire o di cose già successe. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo tutto davanti, abbiamo tutto nelle condizioni. Bisogna farsi condizionare da quelli che sono ragionamenti che si fanno, che considerazioni, opinioni. Abbiamo tutto lì davanti, per cui questo campionato, da un punto di vista di qualità espressa dalla squadra, io sono molto soddisfatto, io sono molto contento. È chiaro che poi ci sono dei momenti che fanno la differenza, e quei momenti lì ogni tanto ce li siamo persi. Quei momenti lì o per una girata di testa in ritardo e non ho visto, non ho anticipato, non ho percepito, non ho intuito, non ho capito bene quel momento lì, non ho usato bene questo radar che devo usare di continuo, questo passaggio dato con la forza giusta, gliel'ho data un po' più soft, un po' più molle. Queste cose ci sono successe che ci hanno penalizzato, ma su quello che è stato la ricerca della squadra, la volontà della squadra, il modo di allenarsi della squadra, sempre è stato un comportamento molto serio, molto responsabile, molto professionale, da gente da Juventus. Poi però ci siamo persi quei momenti lì che ci sono costati molto cari, e questo bisognerebbe essere bravi a far sì che non risuccedesse, ecco, perché poi tanto anche cambi di modulo, cambi di posizione, sono cambi di intenzione che fanno la differenza. In questo calcio di continuo movimento, in questo calcio di continuo interpretare e andare a scovare cose nuove, luoghi diversi nel rettangolo di gioco.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci con Colpo Gobbo, inizia la seconda ora di oggi, venerdì 8 maggio, sempre Luigi Schiffo a servirvi e Manuel in regia, risentendo le parole di Spalletti, sempre lì andiamo a battere comunque che questa squadra non ha nelle sue corde la capacità di capire quando è il momento di fare un certo tipo di cose, perché in quel momento il pallone pesa di più, in quella partita i tre punti valgono di più. Non c'è niente da fare, quando non ce l'hai nella testa non è che te lo può dare l'allenatore, quindi si spera che queste ultime tre giornate, col fatto che si è reduci da una delusione come quella con il pareggio con il Verona, questo sia sufficiente accendere quella fiammella per tutti i 95 minuti e far sì che la Juve abbia la cattiveria giusta con il Lecce e poi di nuovo con la Fiorentina e poi di nuovo col Torino, perché lo sapevi che le ultime due giornate avresti avuto di fatto due derby da giocare nell'animo dell'avversario, e quindi diciamo quei due punti lasciati col Verona pesano. Poi dopodiché è vero, come dice Spalletti, che sei tu davanti in classifica, quindi sei padrone del tuo destino. Bisogna vedere appunto che cosa ne fai di questo destino che ti sei conquistato. Marco da Imola ci scrive: su Locatelli non è mai simulazione perché viene toccato, però Ivar in questo caso non poteva intervenire e non è intervenuto, mentre negli altri casi dove non doveva intervenire ma ci danneggiava è intervenuto. Faccio un appello a tutti i bianconeri: Gobbi, firmate la petizione per togliere lo scudetto allo, sì, si riferisce a petizione di identità bianconera per lo scudetto del 2006 all'Inter. Poi lui vorrebbe addirittura un'altra petizione per restituire i due scudetti revocati e chiede di iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera. Questo è il messaggio del nostro amico Marco da Imola. Allora, sulle simulazioni però una cosa la voglio dire, nel senso che poi alla fine i casi clamorosi non sono stati puniti in questa stagione, quelli di Inter Juve in modo particolare, perché tutti parlano di quella di Bastoni giustamente, ma c'era anche quello di Barella prima, sempre su Kalulu, perché anche il primo cartellino giallo è frutto di una simulazione di un giocatore che ha commesso fallo lui e poi si butta per aria come come gli stuntman dei film di Bud Spencer e Terence Hill. E quindi quelle lì, altre simulazioni che ci sono state non state punite. Quando tocca ai giocatori della Juve e l'arbitro pensa che ci sia una simulazione, c'è sempre il cartellino. Ricordiamoci anche l'espulsione per doppio giallo con squalifica annessa con Seisau, per esempio, nella partita col Cagliari dell'anno scorso, questa di Locatelli, e poi gli danno pure 2000 euro di multa. Cioè, mi sembra veramente che quando si tratta di giocatori della Juve che vengono così sospettati di simulazione, si va giù col pugno duro. Con altri mi pare che non ci sia lo stesso metro di giudizio, così come in altre situazioni in campo e fuori dal campo, per carità. Però questo mi pare di poterlo dire abbastanza serenamente, perché se vai a contare quante ammonizioni negli ultimi campionati sono state date per simulazione, credo che un'ottima percentuale sia a giocatori della Juventus, quindi evidentemente la Juve ha una predilezione per questo tipo di cose. Oh, diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco.
10: Ciao Gigi, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, caro Francesco, una tua valutazione anche sulla conferenza stampa di oggi di Spalletti. Un nostro amico ci ha scritto prima che l'ha visto un po' provato e che credo che cominci a sentire la pressione di non dover fallire la qualificazione Champions. Questo è il messaggio che ci è arrivato su Twitch da un nostro ascoltatore. Io ho risposto che secondo me lui la consapevolezza ce l'ha sicuramente. Non so se i giocatori tutti abbiano questa stessa consapevolezza dopo aver visto l'ennesima partita allo stesso modo con il Verona. Ecco.
10: Sì, sì, è stata una conferenza, quella di stamattina di Spalletti, dove il mister comunque ha dato delle frecciatine, ha messo dei paletti fissi nel terreno di gioco, se vogliamo dirlo. Ha detto che quello che è successo a Verona non è sfortuna, ha detto che bisogna stare col gas a tavoletta, prendendo rischi, avendo ritmi alti. Ha detto anche che queste ultime tre sono assolutamente da vincere tutte e tre per riuscire ad arrivare all'obiettivo, ma ha anche detto che è convinto della reazione della squadra vista questa settimana alla Continassa. Quindi rimaniamo sempre sul dubbio e con la speranza che domani sera a Lecce, a Via del Mare, non si commettano nuovamente gli stessi errori commessi in quest'anno con alcune squadre di media-bassa classifica, come Lecce, anche all'andata.
0: Appunto, dicevo, le ultime tre partite sono tutte e tre con lo stesso DNA, nel senso che sono tre partite che la Juve non ha vinto nel girone d'andata, tutte e tre in cui ha prodotto più degli avversari. Poi nel caso di Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha inciso sulla partita, però insomma è un tipo di partite che la Juve deve assolutamente dimostrare di aver capito come si giocano, con che spirito, credo, perché non è tanto una questione tecnica di palle gol create rispetto agli avversari eccetera, è una questione di testa. E dicevo prima che un pochino mi hanno preoccupato da questo punto di vista le parole di Cambiaso nel dopopartita col Verona, cioè lì c'è, è lo stesso vincere o pareggiare questa partita, è stata una buona prestazione, poi la vicenda del non rendersi conto del pericolo, insomma hanno un po' inquietato quelle parole, devo essere sincero.
10: Sì, le parole di Cambiaso nel post partita col Verona non sono piaciute neanche a me, ero lì presente. E sì, sono parole che un calciatore della Juve potrebbe dire, ma avendo la
0: forse abbiamo qualche problema con Francesco che non si sente più, forse è andata via la linea. Adesso sei tornato, vai pure. Ok.
10: No, dicevo che anche a me non sono piaciute le parole di Cambiaso al termine della partita col Verona. Cioè son parole che possono dire innanzitutto dei campioni con una statura diversa da Cambiaso, in una situazione di classifica diversa dalla Juve, e una situazione storica in cui la Juve in questo momento non c'è. Quindi manca la percezione del pericolo, secondo me non si dice. E, si è messo in prima linea anche lui, e ricordiamo cosa è successo a Lecce 2 anni fa, se non sbaglio.
0: Sì, 2 anni fa. Poi è vero che col Verona, per esempio, invece era stato proprio lui a decidere una partita all'ultima seconda, quello dei famosi gol annullati a Ken, con quello che era svenuto a terra, chi era Faraoni, che poi... No, sì. Era lui che l'aveva decisa quella partita. Però sì, in effetti Cambiaso ogni tanto ha questi blackout, che secondo me è un po' l'emblema di questa squadra, cioè un potenziale importante, perché Cambiaso ce l'ha, però questi blackout che poi evidentemente non ce li ha solo lui, perché è proprio la squadra che ha questa caratteristica, secondo me, e non so quanto sia risolvibile con questi uomini qua. Ecco, questa è la grande domanda.
10: Anche perché un collega in conferenza ha chiesto a questa squadra manca l'esperienza, proprio sì. Giocatori di esperienza che affrontano queste partite in un modo diverso, senza l'ansia, senza quella frenesia che abbiamo visto in alcune partite, che poi portano a un'espressione di gioco magari che può essere piacevole con tante palle gol, però i 3 punti poi non arrivano.
0: Questo è il grande problema, e quindi credo che il mercato debba andare in quella direzione lì, senza avventurarsi più in altre cose particolari, perché mi pare che ormai la diagnosi l'abbiamo fatta tutte.
10: Sì, diciamo. Ma anche sul mercato ci sono state parole precise da parte del mister stamattina. Sì. Cioè, ha avvisato tutti che questa squadra non sarà stravolta. Io non so che scelte si faranno quest'estate, ma si spera che vengano fatte scelte che possano solo migliorare la Juve. Leggevo un articolo dove si fanno i conti sui costi del centrocampo della Juve nei confronti del centrocampo della squadra più forte al mondo in questo momento, che è il Paris Saint Germain. La Juve ha speso di più del Paris Saint Germain per allestire il suo centrocampo,
0: e poi alla fine ne ha solo 2 che giocano sempre loro, perché tutti gli altri bene o male
10: gli altri bene o male sono
0: chi è andato via, chi va in panchina, esatto,
10: chi fa le comparse senza incidere più di tanto da 2 anni con la maglia della Juve. Quindi si spera che questo mercato sia un mercato intelligente che riesca finalmente a dare delle risposte alle lacune che ha la rosa della Juventus.
0: Oh, la nostra amica Terry ci scrive, sottolinea il fatto che a Locatelli danno il cartellino più multa, mentre ad altri danno i premi, quelli lì della regione, cos'era quello della regione Lombardia, almeno l'hanno candidato per un premio Bastoni ai tempi. Poi gli è sembrato alla nostra Teresa il mister un pochino rassegnato. Hai avuto anche tu questa sensazione? Non so, onestamente, non essendo lì di persona, tramite video e audio non sempre si riesce a percepire questo aspetto.
10: Rassegnato non proprio, però comunque ho visto uno Spalletti un po' più pensieroso rispetto alle ultime uscite. E magari deve cambiare anche lui.
0: Magari qualche decisione va rivista, insomma.
10: Certo, ma cioè, l'ha detto in conferenza, cioè, bisogna fare delle scelte diverse, magari anche io ho sbagliato, ovviamente faccio parte del gruppo, quindi anche io ho sbagliato in alcune scelte quest'anno.
0: Ecco, secondo te, tornando un attimo al Verona, ma anche in prospettiva Lecce, il fatto di aver assistito con David, anche se Bogà bene o male quel ruolo lì l'aveva fatto, eccetera, alla fine è stato controproducente per il giocatore anche, oltre che per la squadra, e ti chiedo se con il ritorno di Vlahovic, almeno un'ora pare di capire in questa partita con il Lecce, perlomeno la questione della cattiveria in area possa risolversi, oppure se, essendo ancora in condizione non ottimale, dobbiamo mettere in conto che non cambi più di tanto la situazione.
10: Ma guarda Gigi, se noi cerchiamo la cattiveria in David, abbiamo sbagliato personaggio, cioè non fa parte del suo DNA, non è nelle sue caratteristiche. In Francia è stato un bomber d'eccezione, qui non riesce ad esprimersi, ci si mette la differenza tra i due campionati, ci si mette un po' di sfortuna che ha avuto quest'anno, ci si mette anche le difficoltà che si incontrano nel primo anno alla Juventus. Ricordiamoci che anche Platini e Zidane hanno avuto queste difficoltà
0: limitate, però, nel tempo, nel senso che poi nel girone, certo, di ritorno ha sempre fatto, certo, loro, certo.
10: Però l'attaccante della Juve non può essere David, cioè, facciamo tutte queste premesse per arrivare a dire che l'attaccante della Juve non può essere David. Potrà essere un'alternativa all'attaccante, al bomber della Juve, ma io credo che comunque si andrà verso quella direzione con il rinnovo di Vlahovic o la scelta di un altro attaccante che comunque prenderà il posto di David.
0: Sì, credo che sia David che Openda siano destinati a lasciare la Juve, e questi si aggiungono agli errori di mercato comunque che negli ultimi anni la Juve ha fatto, perché i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male, tutto sommato. Anche se tante volte all'inizio ti sembrava che fossero stati spesi bene, tipo quelli per Cop Mainers o con Douglas Lewis, all'inizio sembrava che la Juve avesse risolto un sacco di problemi, poi all'atto pratico così non è stato, e quindi se fai i conti della serva, diciamo un 200...
10: Possiamo anche dire che, cioè, non possiamo neanche parlare di soldi spesi male, perché, cioè, è arrivato a parametro zero, quindi
0: quelli sono quelli di Openda più preoccupanti, 40 milioni, diciamo che
10: sì. Con Openda c'è stata una scelta un po' bizzarra che derivava anche dagli ultimi giorni di calciomercato, dove c'è stato il rifiuto di Colomani di mandarlo qui, cioè tutta sta roba fa parte dell'operazione Openda.
0: Sì, esatto, e poi sì, quando è arrivato e ha detto io sono un numero 9, forse hanno capito che è sbagliato, perché la Juve non cercava in quel momento un numero 9, cercava un esterno d'attacco per dare il cambio a Yıldız, tant'è vero che poi a gennaio è stato preso Bogà per quel motivo. Sì. Capitolo Yıldız, come lo vedi? Adesso questa settimana pare si sia allenato regolarmente tutta la settimana, quindi dovrebbe essere in condizioni migliori, però in effetti, diciamo, senza il miglior Yıldız è un'altra Juve a prescindere, ma perché poi alla fine facciamo tutti i discorsi del mondo, ma sono quei giocatori lì che
10: quei giocatori che fanno la differenza,
0: questi in particolare.
10: Sì, che diciamo che dalla qualificazione mondiale in poi si trascina questo problema al ginocchio, e che lo sta condizionando non poco nelle sue prestazioni. Domani sera anche l'ultima col Verona non è sembrato il
0: brillantissimo
10: che conosciamo,
0: no, esatto, sì.
10: Quello che riusciva a partire e a lasciare tutti dietro, e quindi si spera di ritrovare l'Yıldız di inizio stagione, anche se abbiamo visto che Bogà riesce comunque non farlo rimpiangere in alcuni momenti. Abbiamo visto un ottimo Boga, forse l'acquisto migliore fatto dalla Juve in questi
0: sì.
10: anni.
0: Diciamo degli ultimi due mercati di sicuro. Ecco.
10: Sì.
0: Questo
10: sì,
0: è.
10: Sì. Domani sera credo, dalle parole di Spalletti, che dovrebbe partire comunque Vlahovic titolare.
0: Sì. Aspettiamoci con Seisao Vlahovic Ildiz, insomma, lì.
10: Sì, questa dovrebbe essere la probabile. Poi,
0: ma

0: del 2-3-1 al centrale dietro la punta, però poi lo sposti sulla fascia e lì devi fare i chilometri, poi ti cambia di fascia, vai dall'altra parte e fai i chilometri dall'altra parte,
1: Sì,
0: quindi
1: domenica tre posizioni, ancora
0: appunto.
1: una volta ne ha cambiate.
0: Poi perché se uno non è proprio al 100% un pochino la patisce, ma ci sta, ecco, non credo che sia il rinnovo del contratto. Poi lui i mondiali li
1: No,
0: farà,
1: no.
0: il Dizi i mondiali li farà, David i mondiali li sarà, e noi sappiamo fin dai tempi di Platini che era un grandissimo campione, ma nell'anno del mondiale a un certo punto iniziava a mettere una marcia in meno, perché fa parte diciamo della ragione umana, a un certo punto hai il mondiale davanti e quindi può darsi anche che un piccolo rallentamento ci possa essere anche in quella chiave lì, però vediamo, insomma, mi aspetto comunque che lui sia uno di quelli che questa squadra la possono prendere, non dico per mano, ma fare delle cose decisive, ecco,
1: Essere determinanti, sì, perché
0: perché non sono
1: quest'anno è stato
0: tanti.
1: determinante. Cioè, se devo dare un premio all'MVP
0: Della
1: della
0: stagione.
1: Juve dell'anno, lo do a McKennie. Io lo do a
0: Sicuramente.
1: McKennie.
0: Sì, perché comunque è stato anche più continuo nell'essere determinante rispetto ad
1: Certo.
0: altri. E poi i giocatori determinanti chi sono? Lui, Yıldız, Boga quando riesce nella giocata. Su con Seisao io
1: Su
0: continuo a
1: questo
0: dire, ma
1: sono
0: porca miseria,
1: d'accordissimo.
0: perché non riesce a finire questo tiro in porta bene una volta? Perché lui tira in porta per tirare in porta, io ho questa sensazione. Non fa esattamente il tiro come va fatto per fare gol a un portiere professionista, perché se sono io in porta o te, caro Francesco, basta mettere nello specchio e va bene, ma da un certo livello in su il tiro in porta va fatto in un certo modo, gli manca proprio solo quello, perché il resto lo fa tutto benissimo, ecco.
1: Sì, gli manca quello e poi tira fuori dal cilindro magari una o due volte l'anno, come è
0: La
1: successo a
0: perla,
1: Roma,
0: sì. Sì,
1: come è successo col Portogallo, non so se ricordi il gol da fuori
0: bellissimo,
1: area,
0: sì.
1: la parabola. Però alla Juve mancano i gol normali, quelli che sono mancati domenica scorsa col Verona, dove ha fatto il tiro a bersaglio con Montipò.
0: Sì, poi uno anche di testa, non è colpa sua, se, insomma, lì
1: Sì,
0: fa quello che può di testa.
1: forse due di testa,
0: Sì, due di testa,
1: tu
0: uno
1: per tu.
0: proprio vicino alla
1: Sì.
0: porta, anche, sì, sicuramente. Lì, ecco, nel finale, non so se sei d'accordo con me, io Gatti l'avrei buttato, perché lui nei mischioni lì io ce l'avrei
1: Per
0: visto
1: mettere lo
0: bene.
1: spilungone davanti.
0: Non si sa mai, visto che negli ultimi 10 minuti ormai era chiaro che il Verona sarebbe stato lì con tutti i giocatori a difendere, però un'idea
1: Sì,
0: mia,
1: di fare la scelta come è
0: come
1: stata
0: a Roma.
1: fatta a Roma.
0: Esatto, buttarlo dentro nell'area e vedere che succede. Perché è un po' sparito Gatti quest'anno. Devo dire che un po' mi dispiace perché caratterialmente lo vedo uno di un certo tipo, ecco, Gatti.
1: Sì, è vero, però non sono mancati anche dei suoi errori,
0: No, come tutti,
1: questa
0: certo, sì.
1: come tutti, sì.
0: Oh, l'ultimissima te la faccio così. Impressioni tue
1: Certo.
0: su questa inchiesta? Come va a finire, secondo te? Un bel camion di sabbia, nulla di fatto, penalizzazioni risibili, oppure una cosa che secondo te va presa sul serio, come mi pare non sia fatto da gran parte del mondo dell'informazione?
1: Allora, su questo non mi meraviglio, perché cioè, se ci fosse stata un'altra squadra con delle strisce diverse, magari avrebbe avuto un po' più di risalto, però non mi limito a questo, dico solo che, boh, così come ai tempi, secondo me, non c'erano tutti questi problemi, tutte queste cause contro la Juventus invece è stato esattamente il contrario. Io non credo che ci siano delle penalizzazioni verso le squadre che potrebbero essere coinvolte in questa inchiesta, perché vedo un po' più gli arbitri coinvolti. Poi
0: Si vedrà,
1: se escono
0: certo.
1: delle rivelazioni diverse dalle inchieste, se le fanno le inchieste, cioè,
0: Certo è che la sensazione è che se ci metti la parola in quattro lettere, Juve o altre, Inter cambia un po' il clima generale, diciamo così,
1: sì, ma
0: intorno alla
1: no
0: vicenda.
1: Inter, cioè qualsiasi
0: Scusa,
1: altra
0: sì, dico
1: squadra.
0: Inter
1: Cioè,
0: in questo caso perché è venuto fuori l'Inter, ma potrei
1: sì.
0: dire Napoli con le plusvalenze o cose del
1: Cioè,
0: genere, insomma.
1: appunto, cioè, ci sono delle vicende che comunque rimangono irrisolte, o, come quelle delle plusvalenze. Cioè, le
0: Assolutamente.
1: plusvalenze
0: Poi tutto è archiviato, vediamo cosa succede e vediamo un po' anche qual è stata la tattica, tra virgolette, del pubblico ministero, perché solo a cose fatte si capirà poi cosa aveva veramente in mano. Grazie
1: no,
0: Francesco.
1: Ma il pubblico ministero è stato destinato
0: ad altri è stato promosso, come che dicevano,
1: sì, è andato in Europa.
0: La Chiesa nel Medioevo, no? Promuove sì, a tutti.

0: Roba.
1: Promuove, esatto, cioè promuovilo pur di toglierlo di mezzo, va bene. Quello è una vecchia tattica film dal Medioevo. Grazie
0: Sì, infatti.
1: Francesco, a presto, ciao,
0: Grazie a
1: ciao,
0: te, un saluto a tutti.
1: ciao.
0: Ciao, ciao Gigi, ciao.
1: Oh, notiziario, poi torniamo per l'ultima parte di Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20.45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20.45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico. Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Colpo gobbo.
1: Eccoci qua con la volata finale del Colpo Gobbo di oggi, venerdì 8 maggio. Una notizia delle ultime ore, diciamo così, quella che Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, cioè il dirigente addetto agli arbitri, è stato ascoltato come testimone, non indagato, per circa 3 ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della Guardia di Finanza è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su 2 designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Quindi l'ipotesi del magistrato è che a questa fantomatica riunione, anzi questa riunione che c'è stata il 2 aprile del 2025, non fosse solo tra arbitri ma che ci fosse appunto anche Schenone, che il dirigente ha detto agli arbitri, ma ricordiamo che i dirigenti, ha detto agli arbitri della società, anche la Juventus ne ha uno, anche la Lazio ne ha uno, anche il Parma ne ha uno, eccetera, una cosa che in Serie A c'è, ma la loro funzione è quella di tenere i rapporti con un referente dell'AIA, non col designatore arbitrale, con il quale ci si interfaccia, diciamo, per avere le informazioni sui cambi di regolamento, sulle disposizioni, e poi al compito il dirigente ha detto agli arbitri di accompagnare l'arbitro, diciamo, nella giornata della partita, fargli trovare tutto di quello di cui ha bisogno, fare in modo che tutto avvenga in sicurezza, eccetera eccetera. Quindi non rientra nei compiti del dirigente addetto all'arbitro quello di parlare col designatore arbitrale, men che meno ovviamente, come è scritto in questa accusa, quello eventualmente di far capire se un arbitro è gradito o meno a una certa a una certa società. Anche qui voi immaginatevi se avessero detto che Rocchi aveva incontrato qualcuno nella pancia dell'Allianz Stadium per designare un arbitro gradito alla Juventus per un paio di partite, immaginatevi che casino che sarebbe successo. Invece è molto più tranquillo, ma meglio così, è giusto essere sempre tutti garantisti, però sempre, non che quando ci sono certi colori la garanzia va a farsi un giro e c'è soltanto subito tutto sui giornali, colpevoli già fatti e finiti, e poi invece quando ce n'è altri ci sono tutti più garanzie. Va benissimo questa seconda versione, ma che sia così per tutti magari, grazie, potrebbe essere un'idea. Paolo D'Ancona ci scrive in riferimento a quello che dicevo prima, insomma, che tutti si ricordano di Bastoni ma si dimenticano di Barella in quella partita Inter-Juve, che ha fatto il primo fallo su Kalulu, per cui è stato ammonito Kalulu, e che invece il fallo l'ha fatto Barella in quel caso e non Kalulu, che poi ha simulato buttandosi per aria in maniera abbastanza inquietante. E ci dice il nostro amico Paolo D'Ancona, comunque quegli episodi avrebbero dato tutt'altra svolta a quella partita e secondo me avrebbe messo definitivamente in crisi l'Inter, che già di suo era sulle ginocchia anche in Champions League. Diciamo che la sensazione generale, caro Paolo, è che quella partita lì sia stato, diciamo, il momento di svolta in questo finale di stagione in cui poi l'Inter ha preso il largo e ha preso giustamente i 12 punti di vantaggio che ha adesso, quindi quello è. Dunque, diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Caro Filippo, allora riparto anche con te dalle considerazioni di Spalletti in conferenza stampa, visto che tu c'eri, ho sentito anche la tua domanda, e quindi ti chiedo sensazioni. Qualche ascoltatore ci dice di averlo visto diciamo più meno sereno rispetto al recente passato, un po' provato, insomma, tu che sensazione hai avuto invece?
6: Sì, la stessa, magari non tanto di serenità quanto, diciamo, un po' tirato in volto. Ecco, il momento era il volto del momento, diciamo, nel senso, è il passaggio delicato, forse più delicato della stagione, perché la Juve si è complicata la vita da sola non battendo il Verona, e quindi non ha via d'uscita, vincere o vincere, perché altrimenti a partire da domani alle Lecce, perché poi certo si ragiona sugli ultimi 270 minuti, no? Quindi Lecce, Fiorentina e Torino, però ovviamente la chiave e già domani sera può essere, diciamo, il dentro o quasi fuori domani sera, no? Perché poi dopo la Juve si esporrebbe in caso di risultato negativo al sorpasso della Roma, al lungo del Milan, al rientro ancora del Como.
1: Il Como, ricordiamo che se aggancia la Juve in vantaggio, mentre la Roma, se aggancia la Juve, è in svantaggio. Questa è la differenza tra le due.
6: Esattamente, però la Juve, appunto, per questo la Juve non si può permettere ulteriori frenate, perché con la Roma anche arrivare a pari punti basterebbe, però certo, il discorso si complica già.
1: Anche perché, dicevamo anche prima, caro Filippo, queste tre partite la Juve nel girone d'andata non ha vinta neanche una, né con Lecce, né con la Fiorentina, né col Torino, partite diverse tra di loro. A Firenze c'è stato anche l'episodio arbitrale che sicuramente ha influito sul risultato, però diciamo che questo tipo di partite in generale sono quelle che tendenzialmente la Juve nel corso della stagione ha ripetutamente sbagliato, perché non è che parliamo del Verona e basta, perché sarebbero solo due punti. No. E questa è un po' la preoccupazione anche di chi ci scrive oggi qua sulla nostra messaggistica.
6: È anche quella, ed è preoccupazione giustissima, nel senso, citavi Fiorentina e Torino, sono state due partite diverse secondo me rispetto a quella del Lecce dell'andata, sì, perché erano in epoche diverse, era appena iniziata l'era Spalletti, la Juve stava passando un periodo forse peggiore, no? Era il momento della transizione, appena arrivato Spalletti.
1: Sì, era ancora l'assestamento, diciamo la terra di nessuno, non era più Tudor, ancora, non era ancora Spalletti. Ecco.
6: Esatto, si stavano vedendo delle cose buone, molte anche, si era vista un'ottima partita con lo Sporting Lisbona in Champions, ma senza il conforto del risultato, però eravamo ancora all'inizio, tre partite a settimana, no? C'era stato il Torino, il derby col Torino veniva la terza partita nella prima settimana, poi ci fu la Fiorentina con tutti gli episodi che hai citato, ecco, quella con Lecce invece a gennaio era, diciamo, una delle prime, no? Di quelle che proprio ti fanno diciamo incredulo, no? Il tifoso resta incredulo, sì, i commenti, no? Che abbiamo letto.
1: Sì. Poi lì c'è stato anche il rigore sbagliato, insomma, c'è proprio di tutto.
6: Anche osservatore, anche noi osservatori, diciamo, uno resta un po' incredulo per lo sviluppo della partita, perché poi Lecce, Verona.
1: No, per carità,
6: ci mancherebbe ancora.
1: Fanno loro, giustamente, certo.
6: Ci mancherebbe ancora, però vedendo uno sviluppo di una partita in quel modo, uno resta un po' incredulo, no? Di un epilogo del genere, quindi un campanello d'allarme, due col Sassuolo con gli stessi modi più o meno, no? Di quella con Lecce, e tre col Verona che proprio nessuno.
1: Sì, poi anche a Cagliari devo dire che è stata un'altra partita.
6: Sì, quelle poi sono partite un po' strane anche, perché poi lì un episodio, sei punito da un episodio, è tutto un po', no? E tutte le partite fanno storia, se c'è un fil rouge che dice che la Juve in queste partite, no? Fa un po' fatica, domina, stradomina, crea, stracrea, e però un gol al massimo e poi sono problemi.
1: Beh, visto che a questo punto possiamo dire che è una cosa strutturale, secondo te dipende da che cosa? Perché poi alla fine, insomma, uno pensa che un giocatore di Serie A dentro l'area di rigore la porta sia in grado di centrarla, chiunque sia del giocatore di Serie A, poi se è anche un attaccante, diciamo, a maggior ragione. Che cosa c'è che non va in questi giocatori per cui in questo momento, in questi momenti in cui bisogna fare quel saltino, perché non è che dovesse fare chissà che salto mortale per battere il Verona, però il saltino che arrivi al terzo posto ti metti tranquillo, con Lecce era di nuovo un momento in cui stavi rincorrendo e hai frenato, insomma, che cosa c'è?
6: Ma oddio, credo che la risposta forse credo la sappia, forse non la sappia Spalletti, non lo so, credo che riassunto che abbia, no, non è,
1: speriamo che la sappia, diciamo così,
6: sì, ecco. Esatto, da un lato speriamo che la sappia, e meno male per la Juve non dobbiamo darla noi la risposta,
1: assolutamente, però osservando qualcuno un'idea se la fa, insomma.
6: Sì, ma credo che la frase in cui ha detto siamo stati ragazzi, noi incertamente
1: siamo ragazzi.
6: Forse diciamo, riassumo bene la questione, fa capire un po' la questione, e poi anche quello che ha detto Cambiaso sempre dopo il Verona, paragonato all'Inter, no? Dice l'Inter ha l'istinto killer e vince le partite e vince i campionati, noi siamo quelli che stiamo a inseguire, che stiamo, no? A ancora giocarci altro che non sia lo scudetto, ecco. Quindi unite le due cose insieme, perché io onestamente, poi ogni partita ha una storia a sé, perché chiaramente se, come sempre i se, poi no, la storia, certo, si scrive, e se Bremer non fa quell'errore lì, Sì, no, ne abbiamo
1: se Di Gregorio riesce in qualche modo a pararla, insomma,
6: se uno stoppa il tiro dell'avversario, è chiaro, no, ci sono mille situazioni, ma altrimenti finirebbe tutto 0-0 e tutti andiamo avanti.
1: Esatto. Sì, però, perché anche la punizione di Vlahovic, cioè, che dice che Monti può, non fosse stato perfetto, perché poi alla fine i sei sono per tutti.
6: Poi il palo di Tegrova al 94esimo che diciamo, certo, la vita,
1: la traversa di Bremer, eccetera eccetera, possiamo andare avanti qua.
6: E il palo di Scolletti al 94esimo, certo, no, tutto l'insieme. Però se io una cosa rimango stranito dal fatto che una Juve che vede il Milan che crolla a Sassuolo, la possibilità di agganciare il Milan, mettersi al terzo posto,
1: il Como che ha pareggiato,
6: è quasi al riparo dai problemi, il Como che ha pareggiato da mandarlo a meno 5, così, no, da anestetizzare anche la distanza dal Como, la Roma sai che ti puoi giocare due cose su tre, ecco, avendo anche lo scontro diretto a favore. Mi immagino una Juve che entra e sbrana l'avversario, no? Con rispetto all'avversario, perché è quello che si chiedeva la Juve, no? Come poi ha fatto la Roma con la Fiorentina. Non lo fanno, e uno resta, appunto, ritorno all'incredulità di prima, no? Perché è un'occasione troppo importante, perché hai l'occasione anche, appunto, di anestetizzare anche le ultime giornate, che tu c'hai un derby all'ultima giornata che sarà tutt'altro.
1: È un quasi derby la penultima, diciamo.
6: È un quasi derby la penultima, cioè. Ovviamente no, gli incidenti di percorso capitano sempre, se ti giochi un bonus nella giornata in cui avevi tutto da guadagnare e potevi guadagnarlo perché ti si erano allineate, no, tutte, certo, le situazioni perfette, non lo so, senso di incompiutezza sì, perché dici, ma allora come mai una squadra è stata capace di vincere a Bergamo, di battere Bologna con autorità, di fare un punto anche buono a Milano, perché con il Milan tutti
1: devi sempre giocarci, se sei certo.
6: È sempre 0-0, no? È sempre un, diciamo, sì, brutto lo 0-0. Sì, non, certo che non ce lo ricorderemo per sempre, però era un punto che ha fortificato il quarto posto, le distanze dagli avversari, no? E dopo si zoppica in questo modo. Questo senso di incompiutezza che forse è la chiave, il male da curare, no?
1: Sì, che credo si possa curare, vabbè, in queste ultime tre giornate, mettendo un po' di pepe, diciamo, nel sedere, come si dice, ai giocatori, che credo che ce l'abbiano per forza a questo punto, perché sennò. E poi sul mercato con un certo tipo di giocatori che secondo me sono quelli che mancano, cioè nella spina dorsale della squadra, la cosiddetto asse centrale, c'è Bremer che giocherebbe, diciamo, in una grande squadra, portiere, regista con tutto rispetto ai Locatelli, e centravanti. È lì la questione, secondo me, è lì che devi, sì, alzare il tasso tecnico e di esperienza, ecco.
6: Sì, sì, sì, ma chiaramente, ma abbiamo un discorso che noi
1: abbiamo fatto 100.000 volte, però anche perché poi periodicamente veniamo a affrontare la stessa cosa, quindi diciamo che così,
6: periodicamente diciamo la stessa cosa, e non è che stiamo invecchiando, anche sì, ma diciamo le stesse cose, però non è neanche colpa nostra, siamo costretti a ripeterle, però anche lì ti viene da pensare, ma con Vlahovic, senza quel grave infortunio fuori 4 mesi, che Juve sarebbe stata? Secondo, certo, me la Juve sarebbe già stata serena e in panciolla, in carrozza, in questi agli ultimi 270 minuti non faremo tutte queste. Ovvio, sono tutti se, no? E con, certo, se non si scrive la storia. Però diciamo che anche il certo, Spalletti ovviamente oggi ha detto non è che dobbiamo pensare solo alla sfortuna, perché sennò, certo, ci mettiamo davanti a un paravento.
1: Però 19 pali li ho contati in una stagione, non sono pochi.
6: 19 pali non sono, poi 19 pali sul 2-0, il 3-0
1: è quello che non conta niente, certo.
6: I pali, no, con Verona e con Lecce che citavamo prima,
1: col Borussia Dortmund, mi ricordo, anche in Champions,
6: sì, no, 4 punti che a quest'ora, no, è riapposto. E giustamente anche lui ha detto, domenica disse, se ti gira storto, ti gira storto, ed effettivamente un po' anche ti gira storto, perché no, diciamo che un po' in credito con la buona sorte, possiamo anche dirlo, per mille colpe alla Juve,
1: ma c'è anche il famoso fattore C, che non è stato tanto dalla parte, diciamo, della Juve, è vero che te lo devi tirare dalla tua parte, ma a volte insomma proprio,
6: però anche diciamo 999 colpe, no? La Juve una
1: diamola la sfortuna, diciamo 998, l'altra qualche decisione arbitrale, però su 1998
6: su 1998 certamente non è che possiamo, certo, adesso fare sempre i difensori d'ufficio, però è onesto che dopo una partita, una o due, tre partite che abbiamo citato, dominate, attaccate con tutte le imperfezioni del caso, con tutta la frenesia del caso, tutto quello che vogliamo, abbiamo detto e stradetto,
7: No, un pizzico di buona sorte una
1: palla. A volte, sì, se entra il pallone di Zegrova stiamo facendo qua 2
7: stiamo
1: miliardi
7: parlando,
1: certo, certo.
7: Quest'ora staremo facendo conti diversi, ecco, no?
1: Assolutamente. Invece guardando il Lecce, che ha fatto nelle ultime 3 partite pareggio con la Fiorentina in casa, pareggio a Verona, vittoria a Pisa, si è messo abbastanza tranquillo a più 4. Ti chiedo se questo è una cosa a vantaggio della Juve, che Lecce sia abbastanza tranquillo, o a svantaggio perché può giocare un po' più a cuor leggero. Cioè, da un lato non ha proprio il sangue agli occhi, perché 4 punti a 3 giornate dalla fine con una Cremonese che non è in serie positiva, diciamo così. Possono dire, vabbè, giocheranno. Però anche è vero che il Verona era già retrocesso e ha fatto la sobrietà lo stesso, ecco.
7: Ma sicurezza io non ne vedrei in questo momento, non ne andrei a cercare, non andrei a pensare a questo. Cioè, la Juve deve fare la Juve, andare a vincere, punto. Perché tutti i calcoli rischiano di essere fuorvianti. Certo, il Lecce ancora più pericolante, diciamo, testa a testa con un avversario in diretto concorrente per la salvezza, sarebbe stato ancora più complicato, perché poi il momento della disperazione porta, no, a trovare risorse impensabili. 4 punti sono una bella cuscinetto, direi, perché appunto, come dicevi, la Cremonese non mi sembra in serie positiva, però non è che...
1: Non c'è nessuna garanzia. Certo.
7: Secondo me la Juve, la Juve deve guardare a se stessa, fare la Juve, punto. Cioè, anche Spalletti l'ha detto oggi, ma banalmente, no? Bisogna andare, ma dare il massimo, andare a vincere, punto. Cioè, non hai altre alternative. Dice, prima
1: un giorno ce l'avevi,
7: avremmo avuto un bonus in più nel caso di incidente di percorso, e adesso non ce l'hai più, perché stare ad attendere con l'orecchio alla vecchia radiolina a dire cosa fanno sui campi degli avversari è sempre pericoloso, no? Perché poi
1: toglie energia, anche, diciamo, questa cosa qui
7: toglie energia, mette pressione, mette frenesia.
1: Diciamo che in queste 3 partite si capirà chi veramente ha il carattere per poter reggere certe pressioni e quanti sono, perché comunque Spalletti ha detto non è una squadra da rivoluzionare, e io sono abbastanza tranquillo, d'accordo con questo. Cioè, non vedo una squadra da rifare da capo a coda, c'è da fare quello che diciamo sempre, l'asse centrale, da mettere a posto con un certo tipo di giocatori, però con 3 acquisti secondo me di livello tu puoi giocare per lo scudetto. Sei d'accordo su questo?
7: Ma sì, non, questo sicuro, perché anche lì il lavoro di Spalletti è stato enorme. E secondo me, appunto, la Juve non poteva scegliere altro che un allenatore come lui, della sua caratura, per risollevarsi dall'ennesimo momento difficile di questi ultimi anni, no? Che ha attraversato. La squadra certamente manca di qualcosa, perché evidentemente se no non sarebbe a questa distanza dell'Inter e avrebbe potuto competere anche quest'anno. Non si potranno fare rivoluzioni, uno, perché appunto smembrare una squadra, chiaramente, come ha detto anche Spalletti, non è che sia semplice. Secondo, non è che c'è tutta quella disponibilità economica.
1: E non sai neanche se è quella della Champions, tra l'altro.
7: E questo soprattutto perché chiaramente è bello giocare col Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, però lì il problema è che sono 80 milioni che ballano. Ecco. Detto proprio facendolo, buttandolo.
1: Sì, al di là dell'immagine, del prestigio, poi c'è la ciccia. Diciamo.
7: Posto che la Juve, per sua storia blasone, debba stare in Champions, punto, come il Milan, come l'Inter, come le grandi squadre, e però banalmente bisogna guardare proprio la cosa più basilare: ci sono 80 milioni che ballano, e per un club che sta portando avanti un progetto di risanamento dei conti, che sta dando piano piano i suoi frutti, no? Perché i numeri del bilancio lo dicono, è ovvio che non può prescindere da questo, se no sarebbero problemi seri.
1: Condivido con te 2 messaggi, poi ti saluto, che hanno a che fare proprio con la caratteristica di questa squadra. Michele da Gorizia ci scrive: le parole scriteriate, dice lui, di Cambiaso a fine partita col Verona, non fanno altro che dimostrare quanto i giocatori della Juventus non abbiano la contezza effettiva di dove si trovino e di cosa voglia dire indossare la nostra gloriosa maglia. E certamente una grossa responsabilità di questo ricade anche sulla gestione societaria, attuale e precedente, che ha smantellato ogni traccia di mentalità consapevole e vincente di questa squadra. Se i giocatori non hanno capito questo, tu in panchina ci puoi mettere anche Babbo Natale, ma quando pensi che la vittoria ti sia dovuta perché indossi questa maglia, allora la scelta dei giocatori è sbagliata. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide da Bologna, che ci scrive: purtroppo lo zoccolo non è uno zoccolo duro, ma è uno zoccolo molle, perché non abbiamo abbastanza giocatori tosti. Nella Juve dei settimi posti c'erano comunque Del Piero, Chiellini, Bonucci, Marchisio, ma non erano abbastanza. Quando hanno aggiunto i Pirlo, Vidal, Lichtsteiner eccetera, hanno fatto il salto di qualità, più Conte in panchina, che naturalmente il suo l'ha fatto. Cioè, condividi, cioè, è un giudizio ormai abbastanza diffuso questo tra i tifosi della Juve. Se la Juve con questo zoccolo duro, chiamiamolo così, senza voler essere troppo critici come il nostro amico Davide, è arrivata sempre comunque a questo livello qua, ovvero sia lotta per il quarto posto e playoff di Champions, evidentemente con questa ossatura qui la Juve può ambire a quello, ecco.
7: È un po' quello che diciamo prima, no? L'istinto killer che hai nelle partite da non sbagliare, e l'entrare in quel modo e ti chiedi perché, quando sai che devi andare dritto all'obiettivo, no? Dopo aver visto i risultati degli altri, quello che diciamo prima.
1: Esatto.
7: E poi si percuote nei vari momenti della stagione in cui, ma, sono diversi da quello di domenica scorsa, ma che più o meno poi hanno lo stesso effetto. E ritorniamo, è un cane che sembra della coda, torniamo lì, no? Diciamo sempre la...
1: diciamo che i ragionamenti che facciamo noi li fanno i tifosi, li farà anche Spalletti, e li farà con Comunì, con Chiellini, con chi di dovere.
7: Poi hanno ragione i nostri amici a raccontare tutto il percorso, di dire le scelte societarie di questi ultimi anni, tutto ciò che non ha funzionato. Beh, mi sembra che sia
1: sotto gli occhi,
7: sotto gli occhi di
1: certo.
7: Tutti. Direi che rimettere Giorgio Chiellini lì dove serve, secondo me, è una delle polizze assicurative
1: migliore
7: per riportare un po' di quella, no?
1: Di quella garra, come si dice,
7: quella
1: ma anche la mentalità,
7: la consapevolezza, sì, sì. Che la Juve è diverso da tutti gli altri club, ma lo dicono i protagonisti stessi, no? Non è che lo diciamo noi. E quindi avere giocatori del genere, il Chiellini, il Nedved, il Buffon, il Del Piero, diciamo tutti i nomi che abbiamo sempre fatto dei grandi, no? E quello è, non è un caso che poi tutte le grandi d'Italia e d'Europa poi abbiano delle figure che sono state grandi in campo, che sono stati totem in campo, che poi trasferiscono la loro competenza, la loro visione, il loro modo di operare in giacca e cravatta dietro una scrivania a guidare poi la rotta negli anni successivi.
1: Sicuramente. Intanto leggevo che Sbravati, che è responsabile del settore giovanile della Juventus, sembra che sia sfumato il passaggio all'Inter, che sembrava invece una cosa fatta. Leggevo questa notizia dell'ultima ora, ve la comunico. L'ultima te la faccio, caro Filippo, sulla richiesta, perché la teniamo lì, perché naturalmente la teniamo d'occhio. Che idea ti sei fatto tu, diciamo, con la tua esperienza giornalistica? Di questi anni ne abbiamo viste tante di inchieste, purtroppo spesso, diciamo, anche sbandierate sui giornali. Quello che posso dire io, che apprezzo la correttezza in questo momento di chi non fa trapelare tante cose fuori dal palazzo di giustizia, poi vedremo cosa c'è. Non so se tu sei della stessa opinione.
7: Sì, adesso bisogna ancora capire bene un po', no? dove andrà a parare tutta questa cosa. Al momento mi sembrava una cosa molto dentro il mondo arbitrale come situazione, no?
1: Sì, adesso iniziano a esserci anche personaggi esterni, tipo adesso, Butti, tipo Schenone, questi qui. Però,
7: adesso bisogna vedere quando poi sarà reale l'eventuale, diciamo eventuale, lo ripetiamo tre volte, coinvolgimento di altre persone,
1: certo,
7: anche di quelle che hai citato. Se ci saranno intercettazioni, se emergeranno davvero situazioni difficili, complicate, che poi porteranno ad altri provvedimenti, questo chiaramente non lo possiamo...
1: È un momento di attesa, diciamo così. Uno fa la cronaca, dice oggi è andato questo, è andato quell'altro. Anche quello che trapela, che hanno detto, ovviamente sarà una piccola parte di quello che si sono detti, perché leggevo che adesso Schenone è stato tre ore per dire, quindi non è che ti dico tutta la cosa che è stato detto. Però uno si fa un'idea di quello che sta succedendo e poi vedremo che cosa... Ricordiamo sempre comunque che non è questione di episodi in campo, poi la questione è che se si parla di frode sportiva è una cosa di tentativo, ecco, se tu l'hai fatto, hai tentato, è già questo stesso una colpa, e quindi che si tratti di arbitro, di dirigente, di chi, per quanto riguarda la giustizia sportiva, ma anche per quanto riguarda la giustizia penale, se non mi ricordo male, nei confronti di Luciano Moggi. Caro Filippo, ti ringrazio per essere stato con noi, per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento se avrei voglia a una delle prossime volte. Ciao.
7: Grazie a voi. Ciao
1: Filippo, ciao. Forse facciamo ancora in tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, prima di chiudere, oppure no, chi lo sa? L'ho messo in difficoltà, poi non stava già chiudendo tutto. Lui.
8: Ciao Gigi Danilo.
1: Ciao Danilo.
8: Allora, io volevo esprimere la mia solidarietà ai giornalisti che tutte le volte vanno in conferenza stampa con Mr. Spalletti. È veramente dura riuscire a rimanere concentrati e a seguirlo quando parla. E alla fine, andando ad estrapolare i concetti più importanti, lui sta continuando a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a rimanere concentrata all'interno della partita. E anche lui non vede l'ora che questo campionato finisca per costruire una squadra con le sue indicazioni. Detto questo, per quanto riguarda la storia Arbitropoli, Teropoli, chiamiamola come vogliamo. Ma hai avuto feedback da parte della Fondazione Identità Bianconera? Loro come si sono posti rispetto a questa indagine?
1: Beh, credo, Danilo, che forse hai mandato un messaggio prima che intervenisse Michele Patrizio, ha detto chiaramente insomma tutto quello che stanno facendo, quindi la risposta a quello ti è arrivata nel corso della trasmissione. Grazie per essere stati con noi, a Danilo, a tutti i nostri ascoltatori, a Manuel in regia. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Delitto di Garlasco nell'informativa dei carabinieri, le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni, come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice «Lo scontrino lo hai fatto tu», riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
1: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina. Ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
2: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
1: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
2: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
1: Il calcio: Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il
4: club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon venerdì 8 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Allora, giornata di conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra l'altro è stato un po' divisivo Luciano Spalletti, perché io ho avuto una percezione, invece chi magari l'ha visto da casa ha avuto una percezione completamente diversa. Poi dopo magari faremo ascoltare anche qualche pillola legata proprio alla conferenza stampa di Luciano Spalletti, per cercare di farvi capire bene, no, anche il pensiero dell'allenatore, dove è abbastanza chiaro sostanzialmente. Io credo abbia un pochettino cercato di difendere la squadra, perché adesso ha bisogno di questa squadra, ha bisogno di portare a casa queste tre partite, e poi ci saranno delle valutazioni e delle situazioni chiare, perché da un lato ha cercato di schierarsi proprio in difesa dei suoi, e dall'altro invece comunque ha detto le cose abbastanza evidenti, ovvero che non leggono la partita, non leggono i momenti chiave, che sbagliano, che non hanno quella fame, quella cattiveria, sbagliano il passaggio, non hanno quella lettura, cioè tante cose un pochettino insomma, che ormai siamo abituati a vivere con questi errori della squadra, perché la mancanza di cattiveria, i soliti errori, il gol al primo tiro, sono tutte cose che alla fine sono da anni che parliamo, raccontiamo, viviamo, ci arrabbiamo. Quindi in questo caso credo sia giusto, no, cercare di poi arrivare fino in fondo a questo campionato, e poi successivamente cercare di capire come ovviare a questa assenza. Io credo abbia bluffato sul mercato quando ha detto sostanzialmente rimarranno tanti giocatori di questa squadra il prossimo anno. Io credo abbia bluffato, io credo che sia stato proprio esattamente un cercare di stare vicino alla squadra e di difenderla in questo momento cruciale. E poi ci saranno delle valutazioni, però ci sono tanti giocatori che andranno via, tanti giocatori che sono ai margini, però lui ha bisogno di tutti, e quindi insomma, secondo me un punto cruciale sono state le parole legate a Openda, cioè Openda che comunque non gioca mai, si è preso lui la colpa, come a dire colpa mia, non è di Openda che non ha fatto niente per tutto l'anno, la colpa è mia perché non l'ho messo, perché ho puntato su altri, perché lui ha un atteggiamento strepitoso, perché tutti amano Openda, tutti i compagni, però sostanzialmente secondo me quello è stato una mossa proprio per difendere la squadra e per cercare di stare vicino in questi momenti un pochettino difficili. Allora, c'è un fiume di coscienza del nostro Simone. Ciao Cami, sono Simone dalla Svizzera. Allora, grazie per la tua risposta ieri. Per quello che abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi Openda, David Zegrova, Douglas Lewis, non si parla più di un caso, proviamo e vediamo, siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Scusami, non conosco i calciatori. Insomma, non questa parte qua va bene così. Sostanzialmente però, Simone, gli scout non devono andare a cercare David. Gli scout non devono andare a cercare Zegrova, Douglas Lewis e Openda. Gli scout è un lavoro diverso, cioè è una cosa che è legata a andare a prendere calciatori sconosciuti per il settore giovanile, cercare di trovare nuove risorse. Le stagioni di Zegrova, Douglas Lewis le hanno prese poi chi ha fatto mercato, quindi come lì David Zegrova e Openda, Douglas Lewis giunto lì. Quindi non è una questione di scout, gli scout devono andare in giro per il mondo a cercare giocatori sconosciuti. Douglas Lewis, Zegrova, Openda e David li conoscevano abbastanza tutti, poi è sbagliato e via dicendo, però onestamente credo che questa sia una cosa un pochettino diversa, ecco. Però non guardiamo sempre al passato, cerchiamo di guardare un pochettino avanti, cerchiamo di guardare la partita contro il Lecce. Del passato ormai tanto Openda l'abbiamo comprato, David l'abbiamo comprato, Zegrova l'abbiamo comprato e anche Douglas Lewis, e tutti quest'anno dobbiamo provare a venderli. Forse l'unico che ha ancora un briciolo di chance di restare Zegrova, però vedremo. Allora, Manu, vengo da te, dai, prima dell'ospite ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Cami, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma io la conferenza stampa l'ho così, che lui, come dici te, tende a difendere in questo momento, bisogna fare gruppo, bisogna fare dare tutti sulla stessa strada, perché queste tre partite tanto non cambia niente, perciò è inutile parlare, sfasciare o parlare male, bisogna che siano tutti uniti, io l'ho tesa così, verso la Champions, verso arrivare questo traguardo, perché nel momento di non parlare, cioè e poi alla fine campionato ovviamente si tireranno i conti, anche lui farà i suoi conti e vedrà chi si merita di stare a Juve, chi non se lo merita, però in questo momento credo che lui tenda a tenere tutti tranquilli e poi si vedrà. Io spero solo che la squadra dia un segnale che esiste, perché questa squadra deve dare un segnale. Io spero che la confusione di Cambiaso sia solo sua, perché Cambiaso ormai è in confusione totale.
6: Vediamo, su Cambiaso non ho grosse parole ormai, dipende da lui, io le ho finite, è un anno e mezzo che aspettiamo Cambiaso, quindi non ho molto da dire su di lui. Invece chi ha molto da dire, consigliare e aiutarci per il fantacalcio è Fabiola Graziano, il Bianconera News. Ciao Fabiola! Ehi, Fabiola!
9: Ciao Cami, ben ritrovati.
6: Ho detto tutto d'un fiato e mi sono mangiato le parole, cara Fabiola. Allora,
9: ci sta.
6: Fabiola, altro weekend drammatico. Altro weekend drammatico. In uno ho vinto, in quello dove ormai ero disperato, dove sono messo malissimo, ho incredibilmente vinto con gol di Hermoso alla fine, pur lasciando Laurentia in panchina. Invece, in quello dove mi giocavo la vittoria, senza attacco, ormai da dopo la sosta non ho più l'attacco, quindi in questo caso sono disperato.
9: Ecco, Leao che latita, mi permetto di aggiungere.
6: Poiché è l'unico, cioè io gioco 4-5-1.
9: Ma purtroppo latita in zona bonus, per cui quindi, vedo dura per te, Cami, ecco.
6: In questo caso è un disastro, infatti sono a meno 6, sono quarto, almeno vorrei lottare per il terzo posto.
9: Sì, pure io, alla fine mi giocherò quello, perché la scorsa settimana me ne sono uscita con un misero 0-0, perché ho lasciato in panca Cedira, però fatemene una colpa, cioè, sfido chiunque a schierarlo, lo so che giocava contro il Pisa, però avevo personalità migliori, ecco.
6: Sì, ci sta. Allora, andiamo a dare una mano al nostro zio Peppe d'Avezzano.
9: Vai.
6: Chi mette in difesa tra Bartesaghi, Gabbia, Coco, Cambiaso, De Winter e Stupinian? Bravo zio Peppe, sei stato proprio lineare, ci hai ascoltato. 4 del Milan abbiamo preso. Cioè, dovresti prenderne 3 in tutta la squadra e tu ne hai presi 4 del Milan. 4.
9: Solo Coco esterno?
6: No, esterno a Cambiaso e Coco.
9: Ah, Cambiaso, ecco chi mi ero persa.
6: Sì, poi ancora nel Milan, Cioè, sei comprato mezzo Milan. Cioè, di solito qua su Radio Bianconera abbiamo tendenzialmente metà Juve, invece Zii Peppe ha mezzo Milan. Zii Peppe allegriano di ferro, cioè sicuro.
9: Sicuro. Secondo me sperava proprio nella difesa blindata di Allegri, quindi ci faccio scorpacciata, li prendo tutti indistintamente e così mi salvo.
6: Sì, Zii Peppe è proprio allegriano di ferro, perché se prendi Bartesaghi, Gabbia, De Winter e Stupinian, poi proprio a coppie, quindi Bartesaghi, sì, esatto. E Stupinian, De Winter, Gabbia, e che ti devo dire, metti Bartesaghi, metti Gabbia, metti Coco e metti Cambiaso.
9: Mi sembra un po' obbligata come scelta,
6: Non è che dobbiamo darti una mano, a meno che tu non voglia fare un attacco confusione, metti tutto il Milan, cioè, se vuoi.
9: Se poi gioca a 3, io sceglierei Gabbia tra i due milanisti, tra Bartesaghi e Gabbia, forse preferirei Gabbia.
6: Sì, anch'io, nel caso a 3. Ho 4 a 3, dubbio Gabbia Bartesaghi, noi ti diciamo Gabbia. Allora, Cone, Cristà, e poi figurati, ci mancava. Poi invece a centrocampo ha Cone, Cristante e Lainaui, 3 della Roma, cioè, ma zi Peppe, ma tu la puntata del fantacalcio, cioè proprio l'hai buttata.
9: Parliamo di Cone della Roma, sì.
6: Sì, perché anche quello del Sassuolo, li ha tutte e due.
9: Ah, ok.
6: Cioè, ha una squadra che è drammatica, eppure ha detto dilapidato 8 punti di vantaggio, sono ancora primo, vabbè, ma giochi in un fantacalcio che gli altri non hanno partecipato, perché Koné, Cristante, Lainaui, Koné del Sassuolo, Matic, quindi altra coppia, e poi sì? Rowe e Ricci, perché volevi, mancava uno del Milan,
9: uno del Milan, certo.
6: Uno del Milan mancava. Zi Peppe, ma non puoi fare così le squadre, poi per carità stai vincendo, quindi bravo tu, però non puoi avere 4 del Milan, 3 della Roma, in generale 5 del Milan totali, e poi della Roma ne ha invece 3, è troppo, sei condizionato da... È ovvio che hai dilapidato 8 punti di vantaggio, perché ultimamente il Milan...
9: Mi complimento con lui per esserci arrivato ad avere questi 8 punti di vantaggio, per essere ancora primo.
6: Io non, comunque, non mi spiego questa sua
9: non
6: primo
9: è facile
6: posto.
9: Sì, esatto, non è facile, avrà beccato i bonus giusti durante le giornate.
6: No, io non mi spiego, perché a parte Koné che ha performato molto bene, Rowe, sì, in questo finale, sì, di stagione, Koné della Roma non ha gol.
9: Probabilmente scelti anche per questa settimana.
6: Esatto. Koné, Cristante, Lainaui. Comunque Koné della Roma ha segnato poco. Cristante comunque ne ha fatti 3 o 4, però non ne ha fatti tantissimi.
9: No.
6: Vabbè, li avrà alternati in maniera eccezionale, perché poi davanti, vabbè, andiamo col centrocampo. Mettine uno della Roma, cioè metti Koné, metti l'altro Koné.
9: L'altro Koné, Rowe
6: e Ricci.
9: Ricci. Per forza.
6: Cioè, o Cristante. Vabbè, visto che se non metti due del Milan in difesa, metti Ricci, se no metti Cristante.
9: Vai con i due della Roma, con e Cristante, sì.
6: E che dobbiamo fare? Poi Leao, Duvicas, Pellegrino e Banda. Beh, Banda mi ha già rovinato la scorsa la giornata d'andata.
9: Ha già dato contro la Juve.
6: No, la giornata d'andata, ma l'ha già rovinata, quindi poi la teoria
9: è... lo annullino, no, domani in campo, perché non basta, non se ne può più,
6: Esatto, e non poi la teoria è chiara, quindi però Pellegrino, Duvicas, Leao invece un bell'attacco.
9: Sì, è un bell'attacco. Peccato che Pellegrino si è perso un po' di giornate con i bonus, nel senso, quando ha performato alla grande lo ha fatto sempre nella stessa partita, nel senso o doppietta o gol e assist, insomma, per poi fare lunghi periodi di digiuno. Peccato, si poteva rendere ancora di più, secondo me.
6: Gioca anche in una squadra che non gioca pallone,
9: sì,
6: quindi
9: sono d'accordo.
6: Gioca in una squadra che viene fuori solo sugli angoli e poi per il resto sta tutta dietro la linea della palla, quindi non è facile, soprattutto per un attaccante che dipende dagli altri,
9: non ha di area sostanzialmente, sì.
6: Non ha grossi input. Allora, leggiamo. Io almeno ho Paz, Baturina e Diao. Dice Gianluca Dalla Dispoli, per carità.
9: Almeno gente che ha segnato tanto, però
6: infatti questo è vero. Tra l'altro due li puoi mettere anche a centrocampo, uno di punta o due di punta, sì, uno a centrocampo, quindi bene o male. Poi vabbè, Diao, secondo me se l'hai preso a inizio anno sapevi che era rotto, quindi l'hai preso come una scommessa.
9: Sì,
6: credo.
9: E Paz e Baturina, quando ce li hai, fondamentalmente li metti quasi sempre. Dopo aver scoperto durante la stagione che Baturina era uno di quelli che si faceva vedere spesso in zona bonus.
6: Sì. Tanto io
9: Bacchetto, lo sapevamo già, ovviamente.
6: Bacchetto Nacho da Roma, che tutte le volte mi manda le foto. Nacho, scrivi. Scrivi, Nacho. Io non devo tutte le volte zoomare ste foto. Approvi la mia polemica, Fabiola. Allora,
9: sì, sono d'accordo. Diventa complicato per te che sei in diretta.
6: Esatto.
9: A leggerla, Nacho, aprire, zoomare.
6: E scrivi, per favore. Allora, Butes, Mancini, Palestra, Bissek, Bremer. Bella difesa. Koné, sì, Thuram, De Bruyne. Bel centrocampo. Uh-huh. Bonazzoli, Diao, Lautaro. Tutto bello. Bello,
9: sì.
6: No, no.
9: Mi auguro abbia in attacco copertura in panca, perché comunque
6: in attacco a Bonny, quindi a Bonny,
9: sì,
6: che gioca,
9: allora sì, ce l'ha. Sì.
6: E poi a Openda
9: giocare titolare,
6: che è un dramma.
9: Ok, che è un dramma.
6: Non ho molto da dire, e non giocherà. Allora lui chiede: Bissek, Cambiaso, Koneo, Zelinski. Vabbè, no, Lautaro Bonny l'abbiamo già detto. Bissek, Cambiaso, Bissek.
9: Sì, Bissek.
6: No, io Cambiaso non lo consiglio. No, basta, mi ha troppo deluso, basta.
9: È troppo tempo che lo aspettiamo, soprattutto al fantacalcio, oltre che da tifosi della Juve.
6: E invece in questo caso Koné Zielinski, a me piace tantissimo Koné della Roma, mi piace tantissimo, però Zielinski è un rigorista, quindi rigorista sempre, sempre davanti a tutti per me.
9: Sì, occhio però all'eventuale turnover dell'Inter, ve lo dico perché potrebbe essere ampio da questo punto di vista, visto che già ha portato a casa lo scudetto e che mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia.
6: Sì, però siccome è un tempo Zielinski lo fa.
9: Potrebbe essere, sì.
6: Perché comunque è vero, non c'è Ciala, probabilmente neanche per la finale, però secondo me un tempo lo fa e poi al massimo hai Koné che ti copre, però se devo giocarmelo mi gioco con un rigorista.
9: Sì,
6: il rigorista
9: sì,
6: lo metto,
9: d'accordo.
6: poi a Koné che gioca sicuro.
9: Anche perché senza Ciala è Lautaro fondamentalmente lui, l'iniziato numero uno per andare dal dischetto.
6: Allora, Luca da Cuneo, ho un dubbio. I dubbi di Luca da Cuneo mi fanno già paura, te lo dico già. Vicino a Bremer e Calulo, e via. Già abbiamo un errore enorme. Già abbiamo una roba. Chi metto tra Muaremovic e Gosens e Alex Vaje? Ma io,
9: allora,
6: per il solito motivo in generale... io forse non metterei Gosens perché non sta in piedi, ha preso 4,5 l'ultima partita, quindi ha rischiato di farmi perdere.
9: In più è fortemente penalizzato giocare
6: a
9: nel modulo della Fiorentina, 4 dietro sostanzialmente.
6: Quindi io qualsiasi altra cosa ti avrei detto togli uno della Juve e metti gli altri tre. In questo caso ti dico leva Gosens e fai Moremo e Alex Vaje. Gosens lo levo, tanto
9: sì,
6: la Fiorentina è in vacanza.
9: Però credo che gliene servisse soltanto uno accanto a Calulo e Bremer, ma uno solo o due?
6: Se uno solo ti dico Vaje.
9: Vaje, sì, pure io.
6: Ti dico Vaje. Poi vicino a Locatelli, uno tra De Ketelaere e Frendrup. Ma che domanda è? Ma Luca, ma che domanda è? Fabiola, che domanda è? Un mediano e una punta?
9: È una punta, che poi è tra l'altro pure fortunato che da lui è lì stato centrocampista,
6: esatto,
9: di Ketelaere, perché dovunque ce l'abbiamo attaccante, me compresa, eh. E in questa giornata in particolar modo da ex io non me ne privo.
6: Ma no, poi da ex...
9: No, ma non c'è proprio storia, ecco, tanto per citare qualcuno su Vlahovic.
6: È come, cioè nel senso, ti ricordi anche Berardi la scorsa settimana, abbiamo detto.
9: Sì,
6: sì.
9: Sia di Berardi che di Laurien Theo, oserei dire.
6: Esatto.
9: E ricordare.
6: Esatto, bravo.
9: L'avevamo
6: Fabio.
9: Ovviamente detto,
6: Non ci danno mai giustizia, nessuno ci dice bravi, grazie a voi, però...
9: Però sono qui a puntare il dito quando diciamo che magari la Cremonese ha fatto una partita pessima contro il Napoli.
6: Esatto, tifoso napoletano che era venuto qua il primo maggio a bacchettarci. Allora, no Luca, mi fai imbestialire quando fai così. Cioè, ma come De Ketelaere Frendrup? Adesso poi Frendrup farà 4 gol, ma onestamente, cioè, c'hai una punta, metti una punta Luca, impegnati per favore. Allora, poi buondì Camillo e Fabiola, lo rischio Noslin contro l'Inter, Giovanni da Torino. Dipende se Sarri rischia Noslin, onestamente Fabiola, anche Sarri io credo che manderà in campo la primavera.
9: Sì, credo che l'obiettivo Europa sia più facilmente, diciamo, accessibile sulla carta attraverso la finale di Coppa Italia piuttosto che con i 4 punti di distanza che li separano dall'Atalanta, ecco, in campionato. Per cui anch'io penso che Sarri possa optare per risparmiare energie in campionato.
6: Quindi io ti dico onestamente, credo che la Lazio possa veramente giocare con una formazione totalmente rimaneggiata, ma può 11-11, no vabbè portiere no perché ha due ragazzi della primavera in panchina, quindi no, Motta giocherà, però a parte Motta credo sia, cioè, io ti dico solo che la Lazio, i giornalisti biancocelesti hanno iniziato a parlare della Coppa Italia dopo il pareggio con la Juve qua a Torino e dovevano giocare ancora i quarti quella settimana dovevano giocare i quarti contro il Bologna e già parlavano la Coppa Italia unico obiettivo, la Coppa Italia unico obiettivo, quindi figurati se mi immagino una Lazio al completo, cioè io mi immagino veramente Maldini titolare.
9: Sì, perché, però per...
6: Perché in finale gioca Noslin.
9: In virtù di questo discorso, probabilmente Noslin nel suo minutaggio ce l'avrà, proprio perché magari per risparmiare energie.

0: non ha niente da perdere in
1: l'Udinese,
0: campionato.
1: esatto. E l'Inter vuole soltanto non avere infortuni. Quindi in questo caso credo che possa essere una gara allegra. E allora ti dico: oh, sì, buttatelo, Nosling. Se hai poi una riserva, copriti. Però sostanzialmente, dai, ti dico Nosling. Andiamo da Gianluca Dalla Dispoli. Allora, serve il quarto centrocampista: Atta, Malinowski, McKennie. Lui ha Paz, Baturina e Conceição che le schiera sempre. E allora io ti dico a ta.
0: Sì, anche per partita sono d'accordo, perché comunque l'Udinese andrà a Cagliari, gli altri hanno impegni un po' più complicati, però visti gli altri tre che lui schiera sempre, anch'io sceglierei Atta.
1: E quindi onestamente andrei su quello perché McKennie è sostanzialmente un giocatore importantissimo per la Juve, a parte che se giochiamo male come abbiamo fatto con Milan e Verona, non va mai in area di rigore e quindi non andando
0: No.
1: in area di rigore perde tre quarti della sua potenza e quindi bisognerà capire come verrà utilizzato, se avrà gli spazi, se riuscirà a attaccare l'area, ecco tutte queste cose qua legate a McKennie
0: In più
1: e
0: mettici che probabilmente giocherà Vlahovic e
1: sì.
0: tutte le volte che McKennie è andato in gol, il titolare era David perché gli apre lo spazio proprio per andare in area di rigore, per cui
1: Esatto,
0: potrebbe anche soffrire da questo punto di vista.
1: quindi in questo caso qua, ecco, non lo so, io stavolta ti direi vai su un terzo, anche perché hai già due del Como, uno della Juve, cioè troppe coppie, poi sei veramente legato solo a delle partite, invece la forza del fantacalcio deve essere quella di avere più giocatori in più partite, perché devi avere più possibilità, no, di segnare. E invece già avere tante coppie ti restringe il campo, quindi da questo punto di vista io ti consiglio a ta. Malinowski calcia da destra e sinistra, però boh, non lo so, a me Malinowski non piace, quindi ci sono quei giocatori, no, che fantacalcisticamente, e Malinowski è uno di questi, sono sempre molto utili. Però a me non piace, cioè proprio mi. Sarà che sono rimasto legato al fatto che con l'Atalanta ci segnava sempre. E poi.
0: Quindi ti ha segnato nel profondo da questo punto di
1: Esatto, no,
0: vista.
1: non ne potevo più. Ogni tiro, anche deviato, finiva dentro, non
0: Sì,
1: ne
0: è
1: potevo
0: vero.
1: più. E poi sarà che ha provato ad azzoppare Ildiz, quindi onestamente. Non
0: Abbiamo
1: mi è simpatico.
0: inventando
1: Sì, non mi è simpatico, quindi onestamente. Io Malinowski non te lo consiglio, ti dico a tra Atta
0: allenato. E poi
1: e
0: diciamola tutta, c'è la Fiorentina che deve centrare matematicamente la salvezza, ecco, per cui probabilmente punterà ai 3 punti,
1: sì,
0: anche
1: vedi.
0: per dare meno fastidio alla Juve la prossima settimana.
1: Ah no, ma quello no, con la Juve tutte proveranno a romperci le
0: Sì, faranno la
1: scatole.
0: partita della vita come al
1: Sì,
0: solito.
1: questo è il loro obiettivo principale. Fabiola, grazie come sempre.
0: Grazie mille a te, Cami, buon weekend a tutti.
1: E dopo i consigli con Fabiola, andiamo a berci un bicchiere d'acqua, torniamo tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali in presa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta. Finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un'altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minaur, vale a dire un top 10 ATP e ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del

0: Sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio, la Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis in regia. Abbiamo il nostro Manuel. Rispondo ancora a Turco. Ho perso le ultime 5 partite. Sono passato a meno 3 dalla vetta ultimo. Quindi il mio messaggio non è per un consiglio, ma solo per salutarvi calorosamente. Bel disastrino, caro Turco, e questo è il fantacalcio, purtroppo non si possono fare calcoli, così, non è solo fortuna, ci sono anche delle statistiche, però è molta fortuna, azzeccare il momento, la situazione, l'annata, ci sono momenti in cui va tutto bene, tutto male, e ci sono gli infortuni, sono delle variabili, quindi insomma va visto sempre come un bel gioco e nulla più. Allora Manu, facciamo così, ascoltiamo un pezzo della conferenza stampa di Spalletti e partiamo dal punto numero 8.
6: Fare un paragone con l'Inter non lo so fare, nel senso che loro, questa squadra è costruita in maniera corretta, quella dell'Inter, nel senso che questa esperienza, questa forza mentale, questa forza caratteriale gli si è riconosciuta in questi anni qui, a noi negli ultimi anni, a noi un po' meno, per cui probabilmente qualche differenza c'è, perché non è solo un dettaglio di una partita, è un'analisi di un periodo. Sono d'accordo con il direttore che poi ci voglia anche esperienza. Secondo me noi siamo una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita. Sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo dei passi in avanti importanti, abbiamo la possibilità di un futuro. È chiaro che poi si tenterà di migliorare anche la squadra tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire non vuol dire rimanerci, proprio perché quelle cose lì, da un'analisi di più tempo, viene a evidenziare che ci mancano. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere, perché non è che si possa stravolgere totalmente una squadra. Poi noi abbiamo dei diritti, abbiamo anche dei doveri, e cioè, poi di questo se ne parla per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile, per cui è bene che sappiano i nostri calciatori che molti faranno parte della prossima Juventus, e che ci debbono mettere, che bisogna metterci di più, io per primo, di quello che abbiamo fatto quest'anno. Poi bisogna trovare tutte quelle cose, che siano la gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il voler fare fatica, perché poi la vittoria ama la preparazione, ama il sacrificio, ama quella che è una disciplina vera, perché come si è detto più volte, la presunzione è inallenabile. Quelli che sono convinti di essere quelli che ci portano in giro per il mondo e che si dipenda da loro, poi ugualmente diventa un freno per la squadra, perché la grandezza di una squadra dipende da come lavorano tutti insieme, viene da quella che è la disponibilità, viene da quella che è di creare un ambiente dove tutto sia facile da seguire, non che diventino tante gestioni differenti.
5: Vi ho fatto sentire quasi tutta la risposta di Spalletti, non perché sia matto, anzi, a volte sì, però principalmente perché in questa risposta qua c'è tutto. Perché lui dice che a questa squadra mancano tante cose e che la maggior parte dei giocatori che ha in rosa la Juventus resteranno il prossimo anno. A parte che secondo me questo è un bluff. Ma quello che voglio dirvi io è che in questa risposta qua c'è l'emblema. Noi non dobbiamo accanirci o arrabbiarci eccessivamente con i vari, non lo so, Azic, Kostic, Openda, Kobmeiners, Miretti, Gatti, Cabal e via dicendo. Noi dobbiamo cercare di chiedere, di alzare l'asticella e di trovare quel qualcosa in più a quelli che oggi sono titolari. Cioè, è questa la chiave. Noi dobbiamo cercare di chiedere qualcosa in più a quelli che 2 anni fa hanno pareggiato con la Salernitana retrocessa e che adesso in campo titolari hanno pareggiato col Verona. Questa è la cosa. Perché io devo chiedere di più a Locatelli, devo chiedere di più a Vlahovic, devo chiedere di più a Bremer, devo chiedere di più a McKennie, devo chiedere di più a Cambiaso, devo chiedere di più a Yıldız, devo chiedere di più a Conceição, devo chiedere di più a Thuram, devo chiedere di più a Kelly, devo chiedere di più a Kalulu e tutti gli altri. Perché molti di questi, magari della formazione titolare che domani scenderà in campo, poi resteranno dei titolari. Credo che le riserve andranno via quasi tutte. Dei titolari resteranno. E non puoi accettare che Locatelli non sappia vincere una partita contro la Salernitana 2 anni fa e non la sappia vincere neanche col Verona. Non puoi accettare che Vlahovic non sappia vincere una partita 2 anni fa con la Salernitana e non la sappia vincere neanche col Verona. È uguale per McKennie, è uguale per Bremer, è uguale per Yıldız, è uguale per Miretti, è uguale per tanti giocatori che c'erano già. Quindi bisogna trovare qualcosa da quelli che resteranno. E chi resterà? Locatelli, McKennie sicuro? Che loro due hanno rinnovato, quindi loro due è sicuro? Ecco, da loro io mi aspetto ancora di più. Mi aspetto ancora di più da Yıldız, mi aspetto ancora di più da Conceição. Poi vedremo gli altri, perché poi gli altri invece, comunque, chi più chi meno, vedremo cosa succederà dal punto di vista del mercato. Ma è questo il punto. Non possiamo sempre prendercela con David, con Openda, con Tizio, Caio, che non giocano mai o giocano male. Dobbiamo prendere con quelli che fanno parte di questo nucleo, di questa colonna portante della Juventus. E allora lì che devi aspettarti un salto di qualità, una crescita. Perché sono quelli che giocano di più, sono quelli che condizionano il risultato delle tue partite. E allora adesso per queste 3 gare vediamo cosa succederà. Però poi in futuro dire: ah vabbè, ma Locatelli è il meno peggio. Non possiamo più ragionare col meno peggio, eh. Per Locatelli, Bremer, McKennie, scegliete voi. Non sto facendo un discorso di singoli, sto facendo il discorso di persone che sono da tanto tempo alla Juve. Ecco, questo è il punto. Caro Camillo, buongiorno. Direi anche quasi buon pomeriggio, caro Claudio. Io sono preoccupato per la partecipazione in Champions del prossimo anno, non tanto per gli avversari che andremo a incontrare, ma per l'atteggiamento della nostra Juve. Se non fosse per la passione, l'amore che ho verso questi colori, mi verrebbe da dire che non meritiamo dopo certi risultati ottenuti contro squadre nettamente inferiori. Ma da tifoso ovviamente mi auguro il contrario. Dopo Verona, mentre uscivo dallo stadio, dicevo dentro di me: basta, dopo una partita non giocata, per quest'anno basta. Invece appunto la passione, il tifo verso questi colori, non vedo l'ora di tornarci per la nostra Juve contro la Fiorentina. Mi auguro ovviamente dopo una vittoria contro il Lecce. Claudio, questo è il ruolo del tifoso. Si arrabbia, soffre, ci rimane male e poi riparte. E poi riparte. Spalletti oggi ci ha anche detto che la squadra ha sofferto, lui ha sofferto, hanno tutti sofferto, che nello spogliatoio si sta male quando non si vince. E mi sento di poter dire: meno male. Meno male, perché sostanzialmente non siamo solo noi a avvelenarci la settimana, ma almeno un pochettino anche loro. E poi vedremo. Io ve l'ho detto qualche giorno fa con Claudio in collegamento la mattina: non ho più tanta voglia di avvelenarmi la settimana dietro a questo gruppo, per il discorso che vi facevo prima. Cioè, c'è della gente che qua da anni e che comunque vivacchia. Alla fine sono i meno peggio, nella stagione poi in generale sono i meno peggio, ed è per questo motivo che poi però alla fine a puntare tutto sui meno peggio, soffriamo e lottiamo sempre per il quarto posto. Quindi io guarderò la partita domani contro Lecce e vedremo cosa succederà. Però dopo che ho visto una squadra non battere il Verona con un atteggiamento superficiale e arrogante, onestamente vediamo con Lecce, ma parto in maniera molto blanda non mi illudo più, non darò più grossa fiducia a questa squadra e affronterò una partita alla volta. Ecco, questo è il mio mood, perché se non sei riuscito a battere il Verona in casa con me, anche perde, ma che cosa devo dire io? Cioè, sono solo loro che devono dire qualcosa verso di me. Davide da Bologna, con tutto il bene, nessuno ti ha toccato Del Piero, nessuno ha parlato di Del Piero, perché? Ma cosa ti è scattato nella testa, caro Davide? Ma perché? Contestualizza i messaggi, a chi stai rispondendo? Dove sei arrivato? Cosa ti ha fatto imbestialire? Nessuno ha parlato di Del Piero, nessuno ha parlato di Vidal, dai, nessuno. Quindi onestamente non capisco tanto la tua situazione.
7: Perché?
5: Che succede, Davide? Perché ti sei partito per la tangente?
7: Perché?
5: Andiamo a ascoltare un vocale, che è meglio.
8: Eh sì, è proprio così. Io dicevo in tempi non sospetti che torneremo a vincere il giorno che gente come McKennie, come Locatelli staranno in panchina e saranno delle buone riserve. È proprio questi che bisogna cambiare, è proprio questi. Inutile prendersela con della gente assurda come Di Gregorio e compagnia.
5: Allora, buonasera Cami, non sono per niente d'accordo col tuo pensiero. Ci sta. Locatelli spremuto, McKennie spremuto, McKennie scritto in maniera terrificante. Vlahovic appena rientrato, Thuram non sta bene, mai nominato. Yildiz scritto in maniera terrificante, non sta bene, mai nominato. Col pareggio. Invece per quelli che sono stati spesi una valanga di soldi, vedi l'olandese, il belga, neanche parlo, il buon David. Sì ragazzi, ma Stefano, ma con tutto il bene, cioè, tu non hai proprio capito il mio discorso, cioè, va bene, però essere in disaccordo è un conto, non averlo capito è un altro, quindi probabilmente mi sono spiegato male. Ma il discorso che ho fatto io è che dei giocatori titolari di domani, quelli che hai nominato tu, Cobb Mainers, Openda e David, probabilmente non saranno, non ci saranno più. Cobb Mainers non ci sarà più, David non ci sarà più, Openda non ci sarà più il prossimo anno nella Juventus. Perciò invece di bastonare David, Openda e con Mainers, che ormai sono un capitolo chiuso per quanto mi riguarda, il discorso è legato a chi ci sarà il prossimo anno. E con la Salernitana 2 anni fa Locatelli era spremuto? Con la Salernitana 2 anni fa McKennie era spremuto? Con la Salernitana Vlahovic 2 anni fa era appena rientrato? E no! E siamo sempre a trovare alibi, perché rispetto agli altri giocano meglio e allora sono più simpatici. Ma anche a me McKennie piace, per carità, come mi piace Bremer. Però il gruppo di 2 anni fa con la Salernitana, ed è un gruppo che qua è ancora influente, è lo stesso di sabato contro il Verona. Il risultato: pareggi con la neopromossa, con una retrocessa, e pareggi con un'altra retrocessa. E il problema chi sono? Quelli che non giocano mai. Il problema sarà Openda, che gioca negli ultime 8 partite ha giocato 5 minuti? O con Mainas, che è entrato a 5 dalla fine? O gli altri che ne hanno giocati 80? Da chi devo chiedere un salto di qualità io? Da quelli che resteranno il prossimo anno, non da chi ha fallito questo. Chi ha fallito questo andrà via. Basta, abbiamo sbagliato, l'abbiamo detto 100.000 salse da un anno a questa parte. 100.000 volte vi abbiamo detto: abbiamo sbagliato, chi ha sbagliato si prenderà le sue responsabilità e adesso sarà un problema loro cercare una soluzione. Ma non posso puntare il dito su di loro, perché è più facile, in funzione di cosa? Del passato, perché tu ragioni sul passato, caro Stefano. Io sto ragionando sul futuro. Sto dicendo, per alzare il livello io devo pretendere di più da McKennie, da Vlahovic, da Locatelli, da Yildiz, da Conceição, da chi gioca sempre, non da chi non gioca mai, perché chi non gioca mai ha fallito. E cosa devo dirti ancora una volta? Che con Mainers ha fallito? Sì, ha fallito. Openda ha fallito più di tutti probabilmente. Manu, un vocale.
9: Ciao, mi dico Cami, sono Giacomo. Guarda, vedendo la conferenza del mister sono ancora più preoccupato, perché l'ho visto veramente provato il mister oggi in conferenza. molto pensieroso, però dico la verità, non mi piace neanche il suo buonismo verso la squadra, verso i giocatori. Vorrei che in certi momenti, sicuramente lo farà dentro le mura dello spogliatoio, ma qualche volta ci vuole anche di fronte ai microfoni, metterli di fronte alle proprie responsabilità, questo gruppo, come dici tu, anche lo storico di questo gruppo. Invece vedo sempre troppa carota e poco bastone. Cosa ne pensi? Ciao Cami.
5: Ma no, io su carota bastone no, nel senso che tanto per queste tre giornate deve affidarsi a loro. E Giacomo non può venirti in conferenza stampa perché tu vuoi sentirti dire una cosa e dire tu sei scarso, vai via. Non può, perché ci sono degli equilibri. Io non so che tipo di esperienza magari calcistica abbiate avuto nella vostra vita, ma se arrivava un allenatore a dire Manuel sei scarso, non ne posso più di te, non vedo l'ora di finire questo campionato per non vederti mai più, è ovvio che Manuel se deve giocare a pallone poi per questo allenatore qua ti dice ma sai che c'è, ma io la gamba la tiro indietro, per lui non gioco. E caro Giacomo, queste cose le hai vissute, non è che le hai vissute 10 anni fa, le hai vissute 7 mesi fa con Tudor, le hai vissute un anno fa con Motta. Quando poi si ferma questo gruppo e dice per lui non gioco, non gioca, e quindi ci sono degli equilibri sottili, per cui oggi siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione, sono al vostro fianco. Finito il campionato, si tireranno le somme in base ai risultati, in base alle prestazioni, in base alle risposte che daranno. È ovvio che oggi se tiri la riga come fai a fine stagione, dici con Maynes un disastro, Open Da un disastro, David un mezzo disastro. Però poi la domanda vera, e del discorso che facevo prima, è Locatelli può essere centrocampista titolare della Juve che può lottare per lo scudetto? Vlahovic può essere centravanti titolare per la Juventus che potrà vincere, che potrà lottare per lo scudetto? Cambiaso potrà essere il terzino sinistro della Juventus titolare che potrà puntare allo scudetto? McKennie uguale, e non lo so, Bremer uguale, e chi altro? Per qualcuno con Seisao uguale, Ildiz, scegliete voi, io sto mettendo tutti quelli che in questa stagione hanno giocato di più, perché poi bisogna ragionare in quella funzione lì. Non possiamo ragionare la funzione di vendiamo Zegrova, vendiamo Openda, vendiamo Azic e compriamo tutto il mondo. No, così è troppo facile, perché noi abbiamo degli obblighi. Perché adesso ve lo state dimenticando, tra un mese, quando arriverà la multa, inizieranno a dire, ma questa multa per il mercato? Ma dobbiamo fare le plusvalenze entro il 30 giugno? Perché le dobbiamo fare per mettere a posto il bilancio e il fair play finanziario? Quindi ci sono delle cose che noi dobbiamo fare, e non possiamo farle solo esclusivamente vendendo Azic, liberando Kostic, vendendo Open Da con Maynes, perché quelli non li vendi a titolo definitivo ed è molto difficile. Devi iniziare a strappare il cerotto dove fa un pochettino più male, e quindi dove fa un pochettino più male scegliete voi. Io vi sto solo dicendo che nel discorso di Spalletti, dove devi andare a trovare quelle caratteristiche lì che ha detto mancano, la differenza all'Inter, ragazzi, noi abbiamo perso tot punti, adesso se non vado errato 15 dovrebbero essere, con le squadre di livello basso della classifica, sono i punti che abbiamo dall'Inter, con le piccole, non con i big match, con le piccole noi non siamo arrivati a lottare lo scudetto, perché se perdi punti con le piccole non riesci a lottare per lo scudetto, è perché ti manca qualcosa, perché non sai vivere la settimana con le... contro le squadre più semplici perché le prepari magari in maniera diversa, perché sei più superficiale, perché sei un pochettino più arrogante, perché non hai più fame, non hai grinta, non leggi le situazioni di pericolo. Queste cose qua, E chi te le può portare? Altri. Ma qualcuno invece può mantenerti un livello per provare a vincere? Questa è la domanda. Chi può farmi vincere? Sicuro non Open Deck con Maines. E infatti io parlo di altri. Parlo di altri. Vocale, Manu.
7: Ciao Camillo, sono Laura. Ma come puoi dire che Open Deck è un disastro, che non ha mai giocato? Sì, avrà giocato un paio di partite, avrà deluso un po' tutti, da cominciare dai tifosi e allenatore, però doveva provare a dargli un po' più di continuità, come l'ha dato a David. David non ha dimostrato un granché, eppure gliel'ha sempre data la possibilità. Io prima di dire che è un disastro voglio che lui abbia la possibilità di dimostrare quello che realmente è. Ciao Camillo.
5: Vabbè, Open Day è un fenomeno. Open Day è fortissimo. Ma scusa Laura, tutto il bene, ma secondo te, se non gli ha mai dato l'opportunità a Open Day, ci sarà un perché, no? Perché vuol dire che in allenamento non ti fa vedere di essere titolare, perché in partita quando ha giocato ha fatto malissimo, perché quando ne ha fatta una da titolare col Como, un disastro. Laura, ma come si fa a definire non è un disastro Open Day, con tutto il bene? Cioè io a volte mi cascano le braccia, le gambe, le scarpe anche in questo momento, perché 45 milioni di euro di giocatore e viene detto che non si può definire disastro una roba del genere. Ha fatto due gol, ha fatto uno con la Roma e uno col Bodo. Due. Cioè, io con tutto il bene, ma proprio tutto il bene, se secondo te è un'operazione giusta, è un giocatore che bisogna rimettere in campo. Io a pallone a volte non ho neanche giocato in determinate squadre, eppure ero sempre al campo, mi allenavo sempre, mettevo tutto me stesso, ma non giocavo, c'era un perché. Gli altri erano più forti e non ti regalano nulla, è un modello come la vita in generale dove c'è concorrenza e se tu non sei all'altezza gioca un altro, non è che se non giochi tu non si fa la partita, e se mettono sempre gli altri, se non schierano mai te, se col Galatasaray non c'è David e schiera McKennie titolare e tu giochi gli ultimi 10 minuti, se con altre partite schiera Boga falso 9 non ti mette mai, ci sarà un perché. E se questo non può essere definito disastro, io ho una visione completamente diversa delle operazioni. Però questo è un mio pensiero, il mondo è bello perché vario. Direi che il tempo a mia disposizione è finito anche oggi. Grazie per i tanti messaggi, perché come sempre siete tantissimi. Grazie a Manuel per avermi accompagnato in tutta questa settimana e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vice premier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi la sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
0: E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre quattro persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore, lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
1: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
0: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
1: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
0: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Alleman, il francese della Honda LCR che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia con il giro record di 1:29.907 alle sue spalle le due Ducati di Gianantonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
1: È tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Allora, io lo immagino che siete tutti inquietati, un pochettinino lo siamo anche noi, ma ci stiamo provando a dare delle risposte e delle interpretazioni. Sto parlando naturalmente della conferenza stampa di Luciano Spalletti che sapete quando c'è quel brivido a un certo punto sulla schiena che tu dici...
6: Marangio, però fammi togliere subito questo...
5: Che si deve togliere?
6: Allora... mi fa male la schiena.
5: Ho preso il colpetto
6: mi
5: della schiena.
6: Mi dai un brufe. Cioè, capito? Lui che parla di me è a pezzo. Voi dovete vedere, dovreste vedere com'è.
5: Succede, ragazzi. Un colpo
6: gli
5: della
6: ho dovuto dare un brufen. 800.
5: 800 era?
6: 800, sì.
5: E ti avevo chiesto 600.
6: No, 800.
5: Posso rendere il prossimo?
6: Chi è roba,
5: No, quello era lo starnuto.
6: Okay. Mi fa
5: di prima.
6: Non mi ha ancora fatto niente. Vedi? Vedi, io sto qua intanto, in piedi, ragazzi, non mi fermo
5: sono,
6: niente.
5: Vogliamo ricordare l'ultima volta che uno con il mal di schiena stava mandando a trovare l'editore. Ti veniva a trovare presto, capo, grande capo, stava entrando in mal. Oh, compagno mio a casa.
6: È vero.
7: Ritrosia.
5: Che cos'era?
6: Cos'era?
5: Ritrosia.
6: Comunque, ve lo dico, ragazzi, non si regge
5: no,
6: in piedi.
5: Infatti sto seduto, però sto benissimo. Sto
6: sì,
5: qui
6: sì.
5: A vostra completa disposizione. Se ci chiamano anche a noi, magari per l'indagine sugli alberi, siamo pronti ad andare. Ma se non ci chiamano vuol dire che noi non siamo parte in causa.
6: No.
5: Perché tanto mi dà tanto, no? Se citano una squadra sempre, non è che possono passare qualcuno il tempo a dire ma tanto chiameranno anche gli altri che per ora non hanno chiamato.
6: Alla tua.
5: Alla mia, che roba di sempre.
6: Acqua. Dai, con mal di gola.
5: Ma raccontiamo. Ah, c'è il mal di gola.
6: No,
5: siamo due in barella in bianco e nero oggi. Allora, no, torniamo un attimo sulle parole di Spalletti.
6: Sì.
5: Principalmente quando lui ha detto guardate che abbiamo già provocatoriamente ordinato un preventivo per il pullman a due piani, visti tanti giocatori. Sto tranquillo, visti
6: no,
5: tanti
6: stavo
5: giocatori.
6: Guardando che non tocchi terra, Marangio, seduto non tocchi terra. E
5: normale,
6: poi tu prendi in giro Quintiniano. Ma
5: ho alzato la cosa al massimo. Comunque praticamente
6: eccolo
5: arriva.
6: Oggi è un anno dall'elezione del Papa.
5: Allora oggi lo dobbiamo sentire
6: quindi
5: più spesso
6: oggi poi
5: possibile.
6: Lo sentiremo certamente.
5: Tra l'altro il Papa che oggi è a Pompei.
6: A Pompei, sì, vai.
5: Ha salutato la mia Pompei, quindi insomma la mia Pompei, Pompei vicino alla mia Napoli. Allora no, dicevo, ha detto noi abbiamo chiesto già un preventivo al pullman di due piani per tutti i nomi che state facendo. Quindi provocatoriamente come a dire guardate che non è che possono arrivare tutte queste persone e non partire nessuno, virgola, la maggior parte di questi giocatori ci sarà anche il prossimo anno. E non è che sembra lo abbia detto con quella faccia quasi provocatoria, ma con una faccia di consapevolezza. Ora, alzi la mano chi non ha detto no, ti prego, dimmi che non è vero. Perché è un po' di tempo che ne stiamo parlando, questa squadra non dico che va ristrutturata totalmente, però bisognerebbe metterci profondamente mano. Da quello che ha detto oggi Spalletti, ciò non accadrà. E se questi sono veramente la maggior parte i giocatori che ci saranno anche il prossimo anno, noi ci facciamo il segno della croce e speriamo che possano mangiare qualcosa di particolare quest'estate, possano fare un allenamento straordinario, possano trovare degli interruttori particolari e funzionare, perché sarebbe preoccupante. Dall'altra parte, a noi piace pensare, con una forma più ottimistica, che magari Spalletti giustamente anche fa questo ragionamento. Ma io mo posso dire a tre partite dalla fine, tre partite da vincere senza se e senza ma, che qualcuno o che la maggior parte non ci sarà il prossimo anno? Allora dicono, sai che c'è di nuovo, ma chi se ne frega, io sto in vacanza già con la testa, mi faccio queste tre partite, come va va, saluti e baci, ci vediamo l'anno prossimo, anzi non ci vediamo perché magari non ci saremo. E allora lui magari ha voluto responsabilizzarli per dire, guardate che voi state giocando per voi stessi anche, perché l'anno prossimo se non si gioca la Champions. Qual è la tua sensazione, Santarelli? Intanto buon pomeriggio dai claudicanti e da
7: Federico Rossi. Sono in forma.
5: Dall'altra parte
7: sono in forma.
5: Ogni tanto.
7: Ma insomma, forma, vai. Forma no, però. Ma
5: guarda là, stai al decimo occhi. Vabbè, vai.
7: No, veramente è due giorni che non li prendo più, quindi, perché mi sono curato bene.
5: Ma ridurti un po' questa massa di peli che ti esce dalla camicia.
7: Sì,
5: no,
7: adesso devo depilarmi.
5: C'è una roba
7: ragione.
5: Inguardabile.
7: Devo depilarmi, sì, lo farò magari
5: domani. È inutile che te la chiudi, non esco, cioè non torno. Che cosa c'hai? Capelli c'hai?
7: No, devo depilarmi.
5: Sembra, sai, Samara.
7: No, ma sai, l'uomo
5: sì, virile, no, Samara.
7: Ecco, appunto, l'uomo Samara virile, c'ha il pelo. Io
5: viloso,
7: poi lo tolgo,
5: no, virile.
7: Io lo tolgo. Senti, ma parliamo di cose serie.
5: Sì, quando ti tagli i capelli sul
7: sì,
5: petto?
7: Sì, guarda, forse domani, okay, prima di venire a colpo di tacco.
5: Oh, regalaci sta soddisfazione.
7: Dunque, è chiaro che a primo acchitto, anzi,
5: stanno chiaro arrivando 20.000 messaggi uguali. Se
7: sì,
5: magari
7: Davide,
5: ci fermiamo un attimo.
7: Te lo chiedo per favore, Davide da Bologna.
5: Perché tanto ho visto, finito,
7: che,
5: Camillo,
7: ho visto che anche Camillo, cioè, ci stai mandando a random lo stesso messaggio. Ti prego.
5: Siamo
7: basta.
5: 825.
7: Insomma, è chiaro che sentire quelle parole ti accendono un alert. Perché questa è una squadra, Vincenzo, che va, secondo me, non completamente rifondata, ma va ristrutturata pesantemente. Ora, io capisco che un allenatore a tre giornate alla fine del campionato, soprattutto Vincenzo, con una squadra fragile, perché noi siamo di fronte a una squadra fragile,
5: abbastanza,
7: deve dire determinate cose, e io oggi lo voglio derubricare così. Tra l'altro, secondo me, si è preso anche una colpa che lui non ha, perché quando dice che il suo pendà è colpa sua, ragazzi, prendiamoci in giro. Può avere mille responsabilità a Spalletti, ma non certo quella di Openda. Dopodiché, e quindi questa è la mia lettura, dopodiché dall'altra parte credo, Vincenzo, ci sia anche un aspetto che noi dobbiamo cominciare a prendere in considerazione. E lo dico portandomi avanti con il lavoro per domani sera, perché se poi domani sera noi non vinciamo e non arriviamo quarti, come ricominciano messa, sì, ma tanto è uguale. No, non è uguale.
5: No, ragazzi.
7: Non è uguale. Quindi, magari Spalletti comincia a mettere già un po' le mani avanti. E questo forse è l'aspetto più preoccupante. Perché non vorrei che in questa settimana di lavoro, io non l'ho trovato molto sereno.
5: No, per niente.
7: Non l'ho trovato, vero? Vero?
5: Ho avuto la stessa sensazione tua.
7: Ecco.
5: Ora non vorrei sperare che sia una sorta di rabbia, che non lo so, sempre per quel pareggio contro il Verona, però non l'ho visto sereno, nemmeno io.
7: È quello che mi ha un po' preoccupato, mi ha acceso qualche spia il vederlo stamattina, perché poi vista in diretta e poi subito dopo rivista per ricapire meglio, ricalibrare. C'è un passaggio però che io ritengo fra i tanti, però di campo molto importante. Anzi, due. Il primo, quando lui dice, anche quello mi ha acceso un po' un alert.
5: Quanti alert?
7: Sì, solitamente nella vita ci si preoccupa di cose che devono ancora accadere. Come dire, forse ho notato nella squadra un po' di preoccupazione alla vigilia della partita. giochiamola e poi vediamo. L'altra cosa che non mi ha acceso nessun alert, ma che trovo corretta, è quando lui fa il paragone col basket. Perché sì, lui dice: quante volte ho raccontato che il basket, la squadra più forte 90 volte su 100 batte la squadra più debole. Lui ha fatto, secondo me, questo paragone, altra cosa sulla quale ho riflettuto, per dire che è chiaro che tra Lecce e Juventus non c'è paragone in questo momento. Però occhio, perché in determinati sport, basket 90%, Juventus-Lecce finisce 120-80. Ma nel calcio è diverso, quindi si devono mettere in campo tutta una serie di aspetti, non solo tecnici, ma anche mentali, perché sennò noi domani il risultato non si fa. Quindi il mio titolo è Spalletti due punti rispetto a un freno stampa di stamani, si accendono un sacco di red flag, cioè di bandiere rosse, che a me onestamente un po' hanno preoccupato.
5: Ancora da lavorarci, sì, ancora però... Allora, io oggi l'ho trovato più... Sapete quanto apprezzi le sue conferenze stampa, perché le trovo estremamente filosofiche.
7: Comunque ti danno sempre qualcosa sul quale riflettere.
5: Sì, e sono tutte estremamente filosofiche. Questa è stata la prima nella quale l'ho trovato un po' astruso nel suo fare filosofia, e mi spiego. Cioè, quasi come se cercasse una risposta a un qualcosa che non va. Perché se da un lato dici la squadra sta bene e oggettivamente la prestazione anche offerta contro il Verona va bene, però poi dopo, se prendo il palo, qualcuno deve essere pronto lì a metterla in porta, sostanzialmente, quindi bastone carota. Se dice no, ma non è un problema di come si gioca, ma delle scelte, però anche quello è un problema. Se mi dici colpa mia che non faccio giocare Openda perché si allena bene, però ho scelto chi secondo me stava meglio, chi è più chi ci serviva di più, anche qui ci trovo un non senso. Cioè, ho la sensazione che lui stia cercando di salvare il salvabile, sì, e di non mortificare e abbattere troppo il
7: quella
5: gruppo.
7: Quella cosa è clamorosa.
5: Sì. Poi dice delle cose giuste. Sento puzza di bruciato, Sant'Enne, che stai prendendo fuoco, no? Poi sento...
7: Mangia la tua schiena.
5: Sai che sono, ferrate, andate a ferramenta. Comunque, un'altra cosa che poi trovo giusto nel suo ragionamento è che non si tratta soltanto di giocare bene, ma di voler centrare un obiettivo.
7: Esatto.
5: Però allo stesso tempo poi dice... Non ce ne deve fregare di prendere il contropiede. Noi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo star là e dobbiamo essere pronti anche a...
7: Senta anch'io puzza di bruciato. Rossi, che è? Sta bruciando la
5: a
7: radio.
5: Subire, no? A subire, diciamo, un... Poi se non ci vedete più, mandateci i fiori. A subire, diciamo, delle ripartenze. Quindi l'ho trovato meno padrone della squadra in questo momento, della situazione più che altro. Un po' preoccupato. Ma è giusto che la squadra abbia degli input diversi. Io sai che cosa penso? Che lui abbia fatto veramente il massimo che può fare con questa cosa. E questo mi preoccupa ancora di più se penso che la stessa cosa è il prossimo anno. Perché è quasi come se non sapesse più che cosa dire per accenderli. Perché nelle altre conferenze stampa, sai, ti dava delle indicazioni più precise. Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più alti, dobbiamo mangiarci il pallone, dobbiamo far sentire il rumore del, sì, pallone. Ora diceva dobbiamo prendere le decisioni giuste, però siamo bravi, dobbiamo farci trovare, ecco, quando diceva io ho avuto attaccanti che magari sulla linea della bandierina dicevano no, ma questa te la lascio a te, se gli lanciavi la palla in profondità diceva no, ma questa me la prendo io. Cioè, qua vuole insegnare un qualcosa che al giocatore o appartiene o non appartiene, e questa è la grande riflessione che ci troviamo a fare oggi. E se io voglio insegnarti a fare una cosa che... Se io voglio dire devi imparare a essere più spavaldo e meno ipocondriaco, tu non ci riuscirai.
7: Ma io non sono ipocondriaco, io mi documento.
5: Sì. Però dico...
7: Ma per sto mal di schiena...
5: Fammi lavorare. Allora, se io ti dico devi essere un po' più ottimista, cioè più ottimista e meno ipocondriaco, tu mi dici ci posso provare.
7: Ma io sono questo.
5: E io credo che lui sia arrivato quasi a dire: ragazzi, io glielo dico e glielo ribadisco, però se la scelta è sempre una nella giocata, e loro danno il massimo, che ha detto più volte, loro danno il massimo, però se la scelta è sempre sbagliata, io te lo ripeto anche 10 volte, perché quella scelta dentro di loro non ce l'hanno.
7: Io ci ho trovato, sì, ragazzi, onestamente noi vi dobbiamo sempre raccontare quello che vediamo, che interpretiamo, poi magari domani si va lì, si vince 4-0 alla fine del primo tempo e ci abbracciamo tutti.
5: Rosanna, siamo una favola.
7: Sì, siamo una favola, Rosanna, hai ragione.
5: Però siamo sempre qua. Però e vi vogliamo qua. Bene. Poi già torna a Napoli. Come?
7: Quindi noi vorremmo riguardare, abbiamo trovato uno Spalletti serenissimo, tranquillissimo, contentissimo.
5: No.
7: No. Io credo che lui abbia voluto dare un'ultima carezza al gruppo, assumendosi anche delle responsabilità che oggettivamente non sono sue, alcune sì, ma su Openda secondo me no. E senti che ti dico, senti che ti dico, Openda secondo me domani qualche minuto di partita lo fa.
5: Sì, penso anche io. Magari sarebbe un bel segnale,
7: magari a scapito di David.
5: Non sarebbe un bel segnale, onestamente non sarebbe.
7: Però, e ritorno al paragone calcio-basket, nel basket la squadra più forte 90 volte su 100 vince, al di là della condizione mentale, al di là, vince. Nel calcio no, servono tutta una serie di cose, tra cui anche le carezze ad un gruppo che io temo, amici miei, temo abbia subito molto da quel pareggio. Cioè un pareggio che non ha, che non è passato via come magari è passato via con il Sassuolo, come magari è passato via quello con il Lecce. No, io ho paura che questo abbia lasciato delle scorie pericolose. E allora, come io prima ho dato il Brufen 800 a Marangio per il mal di schiena, ma ancora Marangio gli devi dar tempo.
5: Ho capito.
7: Secondo me la conferenza stampa di oggi è stata una sorta di tachipirina per una squadra che parte a Lecce con 38 di febbre. E dunque, siccome il medico Spalletti in questo caso ha capito che c'è la febbre, che magari non è una febbre virale, ma è una febbre da una frescata, ti do la tachipirina e la febbre si abbassa. Ecco, io ho percepito questo, Vincenzo. E dunque, in momenti come questi, devi dare anche la carezza dicendo: oh, guardate che l'anno prossimo sì, cambieremo qualcosa, ma voi gruppo sarete il gruppo dell'anno prossimo. Openda, tranquillo, l'anno prossimo sarai tu l'attaccante centrale della Juve, poi magari ci crede meno lui, però lo devi fare, perché l'altra strada, che onestamente è quella che io mi auspicavo ma era una provocazione, era dire: ho capito che io di questa squadra posso contare su 15 giocatori, gli altri stanno a casa. Quante volte abbiamo parlato questa settimana, però era passare con un carro armato sopra, no? Il paragone non è bello, ma insomma, passare con, ecco, facciamo così, l'elefante nella cristalleria. Ecco, siccome Spalletti sa di calcio, sa di psicologia di un gruppo, sa di situazioni da tenere sotto controllo, l'ha messa lì. Vediamo domani la reazione. Giocherà Vlahovic titolare e questo mi dà un po' di conforto.
5: Sì, però anche qui giocherà, però anche lì, penso sì. Di sì, però non gli diamo troppe responsabilità.
7: Bravo, ci arrivavo.
5: Cioè, mi sembra come a dire: Ale, questa trasmissione devi essere spiritoso ma pungente, bravo, preoccupato, bravo, ma sereno. E allora io ti dico come
7: questo
5: devo essere.
7: Vincenzo, è emerso questo.
5: È emerso questo.
7: È emerso questo. Sperando che, se devo dire la verità, non mi era piaciuta neppure la conferenza stampa pre-Verona.
5: No.
7: Non mi era piaciuta per niente. Però lì, veramente pensavo che col Verona sarebbe bastato una Juventus al 51% per batterlo. Stavolta non mi è piaciuta per alcuni contenuti che accendono le red flags, perché è plurale, quindi con la S. Però speriamo che poi domani sul campo sia tutta un'altra storia, perché noi, domani ragazzi è la partita, appunto. Se noi domani non vinciamo, cominciamo a pensare all'Europa League.
5: Sì, perché credo che un'altra cosa che è emersa è che lui abbia detto: abbiamo ancora tutto nelle nostre mani. Il che significa che fin quando l'abbiamo nelle nostre mani possiamo gestirla, fare il massimo, aprire quelle tre porte che lui ha detto bisogna aprire, quella del Lecce, quella della Fiorentina e quella del Torino, Diversamente, se non apri una di queste tre porte in Champions non ci vai, perché secondo me ha la sensazione.
7: Ma se non apri la prima, non ti danno il passepartout per la seconda.
5: Sì. Poi uno potrebbe dire, magari poi tu con la Fiorentina vinci, la Roma perde il derby, il Como molla un pochettino, sì. Quindi dipende soprattutto da te, ma poi anche gli altri le devono vincere tutte e tre. Discorso qual è? Abbiamo parlato di una Juventus che secondo me era tra le squadre più in forma.
7: Sicuro.
5: Credo che lui stia percependo un calo, che sarebbe anche fisiologico, perché abbiamo tirato dalla partita con la Roma giocata in rimonto fino ad ora ad altissimi livelli. Ale, guarda che produrre 29 tiri.
7: Sì, ma col Verona.
5: No, ma non solo col Verona. Noi abbiamo fatto una media, tu c'hai i numeri, di oltre 20 tiri a, sì, partita. A partita. Il problema, sì, sì, è che segniamo poco rispetto a quello che produciamo. Ma per produrre tanto devi investire tante energie. E questa squadra probabilmente le energie poi si smentirà domani, però probabilmente riuscirà ne ha investite tantissime, quindi ha meno facilità, meno riserva di energie da poter impiegare. Bisogna entrare nell'ottica di cambiare atteggiamento. Allora, tra le colpe che magari lui si deve assumere realisticamente.
7: Guarda, la Juve tira 17 volte a partita.
5: Che è tanto, Ale. Soltanto, è tanto. Significa
7: di cui 6 volte è uno specchio alla porta. Okay. Quindi è questo ancora peggio.
5: Esatto. Sai che cosa significa? Ripetimi il secondo numero.
7: Allora, 17 tiri a partita, di questi 17, 6 finiscono specchio alla porta.
5: Significa che se tu magari devi imparare a dire queste tre partite devo cambiare qualcosa. Questa squadra non è ancora pronta a giocare come voglio che giochi io, come voglio che io giochi. Quindi dobbiamo conservare un po' di energie, essere un po' più come Atalanta-Juventus, quindi portare a casa la vittoria anche soffrendo. Quindi devo abbassare il numero di tentativi e si abbassano in automatica anche i numeri di volte che centri la porta. Quindi si deve alzare che cosa? La precisione. Ora, se a questa squadra abbassi la produzione, ok, ha un coefficiente di precisione sufficiente per abbassare la produzione?
7: No.
5: Quello è il problema.
7: Ora ti dico altri numeri. Nel frattempo Fabio, l'amico Fabio da Torino, aggiornati, perché Brufen 800 esiste. Quindi sì, lo so che gli ho sfondato Reni, ma cavoli suoi. L'ha voluto 800 e 800. Quindi esiste, è meglio quello a 600 perché ha meno effetti collaterali. Però Marangio Stampieri, quindi è dato 800.
5: Sì, sì, sì.
7: Detto questo, ragazzi, sentite questi numeri. Allora, intanto la Juve ha una percentuale realizzativa del 10%, è bassissima, ma non solo. Noi abbiamo fatto 2 gol sul rigore su 5, quindi nemmeno il 50%. Pensa, le punizioni abbiamo fatto 1 su 15, cioè una cosa veramente da ridicola. Però sentite questo numero qui. Sapete quante volte abbiamo tirato dentro l'area di rigore? 375. Sapete quanti gol abbiamo fatto dentro l'area di rigore? 48. 48 su 375. Sapete quante volte abbiamo tirato da fuori l'area di rigore?

0: questo. Cioè, lui l'ha visto allenarsi anche in settimana. Allora, l'altra cosa che mi preoccupa è: io non gli posso dire nulla sulla buona volontà. Ok, però, se la buona volontà di questa squadra non basta a battere il Verona in casa, è un problema. Se io non posso, se io mi devo affidare alla buona volontà e devo sperare che le prossime scelte saranno giuste, c'è qualcosa che comunque non mi torna. Perché, ragazzi, contro il Lecce, se il Lecce vince, Ale, vuol dire che il Lecce ha qualcosa in più, ma non a livello tecnico rispetto alla Juventus, ha qualcosa in più a livello mentale. E allora ti chiedo, se la corsa la puoi allenare, se la tecnica in qualche modo la puoi allenare, la testa
1: no, no.
0: Se no, la testa no, non la puoi allenare, e questi saranno i giocatori che per la maggior parte giocherà anche il prossimo anno, noi che cosa dobbiamo pensare?
1: Che ci dobbiamo far segni la croce.
2: Sai, perché ora mi hai stuzzicato su questa roba qua, io solitamente questo lo faccio a fine stagione, però sai quante grandi occasioni da rete ha mancato con Sesau? 10. 10. Ragazzi, 10. Lui ha fatto 3 gol, grandi occasioni mancate sono 10. È tanta roba, tanta roba per il giocatore che in queste ultime settimane è il giocatore forse più importante della Juventus. Però ha mancato 10 grandi occasioni da gol. Adesso vi voglio raccontare anche, già che ci sono, qualcosa del dottor David. Il dottor David ha una frequenza, questo è l'attaccante centrale della Juventus, una frequenza gol di uno ogni 300 minuti, per la precisione 294. Cioè, l'attaccante centrale della Juventus può fare un gol ogni 300 minuti? Direi di no.
0: Direi proprio di no.
2: Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri a partita fa? 1,2. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quanti tiri in porta a partita fa? 0,5. Sapete l'attaccante più importante della Juventus quante grandi occasioni da rete ha mancato? 13. Ora, caro Luciano, io mi rendo conto che le parole alla vigilia di questo trittico siano importanti e vadano anche misurate per rendere tutti, per far rendere tutti, per provare a far rendere tutti nel mio modo possibile. Ma se noi ripartiamo da questi numeri qua l'anno prossimo, con questi giocatori qua, e tiro fuori con Sesau, perché con Sesau fa un altro mestiere, dopodiché su 10 grandi occasioni magari 3 fanne, magari 4 fanne, e facciamo in modo che le grandi occasioni mancate diventino 6 e non 10. Però se io riparto con un attaccante che mi segna una volta ogni 300 minuti, che mi tira 1,2 volte a partita complessivamente, di cui 0,5 nello specchio alla porta, sono cavoli amari, eh? Quindi arriviamo a fondo, cerchiamo di fare il meglio possibile, ma da questi giocatori qui l'anno prossimo per me non si può mai partire.
0: No, e i numeri sono impietosi. Quindi, dopo avervi fatto tutta questa introduzione, la riga la tiriamo, e il risultato che ci auspichiamo possa essere quello giusto è: ho detto che la maggior parte resta così perché da questi devo chiedergli il massimo nelle prossime 3 partite, ma poi sappiamo che, perché questi numeri che abbiamo noi ce l'ha ovviamente la Juventus e ce li ha ovviamente anche Spalletti, quindi sanno che se tu non vai in Champions è perché questa squadra non è da Champions, semplice.
2: C'è un centinaio di messaggi,
0: e allora ci fermiamo,
2: e magari continuiamo anche un attimo con questi numeri e queste situazioni. A tra poco.
0: Bravo.
3: Grazie. Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un altro. squadra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il Sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minor, vale a dire un top 10 ATP

è ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio. La Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona, che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud, giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Vi siete scatenati in questa mezz'ora in cui abbiamo provato a raccontare quello che anche a microfoni spenti, chiacchierando col buon Stefano Pallomeni, che di calcio ne capisce abbastanza, abbiamo condiviso. Una squadra che evidentemente mentalmente deve crescere, e giustamente l'allenatore può in campo stare nelle orecchie di Kelly, può gridare a Conceição, può gridare a Thuram, può gridare a Zegrova, può gridare a Vlahovic, però non può nemmeno dover trasferire qualcosa a tutti quanti. Mediamente ci sono uno o due giocatori ai quali tu devi trasferire qualcosa, il resto te lo trasferisce il gruppo. E qua c'è la sensazione Spalletti deve entrare nella testa di tutti quanti e diventa
5: allora,
4: un problema.
5: Prima dei vocali, Andrea da Savona ci dice: mi faccio una domanda, tanto ciao Andrea, dovete essere Andrea. Onestissimi nella risposta, da tifosi come me, non da conduttori o da giornalisti. Visto la Juve di quest'anno, voi ci credete?
4: A cosa?
5: Quarto posto, dice, credo. Ah.
4: Guarda, rispondi prima tu, dai. Va bene, rispondo prima io. Io credo che alla fine è difficile.
5: Con
4: onestà mi sento di dire che se noi abbiamo dei problemi, ce li ha il Milan, che però c'ha due punti in più, che probabilmente sì, un pochettino li mette al sicuro, un pochettino. Che i problemi adesso sembrano essere spariti dalla Roma, ma che comunque secondo me di base un po' ci sono, e che c'è un calo anche nel Como. Non siamo più la squadra più in forma di queste qua, e in questo momento io le metto, vi dico la verità, metto alla pari Milan, Roma e la Juventus. Secondo me il Como ha un po' tirato il fiato, anche se poi si è rialzata in qualche modo e può essere una squadra. Crederci non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Sono tre partite che tu potresti tranquillamente vincere. Dopodiché incontri il Lecce, che si deve salvare.
5: Ma che si salva vince anche se perde domani, cioè.
4: Sì, però
5: poi che i tifosi della Roma chiamino Di Francesco, vabbè, ma anche sti cazzi,
4: vabbè,
5: perdonami,
4: ma questo non ci interessa. Però sì, Lecce che comunque ancora si deve salvare, e noi già abbiamo visto che con una squadra retrocessa già abbiamo avuto le nostre
5: Lecce
4: difficoltà.
5: Lecce 8 volte in casa,
4: certo, ma Lecce infatti lo può perdere, si deve salvare. Partita complicata, questo ti dico, perché devi dare una risposta dopo Verona in casa con una squadra che si deve salvare, quindi non è proprio una passeggiata, però la puoi vincere. In casa con la Fiorentina, per me, se questa squadra avesse carattere, dovrebbe finire 6-0 per come è finita, per come si è presentata la Fiorentina a Roma. Però poi giochi alla mezza, un orario strano.
5: No, si sa ancora.
4: Sì, ma si
5: non
4: giocherà
5: si sa ancora.
4: Non si sa ancora. Però si giocherà in una partita, in un turno strano, che però in contemporanea quello può anche agevolare. Perché tu pensi solo a te, sì. Prendi e schiaffoni, andatevene a casa. Poi c'è il derby. Molti lo temono il derby. Io onestamente no, questi vogliono prendere Juric un'altra volta. Cioè, tra le altre cose, si stanno facendo anche un po' del male, perché tutto sommato stai mettendo in discussione D'Aversa, che ha detto: se poi Cairo vuole parlare, gli dico la mia. Ma se l'allenatore dell'attuale Torino sente che stanno per riprendere Juric, io fossi in D'Aversa direi: ok, ragazzi,
5: sì,
4: ma non ci alleniamo nemmeno. Però non devi sottovalutare il Lecce, non devi sottovalutare la Fiorentina, non devi sottovalutare il Torino. Abbiamo però tutto nelle nostre mani, e secondo me, per la qualità di squadra che abbiamo, per l'allenatore che ci abbiamo, in Champions ci dobbiamo andare, perché abbiamo quel punto di vantaggio, che sono due poi in realtà. Se non ci andiamo, abbiamo fallito.
5: Scrive questo amico: Spalletti sa anche che la società non può sostituire 11-12 giocatori. È vero, giustissimo. Però Spalletti sa anche che il portiere serve, un difensore centrale serve, un altro centrocampista serve, e 1/2 attaccanti servono. E parliamo già di 5 titolari. Parliamo già di 5 titolari. Per quanto mi riguarda, se devo continuare l'attaccante a sperare in Kolumani, che il Paris Saint Germain non sa come darlo via, anche qui faccio un pianto in sospiro. Però comunque due attaccanti servono se Vlahovic va via. Ma anche se dovesse ripartire Vlahovic, Kolumani e uno tra David Openda, sono preoccupato, onestamente, sono molto preoccupato. Quindi comunque 5 titolari per me servono. Non sono 5, sono 4. E in alcuni ruoli non puoi derogare. E sono ruoli da soldi. Attaccante, portiere, viene Allison. Benissimo, Allison, benissimo, sono contento. Ma comunque serve. Io credo che Bremer possa andare via. Quindi se va via Bremer, è chiaro che ci sono dei soldi che entrano, ma non puoi sbagliare la scelta di 1/2 centrali, ragazzi. Quindi è vero quello che dice l'amico nel messaggio, lo sa Spalletti, ma sa anche che se te prendi due giocatori o tre l'anno prossimo, arrisiamo da capo un'altra volta. Vai Fede.
4: Sì, così.
6: Ciao raga, sono Pasquale, vi faccio questa domanda provocatoria, lo so cosa mi rispondete, ma però me la butto lì. A parte che io Spalletti non lo vedo sereno,
5: Non lo vedo questo, nemmeno noi.
6: E oggi ho fatto pure mia colpa dicendo che con l'Openda sbagliato,
5: sì,
6: che non l'ha utilizzato abbastanza. Allora io vi faccio questa domanda qua: nonostante ciò Spalletti ha rinnovato, ma se la Juve non malauguratamente non dovesse andare in Champions, voi dite che Spalletti sta in una botta di ferro?
5: È l'unica garanzia che abbiamo.
4: È
5: l'unica garanzia che abbiamo. Questo, ragazzi, leviamoci dalla testa, ragionamento allenatore, è l'unica garanzia che abbiamo. L'unica. Poi, Pasquale, se me lo chiedi su tutti i giocatori, io ti dico nessuno. Compreso Yıldız, nessuno. Soprattutto se andiamo in Champions. Ma Spalletti sì. Spalletti è l'unica garanzia che abbiamo.
4: Allora,
5: probabilmente anche Yıldız. Sì, probabilmente anche Yıldız, se non arriviamo in Champions. Però io la mano sul fuoco non ce la metto.
4: Anche perché, ragazzi, abbiamo parlato ieri pomeriggio tanto anche del fatto che, insieme a Mirko Nicolino, della crescita, della bravura di Luis Enrique, che è vero ha smontato un Dream Team, ma una squadra fortissima se l'è fatta. Abbiamo parlato del fatto che se Luis Enrique si presentava con il Lecce in semifinale col Bayern Monaco ne prendeva 10. Quindi l'allenatore, ok, ma poi ti servono i giocatori. Allora qui non è questione di dire se non vai in Champions allora Luciano facciamo una cosa, a parte che è rinnovato e questa è una certezza che c'è, ci portiamo avanti e siamo anche contenti. Però non è che puoi dire Luciano se andai in Champions, al massimo è Damien, come lì non siamo andati in Champions, bisogna ristrutturare la squadra, trova il modo, altrimenti vai via e prendo un'altra persona che lo sappia fare. Perché l'allenatore, quello che stiamo dicendo, cioè Spalletti ha fatto già molto, ha migliorato tanto. Non posso far crescere i capelli a Santarelli e a Marangio.
5: No, no.
4: È perché lì poi ci vuole qualcosa di chimico, capite? Da mettere qui, una trovata, un'invenzione. L'allenatore non è un inventore, l'allenatore tecnicamente non dovrebbe essere nemmeno un filosofo, ma si sono abituati a farlo. L'allenatore non dovrebbe essere nemmeno un confessore, ma quello bravo ti fa anche questo. L'allenatore non è un mental coach, ma c'è chi lo sa fare, e Spalletti lo sa anche fare. Dopodiché l'allenatore, quello che certamente non può fare, è il mago.
5: Ah no, quello no. Allora, leggo un po' di testuali, veramente molto interessanti, ragazzi. Dunque, c'è Andrea, che salutiamo, il primo messaggio, che scrive: secondo me Spalletti ha detto queste cose per responsabilizzare il gruppo, al quale se dicesse vinciamo e poi facciamo Piazza Pulita non porterebbe a casa nemmeno più di 3 punti, e anche questo è assolutamente vero. Poi Giuseppe D'Ammanto, eccolo qua, dice: ciao Ale, Vincenzo, purtroppo non ho fiducia in questa squadra e penso già al prossimo anno senza Champions. Ci vorrebbe un Moggi capace di vendere Zidane e comprare fior di campioni. Vedi Giuseppe, questa la... ovviamente molti di voi non sono ottimisti, altri lo sono, poi tanto domani vedremo. Quello che tu dici è per me il punto focale, è il punto focale. E non voglio riaprire, per carità, ci mancherebbe altro, soprattutto alla vigilia delle partite da dentro fuori, anzi quella di domani è da dentro fuori una questione di dirigenti. Però quello che manca, secondo me, è anche, almeno io ho poca, dico la verità, rispondo così anche all'amico Andrea di prima, io non ho molta fiducia in questa squadra, sono sincero, spero di sbagliarmi, ma non ho molta fiducia, perché non li ritengo all'altezza in questo momento mentalmente di fare un filotto nonostante le pressioni che ci sono, anzi oppure che le pressioni un pochino li posso destabilizzare, ma è una mia impressione, magari mi sbaglio, forse sono un po' condizionato dalla partita, dalla conferenza stampa di ieri
4: e anche dall'ultima,
5: di oggi,
4: partita.
5: Dall'ultima partita. Però se io devo andare a aprire l'altro file, è proprio quello che dici te Giuseppe, è proprio quello che dici te, perché, e lo ripetiamo per la milionesima volta, il quarto posto dal punto di vista sportivo vale il quinto. Ma se si comincia a dire ci serve l'attaccante, ci serve il portiere, ci servono terzini, ci serve quello, quello e quell'altro, senza la Champions non ce li hai. E lo ripetiamo, anche se Elkan mette 1 miliardo non si può fare perché ci sono i paletti. Quindi si può scrivere ci serve quello, quello, quell'altro, ma oggi non so più gli anni 80 o 90 quando mettevi soldi e quel che succedeva succedeva, al massimo falliva le società, ricordiamo il Parma, Tanzi che per fa vincere il Parma ha affamato un sacco di persone che col calcio non c'entrava,
4: niente.
5: Ecco, perché poi le cose vanno raccontando come stanno, o Cragnotti uguale. Oggi devo dire Vincenzo, a un certo punto di vista fortunatamente non è più così.
4: No,
5: non è più così. Quindi se noi arriviamo quinti, al netto che io vorrei vincere l'Europa League, tu non puoi cambiare tutto perché non hai soldi per farlo bene. A quel punto che fai? Vendi. Benissimo. Io però oggi, e chiedo scusa a Comolli, glielo chiedo scusa in anticipo, ma se mi raccontassero che è Comolli che prende in mano 130 milioni della cessione dei giocatori e ricostruisce la squadra, io ho paura. Io ho paura! Ho una sana paura. Poi Comolli mi smentirà, farà, speriamo di no, ma insomma, di necessità virtù se non andiamo in Champions, ma io ho paura. Proprio perché non abbiamo più... Ora, Moggi poi, ragazzi, ci sono anche tanti altri dirigenti, è chiaro che per noi Moggi è quello che vende Zidane e costruisce la squadra che domina, però io avrei paura di affidare questa ricostruzione a Comolli, sono sincero, mi perdoni direttore, mi smentirà, farà miracoli, ma io in questo momento ho paura, concedetemi un po' di paura.
4: Guarda, io voglio provare a buttare anche un po' di, lo sai, sono l'anima bianca del, certo, bianco e nero, un po' di ottimismo. Stamattina facevo una chiacchierata con l'amico in comune Alain Valnegri, e non va arrabbiate, lui giustamente mi diceva, perché lui aveva appena sentito anche le parole di Spalletti, quindi abbiamo fatto un ragionamento dopo quelle parole là, mi diceva tutto a posto, chiudiamo questa stagione, no, la metti in una bacheca, è finita. Open Down non è quello là, questo qua, segui il mio ragionamento, David non è questo qua, con Menes probabilmente possiamo ormai etichettare che è questo qua, Vlahovic è questo qua, perché Vlahovic l'abbiamo visto per 4 anni e tra alti e bassi oltre una soglia non è cresciuto. David ha avuto un anno, Openda ha avuto un anno, orribile, per carità, orribile. Però dice, tra l'orribile ed essere un giocatore comunque esplosivo sotto porta, bravo, eccetera, ce ne corre. Allora, arrivo al ragionamento. C'è una cosa che io effettivamente condivido anche con l'amico di Benedetto a cui parlavo stamattina, che è un male del calcio. Il fatto di avere fretta di chiudere delle parentesi che non funzionano. E ieri parlavo con Mirko della questione Giuntoli e dicevo, ma se con tutti gli errori clamorosi, perché a partire il primo errore è stato Motta, il secondo è stato il rinnovo di Tudor straordinario, eccetera eccetera, però
5: meno male che ho solo acqua da bere,
4: con tutto, ma tanto non bevi nemmeno. Se con tutti gli errori commessi, ok, gli si fosse dato, poi ci sono stati altri motivi per cui, vabbè, lasciamoli da parte, gli si fosse dato l'opportunità di dire ok, completami il tuo percorso, perché ne hai cambiati tanti di giocatori, hai abbassato il monte ingaggio, hai scommesso tanti giocatori, non hanno funzionato, ti do un altro anno di tempo, avrebbe fatto peggio di Comolli? Intanto questa è la domanda.
5: Ah, su questo mi puoi convincere, sul fatto che io debba aspettare Davide Pendano mi convince?
4: No, però ti dico, e se quando Spalletti ha detto molti di questi resteranno, ovviamente non faceva riferimento a Cabal, Kostic, lo stesso con Miners, che ti posso dire, aiutami a dire, Vlahovic stesso magari, non lo so, eccetera, Di Gregorio, Perin, Kelly, ma faceva riferimento a giocatori che dice ci ho lavorato zero. Sì, si arriva all'offerta per Openda. Guarda che Openda le avrà le offerte e noi le accompagniamo, sono d'accordo. Ma perché quelle offerte ce le avrà? C'è davvero lo 0,000% di riuscire a dire oh, vedete che li so far funzionare? Che non sono proprio due giocatori presi dall'oratorio. Non sto dicendo che non devi comprare altri giocatori, però magari dici Vlahovic, il suo entourage vuole quei soldi, non te li do, via, vado a prendermi un super attaccante, però questi due magari io me li tengo perché secondo me possono ancora crescere. Lo so ragazzi, sto spostando troppo l'acqua nel bicchiere per farvelo vedere mezzo pieno e sto ballando così.
5: Ci stai anche urinando dentro per,
4: sì, per allungare il brodo.
5: Va bene, va però... bene, ma per carità, dici peggio di così possono fa. Però sì. Vincenzo, è anche vero che noi, questo è un ragionamento che non condivido nel breve, potrei condividere nel lungo, cioè siamo reduci da 3 scudetti, ok? 6 anni abbiamo vinto 3 scudetti, dobbiamo chiudere un ciclo, abbiamo preso alcuni giocatori che non hanno funzionato, però l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno no, abbiamo rinnovato un po', vediamo, ok? Se Davide Openda magari gli si mette la mano, gli facciamo l'imposizione delle mani, si chiama anche Don Alfredo, gli mette le mani sulla testa, visto mai che, ok. Ma qui Vincenzo sono 5 anni di patimenti clamorosi, di errori sul mercato, di illusioni, di mancati mancati successi e di mancati successi è bel minimo, ma di arrivi in Champions League a parte le stagioni di Allegri così col fiù. No. E io capisco il ragionamento, ma io devo pensare che però, sì, di Davide Opendano abbiamo visto tanto e non c'ho più tempo. Poi è chiaro, Vincenzo, che se faccio Vlahovic va via e mi va bene, prendo X più Y, è normale che uno tra Davide Opendano me lo tengo come terza soluzione, è evidente, ma non voglio mai ripartire né da Davide né da Opendano, perché purtroppo verrò smentito sicuramente, ma ad oggi la mia fiducia in un riscatto di questi due è pari allo zero. Poi sono d'accordo che avranno offerte, ma Dio lo volesse, ma speriamo che spacchino le porte ai mondiali, faremo il tifo per loro. Però per me sono capitoli sbagliati. Con Miners l'abbiamo aspettato anche quest'anno, che differenza c'è stata tra quest'anno e l'altro anno? Hai visto qualcosa? Hai visto uno scatto? Hai visto un pedi? Oh, quest'anno è stato meglio. L'abbiamo fatto fa anche il difensore, perché lui da bambino sognava di fare difensore. Sì. Ha fatto pure il difensore.
4: Lui no, perché in effetti ci sono dei giocatori che gli puoi dare tutto il tempo che vuoi, ma non sono da Juve. Ed è tacito. Però secondo me noi dobbiamo, alla luce delle parole di Spalletti di oggi, che abbia bleffato oppure no, che abbia detto un'intera verità o una mezza verità, riparametrarci. Ma la Juventus non ne cambia 14.
5: Non hai soldi per farlo, la Juventus anche non se vai in Champions. Esatto. Hai ragione.
4: La Juventus non ti va a prendere ti va a prendere Senesi, non ti va a prendere Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, Allison e un altro paio di esterni. Non te li va a prendere.
5: Non li prende. Okay. Hai ragione.
4: In quest'ottica, no, volendo fare una cosa più ragionata, se va via Vlahovic e prendi prendi Colomani e fai Colomani David Openda, ti può bastare per il prossimo anno?
5: No, io Vincenzo, a me mi vengono brividi soltanto.
4: Sto solo ipotizzando. No. Se riesce ad arrivare a Lewandowski, oggi la richiesta dell'agente è stata chiara, ha detto meno di 8 come ingaggio, non se ne parla proprio. Quindi là.
5: E per me ciao.
4: Però sono queste le cifre.
5: Ho capito.
4: Cioè, o Colomani ci sta la tua cifra. Lewandowski, perché Colomani? No. Sorloth, no, se pure vuoi andare da Sorloth, per esempio, no.
5: Ma se te mi dici Sorloth, devi dipendere, io mi sparo. Se te mi dici noi abbiamo bisogno di almeno due Vince,
4: no,
5: abbiamo...
4: no, c'hai ragione.
5: Vince, almeno due attaccanti. Uno dei due me li tengo, ok? Proprio per il ragionamento perfetto, correttissimo che hai fatto te. Uno dei due me li tengo, poi mi bendo l'occhio e dico vabbè, tanto non li posso nemmeno toccare la testa perché si fanno capelli uguali, quindi uno dei due me li tengo. Ma su tre, due buoni, almeno sulla carta, mi servono. Ma io penso che adesso abbiamo, se qualcuno magari stava guidando, l'abbiamo fatto tamponare, pensando di l'anno prossimo riparti con Colomani, David e Openda. Ragazzi, no! No, no, qui ti dico di no, ma ti dico di no anche se dovessimo arrivare quinti. Ecco allora che ritorna al ragionamento di prima, cioè le idee, cioè il dirigente, cioè la competenza, cioè il saper attuare il piano B, che non vorrei diventasse poi il piano A. Ma se il piano B per l'attacco, che è oggettivamente, alla luce anche di questi numeri che vi ho detto prima, uno dei seri problemi di questa squadra è Openda, David e Colomani, cioè io veramente allargo le braccia e dico ragazzi, quello che verrà verrà, quello che verrà verrà, poi però... magari Colomani fa 20, Openda fa 15, David fa 10, è fatta.
4: Però dobbiamo avere un po' anche quella, secondo me, sano realismo. Intanto centriamo la Champions. Con la Champions puoi fare più cose sicuramente. Se arrivano super offerte per David Openda, è chiaro, se arriva lo scambio David Colomani e tu intanto hai tolto uno e c'è Colomani
5: e
4: puoi
5: sto.
4: Avere o Vlahovic o sostituirlo con un altro attaccante, già diventa una cosa diversa. Però il top allenatore, il top, scusami,
5: non
4: attaccante.
5: Viene.
4: No, che non viene. Ci viene anche, ma vedi, ti dice come base iniziale 8 milioni. Poi se arriva uno che me ne offre 8 e mezzo, vado da quell'altro.
5: Sì, però io a uno di 38 anni, onestamente, 8 milioni non glieli do.
4: Lo so. Ma quelli che sono più giovani te ne chiedono di più. Vlahovic ce ne sta chiedendo 12.
5: E non lui,
4: i suoi agenti.
5: Ciao.
4: I suoi agenti.
5: Ciao.
4: No, ma per farti la proporzione.
5: Certo. Ma è corretto.
4: Cioè quello di 26-27 anni, bravo, o che bravo. Che comunque segna e che è un attaccante, te ne chiede 12. Perché il costo, in questo momento, il parametro è la Premier, il parametro è quello che ti possono dare al Paris Saint-Germain, che ti possono dare in Premier, che ti possono dare anche a Madrid. A proposito di Madrid, dove lì sta scoppiando di tutto, e sono finite le mani... Tchouaméni,
5: sì, anche se poi lui ha smentito, ha detto
4: stupidaggini, sono finiti alle mani.
5: Ho preso uno spigolo.
4: Sono finiti alle mani, Allora, e lì è finita alle mani pure Rudiger, non mi ricordo chi me lo raccontava, Len Malnegri oggi. Là stanno con i nervi a pezzi. Io vado lì e vado a vedere cosa posso portarmi anche in prestito. Cioè, devi fare un'operazione intelligente come quella che tu giustamente dici, perché poi qualcuno stamattina mi diceva, tifoso della Juve su TMV Radio, mi dice, ma perché la Juve non punta sugli italiani? Perché costano. E perché non ce ne sono poi di grande qualità.
5: No.
4: Altrimenti andavamo al mondiale. Ma l'intelligenza di una... Qual è l'intelligenza di Manolo? Non è neanche dire prendo Lewandowski a parametro zero perché ha finito di giocare. Grazie al piffero. Non lo pago, gli faccio un contratto, vedo, vieni a svernare da me. Non è difficile. Il difficile è andare dal Madrid e andarti a prendere qualcuno... Che magari
5: Bravo.
4: Loro non riescono. Dice guarda, piuttosto fatti un anno alla Juventus, due anni alla Juventus in prestito, quello che vuoi, ti rigeneri, vediamo se puoi servirmi. Cioè, l'intelligenza e la difficoltà è fare quello che dicevi sempre tu. Quando vado a prendermi con Miners dall'Atalanta, dico ok, ti accontento sulla cifra, dammi però un'opzione a cifra già concordata per palestra, che io poi vado ad esercitare, dico ok, mi sono preso il pacco.
5: Ma è vero. Ma è vero,
4: è
5: io
4: là
5: però
4: che
5: rifletto.
4: Ci vuole la dirigenza, appunto, brava.
5: Perché Kolumani lo prendo anch'io oggi. Ma qual è la domanda che mi faccio? Cioè, il Paris Saint-Germain è disposto a dartelo in cambio di David. Vuol dire che non ci credono nemmeno per un'unghia.
4: Però credono in David, in cui tu non credi.
5: Perché loro hanno comunque uno che gli costa ancora 35 milioni a bilancio, cioè Kolumani, e che prende tanto
4: però
5: l'ingaggio.
4: Però loro credono in David. Quindi è uno scambio tra fedi.
5: No, è uno, è uno scambio tra due giocatori che non possono più vedere né da una parte né dall'altra, né da una parte né dall'altra, perché Kolumani ha fatto una stagione brutta al Tottenham. Per carità, da noi ha fatto bene, ma meglio di David Openda, ragazzi. Ma lo fa anche Rossi in mutande. Se io metto le mutande a Rossi e va in campo, fa meglio di questi due quest'anno. Fa meglio di questi due. E non dimentichiamo che uno ci è costato 45 milioni di euro. 45 milioni di euro Openda. Dunque, posso dirti che oggi io ho paura di dover fare le nozze con i fichi secchi, come si suol dire. Non mi blobbare, Rosse, questa è una cosa.
4: Quindi blobbalo.
5: In una stagione in cui ci arriveremo la prossima comunque logori, saturi, stanchi, ancor prima di cominciare, con un finale che noi ci prospettavamo almeno per il quarto posto, ci sai, il primo, no, il quarto. Almeno sereno, invece no, devi soffrire anche Lecce, Fiorentina e Torino. E tu l'anno prossimo, no, tu Vincenzo, tu Juventus in generale, per l'anno prossimo oggi la tua grande idea è Kolumani, per dire è uno tra David Openda. Ragazzi, non scherziamo, non scherziamo. Non scherziamo, perché non si deve regalare idee e sogni, perché le idee e i sogni in questo momento non vanno regalati, soprattutto da parte nostra.
4: No, ma
5: perché non dobbiamo raccontare le cose che la Juventus non può fare, perché 100 milioni o 80 per un attaccante la Juventus non li può spendere.
4: Lo puoi fare solo in un caso, che non farai, perché
5: se vendi Yıldız, certo,
4: ma non lo puoi fare, non è giusto neanche farlo.
5: Se vendi Yıldız, però andando in Champions, perché se tu vendi Yıldız in Europa League, gli 80 milioni
4: no,
5: da
4: ti servono solo per ripagare quello che perdi dalla cena da mancata.
5: Però santo Dio, è un minimo di idee.
4: Ale, noi non facciamo noi questo mestiere, noi facciamo un altro mestiere, quindi il massimo che possiamo pretendere, sperare, è che sappiano fare il loro lavoro. Perché poi, come dice, ci fermiamo. E non penso nemmeno c'è bisogno di altri
5: requisiti. No, anche perché c'è una
4: balanga. Come dicevano molti nostri ascoltatori saggiamente, ce lo siamo detti anche io e te, non è importante il nome, è importante
5: bravissimo,
4: la qualità del giocatore che si sposa con la Juventus. Poi lo allena Spalletti, poi lo fa diventare giocatore, perché il Napoli che vinse lo scudetto con Spalletti aveva buttato via
5: tutti i top.
4: E mi sono andato a prendere Kvaratskhelia. Chi è? Ecco qua chi è il miglior giocatore in questo momento, probabile pallone d'oro. Anguissa, chi è? Ecco qua chi è Anguissa. Cioè, l'intelligenza è questa.
5: E noi non abbiamo avuto questo.
4: No.
5: Perché? Vabbè, ne parliamo
4: dopo.
5: Mamma mia, ragazzi.
4: Sei nervoso proprio.
5: No, tu c'hai la schiena per come va? Vuoi un altro Brufen 800?
4: Eh sì, così vado.
5: 1006.
4: Così facciamo uno in bianco e nero.
5: Ah, però dopo dobbiamo ricordare, oggi è un anno da un anno alle elezioni di Prevost.
4: Faremo anche un remake di quella giornata nel cinematografo Discreti.
5: Sì.
4: Sì, 28 posti.
5: 28 posti.
4: Tutti a sedere.
5: Va bene, andiamo in
4: pausa. Cinematografo Discreti.
0: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
7: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
8: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla Presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
7: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
8: Era gremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
7: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
8: È tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Ciao ragazzi, Dani da Tenerife. Per quanto riguarda le parole che state commentando al mister sul fatto della rosa che non è da rifondare eccetera, beh, io mi ricordo, magari non c'entra nulla, però il buon vecchio Luciano Moggi, che lui quando formava una squadra diceva sempre: non è tanto che bisogna prendere dei campioni sempre in ogni posto, bisogna prendere dei giocatori che esaltino anche il giocatore che ha a fianco. Quindi magari effettivamente ci può essere questa possibilità di avere quelle 2, 3, 4 rotelline in più messe dentro l'ingranaggio, che a fianco del quale tutto il resto poi magari può funzionare meglio.
10: Ciao ragazzi, Danilo, ma per quanto riguarda la conferenza di Spalletti, io credo che lui le cose che ha detto oggi le dice dal giorno 1 in cui è arrivato, forse magari non il giorno 1, ma dopo un mesetto lui ha cominciato a dire che questa squadra non ha personalità, non riesce a fare quello step in più, parla spesso di scelta sbagliata, di gol sbagliato, di episodi che all'interno della partita ti permettono di vincere o non vincere le partite. E con le richieste del centravanti nel mercato di gennaio, lui ti fa capire che la sua squadra è incompleta. Con la richiesta del trequartista dopo la partita contro il Verona, ti fa capire che lui ha bisogno di uomini diversi in questa squadra.
11: Ciao ragazzi, vado da Rocklino. Cioè, quello che ha detto oggi Spalletti, saranno in molti che ci sono oggi, anche l'anno prossimo. Cioè, ma io mi sento preso in giro, perché continuare ancora, cioè, vuol dire che alla Juve piace sbattere la testa contro il muro, perché continuare ancora con certi giocatori, dopo che sono anni che sti giocatori ci tradiscono puntualmente, cioè, è ridicolo. Ma poi qui serve un mercato sostanzioso, perché non è che basta Bernardo Silva. Ma voi vi rendete conto che noi non abbiamo le alternative sui terreni?
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, leva questo cappello dalla testa.
5: Io vi garantisco che fa pena sto ragazzo.
4: No, sto benissimo.
5: Cioè, deambula, è arrivato praticamente dal nostro corridoio. Aia. Aia.
4: Sto benissimo.
5: Aia.
4: E allora tu portami come Hannibal Lecter in dritto.
5: Sì, no, ti porto quello. No, ma l'hai vista. Aia. Aia. Sì, ha ragione un amico, ma io gliene vorrei dare un'altra posa che Brufen dassi un po' di diarrea. Ecco, gliene vorrei dare un altro perché sapete qual è il mio sogno? Lui stasera parte, torna a Napoli. Ecco, il mio sogno è che a metà comincia a sentire i gorgogli nello stomaco.
4: Sì.
5: Non riesce a fermarsi.
4: Ma quello sei tu, no, che no. Hai sempre questi
5: invece
4: problemi.
5: L'amica Monique.
4: Questa cos'è? Come no, la sigla dei Jefferson.
5: No, invece l'amica Monique da Torino che saluta dice: se ci dobbiamo giocare il quarto posto al derby muoio, vi saluterò il giorno prima. No Monique, guarda, non ne vale la pena, anche se poi il derby è il derby, però capisco, quindi Monique mi raccomando, non ti arrabbiare e non morire soprattutto. Giddo Rancona dice:
4: poi a me cioè io mi arrabbio.
5: Sì, perché ti arrabbi?
4: Perché Ale, cioè io mi sembra assurdo che noi in un'ora e mezza di trasmissione dobbiamo parlare di una squadra che deve avere paura di battere il Lecce, la Fiorentina e il Torino.
5: Ma io sono d'accordo con te.
4: E tu dici giustamente, sì però è la verità, sì però io è qua che mi chiuderei in una stanza con Como lì a dire: ma ti rendi conto che cosa siamo diventati? Ora va bene, tutto risale al 2020, però non è possibile. Non è possibile, cioè il carattere di questa squadra è sempre stata la marcia in più, a prescindere da chi andava in campo. Anzi, succedeva l'inverso, che giocatori che magari giocavano in ciabatte da altre parti,
5: sì, è vero,
4: buttavano il fuoco. Ora entrano e ti senti dire, perché gli è stata riportata al buon Gianni Balzani che c'aveva il dente avvelenato sulle parole di Cambiasso: no, no, ma noi non abbiamo percepito il pericolo. E Spalletti non sapeva che cosa rispondere lì, che si è visto anche che lì si è un po' arrampicato sugli specchi. Però siamo questa gente qua ora. Vai, continua.
5: No, Gildo dice che comprende la mia rabbia calcistica. Per il prossimo anno, se età non ha più alibi, dopo ogni errore deve centrare il mercato. Camillus dice: io metterei la soglia di raggiungimento di stipendio, ad esempio Vlahovic vuol 12 milioni, la soglia di 25 gol raggiunti in campionato e ti do a tutti. Non funziona così, non funziona così. Hai ragione, capisco il tuo ragionamento, ma il calcio purtroppo è altra roba. Mauro da Parma dice: se non ci sono soldi, se non ci sono dirigenti all'altezza della situazione, anche se c'è Spalletti non usciremo mai fuori. Mauro, e questo purtroppo la penso come te. Ma scusate, il nostro scouting dorme, è possibile che in giro ci siano solo Colomani e Lewandowski? Anche questo, guarda, con me sfondi una porta aperta. Sentiamo anche un po' di vocali, va? Che è meglio, intanto sì. Mi levo il cappello.
4: Ah, oh,
5: no, perché ho fatto un video col cappello.
4: Tutto il sudore che c'è, la furfora.
5: Sì, no, furfora.
12: Sì, buonasera, ma il problema è proprio questo, che noi puntiamo, ricominceremo con Locatelli, che è un giocatore che non può fare il regista, non ha proprio i tempi e la testa per fare il regista in un top club. Quindi noi vogliamo essere un top club o vogliamo essere una squadra da quarto, quinto posto? Noi ricominceremo da McKennie, che con tutta la buona volontà, sì, c'ha qualche inserimento, ma palla al piede, lui al centrocampo non sa che fare. O al limite si mette e corre, perde la palla.
5: Sai, amico mio, qui si ritorna ad una riflessione che E poi ha ragione anche un amico che dice: sì, ma noi adesso abbiamo che partire da vincere, e questi sono discorsi da fare più avanti. Hai perfettamente ragione, ma diciamo ci ha portato su questo anche la conferenza stampa di Spalletti. Il ragionamento che fa questo amico qua è corretto, però siccome noi tutta la squadra non la possiamo cambiare,
4: no,
5: allora intanto agiamo su quei ruoli indispensabili. Sì, lo so, sarebbe indispensabile anche avere Modric di 20 anni, ma non ce lo possiamo permettere. Però è necessario che tu abbia un portiere, è necessario. È necessario che tu abbia un cavolo di attaccante da 15-20 gol, è necessario. È necessario che tu abbia un altro difensore centrale, è necessario. Ed è necessario avere, se non proprio lui, un Bernardo Silva. Questi sono quattro ruoli rispetto ai quali tu non puoi prescindere. Poi Locatelli e McKennie, condivido, ma non puoi cambiarli tutti. Non puoi cambiarli tutti.
4: Poi, per carità, sono d'accordo anche con Spalletti quando dice: non dobbiamo pensare che vengono dei giocatori per portarci da qualche parte. Perché la Juventus, sono d'accordo con lui quando dice, non è che deve essere portata da uno, due, tre giocatori.
5: Bravo.
4: Perché se così fosse, tu comunque non sei più Juventus, ma diventi la squadra di Bernardo Silva, diventi la squadra di Lewandowski, diventi la squadra dei giocatori che ti trascinano. Da che mondo è mondo? È sempre stata la Juventus con i campioni, ma la Juventus. Allora io sono d'accordo quando lui dice: non pensiamo che prendiamo tre giocatori, ci affidiamo a loro e tutto il resto corre insieme a loro, perché uno, non funzionerebbe. Due, deve essere sempre un concetto di squadra. Si vince da squadra, si vive insieme, si muore da soli, no? Come dicevano all'host. E questo deve essere preservato. Quindi l'ideale sarebbe cambiarli tutti, non lo puoi fare. Comunque devi dare il tempo a una squadra che è già cambiata troppe volte in questi anni di amalgamarsi un minimo. Ora c'è l'allenatore, però quei due o tre ti servono non per considerarli salvatori della patria, ti servono per considerarli armi in più, forti, più idonei in un concetto di squadra che deve funzionare a prescindere. Allora io ti faccio una domanda: il Bernardo Silva, che magari vede che la Juventus sta lottando con che ha paura del Lecce, ha paura della Fiorentina, ha paura del Torino,
5: ma non ci viene
4: nella domenica del classico in cui il Barcellona vince la Liga contro un Real Madrid con i nervi a pezzi, ma secondo te, se a fine campionati ti arriva il Barcellona e dice: Berna, vieni. No, Berna no, la nostra,
5: che tornerà per l'ultima partita.
4: Benissimo.
5: Domani sera c'è Andrea.
4: Esatto, tornerà
13: Berna,
4: per l'ultima.
13: Un nome e una garanzia.
4: Un nome e una garanzia, esatto. Ma se te lo chiede il Barcellona: dai, vieni. Lui ti dice: ma non c'è neanche bisogno di parlarne. Se ti chiama la Juventus, dice: dove sto venendo?
5: Ma certo, Vincenzo, ma questo allora, questa è un'altra delle basi su quali appoggiare il futuro della Juventus, cioè ritornare ad essere una squadra anche appetibile. Perché noi che ci giriamo intorno, per noi la Juventus è il centro del mondo, per noi che l'amiamo, la tifiamo, la seguiamo da quando eravamo bambini. Ma per Bernardo Silva la Juventus in questo momento è un satellite rispetto al mondo che gira dove lui è già stato, cioè in Premier. Quindi noi siamo un satellite, forse anche più piccolo, uno dei più piccoli. Ed è chiaro che la Liga, il Barcellona, che è sempre un satellite grosso, ma un satellite rispetto alla Premier, ha più appetibilità, perché magari rischia anche di vincere la Champions col Barcellona, per dirti.
4: Ma certo.
5: Quindi, se noi siamo qui a interrogarci su tre partite, Lecce, Fiorentina e Torino...
4: Tu ti rendi conto che in tempi neanche troppo lontani non staremo neanche parlando, stavamo già parlando del prossimo anno.
5: No, stavamo parlando della finale di Champions, forse la finale di Coppa Italia.
4: Sì, esatto, cioè queste tre partite erano tre partite. Allora chi proviamo
5: però
4: a rigenerare?
5: Però noi oggi siamo questi, Vincenzo, noi
4: lo
5: siamo
4: so,
5: quelli che pareggiano
4: lo so,
5: in casa
4: lo
5: col
4: so,
5: Verona.
4: Ma noi ci dobbiamo domandare perché siamo arrivati a questo e più o meno lo sappiamo.
5: Perché per esempio, come dice un amico, abbiamo sbagliato quattro mercati
4: perfetto
5: consecutivi.
4: E ci dobbiamo chiedere quando torneremo quelli. E come potremmo
5: domanda...
4: tornare ad essere quelli? E quella è la domanda.
5: Allora, Vincenzo,
4: domanda che vi pongo a voi: come possiamo tornare ad essere
5: guarda,
4: quelli di prima?
5: È molto semplice. Nella sua complessità è semplice. Intanto quest'anno non mancando quel cavolo di quarto posto. Intanto non mancando quel cavolo di quarto posto quest'anno. Uno. Due. Perché per me è umiliante parlare di quarto posto da 5 anni. Certo, però quel cavolo di quarto posto non va mancato. Uno. Due. Cercando di fare un mercato umano. Umano! Noi è 4 anni che non prendiamo un mercato. Tu dimmi un giocatore preso 4 anni fa che oggi c'è, oh, porca miseria. Chi? Chi? Chi? A me non me ne viene in mente uno.
13: Abbiamo speso 300 milioni. No,
5: li abbiamo buttati via. Buttati via. 300. Che quei 300 milioni da dove derivano? Da questi benedetti o maledetti quarto posti presi sempre anche a rotta di collo. Quindi un mercato umano deve essere fatto, un mercato umano. Qui vi do ragione sulle critiche a Elkan, perché lui ha la colpa no, responsabilità di non aver preso un dirigente bravo. Non ne ha preso mezzo, non ne ha preso
13: Da Agnelli in poi,
5: perché anche Agnelli, che per me Cherubini rispetto a questo è un gigante, senti che ti dico. Però Cherubini era quello della lista della spesa di Allegri e lì prendeva tutti i giocatori. Ho capito, però io oggi voglio avere estrema fiducia in Ottolini. Estrema fiducia in Ottolini. Ma sono 4 anni che non azzecchiamo un mercato, che non azzecchiamo uno.
13: Sentiamo un po' di voce perché mi sto un po' avvilendo.
5: Lo so.
13: Vai Rossi.
5: Vai Rossi.
14: Ciao Santarelli, Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, io su queste ultime 3 partite mi aspetto 3 vittorie, poi non so voi come la vediate, non so che sensazioni avete. Detto questo, parole di Spalletti, secondo me ha bluffato sul mercato quando ha detto che gran parte dei giocatori di adesso rimarranno anche la prossima stagione. Io vorrei fare occhio a quelli titolari, però non alle riserve, secondo me. Detto questo, l'inchiesta, tanto boh, è sempre lì per cavoli suoi, non dicono nulla sui giornali. Detto questo, oggi auguri a Barzagli e vi chiedo anche il ricordo più bello di Vucinic. Io ricordo i pantaloncini che si è tolto dopo il gol col Pescara, forza io.
13: Per esempio Vucinic era uno che giocava in infradito alla Roma, quando arrivava alla Juve, quelle mezze volte che giocava in infradito arrivavano gli scossoni dell'amico tuo dallo skyline, dallo skybox, e lui si metteva a giocare e poi è cresciuto tanto.
5: Ma l'amico mio se ne va dalla tua splendida città?
13: A Napoli dicono che stanno già flirtando con il ritorno di Sarri da un po'.
5: Beh, Sarri lì ci sono proprio, è suo proprio, no?
13: Sì.
5: Mani nel naso, è proprio a casa sua.
13: Riappariranno gli account del sarrismo, che poi venne accantonato e bruciato quando andò alla Juventus. Sì, a casa sua.
5: Le caccole
13: lì
5: sulla lattina, perfetto, sì, lì andrà, diciamo che è a casa sua.
13: Però sì, credo che andrà via difficilmente in Italia, penso, Liverpool, United. E noi abbiamo purtroppo tristemente una storia che assomiglia molto allo United, detto che loro invece hanno tanti soldi più di noi e hanno speso tanti soldi più di noi, senza però azzeccare mai nulla. Lì si è creato un buco nero stranissimo. Noi ci stiamo un po' avvicinando, e noi ci stiamo avvicinando un po' a quello. Ti faccio una domanda provocatoria.
5: No, scusa una cosa. Comunque Sarri negli ultimi anni è stato alla Juventus e ha visto un centro sportivo di livello, ma per dire è stato anche a Formello, che di ritorno a Castel Volturno. Vabbè, però magari
13: però sai, vedi, tu hai centrato un punto. La Juventus c'ha un centro di grande livello?
5: Beh,
13: perfetto.
5: Anche Napoli c'ha l'albergo, non mi raccontavi?
13: Sì, non proprio. Però noi abbiamo un centro di livello.
5: Sì.
13: È l'immagine decaduta del passato.
5: È vero, sono d'accordo.
13: Cioè, è come se tu avessi una Ferrari, ma non c'ha, ma guida Santarelli.
5: A parte che Santarelli.
13: No, guida Santarelli.
5: Vabbè, guida Santarelli.
13: Cioè, è proprio quello il discorso. Allora è là che ti piange l'anima, il cuore. Perché dici, vabbè, basta, dai, sentiamoci il prossimo.
5: No, no, dillo.
13: No, dici, eravamo arrivati a tanto, puoi cadere, perché cadi, perché nessuno è eterno, perché per tutte le squadre, tutte le società esistono i cicli. Però a me stavolta mi fa rabbia dirlo, ci volevano far male, ci hanno fatto male. Stop, ci hanno fatto
5: Vedi,
13: male.
5: Scrive Davis, io
13: hanno vinto loro.
5: Concordo, no? Lui dice, Vincenzo, condivido il tuo discorso, però se avessimo avuto il campione forse domenica scorsa la partita la vincevamo. E ha ragione.
13: Sì.
5: Ha ragione,
13: ma
5: cioè, collettivo
13: essere
5: forte.
13: Sì.
5: Ma un cavolo, cosa ha detto prima Stefano? Cioè, io vedevo a partire da me tutti testa bassa, poi tu ieri sera eri a fare bisboccia, ma con quel disgraziato di Scarponi, tra l'altro io non lo voglio più vedere Scarponi, lo sai, no?
13: Cioè, ma gli ho detto anche ieri sera.
5: Sì, sì, totale, totale. Con quel disgraziato di Scarponi, che non ha nemmeno il coraggio di mandare un vocale, vedi che persona, vedi che persona, cioè, l'ho inventato io, va bene. Cioè, vedevamo le slide. Ecco appunto, toglimelo Scarponi.
13: Sorridente. Che si vede che ha avuto la bella notizia.
5: Sì, sì, relativa, perché poi, insomma, sai.
13: Gliela tiri. Sì.
5: Vedevamo i giocatori testa bassa provare a entrare in area di rigore, oppure così. Il movimento che non c'era in attacco, David che fa un ottimo movimento ma poi tira il pallone sulla luna. Dove non molla Scarponi e su Miretti, che ha pure detto che secondo lui sì,
13: ha detto che secondo lui
5: se ne deve andare sbattendo anche un po' la porta.
13: Lui?
5: Sì, Miretti.
13: Vabbè, la carna sotto, ma che era una coppa proprio come si fa a Napoli. Vabbè,
5: però, ha detto quindi il campione. Noi è mancato quello. Chi è che lo può fare? Probabilmente il Diz, ma non sta bene. Lo sta facendo con Conceição, ma non gli puoi chiedere a Conceição di sfondare le porte, perché non lo farà mai. Chi lo fa? Tant'è vero che, sempre come diceva Stefano in Pallumeni prima, vatti a prendere una punizione e come fai il gol? Con uno che magari un minimo le punizioni inquadra la porta.
13: È una squadra smaliziata, cioè non ha malizia, è una squadra che di troppi bravi ragazzi.
5: Io vorrei, non so anche nemmeno se è una squadra di troppi bravi ragazzi.
13: No,
5: sono
13: bravi ragazzi, bravi ragazzi. Io vorrei vedere.
5: No, cioè che sono bravi ragazzi, sì.
13: Io mi diverto anche a vedere quelle esultanze pittoresche, eccetera. Ma prepariamoci a vincere le partite e poi improvvisiamo le esultanze. Cioè, vorrei proprio sapere che questa squadra, quando finisce di allenarsi, ogni singolo giocatore si esercita nel fondamentale che gli manca, perché manca tanto. Io ho sentito parlare anche di presunzione da parte di Spalletti oggi, però
5: bravo,
13: riferita indirettamente ai giocatori, che dice non c'è il giocatore presuntuoso che ti trascina, facendo riferimento al campione potrebbe arrivare, ma in realtà era un messaggio secondo me anche per questa presunzione che c'è in questa squadra.
5: Se
13: che
5: tu non sei un minimo presuntuoso, ok, allora la presunzione ogni tanto secondo me serve,
13: se
5: anche
13: sei bravo.
5: Cioè, vabbè, managgia, io te le trasmissioni non posso
13: possiamo.
5: Perché mi hai rotto le scatole?
13: Se sei un
5: volevo
13: bravo,
5: dire questo.
13: Se sei un bravo tatuatore, faccio un esempio di tatuaggi, dici che c'entra? Perché il mio tatuatore è un presuntuoso incredibile, però è bravo, e allora tu dici il presuntuoso bravo ti fa la roba perfetta, perché poi si deve vantare. Ma se io non ho la capacità di, facci guai, faccio lo scarabocchio.
5: Ma sono d'accordo con te, quindi un minimo di presunzione la devi avere. Ma la presunzione ti deve portare a fargli 5 gol al Verona.
13: Ma anche a Lecce adesso. Cioè tu adesso dovresti avere quella reazione che dopo... Poi magari succede, ma non lo sappiamo, che dopo mezz'ora tu la partita la devi aver chiusa. E mandi tu il messaggino ai tifosi della Roma. Anzi, là li autorizzo che dopo il

0: ieri in panchina, no, di Gregorio. Ah, adesso no, l'ho visto in allenamento che c'ha l'occhio giusto, lo mando in campo, fa quei disastri, però magari quell'altro adesso non vuole entrare. Cioè, no, no, no, non è roba mia. Io devo allenare i portieri bravi, io devo allenare difensori bravi, centrocampisti bravi, attaccanti forti, e lì posso dargli qualcosa. Non posso dovergli dare le basi a tutti i singoli giocatori e poi vincere e poi dargli qualcos'altro, no.
1: Allora, l'amico Ilario, che saluto, dice...
0: Ah, non l'amica tua.
1: No, la mia amica si chiama Ilaria, okay, e ha un bazar a Piazza Vittorio,
0: okay,
1: e vende un po' di tutto, c'è andato anche scarponi. Questo è Ilario. No,
0: prendere
1: Ilario,
0: i cerotti.
1: Sì, ma infatti chi ci poteva andare dal bazar di Ilaria? Scarponi. Però dice, ho sentito la critica agli attaccanti. Non è che sia colpa anche di chi deve fare i cross e lanci in profondità. No, amico mio.
0: 29 tiri in porta.
1: No,
0: ragazzi,
1: amico mio, perché ho letto prima i numeri. Noi abbiamo fatto su 375 tiri in area di rigore 48 gol. Ora, se sono un po' dopo, ti ripeto. No. Anche questa, cioè la tua riflessione ci sta, Ilario, attenzione. Però è stata un grande alibi. È stato un grande alibi. Ma mancano i cross, ma no, manca gli attaccanti. Punto.
0: 29 tiri e fare un gol al Verona, retrocesso in casa, ragazzi. Ilario, ti voglio bene, chiaramente non è che ce la stiamo prendendo.
1: No, no, no, ma anzi, Ilario, grazie perché
0: è una
1: ci dai la
0: verso gli ascolti, verso i giocatori. 29 tiri in casa contro una squadra retrocessa due giorni prima, da lontano, davanti al televisore, con 12 tifosi là. Non devi fare 29 gol, ma 4 sì. 4 sì. Non ci sono cavoli.
1: Cavoli. Sentiamo un paio di vocali.
0: E io poi faccio la tiratina anche a Lucianone, a cui vogliamo bene. Lo so che lo fai per la squadra. Però mi vieni a dire, però ci hanno applaudito alla fine del pareggio, vuol dire che hanno visto l'impegno.
1: Questo è un altro passaggio della conferenza stampa che a me... Allora, capisco...
0: Cioè, io là avrei ribaltato i discorsi, avrei detto grazie per l'applauso nonostante quello che non siamo riusciti a fare e che avremmo dovuto fare.
1: Vincenzo, oggi non è stata una conferenza stampa, oggi è stata una seduta di psicoterapia. Oggi è stata una seduta di psicoterapia, non è stata una conferenza stampa. Sentiamo un vocale e poi... Ricordiamo appunto oggi che è un anno dall'elezione, ecco, al soglio pontificio di Prevost. Vai.
2: Ciao ragazzi, sono Mirko da Molinella.
1: Ciao, caro.
2: Volevo sottoporvi un paio di riflessioni.
0: Dica, Luca.
2: Primo, il capocannoniere della Serie A è Lautaro Martínez, a 16 gol.
1: Sì, sì, beh,
2: 16 gol.
1: Hai ragione.
2: In un intero campionato, una squadra che ne fa 82. Mi sembra un po' pochino,
1: è vero.
2: Quindi
1: è poco.
2: Siamo molto verso lo scarso, già lì. Secondo, noi ci lamentavamo dalla Juventus quando aveva l'82-83% di precisione nei passaggi.
1: Bravo.
2: L'altra sera, verso fine partita, il Paris Saint-Germain, campione d'Europa, ne arriva il 75%.
1: Bravissimo. Sono d'accordo con
2: una
1: te.
2: Una roba inguardabile. Quindi diciamo che il calcio sta prendendo una brutta deriva.
1: Sì, sì, anche questo è vero. Intanto i vostri amici della Gazzetta dello Sport, Juve senza Champions sarebbe un disastro, un buco da 100 milioni più open da pagare. Però è vero. Però è vero,
0: ci sguazzano.
1: Vabbè, sono felicissimi loro, non vedono l'ora. Un anno fa, ragazzi, c'era l'elezione di Papa Francesco. No, Papa Francesco era salito,
0: era di partito,
1: era andato alla casa del padre. E noi un anno fa raccontavamo tutto questo. Prego,
3: eccolo. Sentite, eccolo qua. Sta il Papa che si sta. Stai aspettando, il discorso sicuramente pronto, la folla sta battendo le mani, acclamando il nuovo Papa. Ah, il camerlingo,
0: il camerlingo.
1: Noi siamo passati alla storia con questa cosa qui.
0: Siamo veramente, ragazzi.
1: Siamo passati alla storia.
0: Momenti di,
1: sì, e
0: di
1: oggi
0: grande emozione.
1: Appunto. Ma io mi
4: ricordo, su questo non c'è dubbio.
1: Io mi ricordo soltanto una cosa, che eravamo più o meno a quest'ora.
0: Sì.
1: Perché c'era la partita, c'era prima Quintiliano e dopo noi.
0: Sì, sì, c'era la partita alla sera.
1: E noi eravamo lì dietro. No!
0: Camerlingo!
1: Con Rossi che...
0: Ah,
1: il camerlingo, vabbè.
0: Chi se ne frega.
1: No, in pausa, ragazzi, dai.
0: Poche pazienza. Mamma mia, sala massaggi.
5: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio.
4: pomeriggio dalla

D'azione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta. Finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un'altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minaur, vale a dire un top 10 ATP e ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio. La Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud, giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Hai capito la suggestione che stiamo regalando a Flora, che mentre ci ascolti ha sentito il momento dell'elezione del Papa, aspetta su Via Caracciolo il passaggio del Papa proprio. Però bello. In questo momento ci sta ascoltando. Salutalo anche da parte nostra, dici che indirettamente è stato uno dei momenti più alti della
6: Radio Bianconera. Sì. Beh, lui credo che non sarebbe molto orgoglioso e contento di questo, però.
5: Neanche il Camerlengo.
6: Assolutamente. Vai Enzo a Torvaianica. Ciao Enzo, dice: l'attacco della Juve è da rifare da capo. Io Enzo purtroppo la penso molto come te, sinceramente. Vai Rossi, che oggi abbiamo sacrificato un po' gli amici, ma bellissimo dibattito siete anche oggi.
5: Bravo,
6: grazie. Questo non riesce nemmeno ad alzarsi dalla sedia, pensate.
5: No,
6: voi.
5: Ho fatto un giro prima.
6: Sì, vai Rossi.
5: Vediamo se i cinesi sotto hanno una schiena.
6: Secondo me sì. Allora, schiena non lo so.
5: Midollo sì.
6: Midollo penso
5: Midollo
6: di sì.
5: Con la palla però.
6: Comunque devo dire che Quintiliano è veramente il numero uno,
5: sì,
6: ma lo dico seriamente, perché è riuscito a scoprire
5: questo
6: anche...
5: è praticamente che lui è un cronista d'assalto, bro.
6: Quintiliano è il vero cronista, quello che in guerra lo porterei sempre, perché è riuscito a parlare anche con questi qua sotto e a scoprire cosa fanno. Oddio, secondo me
5: anche
6: nemmeno
5: l'origine.
6: Il grande Quintiliano ce l'ha fatta fino in fondo. Però è riuscito a parlare anche con i cinesi. Quintiliano io in guerra me lo porto sempre, perché fa parlare anche il Papa.
5: State, no.
6: Magari ci mette un mese, ma se Quintiliano si mette in testa di far parlare il Papa... Sì, appunto, capito, va anche da... Quintiliano lo fa, è riuscito a parlare anche con i cinesi.
5: Quintiliano... guerra in Vietnam, te lo ricordi? Se se lo portavano, ascevano tutti i Vietcong a foro, perché lui li andava a pizzicare.
6: No, lui andava a prendere tutti. Comunque, credo che qualche organuccio ce l'abbiano sotto, oltre ai prodotti alimentari.
5: Midollo, rene, se avete bisogno, ragazzi, qua sotto è tutto a disposizione. Prezzi bassi, modici.
7: Buonasera, Paolo da Roma.
6: Ciao. Ciao Paolo.
7: Le parole di Spalletti anche a me sono sembrate non una resa, ma una presa d'atto. Di una situazione difficilmente sistemabile, almeno a breve tempo. Quindi io credo che anche lui auspichi di passare queste tre partite e di andare in Champions, ma non credo che possa aspettarsi di poter competere con lo scudetto immediatamente l'anno prossimo. se il 70-80% di questa rosa sarà uguale. Quindi io ho visto questo, non una resa ma una presa d'atto di una situazione che forse è più complicata di come lui pensasse.
6: Questo Paolo...
7: Buonasera.
6: No, grazie Paolo. Questo non lo so, nel senso, sai, ripeto, per me quella di oggi è stata una seduta di psicoterapia alla conferenza stampa di Spalletti. Magari lo fa anche per buttare un po' di fumo negli occhi, non lo so. Però sicuramente il messaggio al gruppo è: oh, stai tranquilli, ci siete tutti l'anno prossimo, perché li deve caricare, questo sì.
5: Però ti faccio anche un'altra domanda. Se noi ci stiamo ponendo il dubbio se è vero o non è vero, se lo sono posti pure loro. Cioè, a me quello che mi preoccupa di tutta questa vicenda è che, lo sai meglio di me, gli agenti parlano con la società da molto prima. Se la società gli ha detto trovati una squadra, non glielo dice a fine campionato, glielo dice già un pochettino prima. Tu credi che loro avevano bisogno di sentirsi dire da Spalletti che tanto ci saranno tutti quanti, la maggior parte, per sentirsi al sicuro? O sanno più o meno ognuno di loro, senti, qual è il destino, la campanella che suona?
6: Io prima o poi
5: la campanella suona per te.
6: Io ti detesto, Marangio, perché lo poi so. Mi tiri fuori anche delle cose che non dovessi tirarmi fuori.
5: Lo faccio involontariamente.
6: Lo fai involontariamente.
5: Poi c'è Rossi.
6: Io non so come spiegarlo e come dirlo.
5: Non piangere.
6: Cioè,
5: però.
6: Tu in questo momento hai dato...
5: ammazzata,
6: come dire,
5: fino.
6: No... ai giocatori no, perché sennò poi mi spiego male. Allora, hai detto una cosa corretta, ma mettiamola così: secondo me il giocatore non è proprio un'aquila, ecco. In generale, quindi le aquile sono molto belle, peraltro,
5: sì, soprattutto sì, in finale di Coppa Italia,
6: sì. Vero quello che dici te, però il calciatore vive in questa bolla
5: e ce ne stiamo accorgendo,
6: capisci, dove,
5: perciò ti dico, ho capito il concetto che hai voluto esprimere in maniera più elegante possibile senza accusare troppo. No, dicevo, però non avrebbe secondo te più senso dire io il mio me lo sono in qualche modo guadagnato, ma non mi sento di essermelo ancora meritato, quindi quello che non riuscirò a fare quest'anno lo farò il doppio il prossimo anno. Ma quelli che giocano nella Juve quest'anno, a partire dalla prossima partita, posto che doveva essere già nelle partite precedenti, si giocano tutto, non si guarderà in faccia a nessuno. Non è quello che ti carica di più, piuttosto che dire ah, tranquilli, tanto ci staranno comunque. Cioè io no, e non mi dici no, se a me dici, se a me dici no, in generale, se a me dici che comunque vada, tanto ci sto io il prossimo anno, o mi dici che dipende anche da quello che raggiungerò con la squadra, se resterò qui il prossimo anno, io ti do più energia nella prima o nella seconda ipotesi.
6: Qual è
5: e
6: la
5: io
6: prima?
5: Ti smaschero. La prima, che io ti dico, tanto comunque vada, questa è la maggior parte del gruppo, ci sarà anche il prossimo anno. La seconda che ti dico invece è: ci giochiamo, vi giocate
6: carichi,
5: la Juventus.
6: A me carichi la seconda, ma a me carichi con la seconda.
5: E io ti tano più con la prima o con la seconda? Perché con la prima.
6: Con la seconda.
5: Oh, per questo ti dico, però io questa volta non l'ho capita.
6: E qui andiamo proprio per ipotesi.
5: Ipotizzi.
6: Spalletti li conosce tutti, ad uno, noi no. E ipotizziamo su quello che potremmo. Come potremmo ragionare noi e fare noi, ma Spalletti li conosce e quindi evidentemente sa che la mano destra vale la sinistra in questo momento. L'ipotesi 1 vale l'ipotesi 2 e questo mi dispiace un po' e spero veramente di sbagliarmi.
5: Spero. Chiedi speranza. Vive.
6: Noi abbiamo avuto negli anni d'oro dei gruppi di grande livello, poi magari non andavano d'accordo fra loro, però abbiamo avuto dei gruppi di livello anche guidati forse da quello che dici te, l'orgoglio personale. Dio, ragazzi, ma io voglio essere ricordato per aver vinto 9 scudetti, 8, 7, 3, aver partecipato a quella cavalcata lì. Poi Ronaldo mi sta sulle scatole, non lo voglio nemmeno vedere, però intanto so che c'ho lui. Tevez, no, faccio degli esempi. È molto bella la cosa che hai ricostruito su Facebook, bellissima. Andate sulla pagina di Vincenzo, che è bellissima.
5: Ma Tevez, è una storia vera, cioè appunto, quando c'è la storia dietro,
6: leggetele. Tevez, magari non andava, però era uno che il gruppo ci stava, lo costruiva e se lo sentiva sulle spalle. I grandi successi, Vincenzo, arrivano sì dal campione, ma anche da un grande gruppo. Perdonami se lo dico e perdonatemi voi. Per me questo non è un grande gruppo. Per me questo non è un grande gruppo. Sono tutti bravissimi ragazzi, vanno a cena fuori, mangiano insieme, vanno a far bisboccia e va. Però questo non è un grande gruppo. E allora chi lo conosce da dentro, stiamo ipotizzando, ragazzi, certo, che non è un grande gruppo lo penso io, ma magari mi sbaglio, eh. E allora l'allenatore, che è un grande allenatore, sbaglia, ma è un grande allenatore, è anche uno che di gruppi ne ha vissuti tanti, evidentemente ha capito che deve ragionare in questa maniera qua. Anche lì, passo indietro. Abbiamo avuto uno, Motta, che si fa la fascia rotante di capitano, come le lame rotanti di Gordon.
5: E là ci ha distrutto.
6: E lì ci ha distrutto. Un altro che non parlava con i calciatori, che evitava il contatto con i calciatori, che quasi quasi gli davano fastidio e quindi ci ha ridistrutto. Questo, esperienza, forse anche un po' più figlio di buona donna, lo possiamo dire, ma nel senso positivo, cerca a 3 giornate dalla fine di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Quando lo devi dare alla botte, dici, oh, e lì io rimasi sorpreso, io non ho ancora capito dove sono arrivato, che squadra è, non l'ho ancora capito. E rimasi sorpreso. Oggi ti dice no, ma su Pendò ho sbagliato io, capisci? E allora è questo che a me preoccupa. Poi domani vinciamo 4-0, speriamo, ma anche 1-0 mi basta. Ma secondo me si è palesato il fatto che non siamo di fronte a un gruppo di primo livello.
5: Non ho altro da aggiungere se non la preoccupazione che questo sia il gruppo del prossimo anno. Perché sì, la continuità è importante per qualcuno, per qualcun altro è già durata, già c'è stata continuità e non hanno funzionato. Allora, se non hai funzionato in questi anni, chi mi dice che funzionerà il prossimo anno? Se io ho visto delle carenze comportamentali, mentali, caratteriali, ecco, più che comportamentali, caratteriali.
6: Ma certo.
5: Chi mi dice che tu all'improvviso cambi carattere? No. Paradossalmente, vedi, non lo dico perché mi piace Kim, no, però paradossalmente vai a pescare il Kim di turno, non Kim.
6: Bravissimo, bravo.
5: Che viene e ti dà l'anima, si butta in campo, è il tuo soldato, quello che gli dici di fare lo fa.
6: Sì, poi lui c'è anche gli orientali.
5: Perfetto, sì, e ne parlavamo prima.
6: I soldati, certo.
5: C'hai Kelly? Gli devi ribadire le stesse cose 10 volte.
6: E magari lui, pure di Kim,
5: sì, però magari lui si gira e ti dice, ma che vuole questo? Perché gliel'ha detto anche. E allora io con chi dialogo? Cioè, se io ho Mandzukic e io ho David, magari guarda che ti vado a dire. No, non te lo posso dire perché non è vero. Cioè, che magari uno, David è più tecnico di Mandzukic, non è vero. Però magari, mettiamo che David possa avere anche una tecnica maggiore di Mandzukic, non ce l'ha ovviamente, però stiamo immaginando. Ma Mandzukic c'è uno che entrava in campo e faceva la guerra. Non per se stesso, per la squadra. Non per la squadra, certo. Per la maglia insieme alla squadra.
6: Ovvio, ma è quello, è quel pizzico di presunzione che devi avere.
5: Ma per la maglia insieme alla squadra. Quanti di questi qua giocano per la maglia insieme alla squadra? Io non la respiro questa cosa qua.
6: Sai, andiamo a sensazioni, appunto.
5: Cioè,
6: come
5: sai che cosa respiro? E ti lascio la tua sensazione.
6: No,
5: sai che cosa respiro? Respiro un gruppo di ragazzi per bene che hanno fatto anche gruppo, nel senso che vanno a mangiare,
6: sì,
5: che cazzeggiano,
6: sì,
5: che si divertono, e poi si ritrovano la domenica dopo aver lavorato in settimana a giocare le partite al meglio delle proprie possibilità. Questo gruppo, se fosse attento alla maglia, alla storia della Juventus, a cena, ma si prenderebbero quasi a cazzotti.
6: A cazzotti, a testate, è vero.
5: Non come al Real Madrid, che là sono rivalse personali, ma quasi a dire, oh, ci siamo svegliati. La Juve non merita questo. Noi dobbiamo dare di più. Te la senti di dare di più? Sei con noi. Non te la senti? Fuori.
6: Sai qual è il paradosso, Vincenzo, in questa tua riflessione perfetta? Che secondo me una cosa non riesco a rimproverarli. Per me loro tutto l'hanno dato. Il fatto è che probabilmente il tutto è quello che stiamo vedendo, ed è ancora più seria come situazione. Però ci sono delle partite in cui quest'anno ho avuto la sensazione di, o hai avuto anche te, voi, che il gruppo non abbia dato tutto? Io sinceramente no. Perché per me giocatori che non hanno dato tutto in questi anni ce ne sono stati. Penso a un grande campione, Di Maria. Di Maria è uno che ha dato il 50% alla Juventus nella prima parte, forse il 60% nella seconda parte, ma è uno che non ha sudato per la maglia. Paredes è uno che per me non ha sudato per la maglia. Non so quanti altri potrei fare nomi. Questi ragazzi qui per me hanno sempre dato tutto. Paradossalmente anche domenica. Cioè, quando Spalletti dice che gli sono piaciuti gli applausi, secondo me gli applausi della curva sono arrivati, al di là della grandissima delusione, perché la percezione che questa squadra dia tutto c'è. Che guarda, forse è pure peggio, eh?
5: Perché certo che se tu dici, se tu, tu mi dai tutto e pareggi Verona, col Verona retrocesso, è un problema.
6: Però io non me la sento di accusare questa squadra di non aver dato tutto. Ci può essere stata una partita, due, ma per il resto secondo me hanno sempre dato tutto. Tant'è vero che molte di queste partite incriminate noi comunque l'abbiamo finite, come dicevi te, con 28, 27, 31 tiri. Perché te lì ci sei arrivato. Il problema è che poi ti è mancato quando l'attaccante, quando il centravanti, quando l'inserimento. E oggi eccoci qua. Però io capisco una cosa, no? La tiro fuori anche come riflessione finale. Capisco che oggi abbiamo fatto una puntata molto dura, severa.
5: Poi magari con Lecce si vince e siamo tutti più felici. Ma lo so. Queste riflessioni severe
6: devono rimanere.
5: Restano.
6: Sì, sì.
5: Perché non le abbiamo fatte a prescindere, scottate ancora da quell'1-1, ma perché abbiamo percepito da un'intervista, da una conferenza stampa, un qualcosa che non ci è piaciuto. E per questo poi, quando diciamo che la comunicazione è importante, e molti magari ci perculavano tra virgolette, dicevano: ah, ma voi date così importanza alle conferenze stampa?
6: No, sono importanti,
5: ragazzi. I segnali arrivano da là, per tutti, sono per importanti. I tifosi, per l'allenatore, per la società, per il futuro e per i giocatori. Ci auguriamo di esserci sbagliati, sì, su tutta la linea nell'analisi, sì, di questa conferenza stampa, sì, e in tal caso di chiedervi scusa, e che la Juventus vada a vincere a Lecce in scioltezza.
6: Però il problema di base rimane.
5: Resta il problema di base. Se non dovesse arrivare quella vittoria, allora restano tutte le riflessioni amare che stiamo facendo, perché la preoccupazione allora evidentemente era legittima.
6: Vai Rossi.
8: Alessandro, Giuseppe da Pescia, orgogliosamente siciliano. Ma ragazzi, ma secondo voi Spalletti doveva scaricare tutti i tre partite prima? Cioè, ma è che da premettere che è pure normale che la Juve non deve fare una rivoluzione, ma deve prendere quei 4-5 obiettivi al posto giusto, e la maggior parte della rosa purtroppo verrà riconfermata, perché se va via tutta la rosa, allora ripartiamo noi da zero, da sotto zero. Figuratevi addirittura che ha fatto pure degli elogi a Open Da. Cosa doveva dire Spalletti? Cioè, ma io non lo so, ma stiamo scherzando? È il primo lui che lo sa che vuole giocatori con personalità, perché se no neanche rinnovava il contratto. Cioè, alla vigilia della partita doveva dire: no, questa rosa è tutta da buttare, così noi andiamo a fare tre scampagnate. Boh, non lo so. Ciao Giuseppe, mi accorgo fino alla fine.
5: No, Giuseppe, no, no, però, Giuseppe, ma... però avrebbe dovuto dire quello che noi immaginiamo avesse potuto dire in maniera diversa, cioè...
6: Però la riflessione di Giuseppe è una riflessione, no, che condivido,
5: no,
6: insomma.
5: Ma è quella che noi ci siamo detti, ci abbiamo detto. Allora, chiaramente io non posso scaricarli tutti, perché le prossime tre partite questi devono sapere di far parte del gruppo. Ma esatto, contestualmente io posso anche doverti dire: sì, però ci stiamo giocando tutto, tutti.
6: Sì, sì.
5: Noi non dobbiamo pensare a chi resta e a chi va. Parleremo di mercato dopo, ve lo prometto. Anzi, mi metto qui dalla mattina alla sera, ci facciamo una lunga chiacchierata sul mercato. Ora però il nostro pensiero è vincere queste tre partite. E quando parleremo di mercato vi dirò anche chi se l'è meritata questa Juventus. Cioè, c'è modo e modo, secondo me, per esprimere.
6: Sì, Silvano da Roma dice: tanti nomi, non sento mai parlare di Sole e dell'Udinese. Guarda Silvano, è un buon prospetto sicuramente. Io però, scottato da tutti questi anni, Solè mi piace, la tua riflessione è interessante, è un giocatore secondo me importante, però ci metto sempre un però davanti, ma semplicemente perché sono talmente scottato da tutti i giocatori che abbiamo preso e che non hanno reso, che francamente oggi andrei più su garanzie. Detto questo, Solè è un bellissimo prospetto, bellissimo.
5: Sì, però anche qui Ale, vai dall'Udinese, quanto ti chiede? Non ti chiede poco. Oggi leggevo che secondo la Gazzetta il Napoli va da Davis e glielo danno per 10-15 milioni, ma su quali parametri? Non te lo darebbe mai per 10-15 milioni, appunto. Quindi noi anche qui dobbiamo guardare fuori, perché c'è qualcosa di... e non dobbiamo suggerirlo noi, che giustamente noi guardiamo, noi possiamo stare la mattina alla sera, abbiamo i file dei giocatori, ci indirizzano eccetera, devono essere loro bravi ad andarle a trovare, a pescare i giocatori. Il Solè lo deve andare a pescare la Juventus prima che vada all'Udinese e che poi gli chiedano 40 milioni o 30 milioni.
6: Noi gli ultimi acquisti abbiamo fatto in Italia da Nico Gonzalez a Kumaiers, però certo su qualcosa devi anche
5: di Gregorio,
6: appunto. Fede.
5: Quello ci vuole, Fede.
9: Tanto. Buonasera ai due mitici che ci sono adesso in studio.
6: Grazie.
9: Grandissimi. Esco dalla doccia, sento il telefonino, la vostra trasmissione e la lavatrice sta andando. Siamo arrivati in Champions con una lunga agonia già l'anno scorso, ma se ricordate anche con Pirlo siamo arrivati all'ultima giornata.
5: Sì, bravo.
9: Da lì è iniziata una lentissima agonia a livello europeo. Abbiamo depauperato tutto a livello tecnico, Giuntoli, mica Giuntoli, tutto il resto che è venuto fuori, cavalli di ritorno, Artus, Douglas Luiz, Diego Gonzalez, poi i vari Kumeiners e tutto il suo... conosciamo benissimo la rosa della Juventus. Il prossimo anno, sia che andiamo in Champions o che andiamo in Europa League, sarà l'anno zero. Ma l'anno zero bisogna vedere con cosa si diventa un più uno, più due, più tre, o rimarrà sempre l'anno zero. Comunque, forza e coraggio, e messaggio un po' lungo, e speriamo che mi mandate in onda.
5: Sì, sì, è andato in onda, è anche interessante.
6: Sì, il problema è che c'è un altro anno zero.
5: Ale, ma non è neanche solo per noi, se ci fai caso. Perché qua tutti quanti stanno ragionando di anni zero, tranne chi si alterna per adesso allo scudetto, si sono alternati l'Inter, il Napoli, c'è stato l'anno del Milan, però il Milan è stato estremamente casuale. Dopodiché, anno zero per il Milan, quanti ce ne sono stati? Anni zero per la Roma, quanti ce ne sono stati? Il triste è che noi siamo diventati quello che erano gli altri quando noi vincevamo. Quello è il triste. E ha ragione nel ricordare che questa agonia europea nasce da quando raggiungemmo la Champions all'ultima giornata con Pirlo ed eravamo felicissimi. Festeggiammo alla balena, come
6: Balera.
5: Si chiama? Balera, con la maglia di Faraoni, venne Mike Fusco, ci portò la
6: col
5: maglia
6: porcellino.
5: Col porcellino e con la
6: poi
5: maglia
6: da lì
5: di Faraoni.
6: Il porcellino ha fatto una brutta fine, insomma.
5: Pure noi.
6: Beh, porcellino un
5: sì,
6: po' di più.
5: Porcellino
6: di noi.
5: Un po' di più, ovviamente.
6: Guai giudiziari a Rondeman.
5: Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Poi noi anche lì festeggiavamo
6: porcellino...
5: che eravamo arrivati in Champions League, e invece era l'inizio di un qualcosa che ci portava a vivacchiare.
6: Ma sai, lì Vincenzo c'era. Allora, intanto vincemmo comunque due trofei.
5: Certo. Quell'anno fu comunque.
6: Avevamo Ronaldo, Bala. Però lì un campanello d'allarme.
5: Suonò.
6: Perché è vero che avevamo in panchina un grandissimo giocatore, ma lo posso dire, un pessimo allenatore? Si è vista la carriera. Sono nemmeno dove è finito Pirlo, dov'è ora?
5: La carriera parla chiaro.
6: Io l'ultima notizia che ho di Pirlo erano in Turchia, dove è andato quando poi ci fu il terremoto terribile. Ma poi, cioè, dove è andato ha fatto disastri Pirlo. Quello è in Qatar, dove è andato Pirlo?
5: United FC.
6: Ecco, che occhi croce non penso sia
5: arabo.
6: Ecco. Quindi lì veramente siamo arrivati per me ad un campanello d'allarme che suonò e che non abbiamo oggettivamente capito, io per primo. Lo sapeva però Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli richiamò Allegri blindandolo per 4 anni. perché forse qualcosina lì stava cominciando ad arrivare alle orecchie. Ma se ci pensi, noi abbiamo passato 2 anni, e chiudo con questa iperbole, senza allenatore in panchina, perché l'anno prima c'era Sarri, ma a ottobre il gruppo ha detto: bello, noi ti si fa vincere lo scudetto, ma te aria, sotto tutti i punti di vista. E l'anno dopo con Pirlo, e faceva allenatore Buffon, se ti ricordi, no?
5: Certo, certo, dalla panchina praticamente.
6: Quindi noi abbiamo stati 2 anni senza allenatore, 4 anni, 3 anni con Allegri, dove è successo di tutto. Altri 2 anni con mezzi allenatori, da Motta a Tudor, e diciamo dal 2020, anno dell'arrivo di Sarri, che nonostante tutto è un allenatore, sei tornato a Spalletti. Sì, c'è avuto Allegri, ma c'è avuto Allegri che ha fatto il direttore sportivo, il direttore generale, ha detto stampa, il consiglio di amministrazione, il presidente, cioè, perché ha fatto anche quello Allegri. Quindi la chiosa di questa puntata è: ci troviamo domani sera alle 20 e che Dio ce la mandi buona, sicuramente.
5: Veramente buona.
6: Perché domani sera il problema è che è un Lecce-Juventus, ma come ha detto Vincenzo, bere affogare. Però sulla riflessione finale, sì, i mercati, sì tutto, ma anche questo stillicidio di allenatori, non ce n'è uno che ci ha lasciato in eredità qualcosa di buono. Forse uno ce la poteva lasciare, ma c'è la fine di Allegri congiunto lì. È stata, quindi non è un allenatore che ti ha lasciato una base sulla quale lavorare.
5: Assolutamente no. E ci ritroviamo con te domani sera.
6: Sì, domani le dita. Ragazzi, veramente, cioè, dover incrociare le dita per un Lecce-Juventus è qualcosa di clamoroso. Però
5: speriamo,
6: pronti
5: che
6: alla battaglia,
5: sia più facile
6: e
5: di quello
6: chi
5: che si
6: estranea dalla lotta, come diceva il presidente del Borgo Rosso Football Club, interpretato dal magistrale Alberto Sordi, è un gran figlio di na. Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca: ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al 6° piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
12: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
13: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
12: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense statunitense in un post su X. Da parte sua, la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
13: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
12: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi, tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
13: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Caro Federico Rossi, salute, salute, doppia salute. Allora, ieri si parlava di rivoluzione, secondo me, rispetto al mercato della Juventus. Oggi, probabilmente ieri ci ha ascoltato Spalletti e ce l'ha con noi, no? Ha detto, guardate che tanti di quelli che sono nella Juve adesso resteranno e quindi nella testa devono, in queste ultime tre gare, pensare che fanno parte anche del futuro della Juventus, oltre che del passato. Io vi dico la sincera verità. Non che non ci creda, però sono anche un po' strategiche queste parole di Spalletti, perché lui sa benissimo che se vuole lottare per lo scudetto, cosa che spero gli chiederanno, anzi sono quasi certo che gli chiederanno, dovrà la squadra dovrà essere rinforzata e quindi
14: secondo me l'ha detto anche per tenere un po' l'asticella alta, per tenere un po' la tensione quella giusta per quanto riguarda la trasferta di Lecce di domani. Sono partiti, forse sono arrivati, non lo so, a Lecce, e contrariamente alle altre volte, come sapete, quindi c'è il ritiro pre-gara, no? Alcune volte si è partiti nella stessa giornata, quindi il momento è ovviamente delicato, perché pensate che riguardando il calendario di queste ultime tre gare, Roma e Como, che sono le rivali più accese ovviamente della Juventus, entrambe giocano sia con il Parma che con il Verona, quindi sulla carta sono 6 punti. Sulla carta, poi oddio, sulla carta. Il Parma, in realtà, la Roma per esempio ce l'ha in trasferta, no? Il Parma finora si è comportato bene, nel senso che ha giocato le sue partite, anche se è tranquilla, non deve chiedere nulla al campionato. Speriamo che faccia così fino alla fine, così come il Verona, già retrocesso. Con la Juventus ha giocato non alla morte, secondo me, però ha giocato la sua partita, e spero che lo faccia anche con Como prossimo turno, e poi anche con la Roma. Certamente poi la differenza potrebbero farla rispetto a Juve e Roma, i due derby, no? La Juve l'ultima giornata con il Torino, si stanno preparando. Pensate che insomma, a differenza per esempio di quelli della Lazio, che ufficialmente ancora quelli del tifo organizzato, quindi anche la Curva Nord, che è il cuore del tifo laziale, non andrà al derby, anche se io non lo so, bisognerà vedere anche come andrà la finale di Coppa Italia, perché magari saranno super eccitati, e allora dico, sai che c'è, abbiamo vinto la Coppa Italia, cerchiamo di danneggiare anche la Roma, danneggiare tra virgolette, cioè mettendogli difficoltà rispetto alla corsa Champions. Certamente questo sarà l'obiettivo del Torino, forse anche della Fiorentina, perché oggi mi chiedevano, insomma, di nuovo, che dici, chi è favorita. La Juventus sulla carta ha il calendario più difficile, ma già domani contro Lecce, perché è vero che il Lecce ha 4 punti della Cremonese, la Cremonese giocherà con il Napoli, quindi diciamo che gli basterebbe anche un pari, alla Juventus certamente no, è un pari, perché poi le altre io non lo so, sono quasi convinto che vincano, ecco, e quindi sarà giusto espugnare il campo del Lecce. Altre parole di Spalletti, al di là della questione mercato, vi volevo chiedere veramente, scherzi a parte, io ho fatto una battuta ma non troppo, quello che ha detto Spalletti sul mercato, cioè tanti rimarranno, quindi ha dato anche una punzecchiata, secondo me una frecciatina ai giornalisti che si stanno occupando del mercato, non a tutti, soprattutto a quelli che stanno accostando tanti nomi alla Juventus, tant'è che ha fatto una battuta Spalletti dicendo: stiamo acquistando, dobbiamo acquistare un pullman a due piani, perché altrimenti non c'entrano tutti i calciatori che la Juventus acquisterà secondo voi. E poi ha parlato più seriamente: non si può stravolgere una squadra, eccetera. Cioè, vi preoccupano queste parole in chiave futura? Cioè, credete che veramente abbia qualche limite la Juventus, non possa costruire una squadra per lottare per lo scudetto? Oppure invece pensate che alla fine Spalletti tutto sommato lo ha detto questo, lo abbia detto in maniera strategica per tenere alta la tensione? Secondo me una via di mezzo, perché lui lo sa benissimo che diversi dovranno andare via, e di conseguenza dovranno essere acquistati altri calciatori. A proposito, si parlava di Allison, mi pare di capire, leggendo, ragazzi, non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, che un pochettino si stia complicando la situazione, perché sembra che l'entourage voglia 7 milioni netti l'anno e non 5 più bonus. Se così fosse, attenzione, comincia a diventare un ingaggio fuori dai parametri della stessa Juventus. Per quanto riguarda invece il discorso extra Juve, oggi era stata una giornata importante, sia per il discorso caos, che io non chiamo più arbitri, caos arbitri dintorni. Perché dintorni? Perché oggi è stato interrogato, non si sa nulla, perché ormai non fanno sapere nulla, nemmeno, non trapela nulla, vediamo se domani i giornali magari qualcosina ci diranno. È stato interrogato Schenone, che non è persona indagata, ricordiamolo, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché sembra che, insomma, in quella famosa intercettazione, viene nominato questo Giorgio da, da Rocchi, e Giorgio credo sia Schinone, cioè dicendo Giorgio a quelli lì, Giorgio non vogliono quell'arbitro, boh, gradiscono quell'altro arbitro, insomma per quanto riguarda il fatto di pilotare le designazioni, vediamo un po' cosa si uscirà fuori, ma io credo che già intanto si sia sorpassato, scavalcato, si è andati oltre il perimetro arbitrale rispetto a questa inchiesta, perché se viene interrogato un dirigente della Lega Calcio, Butti, ex team manager dell'Inter, viene interrogato un dirigente dell'Inter, attuale addetto agli arbitri, stiamo andando già, per quanto riguarda l'inchiesta, fermo restando indagati non indagati, perché indagati sono 5 persone, tutte del mondo arbitrale, ma soprattutto quelle più importanti sono ovviamente Rocchi, ex designatore che si è autosospeso, e Gervasoni, ex responsabile coordinatore del VAR che si è a sua volta autosospeso. L'accusa è pesante, ragazzi, l'accusa è di concorso in frode sportiva con altre persone, e dobbiamo capire chi sono, chi saranno, chi siano più che altro queste, queste persone. Invece per quanto riguarda il discorso Federcalcio, oggi ultima giornata di consultazioni, mi verrebbe da dire. Allora intanto il 13 maggio, quindi la prossima settimana, scadranno, scadrà il termine per presentarsi, no? Per dare i nomi per le candidature. Quindi Malagò da una parte, sulla carta presentato dalla Lega, no, sulla carta presentato eventualmente dalla Lega di A, dall'altra invece c'è Abete che sarà, nel caso in cui decidesse e non ci ripensasse, presentato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Oggi c'è stato l'ultimo giorno di consultazione con la Lega Pro, non sappiamo bene, ancora non si è espressa la Lega Pro di Marani, il nostro collega giornalista, presidente della Lega Pro, quindi della Serie C, però insomma al di là della Lega Pro già ha intorno al 48%, perché tutti quanti, asso calciatore, asso allenatore, Serie A, Serie B, sosterranno, almeno così dicono, Malagò, che è già al 48%. Se dovesse avere anche il sostegno della Lega Pro, cioè 12%, starebbe al 52%, quindi alla maggioranza. Dall'altra parte, se così fosse, praticamente Abete rimarrebbe soltanto con l'appoggio della Lega che presiede, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, che è quella con maggiore percentuale di peso di voti, cioè 34%. Ma attenzione, perché da come mi dicono, siccome Abete è un vecchio volpone, se lui si accorge veramente che non ha speranze rispetto a questa corsa per la presidenza della Federcalcio, se non ha speranze potrebbe anche fare un passo indietro, e a quel punto Malagò non avrebbe nemmeno il competitor e quindi verrebbe eletto presidente. Sappiamo benissimo che nel caso in cui venisse eletto presidente sarà vice Saragama, la nostra, diciamo, Saragama, no, che già sarebbe un buon segnale secondo me. Tra l'altro Saragama, che è soprattutto portata dall'asso calciatore, ovviamente lei è un'ex calciatrice, quindi 340-54-25-324. Domani, tra l'altro, lui è stato un po' cauto Spalletti, no? Sulla titolarità di Vlahovic, sì, però insomma se tutto va bene, magari, non so se domani mattina faranno una piccola rifinitura, quindi deciderà in via definitiva se schierarlo titolare. Nel caso in cui avvenisse, Vlahovic tornerebbe nell'11 di partenza, pensate, dopo 160 giorni, che ovviamente sono passati da quando non è più titolare, perché è stato operato agli adduttori il 5 di dicembre, è stato fermo per tanti mesi, è rientrato, ha fatto 10 minuti, 12 non lo so, di partita contro il Sassuolo, poi invece nel riscaldamento contro il Genoa si è infortunato di nuovo, questa volta al polpaccio, e quindi è stato fermo tanti giorni. Staremo a vedere, perché serve come il pane Vlahovic, che c'è anche la questione contratto in ballo, ne abbiamo parlato ieri, vedremo se alla fine rinnoverà o meno. Invece per quanto riguarda il menù di Fuori Dio di questa sera, fermo restando Stefano Discreti dopo le 20:25-20:10, alle 19:35, quindi dopo la prima pausa, state sempre comunque con noi, a parte a prescindere, avremo Massimo Brambati, che vediamo un po' anche lui cosa da dirci. Un altro aspetto, secondo me, per esempio, non dico che abbia mentito, Però Spalletti, quando gli hanno chiesto di Open Data, dice sì, non l'ho utilizzato, forse ho sbagliato io. In realtà, ragazzi, se vogliamo dirla tutta, non l'ha utilizzato anche a ragione, non è che non l'abbia utilizzato perché Open Data gli sta antipatico, perché Open Data, le volte in cui è stato chiamato in causa, lui ovviamente non può dire no, non l'ho utilizzato perché non è all'altezza della Juventus, non può dire questo, cosa che però pensiamo tutti, secondo me pure lui, secondo me, e allora ha detto ho sbagliato io, vediamo se gli fa fare qualche minuto contro il Lecce, non lo so, ma io non credo, boh. E soprattutto vediamo se domani darà ancora spazio a David oppure no. Io, ve lo dico la sincera verità, qualcuno parla di 3-4-2-1 3-4-2-1 con Cesao e il Diz dietro a Vlahović, addirittura qualcuno ipotizza Vlahović e il Diz, prima punta e seconda punta, non lo so ragazzi, fatto sta che se gioca Vlahović è chiaro che David non gioca e ovviamente nemmeno Boga, che magari potrebbe essere utile a partita in corso. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Caro Federossi, andiamo con qualche audio, dai.
15: Ciao quindi Bruno, buona serata. Ma io penso che veramente Spalletti non poteva dire diversamente. Fino a queste tre giornate bisogna che tutti rimangano tutti uniti, tutti importanti, tu farli sentire tutti importanti, tutti nel progetto. E poi dopo l'ultima partita si valuteranno. Io spero che molti di questi se ne vadano a loro casa loro, perché c'erano veramente, in questi anni qua, c'erano veramente stufato. Veramente i giocatori guadagnano fior di milioni, però giocano come una provinciale, perciò devono cambiare il cervello o se ne vadano, perché veramente valgono poco. Comunque speriamo di portare a casa in qualche modo di nuovo una vittoria. Io non so, spero che Vlahović riesca a giocare bene e che Kenan stia bene anche lui, perché senza Kenan, se stanno bene tutti e tre, Kenan con Sensao e Vlahović, l'attacco è buono, dai, però sì, devono star bene tutti. Io non lo so, speriamo in bene, dai, che Dio ce la mandi buona. Ciao.
14: Grazie Bruno. Sì, hai ragione, secondo me alcuni dovranno andare via, ragazzi, parliamoci caro, a meno che non gli dica la società noi non possiamo prenderti due calcio, ma non credo, dai. Anche se io per esempio se dovesse rischiare quella difesa a 3 non sarei molto. Per me la Juve gioca meglio con il 4-2-3-1. Mettetela un po' come volete, ragazzi. Sì, magari forse un po' di più rischia, tra virgolette, a livello difensivo, però crea tanto. Certo, devi metterla dentro, su questo non c'è dubbio, però io giocherei il 4-2-3-1. Ieri forse lo diceva Michele, cambiare tanto spesso non va bene, che poi l'aveva a un certo punto Spalletti, no? Confermava sempre questo schema, poi lui dice sempre che conta poco lo schema, però insomma sono d'accordo con lui, perché la fluidità fondamentale nel calcio di oggi, vedi Paris Saint Germain, però lì insomma dei giocatori fortissimi, quindi può fare un po' quello che vuole Luis Enrique, che ragazzi fatemelo dire, per me attualmente è l'allenatore più forte del mondo. Non tanto perché ha vinto la Champions League, non tanto perché adesso è in finale di Champions League, perché è proprio forte. Perché qualcuno giustamente dice, adesso passo di palo in frasca anche per soffrire un po' rispetto al fatto che non c'è nessuna italiana, tra l'altro sono quattro allenatori spagnoli nelle tre finali di Champions, Europa League e Conference, mi pare quattro allenatori spagnoli, un austriaco e un tedesco. Pensate che ci sono tre squadre inglesi, sto pensando, la Premier League vista come migliore campionato, il più ricco, il più bello eccetera, ma non c'è un allenatore inglese. Questo credo sia un aspetto fondamentale, cioè ci fa capire che la scuola inglese è poca roba degli allenatori, sta dominando quella spagnola sotto questo aspetto, ecco, diciamo così. Allora Fabrizio Romano ha parlato della situazione legata a Lewandowski. Nel frattempo, dice, c'è da parlare anche di Robert Lewandowski, perché su di lui la missione c'è stata sia a Milano che a Barcellona. Quindi qualcuno qualche giorno fa diceva che l'agente Zawi di Lewandowski non sia mai venuto a Milano, invece sono due volte, lui dice di sì. Ad oggi quello che posso dirvi è che la Juve non si scalda, quindi vi confermo che la Juve su Lewandowski al momento considera i costi dell'operazione legati anche all'età eccessivi. dice è un po' troppo elevato, diciamo così, il costo dell'operazione, considerando anche se non soprattutto l'età del giocatore, che compirà 28 anni mi pare ad agosto. La Juve ha altri programmi in attacco, quindi ad oggi ha incontrato, posso dirvelo, il manager, l'agente di Lewandowski durante questa missione milanese. C'è stato proprio un incontro diretto con un dirigente della Juve da parte appunto dell'entourage di Lewandowski, ma al momento i bianconeri sul discorso del polacco non procedono. Il Milan internamente non è completamente allineato sul Lewandowski, quindi insomma c'è chi è tentato da questa opportunità, chi invece parla del giocatore per una questione, ripeto, ha detto di età, ma anche di costi, cioè relazione costi rispetto all'età. Quindi al momento anche il Milan non accelera. Discorso completamente legato ad un'offerta che è stata fatta ai club italiani e si ferma lì. Se qualcosa dovesse cambiare, come sempre vi aggiorneremo, dice Fabrizio Romano. Vai Fede.
16: Eccomi, Michele da Casali.
14: Michele.
16: Dunque, se andiamo ad analizzare la partita di domani, io preoccupazioni da parte dell'avversario non ne trovo, così come la settimana passata, così come in altre partite del campionato. Però poi, ecco, mi guardo allo specchio e vedo qual è il vero problema. Il vero problema è la Juventus, non è Lecce. Il vero problema siamo noi.
14: Lo so.
16: Siamo noi, e oggi nella conferenza di Spalletti, nella conferenza stampa di Spalletti, secondo me si è proprio certificato, si è messo il bollo tondo su qual è il problema. Perché credo che lui vive la squadra tutta la settimana e secondo me sta fiutando qualcosa. Oggi non ho visto uno Spalletti convinto della partita che dovrà fare domani la Juventus. O meglio, lui la sa, ma ho paura che
14: non sia convinto dei calciatori,
16: dalla squadra non ne abbia ricevuto. Veramente le parole di oggi mi hanno confuso in un momento in cui c'è tanta confusione. Vedremo, speriamo bene. Un abbraccio.
14: Grazie Michele, vedi che hai percepito questa cosa. Vediamo gli altri amici, cioè queste parole di Spalletti sul perché dice Michele, anche dal punto di vista della convinzione verso i suoi calciatori, io ragazzi, a me è stato detto che Spalletti Spalletti 4-5 giocatori non vorrebbe proprio vederli. È chiaro che lì è in rosa, ci mancherebbe altro, e quindi presumo che vadano via almeno 3, non lo so, non mi hanno detto chi, ma insomma non ci vuole molto a capirlo. E quindi evidentemente non è

0: In questo momento magari è giusto che dica questo, perché non può dire 4-5 andranno via, ne prenderemo altrettanti, e quelli che devono giocare le prossime tre partite che fanno? Sarebbe un messaggio sbagliato, però ripeto, io la sto leggendo così, non so voi, e per questo vi sto chiedendo, vi sto dicendo di dire la vostra. Pensate che Lecce non vince, mi pare, da 11 partite, può essere, con la Juve, ma nelle ultime tre, o meglio, da 11, in 11 partite mi pare non abbia fatto più di un gol, però nelle ultime tre ha sempre segnato. E quindi, insomma, speriamo che questa tradizione non si ripeta, no? Perché dice, nonostante i salentini non siano mai riusciti a realizzare più di un gol nelle ultime, mi ricordavo bene, nelle ultime 11 gare di Serie A contro i bianconeri, comunque sono andati a segno nelle ultime tre sfide consecutive disputate contro la Juve. Sarebbe un traguardo se segnasse un'altra volta, insomma, speriamo di no. Il Lecce, ragazzi, a Lecce basta anche un pareggio, ma non credo che, non è nel DNA nemmeno di Francesco entrare in campo e dire ok, pareggiamo questa partita, altrimenti rischia di beccarne tanti, cosa che io spero e credo lo speriate anche voi. 340-5425-324, fatemi sapere cosa ne pensate delle parole di Spalletti, se qualcosa vi ha preoccupato, qualcosa vi ha convinto, se credete che invece qualcosa l'abbia detta per strategia comunicativa rispetto a questo momento. E poi tra poco state con noi, perché avremo Massimo Brambati.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella d'allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Intanto oggi impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno ha battuto in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo è decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Codar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. La MotoGP, un super Zarco firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Le Mans. Il francese del team LCR ha preceduto le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara. Il ciclismo, Paul Meunier, corridore francese della Soudal Quickstep, domina lo sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria. Battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio, l'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a un chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Passiamo al calcio con una nota ufficiale: il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a Valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri. Il Real Madrid comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Valverde e Tchouaméni, entrambi si sono presentati oggi davanti all'ispettore incaricato del caso. Nel corso dell'audizione i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente. L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne di 15 anni. Mi piacciono le ragazze giovani, si legge in una di queste conversazioni. Ad aprire la 36esima giornata di Serie A, venerdì 8 maggio alle 20.45 sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle, Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal primo minuto. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: nuovo in diretta 340 54 25 32 4. Sembra quasi che siamo in forma questa sera, ma è venerdì, è la sera del venerdì e Federico Rossi siamo stanchissimi. Allora, stiamo cercando di capire, di decifrare, di tradurre, di interpretare le parole di Luciano Spalletti, che hanno preoccupato, almeno una parte di queste hanno preoccupato tanti tifosi della Juventus, tanti amici bianconeri e ovviamente anche diversi radioascoltatori di RBN / Radio Bianconera, perché lui ha detto, secondo me voleva dare, io come un po' lo conosco Spalletti, voleva dare una punzecchiata ai giornalisti, perché quando gli hanno fatto la domanda sul allora la Juventus per crescere, quali giocatori, l'esperienza, Marotta, gli hanno detto, perché Marotta dice sempre, ma è giusto così, mix tra esperti che hanno vinto e giovani, e lui ha detto, la prima cosa ha fatto una battuta, vabbè compriamo il pullman a due piani, giornalista io non l'ho visto in faccia, ma loro ha fatto così, perché quelli che ci accostate voi, guardate, tanti di quelli di adesso rimarranno qui, quindi devono essere mentalmente connessi col fatto che faranno parte anche del futuro. Ora ripeto, se siano parole strategiche, se sia qualcosa di diverso, questo non lo so, io forse c'è una via di mezzo, ma possiamo anche chiederlo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Ciao. Bene, dai.
0: Allora, caro Massimo, ci sono diversi radioascoltatori, ma anche degli amici, ho visto sui social, sono un po' preoccupati per le parole di Spalletti. Noi stiamo cercando di decifrarle, di capirle, di interpretarle, se vogliamo. No, quando lui ha detto, prima ha fatto la battuta, no, al collega, dice dobbiamo comprare un pullman a due piani, perché tutti i calciatori che ci state accostando, poi non sappiamo dove metterli quando andiamo in trasferta. Dopodiché però ha parlato seriamente, sappiate che tanti di quelli che ci sono ora resteranno qui, quindi dovranno essere mentalizzati rispetto al fatto che saranno anche il futuro. Secondo, e quindi si sono preoccupati, ma come? Ha firmato con delle garanzie, perché si dovrebbe fare una squadra per lottare per lo scudetto, e alcuni sono preoccupati. Come interpreti tu queste parole di Spalletti?
1: Ma intanto le interpreto con una delusione profonda che secondo me ha avuto dal risultato con il Verona.
0: Vero.
1: Anche se poi, insomma, dobbiamo anche analizzare bene tutto, diciamo che c'è stata anche un pizzico di sfortuna, a cui lui non si vuole mai attaccare, giustamente, perché è giusto non attaccarsi, però insomma, il portiere MVP della squadra avversaria ormai è una sorta di abbonamento. Tutte le volte, adesso non è che ricordo esattamente, però mi sembra il portiere del Lecce, il portiere del Torino, adesso quello del Verona, sono tutti MVP quando giocano contro la Juve, poi dopo li vediamo in altre partite, e quindi al netto di tutto questo, secondo me ha vissuto e sta vivendo questa, diciamo così, non dico match point, ma questa partita sbagliata, con una profonda delusione, ma anche con una profonda preoccupazione, perché ha, secondo me, capito che questa squadra manca di quel qualcosa che serve per fare quel passo in più e per alzare l'asticella ed arrivare non solo in Champions, che peraltro adesso è veramente in bilico, ma per arrivare a lottare, perché non è detto che poi uno deve per forza vincere, ma arrivare a lottare per qualcosa di importante.
0: Sì.
1: E su questo dico che lo so, perché conosco lui da 40 anni e perché insomma ogni tanto comunque ci sentiamo e insomma lo conosco molto bene e credo veramente che sia che abbia detto poi quello che è la realtà. Non ha nascosto niente ed è poi quello che mi piace poi di lui come persona e come allenatore.
0: Quindi diciamo così, Massimo, ha detto la realtà, perché oggettivamente è vero, la qualità della rosa questa è, però forse ha un po' detto meno la verità quando tanti di questi resteranno. Parliamoci chiaro, Massimo, e dimmi tu se sei anche qualcosa, bisogna cambiare un bel po', io non l'ho chiamata rivoluzione ieri in un pezzo, no? O piccola rivoluzione, secondo te invece alla fine lui ha firmato veramente perché ha avuto delle garanzie sul fronte del mercato?
1: Ma allora, innanzitutto sposterà tantissimo, secondo me, il fatto di andare in Champions o no. Ma anche perché se vai in Champions devi per forza costruire una squadra, esatto, importante, con dei ricambi importanti, eccetera, eccetera. Se non vai, cominci a concentrarti più solo sul campionato, perché pure se fosse Europa League o addirittura Conference, io credo che poi l'attenzione verrà appoggiata sicuramente più sul campionato. Io credo che in questo momento non si può, nessun allenatore al mondo, in un momento così delicato, quando mancano 3 partite alla fine, dire ah, qui ci sarà una rivoluzione, esatto, e andranno via in 10.
2: Quello che ho detto io, certo.
1: Io non credo proprio, qualsiasi allenatore, non solo lui, qualsiasi allenatore in questo momento deve compattare, sa che dobbiamo, deve andare a fare quello che ragiona lui, è, lui dice dobbiamo andare a fare una battaglia, che faccio? Dico che qua metà se ne va via? No, questa è una cosa. Poi che rimangano tutti, che vadano via in 10, che vadano via in 5, questo io onestamente non lo so, so solo che questo è sicuro, ha dettato delle linee guida di mercato che spero che vengano, la società, la proprietà e chi deve fare determinate cose siano in grado di farle.
0: Linee di mercato che diciamo così corrispondono ai nomi di, facciamo, Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski o chi per loro, comunque esperti, comunque abituati a vincere, Massimo?
1: Beh, secondo me prendere giocatori mentalizzati è importantissimo, perché fa crescere anche gli altri. Io se mi alleno con Junior, con cui mi allenavo nel Torino, Junior nazionale brasiliano, alzava il livello di tutto l'allenamento e di tutti i giocatori. Se ti alleni con un giocatore che invece, con tutto rispetto, magari ha giocato in Serie B, sicuramente non mi alza niente, anzi mi appiattisce. Quindi i giocatori importanti servono non solo per la domenica, tra virgolette, ma servono anche in allenamento e servono anche a livello comportamentale, perché sono sempre degli esempi che tu porti all'interno di uno spogliatoio per i giovani, per quelli meno giovani, per quelli che non hanno mai vinto, perché parliamoci chiaro, alla Juventus in questo momento che hanno vinto cose importanti, quanti giocatori ci sono? Calulu che ha vinto lo scudetto, poi io non adesso mi è venuto in mente adesso così, io non mi ricordo di giocatori,
0: non ce ne
1: oggi
0: sono, Massimo.
1: Ah, ecco, basta. E quindi vuol dire io ho detto adesso mi è venuto in mente Calulu che ha vinto il campionato col Milan, ma gli altri cosa hanno vinto?
0: Esatto.
1: Cosa hanno vinto di importante, no? Di Gregorio,
0: sì,
1: che ha vinto,
0: sì,
1: il campionato,
0: vabbè, chiaro, certo, no, certo. Quindi diciamo tu questi calciatori che al di là di alzare il livello tecnico iniettino anche personalità, perché è quella anche che mancano, Massimo, ovviamente a questo gruppo.
1: Sì. Allora, la partita che fa la Juve col Verona,
0: mamma,
1: è una partita che io mi aspettavo che venisse
0: mezz'ora finita.
1: Che venisse azzannata, come è stata azzannata la partita che la Roma ha fatto con la Fiorentina. Cioè, ma non perché la Roma ha vinto poi 4-0, perché la Juventus mi è sembrata avere il braccino, mi sembrava, l'ha detto pure anche Luciano dopo la partita, mi sembrava quasi che non ci fosse, come giustamente hai detto tu, la personalità necessaria per dire oggi qua dobbiamo uscire con i 3 punti. Non mi è sembrato, e poi dopo la paura iniziale e anche un po' di sfortuna, la traversa,
0: sì,
1: le
0: due parate, certo,
1: vai sotto per un doppio, tra virgolette, errore, perché lì c'è un errore di Bremer e
0: uno
1: errore
0: del portiere, sì.
1: Dopo ti trovi sotto, l'ha detto anche Luciano, ti trovi sotto e allora lì ti viene addosso una montagna che, se tu hai la personalità, la forza, l'arroganza, vorrei anche dire questo, l'arroganza di dire no, ma qui adesso testa bassa e la riportiamo a casa, c'è stato quasi uno scioglimento, soprattutto nei minuti finali del primo tempo.
0: Esatto, aggiungo io, Massimo, l'hai anche pareggiata sul calcio di punizione, a quel punto sulla carta sembrava, diciamo, adesso travolgerà il Verona, e non è accaduto nemmeno questo, fermo restando.
1: Non hai pareggiato all'88esimo.
0: Esatto, avevi il tempo veramente per ribaltare tutto, comunque
1: sia.
0: E secondo te, Massimo, di questi nomi che ho fatto, comunque se sai qualcos'altro, qual è quello più plausibile che potrebbe prendere la Juventus?
1: Io so che sono tutti e tre giocatori che Spalletti stima. Credo che Allison lui lo abbia avuto già alla Roma, se non sbaglio,
0: sì.
1: Non mi vorrei sbagliare. Quindi lo conosce.
0: Sì, l'ha avuto.
1: Sappiamo benissimo che quando un giocatore ha avuto un allenatore è facile, tra virgolette, che un allenatore può essere anche che lo contatti personalmente e che abbia una, diciamo così, un rapporto privilegiato nel contattare. Certo, quello che ha sempre fatto anche Antonio Conte con tutti i giocatori che ha avuto nella sua carriera, quando voleva un giocatore cercava di contattarlo lui direttamente.
0: Lo stesso Mourinho, Massimo, no? Faceva
1: è lo stesso Mourinho. Vabbè, è una cosa che viene fatta da tempi memori, questa, dai tempi in cui giocavo io, quindi è una cosa, diciamo così, che si fa abitualmente.
0: E invece l'altro capitolo importante di questi giorni, ora domani forse dopo 160 giorni dovrebbe tornare, dovrebbe rigiocare da titolare, parliamo di Vlahovic. Ma secondo te si sta un po', diciamo così, è un po' troppo rallentato questo discorso relativo al rinnovo, perché fino a qualche settimana fa sembrava un po' più vicino di Vlahovic?
1: Ma ti dico la verità, io onestamente non so, so solo che c'è una grandissima stima tecnica e umana di Spalletti verso questo giocatore. Io mi auguro che la società trovi il modo per rinnovare, ma non per altro, ma anche perché comunque, parliamoci chiaro, vai a risparmiare tantissimi soldi di un'altra punta che comunque dovresti andarti a cercare. Per prendere una punta valida oggi non so quanti soldi devi tirare fuori. Io non credo, io spero e penso che loro rinnovando Vlahovic poi spostino gli eventuali soldi che potevano andare su una punta, li spostino poi magari sul centrocampo, sul difensore, su altre zone di campo, diciamo.
0: E invece si sta parlando in questi ultimi giorni, io non so se sia un caso o meno, però sembra quasi che la Premier League possa sfruttare la Juventus quasi come un supermercato, perché leggo con Cesao nel mirino del Liverpool, addirittura Kalulu stamattina, Liverpool e Manchester United, Bremer, che però la clausola rescissoria di 58 milioni nel mirino di alcune squadre inglesi, c'è la possibilità di perdere qualche big, Massimo?
1: Ma potrebbe essere in virtù del fatto che poi questi soldi poi vengano comunque reimpiegati in giocatori altrettanto bravi e forti. Queste sono secondo me valutazioni economiche / tecniche che dovranno affrontare sia Spalletti con
0: la società,
1: lo staff dirigenziale, quindi i manager, e comunque verrà sicuramente coinvolta anche la proprietà in queste cose. Quindi penso che sì, si muoveranno anche a seconda di quelle che sono le richieste che hanno su giocatori che magari quest'anno con Spalletti sono migliorati tantissimo.
0: Secondo te rischia Comolli lì? Perché qualche giorno fa leggevo un paio di articoli, cioè pare che la posizione di Comolli lì, malgrado sia comunque amministratore delegato, non sia proprio stabile.
1: Ma allora ti dico la verità, l'hanno detto anche a me in funzione del fatto se la Juve va in Champions o meno. Questo però, ti dico la verità, lo hanno detto ma non
0: hai riscontri, diciamo.
1: No, io non ho, nel senso non ho mai chiesto, riscontri diretti non ne ho, quindi non so, mi parrebbe anche un po' strano che non vai in Champions e mandi via uno che hai appena preso.
0: Due domande per te. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati se vedrebbe bene Angelo Stiller come regista per la Juve, Alessandro da Taormina e grazie.
1: Ma sì, no, alla Juve manca un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche. Io adesso non so se può essere lui il giocatore, diciamo così, addocchiato da Spalletti. Io dico solo che indipendentemente dai nomi, io faccio un monito al signor Comolli: ascolta Spalletti, perché Spalletti azzecca i giocatori, perché a Spalletti quando vince il campionato a Napoli gli hanno venduto tutto quello che gli hanno venduto. Vero. E gli hanno preso anche un illustre sconosciuto che era Kvaratskhelia, ma gli avevano venduto, voi ve lo ricordate bene, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè gli avevano venduto tanti giocatori, e lui, nonostante tutte queste cessioni, Insigne, è andato a vincere lo scudetto con dei giocatori. Kim, qualcuno lo conosceva bene?
0: Io no.
1: Kim? Ok, perfetto. Quindi io faccio una, diciamo così, un appello. Ascoltate bene Luciano Spalletti.
0: Lo stesso Lobotka sembrava essere stato preso tanto bene, è stato il perno, il cervello
1: che poi Lobotka è stato il perno anche per Antonio Conte.
0: Esatto,
1: nel secondo scudetto.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: I giocatori, Luciano è bravo, non solo in panchina, ma Luciano è bravo perché ha grandissimo naso per capire quali sono i giocatori che lui può inserire in un meccanismo che è il suo meccanismo e che possono crescere e migliorare.
0: Caro Massimo, buonasera. Secondo te c'è qualche giocatore dell'Aston Villa che farebbe comodo alla Juve, tipo Buendia o Watkins? Michele.
1: Beh, io ho detto, queste qua sono domande naturalmente che Spalletti ha risposto, cioè ci vorrebbe un pullman a due piani per mettere dentro tutti i giocatori di cui sono stati fatti i nomi. Sicuramente sono stati indicati i ruoli che mancano alla Juve, e sicuramente sono stati anche indicati i rincalzi, perché non è che tu devi andare a prendere per forza solo tutti i giocatori che devono giocare titolari, devi prendere anche dei giocatori giovani che possono entrare a far parte in un contesto come quello della Juve e che possono poi diventare bravi strada facendo. Questo io credo che sia un qualcosa di importantissimo da seguire. Io guarda, ricordo che quando lavoravo alla Juve, oltre ai tanti giocatori che si andavano a vedere all'estero, c'era questo Camoranesi che giocava nel Verona.
0: Esatto.
1: Che era un giocatore ai più sconosciuto e che quando è arrivato alla Juve non è arrivato con gli squilli di tromba,
0: c'era molto scetticismo,
1: un giocatore
0: me lo ricordo,
1: che arrivava con una squadra che lottava per non retrocedere.
0: Sì, sì, esatto.
1: Okay? Eppure guardate Camoranesi che ha fatto, è diventato pure campione del mondo con l'Italia, cioè questi sono i giocatori che devi andare a prendere, e non certo, scusate, con la gaffe tecnica e di scelta che ha fatto Comolli con Openda, spendere 45 milioni per un giocatore che purtroppo invece avete visto cosa è il risultato.
0: Sì, è che sarà sul mercato. L'ultimissima, Massimo, un tuo parere su quello che molti chiamano caos arbitri, ma mi pare di capire che si possa andare oltre il perimetro arbitrale, no? Visto che oggi è stato interrogato Schenone, ha detto, agli arbitri dell'Inter, quindi dirigente dell'Inter, l'altro ieri è stato interrogato un dirigente della Lega, ex team manager dell'Inter, cioè Butti. Secondo te come finirà questa storia?
1: Allora, io non dico la mia perché non ho voglia di prendere querele,
0: però
1: perché io mi siedo al tavolo con tanti addetti ai lavori e la pensano tutti nello stesso modo. Però è un pensiero che non dico e quindi basta, mi fermo qui.
0: Ti fidi o non ti fidi però della giustizia? Almeno questo ce lo puoi dire.
1: Della giustizia sportiva?
0: Sportiva ancora deve mettere mano perché c'è il segreto investigativo.
1: No, della giustizia ordinaria tendo a fidarmi.
0: Di quella sportiva?
1: Okay. Della giustizia sportiva neanche per sogno.
0: Infatti è quasi impossibile fidarsi. Ecco. Massimo, grazie mille e buon lavoro. Grazie
1: a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Massimo Brambati. Grazie a Massimo Brambati. Giustamente ha detto non voglio prendere querele. Immagino cosa pensi sul discorso, perché comunque si ricorda anche quello che è accaduto, ahimè, in passato. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, lo dice il Davide. Che del Napoli, Davide, sei? No, infatti Giuntoli non fece male, perché Kvaratskhelia lo prese lui, per esempio. Però credo che abbia avuto anche indicazioni.
2: Sicuramente su questo non ci sono dubbi. Ha ragione, perché io mi ricordo gli cedettero diversi calciatori e forse gli chiese anche addirittura Spalletti di, non di mandare via, dice guardate che a me non servono più questi, servono quest'altri. È un po' come, ovviamente in grande in questo caso, come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint Germain. A me sì, ok, Messi ormai nell'ultima fase della carriera non serve, Mbappé è così, non serve, Neymar così non mi serve, mi servono questi, questi e questi. E adesso sta dominando, perché sta dominando il Paris Saint Germain. Lì parliamo in grande, ovviamente, la Juventus rispetto, però come tipologia di discorso potrebbe essere lo stesso. Buonasera, Fabrizio da Nonò. Signori, signori, aspetta, no, l'avevo letto, Fede, l'avevo letto. Ah, come diceva il mitico avvocato Prisco, non so perché questa cosa, sulla carta siamo più forti, peccato che si giochi sull'erba. Speriamo bene in questo finale di stagione, ci dice Marco. Poi Vito da Pisa, sono d'accordo con quanto sentito in un programma pomeridiano. Bastano quattro acquisti: un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un simil Silva titolare. Occhio, Bernardo Silva nelle ultime partite, il City, insomma Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa, ma fondamentalmente è un centrocampista avanzato barra trequartista, un centravanti titolarissimo, integro fisicamente, non Vlahovic, la Juve ormai ha fatto il suo tempo non meritando quanto guadagnato. Però Vito, hai sentito un po', pure Massimo non ha torto quando dice, eppure è vero che se tu non vuoi rinnovare Vlahovic, ora a prescindere che ti piaccia o meno, io per esempio lo rinnoverei, però è chiaro poi c'è il discorso economico, no? Se però non rinnovi Vlahovic devi prendere un centravanti titolarissimo, e un centravanti titolarissimo giustamente come scrivi tu costa tanti soldi. Magari la Juventus fa due conti, ok, rinnoviamo, gli diamo magari un bonus alla firma, un ingaggio massimo di 6 milioni, così è stata, e questa mi pare sia l'offerta della Juventus, e alla fine non spendiamo i 60-50, perché per prendere un titolarissimo già servono tanti soldi. Se attaccante, lo sapete, gli attaccanti costano solitamente di più di altri ruoli, no? Di un centrocampista, ma a meno che non ti chiami Tonali, per esempio, in questa fase, no? Che costa 70-80, però la cifra è minimo 50, ma più verso i 60-70, quindi magari si è fatta due conti, si farà due conti, magari gli farà un contratto più breve, no? Non è chiaro, non gli può traffare un quadriennale, un triennale, forse siamo nel 2026, non lo so, un anno o due, perché non è sicura del discorso fisico. Probabilmente anche così dovrà ragionare la Juventus, fermo restando, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che il prossimo mercato che anche adesso sta facendo la Juventus, seppur non è aperto il mercato, ma tutte le squadre si costruiscono in questa fase, bisogna farlo su indicazioni dell'allenatore, come succede in tutte le squadre, non con l'algoritmo, tanto per intenderci. E quindi se Spalletti dice io voglio a tutti i costi che venga rinnovato Vlahovic, devi trovare la quadra sotto il profilo economico, però alla fine accontenti l'allenatore. 340 54 25 324, se volete aggiungere ulteriore carne, l'aggiunta Massimo Brambati, ulteriore carne sul fuoco, se volete fare interventi su altri discorsi che sono usciti fuori dall'intervento di Massimo, oppure comunque fatemi sapere se anche voi siete preoccupati delle parole di Spalletti sul fatto che tanti di quelli che sono qui resteranno e quindi qualcuno ha tradotto non si farà mercato per vincere lo scudetto. Tra poco Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, dell'uomo dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
5: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capo ultrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
6: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
5: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
6: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
5: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera ragazzi, con tutto il rispetto io capisco il pessimismo che sta anelando tra noi fratelli juventini, ma sinceramente sì, non possiamo un giorno diventare forti che vinciamo, il giorno dopo che va male come contro il Verona siamo poca cosa, secondo me non siamo poca cosa, c'è una via di mezzo e potremmo comunque tranquillamente entrare in Champions League. Per quanto riguarda la vendita di Yıldız se Openda è costato 45 milioni, Yıldız vorrà minimo 130 milioni, 120 milioni. Non credo che la Juventus sia una società di sprovveduti a vendere 80 milioni, sarebbe assurdo, visto che Nico Paz vogliono 70-80 milioni come base di trattativa e non ha fatto neanche la Champions League.
8: Mi fa prendere il Carmen, un piacere ascoltarvi sempre. Certo che sentire la gente che si lamenta che non vinciamo scudetti e quando vincevamo li prendevamo come cose normali, le vittorie che ci portava e la Juventus, le coppe, questo e l'altro, io apprezzavo tutto. Quando si vince, non c'è mai da dire sono venuti per caso, perché c'è sempre un lavoro dietro e adesso ce ne rendiamo ancora di più conto.
9: Buondì, buonasera, anzi ragazzacci, sono Giovanni da Torino. Allora, io appoggio la teoria che ha detto Camillo, il buon Camillo De Michelis, cioè che Spalletti sì, ha detto molta di questa gente che abbiamo in squadra rimarrà il prossimo anno. Io invece sono dell'idea, di come ha detto Camillo, che invece molta gente se ne andrà il prossimo anno, e solamente l'ha detto Spalletti per fare il gruppo e non disunire, non abbattere, diciamo, i giocatori, perché ormai tutti fermi rimangono, i nomi di Becchetti, Locatelli, vabbè, Yıldız era scontato, rimarranno tutti fermi, ma se arrivano delle pedine fondamentali saranno sicuramente panchina.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: ci stiamo per collegare con Stefano Rischetti questa sera via telefono, perché non so in quale parte del pianeta sia. Mentre ragazzi, vi ricordate, ieri vi ho parlato di questa mega lite tra tra Tchouaméni e Valverde al Real Madrid? Bene, il Real ha combinato per entrambi una multa di 500.000 euro. Fede, pensa, ce li potevano dare a noi, no? Gli dessero in beneficenza a me, a Federico Rossi, o no, Fede? E dai, 500.000 a testa, pensate ragazzi. Allora, io non mi faccio troppe illusioni per il mercato. Con il nostro limite di ingaggi, i top non vengono neanche quelli stagionati, lo dice Stefano. Chissà però, Stefano, magari il progetto, magari venendo a parametro zero, puoi strappare qualcosina, possono strappare qualcosina in più, non lo so. Vediamo, vediamo. Intanto è chiaro, questo è chiaro, che la qualificazione in Champions sarebbe fondamentale, ma non tanto e non solo, ovviamente, per il discorso economico. Cioè la Juventus avrebbe minimo 60 milioni in più a disposizione, anche ovviamente per quanto riguarda la proprio l'appeal degli stessi campioni, no? Che dicono: ok, ma noi senza Champions League, io voglio fare la Champions League. Un Bernardo Silva che l'ha sempre fatta, l'ha vinta, è stato protagonista. Un Allison che l'ha vinta con Klopp, no? Ricorderete. Un Lewandowski che l'ha vinta, mi pare, sì? Non sono sicuro. Comunque sia, hanno giocato sempre a questi livelli. Qualche pensiero in più lo farebbero nel caso in cui non ci fosse la Champions. Quindi ecco perché dico, la Champions è fondamentale. Staremo a vedere, dai. Via De Vito, Pendacabal. Allora, chi è questo che ci scrive? Silvano da Roma. Allora, caro Silvano, leggo tutti quelli che tu faresti, praticamente un'epurazione totale. De Vito, Pendacabal, Kostic, Di Gregorio e Cup Meners. E più o meno sono quelli alla fine. Con 3-4 titolari, uno per reparto, con un 9 vero, un Vlahovic confermato perché non vedo di meglio nel mercato, si può anche vincere. Silvano, non lo so, non lo so. Si può anche vincere un pallone. L'importante è lottare fino alla fine. È chiaro che poi punti a vincere. Vai, Fede. Quando volete ci sono.
1: Ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ascolta, sentivo che parlavi di Schenone che ha detto agli arbitri dell'Inter. Allora, io, come penso tanti ascoltatori, ho giocato a calcio in società dilettantistiche. So che l'ha detto all'arbitro, una figura che tutte le società hanno, però non l'ha detto all'arbitro, ha il compito di accogliere l'arbitro, di farlo sistemare nei suoi spogliatoi, di fare tutti quegli adempimenti prima, dopo la gara, che l'arbitro, in questo caso la terna arbitrale, necessita, e quello è l'ha detto all'arbitro. Ma non mi risulta che gli addetti agli arbitri possano tenere rapporti con il disegnatore arbitrale o con chi dirige la categoria arbitrale. Cioè, addetto all'arbitro è una figura che tutte le società, anche dilettantistiche, hanno. Altra cosa è intrattenere rapporti, che non so se sono vietati o meno, con chi designa gli arbitraggi. Ecco, speravo ci dessi qualche notizia in merito, che ormai siamo arrivati a 7 ore tra Gervasoni e Schenone, magari di avere qualche informazione in più, però mi sembra che dobbiamo aspettare. Grazie, buona serata.
0: Sì, grazie, anche perché la stampa ne parla poco, diciamo così, rispetto ad altre volte. No, Schenone non si sa nulla, è stato interrogato, però l'ha detto all'arbitro, fa anche, per esempio, spesso ai giocatori, intanto non ce l'hanno tutte le squadre, attenzione, in Serie A c'è l'Inter, il Parma e la Lazio e la Juve. Quindi non è obbligatorio come figura. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio non deve assolutamente parlare col designatore, questo lo sappiamo, e può parlare invece con un addetto ai club, che è De Marco, da parte della Federcalcio. Quindi con il designatore non può parlare. Notizia in più, amico mio, non ce l'ho, perché non escono. Non escono, è tutto a Milano, si fa. Se fosse la giustizia sportiva magari il mio amico mi direbbe qualcosa, ma la giustizia sportiva ancora non ha preso in mano la situazione, perché c'è il segreto investigativo e quindi la Procura di Milano ancora non ha dato le carte a chi ne è. Ecco, questo è un po' il discorso. Stefano Discreti.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In quale parte del pianeta sei?
2: Sto tornando quasi a casa, dai.
0: Ah, ok.
2: È quasi finita la mia giornata lavorativa, quasi.
0: Quindi sei dalle parti di Fregene, diciamo così. Allora, Stefano Deschetti, io sto analizzando. Prima ho avuto Massimo Brambati, no, che un po' la pensa come me. Le parole di Spalletti sul discorso, tanti di quelli che sono adesso qui resteranno, secondo me non poteva dire una cosa diversa, non è che può dire 5-6 andranno via, la pensa come me Massimo Brambati, ma tanti amici da casa sono un po' preoccupati, qualcuno addirittura sui social, eccolo lì, non faremo mercato, la Juventus, come le interpretate queste parole di Spalletti, preoccupato, non preoccupato?
2: Assolutamente in linea con quello che penso io. Questa squadra non ha bisogno di una rifondazione un'altra volta, perché poi porterebbe il tempo, la necessità, tutto quanto, il problema, la situazione e tutto quanto. Il discorso quindi è, vanno inseriti su questa rosa, vanno inseriti 3-4 giocatori di grande livello, non vanno presi altre scommesse, vanno solo inseriti 3-4 giocatori top.
0: Cosa
2: anche gli altri renderebbero al meglio vicino a grandi campioni,
0: cosa che credo lui abbia, anzi ha chiesto, ora vediamo chi si riuscirà a prendere, no, però cioè quello che voglio dirti, Spalletti non poteva dire, per quanto riguarda per esempio le uscite, 1, 2, 3, 4, 5 andranno via, no? È chiaro, deve giocare tre partite.
2: Non può dire quello. Poi chiaramente lui farà una lista dei giocatori
0: che già l'avrà fatta, credo, no?
2: Che se arriveranno offerte compatibili alle pretese della Juventus, e chiaramente verranno venduti. Cioè, non è che lui metterà il veto. Se lui dice non ne venderemo solo 4 o 5, se poi alla fine arriva un'offerta per Open Datico, tanto per dire, no? Cioè, non è che lui dirà no, già ne abbiamo venduti 4. Open Da non si tocca. È chiaro che lui dice, lui vuole intendere che comunque questo gruppo che lui ha rifondato lo ritiene valido per poter puntare in grande l'anno prossimo, però chiaramente a questo vanno aggiunti quei 4 o 5 giocatori,
0: sì, sì,
2: che ci stiamo dicendo da tempo.
0: Hai paura che la Juventus possa perdere con Sesavo? Mi ha mandato un messaggio tutto preoccupato, io già l'avevo visto stamattina, perché sembra che il Liverpool voglia fare sul serio, Stefano.
2: Io ho paura sicuramente, sì, nel senso che io lo ripeto sempre, dopo che ha smesso Platini, per me può smettere, cioè può andare via chiunque dalla Juventus.
0: Beh, certo.
2: Non è che io mi incateno se la Juventus dovesse scendere con Sesau, però chiaramente in questo momento che ha bisogno di certezze la Juve, tu con Sesau puoi valutare una cessione anche a un prezzo importante nel momento che prendi Bernardo Silva, ok? Che prendi Lewandowski, che prendi delle certezze. Cioè, mandare via con Sesau per prendere un'altra sorpresa, un altro giocatore tipo Greenwood, il primo nome che mi viene in mente, è un'altra scommessa che dopo ti rimetti, questo ti era inserito con Spalletti, sta veramente migliorando anche in fase difensiva,
0: sì,
2: di recupero,
0: sì,
2: del,
0: sì,
2: pallone.
0: Vero.
2: Gli manca, è evidente, il killeristic, l'abbiamo detto anche martedì, cioè non può essere solo sfortuna quando tu tutte le volte che tiri a un metro dalla porta il portiere la para col tacco, il difensore la prende di testa, vuol dire che ti manca un po' il killeristic. Però chiaramente il giocatore in questo momento, soprattutto che Ildiz non sta proprio bene, è il giocatore più importante che ha la Juventus. Quindi questo che vuol dire? Non vuol dire che è inceribile, vuol dire che se tu dici guarda, la Juve prende Allison, Rudiger, Bernardo Silva, Lewandowski e Casemiro, ho fatto dei nomi che stanno tutti a parametro zero, vabbè, o comunque tipo Allison che si potrebbero liberare a un prezzo relativo, allora uno dice vabbè, sai che ti dico, ha finanziato tutta la campagna acquisti con la cessione con Sesau, però ha preso giocatori certi, già forti, navigati, gente abituata a vincere, allora sì. Ma se io devo fare altre scommesse, proprio
0: no.
2: È la dimostrazione del mercato degli ultimi anni, cioè nel senso abbiamo preso tante, troppe scommesse, Coppa Miners, Douglas Lewis, Open Da, David Segrova, cioè João Mario, basta scommesse, la Juve deve prendere delle certezze.
0: Anche se in, real... se in realtà, Stefano, ad onor del vero, Copa Mers sulla carta non sarebbe stata una scommessa, perché era, era uno dei migliori centrocampisti, salvo poi quello è un altro discorso, quello sì, però non era una scommessa, perché aveva dimostrato di essere un uno dei più forti centrocampisti, solo che poi con la maglia della Juventus flop. Hai nominato Zegrova, ieri non c'era.
2: Ma io stavo, volevo dire questa cosa in chiusura, come quello che avevo detto martedì. Per me in questo momento, tolto Bremer, che comunque ha una clausola rescissoria, quindi più qualsiasi squadra, top squadra, potrebbe prenderselo da qui alla fine del mercato, per me l'unico vero incedibile della Juventus è Ibiz, e l'abbiamo detto anche l'altra sera, perché è un simbolo. Cioè, tu venderti il tuo giocatore simbolo, il numero 10, il giovane cresciuto nel tuo vivaio, quello che tutti stanno dicendo, le redditi del Chie, venderlo, quello vorrebbe dire proprio un segnale di resa. Per me lui è l'unico in questo momento incedibile,
0: infatti, quello della Juventus. Infatti credo che lo resterà agli altri, perché sai, si sta parlando addirittura di 60-70 milioni per Conceição, eh? E tu lo sai, le squadre inglesi, se vogliono, Stefano...
2: Ma certo, se loro ritengono che veramente c'è, se Liverpool ritiene che Conceição sia il giocatore perfetto per sostituire Salah, allora che gli cambia? Hanno pagato 100
0: figurati,
2: milioni di
0: dirso,
2: pagato 90 milioni di te, cioè nel senso, c'è, cioè, che gli frega a loro tirare fuori 70 milioni? Tra l'altro Conceição è anche giovane, quindi può solo crescere, quindi chiaramente ci potrebbe anche stare come valutazione. Però ripeto, vendere Conceição al netto di certezze acquisite,
0: no, questo no.
2: Per me sarebbe proprio un ulteriore problema per questa Juventus.
0: No, sono d'accordo con te, devi, cioè, tu puoi anche cedere un big, no? Tranne il Diz, però poi devi fare un acquisto all'altezza della situazione. A proposito di Conceição, domani certamente sarà titolare. Per quanto riguarda la Juventus, dovrà presentarsi in casa del Lecce. Qualcuno parla 3-4-2-1 con il Diz e Conceição dietro a Vlahović, che dopo 160 giorni, speriamo, dovrebbe tornare titolare. Io però, Stefano, sai che ora lui dice, ma lasciate perdere i numeri per quanto riguarda, no, il discorso tattico, però io continuerei invece con il 4-2-3-1, non so come la pensi tu, se tutti stanno bene ovviamente, è chiaro.
2: Anche io, se tutti stanno bene, per me questo è il modulo in cui la Juventus stava reso di più, quindi è quello che penso anche io, però poi alla fine Spalletti li vede tutti i giorni, farà le sue valutazioni. Non penso che ci sia una necessità di coprirsi di più con Lecce e schierare tre difensori piuttosto che due, diciamo, centrali, no?
0: Sì, certo.
2: È evidente che magari vedrà le condizioni dei calciatori e riterrà questo modulo. È una partita complicata questa,
0: sì.
2: Lecce.
0: Sicuro, questo è vero.
2: Tra l'altro Di Francesco ha ammesso in conferenza che ha ricevuto anche belle chiamate da Roma, che gli stanno chiedendo di fare un favore.
0: Ma è così.
2: Il ricordo della sua permanenza, no? Della sua storia con la maglia della Roma. Quindi,
0: anche sulla panchina della Roma, ricordiamolo, andò in semifinale con il Barcellona, ti ricordi, no? Il Barcellona,
2: assolutamente,
0: gliela anche mezza rubarono quella partita, tra l'altro
2: con Liverpool,
0: passò col Barcellona e poi con il Liverpool, esatto, sì, no, ma questo è chiaro, perché è molto...
2: per scrivere la storia poi di Francesco quest'anno, che sta per evitare la terza retrocessione consecutiva,
0: che per lui stata, che io poi spero che si salvi, però insomma domani deve perdere, ecco, anche perché Stefano, poi la Cremonese giocherà con il Napoli, se non sbaglio, no? E quindi
2: credo che abbia la Cremonese l'opportunità di salvarsi. La Cremonese, penso, se la sia giocata contro la Lazio,
0: è chiaro.
2: Una sconfitta contro la Lazio, che non aveva più nulla da dire al campionato, perdere quella partita, io credo che sia stata la pietra che ha condannato la Cremonese alla Serie B.
0: Credo anch'io, anche perché l'ultima, peraltro, con il Como, se il Como ancora in lotta, cioè insomma, la Cremonese, credo, salvo miracoli sportivi, andrà giù. Quindi come ti schiereresti, Dom? Cioè, quale squadra metteresti in campo domani contro il Lecce, che dovrebbe schierare invece il 4-2-3-1 classico di Francesco?
2: Ti ripeto, per me è solo una valutazione di modulo.
0: Dimmi un po', facciamola, visto che poi domani ovviamente c'è la partita e non andiamo in onda. Dammi la tua, il tuo 11 di domani, che schiereresti tu?
2: Ma dipendesse da me, io schiererei un 4-2-3-1, quindi con la la solita, ovviamente di Gregorio in porta, la solita difesa, quindi
0: Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso.
2: Quindi questi sarebbero i quattro. A centrocampo confermerei Durham
0: se sta bene Locatelli.
2: Locatelli, e poi davanti metterei Ildiz, Contessao, McKenny dietro a Vlahovic.
0: Quella classica, me, diciamo,
2: questa,
0: no?
2: Questa sarebbe classica. Ripeto, no, purtroppo quelli che stanno fuori non è che dici ci stanno giocatori che scalpitano.
0: Bocà, però Stefano, io l'avrei fatto giocare anche dall'inizio contro il Verona falso 9, pur di, perché David non può.
2: Però se tu giochi con Ildiz e Contessao dietro a Vlahovic, dovresti mettere Ildiz centrale, Bocà, cioè potrebbe essere un po' troppo sbilanciata.
0: Sì,
2: io almeno Bocà in panchina, anche perché quanto avrà nelle gambe Dusan Vlahovic?
0: Un'ora dicono, un'ora.
2: E quindi dopo, quando lui esce, che fai? Rimetti David? Per carità, il David suonava via col Verona.
0: Lasciamo perdere.
2: Cioè, teniamoci Bocà pronto l'ultima mezz'ora, che invece è un giocatore che ha dimostrato che quando entra in partita in corsa è uno che la può cambiare. Zegrova stesso ha dimostrato col Verona, dei quasi minuti che ha giocato, che è un giocatore che la partita la può cambiare in 10, 15 minuti, 20 minuti. Quindi io più che altro mi terrei queste armi pronte per subentrare, e poi non so che a centrocampo quali sono le alternative.
0: Turam ha recuperato, però insomma non so se stia proprio al top.
2: Abbiamo visto Coppa Minas, Coppa Minas è stato col Verona, ragazzi, non è che dici è uno che ti fa dire secondo me avrà la sua opportunità. Mamma mia, per carità, non lo so, non so che...
0: Lo so, infatti questo è un po' il
2: anche Miretti ormai
0: scomparso.
2: È uscito un po' dai radar delle valutazioni di Spalletti.
0: Ah sì, questo è vero. Invece, per quanto riguarda il discorso, abbiamo detto, no, questi giocatori, diciamo, top o comunque sia abituati a vincere, con personalità, eccetera, eccetera. Io non so perché stamane leggevo che addirittura Alisson vorrebbe 7 milioni, ma sarebbero un po' troppi, no? Fermo stando, poi devi pagare anche Liverpool. Ora, se Liverpool vuole con Cesao, io sto andando un po' avanti con la testa, no Stefano? Non vorrei che poi dicessero ok, va bene, però datemi con Cesao e poi vediamo, ci mettiamo d'accordo con Alisson, che però tu hai dei dubbi per il discorso di natura fisica, no?
2: No, i miei unici dubbi sono, ovviamente l'ho detto, di natura fisica. Non possiamo discutere che Alisson è un portiere che nelle migliori condizioni fisiche è uno dei migliori portieri al mondo. Io ho detto semplicemente, Alisson, prima di essere ingaggiato della Juve, il G Medical gli deve fare proprio le visite mediche fatte alla perfezione, per dire sì, questo giocatore con noi non vi preoccupate, ha avuto solo sfortuna, perché lui ha saltato più di 50 partite negli ultimi 3 anni, non è un giocatore di movimento, cioè un portiere che si fa male così tanto. Qualche domanda te la devi fare, anche perché se stava benissimo il Liverpool non avrebbe mai preso Mamavasvili in porta e non avrebbe mai pensato di cederlo, dai.
0: Anche questa, se ha 33 anni però, quindi magari forse...
2: Sì, ne farà 34.
0: Esatto.
2: Però è proprio questo il discorso. Nella migliore condizione il Liverpool se lo sarebbe tenuto, quindi un rischio c'è. Però lì ci dobbiamo anche fidare un po' dei nostri medici, no? Se loro fanno le visite, dice tutto a posto, guarda ragazzi, tranquilli con noi, non avrà gli stessi problemi, io chiaramente è un giocatore che rischierei. Per quanto riguarda l'ingaggio, è ovvio, lì prende quella cifra, la chiede pure qua. Secondo me, se tu veramente vuoi il calciatore, si fa presto ormai nel calcio contemporaneo, l'abbiamo visto, quando vuoi dare un segno che non vuoi dare un ingaggio troppo alto,
0: sì.
2: Vai là e alla firma gli dai,
0: mamma mia,
2: qualche tempio 6 milioni alla firma, e poi gli fai un triennale da 5 milioni.
0: È come se aggiungessi 2 milioni l'anno, esatto.
2: È
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Se stati 7, tu dici che gliene dati 5 a lui, ma la realtà è lo stesso caso di De Bruyne, che il Napoli, per far vedere che non aveva, che non dava rispetto agli altri calciatori, gli ha dato un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi alla fine
0: l'ha pagato tanto.
2: I calciatori non rinunciano mai a quello che portano.
0: Prima di salutarci, Stefano, ieri ho chiesto, perché avevo fatto il podcast proprio su di lui, e poi mi stanno venendo dei dubbi, sai, e ti faccio il nome, Zegrova, che mettono tutti nella lista dei partenti. Secondo me è un diversamente flop, io l'ho definito un po' così rispetto agli altri. Onestamente, gli daresti un'altra opportunità tu?
2: Un'altra opportunità Zegrova? Allora, così, io ti ripeto che Zegrova è un giocatore che può sicuramente avere un'altra opportunità nella Juventus, però io credo lui abbia bisogno di una stagione dove gioca tutte le partite e non penso che sia la Juventus la squadra giusta. Cioè, io l'opportunità che darei a Zegrova è quella magari di mandarlo un anno in prestito e poi riprenderlo.
3: Vediamo come va e poi magari ti riprendo.
2: Perché io credo che sia complicato, cioè, dargli opportunità quando magari non ha quella continuità di prestazione.
3: Eppure è vero però, Stefano, che tu un vice con Sesau devi averlo.
2: Ho capito, però lui accetterebbe questo ruolo anche per l'anno prossimo, si trova, cioè di fare 15 minuti a partita?
3: No, però allora potrebbe anche dire questo, no? Dice, io voglio restare alla Juventus e voglio giocarmela, ovviamente con Spalletti dall'inizio, cercando di migliorare anche sotto altri aspetti, per esempio la fase difensiva, giustamente ricordavi che infatti con Sesau sta crescendo molto, magari ok, me la gioco, con un atto anche di coraggio, se vogliamo, no?
2: Sì. Però il discorso è Zegrova è in grado di recuperare una condizione.
3: Questo è il vero tema, secondo me.
2: Che sono quasi due anni che praticamente non gioca continuamente una partita, due partite consecutive da 90 minuti. Cioè, è per quello che io credo che lui abbia la necessità di trovare una squadra che lo fa giocare sempre senza delle necessità fisiche di corsa, di rincorsa, di tutto quanto. Per poi capire se può tornare a grandi livelli.
3: Esatto. L'ultima, Stefano, veramente poi ti saluto. Ci sentiamo la prossima settimana. Hai paura sempre, tra virgolette, ovviamente, di perdere Vlahovic?
2: Ma io ti ripeto, è un po' il discorso anche di Contesau, cioè nel senso perderlo a zero, secondo me sarebbe molto molto brutto.
3: Ma con Sesau non lo perdi a zero, con Sesau scade.
2: No, dico. Della perdita di Contesau dice che si può comunque compensare con altri acquisti. Cioè, se tu mi dici perdiamo a zero Vlahovic, però a zero prendiamo Lewandowski e in più prendiamo un giovane di prospettiva importante, allora uno può fare questa valutazione. Il problema nasce sempre quando uno dice perdi Vlahovic a zero e poi devi andare pure a prendere qualcuno perché poi un attaccante del livello di Vlahovic, ma
3: ti costa tanto, minimo 55, sì, è vero, quello è il discorso.
2: Quello è il discorso.
3: Cioè, speriamo che rinnovi, che vada benissimo.

0: cerco un altro giocatore da affiancare.
1: Esatto. Stefano, grazie mille, buon weekend, buona partita, sentiamo martedì. Ciao. Un abbraccio, ciao Stefano. Abbiamo un piccolo aggiornamento, niente di che, per quanto riguarda, visto che un amico prima ci ha sollecitato in questo senso, più che altro Sky Sport, perché ripeto, io Procura di Milano non conosco nessuno, quindi non so cosa dirvi. Se fosse giustizia sportiva magari qualcosina riuscirei a sapere, diciamo così, di, in via non ufficiale, ma come sapete con questo amico che è dentro lì la giustizia sportiva, qualcosina che ha detto Sky Sport, tra poco ne parleremo. Continuate a mandarci messaggi vocali e testuali su questi discorsi che abbiamo fatto anche con Stefano Dischede, sul fatto, sulle parole anche di Spalletti rispetto a quello che potrebbe essere sostanzialmente il mercato per la prossima stagione.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella d'allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Intanto oggi impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno ha battuto in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Codar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. La MotoGP, un super zarco, firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Le Mans. Il francese del team LCR ha preceduto le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara. Il ciclismo, Paul Meunier, corridore francese della Soudal Quick-Step, domina lo sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria. Battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio. L'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a un chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Passiamo al calcio con una nota ufficiale. Il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a Valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri. Il Real Madrid comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Valverde e Tchouaméni, entrambi si sono presentati oggi davanti all'ispettore incaricato del caso. Nel corso dell'audizione i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente. L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino, che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri, è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne di 15 anni. Mi piacciono le ragazze giovani, si legge in una di queste conversazioni. Ad aprire la 36esima giornata di Serie A, venerdì 8 maggio alle 20.45 sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle, grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal primo minuto. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi.

0: Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta per questi ultimi 24 minuti della settimana, caro Federico Rossi, fuori di Juve che poi riprenderà lunedì, mentre domani colpo di tacco Santarelli e Andrea, mi pare, giusto? Ok, allora diamo qualche aggiornamento rispetto alla giornata extra Juve ed extra campo, vale a dire la giornata relativa al caos arbitrale che forse andrà oltre gli arbitri. Allora, la notizia di oggi, dice Sky Sport, è che non ci sono nuovi indagati, questo più o meno lo sapevamo, quindi al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, vi ricordo chi sono, Schenone addetto agli arbitri dell'Inter, Tommasi, attuale designatore al posto del sospeso, anzi si è autosospeso, Rocchi, e Zappi, che è l'ex ovviamente presidente dell'AIA. Sono stati interrogati tutti e tre, dice l'inviato di Sky. Al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, che si presentavano solo come testimoni, ricordiamolo questo, come persone potenzialmente informate sui fatti, non come indagati, non sono stati indagati nessuno dei tre, e questa è già una notizia, visto che uno, cioè Giorgio Schenone, è un dirigente dell'Inter, quindi avrebbe direttamente chiamato in causa anche la società. Gli altri due sono Tommasi, che ha sostituito, l'abbiamo detto, ad interim Rocchi come designatore arbitrale, già fa parte della CAN di Serie A di Serie B, chiamato in causa sempre come testimone, e poi Antonio Zappi, ex AIA, come sapete inibito per 13 mesi e condannato anche nel terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva, vale a dire collegio di garanzia dello sport. Hanno parlato tutti con il PM di Milano Ascione, hanno tutti collaborato con gli inquirenti. A me, quando dicono collaborato, qualche sospetto ce l'ho. Comunque, gli ultimi due sono, soprattutto Tommasi e Zappi, in particolare dei discorsi che si attingono alla sala VAR, alla famosa bussata di Rocchi e di Gervasoni, insomma dei capi dell'AIA nei confronti di chi stava gestendo il VAR. Ricordiamolo, Gervasoni era, e si è autosospeso anche lui, indagato anche lui. Ricordiamo, ragazzi, che l'accusa della Procura di Milano nei confronti di Rocchi, ex designatore, Gervasoni, ex coordinatore del VAR, è di concorso in frode sportiva con altre persone. Il concorso, dobbiamo scoprire queste altre persone. Lui dice, nei confronti appunto di chi stava gestendo il VAR, evidentemente indirettamente e direttamente anche di chi stava arbitrando le gare in questione. La parte sicuramente più importante riguarda le partite Bologna-Inter e Inter-Milan di Coppa Italia. In questo caso sapevamo già che dovevano essere ascoltate nuove testimonianze nel corso della prossima settimana. Prima di tutto si parla già di lunedì e martedì, e poi il quadro è un po' cambiato, si è un po' ampliato. Di conseguenza, questo weekend gli inquirenti saranno comunque al lavoro per preparare gli interrogatori che, ripeto, prevederanno evidentemente nuovi nomi rispetto a quelli già previsti. Insomma, ragazzi, sapevamo che sono stati interrogati Schenone, Zappi e lo stesso Tommasi, designatore arbitrale, ma non abbiamo novità. Diciamola tutta. Domani sarei curioso di sapere se i vari giornali, come avvenne nella questione plusvalenze della Juventus, titoleranno con delle intercettazioni, ma mi pare di capire, forse ha ragione Ravezzani quando dice, boh, non mi sembra tutta questa grossa cosa, o meglio, quantomeno quello che esce. La differenza è sostanziale. Quando c'è stato il discorso plusvalenze della Juventus, un giornale in particolare, sappiamo quale, tutti i giorni titolava con 3, 4, 5, 6 intercettazioni riguardanti la Juventus, prima ancora che fosse rinviata a giudizio, quindi prima ancora che ci fosse il processo. Adesso non si sa nulla, qualche amico l'ha chiamata Silenziopoli, non a caso evidentemente. Caro Fede, abbiamo 20 minuti per interagire con i nostri amici da casa, quindi se volete aggiungere altri messaggi riguardanti la questione arbitri e dintorni, poi per dintorni vedremo se ci sarà l'Inter, se c'era qualche altro dirigente, fate un po' voi. 340 54 25 324. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Tax. Vi volevo fare una domanda, ragazzi. Dopo la conferenza molto preoccupante, per quanto mi riguarda, del mister, che l'ho visto veramente, tra virgolette, depresso, ma giù, comunque, che non mi fa ben sperare per domani, tutt'altro. Ma lui usa sempre, ha sempre usato con questo gruppo, ragazzi, parole al miele, dolci verso questo gruppo. Ma perché? Perché lui si rende conto, secondo voi, di non avere un vero gruppo da Juve con carattere, con carisma, sì. E quindi per non peggiorare le cose sta cercando, ecco, di parlare al miele con tutti invece di usare ogni tanto il bastone, tra virgolette, per metterli di fronte alle proprie responsabilità? Mi fate sapere, per cortesia, grazie. Quindi
0: grazie a te, Giacomo, grazie. Secondo me sì, lui è palesemente consapevole, ve l'ho già detto, mi è stato rivelato che Spalletti, ma da subito, perché i giocatori è chiaro che li conosce, li capisce, li annusa, quelli che sono da Juventus in questo caso, quelli che non lo sono. 4-5 non vorrebbe vederli nemmeno in cartolina, però giustamente si è trovato questa rosa e ha cercato di ottimizzare il più possibile, no? Per esempio all'inizio ha schierato, ricorderete, Kop Meners, che era perso completamente, oddio, non si è mai ritrovato nemmeno ora, eh? Però ha provato, lo ha schierato, braccetto di sinistra, sembrava anche essersi ripreso almeno come calciatore, salvo poi rischierarlo nei suoi ruoli, cioè davanti alla difesa una volta, un paio di volte trequartista, ha risposto assente, ok? L'altro nome, dai, li facciamo ormai, ma li conosciamo, Openda è scomparso. Quando oggi lui ha detto sbagliato io su Openda, ma lui sta dicendo una piccola bugia, ma non ha sbagliato, perché le volte in cui è stato chiamato in causa il giocatore belga ha risposto assente. 2-3 De Vito qualcosina ha fatto, si era anche ripreso in una fase, però onestamente ragazzi non mi pare un giocatore da Juventus, e lui lo sa che David non è da Juventus, tant'è che sono sul mercato questi tre che vi ho citato. Cabal è scomparso, non è più sotto i radar, ma è anche infortunato, ma tanto non giocherebbe lo stesso. Quindi lui la sua lista di partenti credo l'abbia già fatta da tempo. È chiaro, poi deve esserci una lista di acquisti, ma acquisti che devono essere all'altezza, lo ripetiamo per l'ennesima volta, 3-4 giocatori, seppur di età un po' avanzata, possibilmente a parametro zero, ma soprattutto abituati a queste temperature agonistiche, abituati a vincere, ad alzare trofei. E i tre nomi che si fanno di più, Alisson, Bernardo Silva e lo stesso Lewandowski, hanno alzato dei trofei. Vediamo quale dei tre, quanti soprattutto, riuscirà ad ingaggiare la Juventus. Però per rispondere alla tua domanda, caro Giacomo, è chiaro che davanti alle telecamere, ma non attaccherà mai i suoi calciatori Spalletti, e sta usando molta carota, però sono sicuro che in privato, ma è giusto che sia così, un po' di bastone lo utilizzi. Purtroppo per alcuni calciatori non serve né il bastone e né la carota. Questa è la sintesi, ragazzi. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, sono Fausto da Torino.
0: Fausto.
2: Per il mercato, come chiedevi in apertura, io credo che quello che ha detto Spalletti sia un assolutamente vero e logico. Cioè la Juve non potrà fare un mercato con tantissimi nomi, al di là di quello che vorremmo noi tifosi. Perché comunque cambiare i giocatori che quest'anno e negli anni passati hanno fatto fatica, che sono in questo momento in forza alla Juve, sommati a quelli che rientreranno dai prestiti, come si fa a pensare di cambiare? Ma sono almeno 10 o 12 nomi, come si fa a pensare di fare 10 o 12 uscite?
0: È impossibile.
2: Tenuto conto che molti di questi tu li potrai vendere gli ultimi 2-3 giorni di mercato, perché intanto saranno nuovamente prestiti, dovrai quasi elemosinare che te li prendano, e prenderne altri 12. Io dico 12 per dire, ma comunque completamente nuovi, sperando di prendere i migliori di quelli che hai, perché un altro ragionamento che facciamo sempre, non so come la pensi tu, è quello di dire, beh, ma c'è tanta gente che qua da 4-5 anni continua a non vincere, la Juve continua a far fatica, quindi il problema sono loro. Sì, però tutti quelli che tu prendi nuovi sono ancora peggio di loro, e quindi alla fine ti tieni sempre i vecchi. Questo è il mio pensiero, ciao.
0: Guarda, ti dico grazie, detto Fausto, grazie. Forse è la prima volta che mandi un messaggio, quindi benvenuto, spero che tu interagisca tutte le sere con noi. Ti dico Fausto, 10-12 è impossibile, ma per qualsiasi squadra. Però 4-5 è già tanta roba, cioè sarebbe tanta roba, sarebbe la metà squadra. 4-5 titolari. sarebbe a metà squadra, però devi prendere per titolare, io intendo gente di quel livello lì. Io sono sicuro che 4-5, quelli che ho nominato, saranno sul mercato. Ora, Openda 44 milioni e chiaramente non puoi cederlo, almeno adesso, a titolo definitivo. Dovrai trovare un club che lo prenda in prestito. Sembra che una neopromossa in Premier League lo voglia, Openda, sarebbe già una buona notizia. David invece avrebbe mercato, la Juventus non ha pagato tantissimo alla fine, perché lo ha preso a zero e la famosa commissione alla firma, che io definisco una sostanziale tassa impropria ormai, perché non esistono più veramente i parametri zero, riesce a cederlo e addirittura lo vorrebbe il Paris Saint Germain per scambiarlo con Colomani, perché sapete che Campos, direttore sportivo dei parigini, è quello che lo portò a Lille, lo ha scoperto e crede ancora in questo ragazzo, probabilmente ovviamente con l'ok di Luis Enrique. Sarebbe clamoroso, no, se David andasse al Paris Saint Germain e esplodesse, tutto è possibile. Kop Meiners lo vogliono in Turchia, addirittura si era parlato della Roma, perché sapete che un Gasperini potrebbe tornare quello visto all'Atalanta, quindi bene o male questi sicuramente partiranno. Lo stesso Cabal, che è infortunato, credo che partirà. Joao Mario può rientrare alla base, il Bologna potrà essere che lo riscatti. Rugani dovrebbe fare, mi pare, altre due presenze per essere preso dalla Fiorentina, ma forse non ci riuscirà e poi dovrà riconsegnarlo. Però quelli pesanti sono questi che vi ho nominato, più, attenzione, i tre rientri dei prestiti, non da sottovalutare, perché Nico Gonzalez tornerà alla base, si è infortunato, non c'è riscatto automatico perché non ha superato 21 presenze da 45 minuti, ma sappiamo benissimo che l'Atletico lo vuole, soprattutto Simeone, quindi busserà alla porta della Juventus, e invece dei 32 milioni originariamente pattuiti gli dirà: guarda, io lo voglio Nico Gonzalez, però invece di 32, 28/26, prendere o lasciare. Probabilmente la Juventus, forse, se non interessa Spalletti, lo cederà. Douglas Luiz inizialmente, l'Aston Villa, che adesso farà la finale di Europa League e probabilmente la vincerà con Emery, sarebbe la quinta Europa League di Emery se la vincesse, inizialmente stava facendo molto bene con l'Aston Villa, poi nell'ultimo mese Emery l'ho schierato poco e quindi l'Aston Villa dice: ma io non posso riscattare un calciatore che non gioca titolare, e quindi tornerà alla base, e lì a quel punto devi trovargli una sistemazione, non credo che sia adatto per Spalletti. Uno, due, e il terzo Artur, l'unico Artur che nel gremio sta facendo molto bene, probabilmente rimarrà lì e quindi la Juventus finalmente, adesso uso un termine un po' brutto, si libererà di Artur con 10/12 milioni nelle casse della Juventus, il gremio può prenderselo. Quindi sono questi tre prestiti che rientrano e i 3-4 che sono sicuramente nella lista dei partenti di Spalletti. Speriamo che la Juventus riesca a sistemarli tutti quelli che vuole cedere, anche perché poi dovrà investire su altri. Questo è un po' il discorso. E poi ci sono i big, chiamiamoli così, con Cesao, Liverpool fa il sul serio. Bremer 58 milioni di clausola rescissoria, e quindi se entro il 10 agosto dovesse arrivare un club estero, perché la clausola vale solo per l'estero, con 58 milioni lo perdi, quindi devi prendere un sostituto. E sembra che anche Calulo sia finito nel radar, il contratto gli scade nel 2029, spero che la Juventus, Calulo no, perché il miglior acquisto secondo me degli ultimi 2-3 anni, la Juventus potrebbe rinnovargli di un anno il contratto ed allineare al 2030 la scadenza, come ha fatto con il Diz, McKennie, Locatelli, con Cesao già scade nel 2030. E quindi questo è un po' il quadro attuale del mercato possibile della Juventus, ma ovviamente l'auspicio, la necessità, l'esigenza è di qualificarti per la Champions League, perché ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché qualcuno dice: ma a me cosa interessa, non sono soldi miei. No, non c'entra nulla, la società sta facendo tutta una politica di risanamento dei conti, e quest'anno, pur uscendo ai playoff, la Juventus ha incassato 64,3 milioni. Capite l'importanza di andare in Champions League? Vai Fede.
2: No, quindi Nicola da Sharma,
0: ciao
2: ragazzi. È chiaro che Spalletti abbia detto quelle cose per tenere tutti sul pezzo.
0: Bravo.
2: Lo sappiamo tutti che il 70% di questi calciatori non sono da Juve,
3: sono bravissimi ragazzi,
0: 70 non lo so,
3: super pagati, però la Juve è la Juve fino alla fine.
0: Grazie. Una domanda di Gianni. Buonasera, una domanda. Secondo lei, lei ce l'ha con me, Fede? O ce l'ha con qualcuno? Non mi date delle ragazze. Secondo lei il nome Juventus è ancora paragonabile ad eccellenza per attirare fuori classe o incentivare i presenti a dare il meglio? Con grande rammarico, secondo me non più. Grazie e complimenti, Gianni. Guarda, Gianni, qui dobbiamo fare un discorso che ogni tanto no, torna d'attualità. È chiaro che questa è una fase storica che purtroppo sta durando troppi anni, per quanto mi riguarda, della Juventus, particolare, difficile, complicata. Non possiamo più parlare di Juventus come quella di una volta, cioè il nome c'è sempre, per carità, però è chiaro che la pill è un po' cambiato. E se poi non vai in Champions League, ecco l'altro tema, e ritorniamo sempre lì, magari non ti vengono i campioni se tu non giochi in Champions League, se tu non competi, se tu non hai un progetto che deve essere di nuovo vincente. Però la Juve resta sempre la Juventus, diciamo che la signora ha sempre il suo fascino, no, lo ha un po' perso, stanno cercando di ricostruire anche economicamente il discorso bilancio, vogliono pareggiare, perché dal 2017 il bilancio della Juventus è in perdita, sperano di pareggiare nel 2027, cioè il prossimo anno, il 36, speriamo di ritornare agli antichi fasti. Deve tornare agli antichi fasti la Juventus, per forza ragazzi, è dal 2020 che non vince lo scudetto, non si può sentire questa cosa, è un'astinenza inammissibile, è insopportabile per i tifosi, però bisogna anche contestualizzare, come dico spesso, e pensare che è una fase difficile per tutto il calcio italiano, per tutti i club italiani. Pensate che la Roma, entro il 30 giugno, vi faccio un esempio, deve fare per forza oltre 50 milioni di plusvalenze. Il Milan stesso è di un fondo, ricordiamolo. L'Inter, lasciamo perdere lì un capitolo a parte. Vai, Fede.
4: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato.
4: Ma io ritengo che le parole che ha detto Spalletti siano credibilissime, perché c'è di mezzo un financial fair play.
5: Caricare batteria.
0: Non l'ha detto Spalletti questo, è caduta la batteria, Renato, più o meno stavo capendo. Ancora l'abbiamo ripreso, Fede, il messaggio? No, credibile, sì, però ripeto, Renato, è vero tutto quello che dici, il fair play finanziario da rispettare, quindi alcuni parametri da non, diciamo così, violare, alcuni paletti da non violare, però pur vero che tu magari una cessione eccellente la riesci a fare, c'è di alcuni calciatori che non ti servono, ti qualifichi in Champions League e magari riesci a fare un mercato degno prendendo quei due o tre calciatori di un certo livello, magari a parametro zero, o comunque Alisson, che non pagheresti come cartellino tanti soldi, forse con 15 milioni ce la faresti, eccolo lì che faresti una squadra da scudetto o comunque in grado di lottare per lo scudetto. Vai, Fede.
6: Ragazzi, buonasera, Enzo da Casalborghino.
0: Ciao.
6: Ma io oggi, ascoltando un po' la conferenza di Spalletti, ho avuto alcuni dubbi su ciò che ha detto, perché l'allenatore, che comunque in conferenza stampa dice che sia anche una facciata, una dichiarazione di facciata, quello che vogliamo, che la maggior parte dei giocatori l'anno prossimo li ritroveremo qui. Io non sono nemmeno tanto convinto dell'idea della società di poter prendere giocatori blasonati. Questa squadra ha bisogno di 3-4 giocatori di un certo livello.
0: Esatto.
6: Io la vedo tutta, soprattutto se non andremo in Champions. Quindi non lo so, ditemi voi se sapete qualcosa. Un saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio anche a te. Forse è la prima volta che ti sento, benvenuto. Se è la prima volta qui a Fiore di Juve. E guarda, se mi hai ascoltato poco fa, ho detto sostanzialmente le stesse cose che hai detto tu, magari con un discorso un po' più lungo, ampliato a tanti calciatori. Basta con David, Copmanes, Openda. Ah, questo l'avevamo già letto, forse, Silvano Toroma. Sì, sì, ha fatto la lista, diciamo così, dei partenti. Voi avete tutta questa fiducia in Vlahovic, io un po' meno. Sono punti di vista, Poi io di questa squadra ho poca fiducia, prevedo una partita difficile. Domani l'unica cosa che mi consola è che Di Francesco non fa barricate e loro Loro starebbe anche bene un pari, hanno assolutamente no, vittorio, un po' pessimista. Molto credibili le parole di Spalletti, si cambieranno due, tre, massimo quattro calciatori, parliamo del nulla, se pensiamo che ci sarà una rivoluzione, dobbiamo essere realisti, Gianluca, però rivoluzione bisogna capire cosa si intende. Vito da Pisa, in base a quanto sentito ora dal vocale dell'ascoltatore che ha visto oggi Spalletti come un gran una grande confusione, no, non credo, non sarà che prepari il colpo Pendà titolare centravanti, ma no, non credo proprio, se così fosse mi deluderebbe anche lui, non ci sarebbe da sorprendere viste le inutili sostituzioni con il Verona. Copmenes volevi dire, Vito? Teresa, buonasera Quintiliano, oggi più che mai preoccupata, ho visto Spalletti quasi rassegnato, ma dite, boh, io non lo so, ma quei 4-5 cacciatori che non piacciono al mai Mjater, boh, il prossimo anno chi li prende, soprattutto se non andiamo in Champions, ci vorrà, chi vorrà venire alla Juve, Allison 7 milioni, questi sono matti, un abbraccio, grazie Terry. Ciao, 7 milioni cosa? Lo so ragazzi. Allison gioca con il Liverpool. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati, ah questo l'avevamo letto, anche questo l'avevamo letto per Brambati. Ciao, se la Juve non si dovesse qualificare per la Champions, sicuramente 2-3 big verranno ceduti. Io non credo 2-3 big, forse uno. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, dice il nostro amico Davide, l'avevamo già letto, ma lo rileggiamo. Poi Franco dice, il problema sarà piazzare gli esuberi, due, non buttare più denari in giocatori non funzionali, quindi Comolli, che lui chiama Cobolli, credo come battuta, dai carta bianca a Spalletti. Carta bianca, comunque Spalletti lo sta facendo lui, il mercato meglio, sta dando indicazioni, nomi o comunque giocatori con una, di una certa tipologia. Vai Fede.
7: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Ciao. In merito alla conferenza stampa di Spalletti, devo dire che qui, come diceva un radioascoltatore prima, Michele, regna la confusione. Mi sembra, l'ho visto un po' preoccupato, e quindi, perché poi sai, l'allenatore è quello che ha il polso della situazione, vedi i giocatori tutti i giorni, segue gli allenamenti. Bah, io sono molto scettico, dico la verità. Poi tra l'altro quando te hai detto già nella notizia, per quanto riguarda il mercato, addirittura che si dovesse un po' arenare l'acquisto di Alisson dal Liverpool, denota il fatto che qui non c'è programmazione, si ritorna ai soliti discorsi che ho detto sempre, che qui manca la società, manca un dirigente di un certo livello, di un certo spessore, non c'è la competenza, c'è molta improvvisazione e poi si vedono i risultati di tutti questi anni. E penso e temo che anche il prossimo anno sarà la stessa fotocopia di questo, secondo me, e addirittura non sapendo se si va in Champions, quindi la cosa ancora più gravosa. Aspettiamo e vediamo quello che succede, stiamo un po' alla finestra.
0: Questa sera all'insegna proprio del disfattismo quasi, l'arbitro di Lecce Juve è Colombo della sezione di Como, ragazzi io non guardo le designazioni Colombo. Allora, stai sereno, discreto, tu speri di perdere, speri che vendano tutti, ma alla fine non si avvera mai quello che dici. Con Sesaulo vendono se gli danno 150, Andrea da Bologna, in realtà si parla di 70 milioni nel caso in cui la Juventus, no? Perfetto anche con Zegro, non ne prende una, rimarrà sicuro e diventerà un fenomeno Andrea. Allora, bisogna leggere anche le critiche, io lo sto leggendo Andrea, vedi che ci arrivo, magari se invece di mandare questi messaggi state zitti è meglio, se ci arrivo le leggo, ragazzi abbiamo tanti messaggi fortunatamente, Salah sì, con lui arrivano i gol, Maurizio magari, ma Salah non ho capito male, lo vogliono sicuramente qualche club arabo, ma lo vogliono anche in America, quindi andrà in un campionato certamente non eccelso sotto il profilo tecnico, ma dove guadagnerà, già ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderà in bellezza, diciamo così, ulteriori soldi in questi campionati. Caro Federico Rossi, se non sbaglio, allora la commissione alla firma è un furto, altro che tassa, Marco, io mi sono limitato a dire tassa, però insomma ci siamo capiti, non lo ammetto, però purtroppo ormai è una consuetudine. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi, quindi grazie a te, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì, ma domani ovviamente colpo di tacco, prima, durante e dopo. Ciao!
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terz'ultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppur ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi diversa. Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? e non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo, per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari gli spettegulesi. A me gli spettegulesi non interessano, cioè proprio di carattere. Certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla
1: Genova,
0: vostra generazione.
1: Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza, appunto i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no allo stadio, visto che siamo tutti genovani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop. Però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione, che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa, mi viene in mente Milito.
0: Milito, e quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta 3-0, tripletta di Milito. è andato in contropiede su tutto il campo da solo. No?
0: Eh sì.
1: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Mm. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E lei, Milito era uno lei spettacolo è ancora guardarlo oggi... giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi ne siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
0: certo.
1: È quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che ti dà, che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Mm-hmm. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale top. E il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori, che cos'è il Genoa oggi
1: momento,
0: secondo lei? Che Genoa è quello di
1: oggi? Il Genoa di oggi è una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso aveva fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa quest'anno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Ma assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti. Penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche su il panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere, quindi è inutile fare dei discorsi io lo terrei, non lo terrei, è lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante, allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra, quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari si schiaccia un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata, adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato, la squadra aveva 4 punti se non sbaglio, sì, quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi? Viene fatto anche il suo.
2: I nomi ce ne sono Daniele tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime 2 amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni, bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni.
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione, ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di Tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per adesso. Infatti, vabbè, però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mister Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti, di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva. Sì, sempre ho saputo che questo si può fare. Siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché io ho fallato il mio rigore, grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello momento bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

Ehi, come sa va? Come la va? Siete carichi? Siete caldi? Un bel venerdì? C'è il sole in tutta Italia? O da voi piove ancora? Ci sono delle nubi intorno all'inchiesta? O avete ben chiaro? Oggi è un giorno importante per l'inchiesta del procuratore milanese sui fatti arbitrali. Anche oggi è un po' silenziopoli, meno male che ci siamo voi, che facciamo un po' il riassunto. C'è Yves da Rush in cabina di regia con tutti i cioccolatini pronti, che sono i vostri vocali, dite la vostra. Poi abbiamo, forse, vediamo, se abbiamo voglia, anche in finale trasmissione, il nostro inviato Camillo De Michelis. Noi abbiamo voglia, bisogna vedere se ce l'ha lui, perché oggi è un giorno di vigilia. Giochiamo domani, ragazzi! E allora alle 11.45, incredibili amici! Torna anche un po' a parlare Spallettone alle 11.45, conferenza di Luciano Spalletti, quindi stay tuned in diretta su Radio Bianconera, tutti i commenti esclusivi alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Cosa dirà Spalletti? Farà la tabella sulle prossime tre partite? Si dirà sicuro della qualificazione in Champions? Avrà dei dubbi di formazione? Lancerà dei messaggi al mondo del calcio? Come sempre, fate la vostra domanda a Spalletti. Scriveteci, avete ancora un poco tempo perché alle 11.45 c'è, quindi gli inviate alle 11 devono avere già pronte le domande. Quindi, entro la fine della rassegna stampa, fate la una, la vostra domanda a Spalletti. Io poi le seleziono, le giro a Camillo. Perché dovete avere il diritto di fare una domanda. Avete diritto all'informazione, dovete sapere, come titolò la Gazzetta dello Sport 20 anni fa. Però 20 anni fa oggi, come erano i titoli dei giornali? Tramite Marco da Crema, con cui ormai c'è questo binomio indissolubile, andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport di 20 anni fa oggi cosa titolava. Juve sì, Triade no. John Elkann nello scandalo, non resteremo indifferenti. Attenzione. Inchiesta di Napoli, spunta De Santi, se adesso l'arbitro rischia il mondiale. Mancini, le reazioni accusa, si vergognino, oggi l'Inter avrebbe due scudetti in più, accusava Roberto Mancini 20 anni fa. Dateci due scudetti. Uno gli è andato, subito, pronti via. L'altro non l'hanno assegnato, ma volevano dargli anche quello, attenzione. Beh, adesso dopo 20 anni dovrebbero titolare al contrario, no? Ridateci gli scudetti. L'editoriale della Gazzetta era Furbetti e Verginelli. È evidente che in una partita di pallone l'errore umano fa parte del gioco. È evidente che quando nelle vene di uno sport comincia a circolare il veleno del sospetto, un gioco finisce e ne comincia un altro. E quello che comincia un gioco al massacro. L'arbitro non sta sbagliando perché è umano sbagliare, ma perché mi sta facendo fesso nell'interesse di qualcuno. Il campionato non l'ho perso perché gli altri erano più bravi, ma perché qualcuno me l'ha fatto perdere, via, dubitando, malignando, ipotizzando un complotto dietro ogni corner. Questa è la Gazzetta dello Sport in prima pagina, 20 anni fa, 8 maggio 2006. Si vergognino, l'Inter avrebbe due scudetti in più. Sul Corriere dello Sport Stadio c'era un bel editoriale dal titolo «Vincere non è tutto». Nelle lacrime di Bettega ci sono 12 anni di storia, la scrivono i vincitori e loro, ormai, la triade, sono degli sconfitti. La storia sarà impietosa con loro. Lo scudetto da vincere, lo scudetto già vinto, è tornato improvviso alla discussione. 14 maggio, la data terribile. Non è il momento di fare discorsi tecnici, è il momento di parlare della fine di un'era che questo giornale aveva già preannunciato, il Corriere dello Sport Stadio, 8 maggio 2006. Loro l'avevano già preannunciata la fine della Juve, sulla Gazzetta Mancini vuole due scudetti, questi erano 20 anni fa, mentre si giocava il campionato e ancora nessuno aveva approfondito con tutte le parti chiamate in causa. Ma vediamo oggi, 20 anni dopo. I fatti di oggi ci dicono che, piccolo riassunto, allora, il PM di Milano convoca Zappi, ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, e convoca Tommasi, designatore odierno, dopo che ha convocato Rocchi, che però non si è presentato. Accusa di frode sportiva il designatore Rocchi,
lo accusa per due filoni, le interferenze in sala VAR e poi in concorso di frode sportiva per Combin, arbitri graditi all'Inter o sgraditi all'Inter. E oggi convoca Scherone, che l'ha detto arbitro dell'Inter. Questi sono i fatti di oggi. Per molto meno, 20 anni fa, si scatenò una tempesta mediatica senza precedenti e senza contraddittorio, senza contropartite. Ecco le prove, questi sono i fatti, fine dell'era, l'avevamo preannunciato, conseguenza pesante, ridate gli scudetti. Questo era lo scenario di 20 anni fa. Vediamo, 20 anni dopo, con l'inchiesta arbitri in corso. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stampa dell'8 maggio 2026 sulla Gazzetta dello Sport, che è sempre molto attenta alle inchieste. Il titolo principale è Giriamo. Giriamo pagina.

Milan ci sarebbe una lotta interna di potere tra vari dirigenti, e quindi Allegri in questo momento non se la passa benissimo. E allora c'è l'aiuto dei giocatori, Rabiot. In casa Juve Spalletti pensa a Vlahovic subito, domani, come titolare. Ma eccoli gli approfondimenti in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccoli qua, il rompipallone. Yves, sei pronto? Finalmente il rompipallone, come fece 20 anni fa occupandosi della triade, oggi si occupa dell'inchiesta. Ah no, forse no. La possibilità di vedere la Roma in Champions si fa più concreta dopo ogni partita della Juve. Ridere! Mentre la sveglia, il grande approfondimento editorialistico della Gazzetta dello Sport in prima pagina, si occupa di palla ovale o palla a spicchi? Questa grande tattica strategica di Luis Enrique, che ha preso spunto dal rugby e faceva tirare in touche per portare più in là impossibile l'avversario quando ricomincia l'azione, e il rinvio del suo portiere. Questo è l'approfondimento in prima pagina editoriale della Gazzetta dello Sport di oggi. Non male. Ma dopo 15 pagine di Giro d'Italia, a pagina 16, all'improvviso, quadrettino piccolino così, con questo titolo. Sentenze. Chenone oggi in procura con lui Tommasi Zappi. Che è come dire, oh, ha convocato gli arbitri dell'Inter, sì, però gli altri protagonisti, quindi non è una roba sua, eh? Cioè il messaggio è un po' questo qua. Piccolino così. E allora senza via d'uscita, attacco Juve a 5 frecce, Ildiz e Vlahovic dal primo minuto, domani Lecce vale oro. Quanti rischi per la Juve? Tra i 60 e gli 80 milioni di premi UEFA se non si qualifica, e allora magari non puoi prendere Bernardo Silva, e allora addio ad un titolare, Bremer con Seisao, Kalulu. È il caso di interrogarsi sui punti dell'inchiesta oggi invece che fare... che spargere sto terrorismo mediatico. State sereni che se anche la Juve non dovesse partecipare alla Champions League, Bernardo Silva lo prova a prenderlo lo stesso. Non è che cambia idea. State tranquilli. Massimo Mauro interviene e dice: ci vuole personalità e ci vuole Vlahovic titolare, perché la Roma farà 9 punti. Povero David. Si vede che è un'annata storta per lui. E poi Napoli, Como, la Serie B tutta in una giornata, i campionati esteri. E finalmente, in fondo al giornale, si arriva a G-Opinioni. Come perdersi questa pagina? Non perdetevela. G-Opinioni, le opinioni della Gazzetta. Qui si fa l'opinione, qui si fa la storia, eh? Vi ricordate? Il sentimento popolare indirizzato dai media. Ecco le opinioni oggi. Vabbè, Giro d'Italia, un po' di basket, una spruzzata di Supertele, gli appuntamenti. Neanche un'opinione sull'inchiesta arbitrale. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Diamo risalto a tutto Sport, che in prima pagina c'è l'intervistone. Prendere Silva, anche a piedi, Angelo Di Livio che parla, soldatino. Uno con la classe e la personalità di Bernardo ti dà forza e mentalità. Anche solo come tiene la palla nei momenti difficili. Io continuo a dirvelo: se noi prendiamo Bernardo Silva è come quando abbiamo preso Pirlo, uguale. Spalletti mi ricorda Lippi, azzarda il paragone di Livio. E poi è uno dei pochi che va dritto al punto: hanno tolto due scudetti ai più forti del mondo, che era la squadra di Lippi. La Gazzetta dello Sport 20 anni fa, Roberto Mancini, 2 punti aperte e virgolette, ci devono dare 2 scudetti. Piccola parentesi che apro e chiudo nei ricordi di Farsopoli. C'è tutte cose che non vi racconta mai nessuno e voi non sapete. O non ricordate. È che noi abbiamo questa faida calcistica con l'Inter, no? Dal 2006. Ma quelli in mezzo, i rossoneri, che si sono fatti la Champions al posto di qualcun altro, li hanno messi in condizione di fare la Champions e pure di vincere alla fine. Non è che quando sono uscite le telefonate della Juve, perché la prima settimana c'erano solo quelle della Juve, quelle del Milan non c'erano ancora, non è che hanno fatto gli sportivoni. Berlusconi disse: noi siamo secondi, se penalizza la Juve lo scudetto deve essere dato al Milan. Quindi pure loro volevano lo scudetto di cartone. Questa cosa ve la rimarco e ve la ricordo.
Torniamo a Tutto Sport anche

0: Vucinic esalta Lucio, è un fenomeno. Il gol in ciabatte, quel gol meraviglioso contro il Milan di Vucinic. Che ricordi, mi ricordate un gol pazzesco di Vucinic o partite in cui l'avreste preso a scudisciate? Nei momenti determinanti i bianconeri emergono. Domani c'è Lecce, Vlahovic è caldo, scambio con Guarin ci rivela a distanza di anni quello che noi sapevamo già Vucinic, e cioè fu Toira a cambiare idea e mi ha permesso di vincere uno scudetto, quindi ringrazio a Toira a distanza Vucinic. Lo ricordate Toira? È quello che prese l'Inter da Moratti, che altrimenti doveva portare liberi in tribunale, eh? Giornali finanziari dell'epoca, Toir, l'indonesiano Toir, salvò Moratti dai liberi in tribunale perché l'Inter era fallita tecnicamente. Poi Toir fu il più furbo di tutti perché fece un business clamoroso e poi lasciò la patata bollente, lui poi si portò a toccare i soldi e lasciò i debiti al cinese, delle scatole cinesi. Adesso è bellissimo perché i social sono virali, quindi non so perché, ma è due giorni che riviene fuori la puntata di Report, che tutti si sono subito dimenticati ovviamente perché parlava di Inter, dove il membro della Covisoc diceva che c'erano 300 milioni di sponsor fittizi, falsi, finti dell'Inter. Cioè Zhang cosa ha fatto? Prendeva da società sue amiche cinesi e faceva immettere dei soldi che erano fittizi, erano sponsorizzazioni fasulle da mettere a bilancio. Però, dice il membro della Covid, abbiamo subito pressioni per far iscrivere l'Inter al campionato, perché sai, cioè ci fu quella puntata lì in onda, non se la ricorda nessuno. Poi aggiunse che il 31% della proprietà dell'Inter era alle Isole Cayman e il 68% non presentava i bilanci. Ma in quel periodo lì la Gazzetta dello Sport fece dei titoli da prima pagina, il Corriere dello Sport scrisse ecco le prove, qualcuno disse cosa rischia l'Inter? No. Zero. Doppio zero come la farina. Lo so, amici miei, amiche mie, non ve ne parla nessuno di queste cose qua tutti i giorni, ci sarà un perché. Mi devo scusare con tutti voi se io faccio la memoria storica e tutti i giorni ve ne parlo un po'. Nuovi investitori su tutto Sport Venezia Serie A, 100 milioni e una donna presidente. Oh, finalmente, questa è una bella notizia. Polveriera Real Madrid invece, avete visto cosa sta succedendo? Tchouaméni che rissa Valverde in ospedale, lui dice no vabbè ma stiamo tutti calmi, sì vabbè abbiamo litigato, io ho tirato un pugno sul tavolo, sono volati oggetti, ma non ho mica fatto apposta, niente di che. Insomma. Inchiesta arbitri, perché su tutto sport almeno uno spazio per l'inchiesta arbitri c'è. Prime risposte oggi. Schenone da IPM. Incontro con Rocchi, punto di domanda. Qui siamo oltre, altro che intercettazioni. Il procuratore prova a smascherare il tutto oggi convocando l'ex presidente degli arbitri, il designatore attuale e l'addetto arbitri dell'Inter. Il cerchio magico. L'accusa è di un incontro a San Siro addirittura. E appena si è sparsa questa voce, subito gli opinionisti vaccari, cioè quelli di parte che mandano in vacca tutto, ma ci mancherebbe altro, non ha detto agli arbitri. E cosa fa? Non ha contro gli arbitri. Eh no, caro mio. Eh no, caro mio, non funziona così. L'addetto agli arbitri, che sarebbe l'addetto a tenere i rapporti col mondo arbitrale di ogni società di Serie A, chi ce l'ha, deve tenere i rapporti con il mondo arbitrale. Capire il regolamento, capire le linee guida, le indicazioni e trasportarle alla sua società. Certo che può incontrare gli arbitri o i vertici arbitrali per parlare dei regolamenti e delle indicazioni. Ma l'accusa non è questa. L'accusa è di frode sportiva perché, secondo l'ipotesi accusatoria, l'addetto agli arbitri dell'Inter insieme al designatore arbitrale Rocchi gradiva un arbitro, non gradiva un altro, dilotava la designazione. È leggermente diverso da quello che sento da ieri sera a mezzanotte a questa mattina alle 8. Stasera c'è Toro Sassuolo, dai che si torna a giocare, ma tiene banco la questione allenatore, tutto sport titola da Versa, anche un po' da Verso, da Versa avviso a Cairo, se il presidente mi chiamerà gli dirò cosa penso, cioè della serie, c'è una lista lunga di febbre derby intanto, già 20.000 biglietti venduti, si riempie lo Stadio Olimpico di Torino in vista del derby, l'ultima giornata. Ma torniamo alla Juve, sui allenamenti, più pallone e partitelle. Spalletti cura lo stress della Juve. Altra seduta in gruppo di Dujan, nelle gambe ha un'ora di autonomia. Allora la domanda è: metterlo subito e toglierlo al 60esimo o metterlo nel secondo tempo come fatto in casa nel pareggio triste contro il Verona? Qui Lecce di Francesco ci crede, Lecce segna e sogna anche in grande. Banda suona la carica. No, Banda suona. Dai, Banda suona, no. Dai, amici di tutto suona. Banda suona, no, non si può vedere Banda suona. Mercato non solo Alaba o Ake, a come lì piace il centrale greco Koulierakis. Un sinistro che contenda al posto a Kelly, 22 anni del Wolfsburg, inseguito anche da Ausilio la scorsa estate, torna di moda, ma non c'è il prezzo. Chiné, intanto il procuratore sportivo, aspetta gli atti per decidere se riaprire il fascicolo sportivo, perché il PM di Milano, che mi sembra un po' più sveglio degli altri PM, non glieli ha dati gli atti a Chiné. Ha detto no, no, non è finita l'inchiesta. Già l'altra volta è archiviato, sulle bussate al VAR. Non è finita l'inchiesta. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Offerto Alaba! Alaba spaziale per tutti! Ale! Eccolo lì, lascia il Real, a luglio si svincola. Il jolly austriaco che ha quasi 34 anni, blitz della gente, lo propone a tutti. Ha già proposte da USA, Arabia e Salisburgo, però. 39 trofei, però solo 14 gare in questa stagione Alaba. E allora forse bisognerebbe riflettere. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio in prima pagina finalmente è affondiamolo a colpi di click. Oh, l'inchiesta. No, no, è il Milan, è il Milan. È il Milan, senza pace. Dopo Gerry, perché sai, loro i proprietari li chiamano col soprannome Gerry, tocca Furlani. Allora 25.000 lettere firmate e sottoscritte dai tifosi del Milan che vogliono Furlani a casa. E questo è il problema di oggi in prima pagina del Corriere dello Sport Stadio. E poi pago con la Champions, grazie. Napoli, Juve, Milan, Roma, senza pass Champions non si programma. E il mercato è al palo, è fermo. Come si fa? Nella pagina della Juve c'è Speedy con Seisao. Cico da Champions, gli manca solo il gol. Il Liverpool lo guarda, la Juve lo reputa incedibile, ma lo valuta a 70 milioni. È incedibile, però se ci date 70 milioni magari è un po' meno incedibile. Fronte Allison, Allison chiede 7 milioni di stipendio per 3 anni, Juve compresa. Domani a Lecce, riecco il centravanti della Juve. Gioca Vlahovic da titolare 160 giorni dopo l'ultima titolarità. Boga e ben 11 gol dalla panchina, questo è un dato positivo, secondo in questa statistica solo all'Inter. Ma sfogliando il Corriere dello Sport Stadio, prima o poi ti potresti imbattere in qualcosa che somiglia a un'inchiesta, vediamo. Malagò, prima c'è Malagò. Malagò, lo scontro decisivo. La terza serie vede candidati, vogliamo l'appoggio della Lega Pro barra Serie C. Avete al jolly dell'accordo, ma Malagò punta l'80% dei voti. Vabbè, non sarà Gravina con 97%, però dai, l'80% è bulgaro anche quello, visto che oggi il giro parte dalla Bulgaria. Via, via, via tutti, perché c'è la politica. La politica resta in pressing. La politica Malagò non lo vorrebbe. Infatti è per quello che Abodi ogni tanto parla e dice cose. E l'inchiesta? E il PM oggi che convoca? Non c'è niente su quello sport. Sfoglia che ti sfoglia, un centimetro di riquadrino, un centimetro per un centimetro, inchiesta, anche Zappi e Tommasi tra i testimoni, cioè non oggi è il giorno di Schenone, ha detto l'arbitro dell'Inter, anche Zappi e Tommasi tra i testimoni, come dire, oh, dai, non scherziamo, non è mica una roba che riguarda la squadra, Sulla stampa niente, il Corriere della Sera pensa di aver dato troppo, quindi oggi niente. Strano, perché il Corriere Gazzetta, mi ricordo che nelle inchieste della Juve, dopo 5 minuti avevano testimoni, prove, intercettazioni sbattute in prima pagina. Ricordate? E invece qua stranamente il nulla cosmico, Silenziopoli. Sulla Repubblica il riassunto di quello che vi ho fatto io prima, e cioè oggi è il giorno di Schenone, l'ha detto Rapporti Arbitrali dell'Inter. Schenone in procura, per il PM incontro Rocchi. Quindi c'è già l'ipotesi accusatoria per il PM, non è punto di domanda, per il PM incontro Rocchi, prima del derby di San Siro. Abbiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. E allora, visto che sono le 9.30 in punto, piccolo stop per noi e tra poco si andrà a voi.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2 set. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Shea Holmgren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Gam guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
0: A attenzione, il compleanno di Barzaglione, la roccia, Andrea Barzagli. Non li hanno ancora fatti gli auguri da lui? Come mai qualcuno subito, altri più tardi? Teniamo monitorati i social della Juve al momento, a Barzaglione ancora non mi hanno fatto gli auguri a Barzaglione, fateglieli voi. 281 presenze, 2 gol, 15 titoli. Il giocatore più sottovalutato nei racconti, secondo me, della storia vincente della Juve, fondamentale in quella BBC, cioè quello che marcava di fisico gli avversari. Con anticipi alla Cannavaro stile mondiale del 2006. Barzaglione è stato questa roba qua, e invece nei racconti è quello sempre meno nominato, chissà perché. Fatemi un vostro ricordo e anche fotografia del buon Barzaglione, ma la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, eccoci qua, con la capofila tuttojuve.com, l'ammiraglia, uno scambio di mercato accende il mondo Juve, ma non è quello giusto, è il primo piano mercatesco, se ne occupa Massimo Pavan. Come sempre puntuale, qual è lo scambio? È quello che prevede Tunkop Meners. Il centrocampista olandese è finito al centro del dibattito dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Arrivato con grandi ambizioni e con una valutazione che sfiorava i 55 milioni di euro, Kopp non è mai riuscito a raggiungere quel livello di continuità e leadership che la Juve si aspettava da lui. Capire se con Manes possa ancora diventare uno dei pilastri del futuro, oppure se rappresenti uno di quei giocatori incapaci di fare realmente la differenza in una squadra che vuol tornare a completare ai massimi livelli, è questa la domanda. Kopp resta o si cambia? Uno scambio con la Roma clamoroso con Dica? Voi lo fareste, lo scambio Kopp-Dica? Il blocco nero su bianco o bianco su nero, a seconda di come lo preferite, è il punto del buon schifo, imperdibile anche oggi, già cliccatissimo nella notte, le bombe della Procura di Milano scuotono Silenziopoli, il caso Chiné e la controversa designazione di Lecce-Juve, domani ci arbitra Colombo, l'arbitro gradito, tra virgolette, secondo l'inchiesta all'Inter, il Tur Colombo, quello di fallaccio del rosso di Berardi su Bremer con l'Open VAR che dice striscia, striscia. Quello di Bologna quest'anno, 2 rossi non dati al Bologna, 2 rigori non dati alla Juve, con Seisao tirato su e giù dal campo. No, quello è Mariani, dai Colombo, sta scherzando, ci sei cascato, quello è Mariani, però ce l'abbiamo al VAR. Colombo è quello di Lazio-Juve, col pestone con Seisao e rigore non dato. Unico caso al mondo di Stephen Foot senza rigore dato. Quanti ricordi con questi arbitri in questi anni, che meraviglia. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com, che come sempre vi riassume quella che è la vostra giornata, è: il PM di Milano convoca l'addetto dei rapporti arbitrali dell'Inter, gli opinionisti di partito convocano gli altri. Eh sì, perché si sono scatenati nella notte gli pugnostoni nerazzurri a dire che oggi Schenone verrà ascoltato dal procuratore, ma domani gli altri, cioè li hanno convocati loro, il PM non li ha, poi magari domani li convoca, però il PM non li ha convocati gli altri, però gli opinionisti di partito praticamente lo stanno spingendo a convocarli. Che bel mondo che è quello nerazzurro. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. in questo momento la foto centrale, analisi tattica di Juventus Verona qualche giorno dopo, il limite strutturale che blocca la manovra bianconera. Se volete saperne di più andate su bianconeranews.it, che c'è tutto l'analisi del pareggio tra Juventus e Verona, mentre il box giallo su nero vuol dire editoriale, vuol dire quintiliano, vuol dire tu chiamala se vuoi rivoluzione Juve, per lo scudetto serve una svolta, quindi oggi ci siamo svegliati con desiderio di rivoluzione. La Juve lavora per la prossima stagione, l'obiettivo è di tornare a lottare per lo scudetto, ma bisogna acquistare diversi giocatori e di livello, siamo a posto. Non lo so oggi se farlo. Oggi non so se farlo, caro il mio Iva. Non lo so.
5: Ma c'è sempre qualcosa di interessante per te.
0: Ma qualcosa c'è sempre. Vediamo. Calcio e finanza. Ah, inchiesta arbitri. Il PM sentirà anche l'ex presidente Aia Zappi, l'attuale designatore Tommasi. No, la notizia del giorno è che Vaschenone, l'ha detto arbitri dell'Inter, non che sentirà anche. Calcio e finanza. Mi stai cadendo anche tu. Stai subendo il fascino dell'orda degli opinionisti nerazzurri. Da Arthur Abenasser da Luca Pavardi, i ritorni dei prestiti pesano per 170 milioni sui conti delle big. Quanto mi costa a me, Arthur? Scusa, non siamo alla fine del contratto, fammi vedere un po', fammi controllare. Oh, ma che bello schemino qua. Luca, Gonge, Lang, Lindstrom, Marianucci, Rafa Marin, Cajuste, Folo, Runso, Kedira, Asa, Zerbin. E poi Douglas Lewis, ecco la Juve, Douglas Lewis, Nico Gonzalez, Arthur, João Mario Rugani. Ammortamento di Arthur 6 milioni e mezzo, stipendio di loro 3 milioni e 2, costo totale 9 milioni e 8. Douglas Lewis ha in ammortamento 8,6, stipendio lordo 9,2, costo totale 17,8, Nico Gonzalez 11, João Mario 5, Rugani ancora 3,4, totale 49 milioni lordo di costi totali. Ammortamenti 25, stipendi lordi 24. Va bene, dobbiamo sistemare questi giocatori qua. Il Milan c'ha 30 milioni di euro, noi 50, Inter e Roma sotto i 20. Quella casellina lì quest'estate dobbiamo metterla a posto definitivamente, perché sennò ci appesantisce un po' il bilanciucolo. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta fino a prova contraria. Luigi da Manchester si sveglia all'improvviso in una giornata buia in quel di Manchester e dice: sai cosa fanno i tifosi dell'Inter per avere notizie sull'inchiesta? Guardano il canale di Mirko Nicolina. Enrico Bianconerissimo sostiene che il non parlare apertamente di questa inchiesta arbitri può essere un sequel del silenzio dei presunti innocenti. Comunque alla fine tutto questo è pur sempre un horror. Orrore! Piero, anche quest'anno si lotta per il quarto posto e ci si interroga sulle cause dell'ennesimo fallimento. Cambiano gli allenatori, cambia la società, ma non i giocatori. A volte ci si affeziona ad alcuni giocatori ipervalutando il loro valore. Troppi giocatori non sono da Juve. Il fatto che in nazionale a volte gioca un solo Juventino ne è la testimonianza. Il giocatore scarso facilmente si può individuare e mandare via, ma il giocatore discontinuo è un problema. Per costoro il problema della fuoriuscita si rimanda nella speranza che il soggetto possa migliorare e acquisire esperienza. Nel frattempo la società che fa? Mentre l'Inter punta a vent'anni già fermati, Palessa, Pazze, con noi perdiamo tempo dietro gente da focolare. Io venderei tutti gli pseudo giocatori, punterei tutte le risorse su Pazze e Palestra. Forse solo Alisson e Silva potrebbero essere utili se decidono in fretta. Alisson e Silva però sono dei vecchietti, non sono dei giovanotti. Vedi che per vincere ti devi prendere i vecchietti, perché noi non ce li abbiamo i vecchietti vincenti. Loro purtroppo i vecchietti vincenti, spendendo un sacco di soldi, mai rientrati, tant'è che ancora un bond di 400 milioni ce l'hanno, l'hanno fatta la spesa anni fa. Caro mio, Marco da Modena scrive: l'inchiesta sulle curve Inter e Milan della magistratura ordinaria è ancora in corso? Sì. Marco si pone delle domande giuste, dice: no, perché non vedo che nessuno racconta niente. Sì. Luigi, il Venezia si sta anche costruendo un piccolo stadio di proprietà che sarà pronto nel 2027. Questo almeno è positivo per il movimento. Sì, ma anche perché lo stadio di Venezia, ancora con i tubolari degli anni 50, non si può più vedere. Davide da Pieve Ligure dice: perché per opinione della stampa la Lazio deve regalare punti e coppe a Inter e Roma e invece devono essere assatanati Fiorentina e Toro contro di noi? Così, è una domanda curiosa ma legittima che si pone Davide. Dice: perché quando si analizzano le ultime tre giornate scrivono che Lazio gli vengono regalati punti e invece quelli contro la Juve dovrebbero essere assatanate? Perché? Per il racconto mediatico di tutti questi anni, caro mio. La Juve si odia, le altre si aiutano. Alessandro da Roma scrive: pensare che ci sono tifosi della Juve che vorrebbero quel simpaticone di Mancini sulla panchina della Juve. Memoria corta, troppo corta, che vergogna però. Ma io le cose me le ricordo apposta, cosa sono qua a fare. 2006, Mancini accusa la Juve, si vergognino. Oggi l'Inter deve avere due scudetti in più. Non male che la piccola tifoso la Juve. Secondo alcuni giornali, scrive un nostro amico da casa che è Luca da Genova, quindi poca attendibilità e serietà, l'Inter per rimanere competitiva potrebbe prendere Muaremo, Vicinico Paz, Palestra, Vicario ed altri giovani di qualità. Allora mi faccio due domande. Uno, perché lo permettiamo senza combattere e mettergli i bastoni fra le ruote? Due, questi spendono cifre folli per il football italiano, ma il pareggio di bilancio tanto sbandierato dalla proprietà, che fine ha fatto? ho scritto: speriamo che la nostra Stella Yildiz convinca il suo amico a non andare a giocare per gli abusivi. Max da Roma scrive: dunque, facciamo un riepilogo, così siamo tutti d'accordo. Allora, secondo la Gazza, quando si tratta di Inter, loro non sapevano nulla delle infiltrazioni mafiose in Cuba. Non sapevano nulla delle azioni fantasma, 30% 31, di Rock, Lion Rock. Non ne sanno nulla dell'eventuale frode sportiva con arbitri e sgraditi. E ora non sanno nulla che uno dei loro dipendenti si riuniva in segreto al Meazza con il disegnatore degli arbitri. Veramente incredibile come questo giornale non voglia far uscire nessuna notizia. Mamma mia. Ma se c'era la Juve, cosa avrebbero scritto ogni minuto? Massimiliano, cosa avrebbero scritto? Te la sto facendo io anche grazie a Marco da Crema ogni giorno, la rassegna stramba di 20 anni fa. E 20 anni fa non ce l'avevo la rassegna stramba, quindi la faccio oggi a posteriore. Andrea Chivasso, Torino, dice: sarà combinazione. Ma in tua presenza nessun cenno sull'inchiesta. Invece ieri sera che tu eri assente in televisione è stato il primo argomento con oltre un'ora di discussione. Ah, Andrea, i miei occhi sulla TV. Veramente, ieri che non c'ero io l'hanno parlato. Ah, che strano. E secondo te come mai? Perché quando io non ci sono, gli altri si piegano. Quando ci sono io, parlano di altro perché è meglio. Piero da Palermo dice: si salveranno. Ignazio farà di tutto per insabbiare. Bisogna portare le indagini fuori da Milano. E forse, ma dico forse, allora non si salvano. Poi abbiamo anche messaggi interni della chat, vediamo, Iv mi manda i messaggi. Casualmente al TG parlavano del caso Fagioli ieri. Parlavano del caso Fagioli. Ah, perché è sul caso Fagioli, cioè Tonali non c'è più, gli altri non ci sono, solo Fagioli.
5: Sì, ma no, hanno evidenziato più Fagioli.
0: Poi c'era più Fagioli che Tonali. Anche adesso che gioca la Fiorentina, vedi come a volte. Che strano. Giuseppe Namantova dice: non avendo nessun ottimismo per la qualificazione alla prossima Champions League, questa è una squadra formata da pippe, senza dignità. Mamma mia, Giose. Sentiamo un vocale da casa, dai.
6: Claudio, buongiorno, scusa, ma una domanda. Ma sul giornale con l'Orsuino, il signor Genaro Gnocchi, ma... siamo sicuri, cioè la domanda è: ma lui paga lo spazio? Ragazzi,
0: dai, penso, perché,
6: cioè, non penso che ho stato a vedere anche su Facebook, c'ha 70.000 follower, su YouTube delle visualizzazioni di quella, insomma, di questo affare che lui scrive, che 150 visualizzazioni, cioè, non 1000, 150 o 280, affare così. Nulla praticamente, 70.000 follower c'era di più il prete della parrocchia del vado io. Ma dico, ma secondo me non siamo sicuri che gli danno qualcosa o è lui che paga lo spazio?
0: Va bene, però ragazzi, ve lo dico sempre, occhio alle parole, fatemi una cortesia perché poi io mi dissocio, Occhio alle parole, agli aggettivi da usare, dai, per cortesia, su. Si può essere ironici e non... Ci siamo capiti, non mettiamoci al loro livello. Lucania Cilento, Gianni da Valle Lucania Cilento. Se fosse uscita un'intercettazione della Juve su questa storia, il delitto di Garlasco sarebbe stato considerato come una puntata di Ballando con le Stelle con Zazzaroni nella giuria, dice lui che fa il parallelo. Domenico Damottola dice: ieri sera in TV ho visto il salotto dove alcune sere abbiamo l'onore di avere la tua presenza, ma non c'eri. C'era in collegamento l'avvocato Feltra, dichiarandosi, prima che Tramontana gli facesse una domanda, che era un grande fan del grande Elio Corno, due giornalisti che per me sono gli unici che hanno professionalità e competenza nonostante siano nerazzurri. In conclusione hanno pure gli avvocati a favore. Ovviamente si scherza, dice. No, Feltra è un tifoso dell'Inter, cioè non è mica una novità. Sentiamo un vocale da casa.
6: Claudio, buongiorno.
0: Ciao caro. Sentiamo un altro.
7: Buongiorno Giuliani, ciao carissimo. Senti, guarda, io sì, della storia d'arbitropoli, di tutti quei casini lì che ha fatto l'Inter, che farà, non so cosa succederà. Però in questo momento devo essere sincero. Occupiamoci di noi stessi. Vediamo di andare in Champions, vincere le tre partite che dobbiamo vincere.
0: Certo.
7: E andiamo a vedere, perché c'è di mezzo, come ho sentito, 80 milioni di euro fra i 50 dell'UEFA più gli incassi e tutto il resto, e pubblicità, sono 80 milioni di euro. Penso che questo sia più importante. Fino alla fine, certo. Forza Juventus, dai Giuliani, che dobbiamo farcela.
0: Forza,
7: e poi
0: Juve,
7: penseremo anche,
0: anche
7: cosa combinano gli altri. Intanto pensiamo a noi.
0: Assolutamente no. No, non funziona così. Non funziona così la rassegna stampa. La rassegna stampa porta a vostra conoscenza i fatti del giorno tutti. Quindi parla della Juve, parla del mercato della Juve, parla del fatto che noi dobbiamo qualificarci in Champions League e parla dell'inchiesta di cui gli altri non vogliono parlare. Molto semplice. Così come ne parlavamo quando c'era dentro la Juve, ne parliamo anche quando non c'è dentro la Juve. Anzi, a maggior ragione, visto che non ne parlano gli altri. Se no poi dopo è inutile che vi lamentiate. Gian da Pisa dice: sarebbe interessante intervistare i vari direttori delle testate sportive per capire se sono giornalisti professionisti. Certo. Comunque credo che non succederà nulla e non dobbiamo pensare a combattere sul campo, soprattutto fuori campo, è l'unico modo per risorgere. No, ma ieri ho fatto una bella puntata anche YouTube con il nostro Camillo, in cui gli ho spiegato in sostanza che alla fine, purtroppo, o per fortuna, dipende, a noi tocca fare nuovamente una grande squadra e vincere sul campo, perché non abbiamo altre alternative, perché già quando vinciamo sul campo loro ci massacrano, figurati quando vincono loro. Alessandro da Castelli Romani dice... Ieri ho visto una bella tabella, no? In cui hanno detto perché l'Inter ha vinto 3 scudetti in 6 anni, ragazzi. Oh, caspita. E neanche uno consecutivo all'altro, con l'inframmezzo del Napoli o del Milan. Però, e allora ho pensato, ma tu pensa, la Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi e quando vincevamo 9 scudetti consecutivi hanno fatto di tutto per affossarci. Vedi a volte le differenze. Alessandro dei Castelli Romani dice: ma vi rendete conto se poco poco l'Inter fosse coinvolta in qualcosa di serio, che fine farebbe? Cioè, noi siamo riusciti, nonostante tutto quello che hanno provato a fare, a distruggerci, a rialzare la testa. L'Inter con i debiti e con tutto quello che gli pioverebbe addosso non si rialzerebbero più. Sarebbe una città fantasma, dice lui. Roberto da Brescia fa gli auguri a Barzagli. Oh, finalmente, ragazzi, dai. Mi ricordo che dopo il gol del pareggio di Morata a Madrid è entrato Barzagli ed ho detto: ecco, ora non segnano più e passiamo noi. E così fu, infatti. Andrea scrive: chissà come mai quando vince quella squadra ci sta sempre dietro qualcosa di poco chiaro. Simone da Cesena, anche oggi della nota vicenda inchiesta, desaparecito. Sempre garantisti, mi raccomando. Spesso do un'occhiata alle trasmissioni a tema calcistico e noto con estremo stupore che quando sono invitati certi giornalisti di parte non si entra nel merito dell'inchiesta, ma si parla di tutt'altro. Certo che mi diverte ascoltare le loro giustificazioni arrampicate sugli specchi per difendere il clan nero azzurro. Ieri sera il Bazza era incredulo a sentire certe cose. Dice Simone da Cesena. Luke scrive: signori della Gazzetta e del Corriere dello Sport sono parziali. Sono anche un po' senza vergogna con le loro omissioni e silenzi, con un comportamento poco serio. Avviliscono una nobile professione, contribuendo così alla crisi dei giornali, ma contenti loro gli editori, gene gnocchi, da ex comico ormai, brutta fine, brutta fine. Sentiamo vocale da casa.
8: Caro Claudio, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Io a Spalletti porrei questa domanda. Come si spiega questi cali di tensione di cui è a volte affetta la Juve, vidisi l'ultima partita col Verona?
0: I cali di tensione, partiamo con le domande a Spallettone. Allora sentiamo un altro vocale.
9: Ciao Claudio, Gennaro da Castellana Grotte. Come dice il buon Mirko Nicolino, questa inchiesta può prendere solo un nome: Silenziopoli.
0: Ma gliel'ho detto io, amico Nicolino. Dai, voglio i diritti d'autore, amico. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Pasquale. Allora, una domanda da fare a Spalletti è questa qua: se è malaugurato a me della Juve non vangendo,
0: sì.
10: Lui si sentirebbe uno dei primi responsabili? Perché non è che è stata ieri Spalletti è stata a novembre, quindi vuol dire che ci ha messo del suo. E invece la domanda che faccio a te: nonostante ciò c'è stato il rinnovo di Spalletti, ma se la Juve sempre malaconatamente non va in Champions, siamo sicuri che la società continuerà con Spalletti? Tu mi dirai: ma come, quella l'hanno rinnovata? E io ho dubbio, perché non è che è stata ieri Spalletti, vuol dire che anche lui ha dei problemi. Cosa ne pensi? Mi rispondi, grazie.
0: Sì, la risposta è sì. Se anche non andiamo in Champions, la Juve continua con Spalletti. Sentiamo un altro vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, sono Giuseppe. Stamattina leggevo, io spero proprio che la Juve non prenda Alisson. Leggevo che negli anni scorsi ha avuto un sacco di infortuni, è stato fuori molte partite. Cioè, per prendere uno che ha questi problemi già lì, che andiamo a buttare soldi, insomma. Io spero proprio che la Juve ci pensino, che la società stia attenta a questo problema, insomma. Io. Perché ho visto che nel 25 è stato assente abbastanza, nel 24 altrettanto, cioè... mi sembra assurdo, per prendere quello che vogliamo, poca roba, Ciao, buona giornata, no, fino alla fine, forza Juve e speriamo bene. Ciao. Se tre partite, ciao. Porca miseria. Ciao, ciao.
0: Ciao. E va bene, se anche qualche problema fisico, un super portiere, Alisson viene, quando non gioca per infortunio c'è Di Gregorio, no, che fa il secondo, che oggi sarebbe il primo, quindi, o no? Io lo prendo, io Alisson, mi sono già espresso, io Alisson lo prendo al volo. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: Buongiorno Claudione, sono Paolo. Forza Juve sempre. E una mia considerazione, che penso che non sia solo mia, ma di tanti noi tifosi bianconeri. Se per caso, cosa che io non credo, perché tanto come sempre insabbieranno tutto, oramai ci siamo abituati, venissero condannati, cartonati, sarebbe una doppia soddisfazione: la prima per la condanna e la seconda perché siccome loro si sentono sempre intoccabili, sarebbe un doppio colpo sul naso e sarebbe proprio come vincere uno scudetto, quasi come un 5 maggio. Buona giornata Claudio.
0: Buona giornata anche a te. Quasi come 5 maggio, no, perché 5 maggio ha vinto sul campo e questo sarebbe fuori campo, un po' come nel baseball. No, Raffaele, ho capito che tu il colore, a proposito di colore rosa, lo so, però poi mi fanno sedere così a me, a proposito di colore rosa, e quindi io devo sempre specificare, Raffaele, ho capito, io sono d'accordo con te, però ci sono i ruoli. Vincenzo da Castellammare di Stabia, che è la patria degli Abbagnale, giusto? Castellammare di Stabia. E anche di Quagliarella, non è mica di Castellammare. L'inchiesta finirà con nulla di fatto. Inter troppo protetta a livello politico sia in Italia che in Europa, per non parlare dei vari PM di Milano. Vabbè, ma di che stiamo a parlare? Bob da Como! Ieri sera in coda al TG1 hanno detto di Tonali condannato a 75.000 euro, mentre Mesi 1 con condizionale per Fagioli. Ma sbaglio? Non penso. Tonali scommetteva anche sul Brescia prima e Milan poi, mentre era tesserato. Bob da Como. No, non sbagli. Non sbagli. Fagioli sulle prese da Juve non ha mai scommesso. Tonali sulla sua squadra sì. Non sbagli. Attenzione, Paolo Doforme fa praticamente un editoriale, allora lo leggiamo dopo. Prima un vocale da casa.
13: Ciao, buongiorno. Daniele da Roma. Ma ciao, a me Dani. Questa cosa mi fa sorridere. L'inchiesta sugli arbitri, perché tirano fuori i nomi così dei prescritti, che quello parlava con quello, quell'altro sotto, gradito, non gradito, però nessuno è indagato. Adesso hanno tirato fuori anche la Juve, hanno messo in mezzo la Juve, il Parma, la Lazio.
0: Che messo in mezzo?
13: Ma io, secondo me, questa è bella, è una butabba, ma proprio di quelle che finirà con una bolla di sapone, perché verrà tutto insabbiato dai poteri forti, da gente che è nello Stato, perché la Peschittese è una squadra dello Stato e tutti i tifosi dello Stato, e vedrete che finirà così a tarallucce e via. Io non ho veramente... Non oso immaginare una cosa diversa. Ciao
0: anche a te. Ma stai girando a destra o a sinistra? Perché è fondamentale quando metti la freccia. Attenzione, non ci sono indagati per ora. Tutte le domande che sono fatte subito all'inizio: ma concorso con chi? Non ci sono indagati? No, per ora l'inchiesta non è finita. Non ci sono indagati per ora. Vediamo quando chiude l'inchiesta. Quando la chiude il PM, vediamo se avrà indagato qualcuno che ad oggi non è indagato.
5: Claudio? Daniele da Roma non girava né a destra né a sinistra, era in mezzo con quattro frecce.
0: Ah, era fermo con le quattro frecce, bravo, bravo. Anche perché a Roma come fai a muoversi sempre fermo con le frecce? Il problema di Roma è il traffico, oltre che le buche naturalmente. E allora Paolo da Formia ci saluta in questo momento così: ho letto che il PM dell'inchiesta è tifoso del Napoli. Questo non lo so io. È straordinario che non odi la Juventus, almeno per ora. Io Kop lo mando a Roma, ma oltre a Ndicka prenderei comunque anche Pellegrini, che per me nella panchina della Juve ci starebbe bene. A Cambiaso, dopo le prestazioni in campo e le parole del dopo partita, metterei un bel cravattino su una camicia bianca ed un completo con giacca. Gli metterei una 24 ore in mano e gli direi vai a fare l'impiegato. Vabbè, meno male, meglio che dire vai a fare qualcos'altro. Basta col tiramolla con Vlahovic, per favore. Dimostriamo di essere Juve anche in questo. La Roma per troppa sicurezza, sono sicuro, tra Parma e Verona scivola sulla buccia di banana. Noi superiamo il Milan. Gene Gnocchi, voglio poi vedere con cosa te la fa sta risata. Paolo da Formia ha fatto il suo editoriale, noi l'abbiamo gradito e l'abbiamo letto volentieri. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
14: Radio Bianconera.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
17: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
18: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11.30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
17: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
18: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i consiglieri conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
17: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio.
18: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Non dimenticare Marotta, dirigente della Juve, la nostra terza stella, disse Inter la cosa più grave di Calciopoli, il trattamento iniquo tra noi e loro. Intanto vi butto lì delle perle, attenzione. È il compleanno di Andrea Barzagli e finalmente Juventus Creator Lab dopo le 10 si sveglia e gli fa gli auguri. Auguri alla nostra roccia Andrea Barzagli. Mentre la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, tramite Alessio da Bollate scrive: io mi ponevo solo una domanda, ma tutti questi tifosi juventini che si preoccupano così tanto dei bilanci, ma sono tutti commercialisti, ma gli viene in tasca qualcosa, no? Poi basta dire parliamo di campo, no, parliamo delle malefatte che stanno venendo fuori, dobbiamo parlare e scrivere il più possibile in qualsiasi posto dove si possa fare, solo il fatto che stiamo sporcando è un po' i cartonati, già quello che mi rende felice, un po' che li stia sporcando, un pochetto. Enzo da Roma scrive: secondo me non è che non escano i pizzini della procura, ma sono i giornali che non le chiedono, dice lui che si è fatto una sua opinione. Mentre su Barzagli, auguri di serenità perché la felicità è effimera, ma il suo acquisto è stato solo fortuna o consapevolezza? I ricordi ancora da vivere, scrive Davide da Pieve Ligure. Sono un po' contorto in questo tuo pensiero, Davide, se posso. Massimo da Zurigo sta andando un po' in confusione, allora fa giustamente una domanda. Ma il PM che ha indagato Rocchi per presunte combino altro non è prescritto, altrimenti avrebbe archiviato come ha provato a far Chinè. Quindi penso che se non è della prescrittese il PM, c'è la possibilità che questa volta il vaso di Pandora venga scoperchiato, o sbaglio? No, non sbagli. Il PM sta cercando di scoperchiare il vaso, vediamo se ci riesce. Giuseppe da Reggio Calabria dice: spero che la maggior parte degli juventini veri abbiano la stessa mia fiducia per la qualificazione Champions. Domani si vince, poi battiamo i viola e col toro ci regoliamo di conseguenza, quindi 9 points, dice lui. Bisogna fargli fare la tabella a Camillo, così gli roviniamo la giornata. Sentiamo un vocale da casa.
19: Buongiorno Claudione, Pier da Macerata. Allora, guarda, premettendo che sono schifato da tutto quello che sta facendo l'Inter negli ultimi 7-8 anni, da tutto questo sistema pro-Inter, non capisco perché tutto questo potere. Allo stesso tempo sono anche, perdonatemi, stufo di rivangare sul passato tutte queste cose che tu da 20 anni stai facendo ammirevolmente. Stufo nel senso che tanto non ci fa altro che male, anche se testimoniamo la pura verità, perché abbiamo detto tante volte, non è Claudio Giuliani, io o altri che dobbiamo far presente queste cose, quando non c'è mai stata la proprietà della Juve a fare queste cose. Anzi, ricordiamoci alla prima udienza del processo sportivo del 2006, quando mandammo il principe del foro, di cui non ricordo il nome, e la frase che disse: sentite, ascoltate le intercettazioni e viste le carte, accettiamo la Serie B con penalizzazione. Tutto questo,
0: no, non disse così. Aspetta, fermati, perché sennò andiamo sempre in confusione, anche noi facciamo passare i messaggi sbagliati. No, allora intanto noi facciamo il nostro dovere e poi se un giorno la società si segue meglio, ma noi intanto facciamo il nostro. Zaccone non disse così. Zaccone disse: visto le carte che ci avete messo a disposizione, se il Milan lo mandate in B, noi andiamo in B col Milan con dei punti di penalità, visto quello che ci avete prospettato, che tradotto è: siccome non ci avete dato telefonate degli altri ma solo nostre e del Milan, se per il Milan c'è la Serie B, voi a noi ce ne attribuite di più, allora Serie B anche noi con qualche punto. Questo disse Zaccone, non disse noi andiamo in B con la penalità, dice se ci va il Milan, premessa, il Milan non ci andò. Ragazzi, iniziamo a fare male informazione tra di noi, non va bene però, eh? Fate i bravi, state attenti, sennò è inutile che parlo da 20 anni. Sentiamo un altro vocale.
20: Ciao Claudio, Dani 88. Allora, secondo me finirà tutto in una bolla di sapone come sempre. E quindi noi dobbiamo fare la squadra per distruggerli in campo come sempre. Quello i grandi scudetti che sono i nostri e niente, e quindi forza Juve fino alla fine.
0: Fino alla fine, anche te, Mirko Vucinic, che oggi incredibile, ma vero, fa il dirigente. Mirko fa il dirigente nel suo paese, è incredibile. Cioè, se tu mi avessi detto cosa farà in futuro Vucinic, dirigente non te l'avrei mai detto. E invece, perché è CT del Montenegro, quindi è un dirigente. L'allenatore della nazionale è un dirigente del suo paese. Attenzione, ragazzi, che è un ruolo importantissimo. Che momento sta vivendo? Grande orgoglio, dice Vucinic, che è intervistato da Tutto Sport. Caro il mio Iv, allenare la nazionale era un sogno, amo il Montenegro, è nel mio sangue, adesso abbiamo la Nations League davanti e vogliamo farci trovare pronti. Non partiamo favoriti, ma possiamo dire la nostra. Vediamo se c'è qualche montenegrino, anche uno, che gioca a disposizione della Juve in questo momento. Domani c'è Lecce Juve e allora Tutto Sport va a intervistare il buon Vucinic, caro il mio Ivda Roche. Partita difficilissima, eccolo qua, me lo vai a prendere dall'online, però io ti avevo mandato il cartaceo, mi sei stato disattento stamattina. Cos'hai da dire a tua discolpa? Non è questo. Questo è il titolo di prima pagina. C'è una mail con Vucinic e Di Livio. Guarda bene. Poi dopo ne riparliamo. Partita difficilissima per il Lecce, dice Vucinic. Battere la Juve non è mai semplice. I giallorossi dovranno dare il 100%, forse anche di più. E non è detto che basti, perché la Juve è una squadra fortissima e sta lottando per la Champions. Verranno a Lecce per prendersi i punti. Nel calcio il pronostico non è mai chiuso, dice Vucinic. Il Lecce ha dimostrato di avere carattere, ma contro certe squadre devi essere perfetto. E poi il ricordo di Vucinic e di quei fantastici anni bianconeri da trionfo. Con quei colori addosso ho vinto il primo scudetto. Se ci penso, sono trascorsi diversi anni, una gioia e una soddisfazione che mi porterò dietro per sempre. Tutto il mondo Juve attendeva da un po' di tempo quel tricolore e quando è arrivato in quella storica serata di Trieste ce lo siamo goduti tutti insieme fino alla fine. Ecco dove dobbiamo tornare noi, caro il mio pueblo. A quella serata di Trieste e quei 500.000 in piazza Torino, a quel festeggiamento indescrivibile e irripetibile a distanza di anni, che poi è scemato via via col passare degli anni, perché diventavano degli scudettini. E invece erano tutti scudettoni. Dopo il secondo scudetto consecutivo, nel gennaio 2014, avevo già svuotato l'armadietto a Vinovo, dice Vucic, avevo salutato i compagni, quando un'insurrezione popolare del tifo nerazzurro indusse il patrono dei milanesi, Tohir, a tornare sui suoi passi. Non se ne fece più nulla dello scambio con Guarì. Ricordo che mancava solo la firma, ma alla fine sono felice per come è andata. Restai a Torino fino a fine stagione, giusto in tempo, per conquistare il terzo scudetto consecutivo. Sentiamo cosa pensa Mirko Vucinic della Juve di oggi. È una grande squadra, costruita per vincere. Anche quando non segna tanto, resta pericolosa. Ha qualità, esperienza

0: non lo so, io non sono proprio d'accordo su tutte le cose che ha detto il buon Vucinic dal Montenegro, però non essendo più qui forse non ha una visione correttissima della Juve attuale, credo, soprattutto sul fatto della mentalità, perché soprattutto in questi giorni che siamo reduci dal pareggio interno contro il Verona, discorso mentalità è un po' fluido, diciamo così, un po' fluido, dai. Sulla chat di RBN Radio Bianconera Luca dice: allora, adesso alcuni tifosi discutono addirittura Spalletti, forse dopo 5 allenatori dobbiamo discutere qualche giocatore o no, con alcuni giocatori puoi mettere anche Dio in panchina ma non cambierebbe nulla, meditate su questa cosa, dice Luca da Genova. A proposito di arbitri, scrive Pino, più o meno graditi. Non è strano che prima di Inter-Juve su Mediaset, ad esempio, Cesari dava per scontato che l'arbitro fosse Doveri in quanto il migliore in circolazione e poi viene mandato la penna, che ha sbagliato tutto il possibile ai danni della Juve, tra l'altro, dice Pino. Pino si fa sta domanda. Dice, boh, non è strano. Adesso che mi ci fai pensare... A volte a pensar male. Dave scrive: indagati non ci sono, non ci saranno, non devono esserci. Il concetto riassunto in poche parole, mi sa. Secondo me ci saranno, perché l'accusa del PM è frode sportiva in concorso con, e quindi il concorso con deve essere per forza indagato, perché altrimenti... Leonardo da Roma, per sperare in una condanna, va intanto sollevato Chiné e poi dopo ne riparliamo. Attenzione, Alessio da Bollate, gli è giunta la notizia che a Milano sono un po' preoccupati, gli è giunta da Alessio da Bollate, state all'occhio, sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, Danilo. Allora, ieri ti ho sentito alla live da Camillo. E nonostante il solito tuo spirito battagliero e la tua voglia di giustizia, alla domanda secondo te come andrà a finire ti ho visto un po' sfiduciato, cioè nel senso che tu ti aspetti che finirà tutto in una bolla di sapone, ma è come dire, un sentore, hai avuto qualche informazione in merito, perché... Ti ho visto troppo giù da quel punto di vista. Ciao, buona giornata. No,
0: ciao, sono stato realista. Ho detto, secondo me, visto che in procura di Milano mi dicono il capo procuratore non abbia gradito questa inchiesta, il PM Ascione troverà molto lungo in questa inchiesta. Se sarà così bravo, anzi bravissimo, a dimostrare il suo teorema accusatorio, e allora forse ci potrebbero essere anche delle punizioni importanti, ma secondo me è una cosa molto difficile. Quindi sono realista, ad oggi la reputo una cosa molto difficile. Mauro Piacentino a Casal Pusterlengo, ciao anche a lui, che scrive: visto che è la nonna di Castellarquato, dedico una canzone alla Juve. Tal diga in piacentente, sempre buribenda, accanto un tencuntra a su un innamorà. La metto così perché non ho fiducia nell'affondamento della prescrittese. Ciao anche a Fabio che scrive da Lecco. Ed è il suo compleanno! Ma no! Eve! Messaggio delle 10.14, Fabio, il suo compleanno, vuole essere compleannato in diretta. E noi chi siamo per dirgli di no? Andiamo subito a contattare Fabio. Intanto Enzo, buongiorno anche a te da Roma, dice, secondo me non è che non escano pizzini dalla procura, sono i giornali che non li chiedono. No, non funziona così, non funziona così, non glieli dà. Non glieli dà a sto giro, non glieli dà, non glieli dà, il procuratore non glieli dà, vuol far l'inchiesta seria già, ed il pizzino non lo dà, non glieli dà. Infatti sono tutti arrabbiati. Sono tutti arrabbiati perché sta cercando di difendere a prescindere senza avere in mano niente, non sanno come muoversi, capito? Infatti, Silenziopoli. Ecco perché. Intanto il buon Di Livio si è fatto

0: con la sua seratina, perché sapete che giovedì c'è sempre la seratina di quelli della Champions del 96, in quel di Torino con tutto sport, e ha detto: Bernardo Silva me lo vado a prendere io pure a piedi, hanno tolto due scudetti più forti del mondo. Ho visto Del Piero bambino ed è cresciuto accanto a me, che spettacolo vederlo. Vialli leader unico, mi cazziava per la mia finta, non me la faceva passare. Credo nella nuova Juve di Spalletti, dice Di Livio, ma servirebbero dei giocatori di spessore calcistico e caratteriale. E poi ci hanno fregato le finali del 97 e del 98. Un rigore su Vieri, quel gol di Mijatovic. Poi meno male che uno dopo 30 anni dice le cose che dico io da sempre. Meno male, meno una. Perché un paio di finaline ce l'ha. Un paio di finaline ce l'ha. Un paio di finaline ce le hanno. O no? Beh sì. Però. Luca da Cuneo presente anche lui. Allora, intanto per rispondere alla domanda, il ricordo più bello di Vucini, c'è il gran gol che fece a Firenze al primo scudetto di Conte. Quello più divertente è quando si è tolti i pantaloncini dopo il rigore dopo il rigore contro il Pescara. Detto questo, come al solito, non c'è traccia di st'inchiesta. Per domani io sono per Vlahovic titolare. E poi due domandine rapide rapide. Sensazioni per questo finale di stagione? Ti aspetti qualcosa da Elka per il discorso societario? No, non mi aspetto niente da Elka. Sensazioni per questo finale di stagione? Tre vittorie! Oh, io mi aspetto tre vittorie. Intanto sto guardando notizie della procura. Ancora non esce niente. E allora sentiamo un vocale da là. Viverne Fabio!
1: Fabio, ciao, buongiorno, ciao Claudio,
0: ciao, buon compleanno.
1: Mi fai un grande piacere, mi fa molto piacere parlare con voi perché vi seguo sempre tutti i giorni, quindi mi fate molta compagnia e poi parlare di Juve ovviamente è una passione comune, quindi comune. È molto bello sentirti.
0: Ma quanti anni fai?
1: Purtroppo sono tanti, 53 anni, quindi...
0: Ma vai a stendere, ma sei un bambino, sei 53 solo ne hai, ma smettila, ma neanche in mezzo del cammino della tua vita sei arrivato, ma dai, cosa stai dicendo? devi vedere altri 38 scudetti nei prossimi 50 anni.
1: Almeno, e poi qualche champion ce l'avevano restituito.
0: Vabbè, adesso non stiamo... Non stiamo a guardare i dettagli, adesso la Champions arriva, l'importante sono i campionati, gli scudetti, le robe italiche. Come lo festeggi il tuo compleanno oggi, Fabio?
1: Guarda, ci facciamo un bel regalo con la mia famiglia, mia moglie e mio figlio, perché andiamo a Roma all'internazionale di tennis, quindi ci siamo fatti un bel regalo e domani guardiamo Sinner, quindi mio figlio è un fan di Sinner, anche mia moglie.
0: È un sinneriano.
1: Siamo una famiglia più o meno di tennisti, di appassionati di tennis, e quindi ci andiamo a divertire a Roma.
0: Però non glielo dire a tuo figlio che è tifoso del Milan, Sinner, eh?
1: Sì, no, lo sa già, ma lui è tra tifoso della Juve, quindi è già instradato bene, diciamo.
0: Molto bene.
1: Ancora non sono riuscito a portarlo, perché pur essendo grande di età, però lui è piccolino, deve fare 7 anni. Io sono grande, ma lui è piccolino, però vuole andare assolutamente allo stadio a vedere la nostra Juve, quindi sarà un momento.
0: Sta stagione finisce, magari per la prossima. Visto che parliamo sempre 50 ore al giorno di calcio, approfitto, visto che tu mi dici che avete... Cosa ne pensi di st'uscita di Sinner, che ha detto che devono dare più soldi ai tennisti perché i grandi slam guadagnano per merito loro?
1: Ma guarda, io le questioni economiche non le seguo tanto, sono problemi loro, sinceramente non sono messi male, sono messi benissimo.
0: No, sono messi male, sono messi male.
1: Sono messi abbastanza bene come conto corrente, quindi...
0: C'è sta cosa bellissima, che tu vai, fai, digiti Sinner e ti viene fuori quello che guadagna. C'è sta novità da un po' di tempo a sta parte.
1: Ah.
0: dell'ATP. Sì, sì, sì, qualsiasi tennista, cioè il sito dell'ATP ufficiale, tu fai Sinner, tac, Jannik Sinner over you, ranking 1, in questo momento è uno del mondo. Quanto ha guadagnato quest'anno? 5 milioni, solo i premi, solo di premi dei tornei. 5 milioni e 500 mila.
1: Io apprezzo sicuramente, come anche dei calciatori, apprezzo sicuramente più le giocate, la voglia di vincere, la grande...
0: però è divertente questa cosa, capito? Ragazzo. No, ma io faccio sto giochino con mia moglie quando torniamo ai tornei, no? Perché lei, anche lei è appassionata di Sinner, Musetti, degli italiani, Berrettini, eccetera, però gli altri li conosce un po' di meno, no? Ma dice, ma questo chi è? Allora gli dico, te lo dico io chi è, vado, dico allora, è il numero 48 del mondo, dico, però pensa, non ha mai vinto un torneo, ma in carriera ha già guadagnato 3 milioni.
1: Sì,
0: è bellissima.
1: Sono
0: perché non è il tennis, non è il tennis nostro.
1: È un tennista, devo dire, che fanno degli allenamenti, cioè fanno delle cose incredibili in campo, cioè fanno poi veramente tutta la vita dedicata.
0: Io sono andato con mia moglie a vedere la finale di Davis a Malaga e devo dirti che aver visto Sinner dal vivo in partita è tutto diverso che vederlo in televisione, cioè ma l'impatto che ha sulla palla è
1: devastante. Ma anche la nostra Juve, certo, vederla in TV e vederla lì allo stadium è tutta un'altra emozione, sì. Tutto un'altra,
0: vabbè, adesso un po' meno adesso, diciamo, che noi sto colpo di palla.
1: Siete stati un po' critici tu e Francesco ieri con i nostri campioni, però dai, li dobbiamo difendere fino alla fine.
0: No, è stato lui. No, io non c'entro niente, è stato lui che ha partito col giochino dei paragoni. È stato lui.
1: Quello non mi è piaciuto, perché io sono un grande fan di Locatelli e mio figlio impazzisce per Cambiasso, per le sue giocate, così, e purtroppo gli manca un po' la continuità, però potenzialmente sarebbe un bel giocatore. Secondo me ha sbagliato Gattuso a non metterlo in nazionale. Per me avrebbe potuto fare qualcosa anche in nazionale. È stato un grande errore non convocarlo, non farlo giocare. E lui ci è rimasto anche male, perché se tecnicamente sarebbe bravo, gli manca un po' la continuità, gli manca un po' anche la testa di essere concentrato per 90 minuti. Infatti mette via.
0: Magari meno passaggi in orizzontale in uscita sarebbe meglio, migliorare.
1: Io che sono un appassionato dei difensori, fare quegli errori là sono clamorosi. Quindi io guardo molto la difesa, perché penso prima non prenderle.
0: Allora aspetta, approfitto. Approfitto, Fabio, perché oggi è il compleanno di Barzagli. Sì. Sei d'accordo con me che è il più sottovalutato e il meno raccontato?
1: Come, scusa, ho perso...
0: Io dico che è il più sottovalutato e il meno raccontato Barzagli di quella squadra lì.
1: Bravissimo. Non perché è nato lo stesso mio giorno, ma io sono sempre stato un grande fan suo, perché mi piaceva il modo in cui lui marcava in modo perfetto. Sai, io sono cresciuto con il mio mito è Scirea, quindi ti dico tutto, cioè ti dico la grande tenacia, la grande forza, la grande capacità di anticipare l'avversario, di non far toccare la palla all'attaccante. Per me è la cosa fondamentale nel calcio avere un marcatore del genere. Barzagli è veramente stato sottovalutato, perché è stato un marcatore davvero splendido, davvero un gran giocatore. Quel trio lì ce lo sogniamo adesso, quel trio più Buffon è stata la nostra forza incredibile.
0: Poi
1: si è visto anche con la nazionale.
0: Ci siamo dimenticati tutti da dove siamo partiti, ma funziona sempre così. Senti, che regalo vuoi dalla Juve?
1: Con Bremer... Scusami.
0: No, dico, che regalo vuoi? Che regalo vuoi della Juve? 9 punti in ultime 3 partite, che regalo vuoi?
1: Che vinca tutte e 3 le partite, perché lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, ma ci dobbiamo credere, non possiamo scendere in campo come abbiamo fatto a Verona, con troppa sufficienza, ma tanto la vinciamo, non è così lo sport, devi lottare ogni momento, e il Verona se l'è giocata e noi non siamo stati in grado di fare un partitone che dobbiamo fare assolutamente in queste 3 partite, cioè il derby, la partita con la Fiorentina, questa partita qua con il Lecce. Te lo dico da pugliese, il Lecce andrà con il coltello tra i denti, questa partita farà di tutto, naturalmente devono salvarsi, quindi per cui noi dobbiamo fare veramente una gran partita. Mi auguro che sia Vlahovic titolare, cioè un giocatore come Vlahovic assolutamente non possiamo farne a meno in questo momento qua, anche se riesce a fare solo 50 minuti, ma i primi 50, perché voglio vedere una cattiveria agonistica, sì. Che cioè devono mangiare l'erba, come si dice, cioè bisogna
2: conquistarli
1: questi punti.
2: Devono mangiarsi aspettare... un po' di pasticciotti, dai, qualche pasticciotto.
1: Sì, quello sarebbe quello dopo, a fine partita per festeggiare.
2: No, io in genere prima. Io quando andavo a Lecce a fare la telecronaca, prima, pasticciotto prima e esultanza dopo. In genere funzionava proprio così. Però erano altri tempi. Va bene, Fabio, buon compleanno da tutta la chat di Radio Bianconera.
1: Grazie, un grande abbraccio, perché sono un tuo fan, ti seguo sempre anche su YouTube, quindi veramente ti seguo davvero, mi
2: grazie,
1: piace il tuo
2: Fabio.
1: Modo di fare il giornalismo e il tuo modo di essere juventino ma con equilibrio e con sportività, quindi mi piace questo tuo spirito e cerco di seguirlo.
2: Troppo buono questo. Come dicevano nel film, troppo buono. Fabio, grazie, auguri a te, alla tua splendida famiglia bianconera e buona partita domani in internazionale di tennis. Ciao Fabio, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stampa.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal selfie coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrann. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stampa.
0: Attenzione, ci siamo, entriamo dentro a piedi uniti nella vigilia di questa corsa Champions incredibile, che ci entusiasma. A me è zero, però. Ma come siamo messi la corsa Champions alle ultime tre giornate? Facciamo un po' di chiarezza anche qua, gli scontri diretti, come siamo messi tutti. Allora, siamo in 2x4, o meglio, siamo in 4x2 posti, mettiamo così. Vediamo la situazione delle squadre, partiamo in ordine di classifica. Milan. Allora, il Milan ha una situazione migliore, ovviamente, perché ha 67 punti e quindi in questo momento è davanti a tutti, Napoli escluso, evidentemente, che ritengo oramai sia dentro la Champions. La finestra da evitare per il Milan è l'arrivo proprio in nostra compagnia, perché gli scontri diretti, sì, hanno un doppio 0-0 andata e ritorno, ma la Juve è in vantaggio con più 9 nella differenza reti generali. E visto che il Milan non segna neanche a pagarlo, la ritengo un po' difficile che nelle ultime tre partite il Milan rimonti un più 9 di differenza reti nei confronti della Juventus. Per quanto riguarda noi, abbiamo 65 punti, dobbiamo assolutamente evitare di finire a pari punti con il Como, con cui oltre ad avere gli incontri diretti a sfavore abbiamo pure la differenza reti a sfavore, come se non bastasse il resto. Siamo in vantaggio con il Milan, come detto, siamo anche in vantaggio con la Roma per quanto riguarda gli scontri diretti alla differenza reti. Nel caso di arrivo a tre squadre, attenzione, se tutti e tre arriviamo a pari punti, la Juve rischierebbe di restare fuori in tutte le combinazioni legate al Como a causa della doppia sconfitta che incide nella classifica avulsa. Mentre l'arrivo in contemporanea a tre con Milan e Roma ci pone davanti ai rossoneri secondi. Quindi noi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a pari dal Como o in una gara a tre dove ci sia dentro il Como. Per il resto siamo in vantaggio su tutte le altre situazioni, senza dimenticare che abbiamo al momento il quarto posto con un punto di vantaggio sulla quinta e quindi ovviamente il destino nelle nostre mani se vinciamo tutte le nostre tre partite. La prossima giornata noi giochiamo domani a Lecce alle 20:45, poi domenica alle 12:30 il Como se la vede col Verona, alle 18 la Roma se la vede con il Parma e alle 20:45 il Milan con l'Atalanta, che è fuori dal discorso coppe, però è sempre un'avversaria difficile da affrontare. Dopodiché andiamo alle ultime due. E non mi scrivete anche oggi messaggi quando ci chiama con la Fiorentina, perché dipende dalla diatriba del derby di Roma e Lazio. Quando si mettono d'accordo su quella, di conseguenza arriviamo noi, perché nelle ultime due giornate bisogna giocare a parità di obiettivi in contemporanea. E allora eccole le ultime due giornate. Penultima giornata. Il Milan gioca col Genoa. E voi direte, Guarda che chicchetta che vi metto lì, voi direte vabbè col Genoa, no, chi è che allena Genoa? De Rossi, ultras della Roma.
8: Eh.
2: Noi ce la giochiamo con la Fiorentina, che ovviamente venderà l'anima al diavolo. E la Roma in contemporanea al derby con la Lazio, mentre il Como gioca col Parma. Ecco che potremo arrivare all'ultima giornata del campionato, magari con i giochi fatti. In caso contrario, l'ultimissima giornata al Milan col Cagliari. Vabbè, noi il derby col Toro, la Roma col Verona al retrocesso, che solo noi pareggiamo con una squadra retrocesso, e il Como con la Cremonese, che probabilmente sarà retrocessa. Non per augurarglielo, ma secondo me, se tanto mi dà tanto, la Cremonese all'ultima giornata potrebbe essere retrocessa. In caso contrario sarebbe una partita ovviamente molto difficile. Questo è il tabellone, questi gli scontri diretti. Ricordiamo velocissimamente il regolamento, perché poi in questi casi arrivano le domande. No, ma allora, Italia qualifica la prossima Champions League, 4 squadre. Vabbè, una al momento è l'Inter, poi vediamo. Il Napoli, che insomma c'è al secondo posto, diciamo con un margine abbondante, quindi dai, diciamo che il Napoli è qualificato, quindi rimangono due posti. Milan, Juve, Roma e Como per due posti. Non si può escludere un arrivo a pari punti di una più squadre, quindi cosa dice il regolamento? Punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generali, reti realizzate in generali, e alla fine, proprio se tutte queste robe sono pari, ma è impossibile, sorteggio. Ok? Punti scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generali, reti realizzate in generali, sorteggio come estrema razio. Va bene? Sulla chat di RBN Radio Bianconera continua. No, cos'è sta foto col doblone? Cos'è? Aspetta. Nel caso la Prescrittese riesca a farla franca anche stavolta, non pensi che l'anno prossimo rischiano di essere sepolti dai fischi in tutti gli stadi? Bastoni, saluti, Luca da Scandicci. Sì, però sinceramente che poi vengono sepolti di fischi. Massimo da Campli Teramo, saluto anche a te. Diciamola tutta, come parco giocatori siamo scarsi, molto scarsi, diciamolo, dai. Sogno Emery come mister, veramente un mister internazionale. È lì dove pecca la Juve. Ovviamente ci vogliono sempre i calciatori. Luca da Padova scrive... Chiamalo ancora Fabio, molto preparato e radiofonicamente impeccabile, un piacere ascoltarla. Beh, Luca, però non è che adesso gli posso fare l'opinionista, grazie. È il suo compleanno e l'ho compleannato. Ivano ricorda in particolare una partita di Barzagli, il ritorno del 2018 contro il Tottenham. Entra nel secondo tempo insieme a Lichtsteiner, cambiò la partita. Quel cambio fu anche una grande intuizione di Allegri. La ricordi quella partita? Me la ricordo a memoria, Ivano, quella partita. A memoria. Perché ci fece una puntata di J-Talk il giorno dopo. L'ingegnere Marco scrive: tutti gli sport di velocità visti dal vivo sono differenti. La Formula 1 in TV sembra stia ferma, dal vivo ti si alzano i peli su tutto il corpo quando passano, trema la terra. Stessa cosa per il tennis, anche perché l'immagine TV da dietro schiaccia la profondità e rallenta la velocità della palla. Per me la vista migliore nel tennis è dallo spigolo del campo, dal calcio d'angolo praticamente, perché ti permette di vedere sia la velocità della palla che la geometria delle traiettorie. Oh, Marco è un ingegnere, ragazzi, eh. E poi naturalmente la frase di Sinner, i premi. Nel Master i premi sono distribuiti più equamente. Il problema è negli slam. Infatti parla degli slam. Ha ragione Sinner, a parte che 5 milioni nel calcio li guadagna Locatelli. Vabbè. Nel basket quelli forti prendono 60 milioni annui. A parte questo è un problema di organizzazione. Lo spettacolo lo fanno i giocatori. E poi i soldi se li pappano al 90% gli altri. Mentre Nicola da Badia, no, da Badia Calavera, non me lo mandare la moneta di 2 euro con sul Lautaro, no. Dopo lo scudetto di cartone è arrivato il momento della moneta da 2 euro con l'effigie di Lautaro. Vorrei suggerire alla zecca di Stato un piccolo tocco di classe. Un'aureola splendente sopra la testa di Lautaro. Facciamolo santo subito, dai, il protettore dei tuffatori, Santuffaro. Poi Santuffaro sotto non sarebbe male. Piero da Palermo dice, addirittura ci difende Cruciani, pensa a te. Che dice che se fosse stata la Juve sarebbe stata massacrata. Risponde Zazzaroni, dice, ma di quale Juve stai parlando? Ma come si permette che è stata una farsopoli approvata? Quindi, diatribe. Arcangelo da Londra scrive, London Town o London City. Parlavo proprio ieri di quella volta che ero in prima fila per Federer contro Murray agli ATP di Londra. Come essere a teatro a vedere Nureyev. Parlo di Federer, ovviamente. Un abbraccio anche a te, Arcangelo da Londra. Mentre Viking Juve dall'isola d'Elba scrive: quando annunciarono Barzaglione fui felicissimo, uno dei pochi, ed ebbi ragione. Auguri, eroe. Saluti anche a Paolo D'Ancona che scrive: personalmente credo che non succederà nulla, ma qualche faccetta da educanda nerazzurra spaventata e offesa comincio a vederla. Non succede. Ma se succede... Davide scrive a Milano, sono preoccupati perché il 21 dura poco, gli daranno quasi subito il 22. E poi un sacco di domande da fare a Spalletti, un sacco di domande tecnico-tattiche. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Ivan da Cuneo. Sì, in effetti ieri sulle varie TV, invece di parlare della storia qua, degli arbitri e non arbitri, hanno subito messo in evidenza il patteggiamento a un mese di Fagioli.
2: Fagioli.
8: Sulla maggior parte dei telegiornali hanno parlato solo di Fagioli, del suo mese, e sempre come ex Juve e non attuale giocatore della Fiorentina. E solo Rai 3 Piemonte ha fatto notare che anche Tonali ha patteggiato 70 rotti mila euro di multa, e comunque parlavano di più giocatori di Serie A, ma è rimasto sempre comunque solo l'ex Juve Fagioli. Mi faceva sorridere perché se c'è, come dici anche sempre tu, se si parla di Juve, se c'è solo la parola Juve in negativo, o anche comunque sì, quando non c'entra nulla,
2: c'è più risalto e ci sono anche più click, tra l'altro. È anche un po' una questione ormai di click nel 2026. Roby da Varese dice: a dire il vero che il quinto posto si va in Champions, l'Inter va in B, dice, ma vinciamole tutte, scrive Marco, e basta, tutte e tre, buonanotte a Secchio, come si diceva da piccoli, tra l'altro, Luca dice: nel caso la Prescrittese riesca a farla franca anche stavolta, non pensi che l'anno prossimo ancora con la storia che li potrebbero fischiare negli stadi? Ce l'abbiamo l'inviato?
9: L'inviato c'è.
2: Ah. E perché non si palesa? Inviato?
10: Ciao Claudio, buongiorno.
2: Perché non tu devi entrare e dire: ehi Claudio, ciao, sono qua.
10: No, io aspetto sempre il tuo saluto, perché sai, sono l'ospite, non posso entrare in casa tua a piedi uniti, ecco.
2: Ma cos'è? Il mio segnale scatenato l'inferno, cos'è?
10: Esatto, dai, sì, oggi potrebbe essere una giornata del genere.
2: Senti, qua la chat insorge perché è 11.45, quindi tra un'oretta, parla Spalletti, arrivano un sacco di domande, ma fategliela sta domanda, è arrivata una domanda, io mi mettevo nei tuoi panni, dico, pensa se Camillo fa sta domanda, cioè la domanda oggi che va per la maggiore dalla nostra chat sarebbe questa, la porre Spalletti: ma se non arrivasse la qualificazione in Champions League, visto che lei è lì, voglio dire, da novembre, non sarebbe il primo responsabile?
10: Ma no, no, proprio no, cioè, no, vuol dire non aver vissuto l'estate, ecco, chi non ha vissuto l'estate...
2: Ma gliela faresti? La domanda è cosa, no. Spalletti gliela faresti?
10: No, proprio no, anzi, se abbiamo una stagione con tutti i nostri difetti, forse gran parte dei meriti è di Spalletti. Senza Spalletti, ragazzi, eravamo veramente, secondo me, nella terra di nessuno, tra la decima e la nona posizione, non avevamo un briciolo di senso, e poi siamo riusciti a trovare del senso, poi con alti e bassi, con difficoltà, con situazioni anche particolari, però adesso siamo lì al quarto posto, nonostante insomma ci siamo complicati la vita nelle ultime due settimane. Io credo che sia giusto trovare dei capisaldi, ecco. Spalletti è una certezza di questa Juve, perché se no, sai, la narrazione anche dei tifosi è completamente fuori luogo, Claudio. Cioè, c'è un mercato che non ha funzionato, delle scelte estive dirigenziali drammatiche, e poi la colpa arriva ad essere di Spalletti, dimentichiamo la società, le scelte, il passato, direi di no, ecco. I calciatori, che poi prima di Spalletti ci sono anche i calciatori, quindi figurati, prima di Spalletti ce ne sono di responsabili.
2: Non guadagnano troppo sti calciatori. Oggi c'è la polemica di Sinner che ha detto che devono dargli più soldi quelli degli Slam.
10: Ah, oddio, io credo che sia sempre una cosa veicolata poi a quanto sposti, quindi se poi alla fine c'è una richiesta, c'è un movimento che ti permette di poter chiedere quelle cifre lì, Io non credo che ci possa essere, non lo so, un tetto, una situazione per dire vabbè, dovete diminuire i vostri compensi da qui a sempre. Io credo
2: è una questione forse, però io alla fine dico che dovrebbe anche essere, io lo so che non è neanche nel nostro mondo purtroppo, però dovrebbe sempre essere una questione di, cioè, siccome grazie o bravo non te lo dice nessuno al mondo, no? Allora ci siamo ridotti ad avere il grazie con il dio denaro, quindi più mi paghi più vuol dire che sono bravo. E oggi è il compleanno di Barzagli. Io ogni volta che penso a Barzagli mi viene in mente quant'era lo stipendio di Barzagli e dico, cioè, oggi ci sono difensori centrali della Juve che guadagnano più di quanto guadagnava Barzaglione, ma non stiamo, non scherziamo su queste cose.
10: E non gioca neanche. E non gioca neanche.
2: Appunto.
10: Sì, è vero. Metti questo nel conto degli errori estivi anche, Claudio. Mettiamo tutto perché sennò poi.
2: No, ma nel senso. No, ascolta, ma io non voglio riferirmi a nessuno in particolare. Ne faccio un discorso generale. Cioè, secondo me stiamo un po' esagerando. Cioè, perché non sto dicendo dei tempi di Scirea, no? Che è evidente che da Scirea ad oggi ci sono dei prezzi. Ma dico, Barzagli sono i 9 scudetti consecutivi della Juve, sono 8 anni fa. Cioè, non può difensore centrale della Juve guadagnare più di Barzagli, dai!
10: Ah no, hai ragione, ma questa cosa qua possiamo citarla anche per, non lo so, Rugani ai tempi. Rugani aveva uno stipendio devastante, cioè guadagnava come Milinkovic-Savic alla Lazio, come più di Immobile, cioè, quindi figurati, aveva uno stipendio dove era completamente scappata di mano la situazione in casa Juve. Poi adesso stiamo cercando di tenere un livello, un tetto abbastanza equilibrato per il calcio italiano, però questo è un po' l'emblema anche delle difficoltà della Juve, perché strapaghi i giocatori e poi in campo sei mediocre. Scusami.
2: C'è una cosa che a me sfugge, o meglio non mi sfugge, diciamo che me la voglio far sfuggire, però a me va bene, è come il discorso di io per esempio con Sinner sono d'accordo, nel senso, lui dice, secondo te quanto ha guadagnato quest'anno Sinner? Solo di premi di tornei, lascia stare le pubblicità, secondo te quanto ha guadagnato ad oggi in stagione Sinner?
10: Ad oggi, e quindi
2: da gennaio?
10: Io credo abbia guadagnato sopra i 10 milioni.
2: No, 5 milioni e mezzo.
10: Ah, pensavo di più.
2: Solo di premi, i premi dei tornei, poi sponsor 10 volte tanto, solo di premi dei tornei. Però lui giustamente dice, se io vado in uno slam e nello slam ci mangiano per 100, io sono il numero uno, mi deve dare 10 almeno, so, non uno. È un discorso che ci sta. Traslandolo sul calcio e sulla Juve, io dico, ma Bremer, visto che abbiamo parlato di Barzagli, Bremer, è vero che noi è tutto l'anno che diciamo c'è una Juve senza Bremer, una Juve con Bremer, no? Ma possiamo essere d'accordo tutti. Ma non perché Bremer è il nuovo Scirea, perché oggi nel livello della Juve Bremer è Bremer, indice Bremer è Bremer. Però io quando leggo, sento, ascolto che il giocatore si aspetta un adeguamento di contratto, un problema di contratto, ma giovane mio, ma tu hai vinto 0 con la Juve, tu non ti devi aspettare un adeguamento di contratto, tu prima mi porti un titolo e poi parliamo di tutto quello che vogliamo.
10: Esatto, però sai, il discorso Claudio, è che non c'è nessuno che in questo caso ha fatto il tuo discorso. E allora in un vuoto di potere la gente dice, ah, io busso, perché io posso bussare. E ti faccio l'esempio, no, quest'estate. Prima dell'addio di Giuntoli, proprio il giorno stesso, Gatti e McKennie dovevano recarsi in sede per rinnovare. E a un certo punto, no, poi viene mandato via Giuntoli in 4-4-8, perché se ti ricordi a 3-4 giorni, no, poi Giuntoli è andato via. E il rinnovo di McKennie poi è completamente saltato nel corso dell'estate. Ma il rinnovo di Gatti aveva avuto una frenata enorme, perché Comolli non voleva dare quelle cifre a un giocatore che non aveva ancora dimostrato tanto. E alla fine però non voleva, ma gliela date, Claudio, gli ha dato 3,2 milioni. E al netto dei gol importanti, perché Gatti ha fatto un gol importantissimo in questa stagione, lo sappiamo tutti, e ha fatto anche un gol che ci aveva fatto sognare con il Galatasaray, e questo va detto, però Gatti oggi è una riserva della Juve, è una riserva, non ha minuti nelle ultime partite, a parte forse qualche qualcosa nel finale con l'Atalanta, non ha minuti e guadagna 3-2 netti. Quindi in questo caso credo sia giusto dare più responsabilità alla dirigenza piuttosto che ai giocatori. Sai Claudio, io ci provo, vengo da te, busso, chiedo l'aumento, se tu mi dici
2: ah certo, no,
10: pedalare, e io pedalo, se tu mi dici certo, e io alla fine ci ho guadagnato.
2: Sì, però io ero abituato a un altro meccanismo, che era il meccanismo che poi ti portava prima o poi ad implodere, però con un senso, e cioè, ma fu anche ai tempi di Calciopoli, quell'estate lì, noi avevamo da Viera in giù tutta gente che guadagnava ormai uno sproposito e quindi dovevi cambiare, altrimenti esplodevi dal punto di vista di Montegaggi, stessa cosa con i 9 scudetti consecutivi, però c'è stato un senso, un motivo, cioè io arrivo e prendo uno, poi vinco uno scudetto, sono Chiellini giovane ma inizio a diventare titolare, prendo due, poi ne vinco 3 di fila, faccio la BBC, me ne devi dare 4. Poi arriva un punto in cui ne chiedo 8, sono troppi, basta, cambiamo. Ma qui c'è gente che prende dei soldi senza aver fatto niente.
10: Esatto, è il contesto, Claudio, in cui siamo finiti noi. Siccome questo è un tema pazzesco che aprirebbe molti scenari, Claudio. Ovvero il fatto che comunque rinnovo Locatelli, anche se è un mio pupillo, rinnovo McKennie, vedremo Vlahovic e Gatti la scorsa estate, e forse Perin, e tutti i giocatori che rinnovano a cifre vere, non a cifrette, a cifre vere, soldi veri, e però cosa hanno portato questi giocatori nel corso delle loro avventure alla Juve? Una Coppa Italia. Poi vabbè, Perin ha vinto perché ha fatto parte anche della Juve di Ronaldo, qualcosa ha vinto, ok, però in questo nuovo gruppo dove Perin ha un ruolo diverso, cosa hanno portato? Una Coppa Italia. E perciò, sai, io capisco che una società debba anche dire, Claudio, perché è giusto secondo me segnalare i pro e i contro, debba anche dire, ragazzi, non abbiamo i soldi per cacciarli via tutti e cercare di comprare all'altezza. Perciò la speranza, credo sia da parte di tutti, è che molti di questi giocatori poi non abbiano un ruolo cruciale nella Juve, ma che possano essere dei giocatori, no, dei jolly, tutti. Però ragazzi, qua la verità è questa, cioè il capitano della Juve che ha rinnovato a cifre vere, oggi è Locatelli. E se mi dite Locatelli nella scia dei grandi capitani, no, non posso. Poi non ha fatto una brutta stagione, anzi, però sicuramente non può essere paragonato ai nomi che facevi tu, Claudio. Barzagli non ha indossato spesso la fascia capitano perché aveva uno spogliatoio clamoroso, ma quello che voglio dirti io è che in questo caso Barzagli sarebbe stato un capitano molto migliore di Locatelli.
2: Allora, no, stiamo aprendo un discorso che purtroppo non abbiamo tempo di proseguire perché ovviamente la chat su sta roba impazzisce. Facciamo così. Poi tanto tu poi hai appuntamento anche più tardi con i nostri ascoltatori. Dimmi solo una roba prima che parli Spalletti alle 11:45. Senza fare le tabelle, è ovvio che noi, se vinciamo le nostre 3 partite, possiamo non fare nessun tipo di discorso. Noi andiamo in Champions, in questo momento siamo quarti e abbiamo un punto di vantaggio sulla quinta. Però diciamo che non accade, se non dovesse accadere che vinciamo le ultime 3 partite, ho fatto un riassunto prima, sia che arriviamo a pari punti con una squadra, sia che siamo in 3 a pari punti, l'unica che noi non dobbiamo avere in mezzo è il Como, perché con il Como noi usciamo, con il Milan e con la Roma siamo sempre invece in vantaggio. Tu dimmi di queste 3, Como, Milan e Roma, quale temi veramente di più?
10: Ma io, guarda, non vorrei dire una roba strana, ma io credo che il Como sia quella più, che ha il calendario più semplice. Che ha il calendario più semplice, e quindi io guardavo molto la partita tra tra Como e Napoli, proprio per perché comunque secondo me il Como poi adesso in questo momento qua sulla carta ha tre partite facili e sono molto rammaricato. Una delle prime cose che ho pensato dopo il pareggio col Verona era bisognava portare a tutti i costi il Como a meno 5 per me, per essere molto più tranquilli e per cercare quasi di toglierlo, no, dalla corsa. E poi bisogna capire cosa faranno le altre squadre, perché poi sai Claudio, io non voglio essere noioso, però chi si sarebbe mai immaginato una Juventus ferma con il Verona in casa retrocessa, e quindi in questo caso ti dico io sono dell'idea che magari, non lo so, ci saranno delle squadre che faranno molto bene, delle squadre che invece saranno in vacanza. È difficilmente immaginabile, no, un po' il questo finale di stagione, perché noi siamo cascati in una buccia di banana gigante e magari invece adesso non ci aspettiamo niente da altre squadre che ci potranno dare una mano, invece no. Ecco, questo è sicuramente una cosa che non possiamo immaginare, come non potevamo prevedere anche il nostro scivolone con il Verona, però passa tutto da noi, passa da noi cercando di giocare ad alto livello. Però Claudio, io da questo punto di vista mi devo un attimo anche fermare alle parole di Spalletti, ovvero adesso bisognerà vedere chi è da Juve. Dopo questa frase hai pareggiato col Verona, quindi io onestamente credo che ci sia stato uno strike forte e che qualcuno in questo momento sia a rischio nel giocarsi il suo futuro alla Juve, ma anche qualcuno di importante, non solo i soliti Commeiners, Miretti, Openda, David e via dice Gatti e via dicendo. Cioè, io ti sto parlando di titolari, perché poi alla fine qualcuno non gioca mai e andrà via dalla Juve sicuramente, ma quelli che giocano sempre poi, se dovessero fare male in queste partite, grazie, arrivederci. Ma proprio tutti, perché non ci stiamo giocando solo noi tifosi, addetti ai lavori, giornalisti e la possibilità della Champions del prossimo anno. Si giocano anche loro la possibilità di permanenza alla Juve, perché se fai male alla Juve in queste tre partite, molti vanno via.
2: I agree with you, come dicono gli inglesi. Camillo, grazie. Vuoi fare in bocca al lupo alla signora di Venezia, la presidente Bodi, che porta 100 milioni con ambizione europea, la manager che entra in società con il padre Lei Wick dietro la cordata statunitense dove c'è il rapper Drake?
10: È in bocca al lupo. Sono salito in Serie A facendo un grandissimo campionato. In bocca al lupo. Che ti devo dire, è un
2: il rapper Drake. Sai chi era il Drake? Tu sei giovane, chi era il Drake? Chi era soprannominato Drake?
10: Aspetta, no, lo sapevo.
2: Dai. L'ingegner Ferrari, la Ferrari. quella vera.
10: Non tocchiamo sto argomento.
2: Il Drake. Camillo, grazie, a più tardi.
10: Grazie a te Claudio.
2: Grazie a Camillo De Michelis, grazie a Yves da Roche, grazie a tutti voi. 11:45, state con noi, conferenza stampa di Spalletti, ci si ascolta più tardi.
3: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Radio Bianconera.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

maggio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con la proiezione verso la gara del weekend contro il Lecce. Si parla ancora degli strascichi della partita dell'ultimo turno contro il Verona, ma si parla soprattutto di Dusan Vlahovic su tutto Juve, perché Vlahovic va verso una maglia da titolare con il Lecce. Spalletti ci pensa, si legge da un articolo di ieri in tarda serata su tutto Juve, appunto, che riporta quello che scrive Sky Sport. Dusan Vlahovic potrebbe tornare dal primo minuto nella sfida contro il Lecce. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma secondo quanto riportato da Francesco Cosatti di Sky Sport, Luciano Spalletti starebbe valutando seriamente dal primo minuto l'impiego dell'attaccante serbo. Vlahovic sta infatti crescendo di condizione giorno dopo giorno, come dimostrato anche dalla buona prestazione contro l'Hellas Verona, impreziosita dal gol segnato su punizione. L'ultima presenza da titolare del centravanti risale al 29 di novembre contro il Cagliari, partita nella quale aveva accusato l'infortunio che poi lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi. Quella contro Lecce potrebbe anche rappresentare una delle ultime apparizioni in bianconero di Vlahovic. Il contratto dell'attaccante è infatti, come ben sappiamo, in scadenza a giugno, il 30 giugno, e al momento il rinnovo resta non vicino, diciamo. In caso di mancato accordo, la separazione in estate appare sempre più probabile, ma al di là di questo, che è un tema di cui si parla tanto in questi mesi, al di là di questo, appunto, Vlahovic potrebbe partire dal primo minuto nella prossima partita contro il Lecce. Si parla di Vlahovic anche nel primo piano di Massimo Pavan di questa notte su tutto Juve. Vlahovic, la clessidra parla chiaro, il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. Tra rinnovo, possibile cessione e dubbi sul progetto tecnico, la situazione dell'attaccante serbo resta completamente aperta e rappresenta uno dei nodi principali che il club bianconero dovrà risolvere nei prossimi mesi. La sensazione è che il tempo stia per scadere, il contratto di Vlahovic si avvicina sempre di più alla sua fase decisiva e la Juventus non può più permettersi di rimandare una scelta così importante. Serve chiarezza sul presente, ma soprattutto sul futuro, capire se puntare ancora sul numero 9 serbo oppure aprire definitivamente alla sua cessione. Quella vissuta finora non è stata sicuramente la gestione ideale della situazione. Le trattative per il rinnovo non hanno mai portato a un vero accordo e la distanza tra domanda e offerta è rimasta troppo ampia. Probabilmente le parti avrebbero potuto fare una soluzione diversa già nei mesi scorsi, evitando di arrivare a questo momento di forte incertezza. Le incertezze in attacco fanno male. Eppure oggi Vlahovic resta un giocatore fondamentale per la Juventus, anche perché chi avrebbe dovuto rappresentare un'alternativa offensiva credibile non ha garantito il rendimento sperato. I problemi realizzativi vissuti dalla squadra durante la stagione hanno riportato il centravanti serbo al centro del progetto tecnico, almeno nel breve periodo. La Juventus è consapevole di aver bisogno di un attaccante capace di segnare con continuità, elemento mancato troppe volte quest'anno, ed è proprio per questo che società e giocatore dovranno necessariamente confrontarsi per trovare una soluzione condivisa: rinnovo, permanenza o cessione. Nel frattempo però c'è un presente da affrontare e non lascia spazio a distrazioni. Prima di pensare al mercato e al futuro di Vlahovic, la Juventus deve concentrarsi sulla delicatissima sfida contro il Lecce, una partita che potrebbe pesare enormemente nella corsa Champions e che per i bianconeri rappresenta quasi un'ultima chiamata. In un momento così complicato la Juventus ha bisogno dei gol e della leadership del suo numero 9, e anche Dusan Vlahovic sa bene che queste ultime partite potrebbero essere decisive non soltanto per la stagione bianconera, ma anche per il suo futuro. Il suo futuro, che tra l'altro potrebbe essere condizionato anche dalla pista Lewandowski, che è un nome che gira intorno all'ambiente Juve, ma non solo, perché si è parlato anche di Milan nelle ultime settimane. E stando a quanto viene riportato su tutto Juve, Lewandowski a breve la decisione. Il futuro di Lewandowski entra nelle battute decisive. L'attaccante polacco del Barcellona è pronto a prendere una decisione definitiva sul proprio futuro e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta
che cambierà il mercato internazionale degli attaccanti. A 37 anni, con 18 gol stagionali all'attivo, Lewandowski continua a essere uno dei centravanti più richiesti del panorama europeo e mondiale. Il suo contratto con il Barcellona è in scadenza a fine giugno e il club catalano aspetta ancora una risposta definitiva sul possibile rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro del bomber polacco potrebbe essere deciso già nei prossimi giorni. Il suo agente sarebbe infatti arrivato a Barcellona per incontrare il giocatore e definire insieme la strategia finale. Dopo il confronto con Lewandowski, Xavi, l'agente, potrebbe parlare direttamente con la dirigenza blaugrana per comunicare la scelta definitiva, accettare l'offerta di rinnovo del Barcellona oppure aprire ufficialmente a una nuova avventura. La Juve tesse la tela, nel frattempo il mercato si muove con grande attenzione attorno al nome del centravanti polacco. In Europa la squadra più interessata sembrerebbe essere la Juventus, pronta a regalarsi un colpo di grande prestigio internazionale per rilanciare il progetto tecnico e tornare protagonista anche in Champions League. I bianconeri cercano un attaccante esperto, carismatico e capace di garantire immediatamente gol e leadership, e il profilo di Lewandowski viene considerato perfetto per guidare il nuovo ciclo juventino. Ma la concorrenza arriva soprattutto dall'Arabia. La Saudi Pro League continua a spingere fortissimo per convincere Lewandowski a trasferirsi nel campionato saudita, dove ritroverebbe altre stelle mondiali come Ronaldo, Benzema e Mané. A confermare l'interesse è stato direttamente il CEO della Lega Saudita, Omar Maghrabi, che ha ribadito la strategia del campionato. Il programma si concentra esclusivamente sull'arrivo di giocatori di elite. Un messaggio chiarissimo che conferma come Lewandowski sia uno dei principali obiettivi del mercato saudita per la prossima estate. Oltre all'Arabia, anche la MLS osserva con attenzione la situazione del centravanti del Barcellona, pronto eventualmente a inserirsi nella corsa. E dunque, il futuro di Lewandowski resta ancora aperto, con la Juventus che osserva la situazione, ma potrebbe arrivarci arrivare a breve una decisione. La Juve e Vlahovic più lontani, questo si legge su Tutto Juve, la domanda che si pone Tutto Juve. Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbero essere sempre più lontani dopo settimane di contatti e confronti tra il club bianconero e l'entourage del centravanti serbo. La trattativa per il rinnovo continua ad essere bloccata e il rischio di una separazione appare ormai concreto. Le due parti restano distanti soprattutto dal punto di vista economico. La Juventus vorrebbe ridiscutere al ribasso l'attuale ingaggio dell'attaccante dopo una stagione giudicata al di sotto delle aspettative, mentre Vlahovic non sembra disposto ad accettare una riduzione significativa del proprio stipendio. Il centravanti serbo è consapevole che il prossimo contratto potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti della sua carriera e per questo motivo non vuole prendere decisioni affrettate. Una situazione che mette la Juventus in una posizione molto delicata, con il rischio concreto di perdere uno dei suoi attaccanti più importanti, soprattutto senza riuscire a monetizzare una futura cessione. Nel frattempo il mercato inizia a muoversi e torna a circolare, il suo nome torna a circolare tra i grandi club europei. Tra le squadre più attente alla situazione ci sarebbe anche il Barcellona, pronto a valutare un'eventuale occasione di mercato. Il profilo di Vlahovic non rappresentava inizialmente la priorità assoluta del club blaugrana, ma la possibilità di arrivare a condizioni favorevoli potrebbe cambiare completamente gli scenari. Il grande sogno del Barça resta Julian Alvarez, ma l'operazione appare estremamente complicata sia dal punto di vista economico che tecnico, senza dimenticare che gioca in uno dei club rivali del Barça, e quindi anche questo aggrava ulteriormente la situazione. Passiamo alle prime pagine dei giornali, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che riguardo alla Juventus parla di uno Spalletti che pensa a Vlahovic subito, come leggevamo anche prima. Questo è quello che, di cui si parla sulla Gazzetta riguardo alla Juventus. La prima pagina della Gazzetta, che oggi è dominata dal Giro d'Italia, ma trova spazio anche il calcio, con alcuni titoli che si proiettano al finale di stagione. Il richiamo più importante riguarda l'Inter, divisa tra il rientro del titolare di Lautaro Martinez e la rinuncia ad Hakan Çalhanoğlu. Lautaro olimpico si
si prende l'Inter per il gran finale, recita il titolo che esalta appunto il ruolo del capitano nerazzurro, diventato simbolo della squadra in un momento decisivo. Niente da fare per il turco, ancora i box per il problema al polpaccio. Spazio poi al Milan e alla Juventus in corsa per un posto alla prossima Champions League. Lo sprint di Rabiot per tenersi Allegri, e quanto scrive il quotidiano per sottolineare il rapporto strettissimo tra il francese e l'allenatore bianconero, già sviluppato proprio la Juventus e poi nato la Juventus e poi continuato anche al Milan. Il rendimento del centrocampista nelle ultime settimane viene descritto come decisivo per convincere la società a proseguire con il toscano anche nella prossima stagione. E poi nello stesso box appare anche la scritta: Spalletti pensa a Vlahovic subito per cercare punti importanti per l'obiettivo europeo, per proseguire su questa suggestione di schierare Vlahovic dal primo minuto contro il Lecce. Poi si parla anche di tennis, delirio al Foro, Sinner il padrone, Roma

dello Sport parla di un obiettivo della Juventus, un obiettivo nuovo della Juventus, un nome che sta venendo fuori in questi giorni, ovvero quello di David Alaba. Offerto Alaba, si legge appunto come il titolone sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Lascia il Real Madrid, a luglio si svincola il jolly austriaco a quasi 34 anni, blitz dell'agente. Offerto Alaba, il manager Xavi, lo stesso tra l'altro di Lewandowski, vede Milan e Juve. In carriera ha vinto 39 trofei, solo 14 gare in questa stagione, ha proposte dagli Stati Uniti, dall'Arabia e anche dal Salisburgo. Lotteria Champions, 70 milioni sul tavolo, si parla appunto di Alaba nella parte principale della prima pagina per quanto riguarda appunto l'idea Alaba a parametro zero, con il suo agente Xavi, che avrebbe già avuto contatti con Milan e Juventus. Si parla poi anche del Milan in prima pagina: caos senza fine dalla protesta contro Cardinale alla petizione anti Furlani, e adesso spunta anche il caso Allegri. Il clima in casa Milan è sempre più teso, dalle contestazioni contro Gerry Cardinale ai cori di protesta a San Siro, fino alla petizione social contro Giorgio Furlani, che ha già superato le 25.000 firme. La frattura tra tifosi e società appare ormai totale. La vittoria dello scudetto dell'Inter, accompagnata dalla finale di Coppa Italia conquistata dai nerazzurri, ha aumentato la frustrazione del popolo rossonero. I tifosi accusano l'attuale dirigenza di aver smarrito identità, ambizione e visione tecnica, ampliando il gap con i rivali cittadini. Milan senza progetto, dubbi su Cardinale, Ibrahimovic e Tare. Il vero nodo riguarda la mancanza di una direzione chiara. Secondo le ultime indiscrezioni, il possibile arrivo di Iglitare come direttore sportivo sarebbe già in bilico, mentre emergono tensioni tra Cardinale e Massimiliano Allegri, con appunto i tifosi del Milan furiosi. Sempre in prima pagina sul Corriere dello Sport si parla anche di Inter. Josep sotto esame, Josep Martinez si gioca Coppa e futuro. Lo spagnolo ha ripreso quota, Vicario non è più la prima scelta, ma la finale del 13 con la Lazio sarà decisiva per il secondo portiere, che potrebbe prendersi il posto da titolare per la prossima stagione, visto che con ogni probabilità Sommer lascerà i nerazzurri. 13 gol in stagione, si parla anche di McTominay sul Corriere. McTominay fa i conti, obiettivo quota 14 nel Napoli, nessuno incide più di Scott. Lunedì arriva al Bologna, lo scozzese è a un passo dal record di reti. E poi in taglio basso anche il tennis, il primo allenamento e l'abbraccio del foro, tutti pazzi per Sinner, cori da stadio per Jannik, in campo con i genitori in tribuna. Bello tornare a Roma, sto bene, i premi degli Slam, siamo stati zitti per troppo tempo, fuori Berrettini, Paolini, ok, questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. E poi c'è tutto sport che parla in prima pagina di un nome che la Juventus, su cui la Juventus sta lavorando tanto, probabilmente una delle priorità principali, ovvero Bernardo Silva. Prendere Bernardo Silva anche a piedi, queste le parole di Di Livio al podcast di Tutto Sport, e parole che vengono riprese per appunto titolare la prima pagina. L'ex soldatino, uno con la classe e la personalità di Bernardo, forza e mentalità anche solo per come tiene la palla nei momenti difficili. Spalletti mi ricorda Lippi, Del Piero l'ho allevato io, gli facevo da autista. E poi anche Vucinic esalta Spalletti, è un fenomeno. E poi in vista della partita contro Lecce, Vlahovic è caldo, si legge questo per quanto riguarda la Juventus. In taglio alto si parla del Torino, stasera l'anticipo Torino-Sassuolo, ma tiene banco la questione allenatore. D'Aversa, avviso a Cairo sul tecnico, l'ombra di Gattuso e Juric, se il presidente mi chiamerà
gli dirò cosa penso. Zapata ci prova, recupera anche Adams, però partirà dalla panchina, ultimo sciopero della maratona My Febbre Derby verso quota 20.000 con la maratona, la curva maratona che continuerà lo sciopero nella partita di stasera contro il Sassuolo, ma torna

0: tornerà allo stadio per l'ultima giornata, dove andrà in scena all'Olimpico Grande Torino il derby contro la Juventus. Di spalla a destra si parla dei temi più importanti della settimana: scudetto e colpi, Inter senti palestra, sì, pronto per il salto, con i nerazzurri che lavorano per l'esterno di proprietà dell'Atalanta. Si parla poi dell'inchiesta arbitrale, Schenone oggi dal PM, incontro con Rocchi, e poi la polveriera al Real Madrid con la rissa tra Tchouaméni e Valverde, con l'uruguaiano che è stato anche portato in ospedale. E poi nuovi investitori, Venezia in Serie A, 100 milioni e una donna presidente. Questo è quello di cui si parla sulla prima pagina di Tutto Sport, che cita anche il tennis in taglio basso. Sinner rifiuta l'etichetta di ragazzo che pensa solo al tennis. Internazionale di Roma, Jannik domani contro Hofner: ho 24 anni, la vita è una sola, eppure io fuori dal campo faccio altre cose, soltanto che non le mostro. Chiediamo più soldi agli Slam, senza di noi non ci sarebbero. Berrettini e Sonigo KO, Bellucci ok, rimonta Paolini, favola Basiletti. Questa e questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Andiamo a spulciare anche sulla prima pagina del QS, del quotidiano sportivo, dove la prima parte centrale della prima pagina se la prende ancora Jannik Sinner. Internazionali, domani l'esordio di Jannik, qui è stupendo, Sinner, Roma vale tutto. Poi di spalla l'allarme diavolo, Allegri, Leao, due destini si incrociano in tre partite. L'inchiesta, caso arbitri, nuove audizioni, patto fantasma sotto la lente. Serie B, ultima giornata, Monza volata promozione, deve battere in casa l'Empoli e poi tifare per il Mantova. Domani all'Olimpico l'Inter contro la Lazio, un'altra Inter per le prove di Coppa Italia. Chivu pensa al turnover in vista della finale, Bastoni e Lautaro fra i pochi titolari in campo. Questi sono i temi trattati anche dal QS sulla prima pagina. Noi andiamo a sentire invece quello di cui ha parlato Nino Ori ieri ai microfoni di Radio Bianconera, lui che è stato ospite di RBN Caffè, perché ha trattato un po' della rosa attuale della Juventus, di alcuni aspetti che riguardano appunto i giocatori a disposizione di Spalletti. Andiamo a sentire.
1: Né Allegri né Thiago Motta avevano quattro giocatori sulle fasce in grado di saltare l'uomo. E tra parentesi, elencami qualche altra squadra di Serie A che abbia quattro giocatori sulle fasce in grado di saltare l'uomo, perché noi li abbiamo,
2: no.
1: Abbiamo
2: no, non lo so, ma infatti
1: con Seisao e Zegrova.
2: Se
1: poi non li facciamo giocare, è un problema nostro, è una scelta nostra, non possiamo prendersela con gli altri. Quello che intendo dire è che mi piacerebbe anche vedere qualche idea, non dico nuova, ma qualche idea redditizia. Non lo so, io sarei disponibile a rivedere in campo perfino Openda, tanto per dirne una, no? Nel senso che se mi accorgo che quell'altro non funziona, provo quest'altro. Io mi auguro nelle ultime tre partite di vedere in campo, per quello che riguarda le punte, solo Vlahovic e null'altro. Tra parentesi,
2: sperando stia bene, sì.
1: Esatto, mi sono emozionato domenica, erano decenni che non mi ricordavo un gol su punizione, mi sono emozionato.
2: Pensa che l'ultimo l'aveva battuto con Meners, che era andato, era l'anno scorso,
1: vero,
2: in Coppa Italia, credo.
1: Vero, sì, me ne ricordo anch'io una punizione di Meners, non ricordo quale fosse la partita, ma vabbè.
2: Era Coppa Italia, può essere?
1: Può darsi, persino Cristiano Ronaldo con noi ha segnato un gol su punizione avendone tirato 73, ma vabbè, però almeno era un derby, dai.
2: Ma magra consolazione per noi.
1: Quel che sto tentando di ripetere è che io davvero ho delle grosse difficoltà a crederci. Ci credi solo per tifo, nel senso che oggettivamente non ci sono motivi per credere nel fatto che noi si riesca a combinare un granché nelle ultime tre partite. Dice basta vincere tutte e tre, e appunto bastava anche vincere le quattro che ho citato prima e non ti trovavi in questo problema, anzi ti trovavi bello comodo al secondo posto. Però ormai quel che è passato, proviamo a vedere cosa succede in queste tre partite, insomma. Nel frattempo, scusami, una parola anche su una cosa che mi hanno chiesto alcuni, cioè la questione dell'inchiesta sugli arbitri, perché non ne vuoi parlare, eccetera, eccetera. L'inchiesta sugli arbitri non decolla, no? Perché comunque ormai sta cadendo un po' nel dimenticatoio, eccetera. Non decolla, e meno male. L'ultima volta che hanno beccato l'Inter e anche il Milan in quell'occasione a chiedere degli arbitri di proprio gradimento ai vertici arbitrali, in quell'occasione hanno mandato in via Juve, mica l'Inter o il Milan. Cioè l'unica volta che qualcuno è stato beccato a chiedere arbitri di suo gradimento, noi non l'avevamo chiesto ma hanno mandato in via noi. Ci sono tanti nomi, no? Tante circostanze sospette, sento nomi appunto a parte Rocchi e Gervasoni, ok, ma la questione di Schenone, la questione di Butti, tante circostanze sospette, no? I legami con l'Inter, ma alla fine poi non c'è niente di serio, non c'è niente che interessi. Oh, è possibile che in tutta sta storia non riescano a trovare una J? No, perché se riescono a trovare una J, questa storia diventa immediatamente una storia con la quale si aprono i telegiornali. Cioè, credo che tu sia d'accordo con me, perché l'unica cosa che manca a questa inchiesta per diventare un'inchiesta importante è il coinvolgimento della Juve, o no?
0: Ecco, a proposito di questo, riporto quello che ha pubblicato poco fa Cronache di Spogliatoio. Oggi in procura verrà sentito Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, con lui il designatore Tommasi e l'ex presidente AIA Zappi. Schenone verrà sentito come persona informata sui fatti, non come indagato, quindi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il PM Ascione vorrebbe far chiarezza sul contatto tra l'Inter e il mondo arbitrale, capire se ci siano state pressioni o semplici rimostranze legittime. Resta anche da capire con chi si sia tenuto l'incontro a San Siro con Rocchi al centro dell'inchiesta. E poi la prossima settimana verranno ascoltati altri manager arbitrali. Oggi invece insieme a Schenone ci saranno sempre come persone informate sui fatti Dino Tommasi, nuovo designatore CAN AEB, e l'ex presidente AIA Antonio Zappi. Quindi questa è la situazione attuale per quanto riguarda l'indagine arbitrale. Dunque oggi dopo quello che succederà oggi magari si saprà qualcosina in più. Il primo piano di Massimo Pavan di questa mattina su Tutto Juve parla di Lecce Juventus. Nessuno spazio a interpretazioni. Juventus Lecce è la classica sfida che non lascia spazio a interpretazioni, alibi o passi falsi. I bianconeri devono soltanto vincere. Dopo il deludente pareggio contro il Verona, la squadra di Luciano Spalletti ha davanti un'occasione enorme per rialzarsi e mandare finalmente un segnale forte nella corsa Champions League. Ed è proprio da qui che nasce la scelta dell'allenatore bianconero. Luciano Spalletti ha deciso di riportare la Juventus alle vecchie abitudini, chiedendo alla squadra massima concentrazione e organizzando il ritiro prima della trasferta di Lecce. Una decisione forte, pensata per ricompattare il gruppo e preparare una gara che può diventare decisiva per il finale di stagione. Il messaggio lanciato dal tecnico è chiarissimo: basta distrazioni, basta cali di tensione, tutti devono dare il massimo, anzi qualcosa in più. La Juventus torna così a vivere giornate da grande squadra, con il gruppo unito e focalizzato esclusivamente sull'obiettivo. Serve un segnale, la qualificazione alla prossima Champions League resta fondamentale, ma in questo momento la Juventus, per la Juventus c'è anche qualcosa che va oltre la semplice classifica. C'è la necessità di dimostrare carattere, identità e compattezza. La squadra bianconera deve far capire di esserci ancora, di avere la forza mentale per reagire e la voglia di conquistarsi il proprio futuro europeo, perché senza una svolta immediata sarà difficile pensare di poter competere per obiettivi importanti. La Juventus ha bisogno di dimostrare di essere molto più di quanto fatto vedere finora in stagione. Troppi alti e bassi, troppe occasioni sprecate e troppi dubbi hanno accompagnato il percorso bianconero negli ultimi mesi. Adesso però non c'è più margine di errore. Contro il Lecce servirà una Juventus dominante, aggressiva propositiva e concreta, una squadra capace di trasformare la pressione in energia positiva e di reagire dopo settimane complicate. Spalletti lo sa bene, questa partita può cambiare il finale di stagione e proprio per questo ha chiesto alla Juventus di tornare a fare la Juventus. Questo è quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano su Tutto Juve di questa mattina. Tutto Juve che parla della missione Champions a Lecce. Spalletti ritrova tutti e pensa al tandem Ildiz Vlahovic. Si svuota il J Medical, come ci suggerisce anche Terry dalla nostra chat. La Juventus si gioca una fetta pesantissima di stagione nella trasferta di Lecce. Domani sera al Via del Mare i bianconeri avranno un solo risultato a disposizione: vincere per continuare la corsa alla Champions League ed evitare che il sogno europeo diventi una chimera. I numeri sorridono alla Juve. L'ultimo KO in Salento risale a 15 anni fa, poi 6 vittorie e 3 pareggi. Ma il passato stavolta conta poco. Per Luciano Spalletti ogni dettaglio pesa come un macigno, perché dalla qualificazione in Champions passano prestigio, mercato e soprattutto i conti del club. Spalletti ritrova l'attacco al completo, come riporta la Gazzetta dello Sport. La grande notizia arriva dall'infermeria: ad eccezione dei lungodegenti Cabale e Milik, Spalletti ha finalmente tutti gli uomini offensivi a disposizione, una situazione inedita negli ultimi mesi e che apre scenari importanti per la sfida contro il Lecce. Ildiz sta meglio dopo i problemi al ginocchio sinistro ed è pronto a tornare protagonista. Dusan Vlahovic, recuperato e in crescita, spinge per una maglia da titolare. L'idea del tecnico è quella di lanciare dal primo minuto il tandem Ildiz-Vlahovic nel match più delicato della stagione. Occhi puntati anche su David, chiamato a riscattare un periodo opaco con il gol che potrebbe riaccendere la corsa europea della Juventus. Con Seisau invece tra i più continui delle ultime settimane, mentre Boga rappresenta l'arma a sorpresa dalla panchina. E parlavamo anche ieri dell'importanza di Boga soprattutto come arma a gara in corso, per gestire anche la situazione legata a Ildiz, che è vero che sembra stare meglio, ma bisogna insomma stare attenti a non esagerare, perché comunque le infiammazioni, poi a un'articolazione delicata come il ginocchio, bisogna gestirle con attenzione. In vista del Lecce, Spalletti ritrova il gruppo. Thuram verso una maglia da titolare, si legge sempre su Tutto Juve. La Juventus prepara la trasferta delicata contro il Lecce con una buona notizia per Luciano Spalletti. Alla Continassa il gruppo è finalmente quasi al completo, nonostante una condizione fisica e mentale ancora non ottimale. Il tecnico bianconero può lavorare senza dover gestire emergenze nell'ultima ora o giocatori impegnati in programmi personalizzati. Restano fuori soltanto Milik e Caval, entrambi fermi per infortunio e ormai destinati a chiudere anzitempo la stagione. Per il resto Spalletti ritrova compattezza e alternative in vista di una sfida decisiva per la corsa Champions League. Thuram recupera, dovrebbe essere titolare in Lecce Juventus. Tra i giocatori monitorati con maggiore attenzione negli ultimi giorni c'è Kefren Thuram, il centrocampista francese frenato da diversi problemi fisici nelle ultime settimane. Sembra finalmente aver ritrovato brillantezza grazie a una gestione mirata dei carichi di lavoro. Contro Lecce, nella gara in programma domani al Via del Mare, Thuram viaggia verso una maglia da titolare accanto a Manuel Locatelli nel cuore del centrocampo bianconero. L'obiettivo è garantire più intensità, fisicità e strappi in una partita che la Juventus non può permettersi di sbagliare. Da Ildiz a Vlahovic, Spalletti ritrova le sue certezze. Oltre a Thuram, segnali positivi arrivano anche da Kenan Ildiz e Dusan Vlahovic, entrambi pienamente recuperati e pronti a guidare l'attacco juventino. Spalletti punta sulla qualità e sul talento dei suoi uomini migliori per rilanciare la corsa europea. Attenzione anche alle condizioni di Cambiaso e McKennie. I due esterni sono apparsi affaticati nell'ultima sfida contro il Verona, ma restano pedine fondamentali nello scacchiere tattico del 3-4-3 bianconero. Questo secondo la Gazzetta dello Sport. Dunque è con J Medical che si è quasi completamente svuotato, ma la condizione fisica dei giocatori non è totalmente ottimale, ma insomma ci sta in un periodo del genere della stagione, con la stagione che ormai si avvicina al capolinea, però insomma c'è bisogno di uno sprint finale per queste ultime tre partite che vengono definite da molti come tre finali in cui la Juventus non può più permettersi errori. Andiamo a sentire invece per quanto riguarda l'ultima partita giocata dalla Juventus contro il Verona l'opinione di Gianni Balzerini, che appunto ha parlato dell'ultimo pareggio dei bianconeri.
3: Pensare alla partita di domenica scorsa mi viene... Non riesco a capirli, Antonio. Hanno in mano la possibilità, non dico di consolidare la posizione, quindi di accedere alla Champions prossima, ma addirittura di beccare il Milan al terzo posto, no? Quindi, come dire, è brutto per la Juve dover ragionare così, ma comunque di fare meglio dell'anno scorso, no, migliorare la posizione dell'anno scorso. E sembra, non dico che non gliene frega niente, che sia comunque una questione marginale, ma sì, tanto ci sono altre tre partite a disposizione. Sono queste cose qua che mi fanno, non lo so.
0: Questi dubbi, le domande, le spiegazioni che non riesce a darsi Gianni Balzerini. Una Juventus senza alibi per questo finale di stagione. La Champions vale 80 milioni, si legge da tutto Juve. Per la prima volta dopo mesi la Juventus partirà per la trasferta già alla vigilia della gara, una scelta precisa di Spalletti che vuole curare ogni dettaglio in una sfida che può indirizzare il futuro del club. La qualificazione in Champions League vale infatti circa 80 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor e incassi, risorse fondamentali per programmare il mercato estivo e mantenere competitiva la rosa. Senza Europa che conta, il rischio sarebbe quello di frenare i piani di crescita e complicare diverse operazioni in entrata e in uscita, secondo la Gazzetta dello Sport. Legge Juventus, tre finali per l'Europa. Quella della Via del Mare sarà soltanto la prima di tre finali consecutive per i bianconeri. La Juventus arriva in Salento praticamente al completo, senza attenuanti e con la consapevolezza di non poter più sbagliare. La corsa Champions entra nel vivo e Spalletti si affida alle sue cinque frecce offensive per tenere viva la rincorsa europea. A Lecce serviranno carattere, qualità e sangue freddo. Il margine di errore ormai è prossimo allo zero. Juventus, ultimi 270 minuti per la Champions. Spalletti si affida al tridente con Seisao, Vlahovic, Ildiz. La Juventus si gioca tutto negli ultimi 270 minuti della stagione. In palio non c'è soltanto la qualificazione alla Champions League, ma anche oltre 60 milioni di euro di ricavi fondamentali per il futuro del club e per il mercato estivo. Ecco, cifre che ballano tra i 60 e gli 80, insomma, possiamo dire 70 per fare una media. Dopo i pareggi deludenti contro Milan e Verona, la squadra di Luciano Spalletti non ha più margine di errore. Servono tre vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino per blindare un posto nell'Europa che conta. La Juventus e la Champions vale il mercato estivo. L'accesso alla prossima Champions rappresenta uno snodo decisivo per i conti bianconeri. Senza i ricavi europei, il rischio sarebbe quello di ridimensionare le ambizioni sul mercato e valutare sacrifici pesanti. Le big europee osservano infatti con attenzione i gioielli juventini. Liverpool e Manchester United su con Seisao, il Real Madrid continua a seguire Ildiz, Vlahovic piace a Bayern Monaco e Barcellona, soprattutto nell'ottica di un possibile affare a parametro zero, e in bilico, nel caso di una mancata qualificazione in Champions, ci sarebbero anche giocatori chiave come Bremer e Thuram, altamente monetizzabili. Spalletti ritrova il tridente titolare. La buona notizia per la Juventus arriva dall'infermeria. A eccezione di Cabale e Milik, Spalletti ha praticamente tutto il gruppo a disposizione per la trasferta di Lecce. Il tecnico bianconero punta sul tridente considerato oggi più affidabile, con Seisao a destra, Vlahovic al centro, Ildiz sulla sinistra. Il portoghese è in forte crescita dopo le ultime prestazioni convincenti, mentre Vlahovic, rientrato con segnali positivi contro il Verona, ha ottime possibilità di tornare titolare dopo oltre 5 mesi. Questo è quello che riporta Leggo Milano. E tra l'altro, occhio, perché contro Lecce potrebbero tornare i fantasmi, o meglio, c'è un po' di ci sono un po' di ricordi della gara di andata, con quel famosissimo rigore sbagliato da Jonathan David, emblema forse della sua stagione. Insomma, bisogna evitare di ripetere errori di questo tipo, soprattutto come leggevamo, in un momento della stagione in cui il margine di errore si è ridotto allo zero. Lo ricordiamo, nella gara d'andata giocata il 3 di gennaio allo Stadium, Juventus Lecce 1-1 con i gol di Banda e McKennie, il rigore sbagliato da David al 66esimo, e quindi Juventus che deve cercare di migliorare un pochino, senza un pochino, migliorare decisamente la prestazione rispetto a quella dell'andata. Andiamo a sentire invece le parole di Gabriele La Monica, che ieri è intervenuto ospite qui ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino. Ha parlato di questioni economiche, in particolare anche del monte ingaggi alla Juventus. Lo sentiamo.
4: Il discorso del monte ingaggi è un discorso importante, perché comunque viene utilizzato all'interno dei parametri dell'UEFA, per cui il monte ingaggi totale non può essere avere rispetto ai ricavi complessivi un rapporto di 0,7, quindi non può essere, cioè, gli ingaggi non possono essere più del 70% del totale dei ricavi incassati. E quindi questo, ma il monte ingaggi indica anche una sorta di stato di sanità o non sanità delle squadre. Mi spiego. La Juventus fino all'anno scorso era la prima rosa percorsa, adesso è la seconda, esatto, della Serie A. Però il problema è che comunque questo costo storico è in parte dovuto alla normalizzazione dell'esplosione delle retribuzioni che è arrivata dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che aveva il mega stipendio. Quel mega stipendio aveva indotto molti procuratori di giocatori che erano in rosa a dire: beh, se Ronaldo vale 20, il mio, qualunque esso sia, non può valere 4, deve valere almeno 6. E molti di loro erano stati accontentati. Allora, in realtà le rose devono essere costruite con una evidente meritocrazia. Cioè, se io squadro Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo Miretti non può pensare che il suo stipendio, che potrebbe essere comunque parametrato al fatto che in squadra con qualcuno che guadagna molti soldi, perché non sono uguali. Quindi il tema è, rispetto al monte ingaggi, è comunque limitare molto l'impatto dei procuratori all'interno delle trattative. Oggi i procuratori hanno troppo potere.
0: Queste erano le parole di Gabriele La Monica. Noi abbiamo in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola.
5: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Partiamo dall'ultima partita della Juventus giocata contro il Verona, prima di proiettarci poi verso quella contro Lecce. E contro il Verona, secondo te è stato un passo indietro preoccupante, oppure uno scivolone che ci sta? Perché insomma è stata un'occasione buttata abbastanza pesante.
5: Purtroppo credo che sia stato un passo indietro piuttosto che uno scivolone. Non avevamo alternative valide né giustificazioni per non portare a casa i tre punti nello scorso weekend. Avevamo, come si suol dire, tutte le carte in regola proprio per riuscire ad arrivare alla vittoria. Eravamo in casa con un pubblico spettacolare, eravamo contro una squadra ai loro già retrocessa, che quindi non chiedeva più nulla alla stagione, e purtroppo abbiamo buttato via un'occasione d'oro proprio per poter andare ad agganciare il terzo posto e a blindare contemporaneamente il quarto, tenendo a distanza il Como. Invece ci siamo ritrovati a guadagnare soltanto un punto, così come era accaduto già all'andata, con la preoccupante situazione che ci sta alle spalle, perché abbiamo concesso alla Roma di avvicinarsi ulteriormente.
0: E questo porta il margine di errore della Juventus praticamente a zero, perché adesso
5: sì,
0: adesso ci sono praticamente tre finali, tanti le definiscono così.
5: Adesso sì, e purtroppo le avversarie non sono delle migliori, nel senso che già a partire da questo weekend ce la vediamo con chi è ancora in lotta per la salvezza, quindi di sicuro non concederà nulla, comunque cercherà di metterci i bastoni fra le ruote proprio per guardare al proprio tornaconto personale. Le ultime due partite poi lo sappiamo che storicamente sono quelle con le tifoserie più calde contro la Juve, tra le tifoserie più calde, dai, mettiamola così, contro la Juve, per cui non sarà semplice, ecco, dovremmo concentrarci soltanto su noi stessi e cercare di tenere a bada chi ci sta inseguendo.
0: Ecco, adesso il vantaggio che ha la Juventus è quello di avere ancora il proprio destino in mano, no? Sì. Però eccoci, ci sarà la partita poi dopo il Lecce, ci sarà la partita con la Fiorentina, che con ogni probabilità sarà già salva, ma è comunque storicamente una sfida sempre molto ostica. E poi c'è
5: un po' come la partita della vita, sostanzialmente, esatto. I tifosi della Fiorentina sono sempre in grado di spingerla con il cuore oltre l'ostacolo quando giocano contro la Juventus, per cui per questo dicevo che non sarà affatto semplice riuscire a mantenere i nervi saldi e a raggiungere l'obiettivo.
0: Per tornare ancora sulla gara contro il Verona, tanti hanno criticato i cambi, no? fatti da Spalletti, per esempio togliere con Seisao in un momento in cui sembrava molto, probabilmente il giocatore più in forma, in grado di saltare l'uomo. Ti hanno convinto i cambi di Spalletti?
5: Al 50%, nel senso, nelle ultime uscite a mio parere con Seisao è stato tra i migliori in campo, se non il migliore, sicuramente vista la difficoltà in cui ci stavamo ritrovando proprio nello scorso weekend, molto probabilmente se fossi stata io seduta in panchina al posto di Luciano Spalletti di sicuro non me ne sarei privata, tuttavia noi siamo pur sempre allenatori da divano, come si suol dire, certo. Nel senso, non viviamo la gara dal campo, quindi non sappiamo effettivamente cosa possa succedere nelle condizioni psicofisiche dei ragazzi durante la partita, durante la gara. Di conseguenza Spalletti avrà avuto le sue ragioni, o comunque anche la sua convinzione che togliere dal campo con Seisao avrebbe giovato alla Juve. Purtroppo non è stato così, perché non siamo riusciti comunque a vincere, e mi auguro che però almeno possano essere influenti questi cambi a partire da questo weekend.
0: Ecco, è stato giustamente criticato, no, l'uscita dal campo di Conceição, ma al suo posto è entrato un Zegrova che comunque non ha giocato male, no? Ha anche sfiorato il primo gol in maglia Juventus, credo forse uno dei suoi migliori ingressi in campo di questa stagione, non so se sei d'accordo.
5: Sono d'accordo, e sono d'accordo anche quando si dice che ha delle qualità che molti altri calciatori a disposizione nella rosa della Juventus non hanno. Credo che però sia ancora un oggetto piuttosto sconosciuto per noi opinionisti, o comunque per noi giornalisti, o per noi tifosi, perché purtroppo l'abbiamo visto veramente troppo poco in campo durante la stagione, e in fin dei conti, non so se sei d'accordo con me, non sappiamo nemmeno le ragioni fondamentali di questo poco utilizzo del calciatore, nel senso, sì, si dice che non abbia le condizioni fisiche adeguate per poter affrontare una gara nei 90 minuti, però allo stesso tempo quando lo vediamo entrare in campo lo vediamo entrare sempre con il piglio giusto e non sembra che sia così male, però forse è vero che non riesca a rendere per tutti i 90 minuti proprio da un punto di vista fisico, ed è un peccato, perché comunque i colpi ce li ha, come dici tu stesso è andato vicinissimo al gol, ed è un peccato che non l'abbia proprio centrato.
0: Sì, sono 485 i minuti di Zegrova in maglia Juventus, e se per i primi mesi c'era ancora la motivazione legata alla pubalgia, che si poteva capire, poi andando avanti col tempo si capisce un po' di meno, ed è rientrato in campo anche Vlahovic alla grande, con un grandissimo gol, anche se poi in settimana si sembra essersi congelata, raffreddata ancora di più la situazione sul rinnovo. Io quando ho visto il gol e pensavo che si potesse sciogliere qualcosa, invece si è visto l'effetto opposto.
5: L'abbiamo pensato tutti che potesse essere un incentivo in più a sbloccare la situazione e magari a farci arrivare la notizia durante gli scorsi giorni di un'intesa e di un accordo trovato sull'eventuale rinnovo. Tuttavia, da questo punto di vista, la dirigenza della Juve è stata piuttosto chiara nelle scorse settimane, dicendo che se ne riparlerà comunque, certo, a fine stagione, per cui non ci resta che aspettare. Da un punto di vista proprio di atteggiamento, uno come Vlahovic in queste tre gare che ci mancano fino a fine stagione diventa fondamentale, ci serve proprio come il pane, come si suol dire, perché oltre al gol, al di là del gol segnato splendido che tra l'altro non vedevamo da un po' di tempo su calcio di punizione, sì, credo che sia entrato in campo con quell'atteggiamento e con quella determinazione e con quella grinta da cui molti altri dovrebbero prendere ispirazione.
0: E in vista invece della trasferta di Lecce, Spalletti ritrova quasi tutti dal J-Medical, rimangono fuori soltanto Cabale, Milik, e tra l'altro è importante anche la scelta di partire il giorno prima, no? Cosa che invece non si è mai vista in stagione.
5: È fondamentale proprio per riuscire a tenere compatto il gruppo e per farli entrare già nello spirito partita nelle 24 ore precedenti sostanzialmente alla gara.
0: E poi ci sarà appunto con il, diciamo, il ritorno a disposizione di Vlahovic anche tutto il pacchetto attaccanti, sempre a parte Milik, a disposizione. Si parla di un tridente possibile, Ildiz, Vlahovic con Seisau, è una soluzione che ti soddisferebbe?
5: Assolutamente sì, è la soluzione che sceglierei io stessa, proprio in virtù di quello che dicevo prima e dell'atteggiamento che Vlahovic ha dimostrato negli ultimi minuti invece della partita col Verona. Credo che sia la persona che può guidare in questo momento l'attacco nel migliore dei modi. Anche perché non lo dimentichiamo, all'andata lo stesso David sbagliò col calcio di rigore per, sì, cui venne crocifisso, per cui magari potrebbe avere reminiscenze fantasmi che potrebbero un po' distrarlo dall'obiettivo principale che, lo ricordiamo ancora una volta, è quello di riuscire a tornare alla vittoria.
0: Assolutamente, lo ricordavamo anche prima. Allo stato attuale delle cose c'è anche diciamo da considerare, no, la possibilità di non andare in Champions, perché comunque c'è la Roma meno uno, ci sono tre partite da non sbagliare. Secondo te, in caso di mancata qualificazione, cosa succederebbe? Ci sarebbero soltanto impatti sul mercato o potrebbe cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale?
5: Credo che l'impatto principale sarà proprio sul mercato, inevitabilmente verrebbe ridimensionato da un punto di vista proprio di trattative e di obiettivi, perché gli introiti che verrebbero a mancare dalla mancata, perdonate il gioco di parole, qualificazione in Champions non potrebbero essere riutilizzati proprio sul mercato. Credo che però verrebbero fatte anche delle riflessioni a livello generale e quindi anche sui singoli calciatori, nel senso magari il futuro di qualcuno potrebbe dipendere proprio dalla qualificazione alla prossima Champions League.
0: E la speranza è che non ci si debba porre questi problemi. Fabiola, grazie mille per il tuo contributo, ti auguro buon weekend e buon proseguimento di giornata.
5: Grazie mille a te Riccardo, come sempre, e buona giornata a tutti.
0: Grazie ancora a Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché sono già le 9 e dopo di me vi attende come sempre la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon Lecce Juventus, buon weekend, noi ci sentiamo e ci vediamo lunedì alle 8 qui su Radio Bianconero.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Buon
6: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata di vigilia di Lecce-Juventus, sta parlando in questo momento in conferenza stampa proprio Luciano Spalletti e chiaramente dedicheremo parte della trasmissione alle sue valutazioni e avremo anche il collegamento con il nostro direttore Antonio Paolino che è presente in loco e avremo anche altri collegamenti, ma ci sarà anche la possibilità per voi di esprimervi al 340 5425 324 per vocali e messaggi. Io vi faccio una domanda, poi naturalmente ci potremmo soffermare su tutte le cose che dice Spalletti, cioè su chi puntate di più in questo finale di campionato. Piccolo consiglio, ogni previsione di calendario direi che è inutile, perché abbiamo visto col Verona, mi verrebbe anche a dire perché ci sono persino le previsioni del tempo che sbagliano. Oggi a Torino non doveva esserci una giornata piena di pioggia e invece lo è, quindi come dire, quasi a dire appunto che non ci dobbiamo sorprendere ormai di nulla, a maggior ragione in un finale in cui ovviamente contano i valori tecnici ma contano anche tanti altri fattori, in primis la pressione. Ed è chiaro che adesso, quando si arriva allo sprint finale, volente o nolente, la pressione naturalmente è per tutti. In regia abbiamo Yves, che quindi ci può supportare con i vostri messaggi e i vostri vocali. Io vado subito a definire però quali sono stati i primi concetti utilizzati oggi da Spalletti. Che Juve vuole vedere domani? Questa è stata la prima domanda. Lui ha detto che noi vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaudi dopo un risultato contro una squadra che bisogna battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Quello che dice il nostro pubblico, anche se non abbiamo portato in fondo quello che dovevamo fare, vogliamo riproporlo in prestazione, nelle cose che sono state fatte bene, ma poi non hanno avuto l'esito che aspettavamo. Lo sbaglio sarebbe vederci a sfortuna invece delle indicazioni su cosa migliorare. Chiaramente qua sta intendendo il fatto che una delle possibili interpretazioni di Juve Verona era anche quella di una come dire, vittoria sfuggita per i due legni presi, la traversa di Bremer nel primo tempo e ancor più quella nei minuti di recupero, il palo di Zegrova. Invece Spalletti dice no, andiamo a vedere che cosa dobbiamo migliorare, non appelliamoci a questo, però ripartiamo dalla prestazione, perché se il nostro pubblico l'ha applaudita vuol dire che evidentemente c'era qualcosa di buono. Giochiamo contro una squadra organizzata, il Lecce, che in questo momento è un po' più tranquillo di prima perché nell'ultima giornata ha incrementato il suo vantaggio sulla Cremonese, però ricordiamo che in quella che viene la Cremonese ha oggettivamente una grande possibilità di riaccorciare, perché sfida in casa propria il Pisa. Pisa che è già retrocesso e quindi questa è un'opportunità. Diceva Spalletti, conosco l'esperienza che è da Corvino, so che hanno una società che investe, hanno fatto anche un centro sportivo, sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che dà un volume alto, ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così. Noi lo sappiamo bene e su questo ci può aiutare, come siamo stati in settimana. Aggiungerei, lo sappiamo bene anche perché anche l'anno scorso abbiamo visto che cosa significhi giocare così e distrazioni la Juve ormai non si può più permettere. C'è la possibilità che Vlahovic sia titolare? Spalletti mi è sembrato di capire da quello che sto leggendo che la possibilità è assolutamente molto molto alta. Può essere la sua partita da titolare, ci sono ancora delle ore, ma è una considerazione giusta. Vediamo se tutto procede in maniera normale fino a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità, facciamo le cose in maniera corretta. La coesione di squadra viene dal suddividersi anche le responsabilità. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il centravanti. Credo anch'io che Vlahovic sia giocato, come abbiamo visto, un tempo intero contro il Verona e ha dato il suo contributo col gol su punizione. Sia corretto farlo partire nei primi 45 minuti, perché la Juve non può continuare a buttare via i primi tempi e poi rincorrere affannosamente il risultato nella ripresa. Abbiamo l'arma migliore, la risorsa migliore, mettiamola subito e poi eventualmente si cambia in corso d'opera. Che tappa è quella di domani? È stato chiesto a Spalletti come terza domanda. Ci siamo tolti qualche possibilità. Prima era più larga e piena di alternative, per certi versi anche più cara e più chiara. C'è quella soltanto e non hai dispersione, non rischi di arrivarci avendo i dubbi su quelli che devono essere i tuoi comportamenti. Bisogna essere definitivi nelle scelte e nelle intenzioni. Bisogna saper considerare questo momento qui e dare il massimo in questi 90 minuti, perché c'è questa porta, quella successiva e quella successiva ancora, e noi dobbiamo aprirle in tutte le maniere. Che cosa ci dice Spalletti? Ci dice: non abbiamo margini di errore. Adesso la situazione è molto chiara. La Juve, per essere certa della qualificazione in Champions, deve vincere tre partite. Poi andremo a vedere gli sviluppi, gli inciampi di nostri o di altri, e si rifaranno i calcoli. Ma anche solo traducendo limitatamente a domani, vincere a Lecce significa mettere un po' di pressione a tutti, ovviamente, scendendo noi in campo per primi, e significa che quantomeno scavalliamo la 36esima giornata al quarto posto, e questo vuol dire già qualcosa, perché poi insomma la giornata successiva ti vedi sempre più vicino. Naturalmente Spalletti è molto chiaro su questo: avevamo più possibilità, ce le siamo tolte, diciamo, e adesso dobbiamo ripartire da questo. Allora vado a vedere intanto se è già arrivato qualche vostro vocale o messaggio. Mi sembra di sì, e quindi chiedo a Yves se mettiamo un vocale in onda.
9: Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, per rispondere alla tua domanda, io punto sul fatto che questa squadra debba vincere tutte e tre le partite, punto, senza se, senza ma. Poi oggi auguri a Barzagli. Hanno citato Vucinic, ricordo più bello di Vucinic è quando si è tolto i pantaloncini, quando fece il gol del 2-1 contro il Pescara, una cosa che rimarrà negli annali. Fece anche un gran gol a Firenze, primo anno di Conte, tra le altre cose. Ma detto ciò, oggi niente traccia dell'inchiesta, e ti chiedo questa cosa: tu cosa ti aspetti da questo finale di stagione? 3 vittorie su 3 o temi qualcosa? Forse io.
8: Grazie Luca del messaggio. Beh, Vucinic, come dire, mi fa sorridere quando parliamo di Vucinic, perché mi ricordo quante critiche, quante discussioni c'erano attorno a questo giocatore, che era oggettivamente un giocatore croce delizia, ma addirittura all'interno della stessa partita, perché Vucinic, per intenderci, noi l'abbiamo conosciuto da subito. Intanto come avversario a Lecce ha fatto dei numeri straordinari, a Roma veniva giudicato poco continuo. Beh, alla Juve arriva, alla terza partita, Juve-Bologna, la seconda che giochiamo in casa nell'Allianz Stadium, segna e poi si fa espellere. Ecco, questa era Vucinic. Però che talento, a me personalmente era un giocatore che divertiva moltissimo. Ecco, quel tipo di personalità, quel tipo di anche arroganza in certe giocate, francamente mi manca un po'. Quindi hai fatto bene a citare quell'esultanza. Io ricordo sempre che comunque Vucinic, nella partita più importante di quell'anno, cioè quella in cui non si doveva sbagliare, ovvero a Trieste, quando battiamo il Cagliari e ci conquistiamo il primo dei 9 scudetti, Vucinic va in gol subito. Quindi insomma era un giocatore che magari appunto segnava di meno di quello che potevano essere le sue potenzialità, però che divertimento. E in certe partite, ad esempio Juve-Milan, il primo Juve-Milan, Conte contro Allegri, fece una prestazione meravigliosa. Ricordo una traversa che colpì da fermo praticamente, fintando e poi tirando. Insomma, per me è grande giocatore, molto divertente, oltre al fatto che quando mi è capitato di incrociarlo ai tempi di Juve Channel, appunto, lo trovavo molto molto originale nelle sue valutazioni. Se temo questo finale, certo, sì, io lo temo moltissimo. Io credo che abbiamo fatto un errore madornale col Verona, ne abbiamo parlato lunedì scorso, ci siamo buttati via soprattutto la possibilità di mettere una pressione notevole sugli altri e segnatamente sul Milan, perché se oggi noi avessimo battuto il Verona, il tema di questo weekend sarebbe stato tutto attorno ai rossoneri, e che invece possono avere un margine di errore un po' migliore, e credo che appunto in questo finale di campionato potenzialmente tutte e quattro possono fare bottino pieno, cioè per tutte e quattro intendo Milan, che non considero fuori, Juve, Roma e Como, e noi in questo momento siamo in vantaggio. Quello che abbiamo più volte citato e che trovo allucinante, sapendo il calendario e sapendo quindi la delicatezza di un derby all'ultima giornata, arrivarci con la possibilità di essere eliminati dalla corsa Champions da una squadra come il Toro, che proprio perché nella legge del calcio non vince mai un derby, e tra l'altro attenzione, perché se arrivassimo anche con un punto sulla Roma, che peraltro il suo derby ce l'ha, a quel punto noi dovremmo vincere, non ci basterebbe neanche più pareggiare, e beh, vuol dire esserci fatti un'autorete. Perché questo vada, come dire, dimenticato, dobbiamo immediatamente cancellare il bruttissimo risultato dell'ultima giornata e andare a vincere a Lecce. Questo, come dire, è quello che assolutamente dobbiamo saper fare senza se e senza ma, altrimenti si aprono degli scenari non facili. Da quale certezze riparte? È stato chiesto a Spalletti e lui ha risposto: in questi momenti c'è bisogno della responsabilità e la sofferenza che ti dà il senso della responsabilità. Questa settimana abbiamo sofferto. E le certezze sono quell'impegno che ho sempre visto mettere nei ragazzi da quando sono arrivato. Da un punto di vista di essere a posto con la coscienza, l'ho sempre visto fare. Quando non si vincono le partite, dentro questo spogliatoio si sta male. Questa squadra ha un dolore. E il dolore, se rifletti bene, su quello che ti insegna delle cose. È il materiale che ti costruisce le possibilità, e noi di dolore ne abbiamo subito questa settimana. Ho visto le loro facce e sono sicuro che loro avranno una reazione. Dal dolore emerge una forza che prima non possedevi. Funziona così nella vita: il carattere viene fuori da quello che poi non ti va bene e poi sei costretto a doverlo ribaltare. Si andrà a metterci qualcosa in più, non si userà le cose messe nell'ultima partita che non sono bastate, si andrà a metterci altre cose. Allora, la valutazione di Spalletti non è solo convincente, è anche, mi verrebbe a dire, completa, esaustiva e persino vale oltre il calcio. E questo nesso dolore e responsabilità, personalmente lo trovo molto molto intelligente. Mi chiedo se dobbiamo sempre per forza di cose passare da qui, cioè io sto veramente molto, perché vedete, poi c'è il rischio che allora poi si vada a riproporre nelle gare successive. Cioè domani la Juve non ha scuse, francamente, cioè non le aveva col Verona, ma a maggior ragione, avendo avuto questo scivolone col Verona, non ha scuse per due motivi, uno, arriva dopo Verona. Due, giochiamo per primi, quindi non abbiamo minimamente da poter fare calcoli. Noi dobbiamo imporre i calcoli agli altri. Tre, c'è stata pure la partita d'andata, che è lo scivolone, è il capolavoro degli scivoloni di quest'anno. Diciamo così, naturalmente lo dico in maniera purtroppo ironica. E quindi c'è anche quello. Domani la Juve deve scendere in campo. Se le cose che Spalletti ci dice sono vere, cioè le ha registrate durante questa settimana, le ha viste, le ha misurate e si è accorto che è davvero così, io credo che domani noi non dobbiamo minimamente non solo non sbagliare, non dobbiamo non solo non sbagliare la partita, ma dobbiamo vedere un certo tipo di atteggiamento. Io sono sempre dell'idea che nel cervello collettivo di una squadra, come dire, la determinazione è un elemento, ma c'è anche l'idea che si debba giocare bene. Cioè, io non, anche perché penso che se la buttiamo sulla determinazione, non è detto che noi siamo superiori al Lecce. Cioè, io penso che domani, anzi, il Lecce, ed è questo quello che poi succede spesso con le piccole e segnatamente con le piccole in Italia. Se tu la metti sul piano della determinazione, ti trovi una squadra alla pari, perché il Lecce domani si gioca la vita, per tanti motivi. Ma non solo. Se però questo non lo fai e tu sei meno determinato, parti in svantaggio. Non tecnico, ma in uno stadio, che poi peraltro sarà anche pienissimo di tifosi della Juve, che però sa quanto è importante domani riuscire a fare un'impresa, se non hai quella temperatura, cioè se entri convinto che tanto poi ce la faremo, non va bene. Non va bene, e lo sappiamo. E non va bene neanche gestire l'eventuale vantaggio, perché questo è un film che abbiamo visto già l'anno scorso, e poi ci fu l'errore di Cambiaso, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo fare veramente attenzione, molta, e vincere senza, non dico senza problemi, perché non ci credo a questo. Io non penso che domani la Juve scenderà in campo e andrà a fare il canonico 2-3-0 contro la piccola, assolutamente, a maggior ragione in questa fase della stagione. Però penso che noi dobbiamo assolutamente ottenere questi tre punti e far vedere tutte quelle cose che ha detto Spalletti, perché altrimenti c'è poi anche il rischio che se non le vedi inizi a pensare o che l'allenatore sappia leggere male il suo spogliatoio, o che quello che vede durante la settimana non si riproduce poi in campo. Perché guardate che poi anche questo tema, io ricordo una bella riflessione che fece Sandro Campagna, il commissario tecnico della Nazionale di Pallanuoto, persona meravigliosa, che tra l'altro tifa Juve, spesso è venuto alla Continassa, ha incontrato gli allenatori della Juve, e lui raccontò come tante volte proprio gli allenamenti migliori, proprio quelli che ti davano la percezione di una squadra che funzionava, poi si rivelavano un elemento completamente distruttivo all'interno della partita. Cioè, è qua, come a dire, ci sentiamo talmente tanto sicuri, stiamo funzionando talmente tanto bene, che poi quando arriva la partita ci dimentichiamo che invece ci sono gli avversari, l'ambiente, le pressioni, eccetera, eccetera. Ma guardate che ad esempio raccontava, spesso succedeva con Sarri. Sarri diceva, no, ho visto bene la squadra in settimana, e poi invece diventava scarica. Mentre se magari in settimana ci sono dei problemi, guardate, c'è un elemento, secondo me, questo weekend che andremo a studiare, poi ne parleremo anche con gli ospiti magari, che è quello del Real Madrid col Barcellona. Il Real Madrid ormai si è perso il titolo, è evidente, è una stagione fallimentare, Arbeloa come allenatore non verrà ovviamente confermato, eccetera, eccetera. Il Real Madrid in questa settimana è successo un casino dopo l'altro, tra i quali due giocatori che si picchiano, Tchouaméni e Valverde. La cosa esce fuori perché Valverde finisce all'ospedale, cioè, quindi stiamo parlando di una polveriera. Ieri addirittura alcuni giocatori hanno chiesto di non allenarsi perché comunque c'è una tensione notevole. E il Real Madrid gioca il classico col Barcellona, nel quale può regalare, se Barcellona fa risultato, vincerà il titolo addirittura, come dire, alla faccia degli avversari. Insomma, è il massimo dell'umiliazione. Quindi vedremo, magari questa terrificante, appunto, situazione settimanale provoca in campo una reazione opposta. Oppure no, lo stiamo a vedere. Io ripeto, certo, mi preoccuperei molto se un allenatore mi venisse a dire durante la conferenza di vigilia: abbiamo fatto bruttissimi allenamenti, vedo che la squadra ha dei problemi seri, perché ci mancherebbe altro. Però questo per dire che quello che ci racconta Spalletti non è banale, ma deve avere una misurazione poi in quello che andiamo a vedere nel campo. Vado a leggere un messaggio. Simone: Ciao ragazzi, abbiamo degli scout, non possiamo sbagliare quasi ogni colpo. Vedi, Openda, David, Zegrova, Douglas Lewis, eccetera. Qui non si parla più di un caso. Proviamo e vediamo. Siamo in ansia da anni fino all'ultima partita per il quarto posto. Siamo la Juve, serve carattere. Non riconosco i calciatori come Cambiaso, che è passato dal top al quasi flop. Come lo spieghi? Guardate, sugli scouting sono... D'accordo e non d'accordo, nel senso che quando parliamo di scouting, io credo che, e lo dimostra il fatto che la critica quando si è preso Douglas Lewis con Miners, Openda, David, tutti hanno detto che avevamo preso dei buoni giocatori ed erano dei buoni giocatori. Poi, che questi giocatori, e questo è un altro tema, fossero in grado di ambientarsi in un'altra squadra, in un altro contesto, non è il caso con Miners che già in Serie A aveva giocato, lì c'era il passaggio da Atalanta a Juve, è tutta un'altra vicenda. Che le caratteristiche di questi giocatori fossero adatte al calcio italiano è tutta un'altra vicenda, ma io sono dalla parte di Paolo Di Cagno quando dice: ragazzi, in Italia il livello è basso, è talmente basso, ma è un gioco talmente difficile da fare che Malen, che faceva riserva all'Aston Villa, fa la differenza a Roma. E David Openda...

0: comprendere chi ha una personalità capace di agire nella crisi. Perché Douglas Lewis, ragazzi, io continuo a sentire qualcuno che dice: ah no, ma Douglas Lewis non abbiamo dato le possibilità, e io continuo a vederlo in panchina, punto. Quindi mi viene il dubbio che forse con l'Aston Villa, quando siamo andati a prenderlo, ci siamo innamorati di un giocatore che abbiamo valutato per quella stagione, un po' come fece, si fece per Felipe Melo, che in quel momento lì veniva considerato il giocatore migliore del Brasile, ma che è arrivato alla Juve e che aveva fatto benissimo alla Fiorentina, ma che è arrivato alla Juve si è rivelato insufficiente. Felipe Melo è un brutto giocatore? No, guardate la sua carriera. Guardate la sua carriera, tra l'altro ha giocato e si è vinto ancora la Coppa Libertadores a un'età per la quale invece altri giocatori vanno in pensione. Ma questo è. Questo è. Quindi non è così semplice. Diverso è dirsi: non tanto lo scouting non deve sbagliare, lo scouting dovrebbe servire ad andare a trovare il giocatore che altri non vedono. Cioè, facciamo sempre l'esempio, ma direi che è proprio calzante in queste settimane, di Kvaratskhelia a Napoli. Cioè, era un giocatore pressoché sconosciuto, oggi è un candidato al pallone d'oro col Paris Saint-Germain, e a Napoli ha fatto benissimo. Ecco, questo deve saper fare, questa è la vera cosa. Ma quando vai a prendere giocatori tra virgolette sicuri, e poi abbiamo fatto l'elenco, questo è successo a noi, è successo alla Roma, è successo al Milan, è successo a quasi tutte le squadre, perché arrivi in Italia in un calcio asfittico in cui fai fatica ad esprimerti, e infatti, come dire, forse è la filosofia che andrebbe cambiata, è la filosofia sui giovani, sulla fame, su un allenatore conseguente come quella del Como, ma la Juve non fa la politica del Como. E Daniele, leggiamo e poi andiamo in pausa. Ho paura che non ci qualifichiamo alla Champions League. Voi che siete vicini alla Juve potete contattare la dirigenza. Nelle prossime maglie devono mettere 3 stelle dorate e la stella d'argento. Ragazzi, mi fa sorridere questi messaggi, perché come se io o Antonio Paolini, io sono stato dentro la Juve, ma voi pensate davvero che la dirigenza possa essere influenzata dal parere di un giornalista o dei tifosi in questo? Ma figurarsi, sono scelte che fanno... tra l'altro che fa il marketing più che le dirigenze, nel senso che fa delle proposte perché quella maglia sia migliore possibile e purtroppo sempre meno legata a simboli tradizionali. Quindi figurarsi se siamo noi a come dire, influenzare queste scelte. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza, e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerosi vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions.

0: Nazionale compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Allora, si è conclusa la conferenza di Spalletti e poi ne parleremo anche con il nostro direttore Antonio Paolino, che è presente allo stadium, e vi vado a leggere l'ultima considerazione, perché Spalletti ha parlato anche di Open Data. Ha detto: quello è un altro degli errori che ho fatto io e non avete citato fino ad ora. Io devo scegliere, le scelte le faccio tenendo in considerazione tutto. Si sta impegnando, è micidiale per disponibilità, per voglia di mettersi a disposizione anche per 2 minuti. Gli vogliono bene tutti, se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e ci potessero dare risultati. Allora, io credo che questo è quello che, secondo me, con molta intelligenza fa un allenatore che capisce che può avere bisogno di tutti fino all'ultimo secondo della stagione, e nonostante sia del tutto evidente che Open Da praticamente non l'abbiamo più visto in campo se non per degli spezzoni, anzi avevamo ragionato insieme proprio sul fatto che in una delle ultime gare fosse entrato veramente a pochissimi secondi dal termine, e personalmente avevo ritenuto anche un po' un errore. Spalletti ci tiene evidentemente a farci capire che il giocatore è ancora molto attivo, ha la testa per poter fare ancora qualcosa. Poi staremo a vedere se magari ci sarà un modo per vederlo ancora in campo. Perché dico così? Perché immagino un Open Day che può entrare magari in una situazione di vantaggio in cui si potrebbe sfruttare la sua propensione alla profondità. Poi noi l'abbiamo vista poco e oggettivamente il bilancio è negativo. Allora, 340 5425 324 per i vostri messaggi e vocali, in attesa di avere dall'Agna Stadium valutazione di Antonio Paolino sulla conferenza di Spalletti. Antonio ci scrive: se Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese e noi solo uno della Roma, chi dovrebbe essere più motivato? Non facciamo passare Lecce per il nuovo Paris Saint Germain. Antonio, ma io veramente credo, cioè, abbiamo Antonio? Abbiamo Antonio Paolino, perché io non credo aver parlato del Lecce come del Paris Saint Germain, francamente. Il Paris Saint Germain è su un altro pianeta, ma dico che attenzione, perché a fare i furbi, a sottovalutare gli avversari, siamo riusciti a non vincere contro una squadra ormai retrocessa. Quindi bisogna avere grande rispetto sempre di tutti. E se domani la Juve non lo dimostrasse, sarebbe l'errore più grande e imperdonabile. Ma non penso proprio che succederà. Andiamo da Antonio Paolino. Ciao Antonio!
6: Buongiorno, con i veri inviati, vedi, per una volta tutti che dicono no, facciamolo dentro. No, sono uscito per rispettare l'accordo e quindi... collegarmi con te, caro Paolo. Al di là che è stato chiesto un preventivo per un pullman a due piani e magari un pulmino anche per i giornalisti al seguito, prendendo spunti da quelle che sono un po' le chiacchierate informali che emergono ed entrano ed escono dalle chiacchierate con mister Spalletti, non ero io l'Antonio che ha mandato prima quel messaggio. Assolutamente avremmo voluto anche chiedere, ma la lungaggine di alcune risposte portano a bloccare sul nascere alcune domande, e questo porterà a fare anche delle riflessioni, cioè dovrebbe portare a fare delle riflessioni anche in casa Juve, a mio avviso. Detto questo, sarebbe stato interessante capire se Yıldız e Thuram non tanto saranno della partita, non lo svela mai prima. L'elenco dei convocati arriverà chiaramente tra pochissimo, se non è già uscito in questo momento, mentre vi aspettavo sotto la pioggia di Torino, davanti a quello stadio che Spalletti ci dice, io ero allo stadio, che ci sono stati applausi alla fine della partita col Verona. Io non li ho sentiti e quindi prendo le distanze, ma lascio il tema lì sbollire sotto la pioggia di Torino, perché i tifosi sono molto vicini alla squadra, questo è vero, ma che abbiano applaudito al termine del pareggio col Verona, a mio avviso non si dice la verità per certi versi. All'inizio sì, i momenti di difficoltà qualche mugugno, la sfortuna secondo molti la rimanda al mittente, la sfortuna, perché se no ti abitui e diventi la persona sfortunata, e su questo invece mi trovo perfettamente d'accordo, per parlare un po' dei sentimenti e del carattere di questa squadra, che Paolo, quindi torno su Thuram e Yıldız, potrebbe forse essere risparmiato Thuram, e quello che ne ha più bisogno sta un po' meglio Yıldız, che si è gestito nell'ultima partita, diciamo così, e non è stato eccellente il suo rendimento, oppure si giocherà con la formazione tipo, dubbio ma forse cancellato proprio da quello che ci è stato detto in avvio di conferenza stampa, con la presenza di Vlahovic. C'è bisogno di uno che combatta di più, che senta di più il peso, la responsabilità, che ha anche più esperienza degli altri, perché se cerchiamo uomini d'esperienza per il futuro, sempre che il pullman a due punti, a due piani ci sia o arriverà, almeno quest'anno serve chi ce l'ha, potrebbe avere o ha dimostrato almeno dal suo ritorno di averla. La Juve di Spalletti ha pareggiato due volte di seguito, con la Fiorentina, col Torino appena arrivato, con il Milan e con il Verona adesso. Non significa nulla, ma qualcosa significa, perché l'ho studiata e analizzata. Intanto la Juventus nella gestione Spalletti ha ottenuto 50 punti, Paolo. Meglio ha fatto solo l'Inter, campione d'Italia, con cui i parallelismi non si possono fare per esperienza, per società, qualcuno aggiungerà per arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti do un'indiscrezione, forse già emersa. Si va verso un Juve-Fiorentina alle 12:30 in contemporanea con tante altre partite per il prossimo turno di campionato. Però intanto c'è da superare il Venezia. Non mi sono sbagliato. Questa è la partita simile a Venezia-Juventus di un anno fa, quando ti giocavi la Champions, dal mio punto di vista. è la partita cruciale dove devi avere le antenne dritte, dove devi sbagliare, dove devi ribaltare i risultati. La Juventus 13 volte è stata sotto la gestione Spalletti in svantaggio e in quelle situazioni di svantaggio solo due è riuscita a ribaltarla. Ribaltarla vuol dire averla portata a casa, aver centrato poi l'obiettivo. Cosa manca in questi casi? Sono troppe dal mio punto di vista. Avrebbe potuto far meglio dei 50 punti sotto la gestione Spalletti, ma vicino ci sono Napoli e Milan con 49, più distaccate Como e Roma. Detto questo, penso che un dubbio possa essere quello di Thuram, non di Yıldız al massimo, ma Thuram è uno che potrà stringere i denti ma magari non giocare per 90 minuti. Su Openda o tanti altri nomi, io penso di essermi fatto un'idea abbastanza chiara su quelle che sono le scelte già drastiche, chiare dell'allenatore. Anche col Verona poteva servire qualcosa di diverso, quello che vediamo noi. I cambi sono importanti quanto chi scende in campo, ma è importante il carattere, una personalità della Juventus che sento solo ripetere nelle parole, nelle dichiarazioni di facciata, non tanto dell'allenatore, ma dei giocatori che effettivamente che cosa possono aggiungere di più sensato. Qualcuno ci scrive e ci ha scritto anche in compagnia in cose di calcio. Dico che questa è la battaglia sportiva, che devi andare ad abbassare il volume del Lecce, perché non sono i punti che distaccano da chi ti insegue, Cremonese o Roma, è vedere quello che riesci a raschiare o hai davvero dentro, e non tanto per essere riconfermato l'anno prossimo eccetera eccetera, ma per avere quella consapevolezza di dire: noi abbiamo dato una prova dignitosa per vincere solo 1-0, per non sbattere contro la sfortuna dei pali, delle traverse, del portiere che cade all'indietro, del tiro sul primo palo, dell'errore di Bremer, dimettendoli tutti insieme con una graduatoria diversa in base anche un po' alle simpatie dei tifosi, dei cronisti o quello che è. E quindi, come dice Spalletti, Lecce è una squadra che terrà il volume alto. E beh, non ha una difesa incredibile, però là davanti sa gestire le situazioni e arriva dal successo col Pisa e arriva soprattutto da un, cioè sarà con la testa concentrata sulla Juve, perché non ha nulla da perdere, un po' come non aveva nulla da perdere il Verona contro di noi, secondo me, sapendo che la Juve è superiore.
5: Antonio, allora io volevo ripartire per valutare le parole del mister proprio prima considerazione, cioè il fatto che poi l'abbiamo anche, insomma, io le ho lette, Spalletti già è abituato a fare ragionamenti molto lunghi, oggi mi è sembrato ancora di più, quindi immagino che qualcheduno non sia riuscito a fare le domande, no? Ecco, però da questa impressione, ho maturato questa impressione, ma non ero presente, quindi te la chiedo se mi dai conferma o meno, o se tu hai un'altra interpretazione, che Spalletti in questo momento voglia rasserenare tutti. C'è il fatto che parta da un pubblico che ti ha applaudito, che io l'ho vista dalla televisione, non ho avuto questa percezione, francamente.
6: La confermo.
5: Chiudere con su Openda ho sbagliato io, quando oggettivamente, se fai uscire David, tra virgolette, ce lo siamo dimenticati, ma il primo cambio poteva essere Openda, e invece è entrato Meretti. Openda non fa mai un quarto d'ora. Allora, mi sembra che stia in qualche maniera cercando di proteggere tutti, di dare una sensazione di normalità, cioè quindi dopo Verona dice: ma è cambiato qualcosa, ma non tanto, eccetera, eccetera, eccetera. E questa la funzione di questi tanti ragionamenti, il nesso tra responsabilità, sofferenza, eccetera, eccetera. Cioè, è questo quello che secondo te sta facendo, o c'è dell'altro?
6: Assolutamente sì, e confermo che non ci mettiamo mai d'accordo né sulle domande né sulle risposte, e a volte, spesso, la pensiamo anche diversamente, ma sempre sulle sfumature. Assolutamente d'accordo, è proprio questo. E la conferma, a mio avviso, vado alla lavagna, prendo il gessetto come si faceva una volta e dimostro la mia teoria, no? E quando ti dice anche oggi che questa squadra praticamente è quella che rimane per l'anno prossimo, non è che puoi fare stravolgimenti. È vero che i giornalisti, è vero che il mercato, è vero che si buttano in pasto tanti nomi, poi si cerca sempre un po' anche di giocare al calciomercato, che non capisco perché in questo paese prenda così tanto, inventando dei nomi anche, ma mi riporta degli aneddoti televisivi in cui c'era gente che raccontava di giocatori che forse neanche avevano neanche mai aperto mai neanche giocato una partita. Detto questo, lo dimostra nel momento che dice questi siamo, questi io avrò, poi ci metteremo con la società, cioè tende la mano anche alla società. E quindi sono d'accordo con te. La dimostrazione cosa mi dimostra? Ma potrei avere una sensazione sbagliata. Ti dimostra che da questa squadra non è riuscito ad ottenere molto di più e che è andata bene la Juventus, anche di Spalletti, il fatto che sia un campionato da classifica bassa, perché se vado a vedere effettivamente che la Juve con Spalletti 50 punti, Napoli e Milan 49, e ricordando che quando lui arrivò Napoli e la Roma erano in testa alla classifica con 21 punti, ti fa capire, a mio avviso, che questo campionato poi è uscita tutta l'esperienza della squadra più in palla, della squadra più esperta, di quella che ha saputo cogliere anche dagli schiaffi con la Juventus, nei derby, l'Inter, senza volerla elogiare più di tanto, ma sicuramente è riuscita a scavare dentro prima di tutte le altre e ad arrivare solo tra virgolette a 64 punti da quando è arrivato Spalletti, l'Inter rispetto alla Juventus 64 punti in più, e quindi fa capire che va aggiunto qualcosa, ma sa anche lui, e questo onestamente dispiace perché penso che molti da casa abbiano capito, che la Juventus certo sarà un po' diversa, ma farà affidamento A, se entrerà in Champions, e l'abbiamo capito, non ci torna spesso, non glielo chiediamo spesso, è anche giusto, perché la partita di domani, dopo la partita di domani potremo dire tante cose. Intanto la Juve parte nel pomeriggio, e l'altra novità, e diciamo che una volta va bene non andare, poi una volta va bene stare sempre insieme, mi sembra che questa squadra debba un po' sgasare o togliersi delle tossine che si trascina da troppo tempo. Rimandare al mittente anche lo dimostra la risposta su Cambiaso, ha colpito non solo noi che gli avevamo posto anche la domanda sulla immaturità, un po' di immaturità c'è, e non perché sono giovani, ci sono dei giovani che spaccano le partite e non che si accontentano di palleggiare, e non solo in semifinale di Champions. Nel momento in cui capire qual è la situazione in cui abbassi l'attenzione perché la percezione del pericolo non ce l'hai, ecco, ho ripreso esattamente la definizione di Cambiaso, non perché l'abbia detto Cambiaso, non perché è un giocatore che magari mettiamo più in discussione di altri, per quanto non è riuscito a dare ancora di più con costanza, continuità alla Juventus, ma ti fa capire che se allenatore e giocatore, non solo lui, perché ha parlato a nome di una squadra, la percezione ce la facciamo, la percezione la ribaltiamo. E beh, 13 situazioni di svantaggio, la Juventus due volte appena ha vinto, e quindi è anche in casa, è contro le piccole, e se togliamo tutti questi aspetti, già grazie che sei ancora quarto, ma attenzione, l'analisi va fatta anche con quanti punti in più rispetto all'anno scorso. Bene, la Juve dopo 35 giornate aveva due punti in meno, quindi la somma Thiago Motta più Tudor fanno meno due rispetto a un Spalletti che è arrivato certo alla decima giornata. Togliamo quella di Brambilla prima, cioè cerchiamo di essere larghi. Penso che anche Spalletti si aspettasse un esame di maturità dopo il fallimento in nazionale più semplice.
5: Ha parlato di Vlahovic, che poi è forse l'unica vera individualità, a parte la battuta finale su Openda alla fine, e sì, ne ha dato quasi la certa titolarità. Intanto ti chiedo qual è la tua percezione, ma soprattutto come leggi il fatto che poi in settimana, invece, soprattutto su alcuni media, si sia parlato nuovamente di grande gelo tra Vlahovic e la società. Cioè noi rischiamo di, non dico di fare un Liam Brady 2, perché Dian Brady voleva rimanere alla Juve e per questioni regolamentari arrivano Boni e Platini, deve andare via, quindi è tutto un altro film. Ma rischiamo di avere una situazione particolare, cioè in cui Vlahovic ancora non sappiamo se il prossimo anno vestirà la maglia della Juve, ma in questo momento ci appare, anche per quello che ha fatto vedere col Verona, col calcio di punizione, un po' come l'ancora alla quale aggrapparci. Come leggi tutto questo e se davvero pensi che domani toccherà lui dall'inizio?
6: Penso assolutamente di sì, sarebbe sciagurato, lo dico con rispetto nei confronti di chi lo vede in settimana, di chi deciderà, sarebbe sciagurato, e non vado a pensare al rigore sbagliato all'andata con Lecce, con Davide, cioè le sue occasioni le ha avute, adesso ha giocato un tempo intero, ricordiamo Vlahovic dopo, con il Verona, iniziando subito nel secondo tempo, e normalmente quella è la procedura per riprendersi la titolarità, ma anche per meriti, quei meriti e quelle caratteristiche che mancano a questa Juve. Ci manca l'attaccante, ci manca il trequartista, cose dette dall'allenatore. L'attaccante sta meglio se ha 45 minuti può giocare il primo tempo, se no ti metti sempre nella condizione di se va male lo butto dentro, e poi perde la lucidità qualsiasi giocatore nella condizione in cui non gira la squadra e magari si trova sotto. Tornando a quanto tu hai detto, per quanto tu hai detto su Vlahovic, si è parlato del suo gol, c'è una, non la chiamo neanche leggera, complicità del portiere del Verona, e fortunatamente David si abbassa, fortunatamente, perché sennò lì a volte rimani alto e magari vai a intercettare il pallone. Io guardo ancora il calcio, le partite le analizzo con quello che sono capace a vedere e raccontare dallo stadio e poi anche dopo. Ci aggiungo che la Juve rischia un cortocircuito. Tu hai riportato a Brady, io stravedevo per Brady, non capivo neanche il perché dovesse, tenetelo, cioè teniamone tre, non ricordavo,
5: non si poteva, regole, non, no, si poteva,
6: non si poteva, sì sì, non ricordavo da ragazzo sostanzialmente, e qui rischiamo di fare un cortocircuito, perché e quanto ci raccontava un po' chi la Juve l'ha gestita, chi ha gestito anche nel passato delle situazioni complesse. Cioè, tu rischi di avere un Vlahovic che vorrebbe, secondo me Vlahovic vuole rimanere, ma a determinate condizioni. Mi abbasso anche, faccio un passo in avanti, mi abbasso anche lo stipendio, poi bisogna capire quanto uno pensa che meriti, quanto ti dice l'algoritmo. Se non ti avvicini troppo, io ho dimostrato di voler rimanere, di valere almeno qualcosa di più, sai, il compromesso è sempre a metà e poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. Rischi il cortocircuito, sai perché? Perché lì non potevi, lo spieghi a Brady che va a tirare anche il rigore e lo segna, e qui rischi che tu metti in mostra il giocatore che nel frattempo si è curato, è migliorato, ha dato alla Juventus, ha sbagliato, è limitato tecnicamente, aggiungo tutti i messaggi che sono arrivati in questi mesi anche a te, e poi non trovi l'accordo e quindi lui si fa vedere, pronto, fa comodo anche alla Juventus? No, perché va via a zero. Altra cosa sarebbe stato rinnovando di facciata e portando ad un accordo che ti avrebbe portato a recuperare spiccioli, meglio che niente, recuperi l'ultimo anno dell'ingaggio. E invece mostrerai un giocatore che ha, non dico una resa, non ha un tasso tecnico notevolmente superiore alla media di altri, di alcuni sicuramente sì, ha le caratteristiche dell'attaccante. Io se guardo il Bayern Monaco in Champions League dico, caro Paolo, Vlahovic è un giocatore che farebbe comodo al Bayern Monaco. Poi penso, quali giocatori ha il Bayern Monaco? Io il mercato incomincio a farlo così e poi mi confronto magari con la redazione, con te, e faccio qualche telefonata in giro. Basta che non arriviamo a dar via Kuminers alla Roma per prendere qualcosa che ci può servire, ben venga, ma di utile da subito. Non andiamo a prendere qualcosa che magari al Bayern Monaco o in giro è da tanto tempo in panchina e anche arrugginito. Qualche consiglio di mercato l'ho anche dato.
5: Ti chiedo ancora una cosa che mi incuriosisce molto, perché poi devo dirti che leggere la conferenza oggi di Spalletti mi è sembrato appunto molto, molto didattica, cioè tanti bei ragionamenti, tutti.
6: Vabbè, però ho gli appunti qua, ecco, quelli dell'università.
5: No. Però intanto ti chiedo,
6: di saper tutto e non
5: tu non sei riuscito a fare la domanda.
6: No, perché si cosa, troppo. Allora,
5: intanto gli chiedi, ti chiedo che cosa gli avresti chiesto. E io gli avrei chiesto, sinceramente, sì, perché è vero che se ne parla poco, del perché, sì, del ritorno alla difesa 3. Perché alla fine, cioè, questo tema, cioè, noi abbiamo passato degli anni a discutere di moduli, appena arriva un allenatore che convince, sui moduli non se ne parla più, nonostante lui li cambi e nonostante questo cambio, secondo me, non abbia portato i suoi frutti. E soprattutto mi chiedo, dentro lo spogliatoio, un giocatore cosa pensi nel momento in cui dice: ma qui siamo tornati a giocare con lo stesso modulo dell'inizio della stagione, no? Altri interpreti, altre attitudini, altra mentalità, però siamo sempre lì. E quindi McKennie, tanto per essere chiari, fuori ruolo, secondo me, anche se di McKennie non lo osiamo dirlo perché sappiamo che sa fare tutto. Allora, tu che cosa gli avresti chiesto?
6: No, allora, poi dipende sempre da un po' dal momento in cui riesci a fare la domanda. A me piace prima ascoltare che prepararmi una domanda preconfezionata. Cioè, se ho voglia di pane e mortadella, mangio pane e mortadella. Non me lo porto da casa già per... magari, cioè se sono a casa, tanto per fare un esempio. Alla fine avrei chiesto sulle condizioni di Yıldız e di Thuram, ma più di Thuram, se lo ritiene fondamentale o potrebbe esistere la possibilità di avere a disposizione come open da due minuti o fuori dai radar più un Koopmeiners in mezzo al campo come sostituto che non come difensore, che avrebbe riportato un po' il tema anche a Gatti e alla difesa. Poi avevo in mente da subito quel discorso sulle partite che la Juve non sa ribaltare, detto molto onestamente, perché una squadra che perde ha delle caratteristiche, è debole, non ha quello, non ha quell'altro, non è sfortunata, tutto quello che vuoi, ma una squadra che non vince troppe partite e non riesce a rimontare, a ribaltare il risultato, ha dei problemi che vengono tenuti nascosti anche dall'allenatore. Quindi questi sarebbero stati i due temi. Sulla difesa ci avevamo riflettuto insieme lunedì, Paolo, e effettivamente sarebbe stato interessante. Poi mi sono chiesto, ci ho ragionato, mi sono dato una risposta, ma è sicuramente più interessante quella dell'allenatore rispetto magari alla mia, alla tua, quelle dei nostri, le aspettative dei nostri ascoltatori. E ho pensato, Cabal come sta? Cambiaso si sta un po' impantanando, Holm dovevi capire se riusciva a fare almeno una partita per intero, e Bremer sistemato là in mezzo, un po' più stretto, senza troppe responsabilità, forse ti induce a tornare alla difesa 3, perché quello che pensavi di avere a disposizione è un tessuto non adatto o che prova a sganciare un po' di più quegli esterni che, se stanno bene, sono in condizione, funzionano, altrimenti si è fermata un po' la macchina Thuram, hai provato ad alzare un po' Locatelli, ma siamo sempre leggermente bassi. Se non funziona McKennie, perché è anche stanco e non lo puoi proprio decentrare, ma l'hanno fatto tutti gli allenatori e lo fa anche lui per necessità, e quindi sperava di non avere sul finire un Yıldız anche un po' in riserva come condizione e come tenuta del suo ginocchio. Parzialmente ho risposto, però sarebbe bello approfondirlo con lui.
5: Antonio, grazie. Tu parti per Lecce?
6: Domani mattina.
5: Ci sarà il sole, vai tranquillo, ci sarà il sole.
6: Mi hanno detto alle 13 anche a Torino.
5: Sì, le previsioni dicevano altro oggi, però dimostrazione che anche, guarda, il meteo sta uscendo.
6: A questo punto avrei potuto fare anche le previsioni del tempo, tanto vale tutto, 1x2.
5: Va bene, ciao Antonio, buona Lecce.
6: Petiol, forza Juve, ciao. Noi ci rivediamo lunedì, Paolo, bello carico.
5: Speriamo, ciao. Se non saremo depressi. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
7: Radio Bianconera Time. Radio Bianco. Sono le 13:02.
0: Ben trovati dalla redazione.
8: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
0: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
8: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi, ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio, riportate nell'informativa dei Carabinieri, si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
0: A Piacenza cresce la pressione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e quattro cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
8: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. I no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
0: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono, Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi, 14esimo e Bagnaia, 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: ritrovati a Cose di Calcio. Allora vado a leggere qualche messaggio prima di parlare con il nostro ospite. Vi ricordo sempre 340-54-25-324. C'eravamo un messaggio, non è firmato. Il centrocampo del Paris Saint-Germain è costato meno di quello della Juve. Beh, più o meno, nel senso che Vitinha mi sembra 40 milioni, João Neves 55. Aggiungo questa dimostrazione che con quelle cifre si possono fare dei grandi affari, e aggiungo solo in Italia siamo riusciti a considerare Luis Enrique una specie di fessacchiotto. Io ricordo delle critiche quando allenava la Roma, da veramente di una bassezza incredibile, e poi adesso abbiamo uno dei, poi si diceva vabbè, però con il Barcellona, per forza con quel Barcellona avrebbe vinto chiunque, e poi resta il fatto che il Paris Saint-Germain non solo è la squadra che l'anno scorso ha vinto la più grande finale per scarto, come ben sapete, della Champions League, ma arriva a due finali consecutive, potrebbe fare un'impresa che manca dal grande Real Madrid dello scorso decennio, negli ultimi anni è già la terza volta, che comunque il terzo anno consecutivo che si piazza tra finale o semifinale, e chiudo dicendo il Paris Saint-Germain gioca bene, gioca un calcio che ogni volta sa strutturarsi a seconda anche dell'avversario e a trovare cose nuove, perché l'altra sera tutti si aspettavano un altro 5-4 e invece Paris Saint-Germain ha fatto una partita di grandissima intelligenza anche e di applicazione difensiva per ripartire in maniera micidiale. E quindi anche gli allenatori fanno poi davvero grandi i giocatori, però indubbiamente se sai spendere i soldi, ma lo sappiamo anche noi, non è che devi andare a vedere tanti altri esempi, riesci a costruire dei centrocampo assolutamente notevoli. E a tal proposito Riccardo da Roma mi scrive: buongiorno Paolo, se la Roma vuole Coop io mi farei dare Pisilli, che ne pensi? Ma io aggiungo, Pisilli è il mio pallino, anche con Domenico Marocchino ne abbiamo parlato più volte, e Pisilli è un giocatore che mi piace molto. Io ti aggiungo che lo andrei a prendere quasi a prescindere da Coop, nel senso che comunque io penso che sarebbe un grande affare. Non è facile, stiamo parlando di quei ragazzi cresciuti a Roma, e quindi non è facile, e però appunto credo che qualcosa a centrocampo la Juve debba fare necessariamente. E se la Juve è una squadra che vuole ricostruire un'anima italiana, Pisilli è un giocatore assolutamente da guardare con grande attenzione. Poi ragazzi, è inutile dire che se noi arriviamo quarti abbiamo più appeal della Roma che arrivasse quinta e viceversa. Ma andiamo a parlare con il nostro Roberto De Frede. Ciao Roberto.
9: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Che nostalgia questa Europa, siamo proprio lì per...
5: Vabbè, ma parliamo di... A me piace parlare, visto che ci vediamo ogni due settimane, magari cambia il quadro della situazione. Forse l'ultima volta che ci siamo visti eravamo un po' più ottimisti, perché chiaramente poi i due pareggi hanno inciso. E intanto ti chiedo questo, che è un tema di cui qualcuno ha parlato, lo trovo molto interessante. Secondo te c'è un po' un nesso tra Milan-Juve e Juve-Verona? Mi spiego, non certamente per il valore dell'avversario, però è come se in qualche maniera San Siro avessimo fatto una partita all'acqua di rose dal punto di vista agonistico, un po' da calcolo, diciamolo pure, sia noi che loro, e questo ci avesse un po' spento. Tanto è vero che col Verona noi, se abbiamo avuto furore, lo abbiamo avuto perché eravamo sotto, e quindi ci mancherebbe altro. Però tutti abbiamo sottolineato con abbondanti ragioni che questa squadra è entrata male in campo, che è stata molto insufficiente nell'approccio e che anzi sembra avere anche qualche giocatore particolarmente scarico. Secondo te c'è un nesso o stiamo parlando veramente di due storie diverse?
9: Allora, diciamo che secondo me è accaduto quello che il grande Galeazzi disse dopo un Roma-Lecce famoso, quando diceva appunto che raramente accade, ma quando si snobba l'avversario nello sport, insomma, si può rischiare di incappare in figuracce, diciamo così. Ecco, e non a caso ho citato il Lecce, perché appunto domani sera c'è il Lecce. E, sicuramente, sì, Milan e Verona si possono unire le situazioni, insomma. Col Milan la Juventus ha giocato una partita forse fin troppo calcolata, secondo me, proprio perché sapeva di giocarsela con una, diciamo, una pari quota, diciamo così, insomma. Ma col Verona l'ha sbagliata la partita. Perché l'ha sbagliata? Perché la Juventus è questa, la Juventus è ancora questa, quindi io non mi meraviglio più della partita contro il Verona, non mi sono meravigliato, perché l'imprevedibilità è data, voglio essere ottimista, ancora da questa grande fase di rodaggio, chiamiamola così, va bene, di preparazione, di non so che, di qualcosa che si avvicina molto a quello che ho detto, e quindi c'è l'imprevedibilità. Del resto io sono convinto che fare le domande a Spalletti oggi sia completamente inutile. Secondo me la prima domanda utile che si può fare a Spalletti, sai quando la si deve fare? Un minuto dopo che finisce il campionato. Credo che da lì cominceranno le risposte serie, precise, secche, vere di Spalletti, perché quelle di oggi secondo me sono ancora molto velate da tutto quello che è stato e da quello che non è potuto essere, secondo una mia idea. Quindi tutto questo porta domani a un'altra partita che è Lecce-Juventus. E ripeto, secondo me ci andiamo, come dire, miscelati con la Juventus contro il Milan e con la Juventus di Verona, contro il Verona. Secondo me è così.
5: Ti riferisci, su questa valutazione che hai fatto di Spalletti, alla conferenza di oggi, nel senso che hai sentito i suoi lunghi ragionamenti su una serie di concetti, e come valuti appunto la comunicazione di Spalletti adesso? Perché, voglio dire, facciamo tabula rasa di quello che sappiamo e di quello che abbiamo ascoltato. Uno poteva drammatizzare enormemente questa vigilia, oppure gettare acqua sul fuoco. Lui, ad esempio, Antonio Paolino, ci raccontava, ha parlato di questo consenso del pubblico, e Antonio dice, per me questa è un po' una forzatura, io non l'ho sentita dopo Juve-Verona al fischio finale. Non abbiamo sentito i fischi che magari uno si poteva anche immaginare, questo sì, ma anche perché forse eravamo appena reduci dal palo di Zegrova, che ti lascia più il rimpianto o la rabbia piuttosto che quella frustrazione che ti porta appunto ai fischi. Cioè, ti ha stupito uno Spalletti così fatto sui massimi sistemi, che sono appunto la responsabilità, il dolore, le motivazioni, eccetera eccetera, e poco sulla tecnica, la tattica, che poi dovrebbe essere il pane dell'allenatore?
9: Sì, ho capito che dici. Allora, secondo me è una comunicazione volutamente artificiosa di Spalletti in questo periodo. Ne sono convinto. È un po' come quando qualche decennio fa i radiocronisti aumentavano quell'apparecchio per far sentire gli applausi e cose varie, insomma. Io credo che sia proprio così. Spalletti, come ho detto prima, è ancora in una fase di passaggio, non fraintendete, non che è lui un passaggio quindi andrà via, no, per carità, di passaggio proprio nella Juventus di situazioni, e allora come se lui dovesse per forza rispondere dai massimi sistemi oltrepassando il campo. Cioè, io ho notato che lui il campo non lo nomina, non lo mette più in gioco, e perciò dicevo, probabilmente le vere risposte di Spalletti in queste ultime tre partite di campionato saranno non quelle che lui dirà con il suono della voce, ma quelle che noi vedremo in campo. Perciò dicevo che la vera prima risposta di Spalletti sarà dopo il campionato, proprio per questo motivo, perché lui, io credo che lui lo faccia di proposito, a non dare più riscontro di campo, tattico, proprio perché non è ancora, come dire, come se non si sentisse ancora spallettiano juventino al 100% in questo momento storico. Devono passare queste tre partite, io sono convinto di questo, e dopo sarà uno Spalletti diverso, migliore, più comunicativo anche, e forse con qualche massimo sistema in meno, ecco. Quindi più chiaro.
5: Allora, premesso che Spalletti non si gioca il posto perché è stato riconfermato e quindi che arrivi quarto, quinto o sesto, salvo dimissioni sue, voglio dire, ma è un film horror che non immaginiamo minimamente. Quanto si gioca la sua credibilità? Cioè, io ho sostenuto in questa settimana una cosa molto semplice, cioè io credo che se una squadra il prossimo anno vuole avere ambizioni, al di là del fatto che chiaramente questa squadra potrebbe essere anche molto ritoccata, forse rivoluzionata, tutto quello che ancora non sappiamo, ma di cui sappiamo la necessità, no? Perché se arrivi quarto, quinto, sesto, chiaramente non stai performando come vorresti. Però al di là di questo, io sostengo che se la Juve finisce quinta, la mia proprio di Paolo Rossi, personale fiducia sul prossimo anno e sulla capacità di Spalletti di incidere diventerebbe molto bassa. Se arriviamo quarti diventerebbe media, nel senso che credo che allora quello che dovevamo centrare l'abbiamo fatto, a maggior ragione in questa situazione in cui si deve vincere tre partite. Si gioca questo Spalletti o secondo te è un discorso molto più complesso?
9: No, si gioca anche questo, perché sicuramente buttarla tutto, tra virgolette, sul palo di Zegrova sarebbe troppo banale. Cioè il famoso connubio, diciamo, discrasia, virtù, fortuna. Tu devi anche essere bravo, insomma, perché prendere il palo non significa avere applausi, significa aver sbagliato, insomma, se proprio vogliamo dirla tutta. Quindi sicuramente Spalletti ora deve... È brutto dire deve dimostrare, perché per carità Spalletti ha dimostrato tanto, insomma, nella sua carriera, ma ecco, in questo periodo, in questo brevissimo momento storico, deve dimostrare di dare tanto di più a questa Juventus, che è ancora in quella famosa e spero finale fase di, insomma, rodaggio. Ecco, è proprio con queste tre vittorie che io spero si può ricominciare quelle famose rivoluzioncelle che fino ad oggi sono andate male. Perché sono andate male? Perché secondo me, per fare la rivoluzioncella, tu devi aver capito prima qualcosa, altrimenti la rivoluzioncella viene male. Se no, che rivoluzioni se non hai capito niente? E allora io credo che invece con Spalletti, con qualche altro intorno, stiano capendo qualcosa. Quindi ecco, sarebbe veramente un completamento anche di questa rivoluzione famosa finale, il cercare di dare il massimo in queste tre partite e dare anche credito ai tifosi, insomma, perché il tifoso è parte integrante, come dire, del campo, no, se vogliamo. E quindi avere un allenatore che come dire, ti fa dire Spalletti ci ha portato in Champions in queste tre partite, beh, si comincerebbe la nuova stagione in maniera molto molto diversa, in maniera molto più positiva di quanto invece potrebbe essere senza questa Champions, che non ci voglio pensare, perché veramente i punti, tra virgolette, lasciati, ma io dico i punti persi, sono stati tanti e troppi quest'anno, ed è un peccato.
5: Oggi lui ha parlato di dolore e di responsabilità. Ha detto apertamente: questa settimana noi abbiamo sofferto, e anche nella vita, succede nella vita, quindi anche in un gruppo vitale, qual è appunto una squadra di calcio, dovremo attenderci responsabilità. Che cosa significa questo, se te, traducendo nel campo? Un grande inizio, la mancanza di errori evitabili, un agonismo almeno pari a quello dei nostri avversari? Cioè, dove la vai a misurare questa cosa, se è misurabile?
9: Ma vedi, noi ci stiamo un po' abituando a diversificare delle cose, mentre invece dovrebbero essere tutte in una bella partita, certo. Hai capito? Cioè, quello è il problema. Cioè, noi ora ci
5: pensa
9: stiamo
5: alla vita che faccio io per farti queste domande.
9: Madonna mia, figurati. Quindi a dire speriamo di non sbagliare il passaggino, mamma mia, cioè siamo a questo. Lo so, purtroppo sì, a volte si arriva anche a questo. No, io mi auguro che invece tutte queste belle cosine che hai detto e che mi hai fatto le domande spezzettate siano tutte, diciamo così, positive domani sera, insomma, ecco, perché questo dovrebbe essere. Cioè, insomma, fare una partita buona è possibile 90 minuti, oppure dobbiamo accontentarci o di non fare l'errorino o di non prendere il paluccio, insomma, siamo diventati un po' all'asilo, così, insomma, ecco. Mi pare che la Juventus aveva superato un po' di scuole primarie e secondarie, insomma, quindi ecco, cerchiamo di ritornare, mantenere un certo, una certa cultura, ecco, in questa scuola calcistica, diciamo così. Quindi secondo me, ecco, sicuramente, per carità, insomma, senza scherzare, ma riducendo al massimo gli errori, immagino che questa sia forse la cosa più importante, insomma, domani sera, sicuramente in tutti e tre i ruoli, perché gli errori in difesa ti possono portare al gol dell'avversario, e gli errori in attacco non ne parliamo. Per fortuna gioca Vlahovic, se non vado errato, che è l'unico centravanti numero 9 che ha la rosa della Juventus. Stop. Di questo ci posso mettere una firma con una doppia stilografica nera, perché gli altri, per carità di Dio, ecco, ha detto pure lui che mi pare che ha sbagliato con Openda, quindi figuriamoci.
5: Sì, nel senso che ha detto poteva giocare di più, non me l'avete mai chiesto. Insomma, ha cercato, credo, anche di proteggere un giocatore che magari ti può anche entrare negli ultimi 10 minuti, come ha dimostrato l'altro giorno Zegrova. Alla fine Zegrova, in quei 10 minuti scarsi che ha fatto col Verona, qualcosa ha fatto di importante, quindi lui vuole cercare di salvare un po' tutti. A tal proposito, c'è qualche giocatore che in questo momento ti sta preoccupando? Perché poi noi abbiamo passato un certo momento in cui ci siamo detti: oh, finalmente, grazie alla qualità del gioco che è riuscito a costruire Spalletti, non siamo Yıldız dipendenti. E col Verona, Yıldız a mezzo servizio ci ha fatto pensare che invece dobbiamo avere assolutamente lui pienamente efficiente. Al contempo, e sarebbe sbagliato non riconoscerlo, sta crescendo molto con Seisao, che mi sembra anche in termini di leadership sta molto bene fisicamente, no? Ecco, c'è qualche giocatore che in questo momento ti preoccupa particolarmente?
9: Ma a me preoccupa, dispiaciuto, mi preoccupa Cambiaso mi preoccupa, perché avevo puntato molto, ecco, sul calciatore Cambiaso in questa nuova Juventus, come dire. Sicuramente lo stesso Thuram, vabbè, forse al netto dell'infortunio, insomma, sta un po' cedendo, però è anche fisiologico, insomma, probabilmente è un calciatore che comunque ha bisogno sempre di essere al 100% in forma. E poi, diciamo la verità, io non mi fido più del portiere, per quanto abbia fatto, insomma, per quanto abbia fatto cose più che sufficienti, diciamo così, nelle ultime partite, ma la Juventus non può avere un più che sufficiente in porta. Là dietro ci deve stare, insomma, uno pesante, un mostro sacro, ecco. Quindi sicuramente il Cambiaso, un portiere, un po' il centrocampo, questi sono gli aggiusti che doverosamente la Juventus deve fare, senza dimenticare poi un acquisto anche lì davanti, perché se resta Vlahovic, me lo auguro a questo punto, sicuramente non può restare solo Vlahovic a fare il centravanti, perché è anche un po' a volte cagionevole, no? di salute, nel senso, qualche infortunio purtroppo lo becca anche lui, e sarebbe poi un peccato rimanere meravigliati a dire: ah, che peccato, potevamo prendere un altro centravanti. E beh, lo sappiamo che bisogna prendere un altro centravanti, o comunque quella famosa coperta, poiché è stata per molti anni, negli ultimi anni, purtroppo corta, un po' in a centrocampo, un po' di qua, un po' di là. Beh, io mi auguro che almeno la coperta sia, copra tutto il letto. Poi bisogna vedere di che materiale è questa coperta, se è di lana pura o di altro materiale, ma già il fatto che copra sarebbe già un passo in avanti. Con Seisao, ottimo, per me anche a livello di forza morale verso alla squadra dà tantissimo, quindi è un bel giocatore, veramente un bel giocatore, sì.
5: E ti chiedo su Cambiaso, visto che ne hai parlato addirittura per primo, quindi sì, c'è molto dibattito su di lui da parte nostra, perché poi in realtà gli allenatori parlano sempre benissimo del giocatore, cioè come se fosse davvero un giocatore molto moderno, in grado di entrare dentro il campo, di avere una visione panoramica, di partecipare. Io aggiungo, ad esempio, ho visto insufficienze contro il Verona che ho trovato un po' ingenerose, nel senso che ad esempio dopo l'1-1 mi è sembrato quello più lucido, ha messo due palloni per Cambiaso interessanti. Però contemporaneamente guardo le grandi squadre e hanno esterni di tutt'altro genere. Cioè, qua si parla tutti degli esterni che vanno dentro il campo. Poi mi guardo Hakimi nel Paris Saint-Germain, mi guardo Di Marco nell'Inter, per fare due esempi virtuosi che funzionano, e vedo un altro passo, vedo un'altra dinamica, un'altra resa. e guardo le cifre di Cambiaso e mi chiedo se forse non stiamo sbagliando proprio il ragionamento. Cioè, Cambiaso ha senso come titolare? Perché poi anche la nazionale non l'ha messo, voglio dire. Cioè, ha senso che sia considerato un elemento di forza di questa squadra?
9: Sai che cos'è? Che chi non ha quelle, io le chiamo, quelle ali forti, meravigliose, loda quello che ha. È capito? Cioè, il problema è questo. Allora, la Juventus, Spalletti, non ha la Chimi, il Di Marco, eccetera, eccetera. E allora loda questo Cambiaso che, anche a mio giudizio, all'inizio lo vedevo un po' come un universale, come si diceva un tempo.
5: Sì.
9: E invece poi non lo è stato, o comunque è quel giocatore che va all'interno. Però mi dicevi, ma è proprio necessario, insomma, avere un giocatore del genere? Parli, sfondi una porta aperta, perché per me l'ala deve essere quelli che hai nominato tu, cioè quelli che asfaltano, diciamo, il laterale del campo per crossare al centro dell'area e qualche volta per entrare a come dire, a sprombattuto verso la porta, ma non